0: messi a disposizione di cui si tiene conto poi per valutare se un paese abbia un tasso di accoglimento maggiore o uguale o superiore al 20%. Altre criticità, a parte la detenzione di fatto che si determina con il fermo di polizia che non viene sottoposto al controllo giudiziale, le modalità di valutazione della vulnerabilità e della salute. Già in fase precedente abbiamo assistito a numerose criticità. Abbiamo anche raccolto non tanto critiche quanto denunce di personale medico che, investito della funzione di dover certificare l'idoneità alla vita ristretta di un soggetto che poi sarebbe stato trattenuto in un CPR, si ritrovava ad essere... A dover rispondere solo a quella domanda, solo a dire se la persona era o non era idonea alla vita ristretta. Questo in un tempo assolutamente esiguo, abbiamo avuto dei certificati che constano di soli 8 minuti e in questi 8 minuti c'è pure la compilazione della scheda anagrafica e quant'altro, e abbiamo assistito anche a circostanze in cui soggetti ritenuti idonei, trasferiti poi in Albania, sono stati ritenuti non idonei alla vita ristretta. Quindi questo desta non poche perplessità sulla valutazione della situazione sanitaria delle persone, come verrà fatta effettivamente. Lo stesso mondo sanitario ha già effettuato un comunicato sentendosi esautorato di quello che è il suo compito, perché di fatto c'è il rischio che vengano ridotti a dei meri burocrati che poi determineranno la privazione della libertà di una persona. Quindi queste tra le tante critiche. Altre questioni critiche, le commissioni territoriali. Non è un personale indipendente, sono sottoposti ai diktat del Ministero, non solo per quanto riguarda le tempistiche, perché effettuano delle interviste a volte anche risibili di soli 15 minuti, la sola informativa richiederebbe 15 minuti, ma a volte è pure limitato come tempo per informare adeguatamente una persona di quelli che sono i suoi diritti e quant'altro. Abbiamo assistito anche a decisioni di manifesta infondatezza, che poi in tribunale sono state completamente modificate, ci sono state persone che hanno pure ottenuto degli status. Queste circostanze come si conciliano con la nuova normativa? Come si potrà valutare in maniera adeguata la situazione di una persona in un tempo così ridotto e così inadeguato? In questo contesto la magistratura, così come l'avvocatura, hanno un ruolo assolutamente fondamentale di tutela dei diritti della persona e di provvedere a quello che è un adeguato esame della domanda che trascenda da qualunque tempistica e che porti poi a procedure ordinarie, che sono le sole che possono effettivamente poi portare ad un esame completo di una situazione. Grazie.
1: Grazie davvero all'avvocata Gurotta Daura per averci introdotto tutte le tematiche critiche che accompagnano l'ingresso, questa fase di presunzione di un ingresso che però poi nella sostanza è un ingresso in condizioni nelle condizioni che lei ci ha descritto. Io passo subito la parola alla collega Flavia Coppola, che ci rappresenterà l'altro versante, cioè quello del accesso, quello del giudice, cioè il versante del controllo del riesame effettivo ed efficace del giudice su questa complicata galassia di condizioni pregiurisdizionali che si può venire a verificare. Prego Flavia, grazie.
2: Sì, buongiorno, grazie Presidente, grazie Alessia Giampietro per il coinvolgimento in questa giornata di studio. Mettono le slide a disposizione. Il mio intervento sarà un intervento fondato sul quello che è il ruolo della domanda del richiedente, il contraddittorio e il ruolo del giudice nella fase giurisdizionale, cioè la fase che viene dopo la conclusione e la fase amministrativa. In particolare mi soffermerò inizialmente su quelle che sono le peculiarità della posizione del ricorrente e del giudice nel giudizio di protezione internazionale, per poi soffermarmi su quella che è l'incidenza del nuovo patto sull'esplicarsi del diritto di difesa, sul contraddittorio e sul ruolo del giudice nei giudizi in questione. Il punto di partenza è sicuramente l'articolo 67 del regolamento procedure, che riconosce al richiedente asilo un diritto a un ricorso effettivo. Riconosce quindi il diritto del richiedente di rivolgersi in qualsiasi momento al giudice avverso quelle che sono le decisioni assunte dalla commissione a conclusione della fase amministrativa. In particolare l'articolo 67 prevede il diritto di rivolgersi al giudice avverso la decisione di rigetto e la domanda per inammissibilità, la decisione di rigetto e la domanda per infondatezza o manifesta infondatezza, sia ai fini dello status rifugiato che per quanto riguarda la protezione sussidiaria, la decisione di rigetto e la domanda per ritiro implicito, la decisione di revoca della protezione internazionale e la decisione di rimpatrio. A questo diritto del richiedente di rivolgersi al giudice corrisponde un dovere del giudice di procedere ad un esame completo ed ex nunc di tutti gli elementi di fatto e di diritto. L'esame è individuale, è completo perché appunto riguarda tutte le circostanze del caso concreto ed è ex nunc, nel senso che è un accertamento che va fatto in base agli elementi che esistono al momento della decisione. Quindi vengono in rilievo anche quelli che sono gli elementi che vengono acquisiti successivamente rispetto alla conclusione della fase amministrativa. L'effettività del diritto a fare ricorso al giudice presuppone anche che al richiedente venga riconosciuto il diritto a un servizio di interpretazione e di traduzione dei documenti ove necessario, diritti che sono espressamente previsti dall'articolo 67. Nell'ambito dell'ordinamento nazionale questo diritto a un ricorso effettivo trova disciplina negli articoli 35, 35 bis e 35 ter del decreto legislativo 25 del 2008. L'articolo 35 in particolare riconosce il diritto del richiedente di fare ricorso all'autorità giudiziaria, individuando l'oggetto e l'impugnazione, che è costituita sia dai provvedimenti adottati dalla Commissione territoriale che provvedimenti adottati dalla Commissione nazionale. Il ricorso è ammesso anche nel caso in cui l'interessato abbia chiesto il riconoscimento dello status e gli sia stata riconosciuta solo la protezione sussidiaria o la protezione speciale, o nei casi in cui chieda il riconoscimento della protezione speciale. Gli articoli 35 bis e 35 ter si soffermano invece su quella che è la disciplina del processo. In particolare l'articolo 35 bis si occupa della disciplina delle controversie in materia di riconoscimento della protezione internazionale nella generalità dei casi. L'articolo 35 ter invece si occupa della disciplina processuale in relazione a quelle che sono le procedure di frontiera. Ciò premesso, mi soffermo su quella che è la domanda del richiedente. La domanda del richiedente che nell'ambito giurisdizionale, così come nella fase amministrativa, costituisce il fulcro del sistema. La domanda ha natura personale, è una struttura non formalistica, perché ciò che importa è l'oggetto, è fondata su un racconto che ha ad oggetto la vicenda personale del richiedente ed è autodeterminata, nel senso che ciò che importa non è il nomen iuris che il ricorrente attribuisce alla domanda, ma il fatto che viene dedotto come oggetto della domanda, spettando poi al giudice la qualificazione giuridica di questo fatto e verificare se possa essere ricondotta ad una delle forme di protezione internazionale. Nelle domande di protezione, quindi, la domanda è rappresentata dalla storia del ricorrente. A riguardo è la stessa Suprema Corte che ha affermato che il racconto richiedente asilo in questo tipo di giudizi al tempo stesso è allegazione dei fatti rilevanti e prova degli stessi. L'onere di allegazione ha quindi un ruolo fondamentale in questo tipo di giudizi. Spetta infatti al richiedente indicare e allegare i fatti costitutivi della domanda. Ciò trova una giustificazione il fatto che è ricorrente che conosce quella che è la propria storia personale, le vicende familiari che ha vissuto o altre vicende che appunto ha vissuto in patria durante il viaggio migratorio e deve esporre tutti questi elementi al fine di fondare la propria domanda. L'onere di allegare i fatti spetta al richiedente, pena l'impossibilità, come dice la Cassazione, per il giudice di introdurli d'ufficio nel giudizio. Quella che è l'attenuazione del principio dispositivo nei giudizi di protezione internazionale, che deriva da quella che è la cooperazione istruttoria posta a carico dell'autorità decidente, infatti riguarda solo la prova ma non il versante dell'allegazione, che è sempre e comunque posto a carico del richiedente, che è l'unico che conosce i fatti per i quali chiede protezione. L'onere di allegazione è strettamente connesso al dovere di cooperazione che incombe sul richiedente e che è previsto all'articolo 3 del decreto legislativo 251 del 2007, secondo cui il richiedente deve allegare, produrre o dedurre tutti gli elementi e la documentazione necessari per motivare la domanda di protezione internazionale. Questo perché, come dicevo prima, solo lui sa quelle che sono le sue esperienze personali, sia vissute in patria, sia vissute durante il viaggio migratorio. È lui che conosce le caratteristiche della sua attività in patria sotto il profilo, per esempio, dell'attività politica, oppure per quanto riguarda l'orientamento sessuale, l'orientamento religioso, tutti i fatti che possono rilevare ai fini del riconoscimento di una delle forme di protezione internazionale. Gli elementi e la documentazione vanno poi presentati unitamente alla domanda di protezione o comunque appena disponibili. È ovvio che questa facoltà di integrazione e di allegazione viene compressa dalle norme che poi mirano ad accelerare la conclusione delle procedure, sia tramite la riduzione dei termini di impugnazione, sia attraverso la riduzione di quella che è la durata complessiva del giudizio, come vedremo in un secondo momento. All'onere di allegazione si accompagna quello che è l'onere di prova posto a carico del richiedente, che è un onere di prova attenuato. Si assiste in materia di protezione internazionale, infatti, a una deroga a quella che è la norma generale in materia di onere probatorio di quell'articolo 2697 del Codice Civile, secondo cui in genere è l'attore che deve dimostrare la fondatezza della propria pretesa. In questo caso, tenuto conto della peculiarità della posizione del richiedente e della situazione di vulnerabilità in cui lo stesso comunque si trova, questo onere di prova subisce un'attenuazione. Per cui è lo stesso articolo 3 del decreto legislativo 251 del 2007 che consente di considerare veritieri gli elementi o comunque le dichiarazioni rese dal richiedente anche se non sono suffragati da prove, purché sussistano una serie di circostanze che sono espressamente previste al legislatore. Innanzitutto il richiedente deve aver compiuto ogni ragionevole sforzo per circostanziare la domanda. Tutti gli elementi pertinenti in suo possesso sono stati prodotti o comunque lui ha fornito una giustificazione del ritardo con cui li ha prodotti o dell'eventuale mancanza. Le dichiarazioni devono essere ritenute coerenti e plausibili e non con incontraddizioni con le informazioni di cui si dispone. Il richiedente deve aver presentato tempestivamente la domanda, quindi il prima possibile, o comunque dimostrare il motivo del ritardo. È necessario che poi, in base a quelli che sono i riscontri effettuati, in generale il richiedente sia attendibile. Questa attenuazione dell'onere della prova, che è un'eccezione rispetto a quello delle regole generali in materia di prova nel processo civile, come detto trova giustificazione nella situazione in cui si trova il richiedente, che può essere stato costretto a fuggire improvvisamente dal proprio paese per sottrarsi a un pericolo incombente relativo alla propria incolumità e quindi può non aver avuto la possibilità di reperire e portarsi dietro dei documenti volti a suffragare le sue dichiarazioni. Oppure in relazione proprio a quella che è la sua condizione personale, perché ci sono delle dichiarazioni che non sono suscettibili di documentazione, come quelle relative al proprio orientamento sessuale o alla propria confessione religiosa. In questi casi opera quello che è quindi il beneficio del dubbio, che alla luce dei criteri prima indicati presuppone quindi uno sforzo ricorrente nel circostanziare il più possibile sin dall'inizio la propria domanda, di produrre tutti gli elementi disponibili, di rendere dichiarazioni che sono coerenti e plausibili, presentare tempestivamente la domanda e risultare, in base a quelli che sono i riscontri effettuati, attendibile in generale. Un ruolo decisivo nell'ambito di questi giudizi viene assunto dal giudice. Il ruolo del giudice, infatti, è un ruolo attivo e non di mero spettatore, e ciò è coerente con quella che è la natura del giudizio ex articolo 35, che al di là delle espressioni utilizzate non ha carattere impugnatorio in senso stretto. Infatti il giudice non deve verificare la legittimità della decisione della commissione, ma deve procedere ad un vero e proprio accertamento circa l'aspettanza del diritto reclamato dal richiedente. Quindi un nuovo accertamento dell'intero rapporto. Il procedimento camerale è deformalizzato, sia un contraddittorio che deve sempre essere garantito come principio generale del processo civile, contraddittorio che è prevalentemente scritto e che viene garantito sin dalle fasi di avvio del giudizio ex articolo 35. L'articolo 35 bis infatti individua subito dei termini che scattano dal momento della notifica a ricorso per il deposito di memorie da parte del Ministero, il deposito della documentazione da parte della Commissione, le note del pubblico ministero con le proprie conclusioni e poi un ulteriore termine per le note difensive eventuali del ricorrente. Questo appunto per realizzare immediatamente, scusate, il contraddittorio, dal momento che l'udienza nei giudizi in questione in realtà è eventuale. L'udienza infatti va fissata obbligatoriamente solo in alcuni casi espressamente previsti al legislatore, per esempio quando vengono dedotti fatti nuovi o quando manca la videoregistrazione dell'audizione svolta innanzi alla Commissione o se il giudice ha bisogno di particolari accertamenti o deve procedere all'acquisizione anche d'ufficio di nuove prove. Il ruolo del giudice poi si esplica in quello che è un esame individuale e comprensivo di tutti gli elementi che, come detto prima, esistono al momento della decisione. Ovviamente più si restringe lo spazio che esiste fra la proposizione e la domanda e il momento della decisione, minori saranno i nuovi elementi che potranno essere acquisiti anche d'ufficio dal giudice. L'esame del giudice si svolge in due fasi. La prima fase è quella dell'accertamento delle circostanze di fatto che costituiscono oggetto della domanda. La seconda fase invece è quella relativa alla valutazione giuridica di questi fatti al fine di verificare se gli stessi possono essere ricondotti ad uno dei presupposti normativi previsti dalla legge per il riconoscimento di una delle forme di protezione internazionale. Particolare importanza dal punto di vista del giudice riveste il dovere di cooperazione istruttoria che è posto a carico dello stesso. Dovere di cooperazione istruttoria che opera nella prima fase, cioè quella dell'accertamento dei fatti, e consiste nel potere e dovere del giudice di esercitare tutti i propri poteri al fine di accertare e valutare tutte le circostanze rilevanti del caso, anche d'ufficio. Questo dovere di cooperazione si collega strettamente a quello che è l'onere di prova attenuato del richiedente, perché è volto a colmare eventuali lacune probatorie. Dal momento che il ricorrente non è tenuto a fornire una prova piena, interviene il giudice, anche d'ufficio, per accertare i fatti. Ovviamente questo dovere di cooperazione concerne solo l'ambito della prova e non l'allegazione. Infatti trova un limite espresso nell'onere di allegazione dei fatti costitutivi della domanda che, come detto prima, è sempre posto a carico del richiedente, che attraverso l'allegazione dei fatti individua quello che è l'oggetto della domanda e l'oggetto del processo, e quindi il perimetro entro il quale il giudice potrà esercitare i propri doveri di cooperazione istruttoria. Come si esplica questo potere di cooperazione istruttoria? Innanzitutto attraverso l'audizione del ricorrente, audizione che di regola è facoltativa, essendo obbligatoria solo in determinati casi, ad esempio quando il giudice ha bisogno di ulteriori accertamenti o approfondimenti, oppure quando vengono dedotti in ricorso dei fatti nuovi. Altro fondamentale momento è quello della valutazione di credibilità del ricorrente, che come detto prima ha un ruolo essenziale in quanto si possono considerare veritiere le dichiarazioni, quindi porle a fondamento di quella che sarà la decisione finale, anche nell'ipotesi in cui le stesse non siano suffragate da prova. Ai fini della valutazione di credibilità, i criteri principali da seguire sono quelli della coerenza intrinseca, quindi verificare se le dichiarazioni fra loro siano coerenti e non in contraddizione. La coerenza estrinseca, cioè la non contraddizione rispetto alle informazioni disponibili, per esempio le informazioni sul paese di origine, e la plausibilità, intesa quale credibilità razionale. Altro momento fondamentale è quello dell'acquisizione delle COI, cioè delle informazioni sul paese di origine. Si tratta di informazioni che devono essere reperite tramite report di EUA o di UNHCR o anche altre organizzazioni internazionali preposte alla tutela dei diritti fondamentali, quindi organizzazioni comunque accreditate. Queste COI devono essere pertinenti e aggiornate al momento della decisione ed è non sufficiente indicare le fonti nel provento decisorio, ma anche il contenuto che in concreto è rilevante ai fini della in relazione a quello che è lo specifico pericolo dedotto, in modo che nella decisione venga esplicitato quello che è il percorso decisionale che è stato seguito dal giudice. Al di là di questo, poi nell'ambito del dovere di cooperazione istruttoria, il giudice potrà esercitare ogni altro potere istruttorio, anche d'ufficio, che sia necessario al fine di accertare i fatti allegati dal ricorrente, potendo provvedere anche all'acquisizione di prove atipiche. No, scusate, sono tornata indietro. Ok. Una domanda che si pone è quando l'inattendibilità che è quindi il giudizio sulla credibilità delle dichiarazioni, che ha un'importanza fondamentale, esaurisce il giudizio, o quando invece impone ulteriori verifiche istruttorie. Come più volte ribadito dalla Suprema Corte anche in tempi recenti, la valutazione relativa alla non credibilità delle dichiarazioni rese al ricorrente esclude la necessità di esercitare il potere di cooperazione istruttoria solo in relazione a quelle circostanze che rilevano ai fini del riconoscimento dello status di rifugiato o della protezione sussidiaria ai sensi dell'articolo 14, lettera A e B. Ma non incide su quella che è la verifica dei presupposti per il riconoscimento e la protezione sussidiaria ai sensi della lettera C del citato articolo 14. Il giudice quindi dovrà sempre e comunque d'ufficio verificare quella che è la situazione di sicurezza del paese di origine. Oggi, a seguito delle nuove riforme, verrà a rilievo anche quella che è la situazione del paese di primo asilo o del paese terzo sicuro. A questo punto, delineati quelli che sono le posizioni del richiedente, le posizioni del ruolo nell'ambito del giudizio della protezione internazionale, vorrei soffermarmi su quella che è l'incidenza che il nuovo patto su asilo e migrazione esplica sul diritto di difesa, sul contraddittorio e sul ruolo del giudice. Fermo restando che poi molte di queste questioni saranno approfondite dai colleghi della successiva sessione. Obiettivo del patto, come già detto da chi mi ha preceduto, è quello dell'accelerazione delle decisioni e la conseguente accelerazione delle successive fasi di rimpatrio. Si assiste quindi a un cambio di paradigma, passando da un modello della protezione a un modello dell'accelerazione e del rimpatrio. Quali sono gli ambiti di intervento del patto che rilevano in relazione allo giudizio di protezione internazionale di cui abbiamo parlato? Innanzitutto, quelle che sono le disciplina in materia di procedure speciali, la disciplina sui termini di impugnazione, quella sulla sospensione automatica del provvedimento impugnato e quella relativa ai termini di conclusione dei giudizi. Per quanto riguarda il primo aspetto, procedure speciali, si assiste a seguito dell'introduzione del nuovo patto ad un forte ampliamento del ricorso a queste procedure speciali che, come diceva prima anche il collega Guarnotta, sono diventate la regola. Basti pensare che le procedure speciali previste sono procedure accelerate, procedure di frontiera ed esame di domande reiterate. Le procedure accelerate sono obbligatorie in ben 10 casi, le procedure di frontiera sono obbligatorie in 3 casi, che coprono però fattispecie concrete molto molto ampie. L'interrogativo che si pone quindi è: il sistema ordinario rischia a questo punto di diventare residuale, tenuto conto che quelle che devono essere procedure eccezionali diventano inevitabilmente procedure diventate la regola, diciamo, generali. L'importanza delle procedure speciali è determinante perché ha importanti effetti anche su quelle che poi sono gli aspetti processuali. Rileva riguardo la nuova disciplina sui tempi di impugnazione. Attualmente il termine impugnazione ordinario è 30 giorni, poi è previsto un termine dimidiato di 15 giorni in relazione a alcune circostanze particolari, per esempio manifesta infondatezza, domanda reiterata dichiarata inammissibile, provenienza da un paese sicuro, purché sia rispettata lo svolgimento della procedura accelerata, e poi un termine di 7 giorni per le procedure di frontiera. Il nuovo sistema invece prevede termini diversi. L'articolo 35 bis comma 2 conferma il termine ordinario di 30 giorni, che viene elevato a 60 se il ricorrente si trova all'estero al momento della proposizione del ricorso. Si assiste però a una riduzione del termine a 7 giorni, secondo l'articolo 35 bis comma 2 bis, in una serie di ipotesi in cui si segue la procedura di esame accelerata. Il termine è ulteriormente ridotto, ai sensi dell'articolo 35 ter, a soli 5 giorni nell'ambito delle procedure di frontiera, che, come detto già da chi mi ha preceduto, avranno un'ampia applicazione molto vasto. Ciò rileva ancora di più se si consideri che, quando una decisione di rimpatrio fa parte di una decisione di rigetto, la stessa dovrà essere impugnata congiuntamente alla decisione di rigetto, quindi nell'ambito dei termini di 5 giorni bisognerà proporre il ricorso attraverso il rigetto e contro la decisione di rimpatrio, con quindi una forte anticipazione di tutti quelli che sono gli oneri di allegazione posti a carico del ricorrente. Il problema che si pone è quello di verificare l'effettiva compatibilità di un termine di impugnazione di soli 5 giorni con quello che, come ho detto prima, è il diritto ad un ricorso effettivo. Già la Corte di Giustizia e l'Unione Europea, in materia di termini di impugnazione, ha affermato che il termine prescritto deve essere sufficiente dal punto di vista pratico per consentire al ricorrente di preparare e proporre un ricorso effettivo. Il problema si pone soprattutto in relazione a quelle che possono essere delle situazioni di vulnerabilità che possono incidere sulla capacità di allegare immediatamente tutti gli elementi posti a fondamento della domanda. È per questo che si impone una particolare attenzione nell'individuare il prima possibile queste condizioni di vulnerabilità, sia al fine di evitare che vengano adottate delle procedure accelerate, comunque di frontiera, e che possano queste incidere su quella che poi è la conseguente disciplina processuale, quindi sul diritto di difesa del ricorrente. Altro ambito importante su cui interviene il patto è quello della sospensione automatica dell'efficacia del provvedimento impugnato. Infatti, la nuova disciplina prevede una serie di casi che ho elencato nella slide in cui la sospensione automatica non opera. La sospensione automatica poi non opera mai nell'ipotesi di procedure di frontiera, salvo che il ricorrente sia un minore straniero non accompagnato. Si assiste rispetto a quello che era il regime previgente a un ampliamento dei casi di mancata operatività della sospensione automatica. Si ha quindi un nuovo baricentro, si passa dal diritto a restare al diritto di chiedere di restare. Perché al ricorrente, nei casi in cui non operi la sospensione automatica, spetta l'onere, in un certo senso, di fare istanza per essere autorizzato a rimanere. Questa istanza va fatta appena di inammissibilità nel ricorso, in questo caso il ricorso viene notificato a cura della cancelleria e le altre parti, si instaura subito un contraddittorio fra le parti, entro 3 giorni il Ministero può depositare note difensive e nei successivi 3 giorni il ricorrente può depositare note di replica, dopodiché il giudice deciderà con un decreto motivato nei successivi 10 giorni, che decorrono dalla scadenza del primo o del secondo termine, a seconda che vi siano note del Ministero. Nel caso in cui sia stata adottata una procedura di frontiera, si ha un procedimento analogo ma con delle differenze. Anche in questo caso il ricorrente può fare l'istanza con cui chiede di essere autorizzato a rimanere, sempre a pena di inammissibilità del ricorso, deducendo subito tutti gli elementi di fatto e di diritto su cui si fonda. Il ricorso va sempre notificato alla cancelleria e alle altre parti, ma si assiste ad una attenuazione del contraddittorio. Infatti in questo caso il Ministero e il PM possono depositare note difensive entro 5 giorni ed entro lo stesso termine la Commissione rende disponibile tutta la documentazione, ma non è previsto alcun termine per le note di replica del richiedente, come è previsto invece nel resto dei casi. Questa contrazione del contraddittorio è coerente con quella che è l'esigenza di particolare accelerazione che il legislatore attribuisce allo svolgimento delle procedure di frontiera e conseguentemente alla successiva fase giurisdizionale. Anche in questo caso il giudice decide sull'istanza con un decreto motivato nei 10 giorni successivi dalla scadenza del termine previsto per le note del Ministero e del PM e in questo caso, se ritiene, potrà in questo stesso termine decidere anche nel merito. La sfida che si pone per il giudice è quindi quella di garantire decisioni rapide sulle istanze di sospensione e in particolare quello di procedere ad un esame che comunque deve essere completo ed ex nunc in tempi ridotti su questioni giuridiche che possono anche essere molto complesse perché implicano la verifica delle situazioni di sicurezza del paese d'origine, anche eventuali cambiamenti di questa situazione di sicurezza, la riconducibilità del soggetto ad categorie di soggetti che sono escluse dalla presunzione di sicurezza, la verifica della sicurezza anche in quelli che sono i paesi di primo asilo, i paesi terzo sicuro. Quindi situazioni che dovranno essere valutate immediatamente in questa prima fase giurisdizionale e da cui derivano implicazioni importanti perché un'eventuale decisione negativa comporterà la facoltà di allontanare il ricorrente dal territorio dello Stato perché il divieto di allontanamento dura fino a che scade il termine per proporre l'istanza di autorizzazione a rimanere e se l'istanza è formulata fino al momento in cui il giudice decide. Quindi il giudice dovrà concentrare al massimo la propria attenzione e i propri controlli in questa fase in tempi molto ristretti. Altro ambito in cui interviene il patto è quello dei termini di definizione del giudizio. Il giudizio va definito con decreto motivato che va adottato nella generalità dei casi entro 8 mesi dalla proposizione del ricorso. In alcune ipotesi prevista al legislatore entro 4 mesi alla presentazione del ricorso e nelle procedure di frontiera addirittura entro 12 settimane dalla registrazione della domanda. Questo termine comprende sia la conclusione della fase amministrativa che quella della fase giurisdizionale, quindi tenuto conto che la Commissione ha un termine massimo di 4 settimane per poter decidere nell'ambito delle procedure di frontiera, al giudice possono rimanere anche solo 8 settimane e quindi solo i 2 mesi per poter procedere a tutti quelli che sono gli accertamenti necessari per valutare la fondatezza della domanda del richiedente e quindi esplicare quello che è il dovere di cooperazione istruttore che abbiamo visto prima. Quindi tutto viene ristretto in termini molto brevi, con incidenza anche su quello che è il contraddittorio. Nelle procedure di frontiera in particolare va segnalato che la possibilità di definire il giudizio può essere ulteriormente anticipata, potendo il giudice decidere anche nei 10 giorni previsti per l'esame della domanda cautelare. È lo stesso articolo 35 ter al comma 4 che prevede che il giudice, se ritiene che il ricorso possa essere deciso nel merito, adotta nel predetto termine, cioè quello per la decisione appunto sull'istanza di autorizzazione a rimanere, il decreto decisorio, omessa ogni formalità non essenziale al contraddittorio. Questo perché il contraddittorio ha sempre una valenza fondamentale anche nei giudizi di protezione internazionale. Quello che può accadere è che l'esigenza di contraddittorio ci sia laddove il Ministero nelle proprie note difensive abbia adotto nuovi elementi o abbia prodotto nuova documentazione, perché in questi casi sarà necessario garantire il diritto di difesa e il contraddittorio al richiedente. Un'esigenza di contraddittorio potrebbe non esserci laddove invece il Ministero si sia limitato a richiamare le motivazioni del provvedimento impugnato oppure a produrre la stessa documentazione nella fase amministrativa, oppure nel caso in cui non produca propria note difensive. Le criticità quindi che si pongono alla luce di queste riflessioni sono quelle della conciliare la rapidità e l'efficienza con l'effettività della tutela, perché è inevitabile che le esigenze di rapidità e di compressione dei termini che abbiamo visto vanno a incidere su quello che è l'esplicazione del diritto di difesa, del contraddittorio e del ruolo del giudice per quanto riguarda lo svolgimento dei propri doveri. Ne deriva che più il procedimento accelera, più diventa decisivo il ruolo del giudice, quale garante dell'effettività del diritto di asilo, quale diritto fondamentale richiedente. Io concludo alla fine con una domanda finale che mi sono posta e che pongo a voi alla luce di queste riflessioni. Il nuovo sistema, quindi, accelera la giustizia o riduce gli spazi della giurisdizione? Vi ringrazio.
1: Grazie anche a Flavia per averci posto questa domanda dopo aver esposto così lucidamente tutte le criticità determinate da questo processo di accelerazione dei tempi anche davanti al giudice. È stato veramente molto molto efficace nel rappresentarci tutte queste criticità, tanto da per alleggerire, forse definire anche un po' retorica questa domanda alla fine, ma comunque la lasciamo sullo sfondo. Ringrazio tutti, è stata per me una sessione importantissima, interessantissima, ho imparato davvero molto e lascio la parola alla nostra coordinatrice per la seconda sessione che sarà altrettanto interessante e impegnativa. Grazie davvero a tutti.
3: Grazie Presidente, grazie a te. Allora farei venire il Presidente Micela, Martina Flamini e Luca Perilli, che avete diciamo tutto il tempo che volete fino alla fine.

0: E allora possiamo iniziare adesso questa seconda sezione. Io la modererò, darò la parola ai due relatori di oggi, di questa sessione. Io presiedo la sezione specializzata di protezione internazionale qui di questo tribunale e quindi in qualche modo Alessia mi ha coinvolto al punto di spostare di un giorno il convegno che era previsto per domani, perché purtroppo, mi scuso, ma nel pomeriggio io non potrò essere presente perché sono impegnato in un corso a Napoli di famiglia, perché la nostra presiedo due sezioni, quella di famiglia e quella di protezione internazionale. Qua a Palermo noi abbiamo avuto una storia per cui fino a 2 anni fa tutti i giudici della protezione internazionale facevano anche famiglia. Abbiamo capito che non poteva andare, e quindi a un certo punto siamo riusciti a spacchettare queste due sezioni un paio di anni fa. Ci sono 5 giudici che fanno famiglia, ci sono 4 giudici che fanno protezione internazionale, più un presidente che le presiede entrambe. La buona notizia che voglio dare è che nell'organizzazione del tribunale nei prossimi mesi si avranno 2 presidenti. Uno per la sezione specializzata e uno per la sezione famiglia, in modo tale da dare alle due sezioni una dotazione che rispetti sufficientemente le esigenze di specializzazioni che in famiglia sono molto presenti, ma che, come voi vi rendete conto, nella protezione internazionale sono essenziali, perché non credo si possa fare protezione internazionale occupandosi anche di altre materie. Io devo dire che da questo punto di vista sono stato contento di aver ascoltato dal Presidente della Corte d'Appello e dal Presidente del Tribunale la disponibilità di rendere più flessibili, anche tenendo conto ovviamente delle regole tabellari, ma di trovare strumenti che riescano a favorire l'organizzazione dello svolgimento di questo lavoro, perché vi assicuro che negli ultimi 2 anni sono successe la gestione della protezione internazionale è diventata una cosa veramente al di fuori di ogni immaginazione. Sono state delle montagne russe, intanto perché noi abbiamo avuto un aumento della sopravvenienza gigantesco, si parlava del 240% in un anno. E ben più di questo, perché è stato progressivo, è aumentato anno dopo anno, per un aumento delle risorse date alle commissioni territoriali che hanno prodotto molto di più, che non ha trovato una corrispondenza all'interno della giurisdizione. Noi dobbiamo avere risorse adeguate ai flussi di lavoro e alla qualità delle decisioni, e dobbiamo avere anche i tempi che ci consentano una programmazione. Tenete conto che nel 2024 noi abbiamo saputo, nell'estate del 2024 qua a Palermo, l'apertura del centro di Porto Empedocle, che è stato un evento molto importante, perché ha preceduto l'Albania anche dal punto di vista delle convalide, dei trattenimenti in frontiera. L'abbiamo saputo una decina di giorni prima, quando stava iniziando il periodo feriale, quindi anche i tempi di realizzazione. Dopodiché c'è stato il cambiamento e lo spostamento nelle corti d'appello, che ha messo in difficoltà le corti d'appello a livello organizzativo. Dopodiché c'è stato, fino al 30 giugno, l'obiettivo del raggiungimento del PNRR, che, come si diceva, aveva coinvolto principalmente le protezioni internazionali, perché nel frattempo si era creato un arretrato gigantesco in tutta Italia, proprio per le ragioni di cui parlavo io. Qua a Palermo noi abbiamo 6.000 procedimenti in arretrato e non siamo tra quelli che siamo messi peggio a livello d'Italia. Quindi il tentativo produrre il più possibile, quindi con delle norme, con dei principi di flessibilità nella possibilità di applicare dei giudici, e quindi però con la difficoltà di avere degli addetti all'ufficio del processo che riuscissero a stare dietro ai giudici e aiutarli, perché poi dovevano prendere le ferie tutti entro il 30 giugno. Adesso finisce il 30 giugno gli obiettivi del PNRR, pensavamo un pochettino di poter tornare in una situazione di normalità, e il decreto legge, che, come si diceva, con l'entrata in vigore il 12 giugno, entra in vigore viene pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale la sera del 12 luglio, del 12 giugno, strumento normativo soggetto alla conversione, quindi abbiamo i 2 mesi ancora di incertezza. prevede l'inserimento degli addetti all'ufficio del processo prorogati all'interno delle protezioni internazionali per smaltire questo benedetto arretrato con la costituzione di un ufficio stralcio, un ufficio del processo stralcio, il 1° luglio, quando scade il termine, noi veniamo a sapere il 1° luglio del 2000, cioè l'altro ieri, che al tribunale entrano e sono entrati il 1° luglio 58 addetti all'ufficio del processo. Quindi in una situazione nella quale noi fino al 30 giugno avevamo un eccesso, una sufficienza di giudici che grazie alle norme aveva potuto diciamo affluire, ma avevamo carenza degli addetti all'ufficio del processo, adesso siamo in una situazione in cui abbiamo 4 giudici che si occupano di protezione internazionale e oltre i 10 stabilizzati 58 nuovi addetti all'ufficio del processo che sono prorogati in un orizzonte temporale di 3 mesi, per i quali dobbiamo organizzare diciamo la mancanza di coordinamento complessivo delle gestioni, oltre alla carenza complessiva di risorse, perché abbiamo bisogno di giudici, 58 addetti, organizzare in modo sensato i 58 addetti è un'impresa diciamo veramente diciamo al di fuori però lo dobbiamo fare, tra l'altro periodo estivo, quindi periodo feriale. Va bene, scusate lo sfogo. Io semplicemente ora do la parola a questi due relatori, che sono Martina Flamini e Luca Perilli. Diceva giustamente Alessia, li ha citati fin dall'inizio come dei fulcri e diciamo anche ai fini dell'organizzazione di questo incontro di oggi. Michele ne ha parlato come giganti della protezione internazionale. Io dicevo loro, diciamolo in altra maniera, se mi chiedessero di indicare quali sono i 3-4 magistrati più competenti nella materia di specializzazione di protezione internazionale, sicuramente loro due ci sarebbero. Non dico i primi due, ma perché sono presenti. Ma comunque, insomma, ma questo non soltanto per le loro capacità e la loro dedizione e la loro passione, ma anche per il ruolo che loro hanno svolto negli ultimi anni in questa materia. Cioè hanno abbinato la loro naturale interesse e passione per questa materia, il loro obiettivo e impegno, alla possibilità che hanno avuto di svolgere dei ruoli chiave. Loro mi hanno mandato l'altro ieri le slide che utilizzeranno. Devo dire in questo momento che volevo sottolineare che una delle risorse importanti di questo corso è anche gli interventi hanno avuto le loro slide, che hanno una duplice funzione, perché non sono soltanto un ausilio all'ascolto, ma forse ancora di più sono un materiale di studio che rimane, che sarà importante, Alessia, rendere disponibile, è chiaro, è materiale di studio al 5 luglio, 6 luglio del 2026, quindi verrà arricchito man mano dalle prime pronunce giurisprudenziali che correggeranno, integreranno questo quadro, ma è un materiale di studio importante, anche perché vedo che la gran parte di queste slide sono pensate non soltanto e non tanto come ausilio all'ascolto, ma anche come una ricostruzione sistematica della materia. Detto questo, io do la parola a Martina, che farà il suo primo intervento, di questa sessione. Il titolo è quello del patto UE su migrazione e asilo, l'impatto sul sistema della protezione internazionale e sulla tutela dei diritti. Martina è giovane, come vedete, è stata giudice in una sezione specializzata a Milano, prima ancora è stata giudice a Termini Imerese, e quindi ha lasciato un ricordo, io non la conoscevo da quando era giudice a Termini Imerese, ma ha lasciato un ricordo in molti colleghi che da Termini Imerese si sono trasferiti a Palermo, io nella sezione ne ho parecchi, per cui ha un rapporto di amicizia veri all'interno della protezione. Ma al di là di del fatto di essere stata giudice in una sezione di protezione internazionale, lei Ha potuto approfondire molto questa materia come membro della redazione scientifica della rivista Diritto, Immigrazione e Cittadinanza, che voi tutti conoscete, ed è stato ha avuto un ruolo particolarmente attivo. Ma soprattutto, da molti anni, da quanti anni non lo so,
1: 4 e mezzo.
0: Da 4 anni e mezzo è al massimario della Cassazione. Io sono, diciamo, un vecchio magistrato, ai tempi il massimario era l'ufficio che faceva le massime delle sentenze della Cassazione. Ma quali massime delle sentenze della Cassazione? Il massimario, ne ho lette diverse, fa delle relazioni, delle rassegne, ha delle rassegne periodiche, per esempio in materia di immigrazione ogni 2 mesi, quindi lei ogni 2 mesi si occupa insieme a qualche collega,
1: funzionario EUA bravissimo,
0: di riassumere e sistematizzare la materia della protezione internazionale, e soprattutto nel momento in cui ci sono questioni che vengono sottoposte alla Cassazione di particolare rilievo, per cui la Cassazione ritiene necessario, predispone delle ricerche mirate, o anche quando ci sono delle novità normative. Quindi io ho visto delle sue rassegne in occasione di novità normative in cui per la prima volta un magistrato offre alla Cassazione una ricostruzione sistematica della materia. Questo significa che oltre la competenza anche ha un'attitudine in qualche modo didattica, esplicativa, che adesso vedremo all'opera.
2: È chiaro che io non andrò mai più a nessun altro convegno se non presentata da Francesco. Cioè, lo dico proprio pubblicamente alla scuola della magistratura, Alessia, trasferiscilo alla scuola della magistratura a livello centrale. Io mi rifiuto, anche quando dovesse mai andare in pensione, io lo seguirò e andrò, e lo so a breve, sì, e sono felice per lui, ovviamente una perdita per la magistratura. No, ma non di tutti, io vorrei proprio una presentazione ad hoc. E, grazie mille Francesco per le parole chiaramente troppo generose, come vi renderete conto immediatamente. E, grazie mille ad Alessia, grazie alla formazione, a tutto l'ufficio della formazione decentrata che ci ha supportato per l'organizzazione di questo corso. Vabbè, io mi sento un po' tornata a casa, devo dire. Cioè, sono proprio, ho iniziato a provare a fare bene questo lavoro a Termini Imerese con il presidente del tribunale, che era Leonardo Guarnotta. Quindi, a proposito di giganti veri, io riserverei questa parola a chi davvero è stato tale, e in un contesto in cui, secondo me, se si comincia a fare il magistrato in Sicilia, poi tutto il resto viene, diciamo, viene in maniera anche più semplice ma diversa. Io ho decisamente lasciato il cuore, dove sono stata poi 10 anni a Milano prima di arrivare al massimario, ma insomma qui ho trovato un mondo che soltanto chi ci ha lavorato, anche Luca ci ha lavorato per un po', può conoscere. Quindi sono davvero felice e onorata, doppiamente onorata, perché i lavori della prima sessione sono stati aperti non solo da colei che in questo momento è la mia presidente, perché sono applicata alla prima sezione civile, ma è stata proprio la mia capa, come chiamano i miei figli, all'ufficio del, dice mamma la tua capa, come sta la tua capa, chiedono, all'ufficio del massimario, che Maria ha diretto per tanti anni con le intuizioni delle relazioni sotto novità normativa che dobbiamo a Maria, non a caso. Quindi è veramente un osservatorio molto privilegiato l'ufficio del massimario. Tutto questo studio matto e disperatissimo ovviamente poi rischia di infrangersi contro delle novità normative che ti mettono davvero a dura prova e ti fanno sentire piccolissimo. Questo è un po' il senso di questa materia e la bellezza di questa materia. Continuamente devi studiare, continuamente devi coltivare il dubbio, grazie al confronto con figure professionali diverse dal magistrato, perché questa materia non la si può fare soltanto con la lente del giudice, e quindi è davvero una fonte di arricchimento enorme. Per evitare di spaventare ovviamente coloro che ci stanno ascoltando dopo queste presentazioni altisonanti, cioè queste parleranno 4 ore e mezza ciascuno, Luca ed io saremo brevissimi e saremo nei 30 minuti ciascuno, quindi metto qui il mio orologio e parto con l'esaminare quelli che scorrono, se punto qua, Vediamo se ce la faccio. Ovviamente non ce la pensate. La bravura proprio neanche arriva. Faccia lei, poi seguirò pedissequamente i suoi passi. Ah, a lei lo devo... Ecco, meno male che non ci riusciva nemmeno lui. Intanto che si risolve il problema, presenterò quelli che sono i temi che ho scelto in una selezione che necessariamente è parziale, perché questo patto che la migliore dottrina ha definito patto contro l'asilo è un insieme di 9 regolamenti e una direttiva che pone l'interprete davvero in una condizione di grandissima difficoltà. Quindi oggi in questi 30 minuti potrò, e lo sforzo che ho fatto è stato quello di selezionare alcuni temi che possano però costituire un po' una chiave di lettura trasversale da applicare poi nella lettura di questi 9 regolamenti e una direttiva. Il mio compito è stato, e anche quello di Luca, grandemente facilitato dalle relazioni che ci hanno preceduto, che hanno davvero cominciato a mettere molto bene in evidenza i parametri normativi di riferimento. Nel mio caso poi il grandissimo aiuto me l'ha dato Maria con le prime 2 domande che ha posto a tutti noi, ma anche a se stessa, perché come tutte le persone intelligenti anche lei coltiva il dubbio, che sono la domanda sul

in chiusura tra regola e eccezione, e questo costituisce una chiave interpretativa trasversale da applicare non solo alle procedure di frontiera obbligatorie e facoltative o alle procedure accelerate, ma a tutto, al diritto di rimanere, alla questione del ritiro implicito, a questi nuovi istituti strani sui quali denuncio la mia totale proprio non sono attrezzata proprio ad interpretare una autorizzazione a risiedere non richiesta, perché io quando molti anni fa, perché non sono affatto giovane, ho studiato diritto amministrativo, mi hanno insegnato che l'autorizzazione si richiede e poi si ottiene. Qui c'è una inversione logica che costringe l'interprete a un lavoro parecchio innovativo. Quindi sullo sfondo della mia relazione, che avrà comunque ad oggetto la chiave di lettura, sarà il diritto al rimedio effettivo, che non arriva solo alla fine del processo. Il rimedio effettivo arriva dall'inizio e con il nuovo patto arriva da prima che le persone entrino nel territorio dello Stato, perché una delle principali novità di questo patto è la creazione di nuove figure di migranti. Cioè, nel patto approvato, come sapete, con il solo voto contrario di Polonia e Ungheria il 12 maggio del 2024, tantissime sono le novità, ma ci sono proprio creazioni di istituti nuovi, tra i quali proprio una delle principali è la figura del migrante non autorizzato. Quindi abbiamo una persona che non è autorizzata all'ingresso, e quindi la creazione per definizione legislativa di una nuova categoria di persone che soggiornano irregolarmente sul territorio degli Stati membri. Quindi dovremo partire necessariamente da capire cosa c'è nella cassetta degli attrezzi dell'interprete, che non è solo il giudice ma è anche l'avvocato, così come l'operatore legale, così come le persone funzionali dell'ufficio per il processo, tutti coloro che lavorano con queste norme. Quindi come le usiamo, da quale testo normativo partiamo, e su questo facciamo due esempi concreti. Il tema sul quale sarò molto rapida, perché hanno già detto molte cose sia Maria, sia Flavia, sia Michele, il ritiro implicito ed esplicito della domanda di protezione, il diritto al rimedio effettivo con riferimento a quello che noi anziani che facciamo protezione da tanti anni chiamiamo la sospensiva, ma che adesso non è più una sospensiva ed è qui un'autorizzazione a rimanere nel territorio dello Stato, un'autorizzazione a restare, qui lo è davvero un'autorizzazione perché è la persona migrante che la chiede, e poi arriveremo un po' alla fine guardando al piano dei rimedi, e quindi cercheremo di capire che come si fa a trovare un rimedio da utilizzare in presenza di quelle che possono essere definite aporie del sistema. Questo lo faremo guardando a due istituti importanti, che è quello dei paesi statisticamente sicuri e ancora quello dell'autorizzazione a risiedere in un posto specifico. Concluderò infine con un accenno a due temi che sono stati già affrontati questa mattina. Io non amo parlare di allegazione del richiedente, neanche Luca ama questa terminologia, perché, come ha detto Flavia, la domanda di protezione internazionale è la storia. Il richiedente protezione internazionale si deve limitare a raccontare la sua storia. Poi scatta il dovere di cooperazione istruttoria, che, ripeto, è un dovere. Spesso, molto male nei provvedimenti, si legge un potere, invece è un dovere per l'autorità amministrativa prima e giurisdizionale dopo. E quindi cominciamo con il rapporto che c'è tra le norme che ci troviamo sulle quali ci troviamo a lavorare, 9 regolamenti, una direttiva, e le norme di diritto interno. La questione qui è molto semplice. C'è il primato del diritto dell'Unione, il giudice che si trova sul tavolo un ricorso presentato dopo il 12 giugno del 2024, nel senso problematico già tracciato da Maria, cioè dobbiamo qui lavorare anche sul diritto intertemporale, per quel che vale la mia risposta, tenendoci nella cassetta degli strumenti le risposte fornite dalle Sezioni Unite nel 2018, a proposito del DL del 2018, proprio perché si tratta di valutare poi effetti concreti all'individuazione di un dies a quo dal quale parte l'applicabilità di una disciplina normativa. Il rapporto quindi è molto chiaro: prendo prima i regolamenti e poi prendo la disciplina nazionale. Se non mi trovassi che i due testi coincidono, qui devo scegliere l'albero dei

0: rimedi anche qui è molto chiaro, la scelta tra l'interpretazione conforme, tra quello che gli studiosi, quelli bravi di diritto dell'Unione Europea, chiamano non applicazione della norma di diritto interno, noi che siamo un po' più, diciamo così, la chiamiamo disapplicazione, ma è più corretto non applicazione della norma di diritto interno, il rinvio pregiudiziale interpretativo, quello che molti di noi hanno fatto, neanche io ne ho fatto uno sulla sospensiva, mi è andato malissimo, alla Corte di Giustizia, e il rinvio pregiudiziale di validità, che ci servirà molto per i nuovi paesi di origine definiti, sicuri, in un atto normativo dell'Unione, come sapete, nel regolamento 626 del 2024, e poi l'eccezione di legittimità costituzionale. Sulla scaletta da seguire tra rinvio pregiudiziale di validità o interpretativo e eccezione di legittimità costituzionale non abbiamo tempo di soffermarci, ci auguriamo, me lo auguro tantissimo, io torno a fare il tribunale in un tribunale di merito sperando di essere assegnata alla sezione immigrazione, sperando di poter sollecitare una risposta in questo senso. Citava prima Michele la magistrale lezione del professor Silvestri, i controlimiti vanno utilizzati tantissimo, noi abbiamo un articolo 10,3 che ci identifica come paese e quindi tutto il bagaglio di diritti, il professor Silvestri ma anche il professor Panzera sostengono che è indissolubile il diritto di asilo o il diritto di accesso al territorio, su questo forse un nuovo passaggio alla Corte Costituzionale può essere utile, quindi sull'ordine da seguire c'è discrezionalità, non è così chiaro perché si auspica, forse uscirà a breve un contributo di Marcella Ferri su diritto immigrazione e cittadinanza, che è una rivista ad accesso gratuito ovviamente, proprio su questo tema, e quindi ci saranno tanti consigli che la dottrina ci potrà dare. E i due esempi che andremo ad esaminare sono l'esempio del beneficio del dubbio, strumento utilizzato pochissimo, perché purtroppo noi giudici di merito lo utilizziamo male questo beneficio del dubbio, sono pochissime le pronunce fatte in applicazione del principio del beneficio del dubbio, e il controllo di legittimità dei paesi di origine designati di origine sicura in un regolamento europeo. Allora, la norma del beneficio del dubbio è molto chiara, l'articolo 4, paragrafo 5, dà tutta una sfilza, ecco, a proposito delle slide, lasciate, le mie slide non saranno di ausilio all'ascolto perché sono terribili, quindi io le ho fatte solo proprio per lasciarle ad Alessia che le condividerà con voi, ma davvero sono pessime. E, l'unica notazione che ho messo in rosso, sulla quale ci soffermiamo in questo momento, è: dice l'articolo 4 paragrafo 5, quindi legge applicabile direttamente, che quando uno o più aspetti della narrazione non sono suffragate da prove documentali, e come sanno tutti coloro che fanno questi giudizi non è facilissimo che siano supportati da prove documentali, o di altro tipo non è necessaria alcuna altra prova, quindi vuol dire è sufficiente così, in presenza di tutta una serie di condizioni, tra le quali leggo solo la lettera D: l'attendibilità generale del richiedente è stata accertata tenendo conto, tra l'altro, cioè anche del momento in cui ha chiesto protezione internazionale. Il legislatore dell'Unione ci dice che dobbiamo valutare l'attendibilità generale. Per valutare l'attendibilità teniamo conto anche del momento in cui la domanda è stata presentata. Che cosa dice invece il nostro articolo 3 del 251 del 2007, che allo Stato il DL 100 non ha toccato, ricordiamo che fino all'11 agosto c'è tempo per la conversione? Alla lettera D dell'articolo 3, comma 5, dice: il richiedente ha presentato la domanda di protezione il prima possibile, a meno che egli dimostri di avere avuto un giustificato motivo di ritardarlo. Quindi in questo caso l'applicazione del principio del beneficio del dubbio, e quindi mi accontento di quello che tu finora mi hai detto, se ci sono delle altre condizioni e quindi dopo posso applicarti il beneficio del dubbio, in questo caso il tempo in cui la domanda è stata presentata è fattore autonomo, quindi non deve valutare l'attendibilità insieme al tempo, ma qui per il nostro legislatore nazionale, se tu l'hai presentata tardi questa domanda, e se tu l'hai presentata prima questa domanda, è un elemento che ciò solo può far scattare il beneficio del dubbio. A questo punto l'interprete si trova di fronte a due testi che non sono perfettamente collimanti e deve scegliere il rimedio, quindi sempre alla luce del diritto ad un rimedio effettivo. Su questo ricordo, provando a dare una chiave di lettura che veramente faccio mie le parole di Maria, parlo a titolo assolutamente personale, non solo perché spesso sono portatrice di argomentazioni che poi vengono ad essere totalmente disattese, ma anche perché chiaramente sono proprio qui in questa sede. Io prendo ispirazione dalla pronuncia della Corte di Cassazione che, risolvendo il rinvio pregiudiziale ex articolo 363 bis, sollecitando quindi una funzione di nomofiliachia partecipata da parte della Cassazione alla questione della protezione complementare dopo il DL 20 del 2023, che qualcuno continua a chiamare il decreto Cutro, non in maniera appropriata, la Corte di Cassazione ha ricordato ciò che ha detto più volte la Corte Costituzionale, cioè che si deve tendere all'espansione delle garanzie. Tra norme diverse, tra approcci diversi, l'interprete sceglie quello che porta ad ampliare la garanzia, e questa è una chiave di lettura che ci dobbiamo portare molto con forza con noi. Il secondo esempio che volevo fare è quello sul controllo di legittimità sulla designazione dei paesi di origine sicura contenuta in questo regolamento 464 del 2026, che sta fuori del patto. Condivide con il patto tante, diciamo, anime, se vogliamo, ma non è patto. Qui partiamo dalle notissime pronunce della Corte di Giustizia del 4 ottobre del 2024, la famosa sentenza CV e la sentenza dell'anno dopo, Alace e Campelli, che anche da un punto di vista del dibattito pubblico ha creato tantissima agitazione. La Corte di Giustizia ha detto qualcosa di molto semplice, cioè ha detto: il diritto alla tutela giurisdizionale effettiva comporta il dovere, torno a ripetere questa parola, del giudice di rilevare l'eventuale violazione di condizioni che siano sostanziali e procedurali, cui il diritto dell'Unione subordina la designazione di un paese come sicuro. La cosa importante, qui provo a dare una prima risposta alla domanda che poneva Maria in apertura, è che l'ampiezza del sindacato giurisdizionale che ha disegnato la Corte di Giustizia, che hanno disegnato i giudici di Lussemburgo in Alace e Campelli, così come in CV, non è stata basata su una norma di una direttiva abrogata, ma è stata basata sull'articolo 47 della Carta, e questo è già un'altra chiave interpretativa da portarsi spesso con sé, per non dire sempre. Quei principi che la Corte di Giustizia ha affermato guardando alla Carta Europea dei diritti fondamentali, quindi all'articolo 47 della Carta, è totalmente insensibile al mutamento normativo. Cioè, la direttiva è stata sostituita con il regolamento, non importa niente, perché questo sindacato così esteso del giudice lo ha fissato la Corte di Giustizia e l'ha supportato con il 47 della Carta. Quindi alla domanda rimane valida, la risposta è assolutamente sì. Il legislatore del 2026 però vuole fare qualcosa di più forte, fa una lista europea di paesi. Qui cambia il rimedio. Il giudice, che ha sempre un sindacato che ha ad oggetto quello che abbiamo visto prima, deve però operare diversamente. Se dubita della validità, sulla base di queste pronunce, Alace e Campelli, ma anche Foto Frost, deve fare un rinvio pregiudiziale di validità. Per questo, per ragioni di tempo e anche sulle caratteristiche del rinvio pregiudiziale di validità, rinvio a questo recentissimo contributo in imminente pubblicazione di Marcella Ferri. E qui passiamo rapidamente al secondo tema che volevo affrontare con voi, quello del ritiro esplicito ed implicito della domanda. Sul ritiro esplicito Maria ha già detto, è disciplinato dall'articolo 40 del regolamento procedure, ritiro per iscritto da parte del richiedente, obbliga di informazione. Sugli obblighi informativi dobbiamo stare attentissimi per tutta la procedura, ribadisco, da prima che entrino. L'informazione è il cuore, e se vogliamo anche la giustificazione che lo stesso Alto Commissariato delle Nazioni Unite nelle sue dichiarazioni entusiastiche sul patto ha potuto affermare. L'Alto Commissariato ha in più occasioni cercato di illuminare su alcuni degli elementi positivi del patto e nel tentativo di farlo ha tanto spinto sull'orientamento legale oltre che sull'armonizzazione e sul contenuto delle informazioni. Adesso le informazioni devono stare sul tavolo del giudice, quindi dobbiamo vedere che cosa sono queste informazioni, ovviamente. E poi, per carità, sempre in un'ottica ovviamente di costruzione di un sistema, anche vedere la comprensibilità di queste informazioni, la tempestività delle informazioni. Qua ci sarà utile anche tanta giurisprudenza in materia di consenso informato alla responsabilità medica, quando ti dicono no, il consenso informato non è valido se te l'hanno fatto sul lettino mentre ti stanno portando in sala operatoria. Qui bisogna vedere dove te l'hanno date queste informazioni, se c'avevi ancora la termocoperta addosso, se forse ancora non avevi compreso dove ti trovavi e con chi. Quindi, insomma, valuteremo alla luce di tutti i principi giurisprudenziali che l'interprete italiano si trova nel cassetto. E, obbligo di informazioni, noi dovremo vedere anche su chi grava l'onere della prova. Qui abbiamo il grande principio della vicinanza della prova che ci aiuta, ovviamente. E poi c'è questo paragrafo 4 che pone il tema, che è uno dei temi importanti che poneva Maria. Cioè, se al momento del ritiro esplicito l'autorità accertante ha già appurato che il richiedente non possiede i requisiti, con decisione non impugnabile e nemmeno sindacabile, la domanda può essere rigettata. E poi c'è il ritiro implicito. Qui noi ci eravamo portati avanti col lavoro perché il nostro legislatore aveva già inserito il 23 bis, quindi avevamo già fatto, avevamo un po' di dimestichezza con questo, con questa norma, e l'articolo 41, che appunto vi prego di non leggere altrimenti perdete la vista, ma tanto lo troverete nelle slide che lascio, non è tanto importante, cioè è fondamentale per lo studio reggere le singole ipotesi, ma avere una chiave interpretativa, che è quella che trovate un po' in tutto il patto, infarcito di clausole generali. Perché sarà una moltiplicazione certa di ricorsi? Non solo per le numerose violazioni dei diritti della persona, ma anche perché qua è pieno di clausole generali. Ora, è troppo facile fare l'esempio di rischio di fuga, per il quale il rischio di fuga, anche per l'avvocato che è seduto qua in prima fila, il rischio di fuga tutto. Ma perché ci sono anche nella disciplina sul ritiro implicito tantissime parole che non si potrà che riempire di significato. L'articolo 41 al comma 4, al paragrafo 4, chiedo scusa, prevede una cosa importante di grande tutela per il richiedente, che ovviamente il nostro legislatore nazionale non ha previsto di disciplinare. L'autorità competente può sospendere la procedura per dare al richiedente la possibilità di giustificare o rettificare le emissioni. Non hai capito? Ti do un termine per chiarire che cosa succede. Questo dice il comma, il paragrafo 4 del regolamento. Poi noi abbiamo il nostro 23 bis del decreto legislativo 25 del 2008, perché anche per poter studiare questo decreto legge 100 con il caldo, ogni norma del decreto legge dal 10 al 13 interviene su un testo normativo diverso, quindi persone come me di media intelligenza hanno dovuto stampare pressoché tutto, disboscando gran parte degli alberi ancora presenti, perché dovevi mettere tutti i testi normativi sotto, altrimenti una persona, diciamo, di media intelligenza non poteva farcela effettivamente. E, il nostro legislatore nazionale, all'articolo 23 bis, che ripeto era già esistente ma noi l'abbiamo integrato, si limita a dare attuazione all'articolo 41, ma ricordo e segnalo l'importanza del terzo comma, in cui prevede espressamente che nei casi di ritiro implicito c'è il provvedimento di rigetto unificato. Questo è molto importante, però non è prevista la sospensione che vi avevo ricordato al paragrafo 4. Su questo però chiaramente ci siamo anche un po' confrontate con Maria. Il fatto che non sia previsto dalla norma nazionale è tamqua non esse, perché noi applichiamo direttamente il regolamento, e sia in fase amministrativa ovviamente l'autorità ben può dare un termine. Ricordo però, a completamento di quello che ha detto molto acutamente in questa brillante presentazione Michele, che l'articolo 5 paragrafo 5 del regolamento procedure espressamente prevede che se l'autorità accertante ha respinto la domanda per ritiro implicito senza esame nel merito, nell'ambito della procedura reiterata è ammissibile l'esame di tutti gli elementi, quindi non c'è più non è più necessario che ci siano tutti i presupposti per le reiterate. Questo il legislatore dell'Unione lo prevede per il ritiro implicito, dovremo capire se l'interprete ci può arrivare anche per il ritiro esplicito. Qui sul rimedio effettivo vado molto veloce perché hanno già detto molte cose le persone che mi hanno preceduto. Mi limito solo a ricordare a tutti noi l'importanza di ricordarci il principio del rimedio effettivo, innanzitutto quando qualifichiamo la situazione giuridica in esame. Qui molte volte, attenzione, ce la chiameranno libertà di movimento, ma noi dobbiamo stare attenti perché la qualificazione giuridica della situazione giuridica soggettiva lesa la fa il giudice. Quindi se ora io dico a mio figlio, io non ti limito la libertà personale, ti limito solo la libertà di movimento, ti metto a Villa Sicania, tu non puoi uscire da Villa Sicania per un certo tempo, Villa Sicania è recintata in un certo modo, ci sono delle prescrizioni e attenzione, ci sono delle conseguenze al tuo comportamento. Ecco, io vorrei che la palla per decidere se è libertà di movimento o libertà di circolazione, sulla base dei principi, ne ricordo solo una, Corte di Giustizia FMS, passasse al giudice. Poi il rimedio effettivo c'è nella valutazione della correttezza di ogni segmento processuale. Prima ci parlava sia il difensore che Flavia del fermo per accertamenti. Il fermo per accertamenti. Da quando decorrono le 72 ore? Ecco, l'individuazione del rimedio effettivo c'è sulla valutazione attentissima di tutta la sequenza procedimentale. Che cosa succede da quando tu sei messo a disposizione? E quel tempo prima della messa a disposizione che cos'è? E poi da quando decorre questo tempo in cui sei messo a disposizione? E poi infine nella scelta del rimedio. Qui vado velocissima perché abbiamo questo bellissimo provvedimento del Tribunale di Palermo che primo... Le frontiere anche fisiche arrivano sempre prima, non le frontiere finte, le frontiere vere sulle decisioni in cui Michele si è trovato a dover ragionare dopo pochissimi giorni dell'entrata in vigore della norma sulla compatibilità tra lo strumento cautelare atipico e il procedimento di reclamo. L'articolo 47 è un pozzo di soluzioni e soprattutto ci ricorda la Corte di Giustizia in tantissime pronunce, ho detto all'Ace Campelli ma ce ne sono tantissime, che l'articolo 47 è già sufficiente, non serve nessun'altra disposizione del diritto dell'Unione. E questa norma era prevista ovviamente sul diritto al rimedio effettivo anche nell'articolo 46 della direttiva procedure che è stato sostituito pari pari con alcune aggiunte ovviamente dall'articolo 67 del regolamento. I riferimenti al diritto al rimedio effettivo sono tantissimi, non ci dimentichiamo mai il 24 della Costituzione, il 68 più volte evocato. Volevo solo precisare rispetto a quello che hanno detto che ogni decisione negativa su una domanda di protezione internazionale è accompagnata da una contestuale decisione di rimpatrio. L'articolo 28 del nuovo regolamento rimpatri che ci riguarderà, che già ci riguarda perché conviene mettersi avanti con lo studio, ma che entrerà in vigore dopo l'estate, ci ricorda l'articolo 28 che il ricorso al giudice contro il provvedimento di rimpatrio non sospende l'esecuzione. Su questo, rispondendo sempre alla domanda di Maria, ci aiuta la giurisprudenza della Corte di Giustizia. Gnandi e Adrar ci dicono che al richiedente deve essere data la possibilità di far valere circostanze successive alla decisione di rimpatrio. È necessario un controllo dopo la decisione di rimpatrio. Quali sono i principi applicabili nel nuovo ambiente normativo? Ripeto, anche Torubarov, che la dico io prima che la dica Luca perché è una delle sue preferite, che ricorda appunto che l'articolo 47, ripeto, non ha bisogno di decisioni di dettaglio a livello di normativa secondaria dell'Unione, fa obbligo agli Stati di garantire la possibilità che un giudice sottoponga ogni contestazione a una decisione di rimpatrio all'autorità amministrativa. Questa ce la dobbiamo ricordare sempre e soprattutto ce la dovremo ricordare quando entra in vigore il regolamento di rimpatrio, sui rimpatri. Nel diritto nazionale l'hanno più volte evocato, l'articolo 7 è costruito proprio su questo gioco regola eccezione, evidentemente è tutto un'eccezione, non la chiameremo più sospensiva, la chiameremo autorizzazione a rimanere, i due principi rispetto a tutto quello che è già stato detto, che mi limito a richiamare, sono il principio che ha fissato la Corte di Cassazione, che rimane valido a sezioni unite. Intanto vale un'eccezione, e qui provo a dare una mia risposta, da interpretare sicuramente in senso restrittivo, perché l'eccezione deroga al sistema generale, in ogni sua articolazione. Sta a noi interpreti definire qual è ogni sua articolazione. E su questo torno un attimo soltanto su quello che aveva detto Maria, il momento in cui si acquisisce la qualità di richiedente asilo. Ci sono tre fasi che noi abbiamo recepito con gli articoli 26, 26 bis e seguenti, ma lo statuto protettivo da quando decorre? E su questo non possiamo non ricordare, ovviamente, non solo la lettera del regolamento, perché qui ci perdiamo sulle norme 26 e 27 del regolamento, ma dimentichiamo che l'articolo 3, numero 12 del regolamento, nelle definizioni è chiarissima. Qual è una domanda di protezione internazionale? L'articolo 3 lo definisce: la manifestazione della volontà di richiedere protezione di uno Stato membro da parte di un cittadino che si può ritenere stia cercando lo status di rifugiato. Secondo me la risposta sta già tutta nell'articolo 3. La domanda, la manifestazione di volontà di chi si può ritenere. Volutamente il legislatore utilizza un'espressione per far retrocedere il momento di attuazione della garanzia. E poi l'autorizzazione a rimanere. Su questo sono state già indicate le norme, quindi non mi soffermo. Ricordo soltanto che avremo ovviamente già questioni sulle quali si sta dibattendo: la competenza territoriale, l'istanza ex articolo 700 dopo il deposito del ricorso, proprio perché il legislatore utilizza questa terminologia che lascia spazio, e quali sono i motivi per proporre un'autorizzazione a rimanere per motivi diversi da quelli già indicati nel ricorso introduttivo. Su questo faccio due piccolissimi cenni e chiudo. L'autorizzazione a risiedere in un luogo specifico, ribadisco l'assoluta necessità di qualificare la situazione giuridica soggettiva, e ricordo a me stessa che non sono individuati modalità e limiti della misura. Ricordo a me stessa la pronuncia della Corte Costituzionale, che sui modi del trattenimento ha dichiarato inammissibile la questione, ma ha detto che i modi del trattenimento non sono disciplinati. Qui abbiamo un'autorizzazione a risiedere che non ha alcun modo e limite disciplinato, il reclamo e la compatibilità già affrontata dal Tribunale di Palermo. L'esempio dei paesi statisticamente sicuri è ovviamente emblematico. Qui abbiamo un lavoro completamente diverso da quelli dei paesi di origine sicura, perché il richiedente non deve invocare alcunché, grava tutto sull'autorità a dimostrare che siano integrati i presupposti. La domanda che io lascio è: ma è un rimedio effettivo quello nel quale l'interprete si limita a guardare al numero 20%? La mia risposta, a titolo assolutamente personale, ovviamente è no. La cooperazione del richiedente, che mi piace più chiamare cooperazione e non onere di allegazione, è declinata dalle norme che sono state più volte richiamate. Un conto è ricordarci che si può richiedere un onere di cooperazione di un certo tipo qualificato quando la persona è, tra virgolette, libera di farlo. Se ci troviamo di fronte ad una persona vittima di tratta, uomo o donna che sia, un minore di età o in stato di infermità, è necessariamente diversa una richiesta di un onere di cooperazione decisamente più attenuata, e soprattutto il dovere di cooperazione istruttoria. Noi, se facciamo i giudici della protezione internazionale, se no possiamo fare altro, perché insomma ci sono tante sezioni, ma se vogliamo fare i giudici della protezione internazionale dobbiamo utilizzare il dovere di cooperazione, senza paura, motivando su come lo utilizziamo. Ed è fondamentale che venga fatto, dall'inizio alla fine, senza scorciatoie. Richiamare e definire i diritti fondamentali della persona straniera, che la Corte Costituzionale sin dal 1986 ci ricorda avere lo stesso peso della persona italiana, senza assicurare una tutela effettiva, è semplicemente utilizzare parole al vento. Quale rimedio trovare? ce lo ricorda di nuovo la Corte Costituzionale, ricordando che è necessario cercare nel concorso dei rimedi. Qui abbiamo tanti rimedi, diritto nazionale, diritto sovrano nazionale, Unione Europea, CEDU. Noi dobbiamo scegliere il rimedio giurisdizionale che sia effettivo se vogliamo davvero tutelare i diritti invocati. Grazie.
1: Io volevo ringraziare Martina per l'impostazione che ha dato alla sua relazione. Mi sembra che sia abbastanza chiaro che ci troviamo davanti a un sistema completamente diverso rispetto a quello del quale ci siamo occupati finora, sia dal punto di vista delle fonti normative, sia soprattutto dal punto di vista delle regole. E di fronte a un sistema completamente diverso ci può essere l'errore di leggerlo sulla base di categorie che ormai ci appartengono rispetto a un sistema che è stato superato. Lei parlava della sospensiva, che poi diciamo lo sforzo è proprio quello intanto di comprenderlo per come vuole essere questo sistema, per poi ritornare al nostro modo di guardare, perché nella nostra lettura del sistema attuale ci sono una serie di riferimenti, l'articolo 47, la Carta Costituzionale, eccetera, che non sono assolutamente persi. E quindi tipo di ruolo svolgono? È chiaro che questo richiederà tempo, ma le indicazioni, il fatto di avere individuato alcune punti critici, avere dato delle indicazioni rispetto a queste tematiche, mi sembra che sia una fonte importante anche per il fatto che queste slide rimangono al nostro studio. Luca Perilli. Allora, Luca, io penso che voi lo conosciate. Esatto, non me la sento di dire che è giovane, non me la sento, non lo dico che è giovane. Luca, insomma, presiede la sezione specializzata del Tribunale di Brescia, ma no, non è questa la questione. Lui, a parte che è stato componente del direttivo della Scuola Superiore della Magistratura, significa che sono pochissimi magistrati che poi si occupano per 4 anni di formazione a tempo pieno dei magistrati, e quindi, ma è stato riferimento, punto nazionale di contatto dell'Agenzia dell'Unione Europea, dell'EUA, a livello europeo in materia di immigrazione da oltre 10 anni, cioè da prima che istituissero le sezioni specializzate. Questo significa in concreto che ha una rete di il suo sguardo è uno sguardo che prescinde dall'applicazione del giudice italiano che applica, ma ha dei riferimenti anche a livello europeo e degli scambi che sono fonte di continuo arricchimento reciproco e che riesce a comunicare poi anche a noi. Volevo dire, a proposito, tornando rispetto al fatto che il sistema va letto in qualche modo prescindendo dal sistema attuale per comprenderlo fino in fondo, volevo sottolineare l'impostazione che sta per dare Luca nel suo intervento, che parte dal fatto, segue questi immigrati che arrivano nel nostro territorio per vedere la situazione e qual è la risposta dell'ordinamento. Non so se ho letto bene, in modo tale da passare proprio a una descrizione di una situazione di fatto che ci aiuta anche a comprendere la logica del sistema. Grazie Luca.
2: Grazie per questa presentazione, penso che siate stanchissimi, anche perché sono state presentate moltissime nozioni, concetti, e suppongo che non tutti siano giudici specializzati, quali noi siamo ormai da diversi anni. Ma vorrei iniziare innanzitutto dicendovi la mia emozione di essere in questo Palazzo di Giustizia, in questa aula e con questa intitolazione. Per un magistrato è un luogo simbolico di un'importanza straordinaria. E poi di essere qui con dei colleghi a cui ci lega un rapporto non solo di conoscenza e di stima, ma che rappresentano l'avamposto dell'Unione Europea nell'affrontare le domande di asilo e comunque le esigenze di giustizia di coloro che si avvicinano ai confini esterni dell'Unione Europea. E io ero a Catania proprio nel periodo di settembre del 2024, alcuni mesi dopo l'adozione di questo decreto legge 20 del 2023, con il quale l'Italia dette attuazione a una norma della direttiva procedure rifusione, che è l'articolo 43, che dava discrezionalità agli Stati circa la possibilità di attuare le procedure di frontiera. Queste procedure di frontiera non sono state quasi mai utilizzate a livello dell'Unione Europea, quindi noi oggi rappresentiamo un esempio per l'Unione Europea, abbiamo anticipato il patto, se non in alcuni aeroporti internazionali. E mi ricordo anche di una telefonata che intercorse tra il presidente della sezione di Palermo e il presidente della sezione di Catania, ero presente in quei primi giorni in cui cominciarono ad arrivare i trattenimenti amministrativi. Poi a livello di linguaggio dell'Unione Europea si usa in modo un po' meno ipocrita la parola detention, no? Detenzione. Perché in Italia si decise di attuare le procedure di frontiera accompagnandole alla privazione della libertà personale. Era stato appunto realizzato il CPR di Porto Empedocle, quindi i migranti che sbarcavano a Lampedusa, e la maggior parte dei migranti che arrivano sulle coste meridionali sbarcano a Lampedusa, in questo spot che ha avuto anche la possibilità di visitare l'anno scorso grazie a un corso di formazione, e poi venivano smistati tra Pozzallo e Porto Empedocle, che quindi la competenza di Catania oppure di Palermo. E fu un momento di in parte di smarrimento, nel senso che la cosa avvenne improvvisamente. E nello stesso tempo fu necessario acquisire immediatamente consapevolezza in poche ore, perché il tempo che avevamo a disposizione per queste convalide era di 48 ore, di dover affrontare problemi nuovi, cioè legati a questo concetto che in precedenza non avevamo avuto modo di affrontare, del paese terzo di origine sicuro e che rappresentava la base per adottare le procedure di frontiera e quindi il trattenimento, utilizzando una serie di concetti dell'Unione Europea estremamente complessi e che addirittura portarono il Tribunale di Catania a disapplicare prima un decreto ministeriale e poi addirittura a disapplicare la legge. Altri uffici giudiziari a sollevare una serie di rinvii pregiudiziali alla Corte di Giustizia che ebbero l'esito nel primo agosto 2025 con questa sentenza Alace e Campelli, ma che erano stati poi preceduti il 4 ottobre 2024 da un'altra decisione della Corte di Giustizia che si chiama, nota come CV, in seguito a un rinvio pregiudiziale di un giudice del Tribunale di Brno nella Repubblica Ceca, che aveva affermato dei principi sul rimedio effettivo, cioè sul fatto che una persona potesse invocare direttamente davanti a un giudice una norma contenuta nella Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea, quindi non in un regolamento, ma potremmo dire nella cornice costituzionale dell'Unione Europea, che contiene delle norme che assicurano diritti, ma non vi era certezza che queste norme potessero essere invocate direttamente dalle persone che si trovano all'interno dell'Unione Europea, addirittura non da cittadini, e che il giudice le potesse applicare nei propri casi. E quella situazione di urgenza, di emergenza che trovammo in quel periodo, ed erano giornate molto convulse, mi ricordo finivamo tardi la sera, spesso andavamo a cena tutti insieme per decidere quello che avremmo fatto il giorno dopo e anche per prefigurarci chi avrebbe subito l'attacco pubblico che in quel periodo era purtroppo molto frequente nei confronti degli estensori di queste decisioni. È una situazione di urgenza che viviamo anche adesso. Perché la viviamo anche adesso? Perché questo patto dell'Unione Europea sull'asilo e l'immigrazione è stato raggiunto un accordo politico nella primavera del 2024. È stato un percorso lunghissimo iniziato addirittura nel 2015, quando vi fu nell'Unione Europea l'apice della crisi siriana e arrivarono in Europa circa 6 milioni di migranti, per lo più in Germania. In Germania in un anno ebbe un afflusso di quasi 1,5 milioni. Poi lì assunsero migliaia di giudici dall'oggi al domani per trattare questi casi e riuscirono a far fronte a queste sopravvenienze. Però era molto difficile trovare un accordo politico ed è stato raggiunto proprio al termine della legislatura con un rush finale che ha anche un po' sorpreso, cioè non si aspettava che in una legislatura europea dove era stato molto difficile trovare consensi su temi importanti per il funzionamento dell'intera Unione Europea si raggiungesse un accordo di questo tipo. Però fu presa quantomeno la decisione saggia, furono pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale il 12 giugno del 2024, fu presa una decisione molto saggia che, per quanto già in vigore, si attendesse all'attuazione di quelle norme 2 anni, fino all'11 giugno del 2026. Questo per dare che cosa? La possibilità agli Stati membri di adottare strategie sull'organizzazione complessiva che avrebbero dovuto essere comunicate entro termini dati dall'Unione Europea alla stessa Unione Europea, per adattare il sistema normativo, per quanto si trattasse per lo più di regolamenti e soltanto di una direttiva, quindi con norme a efficacia diretta, e per dotare le istituzioni delle risorse umane sufficienti a gestire cosa? A gestire un patto che viene concepito come un grande sistema di movimento delle persone. Cioè al centro del patto ci sono movimenti di persone. E l'idea di fondo è quella di innanzitutto identificare quelle persone che non hanno nessun titolo per entrare nel territorio dell'Unione Europea, per respingerle, quindi per attuare quello che si chiama respingimento, in Italia poi è stato definito all'interno del testo unico dell'immigrazione come respingimento differito. Per coloro che invece fossero identificati come richiedenti asilo, di cui l'importanza di capire, diceva Martina, quando è che si esprime una domanda di protezione internazionale, coloro che vengono identificati come richiedenti asilo non possono essere respinti. Perché questo è un principio internazionale consacrato in quelle fonti di cui ci ha parlato fin dall'inizio Michele, che ha detto il principio di non refoulement è la norma di chiusura insuperabile e non possono essere respinti fino a che non si sia accertato se si tratta di persone che sono perseguitate o che corrono il rischio di persecuzione o corrono il rischio di subire nel paese di rimpatrio trattamenti inumani e degradanti. E questo è perché il principio, il divieto di trattamenti inumani e degradanti, il divieto di tortura, l'articolo 3 della Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo e l'articolo 4 della Carta dei Diritti Fondamentali, ha un valore assoluto. È uno dei pochissimi diritti fondamentali assoluti. Non è assoluto il diritto alla vita, ammette delle eccezioni. Il divieto di tortura non ammette mai eccezioni. Allora, si tratta di distinguere coloro che non sono richiedenti protezione internazionale, cioè coloro che non hanno un titolo ad entrare, dai richiedenti asilo, e poi si è ritenuto di fare che cosa? Di non ammettere al territorio dello Stato, cioè al territorio dell'Unione Europea, perché noi stiamo parlando delle frontiere esterne dell'Unione Europea, di non far entrare nel territorio dell'Unione Europea coloro che si ritiene non abbiano una possibilità di ottenere asilo, cioè si presume che le loro domande d'asilo siano infondate. E quindi si introducono tutta una serie di procedure estremamente rapide che servono a definire velocemente queste domande, che si svolgano possibilmente nelle frontiere esterne e che si concludano con un rapido procedimento di rimpatrio. Ecco che quindi quelle poche procedure di frontiera che noi ci siamo trovati ad affrontare e che hanno portato per lo più a non convalida per tutta una serie di ragioni che poi sono state accolte dalla Corte di Giustizia in questa sentenza del 1 agosto 2025, le procedure di frontiera diventano una possibilità estremamente ampia. Se ne prevedono 120.000 in tutta l'Unione Europea. Quindi l'idea è se tu sei richiedente asilo, ma è una domanda presumibilmente infondata, entri nella procedura di frontiera, non entri nel territorio dello Stato, la tua domanda viene definita in poche settimane, 12 settimane compresa la fase giurisdizionale, immediatamente dopo, addirittura quando hai già proposto il reclamo davanti al giudice, seppure non puoi essere allontanato, puoi essere avviato al rimpatrio, con una possibilità di detenzione, e normalmente questa tua situazione sarà accompagnata dalla limitazione della libertà di movimento, sempre, poi bisogna qualificarla, come dice Martina, questa limitazione, il problema l'ha sollevato anche Michele, che cosa significa limitazione della libertà di movimento, autorizzazione a risiedere in un luogo specifico ai sensi della Costituzione, rientra o meno nell'articolo 13 e così via. Comunque, normalmente limitazione della libertà di movimento, in determinati casi, detenzione. Tuttavia, siccome no, con una decisione dell'agosto del 2024 all'Italia sono state allocate il 26,7% delle procedure di frontiera. Alla Germania sono state date l'1,2%, l'Italia 26,7%, alla Francia 2,1%. 26,7% significa 32.048 procedure di frontiera a regime. Un altro 25 qualcosa per cento ce l'ha l'Ungheria, che però nel 2025 ha avuto 133 domande di protezione internazionale, perché in Ungheria, purtroppo, l'ha accertato la Corte di Giustizia, sono diffuse pratiche di pushback e push forward, insomma no, queste domande non arrivano. L'Italia nel 2025 ne ha avute più di 130.000. Queste procedure di frontiera si fanno o nei luoghi di frontiera, come era nella direttiva rifusione, o in luoghi che, in base al regolamento, possono essere equiparati alla frontiera. Allora, dopo due anni di tempo per adeguarsi, noi abbiamo avuto questa legislazione d'urgenza il giorno dopo, o il giorno stesso, dell'entrata in vigore del patto, ma quel giorno non sapevamo ancora quali fossero le frontiere. Adesso, qualche giorno fa, io per esempio lavoro a Brescia, ho appreso che Mantova è diventata frontiera esterna dell'Unione Europea, e che quindi anche a Brescia avremo le nostre procedure di frontiera. Però abbiamo anche appreso che cosa? Abbiamo appreso che l'intenzione, se quella è la circolare, ma la circolare può essere modificata, l'intenzione di far accompagnare la procedura di frontiera dalla detenzione riguarda soltanto Pozzallo e Portempedocle e Jader. Cioè, questo che cosa significa? Significa che il Tribunale di Palermo si porta sulle spalle l'Europa intera, cioè le procedure di frontiera sono qui, siete voi siete coloro che attueranno, in queste grandi aspettative dell'Unione Europea sul patto, che attueranno le norme sul patto, e Michele ne sa qualcosa, essendosene già occupato, con una decisione tra l'altro interessantissima, perché ha introdotto un rimedio atipico con decreto inaudito altra parte, essendoci già un rimedio previsto dalla legge, è prossimo oltretutto, quindi una decisione estremamente acuta, adesso poi ne vedremo gli sviluppi. E in quale situazione? Io sto divagando rispetto alle slide, ma mi sembra che possa interessare. Ecco, le slide ce le avete. Ho guardato poco fa i dati, ero lì col telefonino, scusatemi, al 31 maggio del 2026 erano sopraggiunte al Tribunale di Palermo, sezione specializzata, 2.162 nuove domande di protezione internazionale, che fa 5.178 la prognosi per l'anno, ma siccome è crescente, probabilmente sarà anche 5.500 o 6.000. Queste si vanno ad aggiungere a 6.351 procedimenti pendenti. In più, di fronte alle commissioni territoriali, a livello nazionale, ce ne sono circa 230.000 al 31/12 del 2025, adesso saranno un po' meno. Che cosa significa? Significa che noi abbiamo una pendenza insostenibile, dei flussi che non siamo minimamente in grado di fronteggiare, dei flussi prospettici preoccupanti, cioè tutte le domande di asilo presentate alla Commissione territoriale prima del 12 giugno del 2026, i nuovi procedimenti del patto. Ogni procedura di frontiera gemma tre procedimenti. Un procedimento sulla libertà, di cui si deve occupare il giudice, un procedimento sulla sospensiva, in fatto ed in diritto, ed un procedimento del merito. Quindi è molto facile fare una prognosi, cioè se 32.000 sono le procedure di frontiera e storicamente le sezioni di protezione internazionale in Italia hanno una capacità di definizione di 34.000 procedimenti e questi 32.000 procedimenti ne gemmano altri, quindi non sono 32.000 ma sono di più, i tribunali italiani saranno assorbiti dalle procedure di frontiera, ma non saranno in grado di gestirle integralmente. A queste si accompagnano, vi sto citando questi dati perché li ho raccolti in vista di un'audizione che ho fatto al Senato la settimana scorsa per la conversione del decreto legge 100, si accompagnano verosimilmente altri 50, se stiamo a quello che è accaduto l'anno scorso, 50, 60, 70 mila procedure che diventano accelerate obbligatoriamente. Che cosa significa procedura accelerata? Lo traduco in termini diversi. Sono procedure che determinano una compressione dei diritti della persona. Perché il termine per impugnare, che quindi significa accesso alla giustizia e anche tempo sufficiente ad apprestare le proprie difese, che è un elemento essenziale dell'accesso alla giustizia, è ridottissimo. Cioè un cittadino italiano per proporre un ricorso al TAR a 60 giorni, un migrante che non parla l'italiano, che non conosce il paese, che non conosce gli avvocati, ne ha 5 oppure 7. E poi comportano un altro effetto che è estremamente pesante, è già stato detto, che non si ha il diritto di restare sul territorio dello Stato finché un giudice si pronunci sul proprio caso, a meno che quel giudice non intervenga e sospenda la decisione. Quindi oltre a questi 32.000, un numero enorme di sospensive per l'autorizzazione a rimanere sul territorio dello Stato. Non siamo in condizione di farlo, non abbiamo le risorse per farlo, siamo stati presi alla sprovvista, non siamo stati informati, ma la domanda è se alla sezione di Palermo arrivassero in un giorno 40 convalide in procedura di frontiera, visto che le convalide si fanno qui, il Tribunale di Palermo, con 4 giudici, che cosa potrebbe fare? Potrebbe dire non ce la faccio, no? Non ce la faccio. Cioè se ho una sospensiva non la deciderò e non le posso decidere nei 10 giorni, non le deciderò nei 10 giorni. Se ho una convalida non posso arrivare in tempo. Perché? E questo vediamo se riesco a dirvelo velocemente. Perché in sede di convalida, oggi, nel momento in cui si restringono le garanzie dei migranti, era quello che diceva la collega prima, si riespande il ruolo di garanzia del giudice. Tanto più hai una restrizione, tanto più si riespande. E questo è proprio il concetto del rimedio effettivo. Cioè, in Torubarov, e quindi ci torno, che cosa è successo? Era un caso ungherese, un cittadino russo. L'autorità accertante, cioè il cosiddetto primo grado, noi sono le commissioni territoriali, aveva detto non ti spetta il rifugio. Ha fatto reclamo davanti al giudice e il giudice, essendo un sistema amministrativo, ha annullato e rinviato e gli ha detto gli spetta il rifugio, daglielo. L'autorità amministrativa dice no, non glielo do, e respinge nuovamente la domanda. Torubarov impugna, si va davanti al giudice e il giudice ha detto t'ho detto che glielo devi dare e quindi l'annulla e gliela rimanda. Quelli per la terza volta dicono non te lo do, questo evidentemente in Ungheria in quel momento c'era una situazione di tensione, diciamo così, tra lo Stato, che può emettere circolari nei confronti dell'autorità amministrativa e quel giudice che riteneva di fare un esercizio indipendente della giurisdizione. Tenete presente che era un periodo nel quale in Ungheria fare rinvii pregiudiziali alla Corte di Giustizia poteva costare un procedimento disciplinare. Questo giudice di Torubarov fa un rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia. E la Corte di Giustizia che cosa dice? Dice, vabbè, se tu vuoi assicurare il rimedio effettivo, e lo devi assicurare, perché l'articolo 47 è norma efficacia diretta, e il giudice è obbligato, c'era qui una delle prime slides che sono le uniche cose che riesco a farvi vedere a questo punto, il giudice, eccolo qua, è obbligato a interpretare le norme interne che attuano il diritto dell'UE in conformità con i diritti della Carta e a determinate condizioni è anche obbligato a disapplicare. Le norme della Carta sono parametro di interpretazione o anche parametro di invalidità, lo devi decidere nel merito. Ma quel giudice non aveva la possibilità di deciderlo nel merito in base all'ordinamento interno, ma l'ha dovuto fare. Allora, che cosa voglio dire? Voglio dire che in questa compressione di diritti e di tempi il ruolo del giudice non è cambiato. Il ruolo del giudice è sempre lo stesso. In queste oltre 500 norme che sono contenute in 9 regolamenti, una direttiva con richiami gli uni con le altre, che solo a guardarli gira la testa, adesso abbiamo cominciato un po' alla volta a studiarli coloro che si occupano della materia, che magari hanno occasione come questa per approfondirle, è una cosa difficilissima. Però per quanto riguarda il ruolo del giudice, nel regolamento procedure, che pure è un malloppo di queste dimensioni, ci sono tre articoli, 67, 68 e 69. Prima ce n'era uno solo, 46, adesso è stata ampliata la norma sulla sospensiva. Che cosa significa? Significa che secondo l'Unione Europea, e questo è stato detto anche nel nuovo regolamento rimpatri, che pure ha, diciamo così, una serie di criticità che sono già state identificate in relazione alla giurisprudenza della Corte di Giustizia, il giudice deve assicurare il rimedio effettivo. Allora che cosa può accadere? Può accadere che il rimedio non esiste nella legge nazionale, come in Torubarov. E però non ci possiamo fermare a questo. Quindi attueremo quelli che sono i doveri che noi abbiamo. Quindi rinvio pregiudiziale, rinvio alla Corte Costituzionale, doppia pregiudizialità. C'è una possibilità di disapplicare ed applicare qualcosa d'altro, oppure potremmo avere anche dei rimedi solo parzialmente regolati. Però quello a cui noi non possiamo rinunciare, e l'avete detto tutti voi, è ad assicurare un rimedio effettivo dove in un contesto del sistema d'asilo, che anche se basato su tutte su queste procedure estremamente complesse, urgenti, che spostano le persone, le collocano alle frontiere, le rimpatriano. Nonostante tutto questo, dicevo, è rimasto come era prima, cioè un esame individuale e un esame completo all'attualità, cioè ex nunc. Quindi considerando la situazione individuale della persona com'è oggi, se noi ci mettiamo non 8 mesi, ma con questi numeri 8 anni, il legislatore ha scritto ti faccio un favore, cioè non ha dato le risorse nel decreto legge, ma dice ti faccio un favore, anziché fartelo decidere in 4 mesi, te lo faccio decidere in 8 mesi. Però la nostra prognosi è 8 anni, insomma era una situazione nota quando è stato fatto il decreto legge. Se dicevo lo deciderò tra 8 anni, dovrò valutare la situazione individuale tra 8 anni. No, no. E così la situazione del paese di origine, che sono ovviamente mutevoli perché cambiano le condizioni sociopolitiche, per cui noi facciamo degli aggiornamenti costanti. E non è cambiato il nostro ruolo, noi ci muoviamo nel contesto dell'autonomia procedurale. Vi dico soltanto un'altra cosa, qui ci sono 50 slides che parlano d'altro, ma visto il dibattito di oggi ho ritenuto di impostarlo così all'ultimo momento. Quello che volevo dire è questo, oltre a citare anch'io Gaetano Silvestri, evidentemente quell'incontro di ottobre a ha significato qualcosa, in cui Gaetano Silvestri ha parlato della tendenza universalistica o del diritto d'asilo. Ogni limitazione deve essere sottoposta al triplice scrutinio di idoneità, necessità e proporzionalità. Ora, le norme sul patto, a partire da questa norma che sarà molto utilizzata, perché è stata utilizzata nel caso di Michele, del tasso di accoglimento pari o inferiore al 20%, ci dovrà portare a fare una valutazione di idoneità, necessità e proporzionalità. Perché? Perché mentre quando facevamo le procedure di frontiera sul paese terzo di origine sicuro, queste erano basate su una presunzione di infondatezza, adesso mi viene il termine inglese, rebuttable, cioè ribaltabile, una presunzione ribaltabile, una presunzione semplice di infondatezza, che il richiedente asilo aveva la possibilità

20% è un numero superiore alla percentuale di accoglimenti di protezione internazionale delle nostre commissioni territoriali, che attualmente si aggira tra il 15% e il 16%. Quindi che cosa significa? Significa che se noi utilizziamo il numero puro, avviamo a procedure di frontiera con certa limitazione della libertà personale, con possibile della libertà di movimento, con possibile privazione della libertà personale, inclusi famiglie e minori non accompagnati in determinate situazioni, famiglie sempre, se viene assicurato sufficiente supporto. Non possiamo entrare in questo che poi era in parte sulla vulnerabilità il caso di Michele. In circostanze eccezionali anche minori accompagnati, sapendo che cosa? Che tra quelle percentuali ci saranno sicuramente persone che hanno subito persecuzioni e ci sono sicuramente persone che corrono un rischio di persecuzione in caso di rimpatrio. Tra l'altro, caso di Michele, in linea di principio dovrebbero essere esentati dalle procedure frontiere, dalle procedure accelerate, le persone vulnerabili. Tra le persone vulnerabili ci sono coloro che sono state vittime di violenze gravi, stupri o altre forme di violenza grave. Chiunque faccia protezione internazionale e abbia sentito un richiedente asilo che è passato attraverso la Libia sa che tutti sono stati vittime di estorsioni con violenze, di stupri o di violenze di altra natura. Per cui in linea di principio la stragrande maggioranza dei nostri richiedenti non potrebbe neppure essere soggetta alle procedure di frontiera. Dovremmo fare questo scrutinio tenendo conto, e qui vado veramente a chiudere se trovo il punto e salto tutto quello che vi volevo dire, che c'è questo aspetto che va tenuto in considerazione, che tutto questo sistema è stato costruito sulla base di una volontà politica, ed è la volontà politica della maggioranza parlamentare dell'Unione Europea, come tale va rispettata, cioè la volontà politica di identificare coloro che verosimilmente dovranno essere rimpatriati e rimpatriarli subito. Ora, la relatrice olandese al nuovo regolamento rimpatri ha detto questo nel presentarlo: attualmente solo il 28% dei richiedenti asilo respinti viene effettivamente rimpatriato nel proprio paese d'origine. E poi ha aggiunto, per essere più chiara, ciò significa che il 72% non lo è. Queste sono persone che hanno un ordine rimpatrio definitivo. Cioè costruiamo un sistema finalizzato al rimpatrio, ma non siamo in grado di rimpatriare. E allora c'è, e su questo vado a chiudere, ci sono state una serie di sentenze importantissime, Gnandi, Ararat, Adrar, quella che piace a te, Shamsi, quella che piace a te, della Corte di Giustizia, e una serie di sentenze della Corte di Giustizia recenti, che mettono in luce tutti gli obblighi che ha il giudice nella situazione estrema, quindi a maggior ragione, questo vale per chi viene prima, ma questo è il limite estremo, cioè quando la persona sta per essere rimpatriata e prima o poi viene portata davanti a un giudice, anche se poi in sede di screening si dice che la decisione di non avviare all'asilo è una non decisione, non ha un rimedio, ma lasciamo perdere, viene portata davanti a un giudice, quel giudice deve fare tutta una serie di controlli, complicatissimi se vogliamo stare alla Corte di Giustizia. E per quello dico, se vi arrivano 20 convalide come fate? Allora, innanzitutto deve verificare che quella persona abbia ricevuto tutte le informazioni che doveva ricevere. Altrimenti ci sono delle sanzioni di nullità che sono state stabilite anche dalla nostra Corte di Cassazione. Poi, una volta che ha fatto questo, deve cercare di capire quali sono le sue ragioni, perché qui e che cosa gli sta succedendo, e qua siamo in sede di convalida. Poi deve accertarsi che vi sia una reale prospettiva di rimpatrio, perché nessuno può essere privato della sua libertà se non vi è una reale prospettiva di rimpatrio. Quindi il giudice della libertà dovrebbe, secondo me, chiedere alla controparte, cioè allo Stato: ma mi dici qual è la reale prospettiva di rimpatrio in questo caso, considerato che

0: del 28% nell'Unione Europea, in Italia è più basso, le persone non sono rimpatriabili, poi dovrebbe fare una valutazione sugli indicatori di vulnerabilità. Esistono degli indicatori di vulnerabilità che lo sottraggano a queste procedure? Dovrebbe fare una valutazione, questo dice la Corte di Giustizia, di fatto, in fatto e in diritto, per evitare che vi sia il cosiddetto rischio di refoulement. Cioè, la velocizzazione delle procedure in un contesto in cui è quasi impossibile effettuare, quasi impossibile, è molto difficile nella maggioranza dei casi fare i rimpatri, e in una situazione in cui non vi sono le risorse per velocizzarle, finisce per riversare una responsabilità maggiore sul giudice, perché il giudice è rimasto il baluardo del rimedio effettivo. Ed è qualcosa a cui non può abdicare. Perché non può abdicare? E qui c'è la frase d'effetto, perché ce lo chiede l'Europa. Cioè l'Europa ha dato a noi il ruolo di rimedio effettivo, e lo dicono tutti i regolamenti. Non si deroga dalle garanzie e dai principi fondamentali. E tuttavia, se le risorse non ci sono state date, noi faremo quello che riusciremo a fare, dandoci il nostro ordine di priorità, ma certamente, e il provvedimento di Michele lo dimostra fin da subito, non rinunceremo al nostro ruolo di tutela giudiziaria effettiva. Grazie.
1: Ringrazio Luca che ha, diciamo, anche lasciato per ora le slide, nel senso che non ne ha parlato, ma le ha lasciate. Alessia, poi tu vedrai un po' come. A questo punto era previsto eventualmente un dibattito, anche se i tempi forse sono abbastanza ristretti. Se c'è qualcuno che ha qualche domanda, qualche intervento da fare, lo può senz'altro fare. Altrimenti lo si può fare anche nel pomeriggio. La sessione mattutina si conclude adesso e ci diamo appuntamento nello stesso posto alle ore 15. Buon pranzo.

0: Buon pomeriggio a tutti e ben rientrati dopo questa pausa. Noi ci ricolleghiamo alla sessione mattutina che è stata già molto densa e impegnativa e mi unisco ai ringraziamenti agli organizzatori per questo interessantissimo convegno che consente di concentrare l'attenzione su un tema particolarmente complesso e articolato. Innanzitutto per la complessità delle fonti, stamattina è stato segnalato che l'interprete, il giudice, di fronte a queste disposizioni si trova di fronte ad un coacervo di norme contenute in fonti normative che tra di loro non sono neppure ben coordinate e che vivono in un sistema che potremmo anche definire gerarchico, pur se composto da un mosaico di ordinamenti. Abbiamo le norme sul CEDU, le norme dell'Unione Europea, nelle sue varie sfaccettature, dalla Carta fondamentale ai trattati, ai regolamenti, alle direttive, e poi le norme interne. Coordinare queste disposizioni nella materia in cui hanno particolare rilievo i diritti umani è un tema particolarmente complesso. All'interno di questa disciplina un ulteriore settore è dato dai minori, soggetti che sono fragili per antonomasia e che meriterebbero forse una specifica attenzione da parte del legislatore, non soltanto all'interno delle varie discipline che regolano le materie che stiamo esaminando, ma forse sarebbe stato anche opportuno all'interno di questo patto UE su migrazione e asilo dedicare una sezione alla tutela dei minori. Il legislatore invece non ha optato per questa scelta, anche perché ha invece introdotto numerose procedure, numerosi regolamenti che regolano specifici aspetti collegati alla migrazione e all'asilo. Quindi abbiamo un regolamento sull'accoglienza, un regolamento sulle procedure di rimpatrio, un regolamento sulle procedure per riconoscimento della protezione internazionale. Quindi abbiamo una disciplina molto frastagliata all'interno della quale troviamo norme specifiche che riguardano i minori. Addirittura in ognuno di questi, se non sbaglio, 9 regolamenti principali, perché poi abbiamo avuto dei regolamenti che hanno modificato altri regolamenti, quindi non hanno una loro autonomia, troviamo ogni volta le definizioni a cui ci è abituato il legislatore europeo, ogni volta troviamo questa definizione di minore, di minore non accompagnato. Il minore è il minore, cioè il soggetto che ha meno di 18 anni, il minore non accompagnato è quel soggetto che appunto entra nel territorio di uno Stato membro senza essere accompagnato da un responsabile, da un adulto che ne sia responsabile, diciamo, per leggere l'incipit della norma. In questo meccanismo è chiaro che le fonti di carattere generale o sovranazionale possono aiutare l'interprete anche ad inquadrare questa disciplina frastagliata. Tra queste, per fortuna, viene sottolineata in tutti i regolamenti il preminente interesse del minore, che sarà la guida, che è la guida dell'interprete nell'applicare le norme che riguardano i minori, e che è sottolineata in tutti i regolamenti e anche nella direttiva accoglienza, che è la numero 1346 del 2024, che nell'articolo 26 detta tutta una serie di garanzie per il minore e che mira a consentire al minore di inserirsi in un ambiente familiare, il proprio possibilmente, cioè di restare nel proprio, di inserirsi in un nuovo ambiente che è a lui più consono. Questo in particolare negli articoli 26 e seguenti, appunto, della direttiva accoglienza. Io però a questo punto, con la mia introduzione, avrei concluso e cedo la parola alla prima relatrice, appunto, che è la dottoressa Caltabellotta, procuratore della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni di Palermo, che ha delle specifiche competenze. Qua però una piccola incursione, purtroppo, almeno, scusate, non so se l'aggettivo, se, meglio, l'avverbio è corretto. Purtroppo noi viviamo questa dicotomia fra Procura della Repubblica per i minorenni, giudice tutelare, in questo specifico settore non sembra che crei troppi problemi, ma è un tema che forse il legislatore dovrebbe affrontare a livello generale, perché molto spesso il tema della ripartizione delle competenze fra Procura della Repubblica per i minorenni, Tribunale per i minorenni, giudice tutelare, crea dei cortocircuiti. Forse qua l'unità della l'unicità della giurisdizione servirebbe nel preminente interesse del minore, che è sempre quello che va tenuto sott'occhio. Prego.
1: Allora, buongiorno, anzi buon pomeriggio a tutti. Grazie per essere presenti dopo una mattinata così densa e sicuramente impegnativa. Cercherò di essere immediata per non tediarvi e non stancarvi troppo. Grazie Alessia per l'invito, perché ogni qualvolta c'è un invito che riguarda la categoria dei minori, io sono particolarmente contenta, non soltanto per ragioni di ordine professionale, ma anche per una, posso definirla, vocazione personale. Io sono sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni di Palermo. È importante evidenziare che la Procura per i minorenni di Palermo, come il correlato Tribunale, ha una competenza distrettuale, quindi è una competenza che ricomprende il territorio di Palermo, Trapani, Agrigento. Capite bene che Agrigento significa Lampedusa e Trapani significa Pantelleria, luoghi, i principali punti di crisi per gli sbarchi non soltanto dei minori stranieri non accompagnati. Devo dirvi anche che noi abbiamo cominciato ad affrontare la problematica dei minori stranieri non accompagnati quando ancora erano totalmente al di fuori della considerazione del legislatore. Io sono in questo ufficio dall'anno 2009 e già all'epoca avevamo un flusso significativo di minori stranieri non accompagnati che venivano soccorsi in mare o sbarcavano in a Lampedusa e evidentemente, essendo minori, venivano da noi tutelati facendo ricorso alle norme di ordine generale, perché è importante sempre non dimenticare che al di là delle modifiche che via via nel tempo ha introdotto il legislatore italiano o comunitario, ci sono dei principi di ordine generale che hanno un fondamento costituzionale e nelle convenzioni internazionali che non possono in alcun modo essere derogati. E mi riferisco soprattutto al principio del superiore interesse del minore. Allora, come voglio articolare questo intervento? Vorrei dare, scusatemi ma non ho slide, non ho avuto il tempo di poter provvedere, vorrei articolarlo dando un inquadramento di carattere generale su quella che è la normativa attuale in tema di minore straniero non accompagnato, verificando anche le refluenze che il patto ha sul disegno di legge all'esame del Senato, che sarebbe quel disegno di legge che, come già è stato chiarito stamattina, doveva già essere adottato nei termini dell'entrata in vigore della normativa pattizia, e anche esaminando, ho dovuto necessariamente fare una selezione, quegli aspetti di alcuni regolamenti che presentano dei profili di criticità sotto il versante della tutela del minore. In particolare io parlerò del regolamento screening, del regolamento che riguarda l'Eurodac, la raccolta dei dati biometrici, e poi anche del regolamento che riguarda la presentazione di domande di protezione internazionale alle frontiere. Scusate un attimo. Allora, io comincio dicendo una cosa. Ogni qualvolta parliamo di minori stranieri non accompagnati, dobbiamo ricordare, e noi ce lo ricordiamo sempre, che dietro ogni fascicolo ci sono delle storie. C'è la storia del ragazzo egiziano di 16 anni che, dopo mesi di lavoro nei campi forzati libici, ha raggiunto le coste italiane perché convinto dalla sua famiglia in quanto unico mezzo di sostentamento. C'è la storia della giovane eritrea che attraversa il Sahara, giunge in Italia convinta di trovare una nuova vita, ma si accorge di essere finita nelle mani di trafficanti che la vogliono sfruttare sessualmente. C'è il giovane ragazzo gambiano che non riesce, non parla l'italiano, non sa neanche indicare con esattezza la sua data di nascita e si ritrova coinvolto in un insieme di procedure accelerate e con il rischio di una attribuzione anche di età e quindi di identificazione errata. Allora, qual è il messaggio? Prima di essere migranti, questi ragazzi sono dei minorenni e in quanto tali è questo il punto di partenza che dobbiamo sempre ricordare e che l'ordinamento italiano deve rispettare anche dopo l'entrata in vigore del nuovo patto europeo sulla migrazione e sull'asilo. Allora dobbiamo dire che comunque il legislatore italiano con la legge Zampa, che costituisce il punto di riferimento centrale per la protezione del minore straniero non accompagnato, ha realizzato un sistema di protezione avanzata. Importantissimo, all'articolo 1 la legge stabilisce in modo esplicito che i minori stranieri non accompagnati sono titolari di diritti in parità di condizioni con i minori italiani e i minori dell'Unione Europea, in parità di condizioni, perché alla vulnerabilità legata alla minore età si associa la vulnerabilità relativa alla storia, al viaggio, all'essere lontani dalla propria famiglia, insomma tutti elementi che ben conosciamo. E questo principio trova un aggancio costituzionale nell'articolo 2 e nell'articolo 31 della Carta Costituzionale, come nei principi, nella Dichiarazione dei diritti del fanciullo del 59, Convenzione dei diritti sull'infanzia e adolescenza dell'89, Convenzione europea sull'esercizio dei diritti del fanciullo del 96, Carta dei diritti di Nizza. Cosa ha fatto di particolarmente rilevante? Questo ha una refluenza sull'esame anche delle norme pattizie. Già prima il testo unico sull'immigrazione del 1998 prevedeva che il minore straniero non accompagnato sul territorio italiano non potesse essere espulso se non per ragioni di ordine pubblico, sicurezza o per la prevenzione di atti di terrorismo. Ma la legge Zampa è andata oltre. La legge Zampa vieta il respingimento alla frontiera del minore straniero non accompagnato, rendendo imprescindibile l'accoglienza, ma non un'accoglienza qualunque, un'accoglienza vestita sulla minore età e secondo la fascia di età. Altro cardine, e su questo dobbiamo riflettere, della legge Zampa è la presenza dell'autorità giudiziaria minorile in tutti i procedimenti che coinvolgono i minori, in particolare la Procura della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni, nomina del tutore, predisposizione del progetto di accoglienza, ricongiungimento familiare, il rimpatrio, anche se lì ci sono delle modifiche, volontario assistito, eventuale accertamento multidisciplinare dell'età. Purtroppo però abbiamo anche una soluzione: l'impianto della legge Zampa ha subito delle modifiche, questo perché nel tempo il fenomeno migratorio non è stato affrontato, io parlo anche per i minori stranieri non accompagnati, nell'ottica di accoglienza e di tutela, ma perché è stato percepito come fonte di allarme sociale, di pericolo per la sicurezza. E mi riferisco in particolare decreti emergenziali, il decreto 133 del 2023, che incidendo sulla normativa base ha sicuramente rimodulato il trattamento del minore nell'accoglienza e nell'accertamento dell'età, riducendone le tutele. Di questo parlerà anche la professoressa Coco. Sulla stessa linea il patto dell'Unione Europea, che alla fin fine cerca di promuovere una collaborazione tra Stati per la gestione dei flussi migratori e rendere veloci i momenti di identificazione e smistamento, e rischia anche in questo caso, con queste procedure accelerate, di compromettere i diritti dei minori. Allora partiamo da quella che è l'architrave, perché è importante, io questo lo dico in anticipo. Il nostro ufficio, e quando io parlo di nostro ufficio parlo sia della Procura che del Tribunale, perché noi lavoriamo all'unisono, abbiamo competenza penale e competenza civile, ma non c'è dubbio che il tipo di funzione ci porta a trovarci spesso sulla stessa sponda, tra virgolette, perché quello che ci interessa è o il recupero nel penale del minore o la tutela del minore in ambito civile. perché sto dicendo questo? Perché al di là di tutte le modifiche emergenziali intervenute, al di là dell'entrata in vigore della normativa pattizia, noi, anche grazie alle buone prassi e ai protocolli che abbiamo volta per volta stilato con le autorità, tutti gli attori del procedimento che si occupano di minori stranieri non accompagnati, mi pregio di dire che siamo sempre riusciti a garantire massima tutela, stretta collaborazione con le prefetture, stretta collaborazione con le forze dell'ordine, stretta collaborazione con i soggetti del sociale, Save the Children, UNICEF e quanti altri. Allora, quello che voglio dire, cioè, riducendo, andando in sintesi, l'accoglienza, elemento imprescindibile. Cosa dice innanzitutto la normativa italiana? Ogni qualvolta un minore viene rintracciato sul territorio dello Stato, minore straniero non accompagnato, immediatamente deve esserne dato avviso dall'autorità di pubblica sicurezza alla procura per i minorenni, perché si avvii innanzi al tribunale per i minorenni il procedimento per la nomina di un tutore. Contemporaneamente, questo per darvi il quadro del sistema di accoglienza, la comunicazione deve essere data ai servizi sociali del territorio perché predispongano un progetto di accoglienza adeguato a quel minore e alla direzione dell'immigrazione, che si occupa sia del censimento che del monitoraggio dei minori stranieri non accompagnati, ma anche all'eventuale ricerca di familiari nei paesi di origine o in altri paesi dell'Unione Europea, qualora ci sia una domanda di ricongiungimento familiare. Prima cosa, assistenza umanitaria indefettibile. Al minore deve essere immediatamente assegnato il medico, il minore deve essere, secondo la legge, iscritto subito al Servizio Sanitario Nazionale. Evitare assolutamente la promiscuità con soggetti adulti, perché la promiscuità con l'adulto è sicuramente fonte di rischio per il minore. Spesso l'adulto lo conduce con sé per poter poi sfruttare a più fini questo minore, facendolo sparire, rendendolo invisibile. Quindi il minore non può essere trattenuto nei centri di permanenza per rimpatri né in centri di permanenza per adulti, ma deve essere collocato in appositi centri governativi realizzati dal Ministero dell'Interno, capaci di fornire l'assistenza medica specifica per l'età, ma anche il necessario supporto socio-psicopedagogico. Importante, le strutture devono essere collocate in luoghi facilmente raggiungibili. Perché? Per garantire con più facilità l'accesso ai servizi e anche l'integrazione sociale. Le strutture non possono ospitare, proprio per dare un servizio dedicato, più di 50 minori e l'inserimento nella prima accoglienza non può che avere carattere temporaneo, massimo 45 giorni. Cosa accade? Accade però che sulla scia dell'emergenza sono intervenuti dei decreti emergenziali, in particolare il decreto 133 del 2023, che ha previsto che nel caso di arrivi consistenti e ravvicinati e multipli di minori stranieri non accompagnati, che le strutture recettive possono essere impegnate oltre il 50% della capienza purché il minore non abbia meno di 14 anni. Questo è sicuramente un elemento di criticità perché da un lato si incrementa la capienza, dall'altro lato si è data solo l'assistenza medica senza garantire tutta l'assistenza psicopedagogica necessaria. Ma andiamo ancora nel dettaglio. Praticamente accade che è stata normalizzata una prassi già in vigore, quella secondo la quale il prefetto può anche autorizzare per un periodo non superiore a 90 giorni, prorogabile di ulteriori 60 giorni, l'accoglienza di minori stranieri non accompagnati in centri per adulti, purché siano ricoverati in zone separate. Allora, rispetto a questo noi non possiamo sicuramente intervenire perché la scelta della allocazione non dipende dalla procura per i minorenni né dal tribunale per i minorenni, rendendoci evidentemente conto delle criticità che questa promiscuità o questo sovraffollamento viene a creare, perché siamo ben attenti, insieme agli adulti possono stare o i minori stranieri accompagnati, quelli che sono arrivati con un rappresentante legale. Non di meno, dobbiamo anche dire di essere sempre stati garantiti rispetto a tutti gli attori del procedimento di una celerità nello smistamento nelle strutture di seconda accoglienza e di una particolare attenzione per evitare una contaminazione minore-maggiorenne. Elemento importante è la nomina del tutore. Ecco qui, dobbiamo avere, la legge parla di un tutore volontario e indipendente. Volontario significa che non c'è assolutamente retribuzione. Il ruolo del tutore è molto, molto importante. Il principio del superiore interesse del minore importa una nomina tempestiva. E devo dire che noi siamo anche tempestivi. Appena arriva la comunicazione dello sbarco e della permanenza sul territorio, immediatamente, quando ancora sono nell'hotspot certe volte di Lampedusa, inoltriamo al Tribunale la richiesta per la nomina del tutore, le ratifiche, le misure di accoglienza, soprattutto perché? Perché spesso molti di questi ragazzi necessitano di cure mediche specifiche, molti vanno direttamente dall'hotspot in ospedale e voi sapete bene che un medico, prima di poter eseguire un trattamento sanitario, richiede il consenso del legale rappresentante. Io non sono un legale rappresentante, non lo può essere neanche l'eventuale rappresentante della struttura di accoglienza, ma soltanto un tutore. Nomina del tutore che è competenza, per fortuna c'è una concentrazione di tutele del tribunale per i minorenni. Come è importante la nomina del tutore in generale per accompagnarlo a tutte le fasi successive: primo colloquio, accertamento età, emersione di situazioni di tratta o di violenza. In fondo, voglio dire, il tutore è una figura importantissima che esercita, come è stato definito dall'autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza, una genitorialità sociale. Non ha un obbligo di mantenimento o di convivenza, ma ha un obbligo e un onere di intercettare i bisogni e le attitudini del minore anche nell'ottica di una successiva integrazione, di vigilare sul suo benessere fisico, psicologico e affettivo. Loro sanno che i genitori sono rimasti a casa, non cercano altri genitori, ma cercano qualcuno su cui poter fare affidamento. Purtroppo, e questo è un problema che veramente non so come potrà risolversi, non è prevista retribuzione, non a caso l'ho detto, abbiamo serie difficoltà a individuare dei tutori che siano anche formati adeguatamente, che siano disposti ad accollarsi questo onere. Forse se si inserisse una retribuzione per il MURS non sarebbe male, riusciremmo ad avere molte più persone disponibili, e quindi questa è una criticità soprattutto, cioè ci si trova costretti a nominare dei tutori, io li definisco burocratici, o il sindaco del comune, o il, nelle more dell'emergenza, il rappresentante della legale della struttura di prima accoglienza, creando poi un conflitto di interessi, perché il tutore, che è colui che deve curare l'interesse del minore, di contro è colui che deve predisporre i servizi a tutela del minore. Vado molto velocemente per centrare le cose più rilevanti. Ecco, quello che è importante all'arrivo il minore, viene svolto un primo colloquio che è fondamentale, il colloquio è sempre di grande rilevanza perché serve per comprendere, per identificarlo, capire chi è il minore, qual è la sua storia, cosa c'è alla base della migrazione, quali sono le sue aspettative, perché è venuto, cosa ha passato, perché. Tramite il colloquio noi arriviamo non soltanto alla identificazione, perché vedete bene, l'identificazione non può mai essere ridotta a un accertamento medico, anche perché c'è una variabilità biologica significativa e noi in realtà abbiamo, come dire, un quadro più ampio, ma i nostri caratteri di riferimento sono stati sempre quelli della razza caucasica. Soltanto da un po' di tempo a questa parte cominciamo ad avere altri parametri di riferimento, quindi il colloquio è importantissimo soprattutto per l'emergenza di violenze fisiche o psichiche o l'individuazione di situazioni di tratta per adottare gli accorgimenti necessari. Ora, quello che va detto è che in ogni caso dal colloquio, all'esito del colloquio, potrebbe pure emergere la volontà del minore di essere rimpatriato. Questa è una cosa che voglio sottolineare, perché c'è una modifica recente nel disegno di legge al Senato che noi contestiamo fortemente. In linea di principio, l'articolo 1 della legge 184 dell'83, legge sull'adozione, stabilisce il diritto del fanciullo a vivere nella propria famiglia di origine come diritto indissolubile, ma nel caso del minore straniero non accompagnato questo diritto è attenuato. Cosa voglio dire? Voglio dire che questo diritto perde la sua valenza tranne nell'ipotesi in cui il minore voglia rimpatriare, e sempre che sia nell'interesse del minore rimpatriare. Non è sufficiente una sua scelta. Ecco che il colloquio riveste un ruolo importante per comprendere se nel suo interesse il rimpatrio, anche dopo aver eseguito gli accertamenti nello stato d'origine. Oggi, 6 luglio? Sì, 6 luglio. La competenza è dell'autorità giudiziaria minorile per l'autorizzazione al rimpatrio volontario assistito. Se e quando entrerà in vigore il disegno di legge che è all'esame del Senato di attuazione della normativa pattizia europea, proprio per esigenze di celerità e snellimento, l'autorizzazione sarà detta dall'autorità prefettizia. E non va bene, perché gli accertamenti, perché l'autorizzazione dell'autorità giudiziaria minorile passa attraverso accertamenti fatti anche con personale qualificato, anche con la componente onoraria del personale, attraverso un ascolto approfondito e qualificato, attraverso un accertamento approfondito delle condizioni dello stato d'origine, senza voler togliere nulla alle prefetture. Io non ritengo che possa essere questa una soluzione che tuteli il superiore interesse del minore, è un arretramento della giurisdizione che a mio giudizio abbassa significativamente la soglia di tutela. Soltanto, dopo la prima, stiamo parlando del colloquio, quello che voglio evidenziare è soltanto i minori che chiedono la protezione internazionale possono fare una richiesta di ricongiungimento familiare verso familiari del paese dell'Unione Europea. Vi è un'istanza che deve essere corredata dalla documentazione relativa al rapporto di parentela, però devo dire una cosa, in questo caso il patto, praticamente il regolamento 1351 del 2024, ha dato una formulazione più ampia e estensiva, mi lascia sempre un po' perplessa. Il nuovo patto per l'immigrazione e l'asilo riconduce alla categoria del familiare chiunque abbia creato con il minore un legame durante il viaggio. Non lo so, io penso che questo si commenti da solo. Allora, un punto cruciale del primo inserimento, prima accoglienza, assistenza umanitaria, assistenza sanitaria, nomina tempestiva del tutore, qual è? L'identificazione del minore. Parliamo sempre della legge fondamentale. Allora, innanzitutto si può procedere all'identificazione del minore, secondo appunto la normativa dell'articolo 19 bis legge Zampa, solo in presenza di un fondato dubbio sulla minore età. Se il minore accede in presenza di un documento che ne attesti l'identità, guardate bene che il legislatore non parla di documento di identità, parla di documento anagrafico. Se questo documento riporta una fotografia e una data di nascita da collocare in un range di minore età, anche se scaduto, non esiste dubbio sulla minore età. Tranne che il documento non sia palesemente falso o contraffatto, questo perché? Perché vige in assoluto il principio di presunzione della minore età, un principio inderogabile di tutela che vale non soltanto nell'ambito civile, ma vale anche, come è ben noto, nell'ambito del diritto penale. Cosa accade in presenza di un dubbio fondato sulla minorità, minore che arriva senza alcun documento che possa essere utilizzato, con un documento purtroppo spesso accade che è palesemente falso e contraffatto. Allora la legge stabilisce questo accertamento sociosanitario multidisciplinare che ha invasività progressiva, prima si svolge ed è condotto da un'equipe multidisciplinare perché deve essere svolta in presenza del tutore, del mediatore culturale e di medici, operatori psicopedagogici. C'è un colloquio sociale in cui si approfondisce la condizione del minore, la condizione anche psicologica, una valutazione appunto psicologica o neuropsichiatrica e una visita pediatrica auxologica. In realtà non è invasiva la visita auxologica perché insomma cerca di verificare il livello puberale, l'accrescimento ed esprimersi secondo un giudizio medico-scientifico. Gli accertamenti vanno secondo un'invasività progressiva, quindi se già secondo il colloquio risulta che il soggetto è minore di età, non si passa a quello successivo. La cosa importante, molto importante, è che nella relazione finale del personale medico sia indicato il margine di errore relativo alla variabilità biologica ed anche alla variabilità legata alla imprecisione delle metodiche adottate. Ma se non viene indicata la variabilità biologica, non è un referto che può essere assolutamente considerato valido. E noi siamo stati più volte condannati dalla CEDU anche nella sentenza Camara. Voi dovete considerare che la valutazione, per esempio, della maturazione ossea del distretto polso umano ha un margine di errore che deriva dalla variabilità biologica di più o meno 2 anni. Invece la variabilità che deriva dall'imprecisione della metodica per lo stesso distretto è di più o meno 6 mesi. C'è una grossa, grossa differenza. Cosa succede all'esito dell'accertamento dell'età? Se evidentemente l'accertamento depone per la minore età, viene attribuita l'età, se compatibile, corrispondente a quella dichiarata, oppure la data corrispondente al limite inferiore del range di età, tenuto conto appunto del margine di errore. Anche qui, la situazione emergenziale ha creato non pochi problemi. Allora, parto da un presupposto. Secondo la normativa generale, un accertamento radiologico presuppone il consenso anche del tutore, perché sono accertamenti medici invasivi. Cosa succede? Nonostante questa normativa, il decreto legge 133 del 2023, sempre emergenziale, mi dice: nel caso di arrivi di minori stranieri non accompagnati, multipli, ravvicinati e consistenti, trovati alla frontiera o comunque soccorsi in mare, allora cosa può fare l'autorità di pubblica sicurezza? Può rinunziare a questi accertamenti multidisciplinari e procedere direttamente con un esame radiografico. In un caso, diciamo quando la situazione non è di particolare urgenza, viene comunicato al pubblico ministero il dubbio fondato della procura per i minorenni, il dubbio fondato sulla minore età e su autorizzazione scritta del pubblico ministero si procede agli accertamenti radiografici, ma è anche possibile che l'autorità di pubblica sicurezza proceda comunicandolo al pubblico ministero nell'emergenza di turno e ottenendo un'autorizzazione orale. Poi il verbale di accertamento, di questo ne parlerà proprio la professoressa, deve essere notificato al tutore se presente e all'interessato per essere impugnato entro 5 giorni. Innanzi al tribunale per i minorenni. Allora, cosa voglio dire? Voi potete ben immaginare che già è fallace l'accertamento radiografico. In più, perché poi il rischio qual è? Se si ritiene che quel soggetto sia maggiorenne, in teoria non può usufruire della tutela prevista per il minore straniero non accompagnato. In teoria può essere espulso. E questo è quello che accade. E se in 5 giorni, cioè come si fa ad attribuire solo 5 giorni di tempo a un ragazzo che non parla l'italiano, che forse non ha il tutore, che non ha l'assistenza legale per far valere la sua minorità? Però io mi anticipo questo, questa è una norma che nel nostro distretto giudiziario non ha mai trovato applicazione, perché l'esistenza di questa norma emergenziale, secondo l'orientamento del nostro ufficio, non esclude la normativa ordinaria prevista dalla legge Zampa. Quindi, in situazioni del genere, la Procura della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni non ha mai dato autorizzazioni all'esecuzione d'urgenza di esami di accertamenti radiologici, proprio richiedendo l'accertamento ordinario, disponendo che il presunto minore venga ricoverato in una struttura, va bene per adulti, ma separata, in maniera separata dai maggiorenni. Quello che ci è arrivato, mi sono informata con il mio ufficio, non è mai l'impugnativa del verbale di accertamento notificato nei 5 giorni, semmai la richiesta di ulteriori accertamenti, ovvero sono stati eseguiti accertamenti sulla base di un esame radiologico, non so, magari col consenso dell'interessato, che stabiliscono per la maggiore età. In realtà poi lo stesso minore ci chiede di rivedere l'accertamento età secondo la procedura ordinaria, ma in questo caso evidentemente vengono riconosciute al richiedente tutte le garanzie previste dalla legge. Allora, poi c'è la fase della seconda accoglienza. Voglio dirvi una cosa, dopo la prima accoglienza si passa, se non sto troppo tempo, alla seconda accoglienza. Quello che mi interessa sottolineare in questo momento è che il Tribunale per i minorenni, sulla base della legge Zampa, anche il Regio Decreto del 34, ha un'ultra attività, ovvero al raggiungimento della maggiore età i minori stranieri non accompagnati possono rimanere nella struttura di seconda accoglienza, un SAI, fino a 6 mesi dopo, in casi particolari, cioè se in attesa della domanda o già tutti titolari dello status di rifugiato di protezione sussidiaria, se titolari di permesso di soggiorno per motivi speciali, ma possono rimanere fino a 21 anni su disposizione del Tribunale per i minorenni. Questo è il prosieguo amministrativo, nel senso che, come anche stabilisce la Cassazione unanimemente, non si può pensare che un ragazzo raggiunta la maggiore età automaticamente non abbia più bisogno di un supporto, ma non soltanto assistenziale, anche educativo, cioè è necessario prolungare il supporto per arrivare veramente alla integrazione. Questi ragazzi studiano l'italiano, vengono scolarizzati e quindi ecco che il legislatore illuminato ha detto: beh, arrivati a 18 anni, se il ragazzo ne fa richiesta tramite il tutore, tramite il servizio sociale, prima del compimento del 18° anno, c'è un progetto educativo in corso che sta dando un buon esito, ecco che rimane sul territorio italiano fino al 21° anno di età. E quello che voglio evidenziare è una cosa a questo proposito. Il patto europeo già ha avuto dei riflessi proprio per questa velocizzazione delle procedure sull'ordinamento italiano interno. Io sto parlando del disegno di legge che reca proprio disposizione in materia di immigrazione e protezione internazionale, che è all'esame del Senato. All'articolo 5, spero che non vada mai a buon fine, innanzitutto comprime il prosieguo amministrativo. Questo prosieguo amministrativo potrà essere dato fino a 19 anni di età. Cioè da 21 siamo scesi a 19, creando comunque un problema già più volte segnalato dai giudici minorili di incostituzionalità per violazione dell'articolo 3, perché introduce un trattamento che non è, cioè che lo pone in una posizione diversa, deteriore rispetto al minore cittadino italiano e anche al minore straniero accompagnato sul territorio. E quindi contrasta anche con l'articolo 31 della Costituzione. Poi, vero nelle ipotesi emergenziali, ma nuovamente viene un ulteriore elemento di regressione che preoccupa è la previsione della normalizzazione delle soluzioni emergenziali nell'accoglienza. È previsto, e la cosa mi fa rabbrividire, che i ragazzi che hanno compiuto 16 anni possano essere inseriti nelle strutture per adulti, sì, in situazioni emergenziali, per quanto separate, per quanto gli accorgimenti, per quanto, ma non si può porre sullo stesso piano la condizione del minore con quella di un adulto, solo per logiche emergenziali poi, cioè questo è il punto. E più volte noi, io le cito, a parte le sentenze d'Arbò e Camara della CEDU, l'ultima sentenza del 2023 MA contro Italy, codici, la Corte EDUA ha più volte stigmatizzato l'Italia dicendo ma voi non potete, per le vostre difficoltà e criticità organizzative, prevalicare sul superiore interesse del minore esponendolo a trattamenti che sono anche disumani. Perché non vi credete che nei centri per adulti c'è il trattamento che è previsto nel centro per minore straniero non accompagnato. E poi sempre in questo disegno di legge, come vi ho detto, il problema del rimpatrio volontario assistito è previsto che la competenza passi all'autorità prefettizia. Quindi allo Stato, all'esame del Senato, ci sono queste tre norme, prosieguo amministrativo da 21 a 19, autorizzazione al rimpatrio assistito, autorità prefettizia e normalizzare questa situazione di inserimento dei minori ultra sedicenni in strutture per adulti, sia pure in condizioni emergenziali. Passo al patto. Cosa devo dire per il patto? Io volevo soltanto, però sto andando troppo oltre.
0: Il pubblico è silenzioso e interessato, quindi qualche minuto ancora c'è.
1: Silenzioso o dormiente?
0: No, attento. Il pubblico è attento.
1: Allora vado velocemente. La mia attenzione...
0: Sono tutti temi davvero interessanti.
1: No, la mia attenzione perché insomma 9 regolamenti e una direttiva. Allora, la mia attenzione è sul regolamento screening, prima di tutto, il regolamento 1356 del 2024. Voi sapete bene, ne ha parlato anche oggi l'avvocato Grotta Daura. Introduce un sistema di accertamenti che vuole velocizzare tutte le procedure di identificazione per arrivare subito allo smistamento, rimpatrio oppure protezione. Quindi prevede un sistema di accertamento all'articolo 5, paragrafo 1 e 2, che sono di tipo sanitario, identificazione, rilievi biometrici e individuazione di eventuali vulnerabilità. Quello che mi preoccupa, e vado direttamente al sodo, è una procedura generalizzata che si applica anche ai minori stranieri non accompagnati. Cosa prevede questo regolamento? Che tutti questi accertamenti siano eseguiti presso punti di crisi e vanno eseguiti in uno stato di fermo. Rifletteteci un attimo. Anche nei confronti dei soggetti minori di età, di cui andranno valutate le particolari esigenze, assistiti da persone, ma in uno stato concreto di fermo. La durata di tutti questi accertamenti poi è veramente ridotta, perché si parla di 7 giorni con possibilità per gli Stati membri di ridurre ulteriormente questi termini. E tutto questo va in contrasto, questa accelerazione, con le esigenze di accertamenti approfonditi che richiede un soggetto vulnerabile, qual è il minore straniero non accompagnato. Sulla stessa linea cosa succede? Interviene il decreto legge 2026 numero 100, che non sappiamo, io non ci credo che verrà convertito tale e quale, secondo me introdurrà a sua volta chissà quante altre modifiche, che per quanto riguarda i minori stranieri non accompagnati prevede, stiamo parlando, un fermo amministrativo di sicurezza, si chiama così, fermo amministrativo di sicurezza. Noi parliamo di questi minori che vengono individuati sul territorio, comunque alla frontiera, nei luoghi di sbarco, noi siamo interessati da questo, c'è questo fermo amministrativo di sicurezza, quindi questi minori devono stare fondamentalmente nei punti di crisi, negli hotspot, per 48 ore a disposizione delle forze di polizia che devono eseguire tutti gli accertamenti previsti dal regolamento screening. È prevista la comunicazione alla Procura della Repubblica per i minorenni che deve verificare che siano state rispettate le norme di inizio, tempi di inizio e fine. Ma, almeno in questo siamo stati graziati, decorse le 48 ore il minore deve essere collocato in una struttura idonea, individuata ai sensi del decreto legislativo 15.142. La legge dice anche che gli accertamenti dovranno essere conclusi entro 72 ore, fermo restando che viene garantita assolutamente l'accoglienza, anche qui 72 ore. Ma voi immaginate quando... Io non vi ho detto una cosa importante, ma voi sapete quanti ne abbiamo avuti noi l'anno scorso nel 2025? Vi faccio il numero dei minori stranieri non accompagnati per i quali abbiamo chiesto la tutela, non parlo del prosieguo amministrativo, è quelli per i quali chiediamo la tutela, non sono tutti quelli sbarcati, sono quelli che rimangono sul territorio. 2025 parliamo di 6.000 minori stranieri non accompagnati, ad oggi parliamo di 3.000 minori stranieri non accompagnati. Ma come si può pensare in 72 ore di completare accertamenti accurati e approfonditi? È lo stesso disegno di legge che è all'esame del Senato, per non essere da meno, all'articolo 14 mi dice che la durata complessiva di questi accertamenti dovranno essere, cioè questi accertamenti, la durata complessiva di 72 ore, introduce una norma che veramente è impossibile da applicare se va a buon fine. Introduce la figura di un tutore provvisorio. Prevede che la Procura della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni nomini una persona adeguatamente formata, un tutore provvisorio, per assistere il minore durante la fase di identificazione. Ogni tutore provvisorio non può avere più di 30 minori. Ma secondo voi, ma dove li troviamo? Ma secondo voi, a Lampedusa, chi è che si trasferirà là? Gratuitamente, eh? Gratuitamente. Poi devono essere persone adeguatamente formate, devono essere vagliate, ma è iperuranio. Diciamo che è un modo per mettere una toppa, dire che c'è una tutela quando poi di fatto è impraticabile.
0: Anche se purtroppo qua sembra che sia l'Europa, cioè, in questi, a volte dice è l'Europa che ce lo chiede.
1: Poi vabbè, in realtà, ma noi abbiamo
0: questi regolamenti, pure questi, no, purtroppo sto dicendo, purtroppo questi regolamenti sono pure improntati da un lato sulla tutela del minore, sono contraddittori, appunto, diciamo, mi associo a lei, nel senso che questi regolamenti che sbandierano l'interesse del minore, poi però certo, si scontrano in certi momenti con momenti di crisi e di difficoltà e richiamano questa doppia figura, cioè sì, una, come se ci fosse una figura immediata seguita dal tutore definitivo, il che, diciamo, adeguato allo Stato italiano comporta che la procura presso i minori abbia questa doppia funzione di fatto, anche perché l'alternativa quale sarebbe? Purtroppo peggio del male, lasciarlo a chi? All'autorità amministrativa?
1: Ma non
0: la nomina, cioè almeno...
1: Non è ammissibile un sistema di questo genere, non è pensabile che in 72 ore si possa fare tutto, non è un sistema che funziona. Mi spiego,
0: sì, no,
1: ma tanto noi applichiamo sempre la legge Zampa, fondamentale, perché abbiamo dei protocolli, cioè. Comunque, l'ultima cosa, e vado velocemente, altre due cose, mi riferisco al regolamento Eurodac, la banca dati Eurodac. Voi sapete bene che vanno registrati all'Eurodac tutti i dati biometrici dei migranti. L'elemento di criticità, a mio giudizio, è che il prelievo di questi dati biometrici adesso viene previsto anche per i minori che abbiano compiuto i 6 anni di età. Ma lasciando stare questo, tutto ciò viene giustificato per la tracciabilità, per tutto quello che vediamo. Io parlo dell'articolo 14, paragrafo 1, che la raccolta dei dati biometrici dei minori deve essere effettuata, dice il regolamento, nel rispetto del superiore interesse, ma è contemplata, ascoltate bene, la possibilità di ricorrere ad un grado proporzionato di coercizione, per garantire che i soggetti interessati alla normativa, inclusi i minori, rispettino l'obbligo di fornire i dati biometrici. Ciò è veramente allarmante e preoccupante. Certo, bisogna rispettare la vulnerabilità, bisogna che ci sia il consenso, ma signori miei, ma come si fa a parlare di grado proporzionato di coercizione anche se da applicare in ultima istanza? È una norma generica che va integrata, riempita di sostanza dal legislatore italiano, che mi auguro sempre che si faccia condurre dal principio del superiore interesse del minore. Poi, da ultima annotazione, parlo del regolamento 1348/2024, la procedura di protezione internazionale con riguardo all'esame delle domande di protezione internazionale dei minori migranti. Quello che io vi voglio dire, anche qui in questo caso si evidenzia un'equiparazione di status maggiore e minore. Allora, la procedura accelerata, vado direttamente al sodo, che è una procedura speciale, è già inconciliabile con le esigenze di tutela che riguarda i minori stranieri non accompagnati, non si può applicare ai minori stranieri non accompagnati, e su questo lo riteniamo tutti, non soltanto noi magistrati, ma anche abbiamo le buone prassi con le varie prefetture, prefettura di Trapani, prefettura di Agrigento, prefettura di Palermo, perché l'accelerazione è inconciliabile con tutto il sistema da applicare a tutela del minore. Si può applicare soltanto in casi specifici, perché praticamente l'articolo 53 del regolamento stabilisce quando che si può essere applicato ai minori stranieri non accompagnati quando sussistono fondati motivi per richiedere che il richiedente sia pericolo per la sicurezza nazionale, ordine pubblico, sia stato espulso per gravi motivi di sicurezza. Ora, cosa succede? In questi casi, però, c'è evidentemente un problema che riguarda anche nei casi in cui bisogna accertare se ricorrono delle situazioni in cui il minore sia di pericolo per l'ordine pubblico o la sicurezza, un tempo entro il quale, che sono le 12 settimane dalla registrazione della domanda, la procedura deve essere conclusa, che anche qui a nostro giudizio presenta aspetti di criticità per questa accelerazione processuale, procedimentale. Un'altra cosa voglio dire, dato un margine di discrezionalità agli Stati membri con riferimento all'individuazione dei luoghi dove svolgere, dove devono, questa finzione giuridica viene attuata, dove vengono non stipati, voglio un termine più elegante, vengono accolti i minori stranieri non accompagnati, che può aprire le maglie anche a delle forme di abuso da parte del legislatore. Io concludo, perché sono andata oltre. Il nuovo patto, ma anche la normativa interna di riflesso, sicuramente introduce degli aspetti di criticità. E vorrei sempre tornare al ricordo del ragazzo egiziano, della ragazza sahariana, del ragazzo che non sapeva parlare in italiano, perché è importante ricordare sempre che il minore straniero non accompagnato non è un problema da gestire, è un soggetto da proteggere.

0: l'accertamento dell'età, perché per distinguere fra minori e maggiori di età alla base abbiamo spesso necessità di accertamenti specifici. Prego.
1: Allora, buon pomeriggio a tutti, ringrazio Alessia per l'invito e la dottoressa Caltabellotta per il quadro esaustivo che ha fatto, per me veramente molto interessante. Sì, l'ho fatto, calma, calma e sangue freddo. Allora, diciamo che la mia relazione forse soffrirà di qualche confronto con la pratica. Avevo chiesto dei provvedimenti del giudice del merito, ma non è facile a quanto pare. Devo dire che questa cosa me ne sono resa conto per un mio recente soggiorno in Brasile, dove i magistrati e i pubblici ministeri possono essere anche professori universitari, e lì questo confronto tra dottrina e giurisprudenza è stato per me in alcune occasioni di dibattito molto fecondo. In questa occasione un po' mi è mancata, oggi mi sono resa conto dell'inadeguatezza delle mie nozioni di fronte a cotanto sapere, insomma, e come diceva Socrate, io so di non sapere. Per cui le mie saranno alcune notazioni proprio da processual civilista che ho trovato interessante nella disciplina dell'accertamento dell'età del minore. Vorrei partire da la condanna che ha avuto l'Italia nel 2022 nel procedimento, al termine del procedimento da parte della Corte di Giustizia dell'Unione della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo, nel procedimento Darboe e Camara contro Italia. Allora, qui non siamo nel 2016, il procedimento inizia nel 2016, non è ancora entrata in vigore la legge Zampa, c'è il caso di un minore che viene accolto in un centro di prima accoglienza insieme ad altri adulti, un presunto minore, e ne viene accertata l'età senza la nomina di un tutore, senza che sia adeguatamente informato su quelli che è la procedura e senza che ci sia un atto da impugnare, questa è la cosa più importante. Ebbene, la Corte di Giustizia, dopo una serie interessantissima di notazioni, pur tenendo conto del fatto che in Italia sta per entrare in vigore una normativa specifica che riguarda i minori, l'accoglienza dei minori stranieri non accompagnati, condanna nonostante ciò l'Italia, perché c'è una violazione dell'articolo 8 della CEDU, cioè il diritto a una vita piena, personale, all'espressione sociale, alla possibilità di intessere, così lo intende la Corte, rapporti sociali, che viene negata nella concezione della Corte, non solo quando c'è un'ingerenza dello Stato nella vita del minore, dell'individuo, ma anche quando lo Stato non fa nulla per favorire questo sviluppo personale e della vita familiare del minore. Nel frattempo, e quindi la Corte sottolinea la necessità dell'informativa preventiva del minore, della nomina di un tutore e ovviamente la necessità, per la garanzia di un ricorso effettivo, uno strumento che non sia solo previsto sulla carta, ma che sia effettivo, condanna l'Italia, enunciando questi principi. Entra in vigore questa legge Zampa 2017 con una normativa che è stata massacrata e reintegrata, forse in alcuni punti migliorata, in alcuni punti presenta ancora dei dubbi. La necessità della nomina del tutore la ritroviamo come il superiore interesse del minore, la ritroviamo nel regolamento accertamenti del 2024 e anche non si usa l'espressione tutore, si usa più che altro di un rappresentante, di colui che faccia anche momentaneamente gli interessi del minore. Una figura quindi che anche secondo il Consiglio dei Ministri, il Consiglio dei Ministri il Comitato dei Ministri del Consiglio

0: Europa dovrebbe essere adeguatamente selezionato e formato. Ebbene, vedremo, come già ha anticipato la dottoressa Caltabellotta, quando invece non c'è questa figura di tutore. Che succede? Innanzitutto, anche sulla base di, insomma, innanzitutto sulla base della normativa, della legge Zampa, ma poi come è stato sottolineato dalla Corte di Cassazione nel 2020, quello che dovrebbe far fede è sempre il documento anagrafico, anche fotocopiato, anche scaduto, purché reghi una foto del minore. Quindi, nel momento in cui il minore straniero non accompagnato entra in Italia, deve ricevere una prima accoglienza, alla presenza di un mediatore culturale, se possibile si dovrebbe già nominare il tutore, ma insomma siamo ancora in una fase non pericolosa, con un regolamento del 2023 il Consiglio dei Ministri ha anche stabilito quale deve essere la struttura del verbale di questo colloquio di prima accoglienza. Una prima parte dedicata ai dati anagrafici, una seconda parte dedicata a quelle che è la vita del minore nel centro, insomma l'osservazione dei primi giorni trascorsi nel centro di prima accoglienza da parte del minore, con eventuali annotazioni del tutore, poi una terza parte dedicata a quelli che sono stati, che sono gli interventi degli educatori, gli eventuali interventi degli educatori. Quindi questo verbale dovrebbe rivestire già un'importanza fondamentale in quella che è, diciamo, potrebbe essere il futuro accertamento dell'età del minore, il procedimento d'accertamento dell'età del minore. Leggendo dei documenti, degli articoli medici legali, risulta che le prassi anche su questo punto sono diverse nelle varie regioni e soprattutto che spesso e volentieri questa pratica si riduce a una mera formalità, diciamo, amministrativa. Che succede? C'è un dubbio sull'età del minore perché i documenti non sono chiari, non si può chiedere l'ausilio dell'autorità consolare perché il minore è intenzionato a chiedere una protezione internazionale. Il secondo passaggio da fare, se non ci sono documenti, se non si può chiedere l'ausilio dell'autorità consolare, a seguito di una modifica operata nel 2023 con decreto legge, e stamattina sentivo che si parlava di un abuso di questo strumento, e effettivamente in questa materia c'è un abuso di questo strumento, convertito in legge nel 2023 sempre, si può accedere a quelli che sono gli strumenti elettronici che il minore ha con sé, quindi il cellulare, il tablet, che un minore che sbarchi a Lampedusa abbia il tablet e il computer è difficile, forse insomma si può accedere alle banche dati, eventualmente anche alle banche dati gestite dal Ministro del Lavoro, se permangono ancora dubbi dopo che ci sono stati questi passaggi, quindi l'età presunta sulla base di un documento, a meno che non sia falso, anche in fotocopia e anche scaduto, come ha detto la Corte di Cassazione e come ha ribadito la Corte di Cassazione, e eventuali ausilio delle autorità consolari, a meno che non si debba escludere per evitare di mettere in pericolo il minore, quindi gli strumenti elettronici, quindi le banche dati, finalmente si arriva alla necessità, se tutti questi strumenti non sono stati utili, di accertare l'età del minore in maniera diversa. Secondo il procedimento ordinario, qui c'è la necessità di chiedere, ci vuole l'autorizzazione della Procura della Repubblica presso il Tribunale dei Minori. E questo è il procedimento normale. C'è un protocollo che è stato approvato, diciamo, prima c'è stato uno studio medico dietro, c'era un protocollo medico del 2009 che è stato recepito dalla Conferenza Stato e Regioni nel 2016, come c'è un regolamento del Consiglio dei Ministri. È una sorta di accertamento graduale o a cascata. Si inizia quindi con un colloquio da parte importante, è la presenza di un'equipe multidisciplinare. Anche in questa fase già deve essere necessariamente, deve essere stato nominato un tutore. E il minore, ovviamente anche alla presenza di un mediatore culturale, deve essere informato su tutto quello a cui verrà sottoposto, in considerazione anche del, diciamo, con un linguaggio, con strumenti adeguati a quella che è l'età, e ovviamente mettendolo al corrente anche dell'eventuale possibile invasività di quelli che sono gli esami previsti, perché abbiamo detto che diciamo, l'accertamento di quella che è l'età del minore inizia a cascata, insomma si parte con un colloquio, dovrebbe essere utile il colloquio che è stato sostenuto dell'autorità, insomma nella fase di prima accoglienza del minore, se effettivamente è stato un colloquio serio, alla presenza del mediatore culturale, di una persona che comunque faccia gli interessi del minore. Poi si passa a quello che è l'esame pediatrico-auxologico, che ha come scopo quello di diagnosticare anche gli eventuali ritardi di crescita del minore, perché un minore che viene magari viene in Europa, in Italia, da una zona di crisi, può avere, magari malnutrito, può avere un'apparenza diciamo che non corrisponde a quella che è l'effettiva realtà, per eventuali ritardi nella crescita. Solo in ultima battuta si dovrebbe passare solo in caso di stretta necessità, e questo è detto in vari protocolli medici, in documenti dell'UNICEF, dell'Alto Commissariato per i Diritti Umani, si dovrebbe passare a quelli che sono gli esami più invasivi, cioè gli esami radiologici, anche perché questi esami radiologici potrebbero comportare, cioè possono comportare, diciamo, possono essere particolarmente invasivi per un minore d'età. Allora, nel 2023 sono stati introdotti dei termini per il compimento di questi accertamenti. L'accertamento deve avvenire nel termine di 60 giorni. Gli esiti degli accertamenti devono essere comunicati all'autorità giudiziaria, che emette un provvedimento, ed è il provvedimento che deve essere comunicato al minore, ed è il provvedimento del Tribunale dei Minori che sarà, attenzione, una cosa che ha sottolineato anche la Corte di Cassazione, nei casi dubbi deve essere ripetuto l'esame. Deve esserci nel documento il range tra l'età massima e l'età minima, e nel dubbio si deve andare a favore del minore. Il Tribunale dei Minori emette un provvedimento, e questo è il provvedimento che sarà impugnabile nel termine di 10 giorni dalla comunicazione, ai sensi degli articoli 700, con reclamo, diciamo, cautelare. Allora, qui c'è una prima annotazione che mi viene da fare, perché è stato uno delle prime cose che ho studiato. Nel senso che la scuola da cui provengo aveva questa distinzione, che magari per voi è noiosa, però era tra tutela, procedimento a cognizione piena e procedimento sommario, che all'epoca, quando mi laureai parecchio tempo fa, era rappresentato dal procedimento in camera di consiglio. Il procedimento in camera di consiglio è pensato per la volontaria giurisdizione. Qua non siamo in presenza di volontaria giurisdizione. Questo è l'accertamento di uno status che comporta una serie di conseguenze successive all'accertamento stesso. È come l'accertamento dello stato di interdetto inabilitato, è l'accertamento dell'età del minore. Quindi la prima notazione che viene da fare è, secondo una famosissima sentenza della Corte di Cassazione del 1990, cosiddetta contenitore neutro, definizione del procedimento in camera di consiglio, che il procedimento in camera di consiglio dovrebbe essere arricchito di quelle che sono le tutele della cognizione piena. Pena la violazione del diritto al ricorso effettivo e dell'articolo 24 della Costituzione. Questo significa che pensare che un'impugnazione contro un provvedimento che determina lo status di una persona sia di 10 giorni è una cosa strana. Per me, che vengo da una formazione classica, è una cosa molto strana. e questa è una delle particolarità. La seconda particolarità su cui mi sono molto per i minori no, ovviamente, io mi sono divertita sulla carta da studiosa della volontaria giurisdizione, è l'articolo 6 ter introdotto con il decreto che credo che sia quello sbarchi 133, decreto legge 133 del 2023 convertito in legge nel 2024. Qua c'è una cosa abominevole, perché un provvedimento, un atto amministrativo, 5 giorni, allora andiamo con ordine, no, abominevole, insomma una cosa strana, per chi è abituato alla divisione tra giustizia amministrativa e giustizia ordinaria. Noi in caso di arrivi consistenti, multipli, avvicinati, attività di ricerca in mare e soccorso, l'autorità di pubblica sicurezza può, comunicando alla Procura della Repubblica dei minori, avviare un accertamento dell'età del minore anche con strumenti radiografici. Quindi già è strano, perché abbiamo detto che il nostro accertamento è a cascata. Allora, in questo caso invece l'accertamento passa subito all'esame più invasivo. Poi la comunicazione alla Procura della Repubblica può essere orale o successiva quando c'è un motivo d'urgenza. E qual è l'urgenza? Più degli sbarchi, che altra urgenza ci deve essere? Ma ha detto, per fortuna, la mia amica, con cui, la dottoressa Caltabellotta, che questo non è attuato. E speriamo che rimanga sempre lì. Cercherò qualche provvedimento per vedere se in Italia è così. E quindi, eventualmente, se questi sbarchi, se c'è una situazione d'urgenza, questa comunicazione alla Procura della Repubblica può essere successiva e orale. E si dice, l'esito dell'accertamento va comunicato. Se c'è qualcuno che all'esercente i poteri tutelari, ove nominato, quindi nonostante questo venga ribadito costantemente dalla Corte di Cassazione, dalla Corte Europea dei Diritti dell'Uomo e dal regolamento accertamenti, qui non c'è una nomina, ci può non essere la nomina di qualcuno che svolge le funzioni di tutore. E qua arriva la cosa, diciamo, strana, perché mi sono concentrata recentemente sulla divisione tra giustizia ordinaria e giustizia amministrativa. E beh, la cosa strana è che il verbale viene impugnato entro 5 giorni, che è un termine, diciamo, per uno status, per l'accertamento di uno status, è un termine eccessivamente breve, davanti a un giudice, che è un giudice ordinario, non è il giudice amministrativo. E allora qui che fa il giudice quando si impugna il verbale e trova qualche errore di procedura? Annulla e rimette all'autorità che ha compiuto l'accertamento in via emergenziale? No, questo è un caso in cui, secondo me, come succede del resto quando parliamo di azione antidiscriminatoria, dove l'autorità, il giudice ordinario può annullare un atto discriminatorio della pubblica amministrazione e adottare un piano di ripristino della, diciamo, dell'eguaglianza sostanziale. Qui l'autorità, il giudice ordinario, perché non è un giudice amministrativo, questa è la stranezza, il giudice ordinario non annulla e rimette, come hanno fatto in Ungheria, all'autorità amministrativa, no. Il giudice ordinario accerta con un procedimento che non è un'impugnazione, ma è un procedimento di accertamento di primo grado. Questo è quanto. Grazie per l'attenzione.
1: Grazie alla professoressa Di Cola per questa incursione nel tema dell'accertamento dell'età e degli status. D'altronde In realtà questo è tutto un convegno sugli status, potremmo dire, perché ci stiamo occupando dello status dei migranti, della loro condizione, dell'accesso allo Stato, al territorio della Repubblica, scusatemi, c'è tutta una serie di situazioni giuridiche che un tempo avevamo lo status civitatis, oggi forse abbiamo anche lo status di rifugiato e di soggetto alla protezione internazionale, che sono nuovi status che caratterizzano la persona in sé. Detto questo, per questa sessione abbiamo terminato, passiamo quindi il microfono e le poltrone a chi verrà dopo di noi, c'è il professore Starita e gli altri componenti dell'ultima sessione.

0: Buonasera a tutti.
1: No, ma queste sono per le calde, perché mi sembra un cavo di batteria.
0: Buonasera a tutti e benvenuti a questa ultima sessione di lavori sulla limitazione e la privazione della libertà personale dei richiedenti asilo anche alla luce del patto UE su migrazione e asilo, il problema della detenzione di fatto. Io mi chiamo Massimo Starita, sono insegno diritto internazionale nell'Università di Palermo e con piacere coordino questa tavola rotonda. L'idea quindi nell'organizzazione dei lavori è non di fare delle vere e proprie relazioni, ma di discutere alcuni temi sui quali ci siamo, diciamo, che abbiamo ritenuto particolarmente meritevoli di attenzione, con degli interventi sui temi stessi. Io mi limito a brevissime considerazioni introduttive, dato che siamo veramente, immagino, stanchi. Io anzi vi devo delle scuse perché la giornata di esami mi ha impedito di partecipare ai lavori della mattina e anche del pomeriggio, purtroppo. Allora, io direi che forse dirò cose insomma che sono in qualche modo già emerse durante i lavori. Per un internazionalista che guarda questi temi, il quadro di riferimento è sempre quello di una continua oscillazione che c'è nel diritto internazionale e nel diritto interno, fra due grandi esigenze che sono in continua contraddizione, conflitto tra di loro nel campo del diritto delle migrazioni, e cioè da un lato le esigenze di tutela dei diritti delle persone migranti e di protezione di rifugiati e richiedenti varie forme di protezione internazionale, e dall'altro, piaccia o non piaccia, l'interesse dello Stato di controllare chi entra e chi esce dal proprio territorio. Sono due nemici, che si fronteggiano da secoli. E dicevo con oscillazioni, no? Perché c'è stato indubbiamente un periodo storico non troppo lontano, no? In cui la tendenza, è sempre difficile parlare di una tendenza, se si guarda a quello che succede nel diritto internazionale in materia, ma si può dire, cercando proprio di generalizzare senza banalizzare, che la tendenza era stata a lungo, per il rafforzamento dei diritti. Ora è da un po' che le cose stanno vivendo, un rimescolamento, no? E il cosiddetto patto UE su migrazioni e asilo mi sembra che possiamo dire senza timore, che rappresenta indubbiamente è un'espressione abbastanza evidente della ripresa, con forza dell'interesse sovrano dello Stato, a stabilire chi entra e chi esce, che in questo momento storico è declinato sul piano della celerità, e dell'efficienza delle procedure. Il patto indubbiamente incide su, venendo alla questione della libertà personale, incide in più parti, in diverse disposizioni contenute nei regolamenti e nella direttiva che ne fanno parte, incide sul diritto alla libertà personale dei richiedenti asilo. E tutto questo puzzle di interventi solleva indubbiamente degli interrogativi importanti. sul tema, diciamo, sul rispetto dei diritti dall'altro lato, no? del corno, diciamo. Ora ce ne sono tante di questioni aperte. Alcune questioni, alcuni interrogativi in realtà immagino siano venuti a chi ha già letto, se non praticato subito, queste norme, già dalla lettura proprio degli atti dell'Unione. Altri invece vengono in rilievo leggendo il decreto legislativo numero 100 che ha dato attuazione. Quindi, se vogliamo limitarci a interrogativi che sorgono dalla lettura semplicemente degli atti dell'Unione, dicevo ne sono varie, ma solo a titolo di esempio, misure alternative al trattenimento. E qui gli atti dell'Unione chiaramente definiscono queste diverse misure al trattenimento come misure di mera limitazione della libertà di circolazione. Quindi battezzano, no? Battezzano queste misure come non aventi a che fare con la libertà personale, ma con la libertà di circolazione. E naturalmente qui il grande tema, che credo sia forse quello immaginato come il più importante di tutti, no? Con il riferimento che c'è nel titolo che è stato dato alla tavola rotonda, è quello delle limitazioni di fatto, no? Come si distingue, quando, qual è il limite tra misure che incidono solo sulla libertà di circolazione e misure che invece incidono sulla libertà personale. E qui c'è un quadro di riferimento, che è quello offerto alla Corte Europea dei Diritti Umani, che sotto certi aspetti ci dà diciamo delle indicazioni abbastanza precise, ma sono delle indicazioni che si vanno annacquando negli ultimi tempi, direi. Se poi leggiamo il decreto legislativo, per esempio invece sono altre e altrettanto impegnative, diciamo, le domande. Per esempio, per quanto riguarda il trattenimento, io, dando una scorsa, diciamo, quello che a me è sembrato abbastanza quello che lascia subito, diciamo, un'impressione forte è l'elenco dei criteri che stanno dietro il rischio di fuga, che indubbiamente sembrano allargare in maniera abbastanza notevole i presupposti per l'adozione della misura del trattenimento. E poi ce ne sono altre di questioni che riguardano le vulnerabilità, come oggi abitualmente, diciamo, si dice, quindi la situazione dei minori. Il minore può essere oggetto di misure di trattenimento, può esserlo malgrado la forma linguistica utilizzata, quindi da regolamento, procedure e direttiva accoglienze, e quindi la preferenza, no, di norma il minore non può, ma questo significa che può esserlo. Però se vogliamo dare un senso a quel di norma, diventa fondamentale la questione dell'accertamento dell'età. E allora qui il problema è quello di capire come, in quanto tempo può essere, e in modo quanto approfondito può essere, e alla luce della normativa di recente introduzione, questo tipo di attività. Ricordiamo che in materia di minori non rileva soltanto, rimanendo sul piano, diciamo, degli obblighi internazionali, non rileva solo la CEDU, ma rilevano obblighi derivanti da un'altra convenzione, la convenzione ONU, no? Sul diritto del fanciullo, con tutto, diciamo, una prassi interpretativa di un organismo di controllo, che tra l'altro viene richiamata poi, no? Dalle due corti europee, Corte di Giustizia e Corte Europea dei Diritti Umani. E c'è poi un'altra questione che è gigantesca, che è quella di altre vulnerabilità diverse dall'età minore, e in particolare che derivano dallo stato di salute, in particolare dallo stato di salute psichica. Anche qui c'è una convenzione che è dimenticata, è dimenticata, e visto che qua è, diciamo, data da, diciamo, il consesso in cui ci troviamo, è il caso di ricordarci che è la Convenzione ONU sulla protezione dei diritti delle persone con disabilità. Quanto questa celerità è, che derivano dall'insieme delle misure UE e delle misure di attuazione nazionale è in linea con gli obblighi di diligenza che sono previsti in quella convenzione. Rivitalizzare quella convenzione sarebbe un bel risultato. E poi c'è il problema del collegamento con i diritti all'assistenza legale, insomma, che evidentemente sono compressi. Allora, io adesso prendo tutta l'ora. Allora, io ho la fortuna di avere diciamo oggi con me degli esperti della materia, anche se viene questa conoscenza da esperienze professionali diverse. La dottoressa Venturi dell'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i Rifugiati, il dottor Gatta di diritto dell'Unione Europea del Dipartimento di Giurisprudenza dell'Università di Palermo e l'avvocato Calantropo del Foro di Palermo, esperto anche lui di queste tematiche. Ora, io direi che forse la cosa più importante da fare per entrare più nel vivo della questione è proprio provare a fare una mappatura, no? Ci siamo detti, delle varie disposizioni o quantomeno aree, diciamo, parti di questo pacchetto di regolamenti e direttive che maggiormente incide sul diritto alla libertà personale, e pregherei la dottoressa Venturi, di farci di avviare così la discussione.
2: Grazie mille, professor Starita, e buonasera a tutti e a tutte. Grazie mille per l'invito ancora una volta. Come dicevo anche prima, diciamo, in un momento informale durante il pranzo, queste sono occasioni di confronto preziose. Come UNHCR ovviamente abbiamo seguito sia i negoziati del patto in questa veramente lunga gestazione che ha portato appunto nel 2024 all'adozione, ma poi anche successivamente supportiamo ovviamente gli Stati e tutti gli attori poi nell'attuazione. Come posizione di UNHCR abbiamo sempre fatto presente che il successo o meno del patto lo vedremo nell'attuazione pratica, quindi questo veramente è il momento del monitoraggio e di vedere veramente come gli Stati, l'Italia in primis perché è il nostro contesto, ma a livello europeo, attueranno di fatto questo patto. Abbiamo sempre richiamato all'importanza dell'attuazione del patto nella sua interezza, quindi facendo riferimento anche alle salvaguardie che troviamo appunto descritte nel patto. Come diceva appunto il professor Starita, inizialmente mi limito a fare una panoramica delle norme rilevanti, anche se durante la mattina abbiamo già toccato appunto in maniera diciamo appunto anche approfondita, soprattutto su un articolo importante che è l'autorizzazione a risiedere, la restrizione alla libertà di circolazione dell'autorizzazione a risiedere prevista dalla direttiva accoglienza all'articolo 9. E questa norma si inserisce appunto in un contesto diciamo sistemico di quelle che sono le norme del patto. Parto un attimo da questa considerazione che credo non sarà nuova a nessuno. Di fatto il patto non richiede mai in modo automatico l'utilizzo del trattenimento per nessuna procedura, sia durante la fase dello screening, sia durante le procedure di asilo alla frontiera. Il trattenimento nel patto resta una misura appunto di ultima risorsa, come dice la direttiva accoglienza, e adotta un approccio graduale a livello normativo, quindi partendo da una restrizione della libertà di circolazione, passando poi all'alternativa al trattenimento ed infine al trattenimento. Mi concentro un attimo su quello che è la direttiva accoglienza. La direttiva accoglienza, direttiva 1346, prevede appunto come base di partenza la libertà di circolazione, potendo appunto condizionare la concessione di misure di accoglienza all'effettiva residenza del richiedente nel centro assegnato, all'articolo 7. Poi abbiamo l'articolo 8, che è l'allocazione ad un'area geografica, che in un certo senso richiama anche una disposizione che già c'è ancora tuttora nel decreto legislativo 142, e poi inizia appunto a parlare di restrizione alla libertà di circolazione, che è la rubrica dell'articolo 9, che contempla al primo paragrafo l'autorizzazione a risiedere, che appunto misura che anche stamattina ci ha dato appunto modo di discutere ampiamente, e al secondo paragrafo un obbligo di segnalazione della presenza. Ora, la peculiarità, l'abbiamo detto anche stamani, è che la misura dell'autorizzazione a risiedere è obbligatoria nel contesto delle procedure di frontiera, di asilo alla frontiera. E questo lo vediamo in virtù del richiamo che l'articolo 54 del regolamento procedure fa proprio a questa misura. Nella versione inglese questo secondo me è ancora più chiaro, perché proprio si fa riferimento a usando, pur santu, quindi usando appunto l'articolo 9 della direttiva accoglienza, è il modo che gli Stati appunto hanno per assicurare che i richiedenti restino a disposizione delle autorità durante lo svolgimento di queste procedure. Quindi è la misura di default individuata dal regolamento procedure per lo svolgimento di queste, delle procedure di asilo alla frontiera. È possibile ricorrere al trattenimento, ma appunto qualora questa misura non sia efficace nel caso di specie. E come emerge appunto dalla rubrica stessa, ma lo anticipava anche il professor Starita adesso, è una misura rubricata come restrizione della libertà di circolazione. Quindi la rubrica stessa indica appunto che è una misura che deve, sia a livello legislativo quando viene recepita dagli Stati, sia a livello pratico, incidere solo sulla libertà di circolazione e non anche sulla libertà personale. E questo ovviamente porterà poi a delle riflessioni anche su quando questa limitazione sia troppo appunto gravosa da incidere anche invece sulla libertà personale. È una misura che può essere utilizzata, quella dell'autorizzazione a risiedere in un luogo specifico, anche di fatto nel contesto della procedura ordinaria o della procedura accelerata sul territorio. Questa è una facoltà degli Stati e in questo caso può essere utilizzata quando vi siano ragioni di ordine pubblico o per prevenire, dice la norma, l'irreperibilità del richiedente se vi è un rischio di fuga. Quindi anche stamattina abbiamo accennato al concetto di rischio di fuga e qua, come appunto anche UNHCR, abbiamo sempre fatto riferimento alla condizione specifica di richiedente asilo, per cui il rischio di fuga deve essere basato su elementi ritagliati sulla situazione particolare di richiedente asilo. Quindi ad esempio il semplice non possesso dei documenti, visto appunto le condizioni in cui i richiedenti asilo appunto fuggono, lasciano i paesi di origine, non può di per sé essere un elemento appunto fondante da solo il rischio di fuga, ma devono appunto esserci altre circostanze. Questo sembra essere suggerito anche dai considerando della direttiva di fatto. Il secondo paragrafo dell'articolo 9 riguarda invece l'obbligo di segnalazione della presenza, che può essere utilizzato quando siamo nel contesto delle procedure di frontiera come modo appunto per garantire l'autorizzazione a risiedere in un luogo specifico. Sembra, da come è formulato, ma qua ovviamente ne possiamo appunto parlare, che nell'ambito invece di procedure ordinaria o di procedura accelerata sul territorio possa essere utilizzato anche in maniera autonoma, perché appunto è slegato poi da questa necessità di garantire appunto la misura. Di fatto la direttiva procedure non indica i modi in cui questo obbligo di segnalazione deve essere appunto svolto, lasciando in questo caso appunto libertà agli Stati di scegliere le modalità più adatte. Quello che dice la direttiva, che può essere appunto anche un faro per orientare appunto il modo in cui questa norma poi viene di fatto applicata, è che deve essere tale da non incidere in maniera sproporzionata sui diritti dei richiedenti. La norma dell'articolo 9, paragrafo 2, fa riferimento a un obbligo di segnalazione in una data specifica o a intervalli regolari. Quindi ecco, questo magari anche anticipando qualcosa potremo discutere successivamente, anche il modo, la frequenza dell'obbligo di segnalazione potrà essere, diciamo, un indice per capire se questa misura resti solo nella libertà di circolazione o incida appunto anche sulla libertà personale. Un cenno magari al trattenimento e al collegamento soprattutto fra questa misura e il trattenimento. L'articolo 10 della direttiva accoglienza indica i motivi in base ai quali può essere appunto disposto il trattenimento dei richiedenti asilo, chiedendo agli Stati membri di disciplinare nel proprio diritto nazionale in base a quali motivi possono essere trattenuti i richiedenti asilo. C'è una novità importante rispetto alla disciplina precedente, intendo a livello europeo, che è quello che l'articolo 10 prevede che quando viene disposto il trattenimento si debba motivare espressamente sul perché misure meno coercitive, l'alternativa al trattenimento richiamava prima, non sono efficaci nel caso concreto. E questo è rilevante anche dal punto di vista del collegamento fra la violazione dell'articolo 9, dell'autorizzazione a risiedere, e il trattenimento. Un motivo appunto nuovo nella direttiva accoglienza è che se viene violata l'autorizzazione a risiedere, quindi il richiedente non rispetta l'autorizzazione a risiedere, può essere disposto il trattenimento, ma non in maniera automatica, solo laddove sussista ancora il rischio di fuga. Quindi c'è una valutazione appunto anche proprio sul caso individuale ovviamente e sulla sussistenza del rischio di fuga. Non pare invece che la violazione dell'obbligo di segnalazione di per sé possa portare al trattenimento. Non è richiamato il paragrafo 2 nella norma dell'articolo 10, ma solo la violazione appunto dell'autorizzazione a risiedere. La violazione di fatto dell'obbligo di segnalazione può rientrare in quello anche che diceva il dottor Guanotta stamattina sulle considerazioni in tema di obbligo di cooperazione e di ritiro implicito. Questo lo vediamo appunto da come è formulata anche la norma sul ritiro implicito. Altra novità importante che anche come UNHCR abbiamo cercato di enfatizzare anche nelle nostre posizioni è l'argomento dell'alternativa al trattenimento. Il comma quinto dell'articolo 10 della direttiva prevede appunto che gli Stati devono stabilire nel proprio diritto nazionale misure alternative al trattenimento. E in quella disposizione elenca alcune alternative al trattenimento in via esemplificativa, quali ad esempio appunto l'obbligo di dimora, l'obbligo di presentarsi all'autorità, la garanzia finanziaria. Ora, qualcosa appunto sul quale ci siamo interrogati anche internamente quando studiavamo appunto queste norme così complesse e interconnesse è: che differenza c'è, lo dico veramente in parole semplici, fra l'articolo 9, autorizzazione a risiedere, obbligo di segnalazione, e le misure alternative al trattenimento, obbligo di risiedere e obbligo di presentarsi alle autorità. Ovviamente sono in primis requisiti procedurali diversi, le alternative al trattenimento per definizione necessitano di un motivo di trattenimento e ci sembra appunto che anche questo requisito procedurale diverso possa portare anche a un grado magari di intensità diverso fra le misure dell'articolo 9 e l'alternativa al trattenimento. Su questo poi magari chiudo, segnalo solo che come UNHCR abbiamo non solo nell'ambito del patto ma in generale i nostri documenti guida ovviamente emanati sulla base del nostro mandato di supervisione fatto presente come le alternative al trattenimento devono essere previste nel diritto nazionale in maniera appunto efficace, ossia non basta avere una sola alternativa al trattenimento nel diritto nazionale, occorre appunto una vasta gamma di alternative al trattenimento, questo al fine di permettere che il trattenimento resti veramente l'ultima risorsa e quindi sulla base del caso individuale si possa andare a scegliere la misura più adatta al caso. Magari mi fermo qua per il momento.
0: Okay. E poi ritorniamo sulla... Parlerà ancora comunque, ve lo prometto. Grazie dottoressa. Sì, in effetti quello che lei diceva riguardo all'esigenza di valutare complessivamente una serie di criteri, diciamo, è molto importante e va tenuta presente poi quando si legge l'articolo 5 sexies, no? Sul rischio di fuga, dove invece si dice il rischio di fuga è valutato caso per caso sulla base di una o più delle seguenti circostanze. Quindi può essere, diciamo, che già qui si intraveda, diciamo, una tendenza del legislatore di andare, no? di prendersela un po', di prendersi più spazio di quello che in realtà la direttiva sembrerebbe prevedere. Io prima di diciamo vorrei subito dare però adesso la parola al collega Francesco Gatta per cominciare a discutere poi di quello che è un po' il tema centrale che in qualche modo è stato già evocato, no? Che è quello appunto delle forme di trattenimento, di limitazione alla libertà personale di fatto. No? Chiederei al dottor Gatta se può però innanzitutto proprio illustrare quali sono gli orientamenti della Corte Europea dei diritti dell'uomo, direi innanzitutto, sul trattenimento dei richiedenti asilo, in modo da poter entrare poi pian piano nella questione del trattenimento di fatto.
3: Certo, grazie professore, buon pomeriggio a tutti. Prendo solo alcuni secondi del mio spazio per ringraziare dell'invito e della partecipazione molto, molto gradita a questo evento e vengo appunto a come la Corte Europea dei diritti umani in particolare ha nella giurisprudenza recente interpretato il tema, il concetto appunto del trattenimento, ecco, quando questo integra di fatto una detenzione. Chi mi ha preceduto appunto ha evocato già questo tema anche nelle misure alternative al trattenimento, ma quando agli occhi della Corte Europea dei Diritti Umani è detenzione e quindi quando rientra nel cono applicativo dell'articolo 5, qui stiamo, questa è la norma chiave della CEDU che dobbiamo guardare. E brevemente quindi indicherò alcune pronunce chiave in questo senso e infine è importante però dare conto anche di un controorientamento in qualche modo dell'altra Corte Europea, quindi la Corte di Giustizia dell'UE, che ha avuto modo di vedere diversamente la questione. In questo caso la norma rilevante è l'articolo 6 della Carta dei diritti fondamentali dell'UE e appunto ha avuto una lettura diversa e anzi forse un po' in maniera sorprendente magari che diciamo una visione che offre più tutela, maggiore tutela rispetto alla Corte Europea dei diritti umani, come cercherò di mostrare. Allora, in generale, come penso si sappia, la differenza che la giurisprudenza di Strasburgo, diciamo i criteri che applica per applicare l'articolo 5 e quindi una restrizione della libertà personale rispetto a una libertà di movimento, si tratta di guardare al livello di intensità, al quantum, ecco, della misura. Può trattarsi anche diciamo delle stesse circostanze, non è una questione di natura, ecco, di sostanza, è proprio il diverso grado di intensità. La Corte fa su questo una valutazione concreta, caso per caso, è un giudice del caso concreto, è una valutazione che è autonoma rispetto al nomen iuris della misura che viene data nell'ordinamento domestico. È anche interessante guardare, se si leggono le sentenze, che sono in francese o in inglese, la terminologia che usano, no? I litiganti, i ricorrenti parlano di confinement, confinamento, il governo parla di accommodation, quindi qualcosa di... La Corte usa un più neutrale stay, cioè il rimanere, la permanenza. Si tratta di vedere se questa stay, se questa permanenza può integrare una violazione dell'articolo 5. Lo si dovrà vedere caso per caso, evidentemente, con una serie di criteri generali che la Corte ha sviluppato per diciamo, la casistica sui detenuti in generale. Sulla detenzione o il trattenimento invece di migranti e richiedenti asilo, la Corte ha sviluppato dei fattori più specifici e cumulativi. Questa è una casistica che si è sviluppata sostanzialmente diciamo più nella rilevanza post 2015, quindi dopo il grande picco diciamo della cosiddetta crisi dei rifugiati europea. Si tratta di sentenze che sono state spesso oggetto di diciamo contrasto in qualche modo tra una prima sentenza resa in formazione giudicante di Camera, spesso all'unanimità, poi rovesciata dalla Grande Camera, quindi dalla formazione giudicante più autorevole poi della Corte. È una casistica che riguarda trattenimenti avvenuti dove? In strutture statali, zone di transito, strutture collocate al confine, alla frontiera, aeroporti, centri di accoglienza, hotspot, imbarcazioni, porti. All'esito di questa giurisprudenza i criteri specifici diciamo che la Corte ha finora direi elaborato sono dei criteri che guardano alla situazione fattuale della struttura, cioè delle condizioni della struttura in cui la permanenza si svolge e diciamo degli aspetti di condotta comportamentali delle autorità statali, ma anche della persona migrante stessa. che è interessante, insomma, come approccio, valutare anche la condotta e il comportamento della, della persona poi trattenuta. E infatti un primo aspetto è la natura volontaria o meno dell'arrivo del migrante alla frontiera e la sua permanenza nella struttura. Era in grado o meno di lasciare liberamente questa struttura? Questo è un tema su cui poi torno tra breve, perché è decisivo, soprattutto il tema di quanto libera è la scelta del soggetto in realtà poi di, certo, lasciare la struttura, ma per andare dove, per fare cosa. Il rischio da valutare, un rischio diretto e immediato per la vita, la salute e l'incolumità della persona, rischio che poi la Corte va a modulare a seconda di chi si tratta, evidentemente, minori, famiglie, minori accompagnati o meno, adulti e via dicendo, le condizioni e la durata del trattenimento, questo è un criterio classico, diciamo, per tutti i tipi di detenzione, la disponibilità delle garanzie procedurali, un tema che è stato già anticipato, assistenza legale, eccetera, e appunto la condotta delle autorità statali. Tutto questo, quando si tratta di richiedenti asilo, la Corte ha avuto modo di chiarire che, diciamo, quando si valuta la situazione su dei richiedenti asilo, andrebbero applicate, diciamo, delle lenti a contatto particolari, perché si tratta di persone intrinsecamente vulnerabili. Questo la Corte lo ha chiarito, tra le altre, in Claifia e altri contro Italia, un caso che riguardava il nostro paese, Lampedusa, nel caso Safi e altri contro Grecia, che riguardava dei superstiti di un naufragio. Quindi si tratta di soggetti che hanno alle spalle molto spesso e volentieri un'esperienza estremamente traumatica, ecco, una fragilità intrinseca molto, si parlava prima anche delle problematiche psicologiche, traumatiche delle persone. Aggiungo e vado verso il momento poi decisivo e finale del mio intervento, il tema della capacità di movimento, della libertà di movimento di queste persone, perché questo credo che sia il criterio decisivo che poi, a cui la Corte europea sembra guardare nella giurisprudenza recente. Certo, bisogna guardare tutti quegli altri fattori che abbiamo detto, quindi come si presenta la struttura, ha delle recinzioni molto alte, il filo spinato, ci sono le guardie che garantiscono sorveglianza armata ogni giorno, sono impediti contatti esterni, contatti sociali, cioè tutti fattori fattuali, certamente concreti, che rilevano, ma poi la Corte va a vedere la capacità di movimento, la libertà di movimento e di uscita della persona, che è decisiva nel trovare primo l'applicabilità o meno dell'articolo 5 CEDU e poi nel riscontrare o meno la violazione dell'articolo 5. Ad esempio, in un caso del 2018, il caso JR e altri contro Grecia, relativo all'hotspot sull'isola di Chios, la Corte ha ritenuto applicabile l'articolo 5 per una porzione temporale del trattenimento e non applicabile invece per la restante porzione temporale del trattenimento. Che cos'era successo? Un provvedimento delle autorità greche che avevano cambiato la caratteristica dell'hotspot da struttura da centro chiuso a struttura semi aperta, dove erano consentite alcune ore, diciamo in orario diurno, alcune ore di libertà di movimento in prossimità del centro. In un altro caso, Z e altri contro Russia, Grande Camera del 2019, si trattava di un trattenimento nella zona di transito dell'aeroporto di Mosca, quello, diciamo, per le connessioni dei voli internazionali, dove i ricorrenti erano stati trattenuti a lungo, e in questo caso la Corte dice: beh, era un aeroporto, che libertà di movimento c'era, dove altro potevano andare? Avrebbero avuto bisogno di biglietto, documento, un altro biglietto, forse un visto, cioè per lasciare quella zona di trattenimento non avevano altre opzioni, erano bloccati, quindi certo è una detenzione. E poi però un po' un caso particolare, molto discusso, che è quello decisivo a cui volevo arrivare, Ilias e Ahmed contro Ungheria, il leading case, come si dice, della giurisprudenza CEDU, sulle zone di trattenimento ungheresi, costruite dall'Ungheria e che forse saranno un po' il modello, ecco, anche in prospettiva, che verrà utilizzato. In questa situazione non c'è dubbio che le strutture fossero di detenzione, avendo tutte quelle caratteristiche che abbiamo detto, recinzioni, filo spinato, eccetera, ma per la Corte europea non c'è nemmeno, diciamo, la violazione dell'articolo 5, l'applicabilità dell'articolo 5 addirittura, perché la Corte appunto ritiene che i ricorrenti sono liberi, se vogliono, di uscire da queste strutture. Cercano, transitando per la Serbia generalmente, arrivano al confine ungherese, vengono trattenuti in queste strutture, non possono entrare in Ungheria, ma se vogliono sono liberi di tornare indietro, di uscire e tornare da dove sono venuti, in Serbia. E appunto la questione decisiva è: liberi certo di muoversi e anche di tornare sui propri passi, ma per andare dove, per fare cosa? Posto che in Serbia c'è una situazione acclarata, ecco, di scarse garanzie per i diritti dei richiedenti asilo, c'è un rischio di refoulement a catena, di respingimento verso i paesi di ulteriore transito di origine dei richiedenti asilo, ma questo nella sentenza Ilias e Ahmed

0: carta, di muoversi, di uscire dalle zone di transito e tornare sui propri passi, ma di fatto non è una scelta volontaria e genuinamente volontaria, perché li esporrebbe, diciamo, a delle conseguenze. E quindi questa è la differenza fondamentale tra questi due orientamenti finora, dove la Corte Europea dei Diritti Umani ha deciso di recidere questo collegamento tra la libertà di movimento e quello che accade dopo, e le conseguenze e le ripercussioni, mentre la Corte di Giustizia dell'Unione Europea le tiene ben saldate tra loro e non dimentica, non ignora, insomma, il rischio di refoulement e tutte quelle altre violazioni che si ricollegano in particolare all'articolo 3 CEDU. Mi fermo qui per motivi di tempo, poi se ci sono altre...
1: Grazie mille. Io a questo punto vorrei chiedere all'avvocato Calantropo di intervenire innanzitutto su alcuni aspetti già trattati, diciamo, perché vedevo che prendeva appunti, ma anche su questo elemento, no, che sottolineava il mio collega, cioè che tra i vari criteri che vengono presi in considerazione dalla Corte Europea dei Diritti Umani al fine di distinguere, no, cioè la disponibilità dei diritti procedurali, no?
2: Sì.
1: E quindi, diciamo, il collegamento non è soltanto un collegamento sul piano delle tutele dei diritti sostanziali, ma è proprio un collegamento di tipo funzionale ai fini della distinzione tra due figure, no?
3: Sì, assolutamente. Devo dire che questo patto UE in realtà ha una lunga gestazione, lo sappiamo tutti. Se poi dobbiamo parlare dal piano dell'empireo, dove si parlano di normative bellissime come graduazione delle misure da attuare, noi vediamo, come è stato detto correttamente precedentemente, il novero delle possibilità di utilizzare il trattenimento per qualsiasi misura, che sia un problema come il pericolo di fuga o altro tipo di problema vero o non vero, è ormai, diciamo, attuato nel 99,99% e non è il 100%, perché non conosco, cioè non so se c'è uno 001 che per caso è sfuggito alla casistica. E infatti farebbe piacere anche a chi lavora sul campo avere le statistiche dell'UNHCR di questa gradualità di queste misure, visto che a noi avvocati non vengono fornite manco con le bombe, anche se le chiediamo 100 volte non ci vengono fornite mai. Se l'UNHCR ce le dà, magari potremmo anche apprezzare particolarmente questo tipo di gradualità. Ma detto questo, era semplicemente una richiesta umile da parte di un avvocato del Libero Foro, che vorrebbe comprendere quali sono queste gradualità, perché non mi è dato conoscerle. Il problema serio che si pone, come diceva correttamente il professore Starita, sotto il profilo procedurale, oggi è venuto a galla, e vi ricorderete la polemica che c'è stata, quando addirittura la normativa doveva prevedere che ci fossero gli avvocati facilitatori del ritorno in patria, cioè, e che venivano pure pagati dallo Stato. L'altro, quello invece, l'avvocato cattivo, quello che invece assisteva il cliente come va assistito secondo i principi della Carta Costituzionale, invece doveva fare una trafila incredibile. Quindi si creava già una disparità di trattamento, e questa situazione è stata in qualche modo poi è rientrata, tra virgolette, o meglio, non è stata ancora ben chiarita dal legislatore. Ma la presenza anche in questi contesti così accelerati, perché non me ne voglio il professore Starita, ma parliamo di quella che definisco ormai da tempo una truffa delle etichette in questa materia. Si chiama efficienza una volontà di violare il principio di non respingimento previsto dalla Corte, cioè dalle carte dell'ONU. Cioè noi utilizziamo il principio del respingimento collettivo, ormai è una delle norme centrali del patto UE. Piaccia o non piaccia, io non sono abituato a utilizzare circonvoluzioni per dire una cosa che penso, e ritengo che il patto UE oggi, cioè per il nuovo patto dell'immigrazione, che peraltro ha una grande contributo a livello europeo da parte dei parlamentari italiani che hanno sostenuto queste riforme, hanno di fatto posto o tentano di porre in essere un svuotamento dei principi dell'articolo 13 della Costituzione, nonché degli articoli 5 e 6 della CEDU. Perché

0: al di là di quello che viene detto, vorremmo capire, quando noi avvocati ci approcciamo a un CPR per parlare con un assistito e non ci fanno entrare, quando ci torniamo il giorno successivo e ci dicono che quello che doveva essere il nostro assistito è stato trasferito in Albania, con questa deregionalizzazione, in questo sistema di Stato non Stato, Stato all'estero, non si capiamo nemmeno più di cosa stiamo parlando, vorrei capire in concreto, in questi 5 giorni, noi che dovremmo fare. Premesso che noi non facciamo pure corsi di magia, perché non li facciamo, né di trasferimento non siamo nemmeno mentalisti, il problema nostro è concreto come garantire effettivamente il diritto, non sulla carta il diritto. E noi oggi io quando dico oggi mi permetto di dire che è una sorta di forse esagerazione, parlo anche noi avvocati, ma anche giudici che sono chiamati a giudicare questo tipo di materie, si trovano ad affrontare delle complessità che sono concrete, non sono delle complessità scritte su una norma, sono complessità concrete che nei tempi previsti non si possono attuare, tant'è che oggi siamo stati costretti a verificare come il Tribunale di Palermo, con un provvedimento coraggioso, non dirò il giudice per evitare che qualcuno domani si alzi e faccia delle esternalizzazioni in questo senso, ha ammesso l'articolo 700 come misura cautelare rispetto al respingimento. Vedete che dover arrivare al principio di iura novit curia come unico strumento a cui abbarbicarsi per poter garantire dei diritti della gente che viene qui perché sfugge, ripeto, fugge da guerre e da altro, e questo ce lo dice il Papa, dico, non volendo andare, non stiamo parlando di un partito politico, il discorso del Papa dall'altro giorno a Lampedusa ci dice chiaramente che non possiamo abbandonare chi fugge da questo tipo di situazioni, dobbiamo garantire sia questa, la protezione e il reinserimento di questa gente, e dall'altro lato delle possibilità di natura economica nei paesi di origine. Tutto questo non lo stiamo vedendo, e quindi è il patto, devo dire, per come poi viene applicato nella pratica, e ripeto, non nel bellissimo empireo, è altro. Cioè io oggi vedo la difficoltà da parte nostra di poter svolgere concretamente il nostro lavoro nella attività così prevista, e mi permetto di aggiungere, violando spesso anche dei precedenti non solo della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo, ma ancora più grave della Corte di Giustizia Europea. Ci sono numerosi interventi in questo senso.
1: Sì, grazie. Grazie, Avvocato Calantro. Solo per dirle che, visto che ci diamo del lei, no, in circostanze diciamo ufficiali, che non è che io condivida.
0: Io sto facendo un discorso. Era soltanto un discorso generale.
1: Richiamo all'efficienza era a come lessicalmente, no?
0: Infatti,
1: viene oggi
0: ho voluto sottolineare questo, che viene definita efficienza, sì, non siamo assolutamente d'accordo, sì. Quella che in realtà è altro.
1: Ma io direi che a questo punto il bello della tavola rotonda è che possiamo subito avere una risposta da parte, non dico dell'UNHCR, ma comunque di una sua autorevole esponente, sulla domanda posta dall'avvocato.
2: Grazie mille. No, allora, cerco di spiegarmi meglio. Non abbiamo ovviamente statistiche sull'uso delle misure. Quello che ho detto è che il patto prevede un approccio graduale, non c'è nessuna norma nel patto che obbliga gli stati ad usare il trattenimento né per lo screening né per le procedure di asilo alla frontiera. Nello screening, sia l'articolo 6 che l'articolo 7, anzi, obbligano gli stati a trovare le misure a questo scopo, quindi proprio gli stati devono trovare disposizione proprio diritto nazionale. Quindi è un sistema nuovo, ovviamente dobbiamo vedere come. Facciamo l'esempio dell'articolo 9, che è la norma più possiamo dire interessante, di rilievo anche per il caseload italiano, sarà applicata, e se veramente questo approccio graduale lo vedremo nella realtà. Prima facevo riferimento ai rischi, ne ha parlato anche Francesco, del trattenimento de facto, con riferimento soprattutto ai criteri della sentenza FMS. Questo dovremo vedere come lo applicheremo nell'ambito appunto dell'articolo 9, fino a che punto questa misura resterà circoscritta alla libertà di circolazione. Questo penso sia la sfida attuativa alla quale appunto dobbiamo guardare.
1: Sì, grazie. Noi una domanda, quanto ci dia subito delle... Benissimo, va bene, ok. No, ma era... Va bene. Quindi 5.30, 5.40 finiamo, benissimo. Allora io a questo punto vorrei chiedere se invece vogliamo parlare un pochino, andare un po' più a fondo su questa, su questo tema, diciamo, che abbiamo un po' tutti evocato, del trattenimento di fatto. Vuole, dottoressa, dirci qualcosa al riguardo prima di sentire, diciamo, fare un giro sullo stesso punto?
2: Come preferisci. Magari, ecco, da parte, diciamo, mia, oltre a non ripetere appunto quello che ho già detto, su questo solo magari una notazione. Prima appunto ho richiamato l'importanza appunto di vedere come nella pratica sarà attuato l'articolo 9. Ora, come appunto UNHCR, ma diciamo gli elementi magari che richiamerò sicuramente appunto richiameranno un po' quello che ha già detto Francesco sulla giurisprudenza della Corte di Giustizia. Come UNHCR, in un documento abbastanza recente, il 2024, abbiamo stilato, diciamo, una checklist di indicatori che possono appunto far pensare a una situazione dove c'è trattenimento de facto. Quindi appunto fra questi indicatori sicuramente c'è lo stato appunto dei luoghi dove la misura appunto ha luogo, la natura delle restrizioni nella pratica, quindi ad esempio la presenza di ostacoli fisici, la comprensione anche degli obblighi da parte della persona, il fatto appunto si possono ricevere visite, che sia possibile appunto avere anche corrispondenza con l'esterno, nonché le conseguenze del mancato rispetto delle disposizioni. E questo è sicuramente un elemento importante quando parliamo di attuazione dell'articolo 9. Siamo ovviamente appunto ancora all'inizio, ne avevamo accennato appunto anche stamattina, ho accennato anche la dottoressa Flamini all'importanza degli obblighi informativi. Sicuramente appunto far capire alla persona richiedente asilo cosa comporta la misura dell'articolo 9, che obblighi sono, diciamo, connessi a questa misura, quindi ad esempio può uscire dal centro, trattandosi di una misura che deve incidere sulla libertà di circolazione, la persona deve poter uscire dal centro seguendo ovviamente il regolamento del centro, o come si deve appunto mettere in atto l'obbligo di segnalazione, se è previsto, misura appunto, lo ripeto, eventuale e non obbligatoria anche nel contesto delle procedure di frontiera. Quindi che modalità vengono previste per l'attuazione dell'obbligo di segnalazione? Su questo vediamo appunto che gli obblighi di segnalazione, non solo nel contesto italiano ma anche nell'esperienza degli Stati europei, possono essere anche svolti con mezzi digitali o elettronici. Quindi mezzi che prevedono una sorveglianza continua della persona difficilmente potranno essere conciliabili con una sola limitazione della libertà di circolazione. E anche qua l'informativa su come rispettare un obbligo di segnalazione, a chi effettuare la segnalazione della presenza, sarà fondamentale. Fa parte di appunto, di quegli obblighi informativi, diciamo, rafforzati, dei quali appunto il patto comunque si fa portatore. Un altro elemento, sempre appunto dal punto di vista dell'UNHCR, è l'effetto cumulativo delle misure, quindi anche ad esempio l'autorizzazione a risiedere cumulata con un obbligo di segnalazione, che sappiamo essere possibile nell'ambito della direttiva accoglienza, dobbiamo vedere appunto anche qua come nella pratica è richiesta l'attuazione, quindi che obbligo di segnalazione c'è, con che frequenza e via dicendo. E sono tutti elementi appunto che non ripeto, ma che ha richiamato anche Francesco nella giurisprudenza della Corte di Giustizia. Quindi questo appunto mi porta magari a concludere su questo, nel senso, sarà sicuramente importante vedere l'attuazione e ne vediamo già degli esempi adesso, quindi è solo l'inizio dell'attuazione del patto. Tenendo appunto a mente che per ora gli strumenti del patto richiamano sempre il principio che il trattenimento deve rimanere nell'estrema ratio, in linea ovviamente con gli obblighi internazionali ed europei, e sottolineo ancora l'importanza appunto di un'informativa adeguata. Sappiamo appunto l'importanza dell'orientamento legale, che comunque è un elemento obbligatorio del patto. Gli obblighi informativi in generale previsti all'articolo 8 del regolamento procedure. E di fatto appunto come queste misure verranno attuate da questo punto di vista. Soprattutto questo anche nel contesto del regolamento screening, in collegamento con quella che è la fictio iuris, la non autorizzazione all'ingresso, che abbiamo menzionato appunto più e più volte per quanto riguarda le persone sottoposte a screening alla frontiera esterna. Quindi anche in questo, nella scelta delle misure per garantire appunto quello che il patto richiede agli Stati, ossia l'obbligo di assicurare le persone non si allontanino, sicuramente appunto un elemento da valutare, ecco.
1: Grazie. Io a questo punto volevo, prima di passare la parola a chi vuole intervenire, volevo chiudere soltanto con la questione delle vulnerabilità. Io accennavo all'inizio, no, a questo tema su cui mi pare che, cioè, sicuramente si è pronunciata, hanno preso posizione, anche ha preso posizione il mondo dei medici, dei professionisti sanitari, cioè riguardo alle grandi difficoltà, insomma, per usare un eufemismo, alle quali si va incontro oggi nell'accertamento delle vulnerabilità e anche nell'accertamento, nella valutazione delle vulnerabilità e nell'accertamento dell'età. Volevo chiedere a Francesco Gatta se ci può rapidamente dire quali sono le indicazioni ricavabili invece dalla giurisprudenza, in particolare dalla Corte Europea dei Diritti Umani, ma anche dalla Corte di Giustizia, riguardo proprio alla questione invece dei minori, cioè il modo in cui quanto detto prima, no? Si è come dire, rimodulato, se e quanto è rimodulato diciamo, per quanto riguarda i minori. Ovviamente siamo nel quadro di una giurisprudenza che purtroppo è una giurisprudenza causistica, no? Cioè che, ma al di là di questo c'è qualche indicazione dove sono?
3: Sì, io credo che pochissimo minuti, sui minori forse è un po' l'ultima, diciamo, l'ultimo baluardo in qualche modo che rimane di garanzia, dove la Corte Europea dei Diritti Umani sembra sì, diciamo, mantenere un approccio di tutela, di garanzia, di standard di vigilanza attento, in casi dove forse oserei dire non potrebbe però fare diversamente, cioè sono casi molto solidi da un punto di vista anche dell'evidenza fattuale e dove, diciamo, la decisione della Corte è quasi obbligata, non può che indicare che ci vuole uno standard di tutela elevato per dei minori. Lo dice in alcuni casi, e in quei casi che comunque alla Corte riescono ad arrivarci, perché poi la Corte europea va diciamo, alimentata con ricorsi individuali, ma questi ricorsi individuali non possono nascere dal nulla, nascono evidentemente da un contatto con il ricorrente, la vittima e l'avvocato, il rappresentante e tutta una serie di altri attori, diciamo, operatori, e con questa, diciamo, nuova un po' prospettiva di immobilizzazione dei migranti alle frontiere risulterà anche sempre più difficile, ecco, penso, costruire poi costruire dei casi. Anche se mi viene così in mente, ci sono delle pronunce, mi viene in mente MH e altri contro Croazia, dove vengono in rilievo dei minori, la Corte sottolinea, insomma, la vulnerabilità, l'importanza di uno sforzo ulteriore, aggiuntivo di tutela e di standard che le autorità nazionali devono garantire, ma non è una visione unanime, ci sono delle opinioni dissenzienti allegate a questa pronuncia. Mi viene in mente l'opinione del giudice Wojciech, il giudice polacco, che dice: ma molto spesso c'è una strumentalizzazione dei minori, cioè i migranti se li portano dietro apposta, di modo da accedere a uno standard di attenzione, di screening e di valutazione che invece non avrebbero se l'adulto si presenta da solo, invece portando dietro il minore viene magari veicolato verso un canale di attenzione, viene attenzionato in maniera... e quindi c'è addirittura una lettura, ecco, di strumentalizzazione a volte dei minori.
1: Questo, scusami, sì, se posso, certo. No, visto tanto, no? Questo fa un po', ci riporta al discorso, diciamo, che era un po' sotteso a quello, diciamo, prima, cioè, al di là del carattere causistico, no? è che diciamo il dialogo del giudice interno con le corti, insomma il dialogo a volte con corti al cui interno ci sono queste, no, dei, come dire, delle tendenze che uno così a occhi e croce non si aspetterebbe, no, di ritrovare. Ma io, Francesco, prego, altri in due minuti, in modo da dare il tempo, perché
3: sì,
1: so che ci sono diversi...
3: Ma posso solo aggiungere sul tema, diciamo, delle garanzie, diciamo, che devono, sì, dovrebbero nella giurisprudenza della Corte essere effettive, reali, no? Non teoriche, dice la Corte, bensì effettive e reali. Un tempo la Corte lo diceva, direi prima del 2015, se si prendono sentenze famosissime, Irsi Jamà e altri contro Italia, lì la Grande Camera dice ci vuole, alle frontiere, ai confini, ci vuole del personale specificamente addestrato a fare i colloqui, a valutare le vulnerabilità, a interagire con le diverse categorie soggettive di soggetti che arrivano. Non lo può fare il poliziotto, il militare, la guardia costiera, sono mestieri, compiti differenti. Ci vuole MA e altri contro Lituania, la Corte dice che le guardie di frontiera devono avere una formazione linguistica minima, almeno per interagire con la persona che incontrano alla frontiera. Direi che da dopo il 2015 è un po' evaporato tutto questo, al punto che, ad esempio, in Claifia e altri contro Italia, che ho già citato, Grande Camera 2016, su Lampedusa, la Corte europea dice che nemmeno il colloquio individuale può essere sempre garantito, in alcuni casi può essere saltato a pie pari, dove non è utile, dove la persona non è, se leggiamo tra le righe, diciamo, della sentenza, un rifugiato vero, genuino, davvero in pericolo, ma è un mero migrante economico, diciamo così, si può anche evitare di spendere tempo, risorse, denaro, e per economie, diciamo, un livello di economicità amministrativa si può evitare. Asadi e altri contro Slovacchia del 2020, qui la Corte ritiene sufficiente un colloquio individuale di 10 minuti, uguale per tutti i richiedenti asilo, condotto di notte in una stazione di polizia, con domande standard a risposta secca sì o no. Questo è il colloquio individuale, diciamo individuale, individualizzato, da cui dovrebbero emergere le vulnerabilità. La Corte si accontenta, lo ritiene necessario ma sufficiente in questo modo. Quindi io credo, ecco, c'è un netto capovolgimento da questo punto di vista nell'accertamento delle vulnerabilità, ecco. Sì. Forse laddove ci sono dei minori, ecco, resiste, ecco, come dire, un livello di attenzione, di garanzia maggiore.
1: Ma c'è questa opinione di cui parlavi, sì, tu, che introduce qualcosa,
3: sì, è interessante di cui da leggere,
1: è,
3: diciamo,
1: diciamo, interessante quanto, diciamo, un libro del terrore, insomma, però interessante lo è. E d'altra parte la Corte Europea dei Diritti Umani, vorrei ricordare, ha avvertito, voi lo ricorderete, ha avvertito nel febbraio 2026 la necessità di pubblicare un documento nel quale si vanta di aver processed over 400,000 applications in the past 10 years, less than 2% of those applications related to immigration. E poi continua dicendo che in tutti questi casi ha dato ragione ai migranti in un'altrettanto bassissima percentuale. E, beh, insomma, io come dire, sono rimasto davvero sbalordito quando ho trovato un documento di questo tipo sulla pagina ufficiale della Corte Europea dei Diritti Umani, cioè l'esigenza di doversi difendere, no, dall'accusa di essere un giudice dei diritti umani per tutti, mi ha fatto rabbrividire. Il dottor Calantropo voleva dire qualcosa prima di dare...
0: Parto dall'ultimo dato interessante che avrei comunque detto, perché il problema di aver processato 430.000 casi è solo il 2%, sono due dati, se mi consentite, sono due dati distonici, nel senso che 430.000 casi sono tutti. Quelli che poi sono passati al vaglio della Gran Chambre sono il 2%, molti altri sono stati dichiarati inammissibili. Quindi, perché il problema fondamentale è che soprattutto con la costituzione di questo filtro alla CEDU con magistrati dei paesi da cui provengono i ricorsi, molto spesso vengono dichiarati inammissibili ancora nella fase preliminare alla trattazione. Quindi, diciamo, sui numeri possiamo fare battaglia, dico, perché i numeri vanno letti nel loro complesso e non con stralci convenienti. Detto questo, il problema...
1: Sì, ma la cosa pazzesca
0: sì, che si deve autodifendere è assurdo veramente, ma questo ti dice
1: nell'ultimo punto, non so, i ricordi dice quando sì. Poi si fa richiesta di misure provvisorie, non vi preoccupate che sì, noi sì. L'abbiamo data soltanto sì, sì. A quanti?
0: No, niente. Quattro,
1: cioè, the vast majority of requests are rejected. Esatto. Quindi dice state tranquilli, insomma.
0: Esattamente. E il problema di fondo è proprio questo, cioè che oggi noi andiamo a utilizzare, se mi consentite una citazione classica, il paradosso di Zenone, cioè si parcellizzano sì. Le procedure per cui per uno stesso caso, cosa che secondo me è proprio contrario a un principio anche di economia dei processuali, andando a investire diverse giurisdizioni per lo stesso fatto. Cioè pensate cosa avviene nel caso di revoca del permesso di soggiorno. Noi abbiamo il giudice di pace del CPR, il giudice di pace per il permesso di soggiorno e poi abbiamo il giudice di pace per il provvedimento amministrativo che viene il TAR per il processo amministrativo che viene a essere eliminato dalla procedura d'espulsione. Convenite che avere tre giudizi sulla stessa persona per lo stesso fatto è contrario a quei principi di economia, però poi si chiede ai tribunali di dover rispondere a migliaia di istanze in pochissimo tempo con delle limitazioni della libertà che sono effettive e tra un poco secondo me si arriverà addirittura a richiedere le sentenze a crocetta, cioè perché non ci si arriva. Ma non, io mi rendo conto da avvocato del grande impatto che una normativa del genere può avere nei tribunali con le risorse economiche e di personale che non sono cambiate. E oggi noi abbiamo questo come grande problema. Non c'è un investimento maggiore a fronte di questo tipo di attività nel personale, tranne per quei pochi UPP che sono, diciamo, utilizzati anche, diciamo, per questo tipo di attività. Ma non basta, perché si continua a ragionare in un'ottica di emergenza su una problematica che è strutturale e non può funzionare. Certo.
1: Grazie. Allora, c'è qualche intervento? Prego. Sì, certo.
4: Buonasera, sono Luca Perilli e sono relatore di stamattina. Nel mio intervento non ho affrontato alcuni temi che troverete nelle mie slides, che non ho avuto il tempo di presentare, tra l'altro sono molto colorate con molte figure. E in questo c'era anche una parte relativa allo screening, all'accertamento che non ho trattato. Non sarò lungo, però devo fare alcuni passaggi. Questo momento dello screening è diventato importantissimo. Si tratta della regolamentazione dell'approccio spot italiano. Cioè l'approccio spot, che una volta era regolato da soft law, le cosiddette SOP, procedure operative standard, oggi è stato regolamentato nel regolamento accertamenti. In questo momento si decide il destino della persona, che può prendere quattro direzioni. Non è riconosciuto come richiedente asilo e non ha titolo di entrare nel territorio dello Stato, respingimento con il codice Schengen. Come si faccia a Lampedusa non è chiaro. Secondo, rientra nelle categorie obbligatorie della procedura di frontiera con finzione di non ingresso sul territorio italiano, limitazione alla libertà di movimento, privazione della libertà, e rimpatrio alla frontiera con uno specifico regolamento. Riconosciuto come regolamento asilo, come richiedente asilo, entra sul territorio ma come? con procedura accelerata obbligatoria quasi sempre e con il rimpatrio, con il regolamento rimpatri. Chi resta fuori? Restano fuori, in questo momento in cui dovrebbero essere identificati, essenzialmente i vulnerabili. C'è un controllo preliminare di vulnerabilità, però poi se andiamo a vedere il regolamento procedure, dice che la procedura per l'identificazione delle vulnerabilità dovrebbe richiedere 30 giorni e comunque è un processo permanente, quindi non è chiaro come queste vulnerabilità possano essere identificate in un tempo così breve. Certo. E vengo alla domanda. Dice la dottoressa Venturi che c'è una gradualità a partire dallo screening. A me non sembra che sia così. Cioè nello screening, articolo 9,1, è detto che la persona resta a disposizione delle autorità. Questa è trattenimento. È a tal punto trattenimento che poi il legislatore italiano ha ritenuto, a questo punto io credo positivamente, visto che prima c'era il soft law, nel decreto legge 100, certo, di regolarla prevedendo la convalida se si superano le 48 ore. Poi c'è il problema di cosa accada nelle 47 ore precedenti, ma questo poi ce lo vedremo con il tempo. Comunque è talmente trattenimento che ha dovuto prevedere la convalida. Aggiungo che a proposito di detenzione di fatto, che nella più volte citata Clajfia del 2016, questo leading case che ha portato poi a un monitoraggio dell'Italia per lungo tempo da parte del Consiglio dei Ministri del Consiglio d'Europa, la Corte Europea dei Diritti dell'Uomo disse si trattava di 3 giorni nello spot di Lampedusa e 4-5 giorni su una nave qui nel porto di Palermo. Ha ritenuto che restare nello spot di Lampedusa fosse detenzione di fatto, così come lo fosse restare contro la volontà nella nave di Palermo. Quindi no, non è vero, anche per la giurisprudenza della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo, che siamo al di fuori del trattenimento, sembra che siamo nel trattenimento. Ultima notazione, qui bisogna considerare che quando la persona viene trasferita con la finzione di non ingresso o la nave transita, quella persona è comunque trasferita contro la sua volontà, quindi c'è anche quest'altro profilo da tenere in considerazione quando si fa il quadro complessivo. Grazie.
1: Grazie, grazie a lei. Non so se in realtà è un intervento, più che direi una, diciamo, più, però se la dottoressa Venturi vuole, io posso soltanto dire che io sono sempre molto pessimista, diciamo, di natura. Io temo che ecco, anche sulla questione della detenzione sulle navi, noi abbiamo letto Mansuri, no? Che forse qualcosa sta cambiando anche lì, però è, diciamo, la giurisprudenza della Corte è una giurisprudenza così ampia dove abbiamo ancora degli appigli, certo, ed è giusto mantenerli fermi. Prego, prego.
2: Grazie, no, grazie dottor Prilli, cioè, penso che questa occasione serva esattamente per questo, insomma, sicuramente. Quello che intendo, lo ripeto, mi dispiace, magari non sono stata chiara, non è prevista esclusivamente nel regolamento screening l'indicazione del trattenimento, non c'è riferimento alla norma. No, è vero, di fatto, anche nell'audizione del Senato, che anche WENEC c'era, appunto, è stata audito la scorsa settimana, se non sbaglio 2 settimane fa, di fatto anche noi, appunto, abbiamo, diciamo, notato il tentativo di regolare quella fase che finora non era regolata, appunto della parte dell'hotspot e del trattenimento, con una norma in questo senso migliorabile per certi versi, come appunto abbiamo sostenuto anche nell'audizione del Senato, quindi con riferimento appunto a periodi minimi di trattenimento. Questa è anche la nostra posizione, che minimi periodi di trattenimento possono essere previsti per finalità di identificazione, posto che non devono appunto eccedere la finalità espressamente prevista. Uscendo appunto un attimo al contesto italiano, non so anche gli altri Stati membri come vorranno applicare questo obbligo di far rimanere le persone a disposizione durante lo screening. Di fatto quello che notiamo è che non c'è un'indicazione espressa a parte del regolamento screening, quindi ad esempio fare lo screening in 7 giorni in situazione di trattenimento potrebbe appunto non essere direttamente l'unica soluzione, si potrebbe appunto pensare a misure meno restrittive che comunque possono consentire appunto il fatto che la persona resti a disposizione. Quindi vediamo anche come sarà applicato in altri Stati membri. L'approccio graduale invece mi sembra indicato chiaramente all'articolo 54 per le procedure di asilo alla frontiera. non mi sembra appunto il patto richiami espressamente l'utilizzo del detrattenimento. Poi concordo che la soluzione, diciamo, che si può trovare è, perlomeno per la fase di identificazione, usare il trattenimento. L'importante è che questa non sia la misura di default in pratica per tutta la durata dello screening, anche facendo riferimento a quello che dicevamo sulle persone con esigenze specifiche, posto che magari in quella fase dello screening non sarà possibile identificare tutte le vulnerabilità. E concordo anche su questo, che sicuramente è una fase talmente importante, e penso ci sarà appunto anche poi giurisprudenza anche sul fatto che lo screening non può essere impugnato autonomamente, ma solo appunto con le successioni e con le procedure successive. La Commissione anche su questo ha chiarito che si tratta di un atto di una fase endoprocedimentale, quindi vediamo qua come appunto, penso siamo ancora all'inizio, e questi sono tutti, penso, spunti per tutti noi, appunto anche per noi come primi, come Alto Commissario delle Nazioni Unite per i Rifugiati, per vedere l'attuazione, ma sono sicuramente spunti che accolgo e che, anzi, continuiamo la conversazione sicuramente. Grazie.
1: C'è un intervento, prego. Prego, prego.
5: Allora, io faccio parte della sezione Protezione Internazionale, mi chiamo Angela Lopipero, vabbè, alcuni lo sanno. Mi sono trovata a confrontarmi con un'impugnazione, con un reclamo verso l'obbligo di risiedere in un luogo determinato. E mi sono chiesta, vi pongo la domanda, io ho fatto il penalista per oltre 20 anni, e non ho capito come si riempie di contenuti la disposizione. E allora vi rimando, diciamo, una notazione che ha fatto l'avvocato nel ricorso che mi è stato presentato. Mi ha detto, ma mi trovo nella condizione in cui il mio cliente capirà in che cosa consiste nel momento in cui violerà la disposizione. Si tratta, diciamo, di un'annotazione pertinente, cioè deve dare da pensare, perché obbligo di risiedere sembrerebbe praticamente legato neanche alla dimora, perché la misura penalistica è l'obbligo di dimora, e non è l'obbligo, non è un arresto domiciliare che richiede, diciamo, la permanenza in un luogo determinato, quindi presso il domicilio, se si cambia domicilio, insomma ci sono una serie di prescrizioni da rispettare. La norma parla di obbligo di residenza in un luogo determinato, ma poi quello che dà da pensare è la disposizione successiva, che dice che se il soggetto al quale è applicata questa misura, che di default va con le procedure di frontiera, deve recarsi, mi pare, presso il legale, deve chiedere l'autorizzazione al prefetto. E allora che vuol dire? Significa che una forma di arresto domiciliare, perdonatemi, diciamo, non sono arresti domiciliari, intesa così, è una privazione della libertà. E ancora avanti, mi chiedo, come si concilia l'obbligo di risiedere in un luogo determinato? Che differenza c'è fra la misura alternativa con la misura alternativa al trattenimento? Punto interrogativo, e vi lascio così. Grazie.
1: È il grande interrogativo di questa tavola rotonda, che in realtà sarebbe perfetto per chiudere, diciamo, la tavola rotonda. Ci sono altri interventi, però. Prego, prego.
6: Sono Giovanni Annaloro, ex giovane avvocato ASGI del Foro di Caltanissetta. Caltanissetta è la città che ha uno dei CPR più grandi d'Europa, fino a poco tempo fa era uno dei centri più grandi d'Europa. Io volevo approfittare della presenza del della dottoressa rappresentante dell'agenzia dell'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i Rifugiati, perché penso che siamo noi avvocati a un punto, tutti gli operatori, ma soprattutto l'avvocato, a un punto in cui ci dobbiamo contare, perché io lo sto vivendo come una guerra, guerra professionale. Io dico sempre alla mia collega di studio, vorrei tornare a fare, non l'ho mai fatto, ma vorrei iniziare a fare sfratti, sai, quelle cose normali, perché non si può stare dietro a una normativa. Io non ho fatto tributario perché quando l'ho studiato hanno detto: guarda, ogni giorno c'è una novità, qua ogni ora c'è una novità. E allora noi abbiamo fatto una riunione, i sociasgi siciliani, e ci siamo confrontati su un nuovo modello. Stamattina sentivo tutti gli interventi, ci siamo confrontati su il nuovo modello di informativa. C'è questo modello fatto sottoscrivere. Ridevamo poco fa con i soci ASGI presenti, perché mi hanno ricordato che in fondo al modello, per evitare di sbagliare, c'è un QR code per cui lo straniero tramite cellulare si spara il QR code e si informa. E allora, a parte la necessità di un... c'è la prova documentale di questo... Dico, a parte, poco fa rilevavo sempre quei soci la necessità di capire le famose 48 ore di tempo, se 40, chi preme il cronometro? È tutto sulla fiducia, come sempre. Abbiamo avuto dei trattenimenti a Lampedusa che sono durati giorni e poi, arrivati a Caltanissetta, sono partite le 48 ore. Non si è capito i 15 giorni precedenti a Lampedusa cosa sia successo. A fare da contraltare a questo, dico, noi avevamo tanti anni fa ci eravamo contati e c'era l'agenzia, l'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i Rifugiati, che era anche un mio personale interlocutore degli operatori del diritto. Dopodiché sono successi dei fatti in Italia, siete stati buttati fuori dalle commissioni, avete solo un potere consultivo. Non so che incidenza abbia questo potere, spero nessuna, visti i risultati della Commissione, spero che non abbia nessuna incidenza sugli esiti delle commissioni. Le modalità delle audizioni, già antepatto per il trattenuto all'interno di un GPR, ormai sono telematiche, durano 15 minuti compreso l'informativa, quindi l'informativa già porta via 7-8 minuti, la lettura delle generalità. L'intervista dura 5 minuti, cioè se non partecipate alla commissione è un bene per voi. E però voglio capire, questa è la domanda, che non ho capito, giuro, qual è la posizione dell'Alto Commissariato delle Nazioni Unite sui rifugiati e per i rifugiati sul patto? Cioè, abbiamo sentito qual è l'interpretazione giuridica che avete dato al suo intervento, insomma agli articoli che ha citato, ma l'agenzia cosa intende fare per le situazioni di trattenimento e di deprivazione della libertà, che non si estinsecono solo nel trattenimento, ma nel... alcune erano già in esercizio, eh? Ora le stiamo semplicemente scrivendo, perché come diceva l'amico Michele Calantropo, abbiamo fatto scuola in Europa, molte prassi che abbiamo fatto condannare in passato sono diventate ora, sono state normate. Dico, a fronte di questo, e a fronte di quello che accade all'interno dei CPR, l'agenzia che strumenti sta ponendo in essere per svolgere il suo ruolo, quello che storicamente penso sia il ruolo dell'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i Rifugiati? Grazie.
2: Grazie mille per la domanda. Allora, magari sul discorso delle commissioni, poi, perché non penso sia questa la sede, ne parliamo un attimo. Solo dico solo una parola: non siamo stati buttati fuori, c'è un processo appunto di, come diciamo sempre, disengagement, quindi di uscita graduale, che è stata appunto fatta negli anni, se non sbaglio dal 2018 in poi, per il semplice fatto perché nei paesi cosiddetti industrializzati l'UNHCR non è parte della procedura di eliminazione dello status dei rifugiati. Questo è appunto quello che succede sempre nei paesi industrializzati, quindi c'è stato un accompagnamento del sistema, quindi la formazione dei nuovi funzionari a partire dal 2018 con i primi assunti e poi nel 2019, quindi questa è parte proprio del modo in cui l'agenzia lavora, quindi non è semplicemente appunto un accompagnare lo Stato appunto ad avere un sistema di asilo che va avanti appunto con le proprie forze. Adesso l'UNHCR, come sicuramente molti di voi sanno, designa gli esperti indipendenti nelle commissioni territoriali, che non sono appunto staff dell'UNHCR, sono esperti che noi designiamo in base appunto al proprio profilo. Magari non so se c'è qualcuno di voi qua che è appunto un esperto, il proprio profilo, diciamo, accademico, professionale, via dicendo. Quindi questo è, poi se vuole appunto dopo magari su questo possiamo approfondire. Per quanto riguarda più in generale il tema del trattenimento, allora, anche qua penso appunto una premessa fondamentale. Questo momento lo ricollego un po' a quello che ha chiesto appunto sulla posizione del patto. Di fatto, sin da quando il patto è stato adottato nel 2024, ma anche precedentemente, come agenzia ONU abbiamo fatto presente che non è un accordo perfetto, di fatto, questo lo abbiamo appunto detto ampiamente nella giornata di oggi, è quello che a quale siamo giunti dopo appunto anni di negoziati, e il focus adesso deve essere sull'attuazione. Questo, ci tengo a sottolinearlo, non è una formula di stile, è veramente appunto il momento dell'attuazione adesso. Finora abbiamo sempre detto, anche come UNHCR, che il successo o meno del patto, come dicevo all'inizio, lo vedremo solo all'attuazione, e adesso è il momento del monitoraggio. Quindi UNHCR mantiene il suo ruolo in questo senso solito, quindi con l'accesso ai luoghi appunto di trattenimento, l'accesso ai luoghi di accoglienza, e questo rimane. Ovviamente dobbiamo fare conti anche con una situazione appunto dell'agenzia in cui siamo sempre anche meno staff, ma restiamo comunque di fatto sempre a supporto delle autorità nella costruzione appunto anche tutta la legislazione e l'attuazione che verrà, anche ad esempio con la fornitura di informazioni. Di fatto, anche ne parlavo, se non sbaglio, con qualcuno anche durante la pausa pranzo, svolgiamo anche nel contesto appunto degli sbarchi la stessa funzione che ha svolto UNHCR in precedenza, quindi come di informazione, diciamo così, aggiuntiva sulla protezione internazionale. Quindi questo sarà a maggior ragione quello che accadrà anche con la fornitura di informazioni, o comunque il supporto e l'accesso a centri di trattenimento. Di fatto anche su questo ci sono comunque cambiamenti importanti anche nella situazione giuridica delle persone che si troveranno in CPR. Di fatto appunto potremmo avere anche in CPR persone che magari si troveranno a fare domanda o per la prima volta o domanda reiterata, alla luce appunto delle norme estremamente complesse che vediamo nel patto. Quindi questo sicuramente è uno dei filoni appunto di azione che potremmo avere. A livello, diciamo, più organizzativo, abbiamo sempre una struttura, come chiamiamo noi, di focal point regionali, a quali appunto si possono rivolgere sia gli avvocati, ma anche appunto l'organizzazione della società civile. Questo lo vediamo anche magari nella costruzione anche dei tavoli vulnerabilità che hanno preso avvio a livello appunto locale, partendo dalla costruzione del tavolo vulnerabilità a livello centrale. Quindi in varie zone, ora mi viene in mente appunto Agrigento, UNHCR con le altre agenzie ONU, IOM e UNICEF è impegnata in questo. Quindi sicuramente, anzi, questo è un invito appunto a contattare l'agenzia, e lo scambio appunto continua anche col tavolo asilo, continuiamo appunto a essere in dialogo da questo punto di vista. Poi, ripeto appunto, magari poi sul dettaglio possiamo sicuramente confrontarci. Grazie.
1: Grazie a lei. Bene, allora siamo arrivati al momento di chiudere questa tavola rotonda e di, credo, i lavori nel loro insieme. Mi sembra che siamo forse quasi al punto di partenza, nel senso, siamo perfettamente consapevoli che ci sono molte domande e con le quali si confronteranno i giudici e gli operatori del diritto in generale. E certo, il giudice non potrà, si trova di fronte a un... e l'avvocato, insomma, si trova di fronte a un insieme di norme. Non è che le può, contrastare di petto, no? Saremo di fronte, credo, nei prossimi anni a un'altra ripresentazione più complicata, sicuramente, rispetto che in passato, del tentativo di leggere, interpretare e applicare le norme nel rispetto dei diritti umani. La verità è che la strada si è fatta più difficile, E il giudice cercherà, credo, come e l'avvocato, insomma, nel presentare al giudice le proprie come dire, proposte di soluzione del caso, cercherà appiglio nella giurisprudenza delle corti europee, nella speranza di continuare a trovare qualche appiglio. Forse sarà importante guardare la giurisprudenza della Corte di Giustizia degli ultimissimi anni, forse più che quella della Corte Europea dei Diritti Umani. Nel 2015 la Corte di Giustizia mi sembra che abbia voluto, diciamo, anticipare, posso sbagliare, ma ha voluto forse anticipare una posizione di fermezza. Vedremo. E per il momento io non posso che chiudere i lavori di oggi.
7: Va bene, no, grazie, non proseguo, anche perché diciamo, ci siamo decimati. Vi ringrazio veramente molto, ringrazio anche chi è rimasto fino alla fine, dopo questa giornata veramente molto impegnativa e intensa. Vi ringrazio la dottoressa Venturi, perché veramente, come la tavola rotonda, diciamo, ha sentito il bisogno di avere la sua interlocuzione. Ringrazio nuovamente Luca Perilli e Martina Flamini per insomma, il loro preziosissimo contributo, ai colleghi della Protezione Internazionale. Alla prossima. I materiali in qualche modo li faremo arrivare anche a chi non è iscritto alla piattaforma della scuola. Grazie.
8: Ecco, questo era il convegno, lungo convegno che vi abbiamo proposto nella programmazione di questa notte di Radio Radicale, dal titolo Diritti dei migranti, protezione internazionale, patto europeo su migrazione e asilo, organizzato dall'Ordine degli Avvocati di Palermo, la Scuola Superiore di Magistratura e l'Università degli Studi di Palermo. Un buongiorno a tutti gli ascoltatori di Radio Radicale, ora andiamo avanti con i nostri appuntamenti. È il momento di Rivoluzione in Corso, a cura di Gabriele Rossi, con il professor Renato Brunetta, che è il presidente del CNEL.
9: Radio Radicale, Rivoluzione in Corso, l'appuntamento settimanale con il professore Renato Brunetta, economista e presidente del CNEL. Bentornato, professore.
10: Buongiorno a tutti, eccoci qua.
9: Allora, parliamo di economia e finanza. Ieri la maggioranza del Parlamento, Camera e Senato, ha approvato la richiesta all'Europa di attivare una clausola di salvaguardia nazionale. Professore, di cosa si tratta?
10: Beh, è una richiesta da parte del Parlamento di impegnare il governo a chiedere all'Unione Europea, appunto, l'attivazione della clausola di salvaguardia in deroga, ma prevista, al patto di stabilità, al nuovo patto di stabilità. Questo significa sostanzialmente avere più flessibilità espansiva nei conti pubblici per raggiungere due obiettivi, sicurezza e energia, cioè poter spendere di più per poter fare investimenti in sicurezza legati a NATO, legati agli impegni che abbiamo preso in sede europea, e in termini di energia, vale a dire contrastare il caro carburanti, il caro benzina, ma anche a fare i necessari investimenti per una maggiore sicurezza, torniamo sulla sicurezza, di approvvigionamento da parte del nostro paese, dell'Italia, nei confronti di quello che sta succedendo a livello geopolitico, vale a dire Hormuz, che non sta finendo, vale a dire le crisi degli stretti, le crisi in Oriente, per cui questo significa che il paese sarà dotato di maggiori strumenti economici e finanziari, derogando ai vincoli del patto di stabilità, che però non è così stupido perché prevedeva questa clausola di salvaguardia, per cui bene ha fatto il governo, bene ha fatto il Parlamento a mettere in cantiere questa clausola di salvaguardia, che per il 27-28, per i prossimi due anni, consentirà all'Italia di avere circa 35 miliardi, 21-22 miliardi per la difesa e 14 miliardi per l'energia, per rispondere alle crisi potenziali che si dovessero realizzare e collocare in questi due ambiti. Però teniamo conto che 21,22 più 14 fa 35, vuol dire 35 miliardi di flessibilità in più che impatteranno sulla crescita, ovviamente, in senso positivo. Quindi più sicurezza, più flessibilità, controllo dei costi per quanto riguarda l'energia, ma controllo anche degli investimenti e sicurezza. Sono 35 miliardi che impatteranno sulla crescita e quindi questo vuol dire un bilancio espansivo. Espansivo in deroga al patto di stabilità e quindi in controtendenza rispetto a quanto prevede il patto di stabilità, e questo, come dire, è dare al patto di stabilità un po' di intelligenza in più, perché se no il patto di stabilità sarebbe stato prociclico, vale a dire problemi, vincoli, ancor più problemi. Noi vediamo problemi, deroga, soluzione dei problemi. Questa è la controtendenza di essere anticiclico. Quindi questa è una clausola anticiclica per sopperire alla banalità della prociclicità del nuovo patto di stabilità. Spero di essermi espresso correttamente in maniera comprensibile. Questo è il primo punto ed è un punto positivo. Bene governo, bene Parlamento. Adesso si tratterà di utilizzare al meglio, attraverso le prossime leggi di bilancio, questa possibilità di maggiore flessibilità e di risposta alle crisi o di risposta alle esigenze di sicurezza, quindi con i necessari investimenti. Quindi non certamente solo consumi, anzi auspicabilmente solo tanti investimenti per sicurezza energetica e sicurezza geostrategica. Questo è il primo punto. Non è questo però il solo punto di questi ultimi giorni, perché abbiamo assistito alla crisi di Ceuta, abbiamo assistito alla crisi migratoria e abbiamo assistito ancora una volta a una riflessione non sempre costruttiva sul tema migrazioni. Allora varrebbe la pena fare un po' il punto, anche di tipo teorico. Le migrazioni sono fisiologia per i paesi, per i continenti, per l'umanità. L'umanità è sempre stata legata a un fenomeno di mobilità che chiamiamo migrazioni. Si emigra per ragioni climatiche, si emigra per ragioni economiche, si emigra per ragioni di politiche e geopolitiche, cioè ci si muove, si cambia, perché gli umani vogliono vivere bene ed essere felici e quindi giustamente si muovono e migrano. Da quando ci sono gli stati-nazione, ovviamente gli stati-nazione hanno le frontiere e quindi migrare vuol dire anche attraversare le frontiere. Questo attraversamento può avvenire in maniera pacifica e in maniera non pacifica. Pensiamo alle invasioni barbariche che hanno afflitto il nostro paese o la nostra penisola, meglio chiamarla così, tutti gli anni del post-impero romano. E queste erano migrazioni economiche, migrazioni geopolitiche, in parte climatiche, perché venivano dai paesi freddi verso i paesi caldi. Oggi come oggi le migrazioni hanno tante motivazioni, ma c'è tanta intelligenza anche nei paesi avanzati, per cui queste migrazioni dovrebbero essere considerate un fatto assolutamente fisiologico e positivo. Perché? A una sola condizione, purché gestite e controllate e non subite. Allora, da questo punto di vista ci assiste l'economia. Le migrazioni si dividono in due grandi categorie, le migrazioni da domanda e le migrazioni da offerta. Le migrazioni da domanda sono quelle che vengono attratte dai paesi, come dire, ricchi o scelti come destinazione dei flussi migratori, perché quei paesi, cioè i paesi di destinazione dei flussi dei migranti, hanno bisogno di forza lavoro, hanno bisogno di capitale umano per la loro crescita. Quindi i paesi ricchi, i paesi che crescono, i paesi più avanzati, che sono i vari paesi nella storia dell'umanità, pensiamo nel Novecento il Nord America e il Sud America, pensiamo ma anche il Nord Europa, e pensiamo i tempi più recenti, l'Europa stessa, che è destinazione soprattutto di flussi africani, nordafricani, ma non solo, ma anche asiatici, i paesi di destinazione di solito attraggono flussi per il loro sviluppo, per la loro crescita. Questo è un fatto positivo. Questa è la migrazione da domanda, primo giudizio. Se la migrazione è da domanda, è da considerarsi positivamente, però con molte virgolette. Perché cosa vuol dire questo? Che vuol dire che i paesi poveri si svuotano, i paesi ricchi si riempiono, i paesi ricchi diventano più ricchi e i paesi poveri

dei vantaggi con le rimesse dei migranti che, lavorando nei paesi ricchi, mandano soldi ai paesi di origine che sono poveri. Quindi una gestione è fondamentale anche nelle migrazioni da domanda che normalmente vengono considerate migrazioni buone, perché dalla povertà si va verso il benessere e alla fine i paesi ricchi in qualche maniera rispondono positivamente ai paesi poveri. Cosa diversa invece per le migrazioni da offerta. Le migrazioni da offerta si possono anche chiamare migrazioni da disperazione, e cioè i paesi poveri, disperati, disperati per ragioni climatiche, disperati per ragioni geopolitiche, disperati per povertà, vedono i loro figli migliori, scappare. E scappare dove? Dappertutto, senza domanda, cioè non vanno là dove pensano di trovare un lavoro, di trovare un percorso di vita, di trovare una costruzione del loro futuro, ma vanno dappertutto pur di non restare nei paesi di origine. E le migrazioni da offerta sono le peggiori, vale a dire perché non fanno bene certamente ai paesi di origine, perché svuotano i paesi di origine, ma non fanno bene neanche ai paesi di destinazione, perché i paesi di destinazione si vedono, come dire, arrivare flussi di disperati che non sanno dove mettere. Normalmente migrazioni da domanda e migrazioni da offerta non sono così nette come nella teoria, ma si confondono, si mescolano, per cui alla fine, se non c'è governo, se non c'è responsabilità, se non c'è umanità, se non c'è intelligenza, tutto si confonde, si chiamano tutte migrazioni, nessuno va a distinguere se sono da domanda o da offerta, e il risultato qual è? Che nei periodi di maggior controllo, come dire, le opinioni pubbliche in qualche maniera dei paesi ricchi accettano questo caos che però vedono essere un caos produttivo. Nei periodi invece di confusione ma di non controllo, le opinioni pubbliche dicono di no. Dicono di no perché le migrazioni producono squilibri, caos, magari spiazzamento del mercato del lavoro interno rispetto ai flussi migratori. Qual è la lezione che dobbiamo trarre da questo piccolo impianto teorico che ho fatto? Che le migrazioni vanno governate. Le migrazioni vanno governate nell'interesse tanto dei paesi di destinazione quanto dei paesi di origine. Fuori da questo parallelismo non c'è possibilità di controllo. Perché solo se c'è un win-win vincono i paesi di destinazione che danno buoni posti di lavoro, buoni salari, buone opportunità di costruirsi un percorso di vita ai migranti, ma vincono anche i paesi di origine che traggono da questi flussi regolari e regolati anche elementi di sviluppo, perché sarà bene che i paesi di destinazione investano, parallelamente ai flussi, investano risorse, tecnologia, democrazia nei paesi di origine, in maniera tale che ci sia un equilibrio, un fatto che vincano, perché acquisiscono capitale umano i paesi di destinazione, ma vincano anche i paesi di origine che vedono aumentare gli investimenti, la tecnologia, le regole, la democrazia e magari anche i ritorni. Vedano tornare dai paesi ricchi i loro figli migliori che hanno fatto esperienza, tornino nei paesi di origine. Allora ci sarà e ci sarebbe un rapporto win-win, vincono gli uni, vincono gli altri. Purtroppo questo stato di cose non è mai avvenuto o quasi mai avvenuto nella storia dell'umanità, perché è sempre stato elemento squilibrante il fenomeno migratorio. Adesso però con le nostre tecnologie, la nostra sensibilità, i nostri rapporti complessi dei paesi, adesso questo equilibrio, questo win-win si impone. O le migrazioni sono elemento di vittoria, di miglioramento, di miglioramento del capitale umano, delle condizioni di vita, della speranza di costruirsi un futuro, tanto per i paesi di origine quanto per i paesi di destinazione, oppure il risultato sarà la negazione, sarà il conflitto. Usare le migrazioni come arma di condizionamento. Gli stati poveri usano le migrazioni come weaponization, come arma di condizionamento dei paesi ricchi. E naturalmente i paesi ricchi non stanno a guardare, quindi reagiscono nel peggiore dei modi, respingendo
questi flussi migratori. Respinge

0: anche le possibilità di incrementare il loro capitale umano, perché a questo punto un continente europeo che ha una demografia molto, molto, molto fragile, molto, molto in crisi, si vede respingere questi flussi anche contro i suoi stessi interessi, perché un continente come quello europeo ha demografia ormai calante, strutturalmente fragile, non abbiamo più giovani, non abbiamo più giovani generazioni, si come dire, consacra al declino, perché se non hai i giovani ti consacri al declino e respingendo e le opinioni pubbliche si impauriscono, dicono di no. Allora, questa stupidità nella gestione migratoria deve essere risolta. L'Europa non ha dato grandi esempi da questo punto di vista, a parte il periodo post-bellico della seconda guerra mondiale, a parte in quel periodo, come dire, i diritti di asilo che però erano quasi sempre rivolti come dire, dare un messaggio alla cortina di ferro, cioè a chi era al di là della cortina di ferro per dire venite da noi perché il vostro modello è sbagliato, venite da noi perché vi diamo asilo, a parte questo che era ovviamente storicamente molto connotato. Da allora in poi non c'è stata intelligenza geostrategica e geopolitica, geoculturale, geoeconomica nella gestione delle migrazioni. Adesso sembra che le cose stiano cambiando, anche in ragione del fatto che l'Europa deve fare da sola o deve tendenzialmente fare da sola per quanto riguarda la sua crescita, il suo sviluppo, la sua sicurezza, la sua tecnologia, la sua gestione delle sue risorse. A questo punto l'Europa deve fare i conti anche con le migrazioni, avendo un atteggiamento costruttivo, positivo, e cioè tutta la migrazione da domanda che serve all'Europa deve essere in funzione della crescita, dello sviluppo e del riequilibrio con i paesi di origine. Pensiamo all'Africa, dirò due numeri. Bene l'Italia con il piano Mattei, ma un piano Mattei non basta, ce ne vorrebbero 27 di piani Mattei, anzi dirò di più, 28. Ci vorrebbero cioè tanti piani Mattei, quanti sono i paesi dell'Unione Europea, ciascuno ovviamente con la sua specializzazione, con la sua flessibilità, e il 28esimo dovrebbe essere il piano Mattei dell'Europa intera, strategicamente intera, nei confronti dell'Africa, ma non solo dell'Africa, ma anche nei confronti delle altre zone origine dei flussi. Solo così l'Europa avrebbe diritto di avere una capacità di attrazione e selezione dei flussi migratori in un'ottica di cooperazione, in un'ottica di riequilibrio. Questa sarà l'Europa forte, l'Europa che con gli ultimi accordi si sta profilando, anche in ragione poi degli investimenti che l'Europa dovrà fare sulla sua sicurezza, e torniamo sempre agli stessi argomenti, sulle sue investimenti nelle nuove tecnologie, perché noi non possiamo avere circa 300 miliardi l'anno di risparmi che vanno a comprare debito americano, e cioè che vanno a finanziare il debito americano, e non abbiamo risorse per finanziare start-up, per finanziare investimenti, investimenti pubblici, investimenti privati nella nostra vecchia Europa. Solo così la nostra vecchia Europa sarà in grado di attrarre le migliori energie, ma anche dagli Stati Uniti, ma anche dagli altri paesi del mondo, che vengano a lavorare e a studiare, a lavorare, a produrre in Europa, che con 300 miliardi di euro l'anno riesce a dotarsi delle migliori tecnologie, delle migliori infrastrutture. Tutto si tiene da questo punto di vista. Un'Europa forte, un'Europa culla di civiltà, un'Europa che ha il meglio della storia di capitale umano dell'umanità, pensiamo alle nostre università, alle nostre regole, alle nostre tecnologie, pensiamo alla nostra democrazia, che è ormai un punto di riferimento globale nei confronti del mondo, dopo quello che è successo, sta succedendo, Dio voglia, ancora per poco negli Stati Uniti. Pensiamo al Sud America, pensiamo all'Asia, pensiamo alla Russia, pensiamo all'Africa. Certamente l'Europa è una fonte di luce, è una fonte di democrazia, è una fonte di potenziale benessere, ma proprio per questo l'Europa ha questo dovere, il dovere di essere un punto di riferimento anche regolativo, anche e soprattutto sulle migrazioni, anche e soprattutto sugli investimenti nei paesi di origine. E ripeto, la logica del piano Mattei, e Mattei ce l'aveva questo, Enrico, ce l'aveva questo all'origine, cioè della parità, che quando si andava a cercare petrolio, a cercare energia, il dividendo doveva essere paritario tra chi faceva gli investimenti e tra chi era titolare di quei beni energetici. Questo era Enrico Mattei, e bene ha fatto Giorgia Meloni a chiamare il piano Mattei con il nome di chi era il simbolo di questa parità. Ora, la parità, l'equilibrio, le win-win, questa deve essere la chiave. E questo è anche l'elemento che rasserena le opinioni pubbliche, perché quando tu fai un investimento paritario, dici ai giovani: venite pure a studiare da noi, rimanete se volete da noi, se no tornate nei paesi di origine. Noi nel frattempo facciamo investimenti infrastrutturali, tecnologici, energetici, investimenti democratici nei paesi di origine. E beh, il gioco a quel punto apparirà a tutti come un gioco equilibrato, paritario, in nome di Mattei, in nome dell'antica cultura democratica europea. Allora io vedo la flessibilità nei conti, la flessibilità nella crescita, la flessibilità per fare investimenti in sicurezza, investimenti energetici, anche come un elemento che consente di avere un atteggiamento costruttivo, lungimirante nei confronti del fenomeno migratorio, che, ripeto, è ineludibile per un continente vecchio come l'Europa, dove mancano i giovani, dove mancano le energie. Allora, perché non mettere tutto insieme, appunto, in un percorso win-win? Vinciamo noi, vincono loro, vinciamo noi, e vince l'Europa come modello per il resto del mondo.
1: Radio Radicale 7.5, abbiamo ascoltato l'intervista al presidente del CNEL Brunetta, e tra pochissimo spazio transnazionale a cura di Francesco De Leo alle 7.10, ma prima un breve aggiornamento notizie con gli avvenimenti più importanti della giornata. Si torna sullo scontro tra Italia e Spagna, Madrid risponde a Roma e impone controlli alle frontiere per chi arriva dall'Italia, la ritorsione del governo Sanchez arriva dopo un'altra giornata ad altissima tensione tra i due paesi. La Spagna aveva intimato ieri di revocare entro oggi i controlli ai confini reintrodotti il 1 agosto dopo la crisi migratoria di Ceuta, e ha avvertito che in caso contrario avrebbe adottato misure di risposta proporzionali. L'Italia non accetta ultimatum o imposizioni dall'estero su sicurezza nazionale e controllo delle frontiere, la secca replica di Palazzo Chigi, che aveva aggiunto: non intendiamo in nessun caso rivedere la decisione di sospendere Schengen almeno fino al 15 agosto, quando si teme un nuovo assalto di migranti all'exclave in Marocco. Ieri sera l'annuncio del Ministero dell'Interno iberico delle misure di ritorsione da oggi fino al 7 settembre. E poi ieri c'è stato anche l'accordo di difesa sul modello NATO tra Turchia, Arabia Saudita e Pakistan. L'intesa è stata firmata a Jeddah dal presidente turco Erdogan, dal principe ereditario saudita Bin Salman e dal premier pakistano Sharif. Prevede che qualunque attacco armato contro qualunque dei tre stati sarà considerato come un attacco a tutti loro, spiega il ministero degli esteri di Islamabad, un modello che richiama appunto l'articolo 5 dell'Alleanza Atlantica. E arriva, l'accordo è stato accolto con favore dalla presidenza palestinese, descrivendolo come un importante passo strategico per rafforzare la sicurezza e la cooperazione in tutto il mondo islamico. In una dichiarazione la presidenza ha ribadito l'auspicio della Palestina che l'accordo funga da punto di partenza per il rafforzamento del sistema di sicurezza collettivo arabo e islamico. Poi ha sottolineato che un quadro di sicurezza unificato è essenziale per proteggere la regione, sostenendo al contempo i diritti dei palestinesi e la legittima lotta per porre fine all'occupazione israeliana e istituire uno Stato indipendente con Gerusalemme Est come capitale. Quindi queste le parole che arrivano dalla presidenza palestinese. Nel frattempo però Teheran avverte: il patto non garantirà garantirà la sicurezza di Riyadh, e prosegue intanto lo stallo su Hormuz, mentre la guida suprema Khamenei verserebbe in condizioni critiche, anzi potrebbe essere in punto di morte, secondo fonti citate da Iran Wire. Gli Houthi, sempre nel conflitto in Medio Oriente, promettono che gli attacchi contro gli alleati dell'Arabia Saudita continueranno. Secondo quanto riportato, hanno lanciato almeno 12 attacchi missilistici contro la provincia orientale di Hadramut e quella di Marib. Si tratta di due delle principali roccaforti del governo yemenita, che negli ultimi due giorni sono stati oggetto di attacchi da parte del gruppo yemenita. Secondo i funzionari di Ansarullah Houthi, questi attacchi missilistici e con droni continueranno contro coloro che definiscono alleati dell'Arabia Saudita o proxy sauditi sul suolo yemenita. Torniamo all'Italia, invece, oggi si tiene, verrà celebrata questa giornata come giornata europea in memoria delle vittime degli incidenti sul lavoro, nel ricordo della tragedia di Marcinelle, dove esattamente 70 anni fa 262 lavoratori di 12 nazionalità diverse, 136 dei quali italiani, persero la vita in un incendio nella miniera di carbone di Bois de Cazières in Belgio. In occasione dell'anniversario, il presidente del Senato La Russa e la ministra del lavoro Calderone saranno presenti proprio sul luogo. In Europa non c'è spazio per chi sfrutta i lavoratori, per chi alimenta l'immigrazione clandestina per avere manodopera a basso costo, dice la Premier Meloni in un videomessaggio a un evento organizzato da Fratelli d'Italia. Allora, sono le 7:10, allora ci colleghiamo in diretta con Francesco De Leo per seguire Spazio Transnazionale.
2: Buongiorno Gabriele, bentrovati da Francesco De Leo e Carmine Corvino in regia, con noi come sempre Giampiero Gramaglia. Buongiorno Giampiero.
3: Buongiorno Francesco e buongiorno a chi ci segue.
2: L'aspro confronto tra Italia e Spagna in gran risalto, con tante notizie che arrivano poi come sempre dal Medio Oriente sui quotidiani internazionali. Parto dal Financial Times: la Spagna ripristina i controlli alle frontiere con l'Italia mentre crescono le tensioni sulla questione dei migranti. La mossa accentua la frattura tra il governo di Pedro Sanchez e la premier italiana di destra Giorgia Meloni. Scrive il quotidiano britannico: la Spagna ha risposto all'Italia nell'ambito di una controversia sull'immigrazione sempre più accesa, annunciando che avrebbe reintrodotto i controlli alle frontiere sui viaggiatori in arrivo dal vicino Mediterraneo, sulla scia della crisi migratoria di Ceuta. A testimonianza delle divisioni sempre più profonde all'interno dell'Unione Europea, il governo del primo ministro Pedro Sanchez ha dichiarato venerdì in tarda serata che avrebbe iniziato a verificare l'identità e i documenti dei viaggiatori in arrivo dall'Italia nei porti e negli aeroporti spagnoli, questo a partire dalla mezzanotte, dunque meno di 3 ore dopo l'annuncio. La decisione allarga il divario tra Sanchez, esponente di sinistra favorevole all'immigrazione, e la premier italiana di destra Giorgia Meloni, che ha imposto controlli di frontiera simili ai viaggiatori provenienti dalla Spagna dopo l'afflusso di migranti della scorsa settimana a Ceuta, una delle exclave spagnole nel Nord Africa. Ceuta è un minuscolo territorio di 83.000 abitanti, ricorda il Financial Times, è stata travolta da circa 72.000 migranti che lo scorso 30 luglio hanno attraversato a nuoto e scalato le recinzioni di confine dal Marocco per riversarsi nelle sue strade, un episodio che ha suscitato allarme in tutta l'Unione Europea per la violazione dei confini del territorio. Apre sul momento anche il Guardian: la Spagna introdurrà controlli temporanei alle frontiere per i visitatori provenienti dall'Italia. La decisione è stata presa in risposta all'adozione da parte di Roma di misure analoghe a seguito del flusso di migranti verso Ceuta. I controlli, che vengono introdotti alla luce della persistente pressione migratoria a cui è sottoposta l'Italia, scritto ovviamente tra virgolette, sabato mezzanotte, dureranno fino al 7 di settembre, lo ha dichiarato il Ministero dell'Interno spagnolo in un comunicato. El País: Meloni contro Sanchez, la crisi di Ceuta aggrava il divario tra Roma e Madrid, la leader italiana a un anno dalle prossime elezioni generali sfrutta, scrive El País, l'emergenza migratoria per rafforzare la sua posizione in Europa contro il presidente spagnolo. Sulla nuova Cina ci si occupa, l'agenzia Xinhua, del confronto sempre perenne con il Giappone. La Cina esorta le autorità giapponesi a smettere di giocare con il fuoco sulla questione delle armi nucleari. Le autorità giapponesi dovrebbero ascoltare l'appello della popolazione, adempiere all'obbligo del paese, ai sensi del diritto internazionale, di non accettare, produrre, possedere o diffondere, armi nucleari, e smettere di giocare con il.
1: Francesco De Leo, non ti sentiamo bene, dobbiamo interrompere un secondo spazio transnazionale in attesa di ricollegarci per avere un audio migliore. Attendiamo intanto mentre la regia si occupa di ristabilire il collegamento per proseguire spazio transnazionale come ogni mattina con Francesco De Leo. Allora, intanto qualche altra notizia, sempre dall'Italia, è proseguito anche ieri in una sorta di processione laica in via Paolo Fabbri 43 a Bologna da parte dei fan di Francesco Guccini per rendergli omaggio davanti all'uscio della porta di legno di quella casa che fu casa del maestrone fino al 2012. Si sono accumulati fiori e bigliettini d'affetto. Oggi, nel giorno dei funerali del cantautore, in forma privata nella sua pavana sull'Appennino toscano-emiliano, lutto cittadino a Bologna e Modena. Il ricordo di Mogol, un grande, ha tenuto alta la cultura popolare italiana. Invece, passando un secondo agli esteri, poi vedremo se sarà un tema di quelli che tratteranno, che tratterà Francesco De Leo con uno spazio transnazionale, comunque ne diamo notizie intanto e poi nel caso gli approfondimenti più tardi, ma parliamo della Colombia. Abelardo de la Espriella ha giurato come presidente del paese, il nuovo capo di Stato di estrema destra, ha prestato giuramento nel corso di una cerimonia di insediamento tenutasi in un auditorium universitario di Cali, capitale del Dipartimento della Valle del Cauca nel sud-ovest. Giuro su Dio e prometto al popolo di rispettare fedelmente la Costituzione e le leggi della Colombia, ha affermato De la Espriella, 48enne, prestando giuramento davanti al presidente del Congresso, il quale gli ha subito conferito la fascia presidenziale. Ma mi dicono dalla regia che abbiamo di nuovo Francesco De Leo in collegamento, allora torniamo a spazio transnazionale.
4: Sì, buongiorno, utilizzeremo il telefono questa mattina, ripristineremo quanto prima il nostro collegamento. El País, come vi dicevo, il Guardian, Financial Times, partono tutti dalla questione Spagna-Italia e migranti, Le Monde invece si occupa di Medio Oriente, l'Arabia Saudita, la Turchia e il Pakistan siglano la Mecca, un'alleanza difensiva senza precedenti, Riyadh, Ankara e Islamabad hanno firmato venerdì 7 agosto un patto in base al quale un attacco contro uno dei tre stati sarà considerato un attacco contro tutti. L'accordo segna una svolta nell'equilibrio di sicurezza del Medio Oriente in un contesto di tensioni con l'Iran. Non abbiamo molto tempo per il resto della stampa medio orientale. Arab News, ultima segnalazione, un funzionario statunitense, ci aspettiamo che venga presto raggiunto un accordo tra Iran e Oman sullo stretto di Hormuz. Una volta annunciato l'accordo, gli Stati Uniti revocheranno il blocco di porti iraniani, lo ha affermato appunto questo funzionario. Gian Piero Gramaglia e il racconto dei media statunitensi.
3: Sì, i principali media degli Stati Uniti scelgono questa mattina titoli di apertura tutti diversi fra di loro, anche se alcuni temi sono ricorrenti e si ritrovano su molte prime pagine e home pages. C'è un prevalere degli argomenti di politica interna, tra cui vicende che si trascinano da tempo, come la guerra dichiarata dal presidente Trump a una consigliera della Federal Reserve, Lisa Cook, e la saga della sala da ballo in costruzione alla Casa Bianca senza l'autorizzazione del Congresso, un prevalere di questi temi su quelli internazionali. Ieri comunque il Senato degli Stati Uniti informa e sottolinea la Associated Press, ha approvato a larghissima maggioranza un ampio pacchetto di sanzioni alla Russia, frutto di un anno di impegno del defunto senatore repubblicano Lindsey Graham. Il provvedimento, scrive l'agenzia, rinforza il sostegno degli USA all'Ucraina e cerca di forzare la mano verso la pace al presidente russo Vladimir Putin, mentre l'invasione dell'Ucraina da parte della Russia si trascina da quasi 54 mesi. Altra notizia di politica internazionale relativamente sottovalutata, almeno a mio parere, è l'accordo di mutua difesa firmato da Turchia, Pakistan e Arabia Saudita, mentre gli Houthi dello Yemen hanno ripreso e intensificano gli attacchi contro interessi sauditi proprio nello Yemen. L'intesa fra i tre paesi, Turchia, Pakistan e Arabia Saudita, secondo Teheran non garantisce però la sicurezza di Riyadh. E sui giornali americani non c'è neppure menzione, o almeno io non l'ho trovata, sulle voci messe in giro da fonti dell'opposizione iraniana in esilio che la nuova guida suprema iraniana Mojtaba Khamenei sarebbe in fin di vita. Ma vediamo adesso una carrellata dei principali titoli, incominciando dalla CNN, che è l'unica che apre con la guerra in Iran, o almeno con la notizia che i generali, che i vertici militari degli Stati Uniti cercano una via d'uscita dal conflitto che non sia militare, perché non la trovano sul terreno militare. Il New York Times invece ha un'apertura abbastanza sorprendente, e comunque affronta solo lui l'argomento, e cioè delle pressioni che vengono esercitate dagli Stati Uniti su Cuba per un cambio della leadership e dei rischi che queste pressioni comportano. Ricordo che Cuba è uno dei temi che più stanno a cuore al segretario di Stato degli Stati Uniti, Marco Rubio, che è di origine cubana. Allora, il rischio di questa operazione è che le pressioni esercitate dagli Stati Uniti possano in realtà favorire l'emergere di una nuova leadership più radicale delle attuali, aggravando il contrasto tra Cuba e Stati Uniti e aggravando anche le condizioni di vita della popolazione cubana. Axios apre con la vicenda della governatrice della Federal Reserve, Lisa Cook. Il presidente Trump ha già cercato una volta di licenziarla, la Corte Suprema gli ha detto che non può farlo, ma lui ha rilanciato l'operazione anti-Lisa Cook alla ricerca di una giusta causa per la sua rimozione. Il Washington Post apre invece con la storia della sala da ballo della Casa Bianca, perché una corte d'appello federale ha confermato il giudizio di un giudice federale di primo grado che la costruzione non può andare avanti senza l'autorizzazione del Congresso. E Trump, che giudica ingiusta la decisione dei giudici, anzi le decisioni dei giudici, ha fatto sapere che si rivolgerà alla Corte Suprema. E il Wall Street Journal parla della frustrazione del presidente nei confronti del suo nuovo responsabile della sicurezza interna. Ha già licenziato la prima scelta per questo incarico, adesso ce l'ha con Mallin, perché le operazioni contro i migranti non sarebbero efficaci. Cito soltanto le aperture di Politico, che torna sulla vicenda del Michigan, sulle primarie del Michigan e sull'impatto che esse hanno sul Partito Democratico, e infine la Fox, che ha una apertura totalmente diversa, la vicenda di un giocatore di basket professionista che ha cambiato sesso e che, dopo aver giocato nella NBA, adesso vuole giocare nella Lega Femminile. E con questo ti restituisco la vita.
2: Grazie Giampiero, a domani 7:22, siete in diretta all'ascolto di Radio Radicale, ospite di oggi di Spazio Transnazionale Andrea Romano, associato di storia contemporanea all'Università degli Studi di Roma Tor Vergata. Ricordo che cura la newsletter Russia Altrove del Centro Studi Analisi sulla Russia Contemporanea, disponibile gratuitamente su Substack. Bentornato a Radio Radicale, prof.
5: Buongiorno, grazie dell'invito, buongiorno.
2: Allora, apro la nostra conversazione con la notizia con cui abbiamo chiuso la puntata di ieri mattina. Vladimir Putin potrebbe testare la determinazione della NATO con un attacco limitato contro un paese alleato nei prossimi anni. È uno scenario di nuovi rapporti di intelligence statunitensi che ipotizzano scenari variabili, da un attacco informatico a un'incursione terrestre su piccola scala. Prima, riferisce il Wall Street Journal, era ritenuto improbabile che Putin provocasse un paese NATO ancora alle prese del conflitto in Ucraina, ma valutazioni illustrate da funzionari statunitensi che giungono in una fase di carenza di munizioni critiche per affrontare Russia o Cina in un eventuale conflitto futuro a causa dei trasferimenti all'Ucraina per la guerra all'Iran, confermano insomma tutto questo. Qual è la sua idea su questo scenario?
5: Beh, intanto è una buona notizia che l'intelligence statunitense parli, anche se sotto copertura naturalmente, con la stampa occidentale, confermando che continua a lavorare sulla Russia, perché ricordiamoci dove eravamo un anno fa: Trump che abbraccia Putin ad Anchorage in Alaska, mette a capo dell'intelligence statunitensi dei filoputiniani. Il fallimento di Trump è una buona notizia da questo punto di vista, nel senso che l'intelligence statunitense ha ripreso a lavorare bene sulla minaccia russa. Sul merito di quanto ci dice il Wall Street Journal, è uno scenario molto realistico, nel senso che gli attacchi convenzionali, cioè quelli tradizionalmente armati, sono poco probabili finché Putin rimane impantanato nell'aggressione all'Ucraina. Quello che invece è già in atto sono la moltiplicazione degli attacchi ibridi, no? Gli attacchi cyber, gli attacchi contro gli aeroporti. Ricordiamo qualche giorno fa quello che è successo all'aeroporto tedesco di Lipsia, dove è stato trovato un drone pieno di esplosivo. Sono attacchi ibridi perché? Perché non hanno, diciamo, il marchio ufficiale della Federazione Russa, ma sono, diciamo, organizzati, promossi, sospinti dalla Russia in maniera che possa essere negata, ma che in una maniera che comunque ha un suo effetto, ha un effetto sull'opinione pubblica, ha un effetto sulle nostre reti infrastrutturali, ha un effetto sulle nostre reti cyber. Sono attacchi che a centinaia ricorrono ogni anno, sempre promossi dalla Russia, ed è probabile che la Russia li incrementi nei prossimi mesi. Tra l'altro, e finisco, sono attacchi che servono a testare la nostra reazione, a testarla dal punto di vista militare, a testarla dal punto di vista tecnologico, ma anche per quanto riguarda l'opinione pubblica. Noi siamo, per fortuna, delle democrazie e quindi reagiamo democraticamente, discutiamo anche con forze politiche che, come abbiamo visto anche negli ultimi giorni in Italia, sostengono apertamente una falsità, e cioè che non esista una minaccia putiniana all'Europa. Invece questa minaccia esiste e la vediamo ogni giorno.
2: Prof, il Kyiv Post: un attacco russo uccide 3 persone, tra cui un bambino, nei pressi di Kiev, mentre la capitale è minacciata da missili balistici. Sono udite esplosioni anche a Kiev e a Dnipro, mentre detriti caduti hanno danneggiato abitazioni, veicoli e altri edifici nel distretto di Brovary. Questo attacco, scrive Kyiv Post, fa seguito a una serie di attacchi russi sferrati questa settimana che hanno danneggiato edifici residenziali, attività commerciali, strutture di trasporto e infrastrutture logistiche civili in tutto il paese. La questione della copertura dei missili, mi riferisco in particolare ai Patriot, è sempre più al centro del dibattito. Lei che ne pensa?
5: È quello che sta succedendo in questi giorni, nel senso che la Russia è in difficoltà sotto la pressione degli attacchi ucraini, per esempio ai depositi del sistema e-commerce, no? Wildberries, Ozon, che hanno, diciamo, colpito duramente l'economia russa anche con gli attacchi alle raffinerie. Come sta reagendo Putin? Colpendo le città con i missili balistici, uccidendo civili. Ogni giorno muoiono circa 10 civili innocenti ucraini sotto i colpi dei missili russi. Appunto, lei lo ha ricordato, la difesa più efficace sarebbero i missili antibalistici, che prevalentemente sono statunitensi. Trump su questo si è rimangiato la parola. Al vertice di Ankara della NATO aveva detto: cederemo all'Ucraina la licenza per produrre in proprio i missili Patriot. Dopo qualche giorno ha detto: no, non lo faremo. Questo ha lasciato ancora più in difficoltà l'Ucraina nella difesa, ricordiamolo, dei civili dai missili russi. Ci sono delle alternative parziali, un'alternativa è quella europea, dei missili, diciamo, SAM-Aster, che purtroppo arrivano in misure insufficienti in Ucraina. L'inverno che si avvicina sarà un inverno ancora una volta difficile per l'Ucraina, soprattutto per questi attacchi russi missilistici. Anche qui mi permetto di fare un riferimento all'Italia. Quando discutiamo di armi all'Ucraina, quando sentiamo forze parlamentari 5 Stelle, Vannacci, la Lega, che dicono non dobbiamo più dare armi all'Ucraina, parliamo di questi sistemi difensivi. Parliamo della possibilità, della necessità, secondo me, di continuare ad assistere l'Ucraina nel difendere i propri civili dai missili russi che colpiscono indiscriminatamente le città. Quindi queste forze politiche cosa sostengono? Smettiamo di aiutare i civili russi a difendersi dagli attacchi terroristici, perché di questo si tratta, che Putin scatena sulle loro città.
2: È ora di agire, il titolo del Kiev Independent di oggi. Il Senato degli Stati Uniti approva il disegno di legge a lungo rinviato sulle sanzioni alla Russia rivolte agli acquirenti di energia. Il 7 agosto la maggioranza del Senato degli Stati Uniti ha approvato una legge che prevede sanzioni di ampia portata contro la Russia, volta a imporre dazi doganali ai paesi che acquistano petrolio e gas russi, con l'obiettivo di tagliare una fonte fondamentale di finanziamento per la guerra di Mosca contro l'Ucraina. Questo disegno di legge era rimasto sospeso, scrive il Kiev Independent, al Congresso dall'aprile del 2025, questo a causa del mutare dell'approccio del presidente Trump alla guerra della Russia contro l'Ucraina. Il voto del Senato apre la strada all'esame da parte della Camera già a partire dal mese prossimo. Il voto è stato di 86-11. Quanto, professore, in un minuto, le indecisioni di Trump pesano sugli esiti del conflitto?
5: Continuano a pesare sempre di più. Per fortuna è stata sconfitta la posizione di Trump, che, ripeto, abbiamo visto un anno fa, soltanto un anno fa, al Ferragosto del 2025, no? A Anchorage, quella stretta di mano, quell'abbraccio. Trump rimane, secondo me, intimamente un filo putiniano, ma la sua posizione è per fortuna sempre più debole anche nella politica statunitense. Il ritorno di queste sanzioni contro i paesi terzi che comprano petrolio russo e quindi continuano a finanziare la macchina da guerra russa è una buona notizia. Sono state sospese, ce lo ricordiamo, durante gli attacchi all'Iran, adesso vengono ripristinate e rese più severe. Speriamo che questo avvicini la fine della guerra, togliendo risorse economiche alla macchina totalitaria e bellicista, quella sì, di Putin.
2: Io ringrazio davvero, come sempre, il professor Andrea Romano. Ricordo Russia Altrove, la sua newsletter che trovate disponibile in forma gratuita su Substack. Buon weekend e ancora grazie per essere stato anche oggi con gli ascoltatori di Radio Radicale.
5: Grazie a voi e buona giornata, grazie.
2: Il portavoce, chiudo con un ultimo aggiornamento, il portavoce delle forze armate yemeniti ha dichiarato che l'esercito ha condotto operazioni contro le forze e le attrezzature degli Houthi, questo su diversi fronti lungo le linee di contatto. La notizia è stata riportata poco fa da Al Jazeera. Abbiamo per oggi terminato, grazie a Carmine Corvino in regia. La linea torna a Gabriele Rossi.
1: 7.30, Radio Radicale, abbiamo ascoltato lo spazio transnazionale a cura di Francesco De Leo e adesso invece ci dedichiamo alla pillola del rovescio del diritto a cura dell'avvocato Gian Domenico Cagliazza.
6: C'è un equivoco da sciogliere sulla nozione stessa di errore giudiziario. Per rendere più chiare discussioni e polemiche intorno alla legge istitutiva della giornata celebrativa intitolata Enzo Tortora, da poco approvata dalla Camera dei Deputati. Vi è infatti una nozione strettamente tecnica, per la quale errore giudiziario quello riconosciuto da una sentenza assolutoria dopo un giudizio di revisione di una condanna definitiva. Beniamino Zuncheddu è stato vittima di un errore giudiziario, per esempio. Quanti sono questi errori giudiziari? Molto pochi. I giudizi di revisione si contano ogni anno sulle dita di una mano. Se non che, secondo questa accezione tecnica, quello di Enzo Tortora non fu un errore giudiziario, visto che Enzo, arrestato con infamia, detenuto a lungo, umiliato e condannato in primo grado, fu poi assolto definitivamente nei gradi successivi. Ma chiediamoci, per favore, se intorno alla vicenda Tortora potremmo mai festeggiare e celebrare la giustizia che ha funzionato ed ha trionfato. Quella vicenda giudiziaria fu uno scandalo perché l'arresto di Tortora, frutto di inescusabili e stupefacenti lacune e opacità investigative, divenne poi una verità che quell'ufficio di procura e gli stessi giudici di primo grado ritennero di difendere per salvare la credibilità dell'intera colossale indagine. Cosa c'è che non va nell'idea di rendere quella vicenda un monito ricorrente perché non debba mai più accadere che la giustizia possa trasformarsi in una simile mostruosità? Allo stesso modo si considerano, e ben giustamente, errori giudiziari tutte le migliaia di ordinanze di custodia cautelare in carcere o ai domiciliari che il successivo esito processuale evidenzierà essere state disposte in totale carenza di presupposto di legge, al punto di dare luogo ad indennizi economici a carico della collettività in favore delle vittime di tali abusi. E questo è un fenomeno diffuso purtroppo su larga scala, in modo acutissimo in alcune regioni italiane, dove sembra che quelle procure non siano in grado di svolgere indagini, contestare imputazioni ed esercitare le azioni penali senza avere preventivamente privato della libertà personale le persone indagate. Anche qui appare evidente la natura virtuosa della istituzione di una ricorrenza che inviti tutti i cittadini a riflettere sul valore inderogabile della libertà personale e sulla necessità che la sua privazione, prima di un giudizio di responsabilità penale, debba costituire un'assoluta eccezione, non la tracotante regola. Ecco allora che fa riflettere innanzitutto la netta opposizione a questa felice iniziativa parlamentare da parte della magistratura italiana, o meglio da parte della sua rappresentanza politica. Qui si obietta che la giornata dedicata all'errore giudiziario si tradurrebbe in un annuale processo alla magistratura. Abbiamo ormai tutti imparato a conoscere questo riflesso culturale incoercibile delle nostre toghe. Ogni pensiero critico sul loro operato diventa ai loro occhi aggressione, intimidazione, delegittimazione. Insomma, sarebbe dunque auspicabile che questo 17 giugno possa diventare occasione di comune riflessione di tutta la cittadinanza e di confronto e discussione innanzitutto con la magistratura e i suoi rappresentanti. Di più, quel 17 giugno di ogni anno deve saper diventare l'occasione di una salvifica educazione civica sull'idea stessa del processo penale, cioè su questo sistema complesso di regole, di divieti, di decadenze, di limiti di utilizzabilità della prova, spesso difficilmente comprensibili per i più e troppo facilmente degradati dal populismo imperante a cavilli grazie ai quali i colpevoli la fanno franca. Invece, da quando l'uomo nella sua storia millenaria ha scelto di regolare per mano pubblica la giustizia penale, quello sforzo concettuale di organizzazione sociale ha avuto un solo, unico e immutabile obiettivo: fare in modo, per quanto umanamente possibile ed anche al costo di lasciare impunito un colpevole, di non correre il rischio, o meglio direi la suprema ingiuria per un consesso umano, della condanna di un innocente. Buona giornata a tutti.
1: E questa era la pillola del rovescio del diritto, 7.35 Radio Radicale, e adesso è il momento di Stampa e Regime, come ogni sabato, a cura di Marco Taradas.
7: Sabato 8 agosto, questa è Radio Radicale, un po' una sorpresa questa partenza rapida, ma va benissimo. Vediamo le prime pagine dei giornali. Questa mattina c'è un tema fondamentale che attraversa tutti i quotidiani, generalmente di apertura su tutti i quotidiani, e si tratta dello scontro tra Italia e Spagna. Italia e Spagna, come se fosse possibile mettere le truppe italiane ai confini spagnoli, ma forse è possibile spezzare le reni a vannaccia, ha pensato Meloni quando ha deciso di chiudere il Schengen, non la frontiera ma il diritto di passare senza mostrare documenti. Tutto ciò ha avuto successo, secondo qualche giornale della filo governativo, sì, almeno 15 clandestini sono stati bloccati, non si sa veramente come, visto che non arrivano generalmente in aereo. Comunque questa sarebbe stato il risultato della mossa di Meloni, che però mette in grave difficoltà i rapporti con la Francia, tant'è che ieri il presidente spagnolo Sanchez ha replicato annunciando che avrebbe chiuso i Schengen verso l'Italia. Insomma, due dei paesi più dipendenti dal turismo internazionale si fanno la guerra tra di loro in conseguenza di una misteriosa, virgolette, invasione che è capitata in un tal giorno la settimana scorsa e che potrebbe ricapitare in qualche giorno, si dice il 15 agosto, manovrata non si sa bene da chi. C'è chi, con fondate intuizioni, pensa che la guerra ibrida abbia tanti capitoli, uno di questi possa essere anche quello che si è verificato con il passaggio dei migranti irregolari attraverso tutte le risorse che avevano. Più di 80 sono morti in mare, ma di questo pochi si sono si sono curati e la quasi totalità è tornata verso la patria d'origine, verso il Marocco, nel mentre, come sapete, il Marocco ha aperto un canale di fornitura di gas per la Russia, una cosa avvenuta a metà luglio, e mentre c'è lo scontro ancora una volta su una parte del Sahara che il Marocco rivendica, l'Algeria invece ne vorrebbe l'autonomia e spesso ci sono scontri armati. Questa è un po' la vicenda che oggi ritroviamo sui vari giornali e che con le prime pagine che vengono dedicate a questo. Poi ci sono molti altri temi, come al solito il campo largo, le vicende della sinistra, lo scontro Conte-Schlein sotterraneo, ma che prefigura la possibilità di primarie, ancora non hanno deciso, ma alla fine è difficile che non sia questo a determinare la situazione all'interno del campo largo. Vedremo anche questo. Intanto andiamo a vedere le prime pagine dei giornali per quanto possibile, e troviamo adesso, con qualche difficoltà vista la brutalità dell'inizio della rassegna stampa, troviamo adesso anche tutte le prime pagine dei giornali. Corriere della Sera: Italia e Spagna, ora è scontro totale, l'opt-out a Roma e poi la ritorsione, Madrid dispone da subito i controlli alle frontiere. Altro titolo sulla prima parte della prima pagina del Corriere della Sera, quello del cambiamento climatico, viene chiamato caldo, viene chiamato grandine e afa, ma la sostanza è che dobbiamo forse arrenderci non alle previsioni che spostavano più là nel tempo quello che sta succedendo oggi, ma alle peggiori previsioni. La Repubblica titola: il muro dell'Italia, crisi con la Spagna, Sanchez chiede di riaprire confini, ma Roma dice no, no ultimatum, e Madrid reagisce, controlli per i viaggiatori italiani in arrivo. Poi, secondo Repubblica, Salvini e Tajani sono su posizioni diverse rispetto al blocco delle frontiere, che poi in realtà non è, come sappiamo, il blocco delle frontiere, ma semplicemente il ritorno all'antica abitudine di mostrare il passaporto, almeno la carta d'identità, quando si attraversa una frontiera. Sulla Stampa, la corrida Spagna-Italia, e sul Resto del Carlino la ritorsione di Madrid, controlli sugli italiani. Poi il Resto del Carlino mette una bella immagine di un tramonto, però sotto c'è scritto: l'acqua del mare tocca i 33 gradi, cresce il rischio catastrofi. Sul Messaggero, Madrid-Roma è scontro totale, il commento però è affidato a Paolo Pombeni, che a differenza della maggior parte dei quotidiani indipendenti, il Messaggero è abbastanza filo governativo, ma si può forse ancora definire indipendente rispetto alle lotte politiche, non troppo, ripeto, ma Pombeni solidarizza col governo italiano attaccando Sanchez per la sua ritorsione. La verità è molto più netta: Sanchez ci rifila i clandestini, scontro senza precedenti fra Italia e Spagna, Madrid minaccia ritorsione. Poi ci dice appunto la verità, che sono già stati bloccati 15 irregolari provenienti dalla penisola iberica. Vedremo se ci danno anche i dati di questi irregolari, se sono sbarcati a Ceuta l'altro giorno oppure se arrivano, come spesso arrivano, dall'Italia in altri paesi, varcando una dopo l'altra le diverse frontiere. Sul Giornale, ecco, il Giornale ha il titolo di apertura, anzi il giornale è diviso in due parti, la parte altra generalmente ha una foto e la notizia più importante, questa è sempre quella dell'emergenza migranti, Spagna scontro totale ma Roma non si piega. E poi là, invece nella pagina che si apre normalmente, diciamo l'Italia dei baby jihadisti. Questa è una notizia che gli altri giornali riportano nelle pagine interne. Il quotidiano diretto da Tommaso Cerno dice: arrestato un sedicenne, voleva andare a combattere per l'ISIS, allarme radicalizzazione per i giovanissimi. Salvini dice: era integrato ma pronto a colpire. Si capisce qual è il retropensiero di Salvini. Comunque è vero che l'Islam fanatico, fondamentalista cosiddetto, però non si sa mai se il giorno prima è l'Islam religioso, il giorno dopo l'Islam politico. In ogni caso l'Islam continua a rappresentare una minaccia, e ci sono altre notizie che riguardano queste deviazioni, diciamo, dal pensiero che ci rassicurano essere di pace del Corano. E sul Libero, Sanchez fa il bambino, Madrid si vendica con l'Italia, ripristinati i controlli, eccetera, eccetera. E questo sul... Invece il Tempo dedica l'apertura al campo largo, parla di una rete di Giuseppi, e di circonvenzione di Elli, però Giuseppe di oggi è quello, cioè quello molto legato a Trump, diciamo così, è quello che tratta forse di affari, mentre il Tempo così presenta la situazione, lo cito anche il sommario visto che è un titolo fuori campo, diciamo: tra media adoranti, consiglieri, interlocutori privilegiati, il carro di Conte è già stracolmo, vedono con favore una sua leadership, D'Alema, Prodi, Bettini, Mieli e gli aspiranti ministri del PD e candidati Dem al Quirinale, o Elli si scuote, oppure il grillino le sfila la guida della coalizione. Ecco, su questo tema ci saranno cose interessanti da leggere, un'intervista cauta rispetto alle ultime di Gentiloni che compare sul Corriere della Sera, un'altra Arturo Parisi sulla Stampa, una riflessione delle sue catastrofiste, diciamo apocalittiche, avrebbe detto altri, di Massimo Cacciari, appunto in prima pagina sulla Stampa, mentre sull'altra voce si intervista il Dem Verini, sul Fatto Quotidiano due protagonisti della politica della sinistra che però non la pensano, direi, in modo troppo diverso, uno per il PD Scotto, l'altro Patuanelli, e questo è una parte della discussione aperta all'interno del campo largo, mentre Conte viene citato anche per la sua audizione davanti alla commissione Covid, che come era da prevedere è andata alla fine a suo vantaggio, anche perché ci sono stati, lui ha tirato fuori un documento, tutto ancora da verificare, che ieri i giornali governativi hanno detto già verificato dalla magistratura, in realtà è stato vagliato, ma non è stata aperta nessuna inchiesta. Oggi comunque si torna sull'argomento, il Corriere della Sera intervista anche la parte avversa, quella di Conte, cioè quell'imprenditore accusato attraverso un documento anonimo di aver venduto delle mascherine fasulle e poi di aver avuto un largo rimborso. Vedremo anche questo. Torno alle prime pagine del giornale per vedere gli ultimi che non ho citato, vale a dire il Sole 24 Ore che parla di economia, transizione 5.0, partenza sprint, il Foglio, la minaccia russa all'Europa spiegata a chi non la vuole capire, questa la pagina di apertura del Foglio, e poi vedremo anche le pagine, perché è una controcopertina, qualcosa del genere, con tutto una cronologia delle cose di cui dovremmo preoccuparci. Sul Fatto Quotidiano invece il direttore Travaglio ci dice che è tutta un'invenzione, oggi è tutto un attacco a Vittorio Emanuele Parsi, a cui rimprovera una frase che in realtà Parsi non ha mai detto nel termine in cui la presenta Travaglio, ma in ogni caso l'attacco è a chi sostiene che la Russia finirà per perdere la guerra, e come si fa di solito con Travaglio, citando tutte le volte in cui Travaglio ha detto che la Russia aveva vinto la guerra, così fa Travaglio rovescio nei confronti di Parsi. Sul Fatto tornerò per segnalare la rubrica di Giovanni Valentini, perché tratta di un tema che ieri è stato affrontato in una conferenza stampa, un tema diciamo tradizionale delle lotte radicali, vale a dire l'indipendenza dell'informazione pubblica. Ieri è stata presentata una proposta in relazione a un regolamento dell'Unione Europea che dovrebbe essere già oggetto di attuazione, ma che invece non lo è, ma tra poco ne parlerò. Ancora tra i giornali che non ho citato, il Domani, che anche apre sull'intera questione, però anche il Domani, a differenza del Fatto, ritiene che ci sia un problema di aggressione, non soltanto ibrida forse, della Russia nei confronti di almeno un paese europeo, con un articolo di Antonio Missiroli intitolato La tentazione dello zar Putin e la fragilità della NATO. E ancora Manifesto, c'è ancora Time, e quindi qui si parla di una cosa romana, lo sfratto, l'evacuazione di un palazzo privato che era stato occupato da 400 persone, e secondo il Manifesto e secondo altri che ritengono questa lotta a difesa delle famiglie qualche cosa di ancora molto in gioco, su questa c'è l'apertura, e sotto Madrid chiude le frontiere con l'Italia. Il Riformista apre con un editoriale un po', non voglio dire patetico, ma insomma di Tiberio Brunetti, in cui si spiega come una persona, un uomo di destra come lui, abbia potuto appassionarsi a Guccini, e qui c'è la questione Guccini di destra e sinistra. Ieri c'è stato un autogol fenomenale di Libero che ha parlato di Guccini grande virgola comunista, non è mai stato comunista, l'ha sempre detto, eccetera eccetera. Ora c'è questo tentativo di aprire il cuore da parte di esponenti alla destra, ma chi se ne frega, dovrebbe essere forse su tutto questo la chiusa. E poi però c'è sull'islamismo ancora il Riformista, su questo apre: a voi la linea, istanza legali a non alla RAI, cambiate servizi. E poi un titolo su Ranucci: l'AD deciderà a breve sul report e la conduzione di Ranucci. Qualche giornale ci dice un po' provocatoriamente che c'è una rivolta all'interno della redazione che si è costituita in Soviet, cercheremo di ritrovare anche quel titolo. E il Dubbio è interessante perché, oltre alla consueta storia di apertura, ci dà il caso del gruppo di Magistratura Indipendente. Ecco il pluralismo delle correnti, espulso chi si candida da solo al CSM, quindi tutti coloro che non fanno parte di una corrente. E poi ci sono due articoli, uno di Carmen la sorella e uno nell'Interno di Walter Beceglio, la verità sospesa del caso Moro, riaprire tutto è doveroso, non so se sarò in grado di leggere questa cosa, e poi Consul 41 bis, menzogna infinita, nel 93 nessuno fu scarcerato, e qui si parla della questione sollevata da Bignami, il capogruppo di Fratelli d'Italia, che poi ieri è stato accusato anche lì, ma lasciamo perdere, di aver offeso il capo dello Stato perché ha citato Scalfaro attribuendo a lui l'accusa di aver scarcerato 300 e passa mafiosi. L'accusa non doveva essere di oltraggio al capo dello Stato, ma semplicemente di oltraggio alla conoscenza storica, di oltraggio alla lotta all'ignoranza, di oltraggio al ministro semmai dell'istruzione, perché Bignami ne ha sparate a palle incatenate di balle incredibili, dicendo che fu Scalfaro a scarcerare. Non scarcerò nessuno, semplicemente tolse il

quello stato. L'Italia politica alle volte sbalordisce, non sempre in bene, diciamo così. L'articolo di Vecellio forse è sull'opinione, non è sul dubbio, mi correggo. E sull'altra voce, interessante l'articolo di Michele Marchi, l'editoriale, protegge le democrazie liberali dalle fake news. E molto in risalto sull'altra voce anche la questione Lega, altri giornali ne parlano non in prima pagina, Lega alla resa dei conti, mentre corrono, dice sempre l'altra voce, corrono i veleni nel Partito Democratico. E poi c'è un'intervista al Dem, al PD, Verini, sia al ballottaggio per fermare gli estremisti, e anche Stefano Ceccanti sul Domani è intervistato e ripete questa cosa: il governo dovrebbe cambiare la sua ultima proposta detta di preferenze, ma in realtà siamo rimasti alle preferenze fasulle del passato, perché soltanto, essendo tutti capilista eletti direttamente, soltanto Fratelli d'Italia e il Partito Democratico avranno uno spazio per le preferenze, mentre tutti i candidati degli altri saranno eletti, se eletti, se superano il quorum, saranno eletti direttamente, se capolisti. Va bene, questa è la questione. Insomma, questo un quadro generale della situazione. Ora arrivo fra un attimo ai temi che abbiamo finora visto attraverso i titoli, e comincio dal Corriere della Sera per vedere come affronta la questione principale, quello dello scontro tra Italia e Spagna. Controllo sui viaggiatori italiani, scontro aperto tra Madrid e Roma, la ritorsione spagnola dopo il no alla riapertura delle frontiere, la stretta su porti e aeroporti. E poi c'è un articolo di Giuseppe Sarcina che ci spiega come la prendono a Bruxelles. In Europa si rischia una spaccatura tra destra e sinistra nella Commissione. La Presidente della Commissione Europea, von der Leyen, finora non è intervenuta personalmente, ma ha preferito affidarsi a un comunicato piuttosto generico diffuso da un portavoce. Noi non facciamo speculazioni, vogliamo sottolineare che le autorità spagnole e marocchine hanno lavorato in modo efficiente ed efficace per gestire il rientro di coloro che finora sono entrati illegalmente a Ceuta dal Marocco. Abbiamo appreso dalle autorità spagnole che movimenti illegali verso la Spagna e l'Europa sono stati evitati. Ci aspettiamo che tutti coloro che sono rimasti a Ceuta illegalmente debbano essere i rimpatriati. Questa è la nota, ma a Bruxelles ora si temono altre ripercussioni politiche. La lettera contro la Spagna, promossa il 1 agosto da Giorgia Meloni e dalla premier danese Mette Frederiksen, è stata sottoscritta da 22 paesi, dei quali 20 guidati dal centrodestra e 2 dal centrosinistra, cioè la stessa Danimarca e Malta. Inoltre il cancelliere tedesco Merz ha firmato, Emmanuel Macron no. C'è la preoccupazione che la UE possa dividersi lungo un fronte tutto politico, conservatori da una parte, progressisti dall'altra, senza contare che storicamente le soluzioni dei problemi si allontanano se Germania e Francia si schierano su versanti opposti. E si dice che la riunione informale dei 27 ministri degli interni non è stata sufficiente a riportare la calma tra Roma e Madrid. L'altra notizia che c'è su questa pagina è che Ruanda apre al piano del governo per i migranti sul modello Albania. Stiamo trattando. Ruanda, voi lo ricorderete, era stato per primo individuato dalla Gran Bretagna con lo stesso obiettivo che ha Meloni rispetto all'Albania. E viene descritta questa cosa da Monica

Ricci Sargentini, e si dice che il Ruanda, ha spiegato la portavoce del governo di Kigali, è un luogo sicuro per le famiglie bloccate che non hanno altro posto dove andare e sono in pericolo. Nel centro i richiedenti asilo ricevono alloggio, cure mediche, assistenza psicologica durante l'esame delle loro posizioni. Le opzioni sono il reinsediamento in un paese terzo, il ritorno volontario in patria in condizioni di sicurezza o in alcuni casi l'integrazione in Ruanda. Scrive ancora il Corriere della Sera, resta a chiarire la natura del progetto. L'ETM è un programma umanitario destinato a rifugiati e richiedenti asilo vulnerabili evacuati volontariamente dalla Libia. La proposta portata questa settimana dall'Italia al tavolo europeo riguarda invece i cosiddetti return hub, strutture in paesi terzi alle quali trasferire persone che non hanno più titolo per restare nell'Unione Europea. Insomma, una questione tuttora aperta. Poi si parla dei flussi. Si mette a paragone la Spagna che con quasi 50 milioni di abitanti ha 7 milioni e mezzo di stranieri residenti, 7 milioni e mezzo di stranieri residenti, mentre l'Italia con quasi 60 milioni ha 5.600 stranieri residenti e quindi insomma si fa capire che ci sono sì differenze ma non sostanziali. La spagnola Clara Usón dice: siamo stati lasciati soli perché governa la sinistra, sui morti è sceso il silenzio rispetto non tanto al Marocco quanto a Meloni, naturalmente è l'obiezione. E questo dunque sul Corriere della Sera. Vediamo anche ora la Repubblica e la Stampa, perché sulla Repubblica questa mattina c'è da segnalare intanto l'editoriale che vado subito a prendere e poi l'impostazione che, come capirete bene, è diversa da quella dei giornali da destra. Repubblica è un giornale teoricamente indipendente, ma come sappiamo molto schierato con il governo e contro il governo. Vediamo adesso i titoli principali fra un attimo, se riesco a ritrovare. Oggi i giornali sono arrivati in ritardo e quindi devo anche vedere se, eccolo qua, se mi date un attimo di tempo, andare a vedere gli articoli sulla Repubblica, dove troviamo questo articolo. Alla politica italiana, intanto, alla politica estera manca un baricentro di Stefano Folli, ma questo lo vedremo più tardi. Invece mi interessava vedere, rispetto proprio al caso spagnolo, quelle che sono le differenze all'interno della maggioranza, secondo Repubblica, che ha un articolo firmato da Lorenzo De Cicco. Giorgia Meloni non si aspettava l'ultimatum e l'immediata ritorsione da Madrid, il ricatto come lo bolla nel vortice di telefonate che subito lo assorbe, sin da quando il governo spagnolo, nella tarda mattina, fa
fa sapere che ci saranno conseguenze per il blocco di Schengen deciso dall'Italia. In realtà, raccontano fonti governative di primo piano, dal Ministero degli Interni spagnolo 3 giorni fa era arrivata la richiesta informale di mettere fine alle restrizioni per i viaggiatori, perché giudicate prive di senso, richiesta che peraltro trovava sponda alla Farnesina di Antonio Tajani, almeno sulle prime, mentre il capo del Viminale Matteo Piantedosi faceva asse con la Premier per insistere insieme a Matteo Salvini. A quel punto l'esecutivo, incluso il ministro degli esteri, qui apro una parentesi, di cui si conosce la capacità di resistenza rispetto alle prove di scontro all'interno della maggioranza, chiusa la mia parentesi, a quel punto l'esecutivo, incluso il ministro degli esteri, si era accordato sulla deadline di Ferragosto, aspettare il 15 anche per verificare se il tam-tam social dal Marocco su una seconda scorreria nell'exclave spagnola sia una minaccia concreta, scenario su cui lavorano da giorni i nostri servizi segreti. La sortita del governo di Sanchez però adesso rimette in discussione anche la prospettiva di anticipare lo stop a metà mese, che sarebbe un dimezzamento della durata rispetto al termine iniziale, il 1 settembre. Il motivo è chiaro: Meloni non vuole certo passare per una che ha ceduto al socialista spagnolo, al suo ricatto appunto, e c'è chi, come il Messaggero, dice lo stesso a proposito di Sanchez. Si tratta di, oggi quanti abbiamo, 8, di una settimana ancora, non è successo nulla nella settimana precedente, non succederà nulla in quella successiva, però vista la provocazione di Meloni, Sanchez non ha inteso cedere alla provocazione. Meloni non intende cedere. Rileggessero i Promessi Sposi tutti e due, saremmo tutti contenti. Vediamo ancora su Repubblica cosa c'è di interessante. Ci si parla dei controlli che saranno negli aeroporti. Il 1 agosto in porti e scali aeroportuali italiani sono scattati i controlli a campione. Andiamo a vedere magari sulla Verità che cosa che ci annuncia di questi 15 fermati alla frontiera, non con la Spagna ma di Schengen, che arrivavano dalla Spagna. Vediamo che cosa ci sa dire. Pagina 6, l'Italia rimanda 15 irregolari in Spagna. È difficile nell'articolo andare a trovare però di chi si tratta, a dire la verità, perché l'ho letto prima, lo leggo adesso, nonostante il titolo, l'articolo di spiegazione non lo trovo. Vabbè, però prendiamo atto di questo numero e restiamo tutti soddisfatti della grande iniziativa del governo nei confronti della Spagna. Solidarietà eccessiva, diciamo, non c'è stata, come invece i governi italiani tutti hanno sempre chiesto quando si trovavano in difficoltà, ma questo invece abbiamo avuto. Di contorno a tutto questo andiamo a vedere i editoriali e commenti. Sarcina sulla prima pagina del Corriere della Sera ci dice quello che ora vado a ritrovare. Ecco qua, Corriere della Sera. La
nelle pagine, però non è in prima pagina, andiamo a ritrovarlo nelle pagine interne, in seconda, ma quello è l'articolo che ho già letto. C'era un articolo di commento, ma in realtà no, lo del Corriere della Sera ho letto già tutto. Andiamo a vedere invece sulla Repubblica Massimo Giannini, che firma il suo articolo del sabato, che comincia così: il virus nazionalista che infetta l'Europa. La rappresaglia di Pedro Sanchez nei confronti di Giorgia Meloni è la prova tangibile dei danni devastanti che il virus del sovranismo può produrre al corpo esausto dell'Europa. Abbagliate e organizzate dal trumpismo, le destre post-occidentali hanno resuscitato dal cimitero della storia del Novecento l'idea di nazione, ne hanno fatto il feticcio di una nuova semina d'odio, l'hanno eretta a totem di una identità superiore da scagliare contro l'altro, il diverso, lo straniero. E adesso, rotti i legami di comunità e di solidarietà, invocano confini e ripristino controlli, gonfiando essi stessi la paura dei popoli ai quali estorcono il consenso in cambio di fasulle protezioni. Ma quando uno Stato si schiera contro l'altro, tanto più se lo fa per motivi di contrapposizione ideologica, allora inizia l'escalation e scattano meccanismi di azione e reazione che un po' alla volta finiscono per uccidere l'Unione. È quello che sta succedendo dopo il dramma di Ceuta. Oggi Giannini rinuncia alla scrittura colta e fa un'analisi molto puntuale, mi pare, della situazione. Questa è la conclusione, anche questa mi pare condivisibile, almeno in parte. Vediamo: qualunque sia la matrice, l'Europa a Ceuta ha perduto nuovamente se stessa, in piena psicosi vannacci, sentiamo solo la minaccia esistenziale senza provare alcuna pietà umana. Vediamo l'immagine straniante di una massa che preme, ma non quella straziante del bambino che piange cingendo il collo di un soldato mentre lo implora di non rimandarlo in Marocco. Mentre invochiamo respingimenti e rimpatri, stravediamo per l'Odissea hollywoodiana di Nolan, dove Telemaco riceve Ulisse travestito da mendicante dicendogli benvenuto a casa straniero. Ci siamo dimenticati che quel meraviglioso poema omerico su cui abbiamo costruito il canone occidentale è qui da 2700 anni sempre uguale a se stesso. Siamo noi che siamo cambiati. Ecco, qui forse uno potrebbe dire è cambiato il mondo, ecco, per dirlo come la signora di Voghera, perché oggi siamo 8 miliardi, la questione non si pone come a Itaca e nella Grecia di allora. È vero che non siamo stati in grado di studiare contromisure, nonostante che Pannella all'inizio degli anni 80 avesse già praticamente previsto quello che sarebbe accaduto, e nonostante che i tentativi di finanziare i paesi dell'Africa molto spesso siano stati vanificati, perché contemporaneamente c'erano tentativi di approfittare dei paesi dell'Africa magari attraverso dittatori militari di qualche genere. Questo purtroppo è la realtà nel mondo occidentale di fronte all'emigrazione nell'ultimo mezzo secolo, e oggi si aggiunge anche la crisi climatica, che ancora non viene agitata molto per giustificare l'immigrazione, ma vedrete che tra breve succederà, a meno che poi il caldo non si sposti in Europa e il freddo in Africa, e allora assisteremo alla contrapposta vicenda di immigrazione. Parleremo tra poco di immigrazione anche per una vicenda che ha riguardato direttamente gli
italiani. Ma volevo finire l'articolo di Giannini, che dice: a sinistra ha rinunciato a elaborare un suo modello di gestione e di integrazione del fenomeno migratorio, lasciandosi cucire addosso il cliché lassista delle porte aperte per tutti. Quello che risuona così è solo il canto delle sirene populiste e razziste, che seduce cittadini impauriti e impoveriti alle guerre, dalle disuguaglianze e dalle fratture sociali. Ma è quel Alistair Campbell invita i progressisti a non inseguire le destre più radicali sul loro terreno, ma è quello che rischia di succedere, e in parte già succede, come dimostrano quei 22 governi che, insieme alla sorella d'Italia, nei giorni scorsi hanno sottoscritto il J'accuse contro Sanchez. In quella sporca ventina nazionalisti c'è anche la premier socialdemocratica danese Mette Frederiksen, anche se la quantità di profughi e di richieste d'asilo è diminuita negli ultimi anni, l'immigrazione è più che mai il banco di prova delle prossime elezioni. È una deriva rovinosa che ci riguarda da vicino. Politica migratoria e politica estera sono ormai le uniche leve che Meloni usa contro tutti i nemici per cercare di rivincere a dispetto di tutte le promesse tradite. E questa è l'editoriale di Repubblica questa mattina, che poi si lega agli altri articoli, fra l'altro questo di Claudio Tito da Bruxelles: tutti i dubbi di Bruxelles sul primo stop di Roma, una mossa ingiustificata, misura non proporzionata. Questo sarebbe stato comunicato al governo italiano, che però ovviamente va per la sua strada. E sulla Stampa, vediamo se c'era qualcosa di particolare che volevo segnalare. Sì, l'articolo di De Angelis a commento delle varie faccende. Scrive Alessandro De Angelis: non c'è dubbio che Pedro Sanchez abbia il suo bel da fare con la destra spagnola, e dopo l'inciampo mediatico del tuffo a Lanzarote, a crisi di Ceuta ancora aperta, e qui si parla delle vacanze che sono state prese di mira, come sappiamo, e forse anche giustamente per il modo in cui le presentate, comunque ha deciso di massimizzare anche in chiave interna il fallimento dell'assalto condotto da Giorgia Meloni. Di qui prima la minaccia di ritorsioni entro 48 ore, poi la decisione di far scattare i controlli per i turisti dopo il rifiuto del governo italiano di revocare la sospensione di Schengen. Continua l'articolo nella pagina dei commenti, e scrive, eccoci a pagina dunque 23, scrive De Angelis: davvero non si comprende, secondo logica e principio in realtà, perché il governo italiano non abbia innescato una dinamica di rientro dalla crisi fra i due paesi, vedendo franare i due presupposti su cui era stata aperta con una certa fantasia narrativa dal sapore squisitamente trompiano. La prima è che non c'è stata nessuna invasione, comunque non si sarebbe risolta con la sospensione di Schengen, essendo Ceuta una exclave spagnola in Marocco. La seconda è il flop politico registrato nel corso del vertice dei ministri dell'interno UE, chiesto con urgenza anche dall'Italia. Si è risolto con una piena solidarietà alla Spagna. Ne ha avuto un grande successo la proposta italiana di creare centri di rimpatrio in paesi terzi, riproducendo quel modello di inefficienza degli hub in Albania. La risposta ieri di Giorgia Meloni si comprende, come tutto all'inizio di questa storia, solo con la lente dell'ideologia e del calcolo. Le politiche dell'immigrazione come terreno identitario su cui ribadire l'appartenenza al mondo MAGA, scatenato contro Sanchez sin dalle prime drammatiche immagini della fuga dal Marocco, e come continuazione la politica interna con altri mezzi. Insomma, Trump, cui ribadire fedeltà, Vox, cui dare sostegno, Vannacci, cui togliere lo spazio. Mi pare che questo sia detto molto
molto bene sulla stampa. Allora andiamo a vedere anche il riflesso sulla politica italiana. Però prima ancora vorrei leggere l'articolo che trovo sul Riformista, firmato da Carmelo Palma e Valcauda. Andiamo sul Riformista, che a pagina 2 ha: fuori partiti dalla RAI, si è il Media Freedom Act, l'appello di Europa Radicale, spazio pubblico. Per spazio pubblico, Federica Valcauda. E cosa si chiede? Si chiede all'Italia, al governo italiano, di applicare il regolamento europeo, che è una cosa che va applicata, non ha bisogno di ratifiche, va applicata nel modo che ogni paese riterrà più opportuno, ma va applicata nei suoi principi fondamentali. E scrivono Palma e Valcauda: un'occupazione abusiva che dura da decenni, mascherata da pluralismo, è quanto abbiamo voluto raccontare nella conferenza stampa che abbiamo tenuto ieri in Viale Mazzini, dove Europa Radicale e Spazio Pubblico, insieme ad Articolo 5, hanno lanciato l'appello fuori partiti dalla RAI, a un anno esatto all'entrata in vigore dell'European Media Freedom Act. È un'iniziativa che denuncia una narrazione stucchevole e inveritiera. La partitocrazia che soffoca il servizio pubblico non ha un colore, ma li ha tutti. Quale che fosse la maggioranza parlamentare, la legislazione italiana, dagli albori della TV di Stato a oggi, in forme diverse, le ha sempre consegnato un potere di governo prima assoluto e poi lottizzatoriamente spartito, da posizione dominante, con le opposizioni subordinate e disponibili. Un potere, sia chiaro, non di gestione, ma di antenna, riguardante cioè non l'amministrazione della concessionaria del servizio pubblico, ma i suoi contenuti, i suoi palinsesti e la sua informazione. I radicali denunciano da decenni che la RAI è essenzialmente un'infrastruttura di potere, proprio perché è per statuto finalizzata alla produzione del consenso pubblico, come sinceramente confessò anni fa Bruno Vespa quando parlò della DC come suo editore di riferimento, e come dovrebbero anche confessare da destra e da sinistra tutti i protagonisti di quel grottesco bipolarismo televisivo che ha accompagnato nella Seconda Repubblica i destini del bipolarismo politico. Tra le forze di opposizione che non si sono mai prestate al gioco della lottizzazione ci sono proprio i radicali, che infatti la RAI hanno sempre denunciato i caratteri di sistema, non il colore sempre cangiante del potere pro tempore. Si parla di un referendum del 95, era per la privatizzazione, ma dicono oggi Europa Radicale e Spazio Pubblico: da un anno però c'è una novità, il sistema RAI non è solo democraticamente insostenibile ma anche giuridicamente illegale. L'articolo 5 del regolamento dell'Unione Europea sulla libertà dei mezzi di informazione, infatti, impone agli Stati membri di assicurare l'indipendenza editoriale e funzionale dei mezzi di informazione di servizio pubblico, stabilendo regole precise per la nomina e la revoca dei loro vertici. A un anno di entrata, dall'entrata in vigore, ancora in Italia l'Italia non è rientrata nella legalità. Se da un lato il governo ha presentato nei mesi scorsi proposte che vanno in direzione esattamente opposta ai requisiti europei di autonomia e indipendenza finanziaria, dall'altro lato le opposizioni hanno depositato alcuni emendamenti, ma non sono né unite né chiare sul modo di soddisfare le condizioni poste dal regolamento europeo. Nel frattempo lo stallo istituzionale e la mancata nomina del presidente della RAI continuano a bloccare i lavori della commissione di vigilanza, da cui i membri dell'opposizione si sono per protesta dimessi. L'Europa ha fissato regole vincolanti, vertici nominati con procedure trasparenti e indipendenti, finanziamento stabile e pluriennale, non sottoposto ai ricatti e alle leggi di bilancio annuali, e massima tutela dell'indipendenza editoriale. Se il Paese e le sue istituzioni non risponderanno a questo richiamo di legalità, la mobilitazione si sposterà
nelle sedi comunitarie con il deposito formale del dossier di denuncia alla Commissione europea, perché proceda con l'apertura di una procedura di infrazione a norma dell'articolo 258 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea. Questo mi pare di grande rilievo anche in relazione alle appunto decennali battaglie radicali. Ancora resto in Italia, poi tornerò ad altri titoli di politica internazionale e volevo cominciare dall'articolo di Stefano Folli che dice alla politica estera manca un baricentro, la situazione è precaria in entrambi gli schieramenti ma in termini diversi. Si parte da Ceuta e da Schengen, si dice il centrodestra ha interesse a mostrare il suo volto sovranista o quel che ne resta, purtroppo tanto di aggiungerei, o quel che ne resta anche per tenere a bada le tendenze vannacciane, peraltro un superiore interesse a non rompere con i partner europei, a maggior ragione oggi che la linea di Giorgia Meloni ha ottenuto un discreto avallo da una ventina di capitali dell'Unione Europea. Ne deriva una tensione destinata a durare almeno per qualche settimana ancora, non a caso a Ceuta, che non fa parte degli accordi di Schengen, si teme un'altra ondata di migranti intorno a Ferragosto. E non basta, lo scenario internazionale continua a pesare nel dibattito interno e a condizionarlo. Il drone esplosivo trovato all'interno dell'aeroporto di Lipsia in Germania è un altro eccezionale fattore di crisi tra Berlino e Mosca. I tedeschi accusano i russi, costoro replicano parlando di provocazioni occidentali. Inoltre ci sono voci non confermate circa un possibile ritiro del cancelliere Merz, il che aprirebbe un vuoto di potere nel momento in cui l'estrema destra di AfD non è mai stata così popolare. Non è difficile immaginare che la politica estera, nel senso più ampio del termine, è destinata a occupare il centro e la scena nei maggiori paesi europei, in Italia forse più che altrove. La cronaca romana delle ultime settimane ci descrive una situazione precaria in entrambi gli schieramenti, ma in termini di idee diversi. A destra il filo putinismo di Salvini è abbastanza scolorito per via dell'assedio esterno di Futuro Nazionale e dei malumori interni alla Lega, dove il Partito del Nord non nasconde lo scontento. A sinistra la frattura sull'Ucraina, che vuol dire sulla NATO, l'Unione Europea e i programmi di riarmo, è più evidente. Se Conte ambisce a interpretare in chiave pacifista filorussa l'anima dell'intero centro-sinistra, allineando PD e AVS dietro di sé, la domanda è: esistono forze e persone in grado di contrastare questo piano e di mantenere la politica estera nell'alveo tradizionale? È un interrogativo ancora privo di risposta. Molti pensano che siano i gruppi centristi ad avere la responsabilità di bilanciare la coalizione. Se 5 Stelle tirano da parte, si suppone che esista un'ala del centro-sinistra che spinge nell'altra direzione. Tuttavia, dice Folli, i fautori di una politica estera di difesa nettamente pro-occidente sono troppo deboli per svolgere una funzione efficace. Resta il valore della testimonianza, ma sul piano pratico Conte e i suoi alleati sono per adesso più forti. Si attende che Ali Schlein decida di mettere sul tavolo il peso politico e la percentuale del PD, ma non per cercare un mero compromesso destinato a essere sconfessato alla prima occasione. Ai fini di un risultato convincente sarebbe essenziale un gruppo liberal-democratico di adeguate dimensioni, intorno al 6% potenziale, pronto anche a rompere con Conte e 5 Stelle sulla politica estera. In realtà i liberal-democratici sono frammentati, dai più intransigenti contro Conte ai più propensi a trovare uno spazio all'ombra di Schlein. Pina Picerno, Calenda, Marattin, Della Vedova, autore l'altro giorno di un brillante intervento in Parlamento, lo stesso Renzi, Guerini e Sensi nel PD. No, qui non si capisce,
nulla, perché mentre Pina Picerno, Calenda e Marattin sono fuori e dicono di volere stare fuori dall'alleanza di Campolargo, della vedova Renzi, Guerini e della vedova e Renzi sono fuori al PD, ma nel Campolargo, e Guerini e Sensi stanno nel PD. E questo folli, mi dispiace dirlo, perché come sappiamo da 30 anni è il mio notista politico preferito, confonde chi legge. Vabbè. E conclude così: manca un filo comune e soprattutto una strategia capace di dar vita a un soggetto coerente. Andiamo a vedere gli altri. Oggi abbiamo Gentiloni, innanzitutto Gentiloni sul Corriere della Sera. È un'intervista che a me è parsa un po' più cauta delle ultime che aveva dato, ma ora la controlliamo insieme rileggendola. Pagina 9 del Corriere della Sera. Su Kiev e la difesa UE, il PD non può né deve transigere, il primo test è fallito. E qui non c'è dubbio che è molto ferma la posizione. Leggiamo allora l'intervista. In politica non c'è mai nulla di insormontabile, a condizione che il partito fondamentale della coalizione svolga il ruolo che gli spetta, generoso ma non acquiescente. Stiamo parlando dell'atteggiamento italiano verso l'Ucraina, dove si è in una fase molto delicata perché c'è uno strano equilibrio precario e sanguinoso. Kiev ha acquisito una netta superiorità nella guerra dei droni, ma si è indebolita sul piano della difesa antimissile. Il risultato è che gli attacchi sulle sue città sono i più violenti e mortiferi degli ultimi due anni. Sarebbe il momento per un cessate il fuoco sulle linee attuali del fronte, cosa che Putin si ostina a rifiutare, e servirebbe che Trump, il quale ha corretto posizioni iniziali molto filorusse, mettesse più pressione sul Cremlino, ma non è ancora pronto a farlo. Lo stallo è pericoloso e sarebbe gravissimo e imperdonabile se ci fosse lo scivolone di un paese europeo importante come l'Italia. Le divisioni interne al governo, come quelle interne all'opposizione, sono evidenti e ci rendono i più svogliati tra i volenterosi. Osserva Paolo Valentino, che lo intervista. Non vorrà minimizzare quanto sta succedendo nel campo largo su questo tema, e dice Gentiloni: no, le divisioni hanno un impatto serio sul profilo delle opposizioni che si candidano a governare il paese. L'episodio parlamentare lo dimostra. Ci sono due temi sui quali il PD non può e non deve transigere: il sostegno all'Ucraina e la difesa comune europea. Purtroppo si trattava proprio di queste. Le opposizioni hanno fallito il test. La difesa europea e l'ammodernamento degli arsenali nazionali non sono in contrapposizione, ma posso capire che la difesa comune diventi terreno di convergenza, tanto più che ci sono ottimi motivi per temere gli effetti delle scelte nazionali di alcuni paesi europei, a cominciare dalla Germania, che investirà 190 miliardi nel 2029. E qui ripete Gentiloni una preoccupazione di Conte espressa in Parlamento, anche se forse più a Conte che a Gentiloni andrebbe ricordato che questi investimenti restano nell'ambito dell'Unione Europea e della NATO, e quindi se anche la disgrazia, ma la disgrazia è la disgrazia, volesse che AfD andasse al governo della Germania, almeno qualche ombrello cautelativo ce l'avremmo. Ma certo, il pericolo sempre c'è. Ieri tra l'altro mille giuristi tedeschi hanno chiesto di mettere fuori legge la AfD, cosa molto difficile da realizzare quando un partito diventa nei sondaggi il primo partito di un paese, ma che corrisponde a una cautela che dovrebbe essere tenuta presente all'interno delle disposizioni
di carattere liberale che devono proteggere la democrazia quando questa è davvero messa in pericolo, se no si fa come negli Stati Uniti, dove non funziona nemmeno quello, si armano tutti i cittadini nella prospettiva che un presidente possa diventare un dittatore e quindi lì si autorizza a sparare, però finora non mi sembra che nemmeno questo metodo un po' più brutale di quello di una legge europea abbia avuto grande seguito, diciamo. Gli attentati sono stati sporadici e per nulla inquadrati in una teoria costituzionale americana. E quale dovrebbe essere, chiede Valentino a Gentiloni, la battaglia dell'opposizione? Invocare la difesa europea con il fondo SAFE e gli eurobond per la finanziaria. Questa è la linea dello spagnolo Sanchez, che ha chiesto i fondi SAFE. Non vorrei che chi vi si oppone sia passato all'idea che a difenderci ci siano gli americani, a quella che ci penseranno i tedeschi. Qui si rivolge al centro-sinistra, Gentiloni, ma come sappiamo anche il centro-destra sul SAFE ha tutti i dubbi che ha sempre manifestato ogni volta che c'è stata una prospettiva di integrazione europea, tranne incassare molto volentieri i soldi quando arrivavano, mentre invece quando c'è da versarli l'atteggiamento è diverso. Sta dicendo, chiede il Corriere della Sera Gentiloni, che si è persa un'occasione. Mi pare evidente, ovvio, che in una stagione come questa le coalizioni politiche non possono essere monocolore, ma occorre anche aver chiaro che la politica estera e l'atteggiamento verso l'Europa non sono allegate o note a margine di un programma di governo che si occupa di economia, energia, dinamiche sociali e sanità. Sarebbe anche bello che si occupasse tutto questo il programma del centro-sinistra, però si sente dire bollette, non dinamiche sociali o economia o energia. Vabbè, non lo sono, ma questa era una mia interiezione che proprio non dovevo fare. Non lo sono perché definiscono la tua identità. Se stai con gli aggrediti o con gli aggressori, se ti batti per la libertà, se stai con l'Europa o stai con Putin e Trump. Non lo sono perché buona parte delle scelte contenute in quel programma sono scelte di dimensione europea. Finalmente si arriva alla domanda clou. Quando Giuseppe Conte dice che il campo largo sarà contro il riarmo e gli aiuti all'Ucraina, non pone un ostacolo insormontabile? Risponde Gentiloni: siamo seri. Gli italiani non credono che basterebbero un paio di incontri a un eventuale nuovo premier per raggiungere la pace in Ucraina. Sì, perché Conte, e questa è la cosa più stupefacente del suo intervento dell'altro giorno, ha detto che una volta diventato presidente del Consiglio lui chiamerebbe Zelensky e Putin e avremmo subito la pace. Quello che Trump ha detto all'inizio del suo mandato. In questo Conte sicuramente è rimasto Giuseppi. Ma torno a Gentiloni, ma questa osservazione invece era appropriata all'interno della sua intervista per spiegare a cosa si riferisce. E dice Gentiloni: ci sono però molti italiani che si illudono che un'Italia arrendevole avrebbe dei vantaggi. È una posizione trasversale, quindi è giusto discutere apertamente e spiegare che un atteggiamento neutrale tra aggrediti e aggressori, oppure una posizione del tipo sosteniamo l'Ucraina ma non sul piano militare, non avvicinerebbe la pace, non porterebbe alcun beneficio all'Italia, il gas russo non tornerebbe a fluire. E comunque evitiamo nostalgie di modelli energetici superati, l'isolamento dall'Europa, sostituendoci a Orbán nell'opposizione agli aiuti militari a Kiev non ci darebbe alcun vantaggio, al contrario avremmo tradito i nostri valori, saremmo più deboli politicamente ed economicamente. Ma c'è un punto di equilibrio, le grandi forze progressiste come il PD hanno sempre anime diverse, guardi a quanto succede tra i democratici in America, in Michigan Abdul El Sayed ha vinto le primarie per il Senato rafforzando l'idea che per opporsi a Trump occorre una linea di sinistra socialista,
uno potrebbe aggiungere anche islamista, ma nessuno si sogna di escludere le posizioni riformiste e moderate come quelle Gretchen Whitmer, governatrice dello stesso Stato al suo secondo mandato, o di altri. Tornando all'Italia, la ricetta vincente non può che essere quella di una coalizione e di un partito che valorizzino le diverse anime, sapendo che l'anima riformista è in ultima analisi quella più capace di conquistare una maggioranza. Vabbè, bocca al lupo all'anima riformista, che in questo caso però dovrebbe essere interpretata da Schlein, possibilmente dopo la sua vittoria alle primarie e poi anche alle elezioni. Ma il problema sono più le primarie che le elezioni, occhio e croce. Vediamo invece Parisi, che viene intervistato sulla stampa. Arturo Parisi è uno dei grandi vecchi, diciamo, del Partito Democratico, Alleanza Democratica, poi Partito Democratico, Alleanza anche con Segni, insomma una lunga storia qui, si potrebbe davvero dire riformista. Allora andiamo a cercare la sua intervista, pagina 5 della stampa. Grave lo strappo dei 5 Stelle dall'Europa, il PD non lasci l'identità ad altri, l'ex ministro e padre dell'Ulivo, il rapporto con Prodi è stato quello fondamentale nella storia politica di Parisi, sul leader e programma il campo largo ha un ritardo enorme. Schlein e Conte, ritardando le scelte, preservano le rispettive purezze? Chiede Fabio Martini a Parisi. Già il fatto che ormai in vista della finale con la maggioranza, attenzione, inizi soltanto ora a spostarsi sulla soluzione della questione della leadership, dice dell'enormità del ritardo che si è accumulato. Che sia solo l'esito di fatti oggettivi o di una scelta consapevole, lo vedremo nel tempo. Di certo la scelta di questo ritardo non è stata di Conte. Anche senza primarie, chiede Martini, ma come si può immaginare una coalizione senza una chiara carta d'identità politica? Dice Arturo Parisi, come immaginare un esito diverso dopo aver passato anni a dirsi e ridirsi soprattutto testardamente unitari, parola di Schlein. Per il PD rimettersi all'assenso di altri in scelte cruciali e mettere la propria identità nelle mani degli altri, poco male se il tempo fosse stato impiegato in un confronto trasparente ed esigente, non è altrettanto immaginare che le risposte alle domande sulla leadership e programmi sarebbero sgorgate da sole dai fatti. Osserva ancora la stampa, la questione posta da Conte a ben vedere non è uno strappo senza precedenti col resto dei paesi europei, finora concordi, questa è una domanda, finora concordi nell'appoggio a un paese aggredito in una guerra costata 500.000 di morti e 5 milioni di profughi? Parisi, un grave contributo a indebolire la resistenza dell'aggredito all'aggressione, un contributo gravissimo nel momento in cui Trump rinnova la sua vicinanza alle pretese di Putin e la concordia dei paesi europei è messa a rischio dal rafforzarsi nei principali tra questi paesi di forze populiste filorusse. Ma purtroppo non è una novità, di tutto si può accusare Conte fuorché di incoerenza, il problema riproposto ora è da troppo tempo irrisolto sul tavolo del campo. Domanda, alla fine si supererà l'intoppo con una dichiarazione pacifista del campo che glissi sulle armi? A quel punto tanto varrebbe affidare il testo all'intelligenza artificiale, dice Martini. Sia mai, è la risposta di Parisi. La mia paura è che tenendo conto degli orientamenti cresciuti, incontrastati in questi anni tra gli elettori
del campo largo, compreso il PD, proprio l'intelligenza artificiale finirebbe per dar ragione a Conte. Ultima domanda che leggo, anche se le altre sarebbero interessate. Interessanti, Conte è stato il presidente del Consiglio che esibì cartelli decreto sicurezza a fianco di Salvini, ma nel 2019 il PD lo ha confermato premier e ora se lo ritrova come problema. Sono i prezzi dell'iperrealismo? Non mi ci faccia pensare, una vergogna. Dopo mesi al grido di Michael i 5 Stelle, in pochi giorni finimmo nel letto caldo, no, nel letto di Conte ancora caldo di Salvini. Da difensori accaniti alla Costituzione più bella del mondo, dopo 3 voti contrari, ci accodammo d'un tratto al taglio delle poltrone, tra virgolette, imposto dai 5 Stelle. Realismo lo chiama paura del voto, desiderio di tornare al governo senza passare dal voto. Non contenti, ci inventammo in aggiunta la bella idea di proclamare Conte come il punto di riferimento fortissimo di tutte le forze progressiste. Come immaginare che lui per primo lo abbia dimenticato e si faccia tranquillo da parte? Questo, rispetto a quello che dice Gentiloni, forse è un'altra versione delle critiche a Conte, ma ben più pesante. Va bene, non posso soffermarmi ancora su questo perché volevo dare un'occhiata anche ai già visti, ai guai. Quindi Cacciari ve lo lascio, e insieme a Verini, Scotto e Patuanelli, che cercano l'abbraccio dicendo che nulla è insostituibile. Andiamo a vedere il centrodestra come se l'è cavato dopo l'audizione di Conte. Il Giornale è quello che di fatto implicitamente lo ammette, è stata una debacle per il centrodestra, lo fa naturalmente a suo modo, ma Tommaso Cerno lo lascia trasparire dal suo editoriale, che vado adesso a prendere cosa si legge. Schlein tace, non acconsente, giù la maschera, o meglio dire giù la mascherina, in quel mondo che è per Shakespeare un palcoscenico in cui gli uomini e le donne non sono che attori, come scriveva il Bardo, sempre lui, Giuseppe Conte sembra aver preso la massima alla lettera. La sua performance davanti alla commissione Covid è un capolavoro di regia. Dimissioni posticce, foto a favore di camera e attacco a Giorgia Meloni bollata come regista di un plotone d'esecuzione. Ma non fatevi ingannare, dietro la posa da vittima sacrificale, Conte gioca una partita che con la pandemia ha poco a che fare. Usa la commissione come palcoscenico per un altro fine, non per annientare i dubbi sugli appalti e sulle mascherine cinesi, ma per annientare la sua alter ego al campo largo Elly Schlein, erodendo lo spazio del PD e accreditarsi come unico naturale sfidante della premier alle prossime elezioni. Mentre le ombre e dubbi su appalti e mascherine non solo restano sospesi, ma addirittura aumentano, il problema è che senza la verità non ci sarà il finale. Se Conte non ci dirà tutto sugli anni oscuri del Covid, alla fine che davvero su quel palco reciterà l'ultima scena sarà proprio Elly Schlein. Il PD questo lo sa bene, infatti tace ma non acconsente. Quindi dovrebbe essere il PD a svelare segreti di Conte alla commissione Covid. Ora, questa commissione Covid, a mio parere, l'ho detto dal primo momento, non avrebbe portato a nulla, e c'era appunto il pericolo che poi si trasformasse soltanto in un continuo attacco della maggioranza all'opposizione. Non è bello quando una commissione è costruita in modo in cui per cui è la maggioranza a rafforzarsene. Se io avessi qualche bacchetta magica, lascerei soltanto alle opposizioni, o almeno metterei una quota alle opposizioni, il diritto
di creare commissioni d'inchiesta, però così è stata fatta, ma ciò nonostante no, non ne sta uscendo bene la maggioranza. Poi ci sono le avventure dentro la maggioranza, come quelle del capogruppo Bignami, però volevo dare un'occhiata al Corriere della Sera per la questione delle mascherine fasulle che Conte ieri ha imputato al centrodestra, perché il fornitore sarebbe amico di Meloni, ma è stato, non so se è proprio lui, ma di bianchi amici di quello e di questo ne abbiamo visti tanti. Comunque andiamo a vedere il Corriere della Sera e questa intervista che è in seconda pagina. Dario Bianchi: il documento depositato da Conte getta nuove ombre sulla sua JC Electronics, risponde il manager. Non so se Conte sia stato mal consigliato o troppo leggero nella sua valutazione, ma quel documento non è né anonimo né inedito, né tantomeno contiene rivelazioni nel merito. Dal raffronto che abbiamo potuto fare con i miei legali, è un patchwork di vecchie relazioni dell'agenzia delle dogane, con interi passaggi copiati, refusi inclusi, e superate sia da altre valutazioni interne sia dalle sentenze. Frettolosa, obietta il Corriere, come la transazione sui 100 milioni che le sono stati riconosciuti per il mancato acquisto delle mascherine. Tutt'altro, dice Dario Bianchi, la sentenza esecutiva me ne riconosceva 203. Ho presentato appello incidentale per 500 milioni più altri 20, avrei potuto avere di più. Ma in commissione, osserva il Corriere, non ha fatto cenno all'appello pendente. Falso, sono stato sentito a sommario informazioni, quindi potevo solo rispondere a domande precise che non mi sono state fatte. Come sulla presunta intercessione di Luca Di Donna vicino a Conte per altri imprenditori, ne parlai stavolta in audizione libera già nel 2025, ma nessuno né dal governo né dalle opposizioni mi chiese di approfondire. Oggi scopro di aver tirato fuori l'argomento solo ora per colpire Conte. Pesa la sua vicinanza a Fratelli d'Italia, come già detto, sono andata ad Atreju per provare a far emergere una verità non strumentale, non legata a schieramenti politici. Sarei andata alla festa dell'Unità o dal Movimento 5 Stelle se mi avessero invitato. Dopo anni di accuse e 9 processi, non potevo escludere nessuna strada per difendermi. Questa è dunque la voce dell'imprenditore attaccato. Poi c'è Lucio Malan che dice: da lui nessun chiarimento, ma sulle mascherine il vero caso tocca figure di sinistra. Malan, presidente dei senatori di Fratelli d'Italia, dice che la vicenda tirata fuori da Conte in realtà superata, la magistratura ha dato torto ad Arcuri, nominato da Conte commissario per l'emergenza, e ragione alla società. Il governo ha fatto risparmiare 170 milioni allo Stato dopo la sentenza che era stata fatta. Conte avrebbe dovuto chiarire piuttosto il vero caso mascherine, quel 1,250 miliardi speso per comprarle con modalità in cui sono state accertate 200 intermediazioni che hanno arricchito personaggi molto vicini alla sinistra come l'imprenditore Mario Benotti. Meloni ha dedicato a Conte un post sulla vicenda Covid, osserva il Corriere della Sera, Adriana Logroscino. L'hai letto interlocutore fra gli avversari, risponde Malan. Conte finalmente si è deciso a farsi ascoltare, la premier ha ogni ragione di commentare la circostanza. Va bene, e vedremo cosa
succederà nella seconda parte dell'audizione che avverrà a settembre. Il caso, vabbè, del caso Bignami Scalfaro ho già parlato, però la cosa è talmente clamorosa che non va lasciata cadere. Allora vediamo due voci diverse: uno, La Verità, che ci racconta la sua versione dei fatti, La Verità, che dice

all'epoca non riportò in galera i condannati, ma fu colui che invece li tolse dal regime di carcere duro. Gioca con le parole, carcere duro, carcere non carcere, MB che sigla questo articolo, potrebbe essere magari Maurizio Belpietro, ma dice cose, diciamo, inesatte, perché, come invece il Dubbio scrive già in prima pagina e poi nelle pagine interne, alcune vicende, scalzo del 41 bis e le false accuse di Bignami sui 300 mafiosi liberati. E come ha chiarito più volte sul Dubbio Damiano Aliprandi, massimo esperto della materia carceraria della cosiddetta trattativa Stato-mafia, il Presidente della Repubblica non ha alcun potere sul carcere duro, tutt'al più la competenza sarebbe del guardasigilli. Nel novembre del 1993 il ministro della giustizia dell'epoca, Giovanni Conso, uno dei più autorevoli studiosi della procedura penale, non prorogò 336 decreti di 41 bis. Soltanto 18 destinatari alla misura vennero considerati appartenenti alla mafia e a 7 di loro, nel giro di poco tempo, il regime speciale di detenzione fu nuovamente applicato. Gli appartenenti a Cosa Nostra erano pari a meno del 5,5% di tutti i detenuti con decreto di scadenza e comunque non ottennero la libertà ma rimasero in carcere. Alla base di questa scelta ci fu una sentenza della Corte Costituzionale depositata il 28 luglio 1993 che imponeva la valutazione caso per caso dell'applicazione del 41 bis, e poi si continua nello spiegare. Insomma, Bignami ha detto delle sonore bischerate, a lui si può dire, non certamente a Maurizio Belpietro, che è un giornalista, come un giornalista Travaglio, che ancora ieri ripeteva ossessivamente, ancora una volta, la falsità e la strafalsità della versione putiniana sull'accordo che sarebbe stato raggiunto nell'aprile del 2022, poco tempo dopo l'invasione, e che l'Ucraina avrebbe rifiutato, nonostante fosse un accordo di pace che fotografava la realtà delle conquiste di allora. Travaglio lo dice, chiedendo in più l'Ucraina il disarmo dell'Ucraina e lo smantellamento del suo esercito, chiedendo di più che cambiasse il governo, e fin lì le trattative erano faticosamente arrivate. Ma Travaglio non dice ieri, 4 giorni fa, e neppure oggi che torna a parlare di questi argomenti, non dice che l'accordo fallì non per l'intervento occidentale, ma perché a un certo punto Mosca si presentò al tavolo dicendo: noi abbiamo sottoscritto un documento per cui se ci fosse una qualsiasi aggressione da parte di stati nei confronti dell'Ucraina, ridotta nelle condizioni che abbiamo sentito, allora questi stati, c'erano gli Stati Uniti, la Turchia, la Francia, non ricordo chi altri, questi stati, la Russia stessa, certo, questi stati sarebbero immediatamente intervenuti a soccorso dell'Ucraina. Il giorno prima era così, il giorno dopo la Russia dice: sì, però ci eravamo dimenticati una cosa, ci deve essere l'unanimità di tutti per consentire a questi stati di intervenire contro l'eventuale aggressore. Travaglio, fu questo che fece saltare la trattativa, che la Russia pretese di essere lei a decidere se fosse possibile intervento a difesa da un aggressore. E oltretutto pochi giorni dopo venne alla luce la strage di Bucha, e nonostante che Putin e qualche putinista italiano, ve lo ricordate, Tony Capuozzo, dicesse che si trattava di una messa in scena, tutti seppero cosa era successo. Va bene, sono arrivate le 9 e quindi non posso far altro che segnalare gli articoli sulla guerra ibrida, ad esempio su
sul sito Welcome to

0: favelas gestito soprattutto dalla destra e soprattutto la destra americana, oppure l'articolo di Michele Marchi che ci parla invece dei siti, anche dei siti, ma non soltanto, gestiti dalla sinistra. Sul giornale c'è un'intervista alla al capo della procura, mi pare, generale di Torino, Lucia Musto, che ha ricevuto delle minacce di morte da una nuova formazione comunista, ma anche tutte le violenze rinate in questo tempo contro la TAV, eccetera, si possono bene inserire nel quadro della guerra ibrida putinian-trampiana. E poi, mi dispiace, sulla Russia non posso leggere l'articolo di Cerasa sul Foglio o quello sul Domani, ma si parla appunto del fatto che la Russia, nonostante le condizioni abbastanza disperate della sua economia, ma quelle più forti della riserva missilistica, voglio fare una provocazione verso l'Occidente. Ci sono informazioni precise dei servizi segreti su questo e sarebbe meglio non trascurarle, vista la figura barbina che fecero i vari putinisti italiani, caracciolo in testa, sostenendo che, o Trovaglio stesso, sostenendo che non c'era nessun interesse a parte della Russia ad aprire un conflitto con l'Ucraina. C'è un accordo tra Arabia, Turchia e Pakistan che potrebbe portare a una svolta in opposizione. Alcuni giornali dicono il fatto a Israele, altri dicono all'Iran. Su questo vi segnalo in particolare l'articolo di Mariano Giustino sul Foglio a pagina 3, e sul carcere un articolo del Manifesto a pagina 6, dove ci parla ancora una volta delle condizioni delle carceri italiane e dell'assurdità di una inchiesta sul carcere richiesta da chi è stata il braccio destro del ministro Nordio. Assurdità non in sé, ma perché il ministro, lei stessa e oggi chi se ne occupa, segnala il Manifesto, nulla fanno nonostante le denunce dei radicali. Con questo chiudo, ringrazio per l'ascolto, un saluto a tutti da Marco Taradas.
1: Radio Radicale 903, abbiamo ascoltato Stampa e Regime a cura di Marco Taradas, e ora il nostro notiziario mattutino. Un ringraziamento in regia a Carmine Corvino, un saluto dallo studio da Gabriele Rossi. Le notizie di oggi, i nostri titoli: la campagna Agosto in carcere del Partito Radicale Transnazionale Transpartito, e poi lo scontro tra Italia e Spagna dopo i fatti di Ceuta, e ancora l'accordo di difesa congiunta Turchia, Arabia Saudita e Pakistan, e poi elezioni con Israele che va verso il voto che arriva anche nel Regno Unito la prossima settimana, nelle suppletive aperte dalle dimissioni di Nigel Farage, e poi infine il referendum del 29 agosto in Islanda sulla ripresa dei negoziati di adesione all'Unione Europea sospesi dal 2015, e anche la situazione della guerra in Ucraina e naturalmente in Medio Oriente, questi temi del nostro notiziario mattutino. E allora apriamo parlando della situazione nelle carceri. Anche quest'anno l'iniziativa dell'Agosto in carcere, che vede delegazioni del Partito Radicale in visita in tantissime carceri italiane. Andrea Billau ha chiesto a Donatella Corleo, consigliera generale del Partito Radicale, di raccontare come è andata la visita nel carcere di Castelvetrano.
2: Abbiamo visitato la casa circondariale di Castelvetrano, una casa a un circuito unico, ovvero soltanto protetti. Dal 2014 la casa circondariale di Castelvetrano è arrivata a questa soluzione, che si è rivelata tutto sommato positiva e vincente. Ci ha accolti la direttrice, la dottoressa Giulia Bruno, e il comandante da 6 mesi a Castelvetrano, Sergio Agosto. Diciamo, il circuito è unico: media sicurezza, protetti, in maggioranza sex offender, più un esponente delle forze dell'ordine, però è una posizione mista. La capienza regolamentare sono 73 detenuti su una capienza regolare, regolamentare di 88, quindi non ci sarebbe sovraffollamento, anche se voglio dire la struttura è piccola, le celle sono piccole, quindi vabbè, la Torre Gianni, tutte queste storie che ormai ci ripetiamo da anni, è pieno il carcere, non è che si può dire che sia una condizione di aria fresca, per essere in tema. Comunque l'istituto, da quello che ho potuto constatare, abbiamo potuto constatare, è funzionale con gli strumenti che il personale ha a disposizione, attenzione, gli educatori, che adesso come sappiamo si chiamano funzionari giuridico-pedagogici, sono tre, però ma una di queste due educatrici era stata assegnata perché l'altra era in permesso, in ferie, non direi una balla, non mi ricordo onestamente. Dal punto di vista medico sarebbero combinati bene, nel senso che c'è un responsabile che è un dirigente medico dell'ASL di Trapani, del presidio di Trapani, perché la salute non dipende dall'ASL di Trapani, è un presidio medico H24 più 12 ore di infermieristica. Dicevo, il circuito è un circuito unico, non ci sono vari circuiti come nelle altre carceri, che posso dire Pagliarelli, lo stesso Ciarlone che sarebbe di reclusione, ma sono circuiti misti e multipli, anche troppo. Hanno una psicologa sempre dell'ASP di Trapani che opera da lunedì a venerdì, 4 ore il lunedì, 4 ore il martedì, 4 ore il mercoledì e 4 ore il giovedì. Poi ci sono degli esperti, l'articolo 80, quindi osservano i soggetti in osservazione, che servono ovviamente per vedere un poco se il soggetto può godere dei benefici, che sostanzialmente si traduce anche, ci sono tre sezioni, sono la prima e la terza sezione sono aperte sostanzialmente, e quindi perché hanno ottenuto dei benefici dopo il percorso di osservazione, seguono il metodo, mi dicevano Giuliani, che insomma è il metodo quello adottato a Bollate, ovviamente modulato in base alle esigenze della struttura e di tutto quello che hanno o non hanno rispetto a Bollate, una struttura così piccola. I progetti sono appunto, seguono il metodo Giuliani, volte a praticamente un dialogo di gruppo e un confronto. C'è il solito problema dappertutto, la polizia penitenziaria è sotto organico decisamente. Dei corsi, li abbiamo incontrati i ragazzi, i detenuti, panificatori e pasticceri, e poi da ieri hanno cominciato un corso, li abbiamo sentiti, che avevano finito il corso, il mio canto libero, un corso di musica, sostanzialmente chitarra, c'è un musicista probabilmente al conservatorio, non è il musicista con tutto il rispetto di strada, che fa delle lezioni di canto e anche li accompagna con la chitarra piuttosto che con un pianofortino, quello che non li abbiamo sentiti cantare. È una struttura piccola, siamo sempre lì, perché la casa circondaria di Trapani, io ricordo molto bene, fu aperta per come doveva essere una casa di transito, poi negli anni diventò una casa circondariale e negli anni ha fatto dei progressi in positivo. Dal 2014 è casa a circuito unico protetti, e onestamente questo modello sembrerebbe funzionare.
1: I fatti di Ceuta, lo scontro tra Italia e Spagna, allora questa è la situazione oggi dopo la risposta di Madrid a Roma, che impone controlli alle frontiere per chi arriva dall'Italia. La ritorsione del governo Sanchez arriva dopo un'altra giornata ad altissima tensione tra i due paesi. La Spagna aveva intimato di revocare entro domani i controlli, domani che sarebbe oggi, a questo punto i controlli ai confini reintrodotti il 1 agosto dopo la crisi migratoria a Ceuta, e avvertito che in caso contrario contrario, avrebbe adottato misure di risposta proporzionali. L'Italia non accetta ultimatum o imposizioni dall'estero su sicurezza nazionale e controllo delle frontiere, la secca risposta di Palazzo Chigi, che aveva aggiunto: non intendiamo in nessun caso rivedere la decisione di sospendere Schengen, almeno fino al 15 agosto, quando si teme un nuovo assalto di migranti all'exclave in Marocco. Ieri sera l'annuncio del Ministero dell'Interno iberico delle misure di ritorsione da oggi fino al 7 settembre. E nella nota proprio di ieri del governo spagnolo all'Italia veniva ricordato che il 1 agosto Roma era introdotto i controlli alle frontiere con la Spagna, compromettendo la mobilità di migliaia di passeggeri e creando incertezza giuridica nel pieno della stagione estiva. La Spagna sottolineava che tale misura, senza precedenti nella storia recente, era stata adottata senza preavviso, unilateralmente e con argomentazioni pretestuose che non rispettavano né il codice delle frontiere Schengen né la verità. La Spagna ha sottolineato di non aver mai imposto controlli all'Italia, di averle anzi sempre dimostrato solidarietà, accogliendo alcuni dei migranti arrivati a Lampedusa nel 2023 e aprendo regolarmente i propri porti ai migranti soccorsi sulla rotta del Mediterraneo centrale. Intanto ieri il premier spagnolo Pedro Sanchez ha interrotto le ferie per presiedere una riunione di coordinamento sulla crisi migratoria di Ceuta, durante cui ha affermato che saranno utilizzati tutti gli strumenti e le risorse dello Stato necessari per riportare nel più breve tempo possibile la città autonoma alla piena normalità. Sulla questione è tornato ieri pomeriggio a Sorrento il ministro dell'Interno Matteo Piantedosi nell'ambito della rassegna Bar Italia. Sentiamo cosa ha detto.
3: La sospensione dei controlli di Schengen, che se lei me ne dà l'occasione, no, voglio certo anche precisarla, cioè è una cosa che è stata adesso sulla quale...
4: perché siete stati molto criticati per quella...
3: Ma siamo stati molto criticati perché evidentemente anche insomma alcuni... provenienze della nostra opinione pubblica, se si fa contro un governo socialista evidentemente non si può fare, perché do una notizia, in questo momento ci sono almeno una decina di paesi, se non di più, in Europa che praticano in costanza, adesso mentre noi stiamo parlando, da mesi questa misura in qualche modo, lo sta praticando la Germania ai propri confini, lo sta praticando la Francia nei nostri confronti al confine con Ventimiglia da diversi anni, dal Bataclan in poi,
4: ah, certo.
3: Lo stiamo praticando noi al confine con la Slovenia da 2 anni, con dei risultati che se le dicessi quali sono assolutamente
4: siamo qui
3: favorevoli, abbiamo fatto molti respingimenti, credo circa 10.000 respingimenti, abbiamo rintracciato di cittadini che non avevano titolo a entrare nel territorio europeo e quindi respinti a quella frontiera, molti arresti di persone che sono risultate inserite nelle banche dati europee come soggetti pericolosi, quindi sono delle misure che sono consentite dai regolamenti dell'Unione, dai trattati dell'Unione, come misure sicuramente di carattere eccezionale e straordinario, che vanno adeguate con ponderazione e con adeguatezza e come sempre come estrema razia, ma che possono essere rimesse agli Stati membri quando ci sono delle condizioni di potenziale pericolo per la sicurezza nazionale. Ed è difficile non immaginare che queste condizioni non sussistano adesso, tenendo presente che noi l'abbiamo adottata per un mese questa misura, in considerazione di quello che si è visto, di quello che si dice che potrebbe essere qui, chiaro, finché non viene chiarito, e mi consenta di sottolineare, in considerazione del fatto che gli stessi organi di intelligence e di sicurezza spagnoli hanno dichiarato che è abbastanza fondato quell'appello che è stato fatto a ripetere questo tentativo di invasione il prossimo 15 agosto, quindi probabilmente, adesso io mi auguro che certo, questo non avvenga, insomma ci sono una serie di elementi che è difficile sostenere che non possono comporre, diciamo, un livello di attenzione, soprattutto per un paese come l'Italia che già affronta un grande impegno per il controllo della frontiera esterna, e quindi io credo che le polemiche siano da respingere al mittente. Noi abbiamo dato subito la solidarietà alla Spagna e siamo pronti a darla non solo con dichiarazioni di principio, ma anche in tutti i contesti, in tutti i modi in cui concretamente questa si può dare tra paesi che compongono l'Unione Europea. Ho personalmente anche un rapporto di amicizia col collega spagnolo, quindi non c'è nessun dubbio da questo punto di vista, però tuteliamo ovviamente gli interessi della nostra nazione e anche quelli sono gli interessi di sicurezza nazionale secondo quelli che sono previsti i canoni che sono previsti nei regolamenti europei.
1: Queste dunque le parole del ministro dell'interno Matteo Piantedosi e dopo la videoconferenza straordinaria dei ministri dell'interno dell'Unione Europea dello scorso 4 agosto per affrontare proprio la grave crisi di Ceuta, il commissario Magnus Brunner ha dichiarato che nessun migrante proveniente da Ceuta è entrato nell'area Schengen. Resta aperta la questione di che cosa abbia determinato quell'ondata e dell'uso che i paesi della sponda sud fanno dei flussi migratori nei rapporti con l'Europa. Ascoltiamo l'analisi di Michele Marchi, professore di storia contemporanea all'Università di Bologna, campus di Ravenna, al microfono di Roberta Iannuzzi.
5: Visto ciò che è accaduto a Ceuta, in realtà come la prova da parte del Marocco nell'applicare una strumentalità sul tema delle migrazioni che negli anni passati altre realtà del Nord Africa avevano fatto nei confronti dell'Europa. Cioè a me questa diciamo così sorta di invasione provocata mi ricorda molto di più scelte che ad esempio la Libia di Gheddafi aveva fatto nei confronti dell'Italia, messaggi diciamo così lanciati, se li vogliamo chiamare in questo modo, nei confronti dell'Italia, o comunque strumentalizzazioni, penso alla famosa rotta orientale che nel 2016 per il negoziato condotto da Angela Merkel con la Turchia era stata chiusa a spese dell'Europa. Si calcola che circa quel passaggio sia costato già all'Unione Europea circa 10 miliardi di euro e di conseguenza io ascrivo questo alla leva strategica che alcuni paesi al di là del, diciamo così, del Mediterraneo utilizzano nei confronti ancora una volta di un'Unione Europea che non si dimostra all'altezza di quel tipo di politica che dovrebbe condurre per la gestione di questi flussi migratori che in parte sono utili e anche qui bisogna diciamo così abbandonare o forse un po' di retorica, cioè l'accoglienza potremmo così dire con lo slogan si fa con il cuore, però poi l'integrazione, la gestione si fa con la politica e ciò che manca è proprio questa dimensione politica.
1: Passiamo agli esteri, ieri è arrivato l'accordo di difesa sul modello NATO tra Turchia, Arabia Saudita e Pakistan. L'intesa è stata firmata a Jeddah dal presidente turco Erdogan, dal principe ereditario saudita Bin Salman e dal premier pakistano Sharif. Prevede che qualunque attacco armato contro qualunque dei tre stati sarà considerato come un attacco a tutti loro, spiega il ministero degli esteri di Islamabad. Per tutti gli aggiornamenti sulla questione abbiamo in collegamento in diretta dalla Turchia Mariano Giustino.
6: Buongiorno, è la prima volta che le principali potenze sunnite della regione, Arabia Saudita, Pakistan e Turchia, stipulano un patto militare formale. Secondo i termini dell'accordo, il patto impegna i tre paesi alla difesa collettiva, riunendo il secondo esercito più grande della NATO, l'unica potenza nucleare del mondo musulmano, è il custode dei luoghi più sacri dell'Islam, la Mecca e Medina, dove è sepolto il profeta Maometto. Il presidente turco Recep Tayyip Erdogan, il principe ereditario saudita Mohammed bin Salman e il primo ministro pakistano Shehbaz Sharif hanno firmato lo storico documento nel giorno sacro del venerdì. Anche se non vi è alcun dubbio che il patto miri a contrastare l'influenza dell'Iran, non rappresenta un tentativo di stabilire un asse militare o un blocco settario, né vuole essere una minaccia alla sicurezza di alcun paese della regione, né tantomeno per Israele, sostiene Rayed Krimli, che è il viceministro saudita per la diplomazia pubblica. Gerusalemme tuttavia probabilmente percepirà l'accordo anche come una minaccia alla luce del progressivo deterioramento dei suoi rapporti con la Turchia, l'unico dei tre paesi che riconosce formalmente lo Stato ebraico. Il rischio di un conflitto aperto tra i principali alleati regionali degli Stati Uniti, come sappiamo, è oggetto di dibattito sempre più acceso, ma niente tuttora considerato ma viene tuttora considerato molto improbabile nel contesto di una guerra che è solo di parole tra il leader israeliano e quello turco, che hanno in comune la necessità di creare un nemico esterno per consolidare il loro potere e assecondare le rispettive basi elettorali che li costringono ad estremizzare la loro retorica temendo la perdita di consensi. Dal punto di vista di Israele si tratta comunque di uno sviluppo non positivo. Aggiunge infatti una componente militare a un fronte politico che ha presentato una posizione fermamente anti-israeliana. E inoltre è motivo di preoccupazione poiché sia l'Arabia Saudita che la Turchia stanno potenzialmente valutando la dimensione nucleare e hanno molto da guadagnare da una stretta cooperazione in materia di difesa con il Pakistan. Dicevamo che secondo i termini dell'accordo il patto impegna i tre paesi alla difesa collettiva, ma è solo un impegno teorico, nulla è specificato in merito, è formulato in modo vago e con riserve. Molto probabilmente si tratta di una dichiarazione politica di solidarietà. Questo accordo potrebbe complicare la strategia degli Stati Uniti, che puntano alla normalizzazione delle relazioni tra Israele e Arabia Saudita, che avrebbe come effetto collaterale anche un notevole miglioramento delle relazioni tra Turchia e Israele. La firma di ieri venerdì fa seguito all'annuncio della scorsa settimana da parte dell'Arabia Saudita di una coalizione per la difesa marittima del Mar Rosso, dello stretto di Bab el Mandeb e del Golfo di Aden, denominata Coalizione Multinazionale per la Difesa Marittima. Turchia e Pakistan sono stati tra i 14 paesi firmatari di un comunicato congiunto a Riyadh che ne annunciava la formazione. La coalizione si riunirà nuovamente il 12 e 13 agosto per definire il suo quadro istituzionale. Ad aprile Islamabad aveva schierato uno squadrone di aerei da combattimento e sistemi di difesa aerea di fabbricazione cinese in una base saudita. La domanda immediata è se anche la Turchia schiererà forze, comprese unità navali, nella penisola arabica. Ciò amplierebbe la sua presenza militare nel Corno d'Africa, dove ha la sua più grande base all'estero, in Somalia, e un numero imprecisato di truppe di stanza in Qatar. Riyadh ha compiuto questo passo perché è consapevole di una sua crescente vulnerabilità di fronte al comportamento imprevedibile dell'amministrazione Trump e dinanzi agli attacchi non solo dell'Iran e delle milizie sciite in Iraq, ma più recentemente anche dell'altro alleato di Teheran, gli Houthi, che hanno ripreso a colpire il regno e imposto un embargo sulle merci saudite in transito attraverso lo stretto di Bab el Mandeb. Gli Stati Uniti, che hanno truppe sia in Turchia che in Arabia Saudita, erano stati invitati ad aderire al gruppo del Mar Rosso, ma come la maggior parte dei 51 paesi presenti nella lista degli invitati di Riyadh, non hanno ancora formalizzato una loro partecipazione. Resta comunque la domanda: la Turchia e il Pakistan si impegnerebbero davvero in attacchi diretti contro gli Houthi, scontrandosi così apertamente con il loro principale sostenitore, che è l'Iran? La risposta è molto probabilmente un sonoro no, nonostante la clausola della difesa collettiva. Turchia e Pakistan non combatteranno mai contro l'Iran, si presentano come paesi equidistanti, stabilizzatori e pacificatori. Senza l'appoggio degli USA l'accordo è inefficace, soprattutto se da tale patto Israele dovesse sentirsi minacciata. Gli Stati Uniti restano comunque il principale fornitore di sicurezza, e questo potrebbe anche spiegare perché l'Egitto, che avrebbe dovuto far parte dell'accordo, sia rimasto fuori dal patto, pur facendo parte del nascente Quad, come sappiamo, cioè gli accordi di Maometto, o la cosiddetta NATO araba, con Riyadh, Ankara e Islamabad, nato per contrastare l'influenza emiratina israeliana nel Mar Rosso e nel Corno d'Africa. Infine, che cosa non è tale patto di difesa? Al momento possiamo dire che non è una NATO musulmana e né una NATO sunnita. Non sostituisce il ruolo degli Stati Uniti come fornitore di sicurezza per il Golfo, non è un patto che mira all'aggressione. Che cos'è tale patto di difesa? Il patto mira a sviluppare un'architettura di sicurezza regionale, rafforza la deterrenza, mira a isolare Israele e l'Iran politicamente finché le loro politiche non saranno meno aggressive e più orientate alla stabilità regionale, né il Pakistan, né l'Arabia Saudita, né la Turchia normalizzerà le relazioni con Israele finché continueranno le politiche aggressive su Gaza e Siria. Molto probabilmente vi sarà un dispiegamento navale per la missione nel Mar Rosso e missioni di addestramento, una cooperazione industriale della difesa fiorirà, già esiste, amplieranno l'architettura di difesa regionale. L'accordo però non preclude la possibilità di una normalizzazione dei rapporti tra Arabia Saudita e Israele. La partnership di sicurezza di Riyadh e le sue relazioni con Israele si sviluppano su binari infatti correlati ma non in definitiva distinti. Se Israele dovesse compiere progressi significativi sul fronte diplomatico palestinese, ed è tutto plausibile che l'Arabia Saudita torni a mostrare interesse nel promuovere la normalizzazione. Questo accordo non modifica sostanzialmente tale valutazione. Gli Stati Uniti potrebbero vedere questo patto come una condivisione del peso e accoglierlo favorevolmente, perché non sostituisce il ruolo degli USA come fornitore di sicurezza del Golfo. Israele potrebbe sentirsi più in difficoltà per questo accordo, per l'emergere di un blocco sunnita più assertivo, in grado di rappresentare una potenziale minaccia per Israele. Per l'Arabia Saudita l'accordo riguarda innanzitutto una preoccupazione ben più profonda: la capacità di Riyadh di resistere da sola alle sfide alla sicurezza che la circondano. Il regno è alla ricerca di maggiore profondità strategica e di nuovi partner in un momento in cui il contesto di sicurezza regionale rimane estremamente incerto. Noi di tutto questo parleremo nella rassegna stampa turca delle ore 11, approfondiremo anche la posizione di altri paesi della regione, come quella degli Emirati Arabi Uniti, che osserveranno attentamente la situazione. Per il momento è tutto, la linea a Roma.
1: Grazie a Mariano Giustino, rimaniamo in Medio Oriente. Il presidente dei capi di Stato Maggiore congiunti degli Stati Uniti, il generale Dan Kane, avrebbe espresso nelle ultime settimane ai principali consiglieri dell'amministrazione Trump la necessità di trovare una via d'uscita dalla guerra con l'Iran, mettendo in guardia sui rischi di un'ulteriore escalation militare. Lo riferisce la CNN, citando tre fonti a conoscenza delle discussioni interne all'amministrazione. Secondo l'emittente americana, il più alto ufficiale delle forze armate statunitensi ritiene che le opzioni militari attualmente disponibili per intensificare il conflitto potrebbero produrre conseguenze negative e che la sola potenza aerea difficilmente consentirebbe di raggiungere gli obiettivi indicati dal presidente Donald Trump. Kane sta cercando una via d'uscita, ha affermato una delle fonti citate dalla CNN. Le preoccupazioni del generale sarebbero condivise da altri esponenti di primo piano dell'amministrazione. Kane avrebbe discusso sia i rischi legati a un'escalation sia la possibilità di individuare una soluzione al conflitto con il direttore della CIA John Ratcliffe, sia con il segretario di Stato Marco Rubio e il vicepresidente J.D. Vance. E invece intanto Libano e Israele hanno raggiunto un accordo su una lista ristretta di paesi che potrebbero inviare truppe per monitorare il disarmo di Hezbollah, in base a un accordo mediato proprio dagli Stati Uniti. Lo ha dichiarato un funzionario libanese, aggiungendo che saranno gli Stati Uniti a selezionare i paesi dalla lista. Il funzionario, stando a quanto riporta Eretz, si è rifiutato di rivelare i nomi dei paesi presenti nella lista o il loro numero. Un altro funzionario libanese e due diplomatici stranieri avevano precedentemente dichiarato che Israele e gli Stati Uniti avevano posto il veto sulla Francia. La lista è stata stilata durante gli incontri tra Libano e Israele nell'ambasciata statunitense a Roma questa settimana, l'ultimo ciclo di colloqui sull'attuazione dell'accordo del 26 giugno che lega il progressivo ritiro delle truppe israeliane dal Libano al disarmo di Hezbollah, che verrebbe verificato proprio da una terza parte. E invece, però, notizia di questa mattina: intanto continuano gli attacchi, continuano gli scontri. I raid israeliani vicino alla città libanese di Al-Mansouri, lo riporta l'agenzia nazionale di stampa libanese, secondo la quale all'alba i bombardamenti hanno danneggiato diverse abitazioni nella zona. E intanto, però, Israele si prepara e si avvicina alle elezioni. E quindi Sharon Nitza, giornalista in collegamento con noi da Tel Aviv, ha fatto il punto della situazione proprio in vista del giorno del voto.
7: Allora, innanzitutto parto da questo presupposto fondamentale, che nel dibattito interno israeliano queste questioni praticamente sono marginali. cioè anche i partiti di sinistra, pochi partiti di sinistra rimasti, che dovrebbero, come dire, sostenere, no, secondo la loro visione del mondo, questi passi che portano comunque a una diminuzione del fuoco, non si esprimono, Hezbollah non si è espresso ancora in merito. Eisenkot, che è il principale rivale di Netanyahu in questa campagna elettorale, proprio un testa a testa al momento tra il suo partito Yashar e il Likud di Netanyahu, intorno ai 23 seggi entrambi, si è espresso dicendo che si prefigurava un fallimento, cioè quindi diciamo ha attaccato più da destra Netanyahu, voglio dire, cioè, quindi di nuovo stiamo assistendo a un anche Lieberman ha detto non si può fare nessun tipo di accordo con Hamas. Lieberman però attualmente all'opposizione, ma è sicuramente un falco. Bennett anche vaghissimo, anche Bennett sappiamo che è attualmente fuori dal Parlamento, comunque anti Netanyahu, ma comunque è rappresenta una destra. Quindi la campagna elettorale israeliana continua a vergere intorno a temi interni, ossia in particolare l'idea di far fuori Netanyahu, la figura di Netanyahu, l'idea di i temi dell'arruolamento dei Haredim, degli ultraortodossi, il tema della commissione d'inchiesta sul 7 ottobre, insomma, in realtà quindi evitando i temi che sono quelli forse più critici, che però sono pericolosi per tutti in un certo senso da affrontare, quindi preferiscono non affrontarli. A livello di piccole età, lo stallo rimane assolutamente identico, cioè come ti dicevo, questa competizione tra il partito di Eisenkot e il partito di Netanyahu è ancora più o meno testa a testa, una volta il Likud ha 22 seggi, una volta ce le ha Eisenkot 22, non cambia molto, e entrano invece gradualmente ogni volta degli attori diversi. Abbiamo avuto la settimana scorsa partiti fuoriusciti, diciamo, dal un centro, chiamiamolo, che quello poteva essere Gantz, Benny Gantz, che attualmente non passa la soglia di sbarramento, che ottengono 4 seggi, ieri hanno annunciato un nuovo partito, 2 fuoriusciti di alto livello dal Likud, Yuli Edelstein, che è stato lunghissimamente per il Likud il speaker della presidente del Parlamento della Knesset, Gilad Erdan, è stato ambasciatore all'ONU, figura molto amata nell'Likud, alta nelle primarie, sono fuoriusciti, hanno formato un nuovo partito che in sostanza si pone come di nuovo, da tutti questi piccoli partiti centristi, questi partiti satellite, si mettono, si pongono come una specie di ago della bilancia, probabilmente forse a un certo punto si uniranno anche, perché sennò rischi di perdere troppo il voto e di essere meno determinante come ago della bilancia. Segnalo una cosa invece determinante e interessante, forse non so se un po' più determinante la parola giusta, però molto interessante, forse questa è stata più interessante in questa campagna elettorale, è che Mansour Abbas, che è il leader del partito Ram è un partito che è la costola politica del movimento islamista del sud di Israele, qui c'è un grande dibattito perché in Israele la fratellanza musulmana è illegale, però in un certo senso questo movimento appartiene a quella galassia ideologicamente, però stiamo parlando di questo partito che già nel governo Bennett-Lapid del 2021 aveva aderito a questo governo in una mossa storica, e lui, Mansour Abbas, a differenza degli altri partiti arabi che alla fine, all'ultimo, in corner si sono uniti, Hadash e Tal, ha detto no, io concorro da solo, perché lui nella sua agenda io voglio essere parte di qualsiasi governo ci sarà. La cosa interessante è che adesso c'è una trattativa in corso, questa sarebbe veramente storica, per far entrare on board nel partito islamista, nel partito Ram, Segalovic, che è un politico che è fuoriuscito ieri, si è dimesso dal partito di Yair Lapid, di Yesh Atid, e appunto sono stati questi leak per cui lui potrebbe aderire come quindi il primo ebreo che diciamo concorre in questa lista, e questo chiaramente potrebbe porsi a questo punto, potrebbe porre Ram anche di fronte a un elettorato anche ebraico, in sostanza, che già peraltro non è escluso perché in passato già ha avuto voti anche da elettorato ebraico, Mansour Abbas, però questo lo porrebbe molto di più come interlocutore. E cosa che lui tiene molto, perché lui è intenzionato a entrare in qualsiasi governo, non importa che sia di destra o di sinistra, per lui è, anzi, lui preferirebbe di destra.
1: Così dunque Sharon Nitza sulla situazione in vista delle elezioni in Israele e anche sul rapporto proprio della politica interna con le trattative in corso per un accordo con nella striscia di Gaza, del Board of Peace e anche con il Libano. Passiamo adesso all'Ucraina. Il presidente Volodymyr Zelensky è da ieri sera in Serbia per la sua prima visita ufficiale nel paese balcanico, considerato tradizionalmente alleato della Russia. Il presidente ucraino incontra oggi l'omologo Aleksandar Vučić per discutere di cooperazione in vari settori e del percorso dei rispettivi paesi verso l'adesione all'Unione Europea. Alla vigilia dell'incontro Vučić ha sottolineato che la Serbia non intende cambiare la propria posizione sulle sanzioni contro la Russia. Belgrado si è rifiutata di aderire alle sanzioni internazionali proprio contro la Russia, citando i legami storici tra le due nazioni slave, pur fornendo assistenza all'Ucraina. E intanto invece Elon Musk non avrebbe accettato di consentire alle forze ucraine di utilizzare Starlink per guidare attacchi contro obiettivi militari in territorio russo e continuerebbe a sostenere che sia arrivato il momento di raggiungere un accordo per porre fine al conflitto, lo riferisce The Atlantic citando fonti vicine all'ex ministro della difesa ucraino Fedorov. Secondo la ricostruzione della rivista statunitense, Fedorov sta cercando attraverso canali informali di convincere il proprietario di SpaceX ad autorizzare le forze armate ucraine a utilizzare la rete satellitare Starlink per colpire Mosca, in particolare sistemi di lancio dei missili impiegati dalla Russia contro l'Ucraina. Intanto poi c'è la situazione, ma al momento, scusate, ecco, non c'è una decisione positiva, come dicevamo, proprio citando The Atlantic, che riprende delle fonti interne. Secondo la stessa fonte, per l'appunto, l'imprenditore avrebbe discusso con Fedorov dei rischi di un'ulteriore escalation della guerra e continua a dire che è ora di raggiungere un accordo. Dunque sembrerebbe negativo il parere di Elon Musk sull'utilizzo di Starlink per l'attacco verso la Russia. E intanto ci sono proprio situazioni di guerra tra Kiev e Mosca. 3 persone, tra cui un bambino, sono morte in un attacco russo condotto nella notte contro Kiev e la regione circostante, riferiscono le autorità ucraine. Le vittime sono state registrate nel distretto di Brovary a est della capitale, secondo quanto reso noto dal capo dell'amministrazione militare di Kiev. Altre 3 persone sono rimaste ferite, tra cui un altro bambino. L'attacco ha danneggiato un edificio residenziali, automobili e altre strutture, mentre un incendio è divampato in un edificio non residenziale. Le squadre di emergenza sono ancora al lavoro nelle aree colpite. La Russia continua a terrorizzare la popolazione civile, ha dichiarato Kachenko, che sarebbe per l'appunto il capo dell'amministrazione militare di Kiev. E ancora da Mosca, un attacco nel Mar Nero a largo di Odessa, colpite 2 navi cargo che, secondo la Russia, trasportavano armi ed equipaggiamenti militari destinati ai porti ucraini, lo ha reso noto oggi il Ministero russo della Difesa con una nota ufficiale. Droni d'attacco hanno colpito in mare 2 navi cargo che trasportavano armi ed equipaggiamenti militari verso porti ucraini a sud e a est di Odessa, ha affermato il Ministero in una nota. E torniamo a parlare di elezioni, ma in questo caso lo facciamo di elezioni che si sono già tenute e in particolare in Colombia, perché Abelardo de la Espriella è ufficialmente il nuovo presidente del paese, 48 anni, avvocato e imprenditore milionario di estrema destra, appoggiato già dopo il primo turno dal presidente statunitense Donald Trump. De la Espriella ha conquistato i consensi presentandosi come candidato anti-establishment e ha sconfitto al ballottaggio il candidato della sinistra Cepeda, presentandosi come un outsider dal pugno duro, anzi durissimo. E il Tigre, questo è il suo soprannome, ha promesso una netta rottura con il governo di sinistra uscente attraverso un programma intransigente di guerra totale, citando parole proprio di Espriella, contro i gruppi armati, la costruzione di mega carceri con detenuti rinchiusi, 10 piani sottoterra e nutriti con acqua e pane, un'alleanza militare con Washington e Israele e una drastica riduzione dello Stato. Sul fronte sicurezza, il nuovo presidente, sposato e padre di 4 figli, si ispira alle misure adottate dal presidente salvadoregno Bukele contro le gang, mentre su quello economico si rifà alle ricette liberiste del presidente argentino Javier Milei, puntando a una drastica riduzione della spesa pubblica. In particolare, De la Espriella sostiene una linea fortemente liberista e punta a ridurre del 40% l'apparato statale. E proprio dopo L'insediamento dell'Espriella è arrivato da parte degli Stati Uniti, la notizia che i funzionari del Dipartimento di Stato americano hanno annunciato l'intenzione di collaborare con il Congresso per approvare un pacchetto d'aiuti da $1 miliardo a favore della Colombia, proprio in occasione dell'insediamento del neoeletto presidente. Come pietra miliare di questa rinnovata partnership, gli Stati Uniti, in collaborazione con il Congresso, intendono annunciare un aiuto di $1 miliardo nell'ambito di un pacchetto di misure di sicurezza volto a sostenere l'amministrazione del presidente della Espriella nel raggiungimento dei nostri obiettivi comuni, si legge nella dichiarazione. Ci spostiamo nel Regno Unito, ma anche in questo caso in realtà si parla di elezioni, perché la prossima settimana si va al voto nella suppletiva aperta dalle dimissioni di Nigel Farage, che rischia di non essere eletto e ha problemi aperti con la commissione elettorale. Nel frattempo Reform ha aperto una trattativa con Restore Britain, il partito di Rupert Lowe. Ascoltiamo l'analisi di Marzia Maccaferri, che insegna storia e politica alla Queen Mary University of London, intervistata da Roberta Iannuzzi.
8: In questa strana estate calda, le by-election della settimana prossima saranno il punto più alto, a metà tra sitcom e grottesco e trasformazione del sistema politico, senza dubbio. Alcuni sondaggi danno vincitore il principale avversario di Farage, che è Can't Be Face, cioè un comico vestito da bidone della spazzatura. Ed è all'interno di questo che del fatto che sta andando un pochino tutto nel grottesco, che va anche interpretato l'apertura di Reform alla sua destra, a Restore. Era già da prima delle elezioni della by-election di Manchester, che i sondaggisti davano il picco di Reform, si era giunti al picco e Reform stava, non c'erano segnali su tutto il territorio di un calo, ma sicuramente di uno stallo della crescita. Per riuscire a vincere le elezioni, Reform ha bisogno del voto del centro, ma anche di mantenere una parte della sua destra, alla sua destra. L'apertura a Restore rientra, secondo me, nel quadro di cercare di tenere insieme tutto l'elettorato razzista, xenofobo a destra con quello che viene considerato il centro. È di oggi o ieri la notizia che si sono incontrati. Probabilmente avremo nei prossimi giorni dopo la by election, quindi la settimana prossima, qualche ulteriore informazione. Secondo me ci sarà un accordo, se non altro quello che nel contesto italiano viene considerato un patto di desistenza, cioè non si faranno concorrenza nello stesso collegio elettorale, in modo che così il voto di destra vada verso un solo candidato e non si spezzi in due. Quindi per quello che dicevo, appunto, la strada per Andy Burnham e per il Partito Laburista è ancora lunga.
1: Questa dunque l'analisi di Marzia Maccaferri, intervistata da Roberta Iannuzzi, sulla situazione in vista del voto nel Regno Unito. E invece il 29 agosto l'Islanda vota in un referendum sulla ripresa dei negoziati di adesione all'Unione Europea, sospesi dal 2015. La domanda sulla scheda non riguarda l'ingresso, ma la riapertura del tavolo. In caso di esito favorevole, l'adesione tornerebbe al giudizio degli elettori con una seconda consultazione. Ascoltiamo l'analisi di Francesco Durati, che insegna diritto pubblico comparato all'Università per Stranieri di Perugia.
9: Molti commentatori hanno indicato questa formulazione scelta dal governo islandese come saggia, perché, come lei ricordava, è una scansione temporale in due referendum successivi. Con il primo, quello che si svolgerà il 29 agosto prossimo, ai cittadini islandesi viene chiesto se sono favorevoli o meno a riaprire i negoziati per l'adesione di quel paese alla Unione Europea. Nel caso in cui prevalgano i voti favorevoli, eventualmente dovrà essere quindi riaperto un negoziato tra Islanda e l'Unione Europea, e quindi sarà previsto un secondo successivo referendum nel quale ai cittadini verrà chiesto formalmente se intendono aderire a questa proposta. I motivi possono essere molti, evidentemente, non ultimo quello della situazione geopolitica internazionale che è mutata, come sapete bene, negli ultimi tempi. Il fattore Groenlandia è, credo, uno degli elementi scatenanti. Non a caso c'è stato un lapsus freudiano da parte di Trump qualche mese fa, che ha detto riprenderemo anche l'Islanda, volendo evidentemente riferirsi alla Groenlandia. Quindi la situazione geopolitica ha un peso sicuramente. Il secondo aspetto credo che derivi anche dal cambiamento di maggioranza politica che adesso governa l'Islanda, nel senso che la nuova coalizione di governo che è entrata in carica alla fine del 24, composta su una coalizione di 3 partiti, socialdemocratici, partito riformista e partito del popolo islandese, ha evidentemente al centro del suo programma anche la questione dell'Unione Europea, quindi mettendo assieme fattori internazionali e di carattere interno domestico, credo che questo sia l'elemento che ha portato ad un'accelerazione nei tempi.
1: Questa dunque l'intervista di Roberta Iannuzzi a Francesco Duranti su il voto in Islanda. Torniamo in Italia, torniamo non in Italia, ma riprendendo le parole del capo di Stato Mattarella, perché è intervenuto in memoria dell'8 agosto di 70 anni fa, quando a Marcinelle persero la vita 262 lavoratori di 12 nazionalità diverse, 136 dei quali italiani, persero la vita per l'appunto in un incendio nella miniera di carbone di Bois de Ducasier in Belgio. Questo giorno verrà celebrato come giornata europea in memoria delle vittime degli incendi, degli incidenti sul lavoro. E proprio Mattarella dunque ha parlato in ricordo di questa data. Le vittime di Marcinelle sono parte dell'identità collettiva del nostro paese. Esse hanno acquisito profonda valenza simbolica per tutta l'Europa, connotando il processo di integrazione comunitaria. La Commissione, su iniziativa del Parlamento europeo e degli Stati membri, ha deciso infatti di proporre l'8 agosto come giornata europea in memoria delle vittime degli incidenti sul lavoro. Il diritto al lavoro, l'esigenza di tutelarne ovunque per chiunque la sicurezza, cardine della nostra Costituzione, esprime oggi un principio fondante che accomuna l'intera Casa Europea, nella quale protezione dei lavoratori e contrasto di ogni forma di sfruttamento sono divenuti patrimonio condiviso. Queste le parole del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella proprio in occasione del 70° anniversario dalla tragedia di Marcinelle e della 25ª giornata nazionale del sacrificio del lavoro italiano nel mondo. E proprio in occasione dell'anniversario, il presidente del Senato La Russa e la ministra del Lavoro Calderone sono in Belgio per ricordare le vittime. In Europa non c'è spazio per chi sfrutta i lavoratori, per chi alimenta l'immigrazione clandestina e per avere manodopera a basso costo. Queste invece le parole della Premier Meloni in un videomessaggio, un evento organizzato da Fratelli d'Italia. I sindacati invece quella giornata sia un monito perenne per tutti. Ora torniamo in Italia, lo facciamo con una notizia di cronaca. È stato arrestato un 16enne italiano di origine straniera residente nel Comasco con le accuse di terrorismo internazionale e propaganda a sostegno dell'ISIS. Il provvedimento è stato eseguito nel Grossetano, dove il minore era in vacanza con la famiglia. Sul suo profilo online gli agenti hanno trovato chiari riferimenti allo Stato Islamico e chat dove condivideva contenuti jihadisti e antisemiti. Il ragazzo consultava inoltre manuali per la fabbricazione di ordigni. Per il GIP dei minori di Milano era pronto ad arruolarsi nell'ISIS. 4 giovani tra i 19 e i 23 anni sono stati invece fermati con l'accusa di essere gli autori del pestaggio a Cervia costato la vita al 54enne Nicola Musiani, contestato l'omicidio in concorso aggravato dai futili motivi. E infine chiudiamo con il lungo addio a Guccini. È proseguito anche ieri in una sorta di processione laica il via vai dei fan in via Paolo Fabbri 43 a Bologna per rendere omaggio proprio a Francesco Guccini. Davanti all'uscio della porta di legno di quella che fu casa del maestrone fino al 2012 si sono accumulati fiori e bigliettini d'affetto. Oggi, nel giorno dei funerali del cantautore in forma privata nella sua pavana sull'Appennino tosco-emiliano, lutto tutto cittadino, Bologna e Modena, il ricordo anche di Mogol, un grande, ha tenuto alta la cultura popolare italiana. Sono le 9.48, noi chiudiamo qua il nostro notiziario mattutino, un ringraziamento a Carmine Corvino in regia e un saluto da Gabriele Rossi in studio, e vi lasciamo alla replica di Stampa e Regime a cura di Marco Tardas.
0: Sabato 8 agosto, questa è Radio Radicale, un po' una sorpresa questa partenza rapida, ma va benissimo. Vediamo le prime pagine dei giornali. Questa mattina c'è un tema fondamentale che attraversa tutti i quotidiani, generalmente di apertura su tutti i quotidiani, e si tratta dello scontro tra Italia e Spagna. Italia e Spagna, come se fosse possibile mettere le truppe italiane ai confini spagnoli, ma forse è possibile spezzare le reni a vannacci, ha pensato Meloni quando ha deciso di chiudere il Schengen, non la frontiera, ma il diritto di passare senza mostrare documenti. Tutto ciò ha avuto successo, secondo qualche giornale del filo governativo, sì, almeno 15 clandestini sono stati bloccati, non si sa veramente come, visto che non arrivano generalmente in aereo. Comunque questa sarebbe stato il risultato della mossa di Meloni, che però mette in grave difficoltà i rapporti con la Francia, tant'è che ieri il presidente spagnolo Sanchez ha replicato annunciando che avrebbe chiuso i Schengen verso l'Italia, insomma due dei paesi più dipendenti dal turismo internazionale si fanno la guerra tra di loro in conseguenza di una misteriosa, virgolette, invasione che è capitata in un tal giorno la settimana scorsa e che potrebbe ricapitare in qualche giorno, si dice il 15 agosto, manovrata non si sa bene da chi. C'è chi con fondate intuizioni pensa che la guerra ibrida abbia tanti capitoli, uno di questi possa essere anche quello che si è verificato con il passaggio dei migranti irregolari attraverso tutte le risorse che avevano. Più di 80 sono morti in mare, ma di questo pochi si sono curati, e la quasi totalità è tornata verso la patria d'origine, verso il Marocco, nel mentre, come sapete, il Marocco ha aperto un canale di fornitura di gas per la Russia, una cosa avvenuta a metà luglio, e mentre c'è lo scontro ancora una volta su una parte del Sahara che il Marocco rivendica, l'Algeria invece ne vorrebbe l'autonomia, e spesso ci sono scontri armati. Questa è un po' la vicenda che oggi ritroviamo sui vari giornali e che con le prime pagine che vengono dedicate a questo. Poi ci sono molti altri temi, come al solito il campo largo, le vicende della sinistra, lo scontro Conte-Schlein sotterraneo, ma che prefigura la possibilità di primarie, ancora non hanno deciso, ma alla fine è difficile che non sia questo a determinare la situazione all'interno del campo largo. Vedremo anche questo. Intanto andiamo a vedere le prime pagine dei giornali per quanto possibile, e troviamo adesso, con qualche difficoltà vista la brutalità dell'inizio della rassegna stampa, troviamo adesso anche tutte le prime pagine dei giornali. Corriere della Sera: Italia e Spagna, ora è scontro totale, l'opt-out a Roma e poi la ritorsione, Madrid dispone da subito i controlli alle frontiere. Altro titolo sulla prima parte, la prima pagina del Corriere della Sera, quello del cambiamento climatico, viene chiamato caldo, viene chiamato grandine e afa, ma la sostanza è che dobbiamo forse arrenderci non alle previsioni che spostavano più in là nel tempo quello che sta succedendo oggi, ma alle peggiori previsioni. La Repubblica titola: il muro dell'Italia, crisi con la Spagna, Sanchez chiede di riaprire confini, ma Roma dice no, no ultimatum, e Madrid reagisce, controlli per i viaggiatori italiani in arrivo. Poi, secondo Repubblica, Salvini e Tajani sono su posizioni diverse rispetto al blocco delle frontiere, che poi in realtà non è, come sappiamo, il blocco delle frontiere, ma semplicemente il ritorno all'antica abitudine di mostrare il passaporto, almeno la carta d'identità, quando si attraversa una frontiera. Sulla Stampa, la corrida Spagna-Italia, e sul Resto del Carlino la ritorsione di Madrid, controlli sugli italiani. Poi il Resto del Carlino mette una bella immagine di un tramonto, però sotto c'è scritto: l'acqua del mare tocca i 33 gradi, cresce il rischio catastrofi. Sul Messaggero, Madrid-Roma è scontro totale, il commento però è affidato a Paolo Pombeni, che a differenza della maggior parte dei quotidiani indipendenti, il Messaggero è abbastanza filo governativo, ma si può forse ancora definire indipendente rispetto alle lotte politiche, non troppo, ripeto, ma Pombeni solidarizza col governo italiano attaccando Sanchez per la sua ritorsione. La verità è molto

l'altra le diverse frontiere. Sul giornale, ecco, il giornale ha il titolo di apertura, anzi, il giornale è diviso in due parti, la parte altra generalmente ha una foto e la notizia più importante, questa è sempre quella dell'emergenza migranti, Spagna scontro totale, ma Roma non si piega. E poi là, invece nella pagina che si apre normalmente, diciamo l'Italia dei baby jihadisti. Questa è una notizia che gli altri giornali riportano nelle pagine interne. Il quotidiano diretto da Tommaso Cerno dice: arrestato un sedicenne, voleva andare a combattere per l'ISIS, allarme radicalizzazione per i giovanissimi. Salvini dice: era integrato ma pronto a colpire. Si capisce qual è il retropensiero di Salvini. Comunque è vero che l'Islam fanatico, fondamentalista cosiddetto, però non si sa mai se il giorno prima è l'Islam religioso, il giorno dopo l'Islam politico. In ogni caso l'Islam continua a rappresentare una minaccia, e ci sono altre notizie che riguardano queste deviazioni, diciamo, dal pensiero che ci rassicurano essere di pace del Corano. E sul Libero, Sanchez fa il bambino, Madrid si vendica con l'Italia, ripristinati i controlli, eccetera, eccetera. E questo sul... Invece Il Tempo dedica l'apertura al campo largo, parla di una rete di Giuseppi e di circonvinzione di Elli, però Giuseppi di oggi è quello, cioè quello molto legato a Trump, diciamo così, è quello che tratta forse di affari, mentre Il Tempo così presenta la situazione. Lo cito anche il sommario, visto che è un titolo fuori campo, diciamo: tra media adoranti, consiglieri, interlocutori privilegiati, il carro di Conte è già stracolmo. Vedono con favore una sua leadership D'Alema, Prodi, Bettini, Mieli e gli aspiranti ministri del PD e candidati Dem al Quirinale, o Elli si scuote, oppure il grillino le sfila la guida della coalizione. Ecco, su questo tema ci saranno cose interessanti da leggere, un'intervista cauta rispetto alle ultime di Gentiloni che compare sul Corriere della Sera, un'altra a Arturo Parisi sulla Stampa, una riflessione delle sue catastrofiste, diciamo apocalittiche, avrebbe detto altri, di Massimo Cacciari, appunto in prima pagina sulla Stampa, mentre sull'altra voce si intervista il Dem Verini, sul Fatto Quotidiano due protagonisti della politica della sinistra che però non la pensano, direi, in modo troppo diverso, uno per il PD Scotto, l'altro Patuanelli, e questo è una parte della discussione aperta all'interno del campo largo, mentre Conte viene citato anche per la sua audizione davanti alla commissione Covid, che come era da prevedere è andata alla fine a suo vantaggio, anche perché ci sono stati, lui ha tirato fuori un documento, tutto ancora da verificare, che ieri i giornali governativi hanno detto già verificato dalla magistratura, in realtà è stato vagliato ma non è stata aperta nessuna inchiesta. Oggi comunque si torna sull'argomento, il Corriere della Sera intervista anche la parte avversa, quella di Conte, cioè quell'imprenditore accusato attraverso un documento anonimo di aver venduto delle mascherine fasulle e poi di aver avuto un largo rimborso. Vedremo anche questo. Torno alle prime pagine del giornale per vedere gli ultimi che non ho citato, vale a dire il Sole 24 Ore, che parla di economia, transizione 5.0, partenza sprint, il Foglio, la minaccia russa all'Europa spiegata a chi non la vuole capire,
questa la pagina di apertura del foro.

poi vedremo anche le pagine, perché è una controcopertina, qualcosa del genere, con tutto una cronologia delle cose di cui dovremmo preoccuparci. Sul Fatto Quotidiano invece il direttore Travaglio ci dice che è tutta un'invenzione, oggi è tutto un attacco a Vittorio Emanuele Parsi, a cui rimprovera una frase che in realtà Parsi non ha mai detto nei termini in cui la presenta Travaglio, ma in ogni caso l'attacco è a chi sostiene che la Russia finirà per perdere la guerra. E come si fa di solito con Travaglio, citando tutte le volte in cui Travaglio ha detto che la Russia aveva vinto la guerra, così fa Travaglio rovescio nei confronti di Parsi. Sul Fatto tornerò per segnalare la rubrica di Giovanni Valentini, perché tratta di un tema che ieri è stato affrontato in una conferenza stampa, un tema, diciamo, tradizionale delle lotte radicali, vale a dire l'indipendenza dell'informazione pubblica. Ieri è stata presentata una proposta in relazione a un regolamento dell'Unione Europea che dovrebbe essere già oggetto di attuazione, ma che invece non lo è, ma tra poco ne parlerò. Ancora, tra i giornali che non ho citato, il Domani, che anche apre sull'intera questione, però anche il Domani, a differenza del Fatto, ritiene che ci sia un problema di aggressione, non soltanto ibrida forse, della Russia nei confronti di almeno un paese europeo, con un articolo di Antonio Missiroli intitolato La tentazione dello zar Putin e la fragilità della NATO. E ancora il manifesto, c'è ancora Time, e quindi qui si parla di una cosa romana, lo sfratto, l'evacuazione di un palazzo privato che era stato occupato da 400 persone. E secondo il manifesto, e secondo altri che ritengono questa lotta a difesa delle famiglie qualcosa di ancora molto in gioco, su questa c'è l'apertura, e sotto Madrid chiude le frontiere con l'Italia. Il Riformista apre con un editoriale un po', non voglio dire patetico, ma insomma di Tiberio Brunetti, in cui si spiega come una persona, un uomo di destra come lui, abbia potuto appassionarsi a Guccini, e qui c'è la questione: Guccini è di destra e sinistra. Ieri c'è stato un autogol fenomenale di Libero che ha parlato di Guccini, grande virgola comunista, non è mai stato comunista, l'ha sempre detto, eccetera, eccetera. Ora c'è questo tentativo di aprire il cuore da parte di esponenti alla destra, ma chi se ne frega, dovrebbe essere forse su tutto questo la chiusa. E poi però c'è sull'islamismo ancora il Riformista, su questo apre: a voi la linea, istanza legali a Nun alla RAI, cambiate servizi. E poi un titolo su Ranucci: l'AD deciderà a breve sul report e la conduzione di Ranucci. Qualche giornale ci dice, un po' provocatoriamente, che c'è una rivolta all'interno della redazione che si è costituita in Soviet. Cercheremo di ritrovare anche quel titolo. Il dubbio è interessante perché, oltre alla consueta storia di apertura, ci dà il caso del gruppo di magistratura indipendente. Ecco il pluralismo delle correnti: espulso chi si candida da solo al CSM, quindi tutti coloro che non fanno parte di una corrente, e
Poi ci sono due articoli, uno di Carmen la sorella e uno nell'interno di Walter Beceglio, la verità sospesa del caso Moro, riaprire tutto è doveroso, non so se sarò in grado di leggere questa cosa, e poi Consul 41 bis, menzogna infinita, nel 93 nessuno fu scarcerato, e qui si parla della questione sollevata da Bignami, il capogruppo di Fratelli d'Italia, che poi ieri è stato accusato anche lì, ma lasciamo perdere, di aver offeso il capo dello Stato perché ha citato Scalfaro attribuendo a lui l'accusa di aver scarcerato 300 e passa mafiosi. L'accusa non doveva essere di oltraggio al capo dello Stato, ma semplicemente di oltraggio alla conoscenza storica, di oltraggio alla lotta all'ignoranza, di oltraggio al ministro semmai dell'istruzione, perché Bignami ne ha sparate a palle incatenate di balle incredibili, dicendo che fu Scalfaro a scarcerare. Non scarcerò nessuno, semplicemente tolse il 41 bis a dei mafiosi, e pochissimi erano i boss che subito furono rimessi al 41 bis, ma restarono in galera tutti quanti. Scalfaro è stato accusato soprattutto da una parte di coloro che si ritiene di sinistra, della magistratura associata, come Ingroia, oppure in particolare Nino Di Matteo, che essere stato lui, eccetera, eccetera. Scalfaro, definirlo l'uomo di sinistra è molto complicato, essendo stato sempre un democristiano reazionario, ma insomma lo scontro invece è sull'offesa del capo dello Stato. L'Italia politica alle volte sbalordisce, non sempre in bene, diciamo così. L'articolo di Beceglio forse è sull'opinione, non è sul dubbio, mi correggo, e sull'altra voce, interessante l'articolo di Michele Marchi, l'editoriale, protegge le democrazie liberali dalle fake news, e molto in risalto sull'altra voce anche la questione Lega, altri giornali ne parlano non in prima pagina, Lega alla resa dei conti, mentre corrono i veleni nel Partito Democratico. E poi c'è un'intervista al PD Verini, sia al ballottaggio per fermare gli estremisti, e anche Stefano Ceccanti sul Domani è intervistato e ripete questa cosa: il governo dovrebbe cambiare la sua ultima proposta, detta di preferenze, ma in realtà siamo rimasti alle preferenze fasulle del passato, perché soltanto, essendo tutti capilista eletti direttamente, soltanto Fratelli d'Italia e il Partito Democratico avranno uno spazio per le preferenze, mentre tutti i candidati degli altri saranno eletti, se eletti, se superano il quorum, saranno eletti direttamente, se capolisti. Va bene, questa è la questione. Insomma, questo un quadro generale della situazione. Ora arrivo fra un attimo ai temi che abbiamo finora visto attraverso i titoli, e comincio dal Corriere della Sera per vedere come affronta la questione principale, quello dello scontro tra Italia e Spagna. Controllo sui viaggiatori italiani, scontro aperto tra Madrid e Roma, la ritorsione spagnola dopo il no alla riapertura delle frontiere, la stretta su porti e aeroporti. E poi c'è un articolo di Giuseppe Sarcina che ci spiega come la prendono a Bruxelles. In Europa si rischia una spaccatura tra destra e sinistra nella Commissione. La Presidente della Commissione Europea, von der Leyen, finora non è intervenuta personalmente, ma ha preferito affidarsi a un comunicato piuttosto generico diffuso da un portavoce. Noi non facciamo speculazioni, vogliamo sottolineare che le autorità spagnole
e marocchine hanno lavorato in modo efficiente ed efficace per gestire il rientro di coloro che finora sono entrati illegalmente a Ceuta dal Marocco. Abbiamo appreso dalle autorità spagnole che movimenti illegali verso la Spagna e l'Europa sono stati evitati. Ci aspettiamo che tutti coloro che sono rimasti a Ceuta illegalmente debbano essere rimpatriati. Questa è la nota, ma a Bruxelles ora si temono altre ripercussioni politiche. La lettera contro la Spagna, promossa il 1 agosto da Giorgia Meloni e dalla premier danese Mette Frederiksen, è stata sottoscritta da 22 paesi, dei quali 20 guidati dal centrodestra e 2 dal centrosinistra, cioè la stessa Danimarca e Malta. Inoltre il cancelliere tedesco Merz ha firmato, Emmanuel Macron no. C'è la preoccupazione che la UE possa dividersi lungo un fronte tutto politico, conservatori da una parte, progressisti dall'altra, senza contare che storicamente le soluzioni dei problemi si allontanano se Germania e Francia si schierano su versanti opposti. E si dice che la riunione informale dei 27 ministri degli interni non è stata sufficiente a riportare la calma tra Roma e Madrid. L'altra notizia che c'è su questa pagina è che Ruanda apre il piano del governo per i migranti sul modello Albania. Stiamo trattando. Ruanda, voi lo ricorderete, era stato per primo individuato dalla Gran Bretagna con lo stesso obiettivo che ha Meloni rispetto all'Albania. E viene descritta questa cosa da Monica Ricci Sargentini e si dice che il Ruanda, ha spiegato la portavoce del governo di Kigali, è un luogo sicuro per le famiglie bloccate che non hanno altro posto dove andare e sono in pericolo. Nel centro i richiedenti asilo ricevono alloggio, cure mediche, assistenza psicologica durante l'esame delle loro posizioni. Le opzioni sono il reinsediamento in un paese terzo, il ritorno volontario in patria in condizioni di sicurezza o in alcuni casi l'integrazione in Ruanda. Scrive ancora il Corriere della Sera, resta a chiarire la natura del progetto. L'ETM è un programma umanitario destinato a rifugiati e richiedenti asilo vulnerabili evacuati volontariamente dalla Libia. La proposta portata questa settimana dall'Italia al tavolo europeo riguarda invece i cosiddetti return hub, strutture in paesi terzi alle quali trasferire persone che non hanno più titolo per restare nell'Unione Europea. Insomma, una questione tuttora aperta. Poi si parla dei flussi e si mette a paragone la Spagna che con quasi 50 milioni di abitanti ha e 7 milioni e mezzo di stranieri residenti, 7 milioni e mezzo di stranieri residenti, mentre l'Italia con quasi 60 milioni ha 5.600 stranieri residenti e quindi insomma, si fa capire che ci sono sì differenze, ma non sostanziali. La spagnola Clara Usón dice: siamo stati lasciati soli perché governa la sinistra. Sui morti è sceso il silenzio rispetto non tanto al Marocco quanto a Meloni, naturalmente, è l'obiezione. E questo dunque sul Corriere della Sera. Vediamo anche ora la Repubblica e la Stampa, perché sulla Repubblica questa mattina c'è da segnalare intanto
l'editoriale che vado subito a prendere. E poi l'impostazione, che come capirete bene è diversa da quella dei giornali da destra. Repubblica è un giornale teoricamente indipendente, ma come sappiamo molto schierato con il governo e contro il governo. Vediamo adesso i titoli principali fra un attimo, se riesco a ritrovare. Oggi i giornali sono arrivati in ritardo e quindi devo anche vedere se, eccolo qua, se mi date un attimo di tempo, andare a vedere gli articoli sulla Repubblica, dove troviamo questo articolo. Alla politica italiana, intanto, alla politica estera manca un baricentro, di Stefano Folli, ma questo lo vedremo più tardi. Invece mi interessava vedere, rispetto proprio al caso spagnolo, quelle che sono le differenze all'interno della maggioranza, secondo Repubblica, che ha un articolo firmato a Lorenzo De Cicco. Giorgia Meloni non si aspettava l'ultimatum e l'immediata ritorsione da Madrid, il ricatto come lo bolla nel vortice di telefonate che subito lo assorbe, sin da quando il governo spagnolo nella tarda mattina fa sapere che ci saranno conseguenze per il blocco di Schengen deciso dall'Italia. In realtà, raccontano fonti governative di primo piano, dal Ministero degli Interni spagnolo 3 giorni fa era arrivata la richiesta informale di mettere fine alle restrizioni per i viaggiatori, perché giudicate prive di senso, richiesta che peraltro trovava sponda alla Farnesina di Antonio Tajani, almeno sulle prime, mentre il capo del Viminale Matteo Piantedosi faceva asse con la Premier per insistere insieme a Matteo Salvini. A quel punto l'esecutivo, incluso il ministro degli esteri, qui apro una parentesi, di cui si conosce la capacità di resistenza rispetto alle prove di scontro all'interno della maggioranza, chiusa la mia parentesi, a quel punto l'esecutivo, incluso il ministro degli esteri, si era accordato sulla deadline di Ferragosto, aspettare il 15 anche per verificare se il tam-tam social dal Marocco su una seconda scorreria nextcloud spagnola sia una minaccia concreta, scenario su cui lavorano da giorni i nostri servizi segreti. La sortita del governo di Sanchez però adesso rimette in discussione anche la prospettiva di anticipare lo stop a metà mese, che sarebbe un dimezzamento della durata rispetto al termine iniziale, il 1 settembre. Il motivo è chiaro: Meloni non vuole certo passare per una che ha ceduto al socialista spagnolo, al suo ricatto appunto, e c'è chi, come il Messaggero, dice lo stesso a proposito di Sanchez. Si tratta di, oggi quanti abbiamo, 8, di una settimana ancora, non è successo nulla nella settimana precedente, non succederà nulla in quella successiva, però vista la provocazione di Meloni, Sanchez non ha inteso cedere alla provocazione. Meloni non intende cedere. Rileggessero i Promessi Sposi tutti e due, saremmo tutti contenti. Vediamo ancora su Repubblica cosa c'è di interessante. Ci si parla dei controlli che saranno negli aeroporti. Il 1 agosto in porti e scali aeroportuali italiani sono scattati i controlli a campione. Andiamo a vedere magari sulla Verità che cosa che ci annuncia di questi 15 fermati alla frontiera, non con la Spagna ma di Schengen, che arrivavano dalla Spagna. Vediamo che cosa ci sa dire.
pagina 6, l'Italia rimanda 15 irregolari in Spagna. È difficile nell'articolo andare a trovare però di chi si tratta, a dir la verità, perché l'ho letto prima, lo leggo adesso, nonostante il titolo, l'articolo di spiegazione non lo trovo. Vabbè, però prendiamo atto di questo numero e restiamo tutti soddisfatti della grande iniziativa del governo nei confronti della Spagna. Solidarietà eccessiva, diciamo, non c'è stata, come invece i governi italiani tutti hanno sempre chiesto quando si trovavano in difficoltà, ma questo invece abbiamo avuto. Su di contorno a tutto questo andiamo a vedere gli editoriali e commenti. Sarcina sulla prima pagina del Corriere della Sera ci dice quello che ora vado a ritrovare. Ecco qua, Corriere della Sera. Nelle pagine, però non è in prima pagina, andiamo a ritrovarlo nelle pagine interne, in seconda, ma quello è l'articolo che ho già letto. C'era un articolo di commento, ma in realtà no, del Corriere della Sera ho letto già tutto. Andiamo a vedere invece sulla Repubblica Massimo Giannini, che firma il suo articolo del sabato, che comincia così: il virus nazionalista che infetta l'Europa. La rappresaglia di Pedro Sanchez nei confronti di Giorgia Meloni è la prova tangibile dei danni devastanti che il virus del sovranismo può produrre al corpo esausto dell'Europa. Abbagliate e organizzate dal trumpismo, le destre post-occidentali hanno resuscitato dal cimitero della storia del Novecento l'idea di nazione, ne hanno fatto il feticcio di una nuova semina d'odio, l'hanno eretta a totem di una identità superiore da scagliare contro l'altro, il diverso, lo straniero. E adesso, rotti i legami di comunità e di solidarietà, invocano confini e ripristino controlli, gonfiando essi stessi la paura dei popoli ai quali estorcono il consenso in cambio di fasulle protezioni. Ma quando uno Stato si schiera contro l'altro, tanto più se lo fa per motivi di contrapposizione ideologica, allora inizia l'escalation e scattano meccanismi di azione e reazione che un po' alla volta finiscono per uccidere l'Unione. È quello che sta succedendo dopo il dramma di Ceuta. Oggi Giannini rinuncia alla scrittura colta e fa un'analisi molto puntuale, mi pare, della situazione. E questa è la conclusione, anche questa mi pare condivisibile, almeno in parte. Vediamo: qualunque sia la matrice, l'Europa a Ceuta ha perduto nuovamente se stessa. In piena psicosi vannacci, sentiamo solo la minaccia esistenziale senza provare alcuna pietà umana. Vediamo l'immagine straniante di una massa che preme, ma non quella straziante del bambino che piange, cingendo il collo di un soldato mentre lo implora di non rimandarlo in Marocco. Mentre invochiamo respingimenti e rimpatri, stravediamo per l'Odissea hollywoodiana di Nolan, dove Telemaco riceve Ulisse travestito da mendicante dicendogli benvenuto a casa straniero. Ci siamo dimenticati che quel meraviglioso poema omerico su cui abbiamo costruito il canone occidentale è qui da 2700 anni sempre uguale
a se stesso, siamo noi che siamo cambiati. Ecco, qui forse uno potrebbe dire è cambiato il mondo, ecco, per dirlo come la signora di Voghera, perché oggi siamo 8 miliardi, la questione non si pone come a Itaca e nella Grecia di allora. È vero che non siamo stati in grado di studiare contromisure, nonostante che Pannella all'inizio degli anni 80 avesse già praticamente previsto quello che sarebbe accaduto, e nonostante che i tentativi di finanziare i paesi dell'Africa molto spesso siano stati vanificati, perché contemporaneamente c'erano tentativi di approfittare dei paesi dell'Africa, magari attraverso dittatori militari di qualche genere. Questo purtroppo è la realtà del mondo occidentale di fronte all'emigrazione nell'ultimo mezzo secolo, e oggi si aggiunge anche la crisi climatica, che ancora non viene agitata molto per giustificare l'immigrazione, ma vedrete che tra breve succederà, a meno che poi il caldo non si sposti in Europa e il freddo in Africa, e allora assisteremo alla contrapposta vicenda di immigrazione. Parleremo tra poco di immigrazione anche per una vicenda che ha riguardato direttamente gli italiani, ma volevo finire l'articolo di Giannini, che dice: a sinistra ha rinunciato a elaborare un suo modello di gestione e di integrazione del fenomeno migratorio, lasciandosi cucire addosso il cliché lassista delle porte aperte per tutti. Quello che risuona così è solo il canto delle sirene populiste e razziste, che seduce cittadini impauriti e impoveriti alle guerre, dalle disuguaglianze e dalle fratture sociali. Ma è Alistair Campbell invita i progressisti a non inseguire le destre più radicali sul loro terreno, ma è quello che rischia di succedere, e in parte già succede, come dimostrano quei 22 governi che, insieme alla sorella d'Italia, nei giorni scorsi hanno sottoscritto il J'accuse contro Sanchez. In quella sporca ventina nazionalisti c'è anche la premier socialdemocratica danese Mette Frederiksen, anche se la quantità di profughi e di richieste d'asilo è diminuita negli ultimi anni, l'immigrazione è più che mai il banco di prova delle prossime elezioni. È una deriva rovinosa che ci riguarda da vicino. Politica migratoria e politica estera sono ormai le uniche leve che Meloni usa contro tutti i nemici per cercare di rivincere a dispetto di tutte le promesse tradite. E questa è l'editoriale di Repubblica questa mattina, che poi si lega agli altri articoli, fra l'altro questo di Claudio Tito da Bruxelles: tutti i dubbi di Bruxelles sul primo stop di Roma, una mossa ingiustificata, misura non proporzionata. Questo sarebbe stato comunicato al governo italiano, che però ovviamente va per la sua strada. E sulla Stampa, vediamo se c'era qualcosa di particolare che volevo segnalare. Sì, l'articolo di De Angelis a commento delle varie faccende. Scrive Alessandro De Angelis: non c'è dubbio che Pedro Sanchez abbia il suo bel da fare con la destra spagnola, e dopo l'inciampo mediatico del tuffo a Lanzarote, a crisi di Ceuta ancora aperta, e qui si parla delle vacanze che sono state prese di mira, come sappiamo, e forse anche giustamente per il modo in cui le presentate, comunque ha deciso di massimizzare anche in chiave interna il fallimento dell'assalto condotto da Giorgia Meloni. Di qui prima la minaccia di ritorsioni entro 48 ore, poi la decisione di far scattare i controlli per i turisti dopo il rifiuto del governo italiano di revocare la sospensione di Schengen. Continua l'articolo nella pagina dei commenti.
scrive a pagina dunque 23, scrive De Angelis: davvero non si comprende, secondo logica e principio in realtà, perché il governo italiano non abbia innescato una dinamica di rientro dalla crisi fra i due paesi, vedendo franare i due presupposti su cui era stata aperta con una certa fantasia narrativa dal sapore squisitamente trompiano. La prima è che non c'è stata nessuna invasione, comunque non si sarebbe risolta con la sospensione di Schengen, essendo Ceuta una exclave spagnola in Marocco. La seconda è il flop politico registrato nel corso del vertice dei ministri dell'interno UE, chiesto con urgenza anche dall'Italia. Si è risolto con una piena solidarietà alla Spagna. Ne ha avuto un grande successo la proposta italiana di creare centri di rimpatrio in paesi terzi, riproducendo quel modello di inefficienza degli hub in Albania. La risposta ieri di Giorgia Meloni: si comprende, come tutto all'inizio di questa storia, solo con la lente dell'ideologia e del calcolo. Le politiche dell'immigrazione come terreno identitario su cui ribadire l'appartenenza al mondo MAGA, scatenato contro Sanchez sin dalle prime drammatiche immagini della fuga dal Marocco, e come continuazione della politica interna con altri mezzi. Insomma, Trump, cui ribadire fedeltà, Vox, cui dare sostegno, Vannacci, cui togliere lo spazio. Mi pare che questo sia detto molto, molto bene sulla stampa. Allora andiamo a vedere anche il riflesso sulla politica italiana, però prima ancora vorrei leggere l'articolo che trovo sul Riformista, firmato da Carmelo Palma e Valcauda. Andiamo sul Riformista, che a pagina 2, a fuori partiti dalla RAI, si è il Media Freedom Act, l'appello di Europa Radicale, spazio pubblico. Per spazio pubblico, Federica Valcauda. E cosa si chiede? Si chiede all'Italia, al governo italiano, di applicare il regolamento europeo, che è una cosa che va applicata, non ha bisogno di ratifiche, va applicata nel modo che ogni paese riterrà più opportuno, ma va applicata nei suoi principi fondamentali. E scrivono Palma e Valcauda: un'occupazione abusiva che dura da decenni, mascherata da pluralismo. È quanto abbiamo voluto raccontare nella conferenza stampa che abbiamo tenuto ieri in Viale Mazzini, dove Europa Radicale e Spazio Pubblico, insieme ad Articolo 5, hanno lanciato l'appello fuori partiti dalla RAI, a un anno esatto dall'entrata in vigore dell'European Media Freedom Act. È un'iniziativa che denuncia una narrazione stucchevole e inveritiera. La partitocrazia che soffoca il servizio pubblico non ha un colore, ma li ha tutti. Quale che fosse la maggioranza parlamentare, la legislazione italiana, dagli albori della TV di Stato a oggi, in forme diverse, le ha sempre consegnato un potere di governo prima assoluto e poi lottizzatoriamente spartito, da posizione dominante, con le opposizioni subordinate e disponibili. Un potere, sia chiaro, non di gestione, ma di antenna, riguardante cioè non l'amministrazione della concessionaria del servizio pubblico, ma i suoi contenuti, i suoi palinsesti e la sua informazione. I radicali denunciano da decenni che la RAI è essenzialmente un'infrastruttura di potere, proprio perché è per statuto finalizzata alla produzione del consenso pubblico, come sinceramente confessò anni fa Bruno Vespa quando parlò della DC come suo editore di riferimento, e come dovrebbero anche confessare da destra e da sinistra tutti i protagonisti di quel grottesco bipolarismo televisivo che ha accompagnato nella Seconda Repubblica i destini del bipolarismo politico. Tra le forze di opposizione che non si sono mai prestate al gioco della lottizzazione ci sono proprio i radicali, che infatti la RAI hanno sempre denunciato i caratteri di sistema, non il colore sempre cangiante del potere pro tempore. Si parla di un referendum del 95, era per la privatizzazione,
Ma dice oggi, dicono oggi Europa Radicale, Spazio Pubblico, da un anno però c'è una novità, il sistema RAI non è solo democraticamente insostenibile ma anche giuridicamente illegale. L'articolo 5 del regolamento dell'Unione Europea sulla libertà dei mezzi di informazione infatti impone agli Stati membri di assicurare l'indipendenza editoriale e funzionale dei mezzi di informazione di servizio pubblico, stabilendo regole precise per la nomina e la revoca dei loro vertici. A un anno di entrata, dall'entrata in vigore, ancora in Italia l'Italia non è rientrata nella legalità. Se da un lato il governo ha presentato nei mesi scorsi proposte che vanno in direzione esattamente opposta ai requisiti europei di autonomia e indipendenza finanziaria, dall'altro lato le opposizioni hanno depositato alcuni emendamenti ma non sono né unite né chiare sul modo di soddisfare le condizioni poste dal regolamento europeo. Nel frattempo lo stallo istituzionale e la mancata nomina del presidente della RAI continuano a bloccare i lavori della commissione di vigilanza da cui i membri dell'opposizione si sono per protesta dimessi. L'Europa ha fissato regole vincolanti, vertici nominati con procedure trasparenti e indipendenti, finanziamento stabile e pluriennale, non sottoposto ai ricatti e alle leggi di bilancio annuali e massima tutela dell'indipendenza editoriale. Se il Paese e le sue istituzioni non risponderanno a questo richiamo di legalità, la mobilitazione si sposterà nelle sedi comunitarie con il deposito formale del dossier di denuncia alla Commissione europea perché proceda con l'apertura di una procedura di infrazione a norma dell'articolo 258 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea. Questo mi pare di grande rilievo anche in relazione alle appunto decennali battaglie radicali. Ancora resto in Italia, poi tornerò ad altri titoli di politica internazionale e volevo cominciare dall'articolo di Stefano Folli che dice alla politica estera manca un baricentro, la situazione è precaria in entrambi gli schieramenti ma in termini diversi. Si parte da Ceuta e da Schengen, si dice il centrodestra ha interesse a mostrare il suo volto sovranista o quel che ne resta, purtroppo tanto di aggiungerei, o quel che ne resta anche per tenere a bada le tendenze vannacciane, peraltro un superiore interesse a non rompere con i partner europei, a maggior ragione oggi che la linea di Giorgia Meloni ha ottenuto un discreto avallo da una ventina di capitali dell'Unione Europea. Ne deriva una tensione destinata a durare almeno per qualche settimana ancora, non a caso a Ceuta, che non fa parte degli accordi di Schengen, si teme un'altra ondata di migranti intorno a Ferragosto. E non basta, lo scenario internazionale continua a pesare nel dibattito interno e a condizionarlo. Il drone esplosivo trovato all'interno dell'aeroporto di Lipsia in Germania è un altro eccezionale fattore di crisi tra Berlino e Mosca. I tedeschi accusano i russi, costoro replicano parlando di provocazioni occidentali. Inoltre ci sono voci non confermate circa un possibile ritiro del cancelliere Merz, il che aprirebbe un vuoto di potere nel momento in cui l'estrema destra di AfD non è mai stata così popolare. Non è difficile immaginare che la politica estera nel senso più ampio del termine è destinata a occupare il centro e la scena nei maggiori paesi europei, in Italia forse più che altrove. La cronaca romana delle ultime settimane ci descrive una situazione precaria in entrambi gli schieramenti, ma in termini di idee diversi. A destra il filo putinismo di Salvini è abbastanza scolorito per via dell'assedio esterno di Futuro Nazionale e dei malumori interni alla Lega, dove il Partito del Nord non nasconde lo scontento. A sinistra la frattura sull'Ucraina, che vuol dire sulla NATO, l'Unione Europea e i programmi di riarmo, è più evidente. Se Conte ambisce a interpretare in chiave pacifista filorussa l'anima dell'intero centro-sinistra, allineando PD e AVS dietro di sé, la domanda è:
Esistono forze e persone in grado di contrastare questo piano e di mantenere la politica estera nell'alveo tradizionale? È un interrogativo ancora privo di risposta. Molti pensano che siano i gruppi centristi ad avere la responsabilità di bilanciare la coalizione. Se 5 Stelle tirano da parte, si suppone che esista un'ala del centro-sinistra che spinge nell'altra direzione. Tuttavia, dice Folli, i fautori di una politica estera di difesa nettamente pro-Occidente sono troppo deboli per svolgere una funzione efficace. Resta il valore della testimonianza, ma sul piano pratico Conte e i suoi alleati sono per adesso più forti. Si attende che Ali Schlein decida di mettere sul tavolo il peso politico e la percentuale del PD, ma non per cercare un mero compromesso destinato a essere sconfessato alla prima occasione. Ai fini di un risultato convincente, sarebbe essenziale un gruppo liberal-democratico di adeguate dimensioni, intorno al 6% potenziale, pronto anche a rompere con Conte e 5 Stelle sulla politica estera. In realtà i liberal-democratici sono frammentati dai più intransigenti contro Conte ai più propensi a trovare uno spazio all'ombra di Schlein. Pina Picerno, Calenda, Marattin, Della Vedova, autore l'altro giorno di un brillante intervento in Parlamento, lo stesso Renzi, Guerini e Sensi nel PD. No, qui non si capisce nulla, perché mentre Pina Picerno, Calenda e Marattin sono fuori e dicono di volere stare fuori dall'alleanza di Campolargo, Della Vedova, Renzi, Guerini e Della Vedova e Renzi sono fuori al PD, ma nel Campolargo, e Guerini e Sensi stanno nel PD. E questo Folli, mi dispiace dirlo, perché come sappiamo da 30 anni è il mio notista politico preferito, confonde chi legge. Vabbè. E conclude così: manca un filo comune e soprattutto una strategia capace di dar vita a un soggetto coerenti. Andiamo a vedere gli altri. Oggi abbiamo Gentiloni, innanzitutto Gentiloni sul Corriere della Sera. È un'intervista che a me è parsa un po' più cauta delle ultime che aveva dato, ma ora la controlliamo insieme rileggendola. Pagina 9 del Corriere della Sera, su Kiev e la difesa UE, il PD non può né deve transigere, il primo test è fallito. E qui non c'è dubbio che è molto ferma la posizione. Leggiamo allora l'intervista. In politica non c'è mai nulla di insormontabile, a condizione che il partito fondamentale della coalizione svolga il ruolo che gli spetta, generoso ma non acquiescente. Stiamo parlando dell'atteggiamento italiano verso l'Ucraina, dove si è in una fase molto delicata perché c'è uno strano equilibrio precario e sanguinoso. Kiev ha acquisito una netta superiorità nella guerra dei droni, ma si è indebolita sul piano della difesa antimissile. Il risultato è che gli attacchi sulle sue città sono i più violenti e mortiferi degli ultimi 2 anni. Sarebbe il momento per un cessate il fuoco sulle linee attuali del fronte, cosa che Putin si ostina a rifiutare, e servirebbe che Trump, il quale ha corretto posizioni iniziali molto filorusse, mettesse più pressione sul Cremlino, ma non è ancora pronto a farlo. Lo stallo è pericoloso e sarebbe gravissimo e imperdonabile se ci fosse lo scivolone di un paese europeo importante come l'Italia. Le divisioni interne al governo, come quelle interne all'opposizione, sono evidenti e ci rendono i più svogliati tra i volenterosi. Osserva Paolo Valentino, che lo intervista: non vorrà minimizzare quanto sta succedendo nel campo largo su questo tema? E dice Gentiloni: no, le divisioni hanno un impatto serio sul profilo delle opposizioni che si candidano a governare il paese. L'episodio parlamentare lo dimostra.
ci sono due temi sui quali il PD non può e non deve transigere: il sostegno all'Ucraina e la difesa comune europea. Purtroppo si trattava proprio di questo, le opposizioni hanno fallito il test. La difesa europea e l'ammodernamento degli arsenali nazionali non sono in contrapposizione, ma posso capire che la difesa comune diventi terreno di convergenza, tanto più che ci sono ottimi motivi per temere gli effetti delle scelte nazionali di alcuni paesi europei, a cominciare dalla Germania, che investirà 190 miliardi nel 2029. E qui ripete Gentiloni una preoccupazione di Conte espressa in Parlamento, anche se forse più a Conte che a Gentiloni andrebbe ricordato che questi investimenti restano nell'ambito dell'Unione Europea e della NATO, e quindi se anche la disgrazia, ma la disgrazia della disgrazia, volesse che AfD andasse al governo della Germania, almeno qualche modo di qualche ombrello cautelativo ce l'avremmo. Ma certo, il pericolo sempre c'è. Ieri tra l'altro mille giuristi tedeschi hanno chiesto di mettere fuori legge la AfD, cosa molto difficile da realizzare quando un partito diventa nei sondaggi il primo partito di un paese, ma che corrisponde a una cautela che dovrebbe essere tenuta presente all'interno delle disposizioni di carattere liberale che devono proteggere la democrazia quando questa è davvero messa in pericolo. Se no, si fa come negli Stati Uniti, dove non funziona nemmeno quello: si armano tutti i cittadini nella prospettiva che un presidente possa diventare un dittatore, e quindi lì si autorizza a sparare. Però finora non mi sembra che nemmeno questo metodo un po' più brutale di quello di una legge europea abbia avuto grande seguito, diciamo. Gli attentati sono stati sporadici e per nulla inquadrati in una teoria costituzionale americana. E quale dovrebbe essere, chiede Valentino a Gentiloni, la battaglia dell'opposizione? Invocare la difesa europea con il fondo SAFE e gli eurobond per la finanziaria. Questa è la linea dello spagnolo Sanchez, che ha chiesto i fondi SAFE. Non vorrei che chi vi si oppone sia passato all'idea che a difenderci ci siano gli americani, a quella che ci penseranno i tedeschi. Qui si rivolge al centro-sinistra Gentiloni, ma come sappiamo anche il centro-destra sul SAFE ha tutti i dubbi che ha sempre manifestato ogni volta che c'è stata una prospettiva di integrazione europea, tranne incassare molto volentieri i soldi quando arrivavano. Mentre invece quando c'è da versarli l'atteggiamento è diverso. Sta dicendo, chiede il Corriere della Sera Gentiloni, che si è persa un'occasione. Mi pare evidente, è ovvio che in una stagione come questa le coalizioni politiche non possono essere monocolore, ma occorre anche aver chiaro che la politica estera e l'atteggiamento verso l'Europa non sono allegate o note a margine di un programma di governo che si occupa di economia, energia, dinamiche sociali e sanità. Sarebbe anche bello che si occupasse tutto questo il programma del centro-sinistra, però si sente dire bollette, non dinamiche sociali o economia, energia. Vabbè, non lo sono, ma questa era una mia interiezione che proprio non dovevo fare. Non lo sono perché definiscono la tua identità: se stai con gli aggrediti o con gli aggressori, se ti batti per la libertà, se stai con l'Europa o stai con Putin e Trump. Non lo sono perché buona parte delle scelte contenute in quel programma sono scelte di dimensione europea. Finalmente si arriva alla domanda clou. Quando Giuseppe Conte dice che il campo largo sarà contro il riarmo e gli aiuti all'Ucraina, non pone un ostacolo insormontabile? Risponde Gentiloni: siamo seri. Gli italiani non credono che basterebbero un paio di incontri a un eventuale nuovo premier per raggiungere la pace in Ucraina. Sì, perché Conte, e questa è la cosa più stupefacente del suo intervento dell'altro giorno, ha detto
che una volta diventato presidente del Consiglio, lui chiamerebbe Zelensky e Putin e avremmo subito la pace. Quello che Trump ha detto all'inizio del suo mandato. In questo Conte è sicuramente rimasto Giuseppi, ma torno a Gentiloni, ma questa osservazione invece era appropriata all'interno della sua intervista per spiegare a cosa si riferisce. E dice Gentiloni: ci sono però molti italiani che si illudono che un'Italia arrendevole avrebbe dei vantaggi. È una posizione trasversale, quindi è giusto discutere apertamente e spiegare che un atteggiamento neutrale tra aggrediti e aggressori, oppure una posizione del tipo sosteniamo l'Ucraina ma non sul piano militare, non avvicinerebbe la pace, non porterebbe alcun beneficio all'Italia, il gas russo non tornerebbe a fluire e comunque evitiamo nostalgie di modelli energetici superati, l'isolamento dall'Europa sostituendoci a Orbán nell'opposizione agli aiuti militari a Kiev non ci darebbe alcun vantaggio, al contrario avremmo tradito i nostri valori, saremmo più deboli politicamente ed economicamente. Ma c'è un punto di equilibrio, le grandi forze progressiste come il PD hanno sempre anime diverse, guardi a quanto succede tra i democratici in America, in Michigan Abdul El Sayed ha vinto le primarie per il Senato rafforzando l'idea che per opporsi a Trump occorre una linea di sinistra socialista, uno potrebbe aggiungere anche islamista, ma nessuno si sogna di escludere le posizioni riformiste e moderate come quelle Gretchen Whitmer, governatrice dello stesso Stato al suo secondo mandato o di altri. Tornando all'Italia, la ricetta vincente non può che essere quella di una coalizione e di un partito che valorizzino le diverse anime, sapendo che l'anima riformista è in ultima analisi quella più capace di conquistare una maggioranza. Vabbè, bocca al lupo all'anima riformista, che in questo caso però dovrebbe essere interpretata da Schlein, possibilmente dopo la sua vittoria alle primarie e poi anche alle elezioni, ma il problema sono più le primarie che le elezioni, occhio e croce. Vediamo invece Parisi, che viene intervistato sulla stampa. Arturo Parisi è uno dei grandi vecchi, diciamo, del Partito Democratico, Alleanza Democratica, poi Partito Democratico, Alleanza anche con Segni, insomma una lunga storia, qui si potrebbe davvero dire riformista. E allora andiamo a cercare la sua intervista, pagina 5 della stampa. Grave lo strappo dei 5 Stelle dall'Europa, il PD non lasci l'identità ad altri, l'ex ministro e padre dell'Ulivo, il rapporto con Prodi è stato quello fondamentale nella storia politica di Parisi. Sul leader e programma il campo largo ha un ritardo enorme. Schlein e Conte, ritardando le scelte, preservano le rispettive purezze? Chiede Fabio Martini a Parisi. Già il fatto che ormai in vista della finale con la maggioranza, attenzione, inizi soltanto ora a spostarsi sulla soluzione della questione della leadership, dice dell'enormità del ritardo che si è accumulato, che sia solo l'esito di fatti oggettivi o di una scelta consapevole, lo vedremo nel tempo. Di certo la scelta di questo ritardo non è stata di Conte. Anche senza primarie, chiede Martini, ma come si può immaginare una coalizione senza una chiara carta d'identità politica? Dice Arturo Parisi, come immaginare un esito diverso dopo aver passato anni a dirsi e ridirsi soprattutto testardamente unitari, parola di Schlein. Per il PD rimettersi all'assenso di altri in scelte cruciali e mettere la propria identità nelle mani degli altri, poco male se
se il tempo fosse stato impiegato in un confronto trasparente ed esigente, non è altrettanto immaginare che le risposte alle domande sulla leadership e programmi sarebbero sgorgate da sole dai fatti. Osserva ancora La Stampa: la questione posta da Conte, a ben vedere, non è uno strappo senza precedenti.

0: sociali tra questi paesi di forze populiste filorusse. Ma purtroppo non è una novità, di tutto si può accusare Conte fuorché di incoerenza. Il problema riproposto ora è da troppo tempo irrisolto sul tavolo del campo. Domanda: alla fine si supererà l'intoppo con una dichiarazione pacifista del campo che glissi sulle armi? A quel punto tanto varrebbe affidare il testo all'intelligenza artificiale, dice Martini. Sia mai, è la risposta di Parisi. La mia paura è che, tenendo conto degli orientamenti cresciuti, incontrastati in questi anni tra gli elettori del campo largo, compreso il PD, proprio l'intelligenza artificiale finirebbe per dar ragione a Conte. Ultima domanda che leggo, anche se le altre sarebbero interessanti. Conte è stato il presidente del Consiglio che esibì cartelli decreto sicurezza a fianco di Salvini, ma nel 2019 il PD lo ha confermato premier e ora se lo ritrova come problema. Sono i prezzi dell'iperrealismo? Non mi ci faccia pensare, una vergogna. Dopo mesi al grido di mai coi 5 Stelle, in pochi giorni finimmo nel letto di Conte ancora caldo di Salvini. Da difensori accaniti alla Costituzione più bella del mondo, dopo 3 voti contrari, ci accodammo d'un tratto al taglio delle poltrone, tra virgolette, imposto dai 5 Stelle. Realismo lo chiama paura del voto, desiderio di tornare al governo senza passare dal voto. Non contenti, ci inventammo in aggiunta la bella idea di proclamare Conte come il punto di riferimento fortissimo di tutte le forze progressiste. Come immaginare che lui per primo lo abbia dimenticato e si faccia tranquillo da parte? Questo, rispetto a quello che dice Gentiloni, forse è un'altra versione delle critiche a Conte, ma ben più pesante. Va bene, non posso soffermarmi ancora su questo, perché volevo dare un'occhiata anche ai già visti, ai guai. Quindi Cacciari ve lo lascio, e insieme a Verini, Scotto e Patuanelli, che cercano l'abbraccio dicendo che nulla è insostituibile. Andiamo a vedere il centrodestra come se l'è cavato dopo l'audizione di Conte. Il Giornale è quello che di fatto implicitamente lo ammette, è stata una debacle per il centrodestra, lo fa naturalmente a suo modo, ma Tommaso Cerno lo lascia trasparire dal suo editoriale, che vado adesso a prendere cosa si legge. Schlein tace, non acconsente, giù la maschera, o meglio dire giù la mascherina. In quel mondo che è per Shakespeare un palcoscenico in cui gli uomini e le donne non sono che attori, come scriveva il Bardo, sempre lui, Giuseppe Conte sembra aver preso la massima alla lettera. La sua performance davanti alla commissione Covid è un capolavoro di regia. Dimissioni.
1: Radio Radicale, 11 in punto, interrompiamo qua la replica di Stampa e Regime di questa mattina a cura di Marco Taradas per proseguire con il nostro palinsesto. Intanto vi ricordo che potete ascoltarla online sul nostro sito o sulla nostra app se ve la siete persi questa mattina e state ascoltando la replica, e adesso invece ci dedichiamo alla rassegna stampa turca a cura di Mariano Giustino.
2: Buongiorno e bentrovati all'appuntamento settimanale con la rassegna stampa turca di Radio Radicale di oggi sabato 8 agosto 2026, rassegna sugli eventi principali di politica interna ed estera della Turchia e del Medio Oriente grazie ai media turchi e ai loro maggiori analisti. Abbiamo avuto una settimana davvero esplosiva con l'annuncio del patto di difesa saudita pakistano turco che stabilisce che un attacco a uno stato viene considerato un attacco a tutti.

0: E l'altra grande notizia della settimana riguarda la legge sull'amnistia, che è al vaglio del Parlamento turco, frutto di mesi di trattative tra la Turchia e Abdullah Öcalan, il leader carismatico del Partito dei Lavoratori del Kurdistan PKK, attualmente rinchiuso nel carcere di Imralı del Mar di Marmara, condannato all'ergastolo, come sappiamo. Quindi abbiamo una grande novità su un'altra alleanza di difesa incentrata sull'Arabia Saudita, che alcuni chiamano patto sunnita. L'accordo, come ormai sapete, è stato firmato alla Mecca nell'occasione il presidente turco Recep Tayyip Erdogan e il principe ereditario saudita Mohammed bin Salman hanno pregato insieme. Dopo tutto era venerdì, il venerdì sacro per l'Islam, ed era nel luogo di nascita del profeta Maometto. Noi cercheremo di capire quale sia il messaggio che i tre paesi hanno voluto inviare, i limiti e le opportunità dell'accordo. La Turchia rappresenta una preda di grande interesse per l'Arabia Saudita, con il secondo esercito più grande della NATO e una gamma sempre più ampia di armi e di altri equipaggiamenti militari che produce ed esporta. Come ci fa notare e sottolinea con accurate indicazioni e documentazioni una delle nostre analiste turche di riferimento, Ezgin Akın. Nei primi 7 mesi del 2026 le esportazioni turche nel settore della difesa hanno raggiunto la cifra record di 5,79 miliardi di dollari. Secondo l'agenzia stampa turca per l'industria della difesa, le esportazioni del paese nei settori della difesa e dell'aviazione sono aumentate, pensate, a 11,2 miliardi di dollari negli ultimi 12 mesi. Le esportazioni nella difesa e nell'aviazione hanno avuto dunque un aumento del 14,4% rispetto allo stesso mese dell'anno scorso, come ha dichiarato Haluk Gürgün, che è il capo dell'Agenzia Turca per la Difesa, per l'industria della difesa. L'azienda pilota dell'industria della difesa turca, come sappiamo, è Aselsan, che è il più grande produttore turco di elettronica per la difesa, tra l'altro collabora anche con la nostra Leonardo, ha firmato nuovi contratti di esportazione per un valore di 629 milioni di dollari nel primo trimestre, con un aumento del 69% rispetto all'anno precedente. Nel frattempo, le continue consegne da parte di Baykar, che è il più grande produttore turco di droni, dei suoi droni da combattimento Bayraktar TB2 Akıncı, nell'ambito di contratti precedentemente firmati insieme a nuovi accordi per il suo velivolo da combattimento senza pilota Kızıl Elma, la Mela Rossa, hanno probabilmente contribuito certamente al raggiungimento di cifre record. È uno dei paesi destinatari dei droni turchi, appunto l'Arabia Saudita. Baykar ha inoltre firmato anche un accordo con il gruppo Edge degli Emirati Arabi Uniti nel maggio del 2026. Insomma, questo per quanto riguarda il quadro dell'aspetto della difesa turco, che interessa molto chiaramente l'Arabia Saudita e non solo. Murat Yetkin parla di un nuovo centro di potere che si è formato. L'accordo di difesa congiunto firmato ieri 7 agosto alla Mecca dai leader di Turchia, Arabia Saudita e Pakistan, scrive Murat Yetkin sul suo portale Yetkin Report, rappresenta un passo significativo nel rimodellamento del Medio Oriente, creando un nuovo centro di potere nella regione. Noi appunto vedremo anche questo aspetto fondamentale di entreremo nel merito più avanti, analizzando proprio l'accordo firmato ieri. L'altra grande notizia, dicevamo, della settimana riguarda la legge sull'amnistia, che è frutto, come abbiamo detto all'inizio, di mesi di trattative dirette tra il governo turco, i servizi segreti e il leader del partito dei lavoratori del Kurdistan incarcerato, Abdullah Öcalan, partito questo che era in guerra sostanzialmente con Ankara dal 1984, da quando aveva iniziato la lotta armata contro lo Stato turco per l'autonomia del sud-est anatolico, non per l'indipendenza, tranne una prima fase di pochi anni, ma già dagli anni 90 il Partito dei Lavoratori e Kurdistan si è battuto per l'autonomia del sud-est anatolico e per i diritti dei curdi. Questione molto portata avanti poi dal maggior partito politico curdo presente in Parlamento, che è il partito, ora l'attuale Partito della Democrazia e dell'Uguaglianza dei Popoli, allora il partito dei popoli, l'EDP di Selahattin Demirtas, leader curdo che è in prigione dal 4 novembre del 2016. Come scrive Amberi Zaman, come si dice in turco, ma non solo in turco, la montagna ha dato alla luce un topo, ma non avendo alternative a disposizione, i curdi l'hanno accettata. In pratica si tratta di, il governo turco dice, di un primo passo, vedremo, e cioè di concedere la possibilità ai combattenti curdi che non si sono macchiati di reati di omicidio e che non sono stati sono accusati di reati che prevedono l'ergastolo, a un ritorno nella vita civile, alla possibilità di ritorno nella vita civile, quindi considerare indulto e amnistia sostanzialmente. Ma non si parla, appunto, per questo si dice che la montagna dà alla luce un topo, non si parla di diritti, non si parla di riforme democratiche, di diritti alla lingua curda, di diritti civili e di democratizzazione più in generale in Turchia, anzi si sta andando in una direzione opposta. Vedremo però, perché da molti è considerato comunque un passo avanti, perché intanto la lotta armata è ufficialmente iniziata, si sta procedendo al disarmo e alla consegna delle armi da parte dei combattenti curdi del PKK. Giovedì il ministro degli esteri siriano Assad Sheibani, ci riferisce sempre Sgin Akın, si è recato ad Ankara per aggiornare il suo omologo turco Hakan Fidan, il capo dei servizi segreti turchi Ibrahim Kalın, sui progressi compiuti dai curdi siriani nel processo di smobilitazione e di integrazione delle forze armate nazionali siriane, delle forze democratiche siriane a guida curda. Quindi questo è molto legato al processo di pacificazione curda in Turchia, perché come sappiamo le forze democratiche siriane a guida curda, alleate degli Stati Uniti nella lotta contro l'ISIS in Siria, sono collegate, rappresentano una ramificazione del Partito dei Lavoratori del Kurdistan di Turchia in Siria. A quanto pare Shibani avrebbe risposto ai suoi interlocutori che i progressi non sono abbastanza rapidi. E questo ha fatto anche un po' irritare Ankara, perché Ankara sta premendo affinché questo scioglimento delle forze democratiche siriane a guida curda e il loro inserimento, almeno una parte di queste, nelle forze armate nazionali siriane avvenga quanto più rapidamente possibile. Su questo sta mediando anche gli Stati Uniti con il suo inviato speciale in Medio Oriente, Barak. Come riportato da Esgin Akın, la nostra giornalista di riferimento, analista di riferimento, Calhoun ha anche incontrato una delegazione libica nel contesto di continui sforzi statunitensi per unificare le fazioni rivali in Libia. Inoltre abbiamo avuto e ne abbiamo documentato qui dai microfoni di Radio Radicale la visita del segretario generale delle Nazioni Unite Antonio Guterres di rilanciare a Cipro per rilanciare i colloqui di pace a lungo sopiti tra turco-ciprioti e greco-ciprioti. Barın Kayaoğlu invece ha analizzato i rapporti più cordiali tra la Turchia, l'Egitto e il capo dell'esercito sudanese Abdel Fattah al-Burhan, che gode del sostegno di entrambi i paesi nella sua guerra in corso contro le forze di supporto rapido appoggiate dagli Emirati Arabi Uniti. È la conclusione perfetta per introdurre l'accordo di difesa alla Mecca, che qui vogliamo parlare in maniera approfondita perché è importante, e poi passiamo alla questione curda. È la prima volta che le principali potenze sunnite della regione, Arabia Saudita, Pakistan e Turchia, stipulano un patto militare formale. Secondo i termini dell'accordo, il patto impegna i tre paesi alla difesa collettiva, riunendo il secondo esercito più grande della NATO, l'unica potenza nucleare, cioè la Turchia, l'unica potenza nucleare del mondo musulmano, cioè il Pakistan, e il custode dei luoghi più sacri dell'Islam, l'Arabia Saudita, con la Mecca e Medina, a Medina dove è sepolto il profeta Maometto. Il presidente turco Recep Tayyip Erdogan, il principe ereditario saudita Mohammed bin Salman e il primo ministro pakistano Shehbaz Sharif hanno firmato uno storico documento, ormai possiamo dirlo che è uno storico documento, alla Mecca nel giorno più sacro per l'Islam, che è quello del venerdì, anche se non vi è alcun dubbio che il patto miri a contrastare l'influenza dell'Iran, non rappresenta un tentativo di stabilire un asse militare o un blocco settario, questo lo sostiene Rayed Krimli, che dice che è il vice ministro saudita per la diplomazia pubblica, che dice che non vuole essere una minaccia alla sicurezza di alcun paese della regione, né tantomeno per Israele. Gerusalemme, tuttavia, probabilmente percepisce l'accordo anche come una minaccia o comunque come un potenziale pericolo alla luce del progressivo deterioramento anche non solo perché si forma un asse sunnita, ma appunto, ma anche per il progressivo deterioramento dei suoi rapporti con la Turchia, che è l'unico dei tre paesi che riconosce formalmente lo Stato ebraico, oltretutto. Il rischio di un conflitto aperto tra Israele e Turchia, che sono i principali attori regionali degli Stati Uniti, come sappiamo, è oggetto di dibattito sempre più acceso. Però, insomma, possiamo dire che viene tuttora considerato molto improbabile nel contesto di una guerra che è solo una guerra di parole tra il leader israeliano e quello turco, che hanno una caratteristica in comune, e cioè la necessità di creare un nemico esterno per consolidare il loro potere e assecondare le rispettive basi elettorali che li costringono a estremizzare la loro retorica, temendo la perdita di consensi. Ecco, su questo Erdogan e Netanyahu sono molto simili. dal punto di vista di Israele si tratta comunque di uno sviluppo non positivo. Aggiunge infatti una componente militare a un fronte politico che ha presentato una posizione fermamente anti-israeliana. E inoltre motivo di preoccupazione poiché sia l'Arabia Saudita che la Turchia stanno potenzialmente valutando la dimensione nucleare e hanno molto da guadagnare da una stretta cooperazione in materia di difesa con il Pakistan. Ricordiamo che la Russia sta ultimando la costruzione in Turchia di una centrale nucleare di Akkuyu nella regione mediterranea della Turchia. E anche la Cina, ci sono interlocuzioni con la Cina che dovrebbe costruire una seconda centrale nucleare in Turchia. Dicevamo che secondo i termini dell'accordo il patto impegna i tre paesi alla difesa collettiva, ma questo è solo un impegno teorico. Bene sottolineare questo aspetto, perché nulla è specificato in merito. È formulato questo passaggio, questo articolo di questo patto, in modo vago e con riserve. Molto probabilmente si tratta in sostanza di una dichiarazione politica di solidarietà. Questo accordo potrebbe complicare comunque la strategia degli USA, che puntano alla normalizzazione delle relazioni tra Israele e Arabia Saudita, che avrebbe come effetto collaterale anche un notevole miglioramento delle relazioni tra Turchia e Israele. La firma di venerdì fa seguito all'annuncio della settimana scorsa da parte dell'Arabia Saudita di una coalizione per la difesa marittima del Mar Rosso, dello stretto di Bab el-Mandeb e del Golfo di Aden, denominata Coalizione Multinazionale per la Difesa Marittima. Turchia e Pakistan sono stati tra i 14 paesi firmatari di un comunicato congiunto a Riyadh che ne annunciava la formazione. La coalizione si riunirà nuovamente il 12 e il 13 agosto per definire il suo quadro istituzionale. Ad aprile Islamabad aveva schierato uno squadrone di aerei da combattimento e sistemi di difesa aerea di fabbricazione cinese in una base saudita. La domanda immediata è se anche la Turchia schiererà forze, comprese unità navali, in Arabia Saudita. Ciò amplierebbe la sua presenza militare nel Corno d'Africa, dove ha la sua più grande base all'estero, in Somalia, e un numero imprecisato di truppe di stanze in Qatar. Riyadh ha compiuto questo passo, come sappiamo, perché è consapevole di una sua crescente vulnerabilità di fronte al comportamento imprevedibile dell'amministrazione Trump e dinanzi agli attacchi non solo dell'Iran e delle milizie sciite in Iraq, ma più recentemente anche dell'altro alleato di Teheran, gli Houthi, che hanno ripreso a colpire il regno e imposto un embargo sulle merci saudite in transito attraverso lo stretto di Bab el-Mandeb. Gli Stati Uniti, che hanno truppe sia in Turchia che in Arabia Saudita, erano stati invitati ad aderire al gruppo del Mar Rosso, ma come la maggior parte dei 51 paesi presenti nella lista degli invitati di Riyadh, non hanno ancora formalizzato una loro partecipazione. E resta comunque la domanda: la Turchia e il Pakistan si impegnerebbero davvero in attacchi diretti contro gli Houthi o addirittura contro l'Iran? No? La risposta è un sonoro no, nonostante la clausola della difesa collettiva. Questo lo possiamo dire con tutta tranquillità perché Turchia e Pakistan non combatteranno mai contro l'Iran. Si presentano come paesi equidistanti, stabilizzatori e pacificatori ed hanno interessi comuni e relazioni transazionali con Teheran. Per questo è impensabile che possa scattare questo articolo sulla difesa collettiva senza l'appoggio degli USA, l'accordo è inefficace, soprattutto se da tale patto Israele dovesse sentirsi minacciata. Gli Stati Uniti restano comunque il principale fornitore di sicurezza in Medio Oriente e questo potrebbe spiegare perché l'Egitto, che pur doveva far parte, avrebbe dovuto far parte di questo accordo, sia rimasto fuori da tale patto. E pur facendo parte, l'Egitto, ricordiamo, del R4, del Quad, cioè gli accordi di Maometto, la cosiddetta NATO araba, per intenderci, con Riyadh, Ankara e Islamabad, nato per questo patto per contrastare l'influenza emiratina e israeliana nel Mar Rosso e nel Corno d'Africa. Che cosa non è tale patto di difesa? Al momento possiamo certamente dire con tutta sicurezza che non è, almeno al momento, una NATO musulmana e né una NATO sunnita. È un patto sunnita, non una NATO sunnita. Non sostituisce il ruolo degli Stati Uniti come fornitore di sicurezza per il Golfo. Non è un patto che mira all'aggressione, perché nessuno di tutti e tre i paesi hanno questo interesse. Che cos'è allora tale patto di difesa? Il patto mira a sviluppare certamente un'architettura di sicurezza regionale, rafforza la deterrenza, non c'è dubbio, mira a isolare Israele e l'Iran, politicamente finché le loro politiche non saranno meno aggressive e più orientate alla stabilità regionale. Né il Pakistan, né l'Arabia Saudita, né la Turchia normalizzerà le relazioni con Israele finché continueranno le politiche aggressive su Gaza e Siria. Molto probabilmente vi sarà un dispiegamento navale per la missione nel Mar Rosso e missione di addestramento, vedremo. La cooperazione industriale della difesa dovrebbe essere implementata, ma già è in atto questo processo. Ampliamento dell'architettura di difesa regionale. L'accordo, è bene sottolinearlo, non dovrebbe assolutamente precludere la possibilità di una normalizzazione dei rapporti tra Arabia Saudita e Israele. Quindi chi sostiene che questo accordo preclude questa possibilità, molto probabilmente si sbaglierà. Le partnership di sicurezza di Riyadh e le sue relazioni con Israele si sviluppano su binari correlati, ma in definitiva distinti. Se Israele dovesse compiere processi significativi sul fronte diplomatico palestinese, è del tutto plausibile che l'Arabia Saudita torni a mostrare interesse nel promuovere la normalizzazione. I rapporti con gli Stati Uniti sono comunque fondamentali e importanti per tutti e tre gli attori. Questo accordo non modifica dunque sostanzialmente tale valutazione. Quali sono le implicazioni? Gli Stati Uniti potrebbero vedere questo patto come una condivisione del peso e accoglierlo favorevolmente, perché non sostituisce il ruolo degli Stati Uniti come fornitore di sicurezza per il Golfo. Israele potrebbe sentirsi più in difficoltà per questo accordo, per l'emergere di un blocco sunnita più assertivo, in grado di rappresentare una potenziale minaccia per Israele. Per l'Arabia Saudita, l'accordo riguarda innanzitutto una preoccupazione ben più profonda: la capacità di Riyadh di resistere da sola alle sfide alla sicurezza che la circondano. Il regno è alla ricerca di maggiore profondità strategica, è alla ricerca di nuovi partner in un momento in cui il contesto di sicurezza regionale rimane estremamente incerto. Sa di essere vulnerabile di fronte a comportamento dell'amministrazione Trump inaffidabile e dinanzi agli attacchi non solo dell'Iran, ma anche delle sue milizie sciite in Iraq. Per quanto riguarda l'Iran, abbiamo detto che Turchia, Pakistan e Arabia Saudita non cercano una guerra con Teheran. Tuttavia, l'accordo ha il potenziale per alterare un equilibrio di potere regionale che si stava spostando sempre più a favore di Teheran. E questo è bene sottolineare. anche senza la creazione di un'alleanza antiraniana formale, un maggiore coordinamento, come sta avvenendo, tra tre grandi attori statali sunniti, ognuno con diverse risorse militari, economiche e geopolitiche, e certamente complica il contesto strategico dell'Iran. Il significato non risiede tanto in ciò che i tre paesi intendono fare oggi, quanto in ciò che potrebbero essere in grado di fare insieme durante una futura crisi. E dunque l'Iran è come se fosse avvertita. Infine, anche gli Emirati Arabi Uniti osserveranno attentamente la situazione. Abu Dhabi ha validi motivi per essere considerevolmente meno entusiasta di un ruolo crescente della Turchia nella sicurezza del Golfo. Gli Emirati Arabi Uniti considerano da tempo l'influenza regionale turca, in particolare i legami storici di Ankara con i movimenti islamisti politici come i Fratelli Musulmani, come una sfida strategica. Un ruolo più incisivo della Turchia negli affari di sicurezza sauditi potrebbe quindi introdurre un'ulteriore fonte di attrito tra Abu Dhabi e Riyadh, pur rimanendo i due paesi partner importanti su molte altre questioni. Insomma, una nuova architettura di sicurezza, ma non un fronte unito. Nonostante il suo valore simbolico, ci si potrebbe interrogare sulla capacità dell'accordo tra Arabia Saudita, Turchia e Pakistan di trasformare immediatamente gli equilibri di potere regionale. I tre paesi, come vedete, come abbiamo descritto, hanno priorità diverse. Mentre l'Arabia Saudita si concentra sulla protezione del proprio territorio e sui piani di trasformazione economica, la Turchia aspira a un ruolo più ampio e ambizioso che prevede, tra l'altro, il mantenimento del dialogo con Teheran. Anche il Pakistan, analogamente a interessi economici e diplomatici che richiedono un equilibrio nelle relazioni sia con gli stati arabi del Golfo che con l'Iran, e quindi è improbabile che il patto funzioni come una tradizionale alleanza militare contro l'Iran. Il suo significato risiede piuttosto in ciò che rappresenta, cioè un graduale spostamento verso una rete di sicurezza sovrapposto tra gli stati regionali al fine di ridurre la vulnerabilità. La sfida per Teheran è che le sue tradizionali fonti di influenza, tra cui il ricorso a gruppi per procura, potrebbero spingere sempre più i paesi vicini a coordinarsi. Tuttavia, non è ancora chiaro se l'accordo servirà alla leadership iraniana per modificare il proprio approccio regionale o se costituirà un'ulteriore giustificazione per mantenere la pressione. Se l'Iran continuerà a fare affidamento principalmente sulla coercizione, potrebbe acuire proprio quegli allineamenti regionali che cerca di impedire. Se invece opterà per il dialogo, potrebbe tentare di usare la propria influenza per negoziare un ruolo diverso nel panorama della sicurezza emergente. In entrambi i casi, il patto della Mecca segnala che le dinamiche del Golfo nel dopoguerra potrebbero non tornare agli accordi di sicurezza esistenti prima del conflitto. Vedremo poi come reggerà l'accordo quando comporterà costi militari effettivi. Beh, sono le 12:30, siamo in chiusura della nostra rassegna stampa turca. Approfondiremo l'altra parte che non abbiamo potuto approfondire, l'abbiamo solo accennata, come la legge turca di amnistia intreccia le speranze dei curdi di un percorso verso la democratico, verso l'acquisizione dei loro diritti, con le ambizioni di Erdogan di acquisire il voto curdo, attrarre il voto curdo per garantirsi un terzo mandato. Ma ne riparleremo la prossima volta. La linea a Roma.
1: Radio Radicale 11:31, abbiamo ascoltato la rassegna stampa turca a cura di Mariano Giustino e adesso invece passiamo alla rassegna stampa africana a cura di Jean-Léonard Touadi.
2: Buongiorno e bentrovati agli ascoltatori di Radio Radicale, bentrovati con questo nuovo appuntamento della rassegna stampa delle Afriche, al microfono Jean-Léonard Touadi. Noi apriamo questa rassegna stampa dopo che quella della settimana scorsa è stata monograficamente dedicata alla questione di Ceuta, la riapriamo sempre con la questione dell'immigrazione, dando un seguito un po' a quanto abbiamo delineato la settimana scorsa, però parleremo anche di altre notizie che spaziano appunto dal Sudafrica ad altri paesi del continente. Noi andiamo sul sito di Radio France Internationale per una notizia che ancora non sta circolando, non ho visto circolare in Italia. Che cosa dice Radio France Internationale? Roma e Kigali, Kigali è la capitale del Ruanda, Roma e Kigali discutono di una possibile esternalizzazione nel Ruanda delle procedure d'asilo a destinazione dell'Italia. Due giorni dopo la proposta fatta da Roma a Bruxelles di finanziare una gestione esternalizzata delle procedure d'asilo nell'Unione Europea all'occasione della riunione dei ministri degli interni dei 27 su Ceuta, la portavoce del governo ruandese ha confermato che un tale progetto è allo studio tra l'Italia e il Ruanda. Questa è la notizia del 7 di agosto sul sito di Radio France Internationale che apre su questo. Quindi qualche giorno solo dopo la proposta di Roma, e attraverso che ha deciso che vorrebbe, perché ancora non è ufficiale, permettere la costituzione di una gestione esternalizzata delle procedure d'asilo nell'Unione Europea attraverso lo sviluppo di una rete europea di hub di ritorno in paesi terzi ma finanziati dall'Unione Europea, il Ruanda ha affermato giovedì 6 agosto essere in discussione con l'Italia a questo proposito. Siamo sempre in discussione, ha affermato la portavoce del governo del Ruanda, Yolande Makolo, sulle antenne della radio nazionale Royal FM. Secondo la portavoce del governo ruandese, i punti allo studio riguardano tra l'altro l'esperienza acquisita da Kigali, da Ruanda, in questa materia, tra cui grazie al meccanismo di transito d'urgenza di Gashora, che è un programma che è stato costituito nel 2019 tra il Ruanda e la Gran Bretagna, il 14 agosto scorso, all'occasione quindi di questa riunione, Roma aveva chiamato, ricordo e lo ripeto, Bruxelles a finanziare centri migratori esternalizzati fuori dallo spazio Schengen, dove sarebbero delocalizzate le procedure d'asilo e di ritorno dei migranti. Ispirandosi di un accordo simile passato con l'Albania, la proposta pensava di concludere con altri paesi africani, tra cui l'Uganda, il Ghana e il Ruanda, a proposito accordi simili. Se il progetto tra i due paesi dovesse concretizzarsi, si aggiungerebbe ai diversi accordi migratori già conclusi da Kigali, da Ruanda, con il Regno Unito nel 2022, prima che Londra poi abbandonasse il progetto nel 2024, ma recentemente il Ruanda ha firmato un accordo simile con gli Stati Uniti nel 2025 per l'accoglienza temporanea di persone espulse da Washington. Questo è quanto dovevamo dire, vedremo come procederanno i negoziati c'è una grande indignazione, come potete immaginare, sulla stampa africana, perché davvero nessuno credeva che un solo paese africano potesse accettare appunto una procedura di deportazione dei migranti in Africa di questo tipo, conoscendo appunto, essendo consapevole di quello che è diventato anche a nome di quei giovani migranti i cui corpi giacciono nei fondali del Mar Mediterraneo. Comunque seguiremo questo, rimaniamo nell'immigrazione, sul tema dell'immigrazione, pardon, e andiamo a vedere qui che cosa ci dice afrique.com, il sito di informazione. La notizia del 5 di agosto, Zainab Moussa, Spagna, quasi 40.000 algerini hanno chiesto la loro regolarizzazione in Spagna, lontano dal tumulto di Ceuta. Mentre la crisi migratoria di Ceuta sta monopolizzando l'attenzione dei media europei, un'altra realtà si sta disegnando in Spagna. 39.949.000 cittadini algerini hanno depositato una richiesta nel quadro della regolarizzazione straordinaria lanciata da Madrid. Una cifra che rivela il peso di una comunità ancora poco conosciuta, particolarmente localizzata attorno a Alicante. E quindi ricorda questo pezzo di afrique.com che la Spagna ha ricevuto quasi 1 milione di richieste, 39.094 richieste algerine. E così abbiamo molto parlato del Marocco, ma c'è anche l'Algeria, e racconta questo pezzo che Alicante è il punto di appoggio della diaspora algerina in Spagna. Molto visibile la presenza algerina ad Alicante, che contava quasi 20.000 residenti di nazionalità algerina all'inizio del 2024, ossia la settima cittadinanza straniera nel territorio. Nella città stessa di Alicante, dove gli stranieri superano il 20% tra gli abitanti, gli algerini formano la prima comunità extracomunitaria, scrive qua questa parola non molto gradito, almeno da me. La loro presenza si giustifica, e la loro presenza ad Alicante giustifica un consolato generale dei commerci specializzati e una rete densa di relazioni familiari con la città di Orano in Algeria. Ecco questo, quindi non solo Marocco ma anche Algeria, ricordo che i due paesi sono in contenzioso, e in Spagna si ritroveranno quindi comunità marocchine e algerine. E andiamo sul sito di Africa, la rivista Africa, parlando questa volta del Marocco, ritornando sul Marocco, un titolo interessante, un articolo del 6 di agosto, Marocco, la crescita non basta, l'analisi economica dietro i fatti di Ceuta. Non è un paese in ginocchio, il Marocco, ma una delle economie più solide d'Africa. È il paradosso al centro dell'editoriale con cui Agence Ecofin, testata di informazione economica panafricana, legge i fatti di Ceuta del 30 e 31 luglio, quando migliaia di giovani marocchini hanno tentato di forzare la frontiera con la Spagna, lasciando sul terreno almeno 70, più di 70 morti, 77 forse anche di più, costringendo Madrid a schierare l'esercito nell'enclave. E a firmarlo è Idriss Linge, direttore editoriale della pubblicazione, quindi Agence Ecofin, rivista economica del continente africano, spostando il fuoco dalla cronaca alla struttura economica dell'Africa. Per Linge, infatti, l'episodio non va letto come il sintomo di uno Stato fallito, ma come un monito per l'intero continente. Il Marocco è oggi la prima economia africana per industrializzazione, secondo la Banca Africana di Sviluppo, e tra le prime sei per prodotto interno lordo, con circa 130 miliardi di euro. L'automotive è diventato il primo settore dell'export del Marocco, con quasi 11 miliardi di euro in valore e 700.000 veicoli l'anno. Il porto di Tanger Imed è collegato a più di 180 scali nel mondo. E scrive l'Inge quasi esattamente il modello di sviluppo che si raccomanda all'economia africana, ed è proprio qui che scatta il meccanismo di Ceuta. Citando gli studi dell'economista Michael Clements sulla relazione tra reddito e migrazione, l'editoriale ricorda che la spinta a emigrare non cala con la crescita, aumenta, disegnando una curva a campana che si inflette solo intorno a $5.000 di reddito pro capite e si inverte solo oltre 10.000. Il Marocco, a ridosso dei $10.000 in parità di potere d'acquisto, si trova esattamente nel punto più alto della curva, dove la pressione a partire è massima. I numeri del mercato del lavoro aggravano il quadro in Marocco. Nel 2025 l'economia marocchina ha creato 193.000 posti di lavoro, portando la disoccupazione generale dal 13,3 al 13, ma tra i 15 e i 24 anni la disoccupazione è salita dal 36,7% al 37,2% e la sottooccupazione da 1.008 a 1.019 persone. Secondo i dati dell'Istituto Statistica, di statistica marocchino citati nell'editoriale, la crescita crea lavoro, ma non abbastanza, né abbastanza in fretta per la generazione che preme alla frontiera. In conclusione, l'Inge punta il dito anche sull'Europa. Negli ultimi 10 anni, scrive l'economista, la gran parte dei finanziamenti migratori verso Rabat è andata al controllo delle frontiere, quasi nulla all'apertura di canali di lavoro legale. Si è pagato per trattenere, non per organizzare, sintetizza l'editoriale. Il monito finale guarda oltre il Marocco, perché ogni anno 12 milioni di giovani africani entrano nel mercato del lavoro a fronte di appena 3 milioni di posti formali disponibili. Un'aritmetica che, avverte l'economista Linge, l'intero continente si troverà presto ad affrontare con strumenti ancora più deboli di quelli marocchini. Quindi aggiunge un elemento di complessità, ma soprattutto delle risposte e delle descrizioni che vanno un po' al di là di quello che in questa settimana abbiamo sentito. Sempre di migrazione parla Anadolu, il sito del sito turco Anadolu, che parla dell'immigrazione proprio nel continente africano. Abbiamo visto queste cifre di 12 milioni di ragazzi che ogni anno entrano nel mercato del lavoro nel continente africano, ma solo 3 milioni trovano lavoro. Ebbene, Sana U Amir Ahamada su Anadolu ci dice che l'Africa conta 13,1 milioni di lavoratori migranti contro 9,3 milioni nel 2010 secondo l'Unione Africana. E l'Unione Africana indica che il numero di lavoratori migranti in Africa quindi è aumentata dal 2010, sottolineando il ruolo crescente della mobilità della manodopera sul continente. Quindi non è vero che vengono tutti in Europa, c'è una grande mobilità interna all'Africa che non viene spesso raccontata, ma che vale la pena aggiungere al mosaico di spiegazioni che stiamo cercando di dare, un po' più complesse, della realtà della migrazione. Questo rapporto, la quarta edizione del rapporto sulle statistiche della migrazione di manodopera in Africa, è stato presentato il 30 luglio a Windhoek in Namibia. Pubblicato nel quadro della sesta sessione ordinaria del Comitato Tecnico Specializzato dell'Unione Africana sullo sviluppo sociale, il lavoro e l'impiego, il rapporto fa uno stato del luogo un riassunto dell'emigrazione di lavoro in Africa e mette in evidenza le sfide che persistono in materia di impiego, di protezione sociale e di governance dei flussi migratori. Secondo il documento, abbiamo detto, 13,1 milioni di lavoratori migranti rappresentano una parte importante dei 26 milioni di migranti internazionali recensiti sul continente. Tra questi ultimi, 20,4 milioni sono in età di lavoro, mentre il 64% partecipano attivamente al mercato del lavoro. Quindi, dal punto di vista geografico, è l'Africa occidentale, l'Africa orientale che accolgono 48% dei migranti internazionali che vivono sul continente. Quindi, poli di attrazione, Africa occidentale e Africa orientale. E aggiunge il rapporto che l'Africa australe e queste tre regioni, Africa occidentale, Africa orientale e Africa australe, concentrano 78% dell'insieme dei lavoratori migranti, il che conferma il ruolo centrale nei movimenti migratori legati al lavoro. Quindi anche in Africa c'è un grande movimento, si parlava molto di Africa australe come uno dei poli di attrazione, ma si può dire senza paura di essere smentito che soprattutto l'Africa del Sud, il Sudafrica, che attrae immigrati. Noi abbiamo visto le settimane scorse come molti cittadini africani dal Ghana, dal Mozambico, dalla Nigeria hanno dovuto lasciare il Sudafrica proprio per i movimenti xenofobi e razzisti contro gli stranieri di altri africani. Ne abbiamo parlato lungamente. Ebbene, la notizia di oggi, noi siamo rimasti su Anadolu, il pezzo di Sanaa Amir Ahmada, Africa del Sud, il governo chiede discussioni continentali sulla migrazione. Pretoria pensa che ci voglia una risposta collettiva africana indispensabile, per trattare in maniera durevole le cause delle migrazioni. Quindi un approccio continentale chiede il Sudafrica, perché è stata duramente criticata dagli altri paesi dopo queste proteste, queste violenze nei confronti dei migranti provenienti dal resto dell'Africa. Il ministro sudafricano delle relazioni internazionali e della cooperazione, Ronald Lamola, ha difeso questa posizione all'occasione di una conferenza stampa dedicata ai preparativi del 46esimo vertice della comunità di sviluppo dell'Africa australe, previsto il 16 e 17 di agosto. È chiaro che questo tema sarà all'ordine del giorno. E dice il ministro che questo fenomeno migratorio non è proprio all'Africa del Sud. Ciò che contestiamo è il fatto di isolare questo fenomeno e accantonarlo solo in Sudafrica. E siamo uno dei paesi principali di accoglienza di immigrati in Africa, ma siamo naturalmente anche al centro delle discussioni. E quindi mettono all'ordine del giorno questa problematica per tentare di trovare una soluzione alla mobilità dei migranti in Africa, anche se una soluzione l'Unione Africana lo aveva già trovato costituendo il mercato unico africano, che ha come preambolo, come momento propedeutico, la libera circolazione dei beni e delle persone, perché il mercato unico chiede proprio questo. Quindi devono mettersi in pace dentro l'Unione Africana, perché è questa la meta, il mercato unico, il più grande mercato tra l'altro quasi unificato, integrato, di 1.400 milioni di persone. Ma come si arriva al mercato unico se ciascuno continua, come fa il Sudafrica, a difendere i propri confini? Noi iniziamo adesso, dopo aver parlato della migrazione, un viaggio per dare alcune notizie brevi attraverso il continente. Abbiamo il Capoverde, dove ci informano che è proprio la rivista Africa che abbiamo utilizzato molto in questa puntata. Le elezioni presidenziali a Capoverde si terranno il 15 novembre, con l'eventuale ballottaggio programmato per il 29 novembre. Lo ha reso noto durante una conferenza stampa la Presidente della Commissione Nazionale Elettorale, Maria do Rosario Pereira Gonçalves, illustrando il calendario approvato per le consultazioni. Secondo i dettagli forniti dalla Commissione Nazionale Elettorale, la presentazione delle candidature si chiuderà il 16 settembre, la campagna elettorale si svolgerà dal 29 ottobre al 13 novembre, seguita il 14 novembre dalla giornata di riflessione, mentre l'iscrizione dei nuovi elettori terminerà il 10 settembre. Pereira Gonçalves, abbiamo detto, presidente della Commissione Nazionale Elettorale, ha inoltre chiarito che qualora il presidente della Repubblica in carica, José María Neves, decidesse di candidarsi per un secondo mandato, dovrà sospendere immediatamente le proprie funzioni dopo l'annuncio pubblico della sua candidatura pubblica o il deposito formale della stessa presso la Corte Costituzionale. L'obiettivo, ha dichiarato la Presidente Neves, è garantire una votazione libera e che il risultato sia giusto, riflettendo la volontà dei capoverdiani nel Paese e nella diaspora, in linea con la tradizione democratica dello Stato insulare. Noi lasciamo il Capoverde, rimaniamo in Africa occidentale, dove ci informano i giornalisti della rivista Africa che in Guinea Conakry, l'opposizione dichiara guerra a Doumbouya, il presidente. La coalizione delle forze vive della Guinea, che riunisce i principali partiti di opposizione e l'organizzazione della società civile, ha dichiarato di rifiutare le istituzioni vigenti nel paese e ha invitato i patrioti guineani a porre fine alla dittatura di Mamadi Doumbouya, autore di un colpo di Stato nel 2021. Quindi si risveglia l'opposizione in Guinea, tutto questo mentre il presidente ha annunciato di andare in ferie con la famiglia in Grecia, il che ha suscitato molte proteste, soprattutto sui social è stato criticato per il fatto di non aver scelto una meta africana per le sue vacanze, ma ciascuno penso possa scegliere dove passare le proprie vacanze con la famiglia. Torniamo alla questione politica. Questa notizia della coalizione delle forze vive della Guinea, questa notizia la si apprende da una nota ufficiale pubblicata quando il presidente guineano ha lasciato il paese diretto per una vacanza in Grecia con la famiglia. Lo abbiamo visto nel comunicato: le forze vive della Guinea definiscono una farsa il referendum costituzionale del 2025 e criticano anche le recenti elezioni presidenziali, legislative e comunali che hanno consegnato ufficialmente e legalmente il potere nelle mani di Doumbouya. Secondo le forze vive della Guinea, queste elezioni farsa avevano solo lo scopo di avvalare una presa di potere e di dare un'apparenza di legittimità a un regime salito al potere tramite un colpo di Stato militare. Quindi si risveglia l'opposizione in Guinea, contestano ovviamente il golpe che ha portato Doumbouya al potere, ma contestano anche le elezioni che si sono svolte secondo loro in condizioni non di parità e non libere come elezioni, e quindi le considerano solo come una parvenza di legittimità, e quindi vedremo cosa succederà in Guinea quando il presidente tornerà. E noi andiamo invece in Etiopia per parlare di una questione che rischia davvero di scoppiare in maniera drammatica, come lo è stato già. Che cosa succede in Etiopia? Sempre nella rivista Africa, centinaia di persone fuggono in Sudan dalla regione etiope del Tigray. Centinaia di persone hanno attraversato il confine tra Etiopia e Sudan dopo i combattimenti scoppiati sabato nel Tigray occidentale tra le forze federali e i combattenti del Fronte di Liberazione del Popolo del Tigray, TPLF, alimentando il timore di una nuova escalation.

Popolo Tigray, TPLF, ha accusato il governo federale di aver avviato una vasta offensiva di fanteria, mentre le autorità di Addis Abeba non hanno ancora commentato le accuse. Al momento non è stato possibile verificare in maniera indipendente l'esatta dinamica degli scontri, precisa Radio France Internazionale. I combattimenti si concentrano nel Tigray occidentale, che è un'area contesa amministrata da esponenti nazionalisti della vicina regione di Amara, dove operano anche diverse milizie locali. La scorsa settimana il Partito Rivoluzionario del Popolo Etiope, una formazione di opposizione, aveva accusato il governo di spingere il paese verso una nuova guerra. Le stime dell'Unione Africana indicano che il conflitto combattuto nel Tigray tra il 2020 e il 2022 ha provocato circa 600.000 vittime. Quindi una notizia che tenevamo a darvi, perché la zona, in quella zona lì dell'Africa orientale, è già attraversata da molti focolai, motivi di instabilità. Pensate solo all'Eritrea, a Djibouti, alla Somalia, che si trovano in quell'area del Golfo dello Yemen, lo stretto di Bab el-Mandeb, che abbiamo imparato a conoscere, e ci manca solo un'altra guerra tra il governo etiope e i ribelli del TPLF. È stata una delle guerre più sanguinose e anche da un peso umanitario davvero molto molto drammatico e pesante. Rimanendo in Africa orientale, rimanendo anche nel sito della rivista Africa, c'è un titolo interessante che collega quella zona un po' ai fatti di questi giorni: lo stretto di Hormuz, il Mar Rosso e così via dicendo. L'Africa nella nuova alleanza navale per difendere il Mar Rosso, scrive la rivista Africa. L'Arabia Saudita ha promosso la creazione di un'alleanza militare navale multinazionale per proteggere le rotte marittime del Mar Rosso, dello stretto di Bab el-Mandeb e del Golfo di Aden. L'iniziativa, formalizzata a Riyadh al termine di un vertice a cui hanno partecipato ieri, quindi il 31 di luglio, hanno partecipato 43 paesi oltre a una delegazione dell'Unione Europea, ha visto la firma di una dichiarazione congiunta da parte di 14 nazioni. L'intesa stabilisce la nascita dell'Alleanza Multinazionale di Difesa Marittima, la cui sede centrale sarà ospitata nel territorio saudita. Ebbene, oltre all'Arabia Saudita, i paesi aderenti includono Bahrain, Bangladesh, Egitto, Giordania, Djibouti, Kuwait, Nigeria, Pakistan, Qatar, Somalia, Sudan e Yemen, quindi molti paesi africani. I paesi promotori hanno sostenuto che la coalizione avrà un carattere strettamente difensivo e resta aperta all'adesione di altri stati interessati a tutelare la stabilità dei traffici commerciali. Ecco, noi ci avviamo verso la fine, ma abbiamo tempo sufficiente per parlare di un dittatore di cui parliamo spesso, di un presidente, il presidente del Camerun, assente dal proprio paese da 50 giorni, alimentando tutte le speculazioni possibili e immaginare. Ebbene, questa settimana il governo, attraverso il portavoce, il ministro della comunicazione, ha detto che il presidente sta bene e che presto sarebbe tornato in Camerun. Nel frattempo ha nominato responsabili militari a dei posti importanti. Tra i generali di brigata promossi figurano Raymond Jean-Charles Beko Abondo, ricondotto nelle sue funzioni di comandante della Guardia Presidenziale di Elite, e si occupa dal 2013 della protezione del presidente. Ecco, quindi il presidente non c'è, il paese è paralizzato, ma ha trovato tempo per nominare dei generali a lui vicino. Noi chiudiamo con il Camerun questo viaggio nelle Afriche. Vi ringraziamo per averla seguita, vi lasciamo in compagnia della programmazione di Radio Radicale e noi ci vediamo la settimana prossima.

0: settimana prossima per un altro viaggio nelle Afriche.
1: Radio Radicale 12.02, abbiamo ascoltato la rassegna stampa africana a cura di Jean-Leonard Toadi. Adesso invece occupiamoci di una ricorrenza che cade oggi, il 70° anniversario della tragedia di Marcinelle. L'8 agosto 1956 nella miniera di Bois de Ducasier in Belgio persero la vita 262 minatori, tra cui 136 italiani. In occasione di questo anniversario, ieri a Charleroi si è svolto l'incontro Marcinelle 1956-2026, l'Europa del lavoro, dei popoli, della dignità, promosso da Fratelli d'Italia, e noi andiamo ad ascoltarlo.
2: Bene, buonasera di nuovo a tutti, benvenuti, grazie per questa importante presenza. Voglio ringraziare prima di tutto le autorità presenti, il Presidente del Senato, il Senatore Ignazio La Russa, grazie Presidente, il Ministro del Lavoro Marina Calderone, grazie Ministro per la tua presenza, l'Ambasciatore d'Italia presso il Regno del Belgio Federica Favi, il console generale qui a Charleroi, Pierfrancesco Gentile, grazie console, il presidente del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro, l'onorevole Renato Brunetta, grazie presidente, ci raggiungerà il presidente della regione Abruzzo che è in viaggio, i colleghi parlamentari europei, i colleghi per il Parlamento nazionale, i rappresentanti delle forze sociali, i rappresentanti del mondo associativo che sono qui in sala, tutti i presenti arrivati dall'Italia, dal Belgio e anche da altri paesi europei per questo appuntamento. Siamo tanti e questo ci conferma che avevamo visto giusto quando abbiamo deciso alcuni mesi fa di organizzare questo momento. Sì, perché ci tenevamo particolarmente ad essere qui oggi alla vigilia di un anniversario così importante, 70 anni dalla strage di Marcinelle. Una vicenda storica che è nel cuore degli italiani e che deve essere custodita e tramandata nella sua memoria, ma anche attualizzata e valorizzata per quello che rappresenta oggi, nell'anno che segna anche l'80° anniversario degli accordi italo-belgi sul carbone. Quello che celebriamo questa sera, prima delle commemorazioni istituzionali a cui tutti poi parteciperemo domani mattina, è quindi al tempo stesso un doveroso momento di ricordo di quei caduti, un tributo al sacrificio del lavoro italiano nel mondo, un momento di riflessione sul valore della dignità del lavoro e della sicurezza sui luoghi di lavoro. Ma è anche, permettetecelo, un momento di orgoglio per essere riusciti con un'iniziativa parlamentare trasversale che ha visto un forte protagonismo della nostra delegazione parlamentare a riconoscere l'8 agosto come giornata europea in memoria delle vittime degli incidenti sul lavoro. Un traguardo a cui manca soltanto l'ultimo timbro, possiamo dire, ma che oggi è ormai una realtà decisa, definita, acquisita. Un risultato non facile e non scontato, di cui siamo davvero fieri e che non sarebbe stato possibile senza l'iniziativa e senza il contributo decisivo di tanti che avrò modo poi di ringraziare man mano che si succederanno su questo palco. E d'altra parte tutto questo, permettetemelo, non è un caso. Io, come altri in questa sala, vengo da una cultura politica che ha sempre attribuito un valore straordinario alla storia dell'emigrazione italiana e del lavoro italiano nel mondo, che ha contribuito al benessere di intere nazioni e di intere continenti. A quell'Italia fuori dall'Italia, che si è allontanata dalla madrepatria fisicamente, ma che non ha mai perso identità, orgoglio, radici e amore per l'Italia. Per noi Marcinelle ha sempre rappresentato questo, un luogo del cuore dell'italianità più vera. E oggi, anche grazie al nostro contributo, Marcinelle è ancora di più un luogo della storia europea. Un'Europa che non può limitarsi a essere un mercato o a essere una somma di regole, ma che ha il dovere di riscoprire le proprie radici, custodire la memoria dei suoi popoli e rimettere al centro il valore del lavoro, della persona e della dignità umana. Grazie ancora a tutti per essere qui e diamo il via ai nostri lavori. Grazie e vorrei... Now I switch to English to introduce the next speaker. As we saw, Marcinelle has been not only an Italian tragedy, but also a Belgian tragedy. For this, I'd like to call on the stage our dear colleague, Chris Van Dijk, member of the European Parliament, who strongly supported this initiative from the very beginning, and will bring the greetings of the Belgian delegation of the ECR group. Thank you, Chris. Please come here. The floor is yours.
3: Dear Minister, dear colleagues, ladies and gentlemen, my Italian is not good for a speech in English. Nevertheless, dear colleagues, there are places where history whispers, and there are places where history still speaks with a voice so powerful that silence becomes the only appropriate answer. Marcinelle is one of these
1: Questo è un breve intervento in inglese. 70
3: years ago, on the morning of the August 8, 1956, 275
1: Marcinelle 1956-2026, l'Europa del lavoro, dei popoli, della dignità, evento, come abbiamo detto, che appunto ricorda nel giorno del 70° anniversario la tragedia di Marcinelle, l'8 agosto infatti del 1956, nella miniera di Bois du Cazier in Belgio, persero la vita 262 minatori, tra cui 136 italiani.
3: The same dangerous working conditions and tragically the same fate. That is why Marcinelle is not only Belgium history, but certainly also belongs to Italy's history.
1: Sulla tragedia che ha colpito la comunità belga ma anche quella italiana sono arrivate parole dei principali leader politici, in particolare segnaliamo naturalmente quelle del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, che parlando proprio ricordando questo terribile avvenimento di 70 anni fa, ha parlato e ha detto: le vittime di Marcinelle sono parte dell'identità collettiva del nostro paese, esse hanno acquisito profonda valenza simbolica per tutta l'Europa, connotando il processo di integrazione comunitaria. La Commissione, su iniziativa del Parlamento europeo e degli Stati membri, ha deciso infatti di proporre l'8 agosto come giornata europea in memoria delle vittime degli incidenti sul lavoro. Queste dunque le parole del Presidente della Repubblica in occasione appunto del 70° anniversario dalla tragedia di Marcinelle e della 25esima giornata nazionale del sacrificio del lavoro italiano nel mondo. Ai familiari delle 262 vittime, delle quali 136 italiani che morirono al Bois du Cazier l'8 agosto del 1956, a quelli di tutti i morti sul lavoro in ogni altra circostanza e luogo del mondo, rinnovo i sentimenti di cordoglio e di partecipe e vicinanza della Repubblica, conclude il Presidente della Repubblica.
3: Carries so much sorrow in so few words. For Italy, Marcinelle became a national wound, and for Belgium, it became a painful mirror. And for all of us, it remains a reminder of simple truth. When we welcome people to work, we also take responsibility to their lives. Europe has changed, our industry has changed, but one thing never changes. Behind every economic statistic stands a human being. 70 years later, the mine has disappeared, but the responsibility has not. Every decision we take in Brussels ultimately affects someone who simply wants to return home.
1: Di Marcinelle poi si è espressa anche la Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, che ha detto: ogni 8 agosto onoriamo tutto questo e rendiamo omaggio alla grande storia dell'emigrazione italiana, una storia fatta di lavoro, sacrificio, rispetto delle regole, integrazione e dignità. E lo fa grazie alla lungimiranza di un patriota come Mirko Tremaglia, che da ministro per gli italiani nel mondo propose e fece istituire 25 anni fa la giornata nazionale del sacrificio del lavoro italiano del mondo. Queste le parole di Meloni, che poi anche aggiunto ricordando proprio l'evento. Oggi l'Italia ricorda le 262 vittime della tragedia, 136 gli italiani emigrati in Belgio in cerca di un futuro migliore e che trovarono purtroppo la morte nel buio di una miniera. Marcinelle è una vicenda che appartiene alla nostra memoria collettiva, ma è anche il simbolo dello straordinario contributo che decine di milioni di italiani hanno dato al benessere di intere nazioni e continenti, mantenendo sempre un legame profondo con la madrepatria. Ogni 8 agosto onoriamo tutto questo e rendiamo omaggio alla grande storia dell'immigrazione italiana.
4: Thank you, Chris, for your words. Thank you
1: again. Passaggio di Meloni. E adesso torniamo.
2: E ora abbiamo una gradita sorpresa. Prego la regia di abbassare le luci. Abbiamo un videomessaggio da parte del nostro Presidente del Consiglio, onorevole Giorgia Meloni.
5: Celebreremo il 70° anniversario della catastrofe in Marcinelle. Al Bois du Cazier la campana accompagnerà con i suoi rintocchi i nomi dei 262 lavoratori che persero la vita nel buio della miniera. 136 gli italiani emigrati in Belgio in cerca di un futuro migliore, ma che andarono incontro al più infausto dei destini, lontani dalla loro patria, dai loro cari. Marcinelle è una tragedia che rimarrà per sempre nella memoria collettiva italiana ed europea. Ma Marcinelle rappresenta anche un simbolo, il simbolo dello straordinario contributo che decine di milioni di italiani hanno dato al progresso delle nazioni che li hanno accolti. Una grande storia fatta di rispetto, regole, integrazione, ma soprattutto di duro lavoro e tanto sacrificio. Ogni 8 agosto, nell'anniversario di Marcinelle, l'Italia onora questa storia, la grande storia dell'emigrazione italiana, e lo fa grazie alla determinazione di un patriota come Mirko Tremaglia, che 25 anni fa propose e fece istituire la giornata nazionale del sacrificio del lavoro italiano nel mondo. Marcinelle, disse Tremaglia nella sua prima visita ufficiale alla miniera, rappresenta il simbolo della sofferenza, della fatica, del sangue versato sul lavoro dagli italiani nel mondo e dai loro fratelli europei, e la superiorità di quell'umanesimo del lavoro allora ignorato che riconosce a chi lavora dignità e parità di diritti e di doveri. Diritti e doveri, regole e lavoro, sacrificio e dedizione. Marcinelle rappresenta tutto questo e io sono orgogliosa che anche le istituzioni europee abbiano deciso di riconoscere a questa storia la dignità che merita. L'8 agosto sarà presto proclamata giornata europea per le vittime sul lavoro, una giornata per riaffermare la dignità del lavoro, per rinnovare l'impegno per garantire condizioni eque ai lavoratori europei ed extraeuropei che rispettano le regole e contribuiscono al benessere delle nostre società, per affermare che in Europa non c'è spazio alcuno per chi alimenta i canali dell'immigrazione clandestina, per avere manodopera a basso costo e rivedere al ribasso i diritti. Perché per noi il messaggio è chiaro: chi sfrutta le persone, le schiavizza, alimenta i traffici criminali è indegno del modello sociale europeo. Il governo italiano ha ovviamente sostenuto convintamente l'istituzione di questa giornata, una proposta lanciata dal presidente Brunetta che è stata portata avanti con particolare impegno dalla vicepresidente Sberna, dalla relatrice Gemma. Grazie di cuore per il lavoro che avete svolto, grazie anche a Carlo Fidanza per aver voluto promuovere questo momento di riflessione. Domani celebreremo il sacrificio di 262 lavoratori, celebreremo il valore del lavoro, della persona, della dignità umana, valori che forgiano la nostra identità, che sono la bussola della nostra azione per costruire un'Europa più giusta, più solidale, più vicina ai bisogni dei nostri popoli. Grazie.
2: Grazie al presidente Meloni. Abbiamo anche un'altra gradita sorpresa, siamo in terra belga e non potevamo non chiedere un contributo che ci ha davvero generosamente inviato il primo ministro del Regno del Belgio, Bart De Wever.
6: Ladies and gentlemen, to understand what was lost here, we must first have a clear understanding of where many of the victims came from. The Italian writer Carlo Levi has left us a sobering and haunting account of this. In his book Cristo si è fermato a Eboli, Levi told the story of the Mezzogiorno, the poor, arid southern Italy, where he lived in exile during the 1930s. He wrote of desolate regions where the government was further away than the heavens, where life was exceptionally hard, where children grew up in harrowing circumstances. When his sister Luisa came to visit him, she had to wait in Matera. Today, Matera is a tourist gem, but in Luisa's eyes, the city looked just as the schoolboys imagined Dante's Inferno. She saw emaciated children suffering from chronic malaria and dysentery. She was pursued by mothers who begged not for money, but for medicine. The Mezzogiorno was a world that left its sons go because it had nothing left to offer them at home. They set off for America, and after the Second World War, they also came to our country in search of a future. Here, too, life was not made easy for them. And the mine where they were put to work was old. Bois du Cazier still relied on wood and oil, whilst many other mines had already switched to steel and water. The accommodation was meager, the work hard and dangerous. Yet, together with their Belgian comrades, they descended into the mine time and time again. Underground, in the darkness, all differences vanished. In the mine, everyone was equal. Everyone shared a single fate. And on Wednesday, the 8th of August 1956, that fate struck mercilessly. A fire deep in the shaft cut them off from the world above. after hundreds of miners had disappeared as much as a kilometer underground, help poured in from all over Europe. Rescuers descended time and time again, each time with less hope. A plume of smoke continued to rise from the shaft into the summer sky for days on end. The fire raged on. Meanwhile, Marcinelle was transformed into a village of despair. Amidst the slag heaps, a tent camp of relatives and friends sprang up, overcome with emotion. On every bench, on curbs, and in the grass, the crowd waited, weighed down by a heavy, ominous silence. By the fences surrounding the mine, a woman sat in a deck chair. Even after a week, she refused to allow herself any rest. Her son was in the mine, she said. He would never see the light of day again. 262 men and boys from Italy, Belgium, and 10 other countries lost their lives. Marcinelle shook our community in Europe to its core. Safety regulations and labor standards were tightened. It is a legacy that we must safeguard every single day. Recent construction site fires in Antwerp and Brussels, which claimed several lives, remind us that workers' safety is never a given or something to be taken for granted. That is why I am addressing the Italian people today, who have never forgotten their sons. I address the people of Marcinelle, the Pays Noir, and the whole of Hainaut, who bear this wound as their own. I address the region of Bethacon, where the names of 33 men from the Hageland and the Zuiderkempen are carved in stone. And I address the families and descendants of all the miners who died here. We remember them. We will never forget them. They remain with us.
2: Bene, ringraziamo anche il primo ministro del Belgio, Bart De Wever, per questo commovente a tratti contributo. E adesso chiamerei sul palco per i saluti istituzionali l'ambasciatore Federica Favi, ambasciatore del Regno d'Italia presso il Regno del Belgio, perdone. No, no, perché...
7: Signor Presidente del Senato, onorevoli senatori e deputati della Repubblica, signora Ministro del Lavoro, signora Presidente del Consiglio Nazionale dell'Economia e Lavoro, onorevole Vicepresidente del Parlamento Europeo, onorevoli deputati europei, signori rappresentanti dei sindacati nazionali, signore e signori, miei colleghi, ringrazio l'onorevole Fidanza per l'invito e per l'attenzione molto speciale che il gruppo, tramite lei, ha riservato quest'anno alle commemorazioni di Marcinelle. Non è mia intenzione portarvi via del tempo per questa riflessione. Desidero solamente darvi il benvenuto in Belgio, un paese che, anche da quello che abbiamo sentito, proprio a seguito di quel tragico 8 agosto del 1956 è diventato uno dei nostri partner ed alleati più vicini. Oggi le relazioni bilaterali tra Italia e Belgio si basano su una comunità italiana presente in questo paese di 300.000 connazionali, 124.000 soltanto nella circoscrizione di Charleroi, qui gli eredi di Marcinelle. Essa rappresenta ancora un valore aggiunto per l'Italia, come lo è stata nel secondo dopoguerra, continua ad esserlo anche oggi. Ed essere, grazie anche a questa presenza, l'Italia e il Belgio si sono avvicinati e sono stati insieme fondatori dell'Unione Europea e della NATO. I valori democratici condivisi, a cominciare proprio dall'insegnamento di Marcinelle, hanno segnato l'inizio delle legislazioni europee a protezione e a tutela della sicurezza dei lavoratori. Oggi abbiamo tra i due paesi un interscambio commerciale di 46,5 miliardi di euro, quasi come la Cina. Governi politicamente molto vicini che ci stanno permettendo un'incredibile fase di rilancio delle relazioni bilaterali. Una cooperazione in settori chiavi per il futuro a questo punto, non solo per il passato, dalla ricerca al settore dei trasporti, lo spazio, l'industria della difesa. E abbiamo avuto l'onore della visita di Stato del Presidente Mattarella nell'ottobre scorso, che ha contribuito ulteriormente al rafforzamento di questi legami, come pure i legami familiari. La madre del re dei Belgi, la regina Paola Truffo di Calabria, italiana, come molto prima di lei, celebrammo in Belgio, nella residenza dell'ambasciatore d'Italia, il fidanzamento del figlio del re d'Italia Umberto II con la regina consorte Maria José del Belgio. Ecco, signora Presidente del Senato, la sua presenza è certamente un importante gesto legato al dovere della memoria e all'importanza del lavoro attribuita dalla nostra Costituzione. Essa è tuttavia anche un segnale di grande attenzione per questo Paese, che non può passare inosservato e che rappresenta anzi un ulteriore valore aggiunto per le relazioni bilaterali e un investimento per il futuro. La presenza domani del Vice Premier e Ministro degli Affari Esteri belga Maxime Prévot è certamente un segnale in questa direzione. Sono grata anche a tutti coloro che hanno lavorato con determinazione e successo per l'istituzione della Giornata Europea delle Vittime del Lavoro, che conferma come la sicurezza e la dignità del lavoro siano un bene comune europeo. Con orgoglio direi che essa segue l'esempio italiano della Giornata Nazionale del Sacrificio del Lavoro nel mondo, istituita nel 2021. Vi ringrazio anche perché la vostra presenza a Marcinella ha un valore istituzionale, sociale, morale, umano, ma rappresenta anche un esempio per il resto dell'Europa che, come noi, ha perso dei lavoratori a Marcinelle. Domani sarà un momento di grande emozione. I rintocchi della campana Maria Mater Orphanorum ci riporteranno indietro nel tempo e lo faranno con la stessa intensità per chi li ascolta per la prima volta come per chi, come me, li ascolta da alcuni anni. Perché a quel suono non ci si abitua mai e ogni anno restituisce intatto il senso di ciò che è stato e di quel tragico momento dell'8 agosto, sia per l'Italia che per l'Europa. Vi ringrazio.
8: Grazie ambasciatore. E tra i primi colleghi che hanno reagito positivamente alla proposta lanciata dal presidente Brunetta, devo menzionare obbligatoriamente il vicepresidente del Parlamento Europeo, l'onorevole Antonella Sberna, che chiamo sul palco. Prego Antonella.
9: Buonasera a tutti. Presidente, Ministro, Presidente, Ambasciatore, Console, collega Carlo Fidanza e colleghi eurodeputati tutti, nonché un saluto particolare e speciale alle parti sociali che vivono e frequentano questo luogo ogni anno con particolare commozione e con particolare impegno, e anche a tutti i nostri ospiti che sono qui oggi, perché ognuno di noi ha avuto il piacere e la possibilità di ospitare proprio in questa giornata delle rappresentanze dei nostri territori che sono impegnate in prima linea ogni giorno per garantire quei diritti che oggi, con l'istituzione di questa giornata e con questa commemorazione, tentiamo di commemorare in modo ancora più fattivo. Io ringrazio in particolar modo la collega Chiara Gemma, perché nell'iter complesso, iter parlamentare che a volte sembra molto lungo a livello di Parlamento Europeo e di Unione Europea, in realtà insieme a noi, insieme all'Aula, insieme anche alla spinta del nostro governo, alla spinta dei CNEL, non solo quello italiano che ha avuto l'impulso grazie al Presidente Brunetta, ma anche a tanti CNEL d'Europa che lui ha voluto raccordare proprio in questo percorso, è riuscito a far votare questa mozione all'unanimità in Commissione. Vi garantisco che non è una cosa semplice, specialmente in quella Commissione, per quanto ci riguarda, e ha avuto un voto importantissimo da parte del Parlamento. È passata in Commissione lo scorso 16 luglio e quindi, come diceva il mio capodelegazione Carlo Fidanza, possiamo dire a tutti gli effetti che questa giornata sarà iscritta nel calendario delle istituzioni europee. Questo significa che il titolo della giornata, lo leggo non perché voglio essere ridondante, ma è Giornata Europea Memoria delle Vittime degli Incidenti sul Lavoro e per la Tutela della Dignità dei Lavoratori. Guardate che anche il nome di questa giornata non solo è lungo, è complesso, ma racchiude in sé la tutela dei lavoratori, la tutela della dignità umana e la prospettiva che noi vogliamo, anche proprio rispetto a quello che dice la mozione che ci siamo impegnati a votare tutti, che ci sia un controllo e che ci sia un dialogo costante con le parti sociali che tutti voi rappresentate oggi. E guardate che questa forse è la nuova frontiera, perché le giornate commemorative ci impegnano in comunicati, in fare il punto della situazione. A volte però avere un qualcosa che ti impegna a fare non solo il punto della situazione, ma a raccontare i risultati, a vedere le criticità e a portare avanti il lavoro con i nostri governi, il governo italiano chiaramente, qui ringrazio il ministro Calderone non solo per la sua presenza ma anche per l'impegno fattivo che sta mettendo nella nostra normativa nazionale, ma inevitabilmente in quello che anche i nostri colleghi degli altri paesi europei possono mutuare da quello che stiamo facendo, non solo in questo campo ma anche, e inevitabilmente è collegato il tema dell'immigrazione, perché proprio qualche settimana fa il Parlamento europeo ha votato un provvedimento importante, un regolamento che quindi è omogeneo in tutti gli Stati membri e che finalmente dà delle regole comuni a tutti, perché l'immigrazione è certo qualcosa di importante, è qualcosa che però, e la tragedia di Marcinelle ce lo insegna, va regolato, va organizzato e va strutturato in modo tale che la dignità e la sicurezza non vengano messe avanti al profitto e allo sviluppo economico, che è fondamentale, è la vita dei nostri territori e quindi è inevitabilmente quello che dobbiamo portare avanti, ma non possiamo farlo a scapito delle vite umane e di quello che le vite umane e le nostre società rappresentano. Io concludo salutando il signor Jean-Pierre, che è un nostro ospite qui, che è figlio di un minatore di Marcinelle, al quale vi prego di rivolgere un applauso. Lui non è, il suo papà non perse la vita nella tragedia di Marcinelle, ma a seguito chiaramente delle malattie che sono conseguite dalle inalazioni di queste miniere. Ecco, oggi lui è qui con noi per raccontarci non solo la sua esperienza, ma per confermare che la strada che stiamo portando avanti è una strada importante e la vogliamo portare avanti insieme, perché la diversità, ma anche la ricchezza di questa platea ci dà l'idea che stiamo veramente facendo un lavoro importante. Quindi grazie Carlo, grazie a tutti e grazie per essere qui in questo 70° anniversario.
8: Grazie al vicepresidente Sberna, stiamo andando abbastanza bene con i ritmi, siamo in tanti a dover prendere la parola, è anche bello perché davvero celebriamo oggi non soltanto una ricorrenza che domani celebreremo con più solennità insieme a tante altre persone, autorità, associazioni eccetera, ma anche un gioco di squadra che è stato messo in campo e di cui parleremo dopo. Ma ora vorrei chiamare sul palco il Presidente del Senato, il Senatore Ignazio La Russa, che ringrazio ancora per essere qui. Domani porterà il saluto del Presidente della Repubblica al Bois du Cazier, ma ci teneva ad essere qui con noi questa sera, lo ringraziamo. Prego Ignazio.
10: Grazie Carlo, grazie a tutti voi per l'invito, per l'accoglienza e per darmi l'occasione di unirmi a chi ha parlato prima di me, non solo nel ricordare questa ricorrenza, ma nel partecipare con emozione alla memoria collettiva che in Italia, è stato ricordato prima da Giorgia, mi ha insegnato tanti anni fa Mirko Tremaglia, c'è qui Andrea, suo nipote, credo che dopo prenderà anche la parola. Vedete, Mirko non lasciava niente alla, come si può dire, all'immagine tanto per fare qualcosa, ma ogni suo atto era frutto di un sentimento profondo, non solo suo, ma di una intera comunità. E quando nel 2001, io ero capogruppo di Alleanza Nazionale, ci indicò Marcinelle come il momento in cui ricordare tutti i lavoratori italiani che si erano sacrificati, avevano perso la vita, ma anche quelli che non avevano perso la vita, che avevano dato se stessi per far crescere, certo, la loro condizione sociale per quel poco che erano, o quel tanto che erano riusciti, ma anche la ricchezza dei paesi dove erano andati a lavorare, per noi fu non uno strappo a quello che pensavamo, ma la continuità di un rispetto per la nostra emigrazione, per la dignità che dobbiamo riconoscere a tutti i lavoratori in Italia e all'estero. Per cui io sono veramente felice oggi di poter essere qua, perché è la prosecuzione, il compimento di qualcosa che chi è venuto prima di noi nel nostro campo, sarebbe oggi nell'ECR di sicuro Mirko Tremaglia se ci fosse, ci ha insegnato e ci ha lasciato. Ed è bello avere visto non solo le parole di Giorgia Meloni, ma anche del esponente, del primo ministro belga, che ha saputo tratteggiare anche in maniera cruda le condizioni, non c'era solo quello nel meridione, ma c'erano anche quelle condizioni che lui ha ricordato, e farci capire quale sia stata la ragione, la spinta di tante famiglie, di tanti uomini, a volte lasciavano le mogli e i figli in Italia e venivano qui da soli a lavorare, che si diedero completamente al lavoro lontano da casa per costruire un loro futuro, in condizioni che oggi considereremmo inumane, perché ha fatto bene il primo ministro belga a ricordare le condizioni del meridione. Altrettanto drammatiche erano le condizioni con cui il Belgio consentiva il lavoro agli italiani e agli altri nelle miniere, drammatiche e prive di qualunque accenno alla sicurezza, perlomeno in quella miniera. Ecco, sono passati 70 anni. Al Senato abbiamo deciso, ho deciso ogni settimana, ogni martedì, purtroppo, sperando che questa tradizione nuova debba interrompersi presto, noi leggiamo i nomi dei caduti sul lavoro. Io ho dato questa disposizione, il presidente di turno di ogni martedì mi legge perché non sia un fatto una volta all'anno, perché ogni settimana ci ricordi che la dignità e la sicurezza sul lavoro che Marcinelle ci insegna devono essere un traguardo non ancora raggiunto. Non ci sono più quelle condizioni drammatiche, ma i morti sul lavoro ci sono e ci sono ancora. Ed è un impegno italiano ed europeo quello di fare in modo che sia la sicurezza sul lavoro una priorità per noi, ma credo per tutti. Grazie per l'invito.
8: Grazie Presidente, è stato evocato, peraltro insomma, il ricordo di suo nonno è comparso anche nel video iniziale, è un tributo doveroso perché proprio a quell'iniziativa si deve l'istituzione della giornata nazionale per del sacrificio del lavoro italiano nel mondo, l'onorevole Andrea Tremaglia. Intanto ci ha raggiunto il Presidente Marsilio, che saluto e ringrazio, che prenderà la parola tra poco.
11: Grazie Carlo, grazie a tutti voi, grazie di questa occasione Carlo, di questo invito, non semplice da gestire, soprattutto dopo le parole che ho sentito da Presidente La Russa e da tutti gli autorevoli esponenti che hanno preceduto questo mio intervento. Due riflessioni, una da indegno rappresentante delle istituzioni italiane, l'altra da, come hai ricordato, nipote di Mirko Tremaglia. La prima riflessione, noi oggi ricordiamo, domani lo faremo come dicevi più istituzionalmente, ma in questa sede ricordiamo non solo il sacrificio dei tanti lavoratori, non solo l'importanza, e lo farà credo più autorevolmente chi seguirà dopo, delle rappresentanze anche lavorative, non solo l'importanza della sicurezza e della dignità del lavoro, ma attraverso il ricordo di ciò che accadde 70 anni fa a Marcinelle ricordiamo, e questo credo sia molto importante fare oggi, cos'è stata l'immigrazione italiana, che da ragazzo che fa politica da qualche anno molto frequentemente in questi ultimi anni da una certa parte politica è stata strumentalizzata, facendo dei paragoni e dei parallelismi assolutamente impropri con quello che sta succedendo oggi, che è altrettanto meritevole di attenzione, che è altrettanto meritevole di dignità e di tutela, ma che è un'altra cosa. Quello che sta succedendo negli ultimi anni rispetto soprattutto ovviamente alla situazione nordafricana e del vicino Oriente è una cosa molto diversa da quella che accadde nei secoli XIX e XX fino al secondo dopoguerra, quando l'immigrazione italiana fu un'immigrazione di lavoratori, di persone che andavano a costruire il futuro per sé e per le nazioni che li ospitavano. Una delle fortune più grandi che ho avuto accompagnando mio nonno in tanti viaggi quando era ministro, e anche prima e anche dopo, a dire il vero, è stata quella di incontrare quegli italiani che sono nella maggior parte dei cose, dei casi, è capitato anche a te Carlo, di grande successo. Cioè gli italiani che sono andati in giro per il mondo hanno portato con sé quella voglia di fare, quella voglia di intraprendere, quella voglia di integrarsi, quella voglia di costruire, mantenendo le proprie radici, però un futuro nella loro nuova destinazione, che ha fatto sì che in ogni nazione il ricordo di quello che è stato l'immigrazione per loro italiana e il contributo degli italiani è un ricordo positivo. La seconda riflessione, dicevo, la faccio come come nipote di mio nonno, il quale ricordava spesso che una delle prime scintille della sua attenzione nei confronti delle comunità italiane nel mondo sbocciò quando lui in visita per la prima volta dopo la guerra alla tomba di suo padre, mio bisnonno morì da italiano all'estero ad Asmara ed è ancora sepolto ad Asmara in Eritrea, lavorava per la Banca d'Italia, si trovò là durante la guerra e morì in prigionia, quando lui arrivò dopo un viaggio che all'epoca non era semplice sulla tomba di suo padre trovò dei fiori freschi. E si domandò, ma chi è che mette dei fiori freschi sulla tomba di mio padre a migliaia di chilometri da casa? Ed erano gli italiani che ancora vivevano in Eritrea, che ancora vivevano la comunità. E allora ecco, la comunità è il senso e la chiusura di questo mio ragionamento. La comunità è quell'organismo sociale, culturale, valoriale, che unisce chi non c'è più a chi deve ancora nascere. Se noi siamo italiani è perché ricordiamo i nostri antenati e pensiamo al destino dei nostri figli e dei nostri nipoti. Allora la giornata di Marcinelle è una giornata che unisce questo tipo di riflessione, questo tipo di ricordo. E il lavoro di mio nonno è stato un lavoro che ha cercato di unire questo tipo di riflessione, questo tipo di ricordo. Chi non c'è più, come chi ha perso la vita a Marcinelle, ricorda a chi viene oggi e a chi deve venire domani cosa ha significato essere italiani, cosa ha significato tutelare e rispettare la dignità di essere italiani in Italia e nel mondo. Concludo ringraziando veramente di cuore i nostri rappresentanti al Parlamento europeo per l'iniziativa che Carlo ha ricordato. Se oggi siamo qui è anche e soprattutto merito vostro, quindi grazie per aver reso possibile questa occasione e grazie per aver reso l'8 agosto non solo una ricorrenza italiana ma anche una ricorrenza di tutta l'Europa. Grazie ancora Carlo.
8: Grazie Andrea. E parlavamo prima di un gioco di squadra e quindi adesso passiamo in carrellata alcuni dei protagonisti di questo gioco di squadra. Abbiamo nel frattempo ricevuto un messaggio da parte del vicepresidente della Commissione europea Raffaele Fitto. La Commissione ha avuto poi insomma il passaggio istituzionale finale di proporre a chi in realtà l'aveva già votato, cioè al Parlamento e al Consiglio, di istituire questa giornata, e ci tenevamo ad avere quindi anche la parola della Commissione. Un breve saluto da parte di Raffaele Fitto. Desidero rivolgere un sincero saluto a tutti voi riuniti a Charleroi per commemorare il 70° anniversario della tragedia di Marcinelle. L'8 agosto del 56 nella miniera del Bois du Cazier persero la vita 262 minatori di 12 nazionalità diverse, tra cui 136 italiani. Una tragedia che appartiene alla memoria dell'Italia e dell'Europa e che continua a richiamarci a una responsabilità comune. Per questo la Commissione europea, su impulso del Parlamento europeo e degli Stati membri, ha deciso di proporre l'8 agosto come giornata europea in memoria delle vittime degli incidenti sul lavoro e per la tutela della dignità dei lavoratori. È un'iniziativa che conferma l'impegno dell'Unione europea nel promuovere sicurezza, dignità e diritti dei lavoratori come valori fondamentali del progetto europeo. Ricordare Marcinelle significa trasformare la memoria in azione concreta. La Commissione europea continuerà a lavorare insieme agli Stati membri e alle parti sociali affinché nessun lavoratore debba mai più pagare con la propria vita il diritto a un futuro migliore. Un cordiale saluto a Raffaele Fitto, lo ringraziamo. E ora di questo gioco di squadra ha fatto parte con un ruolo molto importante, preponderante, il nostro governo, e quindi chiamo sul palco chi se ne è occupato in prima persona, il Ministro del Lavoro Marina Elvira Calderone. Grazie Ministro per essere qui con noi e per il lavoro che hai svolto per dare forza a questa proposta e ottenere questo importante riconoscimento. Prego.
12: Grazie, ho fatto un danno. Ho molta forza, quindi grazie, buonasera a tutti, grazie a Carlo Fidanza, grazie veramente per questo momento.
1: Radio Radicale, esatto, ricordo agli ascoltatori ci vuole. Che siamo in ascolto.
12: Grazie veramente, è un ieri, saluto Marcinelle, in particolare 1956, al Presidente del Senato della Repubblica 2026, Italiana, il Senatore Ignazio La Russa, al Vicepresidente del Parlamento Europeo Antonella Sberla, a tutte le autorità presenti, a Renato Brunetta, Presidente del CNEL, ai parlamentari europei, ai parlamentari del Parlamento Italiano, a tutti coloro i quali sono qui. Veramente voglio ringraziare Carlo Fidanza ma anche Chris Van Dijk per questo momento di ricordo e di, se me lo consentite, di memoria attiva, perché ciò che avete detto, chi è intervenuto prima di me ha detto, un anniversario serve per comprendere certamente quanto ancora è viva la memoria di un dolore collettivo come quello di perdere 262 lavoratori in una tragedia immane, ma quella tragedia diventa anche un momento non solo di ricordo, ma credo anche un momento importante per fare il punto su quello che tutti quanti noi nei nostri ruoli e nelle nostre responsabilità siamo in grado di fare affinché non accada più. E allora un saluto caro veramente ai rappresentanti delle parti sociali, perché credo che insieme stiamo rappresentando un percorso di condivisione e anche di ascolto molto importante, perché quando si parla di sicurezza sul lavoro, quando si agisce affinché la sicurezza sul lavoro sia un diritto agito e quindi qualcosa di concreto, ci vuole una capacità di ascolto e di condivisione che credo debba essere fuori dal comune. Noi oggi ricordiamo il 70° anniversario, domani mattina lo celebreremo, di una tragedia in una miniera in cui hanno perso la vita, si è detto, minatori di 12 nazionalità diverse, 136 nostri connazionali. Io ho avuto l'onore di poter, grazie al lavoro fatto dai parlamentari italiani nel nostro Parlamento europeo, di poter presentare a nome del governo italiano, ma a noi si è associato il governo belga e altri paesi europei, la richiesta di trasformare definire l'8 di agosto giornata europea in memoria delle vittime sul lavoro. E allora mi consentirete di collegare questo a un mio ricordo personale e a una mia storia personale, che Renato Brunetta conosce molto bene e che mi sta aiutando anche non solo a conservare nel mio cuore, ma invece a renderla patrimonio comune, così come lo è la tragedia di Marcinelle. Io sono una figlia, anzi una nipote della miniera, perché il mio nonno era un minatore e non ha lavorato in una miniera belga, perché mio nonno invece lavorava e ha iniziato il suo percorso di lavoro in miniera ad Arsia, quando Arsia era italiana. E il 28 di febbraio del 1940, 185 lavoratori e minatori italiani persero la vita, perché all'epoca Arsia era italiana. Per tanti anni quella memoria e soprattutto quella storia è rimasta dimenticata, e soltanto il 30 di dicembre del 2025, su mia proposta, il signor Presidente della Repubblica Italiana Sergio Mattarella ha attribuito la stella al merito alla memoria ai minatori italiani con il titolo di Maestri del Lavoro. E nel rimettere insieme proprio i fili della memoria, ho scoperto una cosa che non conoscevo, che mio nonno era tra i soccorritori di quella tragedia, che poi ha avuto delle dimensioni molto più importanti. Era una miniera di carbone, perché quella era, come Marcinelle, l'attività che facevano i nostri minatori. Tanti qui vennero dal sud d'Italia, ma noi sappiamo bene, i miei nonni erano veneti, che invece, ecco, la condizione di bisogno invece accomunava tutto il nostro paese, soprattutto dopo la Seconda Guerra Mondiale. Quella condizione di bisogno e di affermazione ha veramente contraddistinto il lavoro e l'impegno degli italiani che nel mondo sono andati a lavorare e a insegnare segnare la nostra capacità di lavorare, perché è vero quello che ha detto Andrea Tremaglia, tantissimi italiani oggi rappresentano anche delle eccellenze che poi raccontano quanto è bello il nostro paese, quanto siamo bravi e quanto il paese che è riconosciuto come il luogo del bello e del buono poi ha la capacità anche di costruire delle storie di successo. Però ecco, in questo vi dico che noi dobbiamo veramente impegnarci tutti quanti affinché dalla memoria collettiva di chi non c'è più, poi quel sacrificio possa tradursi in un monito importante affinché le cose non succedano più e soprattutto non succeda che ci si dimentichi di quei fatti e di quelle persone, perché allora sarebbero veramente dei sacrifici vani. Vedete, dopo l'Istria la mia famiglia non ha abbandonato le miniere, perché da Arsia i miei parenti poi sono andati in un'altra miniera, quella di Montevecchio. Monteponi e Montevecchio, sappiamo perfettamente quanto il Sulcis abbia caratterizzato la storia mineraria italiana. E lì mio nonno fece un volo di 20 metri in un fornello, spappolandosi le gambe, e i medici all'epoca dissero che non avrebbe mai potuto camminare. Da Veneto testardo e con un carattere molto forte riprese a camminare e tornò in miniera, perché per lui era inconcepibile una vita senza lavoro, era inconcepibile poter costruire le sue giornate senza dedicarle, senza dedicarne una parte importante al lavoro. Allora ecco che ai parenti delle vittime di Marcinelle noi dobbiamo costruire e dobbiamo consegnare un ricordo vivo, che è quello della consapevolezza che nei nostri ruoli istituzionali avremo la capacità, la competenza, ma soprattutto anche la volontà di costruire un futuro di lavoro, ma di lavoro sicuro, di lavoro sereno e soprattutto di lavoro regolare, che possa consentire alle giovani generazioni di essere orgogliosi di ciò che sono, di ciò che fanno, del paese da cui provengono, della nostra Italia che veramente rappresenta un'eccellenza nel mondo. Grazie veramente a tutti quanti voi, grazie a nome del Consiglio dei Ministri per quanto avete fatto, orgogliosissima veramente di aver rappresentato al nome dell'Italia la richiesta di costituzione della giornata europea per la memoria per le vittime sul lavoro. Grazie, senza di voi non avremmo potuto farlo.
8: Grazie, grazie a te Ministro. Quante storie nelle storie, è pazzesco come si potrebbe andare avanti, no? Ricostruire fili di storie familiari, di tanti pezzi della nostra Italia. E a proposito di questo mi segnalano l'onorevole Magoni con una folta delegazione bergamasca che comprende anche dei rappresentanti dell'Associazione Nazionale Alpini, che salutiamo e ringraziamo, che dei 136 caduti italiani a Marcinelle ben 50 erano alpini. Pensate un po', un'altra storia nella storia. Grazie per essere qui anche voi e grazie agli alpini a cui vogliamo tanto bene, ma non saremmo qui se a un certo punto, qualche mese fa, una persona che non lesina mai energie, che tutti conoscete, non avesse alzato la cornetta chiamando per prima Antonella Sberna dicendo: ma perché non rendiamo la giornata di Marcinelle la giornata europea delle vittime sul lavoro? Questa persona ovviamente è qui con noi, è il presidente del Comitato Nazionale dell'Economia e del Lavoro, l'onorevole Renato Brunetta, che chiamo sul palco e che ringrazio. Prego Renato.
13: Grazie. Vado tranquillamente a braccio, che forse è meglio. Non qualche mese fa, la storia viene da almeno 2 anni e ho il dovere di raccontarla. Era luglio del 2024 quando Fiovo Bitti, in un finale di assemblea, che è qui Fiovo, in un finale di assemblea CNEL mi dice: ma ci ricorderemo quest'anno di Marcinelle? Devo dire che non ero molto preparato, Ma conoscendo Fiovo ho detto, ma certo, sì, certamente. E da quel momento è nata anche per me una storia. Io sono un vecchio socialista liberale e sono rimasto un vecchio socialista liberale. E ho cominciato a studiare quella storia, a studiare Mirko Tremaglia, a studiare questa storia di impegno, di volontà di fare di quella giornata una giornata simbolo. Non per una parte, ma giornata simbolo per il nostro paese. E ho cominciato a capire, da vecchio socialista liberale, che era importante per noi, per tutto il paese, io lo chiamo ancora paese perché sono abituato a chiamarlo paese, per tutta la nazione, come la chiama la nostra Costituzione, di farne non solo una giornata italiana, ma farne una giornata europea. E da lì ho cominciato il mio lavorio, vittime tutti voi qui presenti, per rappresentare questo. Questa è la prima considerazione per la storia. Seconda parte, forse parafrasando una bellissima canzone. Ogni tanto ci capita di passare vicino alla storia, perché pensiamo normalmente che la storia la facciano solo gli altri, i libri di storia. E anche quando ci passiamo vicino, non ce ne accorgiamo. Ecco, questo è invece un momento un po' diverso. Stiamo facendo un pezzo di storia sulle orme di chi l'ha già fatta a suo tempo e adesso lo stiamo facendo noi tutti qui insieme, vecchi socialisti liberali, vecchi sindacalisti, nuovi sindacalisti, vecchi parlamentari europei e vecchi parlamentari europei e nuovi. Stiamo facendo un pezzo di storia perché, vedete, dopo quel luglio del 2024 io scrissi un editoriale per il Corriere della Sera che titolò genialmente L'Europa nasce a Marcinelle. Perché l'Europa nasce a Marcinelle? Vede, Carlo Fidanza ha detto prima una cosa che forse è passata. Sono 80 anni da quell'accordo del 46 italo-belga, braccia in cambio di carbone. E sono andato anche a leggermi quell'accordo. 200 chili di carbone per ogni lavoratore, 50.000. Questo era l'accordo. E nessuno venga in mente di giudicare quell'accordo. Quell'accordo era un accordo tra stati che stavano cercando di rivivere dopo il disastro della Seconda Guerra Mondiale. Il Belgio con le sue ferite, l'Italia con le sue ferite e con le sue colpe, che stavano cercando di rivivere con l'energia, con le braccia. Un altro passaggio è che quei lavoratori, in gran parte abruzzesi, venivano felici qui nel Belgio, perché voleva dire che nel loro straordinario, bellissimo, meraviglioso Abruzzo soffrivano la fame e non avevano lavoro. E questo era un viaggio di speranza. E quasi sempre quel viaggio di speranza partiva la mattina presto dall'Italia in treno. Dovevano essere giovani, fino a 35 anni, precisava l'accordo. Arrivavano di notte e il giorno dopo venivano mandati in miniera a quasi 1000 metri di profondità. Ecco perché l'Europa nasce a Marcinelle. Perché dopo quella tragedia, che è del 56, nel 57 un addendum al trattato CECA viene messo in atto un organismo di controllo della sicurezza sul lavoro nelle miniere CECA, Comunità Europea del Carbone e dell'Acciaio, che prevaleva sulla regolazione statuale di chi partecipava alla CECA, cioè il nucleo fondante della nostra Europa, della migliore Europa, grazie a quei minatori, grazie a quella tragedia. Ecco, mi sono messo a studiare tutto questo e mi sono messo a dire: ma perché questa Europa non ritrova la forza?

0: che ringrazio per il suo straordinario messaggio. Ecco, tutto questo sarebbe una bellissima celebrazione, una bellissima e commovente celebrazione, se non fosse anche un monito per il presente e per il futuro. Sicurezza e dignità. Sicurezza e dignità vogliono dire: allora i migranti eravamo noi, erano gli europei. Oggi sicurezza e dignità per tutti quelli che vengono o vorrebbero venire nella nostra Europa. E qui consentitemi un piccolo passaggio da economista. Guardate che le migrazioni sono un fatto epocale, nessuno le può fermare come nessuno può fermare il vento. Sono il metabolismo del mondo, il muoversi, le migrazioni, il cercare vita, benessere, futuro. Nessuno può pensare di fermarle. Quello che però, di cui abbiamo il dovere, è di esserne consapevoli e di governarle, di accompagnarle. Sicurezza e dignità. Sicurezza e dignità. Cosa vuol dire questo oggi? E la dico Ceuta, e la dico la parola, perché non dobbiamo eludere nulla. Cosa vuol dire questo? Vuol dire che le migrazioni non possono essere usate come un'arma, viene chiamata weaponization. I paesi non devono usare le migrazioni come un'arma di cocenza, di spinta, di imposizione o di ricatto verso altri paesi. Ma d'altra parte, continenti straordinari come quello europeo non possono diventare una fortezza chiusa. D'altra parte però ancora il buonismo fine a se stesso all'apparenza può sembrare la soluzione. In realtà il buonismo produce razzismo e quindi governo. Governo vuol dire responsabilità, vuol dire trasparenza, vuol dire consapevolezza. E governo vuol dire 28 piani Mattei, uno per ciascun paese dell'Europa e uno in più per l'Europa intera, nei confronti di Africa, Asia, di tutte le aree da cui provengono i flussi migratori. Pensate cosa vorrebbe dire 28 piani Mattei per un continente straordinario qual è l'Europa, che ha una storia meravigliosa, una cultura meravigliosa, che ha una democrazia meravigliosa, che ha un'economia meravigliosa, che ha una cultura meravigliosa, che non si può ridurre a fortezza chiusa. E per questo governo delle migrazioni, per questo dignità, sicurezza. Carlo, ho finito. Se no andrei avanti fino a domani. La storia siamo noi. La storia la facciamo noi. E questa volta, prendendo in mano la bandiera di Mirko Tremaglia, prendendo in mano quella bandiera, portandola tutti insieme, ci siamo riusciti a far diventare l'8 di agosto giornata europea, dignità, sicurezza. Ecco, questo è il messaggio che diamo al presente e che diamo al futuro e che diamo soprattutto a noi stessi, a chi ha responsabilità, ma che diamo soprattutto ai nostri cuori. Grazie.
1: Grazie al Presidente Brunetta, e tutto questo non sarebbe stato possibile se una tenace parlamentare europea della delegazione di Fratelli d'Italia non ci avesse messo tanto impegno. L'onorevole Chiara Gemma, che è stata relatrice della relazione parlamentare che ha sancito un voto favorevole per l'istituzione della giornata europea. Prego, Chiara.

0: Una nazione, una comunità di destino. Mi piace iniziare con le parole di Giuseppe Tatarella, che ci ricordano che una nazione non è soltanto una comunità di persone che condividono un territorio o una storia. È una comunità che si riconosce nella memoria dei suoi figli, che custodisce il sacrificio di chi l'ha custodita, che si assume la responsabilità di trasmetterne l'eredità alle generazioni future. Per questo, ricordare non significa soltanto celebrare una ricorrenza. Significa trasformare il passato in responsabilità, il sacrificio in esempio, la memoria in un impegno quotidiano. E questo è il senso più profondo della nostra presenza oggi qui a Marcinelle. Signor Presidente del Senato, Ministro, autorità istituzionali, autorità del Regno del Belgio, rappresentanti delle parti sociali, colleghi onorevoli, signori e signore, siamo qui perché Marcinelle non è soltanto il luogo del dolore. È una delle grandi pagine morali della nostra storia europea. Il fumo spense la vita di 262 lavoratori provenienti da tutta Europa. Erano uomini diversi per lingua e provenienza, ma uguali nella fatica, nel coraggio e nella speranza. Padri, figli, fratelli, partiti inseguendo il sogno di un futuro migliore. In fuga dalla fame e dalla povertà, viaggiarono sui treni merci diretti verso un altro paese, dove avrebbero dovuto lavorare duramente per guadagnarsi da vivere. La prospettiva non era entusiasmante. Eppure, scendere a centinaia di metri di profondità per estrarre carbone tra sudore e rischi appariva comunque preferibile a un presente colmo di povertà. Ma fu proprio lì, nel cuore della terra, che quella promessa di riscatto si trasformò anche per i 136 musi neri italiani in tragedia. In quella miniera non morirono soltanto dei lavoratori, morì una parte dell'Italia più umile, più laboriosa, ma soprattutto più coraggiosa. Avevano lasciato le loro case con delle valigie leggere e un futuro tutto da costruire. Quel lavoro implicava convivere con pericoli, inalare polveri di carbone e accettare condizioni di lavoro disumane. Prima della sicurezza venivano altre priorità: la produzione, l'estrazione del carbone, la corsa all'energia. Ma loro, instancabilmente, continuarono a lavorare nel buio affinché altri potessero vivere nella luce. Un sacrificio è loro che ci ricorda come la dignità del lavoro non è un principio astratto. Ha il volto di chi affronta la fatica, il rischio e il riscatto della propria terra con un solo desiderio: quello di vivere serenamente ed onestamente. Un sacrificio, allora, che non appartiene soltanto alle famiglie rimaste orfani dei propri cari. Un sacrificio che appartiene alla storia della nostra nazione. E anche grazie al lavoro silenzioso dei nostri emigranti, se l'Italia ha saputo rialzarsi, crescere e affermare nel mondo i valori del sacrificio, della fatica, dell'onestà e della solidarietà. Allora Marcinelle è sì una tragedia, ma è anche una grande storia di coraggio. È la storia di migliaia di italiani che hanno contribuito con il proprio sudore a sostenere la ripresa economica del Belgio, dopo gli accordi del 1946, richiamati dal presidente Brunetta, basati proprio sul cosiddetto scambio manodopera carbone, diventandone però parte integrante senza mai rinunciare alle proprie radici. È una storia di italiani che accettarono i lavori più gravosi, sperando che la fatica di una generazione potesse essere ripagata da prospettive migliori per quella successiva. Ed è forse questa l'immagine più vera dell'Europa. Un'Europa che non nasce soltanto dai trattati o dalle istituzioni. Nasce prima ancora nelle miniere, nelle fabbriche, nei cantieri. Nasce dal lavoro quotidiano di uomini che condivisero fatica e speranza ben prima che esistessero un mercato comune o una moneta comune. Per questo il ricordo delle vittime non appartiene soltanto alle famiglie, appartiene alla coscienza europea. Da questa convinzione è nata la risoluzione del Parlamento europeo che istituisce la giornata europea dedicata alle vittime del lavoro, dalla quale ho avuto l'onore di essere relatrice, ma per la quale ringrazio la vicepresidente Antonella Sberna, il presidente Brunetta, il ministro Calderoli e tutti coloro che hanno contribuito. Siamo stati in tanti, siamo stati una squadra, siamo stati coloro che hanno voluto fortemente che ciò accadesse. Allora oggi non celebriamo soltanto un anniversario, rinnoviamo un patto morale, un patto con chi non è più tra noi e con coloro che verranno dopo di noi, un patto che è diventato responsabilità. E sì, perché da quella tragedia scaturirono nuove regole, più controlli, maggiori obblighi di tutela, sistemi di prevenzione e nuova consapevolezza dei rischi connessi alle attività più usuranti. Cambiamenti significativi sicuramente, ma ancora oggi non sufficienti ad evitare il dramma delle tante morti bianche. Per questo Marcinelle non ci consegna soltanto un dolore, ci consegna allora un dovere. Il dovere di difendere sempre la dignità del lavoro, il dovere di considerare la sicurezza non un costo ma un diritto inviolabile, il dovere di impedire che il progresso dimentichi il volto umano di chi lo rende possibile. Nel 70° anniversario di Marcinelle, il nostro pensiero allora va a tutti coloro che hanno condiviso con noi questa ferita, trasformandola nel tempo in una memoria comune. Una memoria che continua a parlarci ancora oggi, rammentando che il lavoro non è solo produzione, è dignità. Non è solo economia, è umanità. Allora, oggi, e concludo, dobbiamo ricordarci tutti una cosa, che una nazione e un'Europa sono davvero forti quando non dimenticano chi, con il proprio sacrificio, ha reso possibile il futuro. Perché il sacrificio genera memoria, la memoria alimenta la responsabilità e la responsabilità costruisce il nostro futuro. Alle vittime di Marcinelle va oggi il nostro rispetto più profondo. Onore ai caduti di Marcinelle e viva l'amicizia tra l'Italia e il Belgio. Grazie.
1: Grazie Presidente, anche per aver ricordato questo fatto. Lo avrei fatto io nel passare più tardi la parola al segretario Capone, anche per ricordare che la nostra delegazione, insieme a complessivamente circa 40 eurodeputati italiani, hanno inviato un'analoga lettera ai rappresentanti del Bois Lucasier. L'ho fatto l'ambasciatore Favi a nome dell'ambasciata e quindi del nostro governo, chiedendo appunto che questo spirito di condivisione venisse recepito, quindi ci auguriamo che questo venga fatto quanto prima perché è assolutamente doveroso e bene hai fatto a richiamarlo. Ora le parti sociali sono state tanto giustamente invocate, quindi passiamo loro la parola. Invito sul palco il segretario confederale della CISL Mattia Pirulli.
2: Sì, buongiorno, buonasera a tutti, grazie dell'invito, saluto anch'io tutte le istituzioni presenti a partire dal Presidente del Senato e così anche il Ministro del Lavoro e il Presidente del CNEL Renato Brunetta, che è il Presidente della Casa delle Parti Sociali, dove quotidianamente proviamo a lavorare insieme rispetto a grandi temi. Io mi permetto di portare due riflessioni rispetto in più a quanto già ho sentito questo pomeriggio. Ringrazio innanzitutto perché l'occasione è utile per conoscere meglio la tragedia di Marcinelle, quanto ha rappresentato per il nostro Paese, ma anche quanto ha rappresentato per i giovani che cercavano speranza verso l'estero e cercavano speranza in altri Paesi per poter rispondere a quelle esigenze e quei bisogni che vivevano quotidianamente. Questa giornata europea per le vittime degli incidenti sul lavoro credo che sia un ulteriore tassello importante per non solo per fare memoria, ma anche per guardare e capire come affrontare questo tema della sicurezza che è ancora oggi un tema nevralgico. È stato parlato di sicurezza e di dignità. Bene, anch'io parto dal tema della sicurezza. Io credo che dobbiamo definire innanzitutto un metodo rispetto alle cose da costruire sul tema della sicurezza. In che senso? Dal punto di vista normativo, noi in Italia l'abbiamo vissuto in questi mesi, in questi anni, anche riuscendo a portare a casa risultati importanti. Penso al tema della patente a crediti, che ha permesso di incominciare a mettere da parte tutte quelle imprese che non avevano i requisiti necessari per poter svolgere la loro attività in piena sicurezza. Ma lo stiamo facendo anche sul tema degli appalti e dei subappalti, e vorremmo affrontare dei temi nevralgici per far sì che la sicurezza anche nel nostro paese sia centrale. Così come l'abbiamo fatto anche dal punto di vista della partecipazione dei lavoratori. Io uso questa parola volutamente perché credo che per costruire risposte non c'è bisogno di un'intuizione di un soggetto, ma c'è la necessità di lavorare insieme. Lavorare insieme e costruire un sistema partecipato. Spesso quando si parla di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro si parla delle colpe del datore di lavoro. Io credo che dobbiamo parlare invece di prevenzione da parte dei soggetti che vivono l'impresa, che sono il datore di lavoro e sono i lavoratori e le lavoratrici. Noi insistiamo tanto su questo aspetto della partecipazione come metodo di lavoro per costruire risposte reali. L'abbiamo saputo fare dal punto di vista normativo, l'abbiamo saputo fare anche nei luoghi di lavoro dando vita a quella legge 300 del 1970 che nasce anche per dare risposte a queste tragedie costituendo una rappresentanza dei lavoratori per la sicurezza. E credo che questo sia il primo tema che ci richiama alla tragedia di Marcinelle. Ci richiama in una capacità di costruire insieme e utilizzando un metodo partecipativo per costruire le risposte nei luoghi di lavoro. E il secondo aspetto è stato ripreso, è il tema della dignità, perché la tragedia di Marcinelle può sembrare qualcosa di lontano, ma oggi il tema dell'emigrazione noi lo viviamo ancora oggi. L'Italia è uno di quei paesi che ha tanti giovani, mi ha stupito molto il dato dei 35 anni, che erano richiesti meno di 35 anni per poter andare a lavorare, venire a lavorare qua in Belgio. E allora questo tema dell'immigrazione dei giovani credo che sia un tema di estrema attualità. Ancora tanti giovani lasciano i loro paesi per cercare fortuna altrove. Noi per fortuna viviamo un'epoca diversa e permettetemi di dire che tanti giovani che decidono di andare a lavorare in altre nazioni europee percepiscono sempre di più l'Europa come casa propria e quindi non più solo una costrizione ma una volontà. Di avere una casa più grande, che non è solo il proprio paese di origine, ma è l'Europa stessa. Ma noi dobbiamo assicurare qualità di questo lavoro, dignità di questo lavoro, e avere di fronte anche importanti istituzioni del Parlamento europeo e onorevoli del Parlamento europeo, mi permetto di rilanciare quel dialogo sociale necessario per rispondere anche al Quality Jobs Act, che verrà in discussione proprio nei prossimi mesi. E allora credo che quella responsabilità che è stata posta a quei lavoratori nel decidere di partire, oggi l'esercizio di una responsabilità nel dialogo sociale che ognuno di noi deve esercitare per arrivare a far sì che quelle norme, quella qualità del lavoro, quella dignità, come ha detto la Presidente del Consiglio, possa essere realmente esercitata in ogni luogo dell'Europa. Per far sì che non ci siano più quelle discriminazioni che ci sono ancora oggi nelle differenze anche di trattamento dei nostri giovani che lasciano l'Italia per andare in un altro paese dell'Europa. E allora io ringrazio ancora per questo momento, credo che anche l'attenzione per la giornata di domani, sentendo tanti racconti, anche per chi è la prima volta che vivrà questo momento, e sicuramente avrà un'attenzione maggiore per quanto mi riguarda, proprio perché ho capito il valore di questa giornata, ma il valore anche di questo momento di ricordo, ma anche di memoria, ma anche guardando sempre di più al futuro. Grazie.
1: Grazie Mattia, anche per aver richiamato il tema della partecipazione dei lavoratori, che è un tema molto caro da sempre a questa comunità politica. Andiamo avanti, chiamo sul palco la segretaria confederale della UIL, Ivana Veronese.
3: Buonasera a tutte e a tutti, porto i saluti di Pierpaolo Bombardieri, segretario generale della UIL, li porto a Carlo Fidanza, ma a tutte e a tutti voi. Saluto onorevoli deputati, eurodeputati, istituzioni, così velocemente saluto tutti. Devo dire che quando io lo chiamo ancora il professor Brunetta, anche se so bene adesso che ruolo ha, ma oggi devo dire che ho sentito molto proprio lo spirito del professor Brunetta, ha ragione nel dire che Marcinelle è stato un luogo fondativo proprio della coscienza europea del lavoro e della sicurezza sul lavoro. Da lì molte cose sono cambiate. Si sono raggiunti traguardi importanti, anche leggi importanti, direttive importanti che hanno prodotto leggi importanti nei nostri paesi su salute e sicurezza sul lavoro. Però è chiaro che Marcinelle ci dice anche che non dobbiamo abbassare la guardia. Se io penso a questi giorni in Italia, un lavoratore moldavo arrivato a Padova, la mia città, un giorno prima, il giorno dopo è andato a lavorare su un cantiere, è morto. Non è neanche stato portato in ospedale. Beh, penso che non possiamo in qualche modo abbassare la guardia, abbiamo ancora veramente tanto da fare. Noi abbiamo aperto confronti con la Ministra del Lavoro, abbiamo fatto molte cose positive, mi viene in mente anche l'accordo sulla questione dei cambiamenti climatici, in particolare del caldo, un accordo che abbiamo messo 2 anni di grande fatica per fare. Però noi crediamo che questo sia ancora un tema, che la persona vada messa al centro. Certo c'è l'economia, certo c'è la produttività, ma la persona, la vita di quella persona, di quella lavoratrice, di quel lavoratore va messo al centro. Noi abbiamo iniziato ancora nel 2021 una campagna Zero Morti sul Lavoro. Qualcuno ci dice che è un'utopia, ma per noi non è accettabile decidere quanti morti sul lavoro, diciamo, siano accettabili. Non è accettabile nessun morto sul lavoro, quindi la nostra campagna continua e il nostro impegno continua. Guardate, si è parlato molto di integrazione e di migrazione, no? Questa è una tragedia del sacrificio italiano dei lavoratori migranti. Quando sono partiti questi ragazzi, perché erano ragazzi, non sono certo partiti pensando a un sacrificio. Sono partiti con anche qualche illusione venduta nel nostro paese, sono partiti con un accordo governato, sono partiti con uno scambio lavoro-carbone e hanno trovato la morte. E tra l'altro inizialmente, diciamolo, non hanno trovato accoglienza, non hanno trovato una popolazione che li ha accolti, sono stati scaricati non nella stazione centrale, ma in quella dei treni merci. E nei negozi e nei ristoranti si diceva non entrare ai cani e agli italiani, quindi hanno avuto una difficoltà. Marcinelle, certo, dopo la tragedia, e allora si è iniziato un processo di riconoscimento, un processo di integrazione, e oggi c'è una comunità di italiani molto importante, che noi tra l'altro come patronato Itaúil siamo un patronato molto forte nel mondo, ma anche molto in Belgio, assieme anche all'Unione degli Italiani nel Mondo, c'è con me il presidente Angelo Pagliara, abbiamo seguito 70 anni fa, ma continuiamo a seguire le nuove generazioni che arrivano, con bisogni che sono sicuramente diversi, e però sono persone che vanno seguite e aiutate. Ora, il nostro compito quindi è quello di continuare a tenere alta l'asticella della salute e sicurezza sul lavoro, a evitare che ci siano provvedimenti che in qualche modo favoriscano l'elusione, che favoriscano anche nella catena degli appalti una minor responsabilità. In Italia c'è tutta in discussione una normativa sulla 231 che dovremmo in qualche modo riprendere in mano, ma è anche importante parlare di malattie professionali. Guardate, noi oggi qui parliamo dei morti della miniera. Quando io ero una giovane segretaria provinciale nel bacino termale Euganeo, avevo il tesoriere che era figlio di un minatore di Marcinelle, che non è morto in quell'esplosione, non è morto in miniera, è morto dopo, per la silicosi. Quindi anche qui tutto il tema delle malattie professionali che abbiamo nel nostro mondo del lavoro, ce ne sono sempre di più, la prevenzione, la formazione, la tutela, sono temi che possono fare la differenza per la vita delle persone. E lasciatemi concludere dicendo che sì, è stata un'integrazione difficile quella dei minatori in Belgio. C'è sicuramente però un nome che ci fa capire quanto poi si è fatto, ed è il nome di Elio Di Rupo, che era un figlio di minatori vissuto in povertà, che di fatto poi nel tempo ha riscattato questa cosa diventando anche primo ministro del Belgio. Quindi anche qui, quando c'è un'immigrazione che diventa accoglienza, che diventa integrazione vera, beh, questo fa sì che poi i popoli si integrano, e come nella collaborazione che c'è tra Italia e Belgio, questa sia una collaborazione positiva per tutti.
1: Grazie. Procediamo ora, avviso ai naviganti, alle 20 dobbiamo chiudere, quindi andiamo rapidamente verso la conclusione. Chiamo sul palco, già citato, il segretario generale dell'UGL Francesco Paolo Capone. Permettimi, segretario, nel darti la parola, di ringraziare la folta delegazione dei tuoi iscritti e dirigenti che sono qui in sala con noi, Fiovo tra tutti, che adesso credo verrai citato di nuovo.
4: È necessario. Intanto, come qualcun altro ha fatto prima di me, non posso intervenire sull'intervento che avevo preparato, l'avevo scritto tutto, hanno detto tutto, ogni tanto ho cancellato una riga alla volta, ci sono rimasti soltanto riutilizzabili i ringraziamenti per il Presidente del Senato, per il Ministro del Lavoro, per il Presidente del CNEL, per tutti gli eurodeputati, per tutti coloro che hanno organizzato questa manifestazione, per te Carlo che ci hai invitato, invito al quale abbiamo risposto insomma anche numerosi, perché è un momento di riflessione questo su Marcinelli importante, un momento di riflessione che condividiamo, devo dire, mai con una platea così grande, ecco, così variegata e così diversamente composta, per responsabilità, per sensibilità, per appartenenze, per ruoli, per anche per vissuto. Ecco, forse l'aspetto più toccante di questa lunga carrellata è stato proprio quello umano, ed è, come dire, emerso le parole dell'onorevole Tremaglia, che ha ricordato quello che per noi che abbiamo frequentato Marcinelle, che frequentiamo Marcinelle da qualche decennio, molti decenni, perché era il luogo della, l'avevamo sempre immaginato come il luogo del sacrificio del lavoro italiano nel mondo, ma non l'avevamo mai concretizzato come poi ha fatto Mirko Tremaglia in una legge nel 2001 che istituisce e che ha istituito e ha dato dignità a quel lavoro, a quell'emigrazione, a quella tragedia, a tutto quello che è successo nella miniera di Marcinelle, che è successo in tantissimi altri posti nel mondo e che è successo in tantissimi altri luoghi di lavoro. E allora su questo, come prendemmo con orgoglio e con grande impegno e con grande serietà la giornata del sacrificio degli italiani nel mondo, giornata che continueremo, e questo credo di poterlo dire a una comunità, ma a tutti quanti insomma, continueremo a ricordare, perché il sacrificio degli italiani nel mondo è comunque una ricorrenza, è comunque un pensiero, è comunque un impegno che abbiamo preso come italiani e che continueremo a mantenere anche in futuro. Questo perché? Perché altrettanto contenti, ovviamente altrettanto orgogliosi, lo siamo perché questa data simbolica per gli italiani, simbolica soprattutto per chi delle immigrazioni italiane, dello sfruttamento del lavoro italiano o della capacità del lavoro italiano, come ha ricordato pure qualcuno, di creare cose estremamente importanti, ecco, noi orgogliosi di quello, e questa comunità lo è orgogliosa, lo sappiamo, ma orgogliosi anche di rappresentare, di fare questo salto salto di comunità. Quello che era un festeggiamento per una comunità esclusivamente italiana, esclusivamente nazionale, oggi diventa un momento di ricorrenza, di celebrazione per la comunità europea. E credo che questo sia un risultato importantissimo. È un po' d'orgoglio, consentitemelo, perché è stato citato da chi mi ha preceduto, lo voglio rappresentare per Fiovo Fiavo Bitti, che è il nostro componente al CNEL, l'ha ricordato il professor Brunetta, il presidente del CNEL Brunetta, con parole che non avrei potuto utilizzare, parole migliori, ha raccolto questa suggestione e l'ha realizzata con un lavoro importantissimo di relazioni che solo lui poteva, instancabile attività che solo lui poteva mettere in campo. Quindi ancora di più un ringraziamento al professor Brunetta e una punta di orgoglio per aver così acceso una scintilla che poi è stata una scintilla, e questo è il risultato più bello, condivisa da tutti quanti, essendo diventata una risoluzione e una individuazione della data del lavoro italiano, del lavoro europeo, del sacrificio dei lavoratori europei, della sicurezza sul lavoro europei, della dignità dei lavoratori europei, condivisa da tutto quanto, dalla Commissione, lo sarà presto, ma da tutto quanto il Parlamento europeo. Quindi questo è un ringraziamento veramente grande per tutti quelli che hanno contribuito a questo risultato. Chiudo soltanto con un piccolo accenno. È stato ricordato della difficoltà che c'è stata nel porre una targa di memoria nel 70° anniversario che celebriamo oggi da parte della nostra organizzazione sindacale. Bene, rispetto a questo abbiamo, abbassato i toni, abbiamo fatto un passo indietro, poi ne faremo magari 10 avanti in un altro momento, ma abbiamo fatto un passo indietro perché siamo convinti che l'orgoglio dei vivi, il nostro orgoglio, non può in qualche maniera offuscare il ricordo dei morti. E noi quelli oggi vogliamo ricordare e ricorderemo. Grazie a tutti.
1: Grazie segretario. Tengo a salutare il dottor Filippo Cinti, che è qui in nome della rappresentanza permanente dell'Italia presso l'Unione Europea. Dicevamo, questo è stato un appuntamento che è stato ampiamente condiviso. Qualcuno ha scelto di non rispondere all'invito, anche se purtroppo è qui a pochi chilometri di distanza, ma ha fatto altre scelte. Qualcuno che invece non era stato invitato mi ha chiamato per dire: ma noi ci vogliamo essere per forza. E quindi è con piacere che cedo il microfono per un breve saluto al segretario generale di Confintesa, Francesco Prudenzano. Prego, Francesco.
5: Grazie, io comincio con i ringraziamenti, chiaramente i promotori, l'onorevole Fidanza che ci ha dato questa possibilità, il Presidente del Senato, il Ministro del Lavoro, il Presidente del CNEL e i colleghi delle confederazioni, le istituzioni e i nostri rappresentanti del nostro governo qui in Belgio. Anche per me è stato un problema perché l'intervento del Presidente Brunetta ci ha fatto un disastro, ci ha tolto qualsiasi tipo di riferimento che avevamo già pensato, però proverò a fare una cosa sintetica. Comunque voglio dire, Confintesa non è qui per un rito soltanto, è qui perché la memoria per un sindacato non è un sentimento, è un attrezzo di lavoro. Nel 1946 è stato ricordato che il nostro Paese firmò un protocollo che mandava uomini e riceveva carbone. Marcinel purtroppo è stato un punto negativo, ma chiaramente, come diceva il professor Brunetta, non possiamo criticare quell'epoca perché è passata, e noi possiamo soltanto prendere atto che l'evoluzione del mondo del lavoro e della civiltà del lavoro ha fatto grandi passi avanti, e quelle cose adesso, quegli accordi di quel tipo adesso non potrebbero più essere sottoscritti. Ma in Italia il problema ancora è così, perché noi abbiamo visto dalle statistiche dell'INAIL che nel 2025 ci sono state 1093 denunce di infortunio mortale. Qual è la risposta a questa grave necessità di rimediare a queste morti? La risposta non può essere ideologica, qualcuno prova a fare risposte ideologiche. La risposta deve essere contrattuale. Chiunque lavori in Italia lo deve fare con un contratto vero e applicato veramente. Se no, tutto il resto torna a essere uno scambio uomini-carbone come era 70 anni fa, e questo non è più possibile. Oggi nessuno firma più quei protocolli, sicuramente, ma la corsa al massimo ribasso, il dumping contrattuale, fanno lo stesso mestiere, comprano lavoro sottopagato, e il lavoro sottopagato prima o poi si paga in vite, in un modo o nell'altro. L'Europa raggiunge oggi la strada che l'Italia aprì nel dicembre 2001, con una direttiva che abbiamo già ricordato, che portava la firma di Mirko Tremaglia, un cognome che ancora oggi stasera sta in questa sala, in questo momento. Una giornata si onora con la prevenzione, la formazione e i controlli, questo non c'è dubbio, ma con una quarta cosa, che è il nostro mestiere, quello dei sindacalisti, dei contratti degni. Domani, al Bois de Casier, la campana suonerà 262 rintocchi, con più di 1000 morti l'anno, quel suono l'Italia lo sente ancora ogni giorno. Ricordando però che la dignità del lavoro non ha passaporto, questo bisogna mettercelo bene in testa. 70 anni fa abbiamo imparato a nostre spese nel modo peggiore questa cosa. Confintesa è qui anche perché non serve per impararlo di nuovo.
1: Dario, grazie. Andiamo rapidamente verso la conclusione. Ci tenevo però ad avere due testimonianze veloci ma significative da parte di due amici, dirigenti di partito, senatori di Fratelli d'Italia. Chiamo per prima la senatrice Cinzia Pellegrino, responsabile del Dipartimento Vittime di Fratelli d'Italia, che da sempre su questi temi è impegnata e fa un grandissimo lavoro. Cinzia, il tuo saluto. Grazie.
6: Il mio saluto in un tweet, Carlo, inizia sì da quel 23 giugno 1946, dove vediamo Alcide De Gasperi firmare questo accordo, dove ci viene detto che un uomo vale due quintali di torba. E dall'altro però raccontiamo una storia poco nota di un italiano e un belga, e non è una barzelletta. Voglio ricordare il lavoro di Jean Van Lierck, che era un intellettuale e anche un giornalista, e di Gastone Lodolo, un sindacalista mandato dall'Italia a fare l'intermediatore culturale. Entrambi vengono a conoscenza di quello che è nei fatti l'accordo, quindi scoprono la bruttezza di questo lavoro, degli italiani costretti a scendere in queste miniere senza vie di fuga, senza gli ascensori manutenuti, e quindi si agitano, e quindi fanno comunicati, iniziano a scrivere, si battono per recuperare la tutela della salute di questi lavoratori e per recuperare per loro più dignità. Purtroppo in quel momento vincono sia l'accordo governativo fra entrambi i paesi, ma anche le FEDECHAR, ovvero le confederazioni dei proprietari di miniera. Questo però a ribadire che quando avvengono questi incidenti, beh, non avvengono mai per caso. E loro predissero esattamente che l'incidente, l'esplosione nella miniera sarebbe avvenuto esattamente per come è avvenuto, ovvero grazie all'olio combusto ad alta pressione che si era infiammato a seguito di una scintilla del capo scoperto. Una previsione scientifica, dove semplicemente ci viene ricordato che gli incidenti sul lavoro accadono e si possono prevedere con precisione determinata. E quando avvengono, avvengono per il non rispetto delle regole e per il non rispetto delle adeguate esigenze di tutela. Voglio dire però che il governo Meloni su questo è stato anch'esso scientifico, perché da quanto accaduto in passato noi abbiamo fatto più che tesoro, ricordando che le istituzioni devono lavorare in quella direzione, la direzione della prevenzione, della tutela della dignità e della salute dei lavoratori. Quindi bene, velocemente, riepilogo un po' al volo, bene l'istituzione della Commissione d'inchiesta del lavoro, che non si riuniva dalla XVI legislatura, ampliando le sue prerogative dalle morti bianche anche alla tutela e alla sicurezza dei luoghi di lavoro. Bene rivedere alcune normative, e nello specifico quella più importante secondo me, quella che io definisco quella dei furbetti dei cantieri, la somministrazione illecita di manodopera, quel reato specioso che consente ad alcuni di non autorizzati di fornire operai o di scambiarsi manodopera tramite appalti illeciti. Ecco, il governo Renzi, quindi un governo di sinistra che da sempre si dice dalla parte dei lavoratori, l'aveva depenalizzati, noi giustamente l'abbiamo fatto tornare reato. Perché? Perché, concludo, il fine delle istituzioni deve essere sempre quello di ricordare che chi sfrutta la disperazione, e non volevo però terrorizzarvi fino a questo mio... Chi sfrutta la disperazione non commette soltanto un reato sulla persona, ma anche un reato contro lo Stato. Su questo noi stiamo andando bene, come abbiamo fatto molto bene a dichiarare monumento nazionale la piazza dei caduti di Manoppello e la adiacente cappella, perché, come abbiamo ricordato, buona parte delle vittime erano abruzzesi, ma erano anche veneti, erano anche toscani della Lunigiana e ahimè erano anche in minima parte salentini. E quindi hai ragione, Marina, e lo voglio ribadire con orgoglio, con fierezza, siamo tutti nipoti delle miniere.
1: Cinzia, grazie. Non so se il segnale fosse appunto perché abbiamo pagato la sala fino alle 20, come qualcuno suggeriva, ma insomma che siamo in chiusura, siamo in chiusura, ci tenevo particolarmente, però che a chiudere questi nostri lavori fosse il senatore Roberto Menia, che chiamo qui sul palco, che è responsabile del Dipartimento degli Italiani nel Mondo per Fratelli d'Italia e anche segretario generale del Comitato Tricolore Italiani nel Mondo, insomma Roberto Menia.
7: Grazie Carlo, se c'è una parola che posso usare a chiusura di questa giornata è l'umanità che ho sentito respirare qua dentro, l'umanità che ho respirato, che ho sentito e abbiamo condiviso. Momenti intensi e se mi è consentito aprire il mio cassetto dei ricordi e dell'umanità di quei ricordi, bene anch'io più di qualcuno, intanto io sono abbastanza vecchio di Marcinelle. Ci sono venuto 40 anni fa la prima volta e mi portò Mirko Tremaglia. Ero giovane. Mi portò qua, c'erano ancora le casette dei minatori di quel tempo, poco più di baracche. Ce n'era uno in particolare che mi regalò una lampada che ho a casa, la lampada dei minatori. E io in quegli occhi, che erano da un lato stanchi e tristi, ma dall'altro pieni di dignità e pieni di fierezza, leggevo tante cose, quelle cose che tu leggi senza bisogno che uno te le dica. Tante volte le parole servono a poco, tante volte parlano anche più i silenzi. E nel silenzio di quella casetta, in realtà, cantavano dei canarini. E lui mi spiegò perché cantavano quei canarini. Mi disse, sai quante volte quei canarini mi hanno salvato la vita? Perché chi andava in miniera, là sotto, dove si sviluppa quel gas che tu non senti e che poi ti uccide, il canarino se smetteva di cantare o di traballare, significava che c'era il monossido di carbonio. E allora scappavano e tornavano su. E tornavano su, pensate, un chilometro sottoterra è qualcosa di allucinante. Io mi sono calato nelle grotte, sono andato al massimo 300 metri sotto, sono nel buio pesto, e dico, ma se io qua sotto chi mi tirerà mai su? E penso a tutti quelli che sono andati per mesi a tirare su, quelli che erano tutti cadaveri, come è stato ricordato. E in questo sentimento di dolore però c'è anche qualche cosa di paradossale, che è la dinamica del tempo, se ci pensate. Noi oggi stiamo ricordando e domani sentiremo, dopo quella campana che suona un tocco e un nome, un tocco e un nome, e vedete quando comincerete a sentire i cognomi, lo stesso cognome, 2, 3, 4, 5 volte addirittura per una famiglia, e direte questi erano tutti fratelli. Il tempo in realtà ridona quella vita che avevano perduto in qualche modo. Questi sarebbero stati cancellati dall'oblio e dal tempo, eppure questi nomi, se ci pensate, resistono. Ed è il paradosso del tempo, che spesso cancella, ma di fronte a quelle cose che poi, se ci pensate, legano la comunità nazionale. Tu della tua comunità, perché ti senti italiano? Di fronte a grandi scoperte, di fronte a grandi eroi, di fronte purtroppo a grandi tragedie. Quelle grandi tragedie entrano nei cuori, entrano nelle menti, entrano nella storia, entrano nella comunità nazionale. Anch'io ho i ricordi, Marco, ho gli stessi ricordi tuoi. Elvira, mi hai commosso perché abbiamo quella stessa storia in parte di figli di esuli dall'amata Istria italiana. Mia mamma, maestra, andò ad insegnare in Cadore dove conobbe mio padre. Io sono nato in un piccolo paese del Cadore a 1400 metri e ogni ferragosto tornavano questi uomini con le mani nere e con la pelle consumata, era aggrinzita. E mio papà mi insegnava rispettali, rispettateli, perché sono quelli che sono nati a lavorare per queste famiglie, per questo paese e per la nostra patria. E allora se posso finire con una riflessione davvero di fronte a tutto questo. Per me oggi c'è, in quello che facciamo, nel fatto che l'Europa oggi, come Mirko Tremaglia 25 anni fa, come dire, santifica in qualche modo, no? Sacralizza questa giornata, c'è un grande messaggio che è di umanità, e di fierezza, e di dignità, e di bellezza, e di ricordo. Il ricordo è qualcosa di vivo sempre, non è qualcosa che si perde. Guai se ognuno di noi vivesse momenti di eterno presente, ognuno di noi è fatto di momenti di ricordo e di trasmetterli nel futuro, domani. E allora sacrificio hanno dato questi uomini, ma hanno dato famiglia, hanno dato amore, hanno dato conquista di libertà e di lavoro, hanno fatto in qualche modo anche loro, i piccoli eroi, hanno fatto grande la nostra patria.
1: Grazie al senatore Menia, siamo giunti davvero alle conclusioni. Non ho molto da aggiungere sul piano dei contenuti perché è stato davvero, sono state due ore ricchissime di umanità, di storie, di impegno, di impegni anche per il futuro, ed era esattamente questo il senso che volevamo dare a questo nostro pomeriggio. Permettetemi, visto che di lavoro parliamo, di ringraziare in particolar modo tutti i nostri staff che hanno così bene operato in queste settimane, che sono qui invece di essere in vacanze, che quando gli abbiamo detto, e saluto per tutti il vice segretario generale del nostro gruppo Hendrik Marfia, che avremmo voluto organizzare questo appuntamento qui oggi, a Parlamento europeo chiuso da qualche giorno, sono tornati dalle vacanze per consentire a tutti noi di avere questo bel momento di confronto e di ricordo. Approfitto anche per salutare i tanti parenti, figli, nipoti di vittime di Marcinelle che sono qui con noi. Questo momento è per loro più che per noi. Grazie di essere qui con noi e di vivere con noi la giornata di domani. Grazie ancora a tutti gli illustri ospiti, Presidente La Russa, Ministro Calderone, Presidente Brunetta, Presidente Marsiglio, le parti sociali, Vicepresidente Sberna, il collega Van Dijk che è stato stoico visto che non gli abbiamo dato l'interpretazione nella sua lingua, ha fatto un corso intensivo di italiano. Grazie Chris per essere stato con noi, grazie ancora a tutti. C'è la cena nel salone adiacente per tutti i nostri ospiti. Ringrazio per ultimi, me lo consentirete, gli storici colleghi della nostra delegazione parlamentare di Fratelli d'Italia, l'onorevole Torselli, l'onorevole Mantovani, Magoni, Donazzan, Vivaldini, Picaro, Ciccioli. Grazie ancora a tutti e credo che non solo ci vediamo domani mattina, ma ci rivedremo ancora per molto tempo. Grazie a tutti.
8: Radio Radicale, 13.45, abbiamo ascoltato l'evento organizzato da Fratelli d'Italia in occasione del 70° anniversario della tragedia di Marcinelle, evento dal titolo Marcinelle 1956-2026, l'Europa del lavoro, dei popoli, delle dignità, tenutosi ieri proprio a Charleroi. Adesso invece sono, come dicevo, le 13.45, è il momento del nostro notiziario pomeridiano. Io ringrazio la regia Carmine Corvino, un saluto da Gabriele Rossi in studio. E allora prosegue l'iniziativa del Partito Radicale, agosto in carcere. Oggi Donatella Corleo, consigliera generale del partito, ha visitato l'istituto penale per minorenne di Caltanissetta. Ne parliamo in collegamento e in diretta. Buongiorno.
9: Buongiorno, buongiorno.
8: Che situazione ha trovato nell'istituto?
9: La situazione dell'istituto di Caltanissetta è un istituto da questi ultimi anni sicuramente abbastanza tranquillo. Ci ha accompagnato per il corso della visita la sostituta della direttrice, la dottoressa Savarino, che era in ferie, mi dispiaceva ma era in ferie. La dottoressa ci ha accolto, quindi la dottoressa Punturo Marcello, il funzionario pedagogico, il dottor Romero, e il dispettore Alessandra Lu, e anche il cappellano, padre Alessandro, decano di tutti i cappellani, ci teneva particolarmente a questa definizione. L'istituto ovviamente non è sovraffollato, è un istituto molto piccolo quello di Caltanissetta, ci sono 9 ragazzi che abbiamo visto tutti, o meglio ne abbiamo visti 8 perché uno era in isolamento per motivi sanitari. I 9 ragazzi sono, 4 sono extracomunitari, nel senso però, attenzione, 2 sono di seconda generazione, quindi di provenienza tunisina e algeria, ma sono italiani a tutti gli effetti, e un altro albanese e algerino. L'età più piccola, il più giovane, ha 16 anni, e poi gli altri vanno dai 18 ai 23, anni. I colloqui sono quelli stabiliti per legge, due telefonate ciascuna di 20 minuti, i colloqui mensili, la struttura, insomma, le cucine funzionano, le seguono anche i ragazzi con ovviamente chi li dirige, mangiano bene, ho visto, hanno pure adesso preparano il gelato, ci hanno fatto un gelato ottimo artigianale con la macchina, ma l'ho fatto col materiale biologico. Le attività ovviamente non facevano nulla perché siamo in estate, c'è molto caldo, a Caltanissetta oggi si registrano 39-40 gradi. I ragazzi hanno uno spiazzo all'esterno molto ampio, dove per esempio l'anno scorso abbiamo partecipato e siamo stati con loro per una grigliata per tira. Hanno i corsi di pittura, il CPA, la scuola ovviamente quando ricomincia, anche se mi diceva il cappellano che i ragazzi sono un po' discoletti, nel senso che non amano andare a scuola, e questo a poco comprenderanno l'importanza della istruzione. Non sono alcuni ragazzi problematici, ci sono ragazzi a parte giovani, in ogni caso 18 anni, massimo 23, ma quelli che ho interrogato sull'età erano tutti 18-19 anni, quindi il 23enne non so quale di questi 8 fosse, perché nessuno mi ha detto che aveva 23 anni. Erano contenti, perché vedere persone che ti vengono a trovare per i ragazzi è sempre fondamentale, come anche i detenuti adulti. Una cosa stanno chiesto: qua vi trovate bene? Sì, si trovano bene, ma qualcosa che non va, che vi desiderate? La chiavetta per scaricarsi la musica con video, praticamente c'è una circolare, le ha spiegato l'ispettore Alù, per la quale le chiavette dove si scaricano c'è un tot, non dipende da loro. Io sono rimasta un po' basita, perché certo è importante, a parte che i canali vedono tutte le radio televisive, hanno molti canali a disposizione. La chiavetta, quindi questa chiavetta è un pretesto, una cosa, non so che cosa dire. Sollecitavano i ragazzi questa, la chiavetta, che in altri istituti, perché alcuni arrivano agli istituti da Bologna piuttosto che da Torino, queste chiavette dove loro potevano scaricarsi, che è una cosa strana, quello che volevano, ci sarebbero. Io non lo so, mi informerò, ma dipende, comunque mi sembra strano, perché dipende da una circolare che è praticamente la chiavetta dove tu ti puoi scaricare quello che vuoi, lo è vietato, insomma, sostanzialmente. Come storie sono ragazzi che vengono tutti quanti ovviamente da un tessuto familiare molto difficile e particolare. Li ho trovati, devo essere sincera, serene, anche molto dialoganti, anche gli stranieri, perché c'era uno che proprio l'italiano non lo parlava, c'era il compagno che gli faceva da traduttore. L'istituto di Caltanissetta al momento funziona, al momento, la situazione al momento, io lo sottolineo sempre, è tranquillo. Di qui a domani, a qualche ora, non sono imprevedibile, non solo perché sono ragazzi, ma perché è successo che tu trovi una situazione tranquilla e poi dopo qualche ora succede il Viva Maria. Quindi nella visita mi hanno accompagnata Ruben Aparomieco e Gian Andrea Lagnino. Anche rispetto all'anno scorso, devo essere sincera, io sono rimasta un po' così, però appunto l'anno scorso c'era la grigliata all'aperto, anche se c'era caldo, quest'anno forse per mancanza di personale, perché ovviamente anche qui sono sotto organico di agenti di polizia penitenziaria, per quanto l'istituto sia piccolo, non significa che debbano essere sotto organico. Un'altra cosa che mi ero appuntata, sì, c'è il problema, come in tutte le carceri e anche fuori alle carceri, dello psichiatra. Lo psichiatra va su richiesta, hanno un medico H12 e lo psicologo ce l'hanno praticamente 4 giorni alla settimana, ce l'hanno, che ovviamente non ha le competenze dello psichiatra. E ovviamente di questi ragazzi che io ho trovato sereni, ma ci sono, perché mi è stato detto, ce ne sono alcuni che hanno un disagio che da psicologico si tramuta in psichiatrico e che è psichiatrico, quindi la carenza dello psichiatra in tutti gli istituti di pena, come all'esterno, si fa sentire. E questo è quanto da Caltanissetta.
8: Grazie allora a Donatella Corleo per averci raccontato com'è la situazione nell'istituto penale per minorenni di Caltanissetta. Io vi ricordo che le visite nei carceri italiani organizzati dal Partito Radicale con l'iniziativa Agosto in Carcere proseguiranno lunedì 10 nelle carceri di Bologna e di Udine e nell'istituto penale per minorenni di Catania. E allora adesso andiamo avanti col nostro notiziario, torniamo a parlare dell'evento commemorativo della strage di Marcinelle che si è tenuto oggi proprio sul posto e in particolare su delle polemiche che hanno scaturito l'intervento del Presidente del Senato La Russa, o meglio durante l'intervento del Presidente del Senato La Russa, perché Carlo Fidanza, capodelegazione di Fratelli d'Italia al Parlamento Europeo, a margine della cerimonia di commemorazione delle vittime, ha accusato la CGIL di essersi girata di spalle durante l'intervento di La Russa. Sulla questione è intervenuta anche la Presidente del Consiglio Meloni: voltare le spalle durante la commemorazione di Marcinelle è un gesto grave e vergognoso. Oggi, durante la cerimonia per i 262 lavoratori morti nella miniera, alcuni rappresentanti della CGIL hanno scelto di voltare le spalle mentre il Presidente del Senato, Ignazio La Russa, interveniva e leggeva il messaggio del Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella. Una contestazione politica trasformata in un gesto di disprezzo verso le istituzioni dello Stato, proprio nel momento in cui l'Italia rende omaggio a 262 vittime e al sacrificio di tanti nostri connazionali. Arriva anche la risposta del segretario della CGIL Landini: sinceramente stanno costruendo una notizia sul nulla, cioè su delle bugie. La delegazione molto folta della CGIL, che era seduta proprio dietro alle prime file, non si è girata da nessuna parte, anche perché forse non lo sanno, ma la CGIL non si gira mai dall'altra parte, guarda sempre le cose per quello che sono. E ha poi aggiunto Maurizio Landini: trovo poi singolare che il nostro Presidente del Consiglio, con tutti i problemi che gli italiani oggi hanno, trovi il tempo di commentare delle bugie. Cambiamo argomento, spostiamoci agli esteri, all'Ucraina. Il presidente Zelensky ha incontrato a Belgrado il presidente serbo Vucic nell'ambito della sua prima visita ufficiale in Serbia. Lo ha reso noto lo stesso leader ucraino sul suo canale Telegram. Incontro con Aleksandar Vucic al Palazzo di Serbia, ha scritto Zelensky, indicando che il colloquio si svolge nel complesso governativo di Belgrado. Secondo quanto reso noto alla vigilia dell'ufficio della presidenza ucraina, tra i temi previsti nei colloqui figurano la guerra tra Russia e Ucraina, la posizione della Serbia sulle sanzioni contro Mosca e il percorso di integrazione europea di Ucraina e Serbia. La visita di Zelensky assume particolare rilievo per i tradizionali rapporti politici ed economici tra Belgrado e Mosca. La Serbia, candidata all'adesione all'Unione Europea, non ha aderito alle sanzioni occidentali contro la Russia e mantiene una significativa dipendenza dalle forniture energetiche russe. E proprio durante a margine di questo incontro è arrivato un nuovo appello e nuove recriminazioni di Zelensky verso gli alleati occidentali sulle mancate forniture ulteriori di missili intercettori che Kiev reclama, missili a cui mancanza ha addebitato fra l'altro le conseguenze di un ultimo attacco russo costato la vita, a suo dire, anche a un bambino di 3 anni. Il presidente ucraino, citato a Belgrado da Sky News UK, ha definito assolutamente necessario l'arrivo nel suo paese di ulteriori strumenti antibalistici e missili intercettori. E ha poi aggiunto: l'Europa, l'America e l'Ucraina avrebbero voluto mettere fine da tempo a questa guerra russa. Solo Putin non vuole e si aggrappa disperatamente ai suoi missili balistici e droni per proseguirla. E proprio sul conflitto in corso, la Russia, intanto è una notizia di poco fa, ha rivendicato la conquista di un'altra località ucraina nella regione di Kharkiv nelle ultime ore, nonché di aver colpito con un drone una nave cargo nel Mar Nero al largo di Odessa, con a bordo armi destinate alle forze ucraine. Questa, sappiamo, è la spiegazione che riporta Mosca della scelta di attaccare negli ultimi giorni, è successo più o meno costantemente, le navi cargo nel Mar Nero. E sempre da Mosca invece arriva una risposta sulla questione georgiana, dopo che pochi giorni fa erano intervenuti proprio dall'Unione Europea, tra l'altro tra alcuni paesi, tra cui anche l'Italia, esprimendo preoccupazione per l'influenza russa sul paese e proprio su

0: Una nave appartenente alla Abu Dhabi National Oil Company è stata colpita da un missile mentre attraversava lo stretto di Hormuz nella mattinata di oggi, secondo quanto riferito dall'agenzia di stampa statale degli Emirati Arabi Uniti WAM, citata dai media panarabi. L'attacco non ha causato feriti e la situazione è stata riportata sotto controllo, si precisa. E proprio su Hormuz è intervenuto il portavoce del Corpo dei Guardiani della Rivoluzione, Hossein Mohebi, aggiungendo che proprio sullo stretto verrà riaperto solo se gli Stati Uniti accetteranno pienamente le condizioni poste dall'Iran, e aggiungendo che la questione è separata dai negoziati tra Teheran e l'Oman. La riapertura dello stretto di Hormuz è soggetta ai meccanismi e alle condizioni della Repubblica Islamica dell'Iran e non ha nulla a che vedere con i negoziati Iran-Oman, ha affermato Mohebi. Non appena l'America accetterà le condizioni dell'Iran, lo stretto di Hormuz riaprirà sicuramente, ha aggiunto. I reporter invece, per quanto riguarda il Libano, di Al Jazeera sul campo segnalano ulteriori incursioni israeliane in tutta la Cisgiordania, tra cui, questa qua non è dal Libano, ma naturalmente dalla Cisgiordania riguarda comunque il rapporto con Israele. Nuove incursioni israeliane, tra cui l'irruzione delle forze israeliane nella città di Kabatia, a sud di Jenin. Secondo l'agenzia di stampa WAFA, l'esercito israeliano ha inoltre continuato a livellare terreni di proprietà palestinese nella città di Sinjil, a nord di Ramallah, per espandere un avamposto di insediamento israeliano illegale di recente costruzione. Sono le 14, noi chiudiamo qua il nostro notiziario pomeridiano. Ringrazio in regia Carmine Corvino, un saluto da Gabriele Rossi in studio, adesso vi lasciamo a Fortezza Italia a cura di Andrea Billau.
1: Radio Radicale, benvenuti a un nuovo appuntamento di Eccellenze Afrodiscendenti, lo spazio curato da Marilena Delio Mozza nell'ambito della rubrica Fortezza Italia. Benvenuta come sempre, Marilena.
2: Ciao Andrea, grazie.
1: Allora, oggi come ospite di Eccellenze Afrodiscendenti abbiamo Marwa Mahmoud, che è assessore alle politiche educative di Reggio Emilia. Benvenuta su Radio Radicale, Marwa.
3: Grazie a voi per l'invito.
1: Allora, non mi resta che dare la parola a Marilena per condurre le danze.
2: Grazie mille. Allora, ho deciso di invitare Marwa Mahmoud qui a Eccellenze Afrodiscendenti con noi per raccontare insieme il suo impegno politico e educativo a Reggio Emilia e in Italia. Marwa è assessora alle politiche educative e da anni si batte per promuovere una riforma della legge sulla cittadinanza. Ha lavorato per 20 anni al Centro Interculturale Mondo Insieme, dove ha seguito fra l'altro l'ambito dell'educazione interculturale, inclusiva e plurale. Nel 2019 è stata eletta in Consiglio Comunale, ha presieduto la Commissione Consiliare Diritti Umani, Pari Opportunità e Relazioni Internazionali e nel 2023 Elly Schlein l'ha coinvolta nella Segreteria Nazionale del Partito Democratico per occuparsi di formazione e partecipazione politica. Quindi di nuovo benvenuto Marwa, benvenuta. Grazie. E grazie per essere qui con noi. Bene. Allora, Marwa, vorrei partire con una domanda un po' personale. Io vorrei chiederti come eri da bambina e com'è stato crescere in Italia con in più la ricchezza della cultura dei tuoi genitori?
3: Allora, da bambina ero sicuramente, entusiasta, molto, molto determinata e con una gran voglia anche di riscattare un certo percorso che avevano fatto i miei genitori fin dal percorso un po' del primo ciclo, diciamo così. Avevo questa percezione di vivere all'interno di una famiglia che aveva vissuto un percorso di migrazione, e mi ricordo che tutte le volte in cui si ritornava anche in estate in Egitto, questo era qualcosa che stavo maturando al mio interno, no? Il fatto che fosse quasi un privilegio il fatto di essere qui in Italia, di aver vissuto qui e che i miei avessero fatto questo percorso, è un privilegio rispetto magari, non so, ai miei cugini o tante persone che conoscevo, per cui crescendo è maturato in me sempre di più questo valore aggiunto anche della diversità che mi portavo dietro, linguistica, culturale, spirituale. E è stato sicuramente diverso da come oggi vivono tanti ragazzi e ragazze che nascono e crescono qua con un background interno.

0: nazionale, perché ero una delle pochissime, ero io e mio fratello eravamo gli unici di origine no, internazionale alle primarie, alle secondarie, così come al liceo e pure all'università, e questo ha fatto sì che da una parte avessimo vissuto tanti apprezzamenti, tanto entusiasmo e curiosità, sana curiosità, ma a volte anche, come dire, tante piccole vulnerabilità o discriminazioni che abbiamo sperimentato in prima persona, appunto perché eravamo un po' anche i primi e le poche persone anche a livello cittadino ancora.
1: Senti Marua, tu nasci ad Alessandria d'Egitto. Alessandria è la patria di grandi intellettuali come Ipazia, considerata la prima donna matematica della storia. È una donna forte come te, un personaggio egiziano, Ipazia, che però viene spesso spacciato per bianco, il cosiddetto whitewashing. Ecco, da qui una riflessione insieme. Perché la storia sui nostri libri di scuola in Italia è ancora fortemente eurocentrica e biancocentrica? E cosa possiamo fare in tal senso?
0: Ma secondo me bisognerebbe ragionare molto intanto rispetto alla formazione del personale scolastico che chiede no, di ricevere, di essere accompagnato, di ricevere degli strumenti, delle chiavi di lettura rispetto a una complessità che oggi vive il contesto scolastico e quindi affiancare, accompagnare tutte le persone che con grande fatica e con grandi sacrifici ogni giorno lavorano all'interno delle scuole, promuovendo molto spesso delle buone prassi che però appunto a volte sono sporadiche, sono legate a dei finanziamenti, sono appunto occasionali nel senso che poi devono a un certo punto trovare una forma di struttura, dovrebbero diventare più sistemiche. Servirebbe tanto riuscire a sdoganare diciamo così anche bibliografie, no? Riferimenti culturali anche di altri autori, autrici che possano portare un valore aggiunto al target con cui oggi ci confrontiamo, ai ragazzi e alle ragazze che crescono tra i banchi di scuola. Ecco, ci sarebbe sicuramente tanto da fare anche rispetto alla partecipazione delle famiglie, al coinvolgimento della cittadinanza intera. Di fatto la scuola rimane ancora oggi come dire l'ultimo baluardo della democrazia, no? Cittadina della nostra società, per cui molto passa anche attraverso la scuola rispetto alla visione, rispetto all'educazione, rispetto a quello che noi pensiamo si debba vedere nelle nuove generazioni. Ed è fondamentale che si possa investire tanto su una scuola che sia sempre più aperta, inclusiva, accessibile, anche equa, no? E giusta nel suo modo di approcciare i bambini, i più piccoli, ma anche i ragazzi e le ragazze.
1: Nel novembre dello scorso anno, in occasione della presentazione del dossier statistico sull'immigrazione a Bologna, vieni duramente attaccata per aver portato nel tavolo di discussione il concetto di decolonizzazione scolastica, la necessità cioè di decolonizzare lo sguardo per promuovere politiche educative interculturali. Ecco, un concetto che a me pare importante, costruttivo, ma che non tutti hanno accolto positivamente. Di cosa si tratta e perché non a tutti è piaciuto?
0: Allora, diciamo che decolonizzare il pensiero e diciamo anche le nostre cartine no, geografiche e mentali è una teoria pedagogica di tipo sistemico e non è diciamo un termine né un pensiero che ho coniato io, quindi insomma sembrava che invece avessi portato alla ribalta qualcosa o un concetto che invece come dire fosse nato nella mia mente, magari, perché insomma invece è giusto ricondurlo a una storia, a una letteratura che ci interroga molto spesso a pensare di vedere chi manca nelle fotografie, chi manca nelle narrazioni. Tutte le persone presenti all'interno della stanza hanno uguale potere nelle dinamiche, sono veramente profondamente tutte equamente rappresentate, si sta tenendo conto di tutti dei processi di partecipazione di democrazia. Ecco, il fatto invece di sentirsi dire nelle nuove linee e indicazioni nazionali che solo l'Occidente conosce la storia è ovvio che fa pensare e preoccupa rispetto invece a quanto oggi ci sia un contesto interculturale nelle classi, per cui si debba andare nella direzione di decolonizzare. Cosa vuol dire? Vuol dire che quando si sono ritirate le forze coloniali, noi poi non abbiamo ovunque fatto un processo di decolonizzazione del pensiero, delle parole, del linguaggio, del potere, delle dinamiche, nemmeno della toponomastica. Quindi questo vuol dire innescare o comunque accompagnare dei processi culturali anche nelle città in cui viviamo oggi, a maggior ragione perché le persone con un background internazionale, che forse un giorno erano, un tempo erano solo in quei paesi che un tempo erano stati colonizzati, oggi sono qui, che fanno parte anche di questa Italia. Per cui era solo, come dire, una modalità per provare ad approcciare la complessità che oggi viviamo.
1: Lo scorso anno, sempre restando sul tema scuola, Valditara ha approvato una legge che introduceva il consenso informato per progetti scolastici di educazione sessuale nelle scuole. Tu e Annalisa Rabitti, assessora alla cura delle persone con delega alle pari opportunità, siete intervenute spiegando: crediamo che questa legge sia un ulteriore passo per chiudere gli occhi e togliere delle responsabilità che invece sono e devono essere di tutti e tutte. Ecco Marua, vuoi spiegarci perché?
0: Allora, io credo che l'educazione sesso-affettiva sia efficace nel momento in cui invece nasce ed è presente in maniera graduale, intanto è appropriata all'età e alle fasce d'età, quando viene affrontata sia su aspetti, come dire, scientifici, ma affronta anche tutto il tema della sfera emotiva, relazionale, etica, quando coinvolge soprattutto la scuola, oltre al fatto di pensare che debba essere solo relegata alla famiglia. Anche perché noi non sappiamo che modelli familiari e quali dinamiche relazionali vengono perpetuati e tramandati, no? Ai più giovani, ai più piccoli, ed è il motivo per cui invece è estremamente necessario, alla luce anche della violenza che viene agita sempre più in maniera sistemica nei confronti delle donne, non solo nel linguaggio ma anche a livello di femminicidi, di violenza economica, di violenza relazionale, e psicologiche e via dicendo, è sempre più importante invece cercare di migliorare la capacità di riconoscere e di comunicare le emozioni, no? I bisogni e i limiti personali all'interno delle coppie e tra i propri coetanei. È fondamentale proprio che questo possa essere, come dire, come raccomanda anche l'Organizzazione Mondiale della Sanità e dell'UNESCO, inserito tra i programmi scolastici, cioè diventi parte di una delle attività che vengono fruite tra i banchi di scuola, per cui appunto giustamente c'eravamo assolutamente opposte a questa legge, a questo provvedimento che a nostro avviso non fa altro che confinare questa educazione tra le mura scolastiche o peggio ancora facendo riferimento magari ai siti pornografici e a dei siti o comunque a una letteratura che nulla a che fare con la realtà che poi ti trovi, no, a vivere direttamente nel contesto della società in cui stiamo vivendo.
1: Senti Marua, in un'intervista su Video OVC Trans Europa un anno fa circa, hai anche dichiarato: io vivo momenti di difficoltà in cui mi dico: ma chi me lo fa fare a continuare a battermi e lottare, non solo nella quotidianità, ma anche all'interno delle istituzioni? Sono battaglie con le quali non devono misurarsi i miei colleghi e le mie colleghe, perché si tratta di una battaglia doppia, in continuazione, un modo di doversi non solo difendere, ma legittimare agli occhi delle persone con cui devi interagire. Ecco, vuoi approfondire questa frase, queste riflessioni insieme a noi?
0: Sì, assolutamente. Allora, diciamo che ormai sono 2 anni, sono passati 2 anni dall'inizio del mandato in cui oggi rivesto una carica pubblica, istituzionale, politica all'interno della giunta comunale, per cui sicuramente rispetto a un primo mandato in cui ero consigliera comunale sono maggiormente esposta e moltissimi degli attacchi che ho subito in questi due anni non fanno riferimento a quello che faccio tutti i giorni, ai progetti, alle idee, alla mia visione, no? Rispetto alle mie deleghe, alle politiche educative, ai temi dei diritti umani o della conciliazione vita-lavoro, ma rispetto a chi sono, cioè le persone quando mi attaccano soprattutto online, non colpiscono, non vogliono colpire e criticare quello che faccio, ma partono dal fatto di criticare, di sentire direttamente appunto chi sono io, il mio background internazionale. Questo perché si vive ancora l'idea che è quasi qualcosa che io debba meritarmi, essermi meritata, che si fa tabula rasa, no, del consenso elettorale, di quanto io possa aver preso di preferenze, di voti, e che c'è un sindaco che a un certo punto ha voluto nominarmi all'interno di una giunta. Ma quello che trovo più preoccupante è che si viva un senso anche di impunità, no? Nel senso che c'è anche una forma di sproporzione di forza, cioè sono tante persone che si scagliano, no, nei confronti, ed è un attacco identitario, cioè non c'è niente da fare, che però vive secondo me anche una stratificazione data dal fatto che io sono anche donna, una donna con un background internazionale, con una fede minoritaria, cioè diventa proprio un attacco che si basa sull'intersezionalità. E una cosa è criticare, dissentire, altro invece credo sia prendersela con chi sono e da dove vengo, alle mie origini. Credo che chi adoperi odio lo fa perché non ha proposte reali anche di contenuto e di senso, no, di confronto. E l'obiettivo credo che sia piegarmi o comunque scoraggiarmi, no, ad andare avanti in questo percorso, perché non si accetta che all'interno delle istituzioni possano esserci delle persone, ancora si fatica molto ad accettare che ci siano persone che possono avere un background internazionale. E invece, insomma, su questo io da una parte ovviamente mi preoccupo, ho iniziato anche a denunciare, cosa che all'inizio non facevo, e d'altro canto voglio anche problematizzarlo, cioè voglio anche affrontare questo tema pubblicamente, perché non credo che riguardi me, cioè credo che su di me ci sia una proiezione di un odio che sia in generale nei confronti della diversità e di chi è diverso da te.
1: Certo. La sala comunale di Reggio Emilia è la stessa in cui è nato il tricolore italiano il 7 giugno 1797, come hai ben spiegato tu in passato, la stessa in cui vengono conferite le cittadinanze italiane. Tu sei la cofondatrice del movimento Italiani senza cittadinanza. Cosa vuol dire nascere o crescere in Italia da genitori stranieri e non avere la cittadinanza?
0: Beh, intanto vuol dire probabilmente non accorgersene fino a un certo punto, perché appunto sono i tuoi genitori che si adoperano per te, per rinnovarti i documenti, no? Come è successo e succede ancora a tantissimi ragazzi e ragazze. Poi a un certo punto però arrivi a scontrarti con quello che non è solo un limite amministrativo, ma diventa un limite delle opportunità che tu puoi vivere, che riguarda una serie di impari, opportunità, di occasioni, di possibilità che puoi vivere realmente, che riguardano il fatto che tu compiti 18 anni non possa votare assolutamente, e poi questo magari in tanti altri contesti anche europei, almeno alle amministrative si può votare con la carta di soggiorno, cioè con un documento di lungo soggiorno. Ti devi confrontare con un limite che riguarda il fatto che anche una volta laureato o laureata non sempre potrai iscriverti all'albo nazionale della tua professione se non sei cittadino italiano o europeo, col fatto che devi essere comunque soggetto agli accordi e ai patti bilaterali che riguardano il tuo paese di origine, negli spostamenti, nei movimenti, in quelli che sono appunto la mobilità, no, anche a livello europeo, internazionale, e poi ci sono una serie di altre questioni che riguardano tanti piccoli impedimenti anche di spostamento della residenza, di conto corrente, di mutuo, insomma tanti aspetti anche sociali che conosci e sperimenti soprattutto quando li vivi. Ecco, allora oggi nel 2026 sapere ancora che siamo soggetti a una legge del 92 che però è stata tra l'altro anche peggiorata quando si è inserito ad esempio anche diciamo così il decadimento della cittadinanza con i decreti sicurezza, no? Che era stato inserito, questo oppure degli altri passaggi che sono stati inseriti quasi per accanirsi nei confronti di chi, anche se ha acquisito la cittadinanza italiana, viene trattato comunque come un cittadino di serie B, diciamo che non credo che non faccia bene alla democrazia, cioè credo che continui a trattare dei cittadini come comunque fossero o dovessero percepirsi comunque diversi dagli altri, soprattutto quando nasci e cresci in Italia, maggior ragione, cioè è giusto che tu possa essere riconosciuto per quello che sei, che di fatto sei una persona che si è formata qui, anche e soprattutto tra i banchi di scuola.
1: Personalmente per te com'è stato, se posso approfondire ancora di più questa domanda?
0: Allora, personalmente è stato un periodo in cui appunto quando dicevo dello scoprirsi, io mi sono scoperta a un certo punto tra virgolette straniera nel paese in cui ritenevo fosse il mio principale, perché appunto mi sono affacciata, io sono di Reggio Emilia, mi sono affacciata all'università dovendomi spostare, facendo la pendolare a Bologna, e ho incominciato a sperimentare, non avendo la cittadinanza, dai 18 ai 22 anni, perché ho fatto domanda ai 18 anni ma l'ho ottenuta solo, ho ottenuto il decreto solo a 22 anni, in quei 4 anni lì ho sperimentato che cosa volesse dire non avercela, ma soprattutto io ricordo che a suo tempo non ho potuto partecipare ai programmi e progetti Erasmus, cosa che negli anni è stata poi cambiata, no? Oppure ai servizio civile regionale e nazionale, oppure il fatto di non poter votare, di non potersi candidare, di non poter essere eletti, era qualcosa che vivevo con grande fatica, perché forse sarà perché quando a volte qualcosa non ce l'hai è qualcosa che acuiti maggiormente, no? Allora io appunto rispetto alla coscienza politica, alla Costituzione, era qualcosa a cui mi stavo legando ancora di più e sperimentavo questa fatica, questa determinazione nel volerla avere invece la cittadinanza. E una volta ottenuta, appunto come dicevi anche tu, abbiamo cofondato con tanti altri attivisti in Italia il movimento degli italiani senza cittadinanza, perché pensiamo anche oggi che sia necessario veramente, come dire, arrivare a far capire alle persone che cosa voglia dire vivere in Italia senza cittadinanza italiana.
1: Ancora si fatica ad accettare che una persona possa essere un italiano o un'italiana nera, un italiano musulmano, una persona che abbia più passaporti in tasca e si senta ugualmente e pienamente italiana. Sono parole tue? E io ti chiedo che e cosa possiamo fare noi per migliorare questa percezione?
0: Diciamo che io credo ancora che si stia facendo fatica, perché non sono stati fatti alcuni processi di superamento anche di un passato coloniale, seppur circoscritto rispetto ad altre forze europee, ma c'è stato. Credo che sì, in fondo non si siano, come dire, debellati i germi del nazifascismo, e quindi oggi abbiamo dei movimenti, dei pensieri, delle derive anche fasciste a livello nazionale, e quindi questa combo rispetto al fatto che ancora si fatichi ad accettare i processi migratori come parte invece di un sistema dell'Italia, perché ormai sono passati 40 anni da quando sono arrivate le prime persone da altri contesti europei e internazionali. Tutto questo diventa una combo per cui si fatica ancora ad accettare che una persona, appunto, come dicevo prima, possa rivestire una carica politica o istituzionale, possa essere, non so, parte di un corpo accademico, o possa essere a uno sportello in un istituto di credito e via dicendo. Cioè, come se accettassimo le persone con un background internazionale purché funzionali alla manodopera e a rivestire solo certi incarichi e mansioni che in un certo senso una buona parte delle persone non vuole più fare, no? E invece no, cioè questa è una dinamica tipicamente di potere e va, come dire, a ridefinire anche gli equilibri all'interno della società. Per cui cosa possiamo fare? Sicuramente incoraggiare le persone a partecipare sempre più ai processi che possono permettere loro di candidarsi, di arrivare a rivestire degli incarichi, no? E incoraggiare vuol dire anche che quando noi veniamo attaccati pubblicamente denunciamo, perché sennò le persone pensano che se viene fatto a noi, a loro viene fatto ugualmente, no? E soprattutto si crea un senso di impunità per cui in un certo senso le persone si scoraggiano. Quindi incoraggiare, parlarne e d'altro canto accompagnare chi ancora fatica ad accettare persone con un background internazionale, mettendo in rilievo le competenze, mettendo in rilievo il percorso, l'esperienza delle persone, non solo il background internazionale come fosse un aspetto negativo, quando invece a volte può essere un moltiplicatore di soft skills, no? Anche di opportunità che tu puoi spendere nel tuo percorso lavorativo.
1: Certo. Nel 2023 Lichlein ti invita nella segreteria nazionale del suo partito per occuparti di formazione e partecipazione politica. In un'intervista sul Resto del Carlino, quando il giornalista ripete il tipo di nomina che hai ricevuto, tu rispondi che ti occupi di quello e non di immigrazione. Spieghi, è un dato importante, vede, siamo oltre, significa che non è così importante chiedersi da dove veniamo, ma cosa vogliamo fare. Ecco, vuoi approfondire per noi e dirci anche se pensi che l'Italia abbia fatto dei passi avanti o meno dal punto di vista della valorizzazione delle persone di origine straniera e dell'antirazzismo in generale?
0: Diciamo che ha fatto, a mio avviso, passi avanti, nel senso che sono sempre più presenti nuove generazioni, nuovi profili, mettiamola così, o comunque profili che ci sono sempre stati ma avevano molta meno voce in capitolo, e quindi oggi, per fortuna, pian pianino anche all'interno dei giornali, dei mass media, incominciano a esserci delle figure che, diciamo così, acquisiscono più voce, più spazio, e questo determina ovviamente anche il fatto che possano essere messi in discussione dei meccanismi anche di razzismo, no? Istituzionale, di razzismo sistemico. È ovvio che c'è ancora molta fatica, perché laddove la società sta viaggiando su una feccia, abbiamo invece la parte amministrativa, burocratica e legislativa che va su uno dei più lenti regionali che possano esserci, per fare proprio una metafora, mettiamola così, di infrastruttura. C'è ancora tanto da fare, a mio avviso, perché bisogna che emerga tutto quello che c'è tantissimo, e non è sufficiente che noi, come dire, si esulti, si manifesti l'entusiasmo solo quando le persone con un background internazionale portano a casa un premio, una medaglia o vincano Sanremo, ma noi dobbiamo cercare di far sì che vengano valorizzate a prescindere in tutti i contesti lavorativi, e soprattutto in quelli che sono istituzionali e pubblici, perché altrimenti cioè diventa solo funzionale, diventa solo opportunismo, no? Quando invece deve diventare un sistema, cioè diventare parte dell'Italia, perché c'è, è semplicemente messa in secondo piano o in seconda fila.
2: Karen, vi devo dire che siamo giunti alla conclusione, mancano 2 minuti, quindi...
1: Posso fare una domanda?
2: Sì, in 2 minuti e mezzo dobbiamo concludere, però grazie.
1: Grazie. Allora, lo scorso 19 luglio a Bologna Abderrahim Fakir muore in via Svevo, nel quartiere Pilastro, alla periferia nord-est di Bologna, ucciso durante un intervento delle forze dell'ordine, una morte brutale ripresa al telefono dai testimoni del suo palazzo. Che riflessioni hai al riguardo, Marwa?
0: Allora, diciamo che il video che insomma abbiamo visto tutti fa sicuramente straziante, molto preoccupante, anche perché non tiene conto di tutte le dinamiche di quello che è successo prima, ma sicuramente di questo durante. Ho pensato subito a perché poi ho visto anche gli altri video che hanno descritto quello che è accaduto prima, a un tema di fragilità mentale, a un tema di educazione a cui pensiamo molto poco, del benessere, pensiamo solo a quello fisico ma non pensiamo a quello, alla salute mentale delle persone, tema su cui invece bisogna investire a maggior ragione ancora di più. Credo e spero che come dire, la magistratura e le forze dell'ordine possano fare il loro corso anche nelle indagini, soprattutto per capire se le manovre tenute da parte degli agenti siano effettivamente quelle corrispondenti, diciamo così, a questa circostanza o se avrebbero dovuto fare altro. Mi sono interrogata molto sul ruolo dei sanitari che erano lì presenti, perché penso che insomma si sarebbe potuto fare maggiormente in un intervenismo, no? E nel cercare di prevenire, soprattutto nel cercare di evitare quella morte. È ovvio che fa molto riflettere rispetto a tutto quello che ci siamo detti prima, quindi c'è tutta una dinamica delle forze dell'ordine, delle persone con un background internazionale o comunque delle persone più fragili al margine della società, che quando si vive un clima come quello che stiamo vivendo, conflittuale, di odio, no? Polarizzante, diventa tutto nero bianco, quando invece la complessità anche delle vicende è molto più complicata, e anche su questo non bisogna esprimersi di getto, ma bisogna richiedere verità e giustizia per questa persona che probabilmente poteva essere assolutamente salvata per tempo.
2: Allora, io ringrazio molto Marwa Marbunt, ringrazio come sempre Marilena Delli Umozza, e un appuntamento alla prossima puntata di Eccellenza Afrodiscendenti.
1: Grazie, ciao.
0: Grazie a voi. Ciao, grazie mille.
3: 14.30 Radio Radicale, adesso ascoltiamo invece Il Maratoneta, trasmissione a cura dell'Associazione Luca Coscioni.
4: Il Maratoneta, trasmissione dell'Associazione Luca Coscioni per la libertà di ricerca scientifica.
5: Sabato 8 agosto 2026, un buon pomeriggio a chi è in ascolto da parte di Peppe Brescia. Nella puntata di oggi approfondiremo due tematiche relative alla questione carcere, rispettivamente riguardo la nuova legge sulla detenzione domiciliare dei detenuti con dipendenza da sostanze e del provvedimento recentemente introdotto dal governo riguardo il criterio di imputabilità per i minorenni. Proseguiremo ascoltando due interventi di Francesca Re in materia di procreazione medicalmente assistita, per poi chiudere con alcune comunicazioni circa liberi subito e liste d'attesa. Ma, come ogni mese, apriamo la trasmissione partendo dal punto mensile a cura della segretaria Filomena Gallo.
6: Grazie Peppe e buon pomeriggio a tutte e a tutti. Nei giorni scorsi sono state depositate due importanti sentenze della Corte Costituzionale sul diritto di poter decidere nel fine vita. La prima è la sentenza numero 152 e la seconda è la sentenza numero 148. La prima nasce dalla disobbedienza civile per Paola e riguarda la legittimità costituzionale del trattamento di sostegno vitale. Paola aveva 89 anni, una malattia neurodegenerativa, era completamente dipendente dagli altri per tutto. Aveva deciso di morire perché non voleva peggiorare ulteriormente, già non poteva più muoversi e fare nulla da sola. Aveva chiesto aiuto a Marco Cappato e nel febbraio del 2023 era stata accompagnata in Svizzera da Virginia Fiume e Felicetta Maltese, entrambe iscritte all'Associazione Soccorso Civile, che poi si erano denunciate insieme a Marco Cappato, che è responsabile legale di soccorso civile. Il GIP di Bologna aveva sollevato la questione di legittimità costituzionale sul trattamento di sostegno vitale e aveva chiesto di eliminare quel requisito dalle condizioni per ottenere l'aiuto alla morte volontaria. Perché? Perché quel requisito è ingiusto, risulta discriminatorio, perché a parità di tutte le altre condizioni, due persone hanno diritti diversi a seconda dell'interpretazione di quel trattamento di sostegno vitale e si trovano paradossalmente a dover sperare di peggiorare. Avere o non avere una PEG o un respiratore o altri presidi non dovrebbe infatti cambiare i nostri diritti. Inoltre, la sentenza 135 del 2024 sul requisito in questione ha confermato, leggo testualmente, che il paziente ha il diritto fondamentale di rifiutare qualsiasi trattamento sanitario, indipendentemente dal suo grado di complessità tecnica e invasività. Sono incluse dunque quelle procedure che sono normalmente compiute dal personale sanitario e la cui esecuzione richiede particolari competenze, ma che potrebbero essere apprese da familiari o caregiver che si facciano carico dell'assistenza del paziente. E una persona nelle condizioni di Paola o nelle tante condizioni che possiamo immaginare ha bisogno di tutto e di tutti per fare le cose più semplici. La Corte non ha accolto la richiesta del GIP di cancellare il requisito. Il sostegno vitale continua a essere un requisito necessario. Però ci sono dei passaggi molto importanti e positivi. Questa sentenza ribadisce che è sufficiente rifiutare un tale trattamento nel momento in cui viene ritenuto necessario. Non c'è bisogno quindi di sottoporvisi e poi rifiutare. Poi afferma che l'ampliamento dell'accesso non è vietato dalla Costituzione. Il legislatore potrebbe spingersi oltre, cioè potrebbe eliminare il trattamento di sostegno vitale dalle condizioni necessarie. Una buona legge, insomma, non è costretta a mantenere questo requisito. La politica non può più usare questa scusa. La sentenza non decide poi sui criteri alternativi specifici, così come avevamo chiesto noi come avvocati della difesa di parte e anche per le persone che sono state ammesse all'intervento in giudizio, Marco e Carlo Gentili e Roberto Frigo, persone malate, prive di trattamento di sostegno vitale, ma i primi con un'assistenza continua e Roberto con una prognosi infausta, per cui si chiedeva di aggiungere come criterio alternativo la prognosi infausta e l'assistenza senza presidi. Ma l'ordinanza chiedeva la sola eliminazione radicale di quel requisito. Restano quindi fuori dall'esame dei giudici questioni diverse, come la possibile rilevanza della prognosi infausta, dell'imminenza della morte o di altri criteri alternativi o integrativi. La Corte dice anche che le precedenti sentenze non hanno esaurito la questione, che la questione quindi rimane aperta e si può tornare e che potrebbero essere sollevate nuove questioni di legittimità costituzionale. Insomma, pur non avendo accolto il dubbio di legittimità costituzionale, la sentenza 152 ci ha dato delle indicazioni preziose. La seconda sentenza è la 148, riguarda la legge regionale sarda Liberi Subito. Il governo aveva impugnato la legge sostenendo che non fosse di competenza regionale. La Corte ha respinto queste interpretazioni e ha ribadito che le regioni possono disciplinare e organizzare il servizio sanitario regionale e attuare le sentenze della Corte, che era proprio quello che Liberi Subito intendeva fare. Questa è una sentenza molto importante. Ha eliminato alcune parti troppo specifiche, come i tempi entro cui il servizio sanitario doveva rispondere, ma ha salvato l'impostazione e le finalità della legge regionale. Ha confermato la legittimità delle commissioni multidisciplinari che non sostituiscono i comitati etici. la correttezza di alcuni termini, 5 giorni per la convocazione delle commissioni e 2 per la comunicazione dell'esito alla persona che aveva chiesto di verificare i requisiti, e la possibilità di chiedere una nuova valutazione in caso di cambiamento delle condizioni. Tutto questo rientra nel dominio del nostro sistema sanitario, e quindi gratuito e non deve essere diluito in attese ingiustificate. Questa sentenza ha un profilo politico importante. La Corte ha ribadito che le regioni possono organizzare e disciplinare diritti che già esistono. Non sarà più possibile usare questa scusa per rifiutarsi di discutere liberi subito, come hanno fatto Lombardia e Piemonte. Le regioni sono competenti e non solo possono, ma devono proteggere e garantire dei diritti che sono stati riconosciuti dalla Corte Costituzionale. L'altro punto importantissimo riguarda il ruolo del servizio sanitario, soprattutto quando nel disegno di legge in discussione attualmente al Senato il Servizio Sanitario Nazionale viene completamente escluso. La Corte ribadisce che il servizio sanitario ha anche un ruolo di garanzia, di protezione delle persone più fragili, perché proprio una verifica delle condizioni di chi chiede che può portare al miglioramento o all'attivazione di un servizio carente o assente. Sarebbe poi importantissimo che questa organizzazione regionale fosse il più omogenea possibile, perché i diritti passano prima di tutto dalla loro affermazione e poi dalla loro applicazione, applicazione che non può dipendere da dove si vive o da quale ASL ti risponde. Ecco perché è importante anche quello che è successo in Emilia-Romagna. Il 23 luglio l'Emilia-Romagna, il Consiglio regionale, ha approvato la legge procedure e tempi per l'assistenza sanitaria regionale al suicidio medicalmente assistita ai sensi e per effetto della sentenza 242 del 2019 della Corte Costituzionale. Questa legge ha recepito le finalità della legge popolare Liberi Subito, che avevamo depositato 3 anni fa e che era stata firmata da 7.300 persone, che ancora ringrazio. Dopo la Toscana, la Sardegna, l'Emilia-Romagna e la Terza Regione. A cosa servono le leggi regionali? Come ho già detto, a dare applicazione effettiva alla sentenza della Corte, dalla sentenza 242 del 2019, perché quella sentenza e le successive hanno allargato i confini dei nostri diritti, ma non hanno dato indicazioni organizzative, non è quello il compito della Corte, e molte persone hanno dovuto aspettare mesi o anni per avere una risposta. Queste leggi regionali garantiscono delle procedure chiare e dei tempi di risposta senza ingiustificati ritardi. La legge regionale non ha dato e non può dare nuovi diritti, ma può appunto organizzare facendo in modo di evitare che si allunghino in modo indefinito i tempi per chi chiede la verifica delle proprie condizioni e dei requisiti. Lo ricordo spesso, se un diritto è rimandato e poi ancora rimandato, quel diritto rimane solo un involucro vuoto. Anche la politica rimanda e rimanda. Il disegno di legge attuale all'esame al Senato è un pessimo disegno di legge. Sono anni che la Corte invita il legislatore a scrivere una legge, sono anni che il legislatore rimanda e rimanda. Meglio non avere alcuna legge che è una legge che torna indietro dai diritti conquistati grazie alle disobbedienze civili, da quella di Marco Cappato che ha portato alla sentenza 242 a tutte quelle successive. Una legge del genere nascerebbe incostituzionale, sprecando questi anni e risultati ottenuti e costringendoci a tornare nei tribunali e in corte. Mi auguro che in questa immobilità istituzionale anche altre regioni approveranno presto delle leggi organizzative, cioè regionali, per garantire l'esercizio di diritti che già esistono. Voglio ringraziare ancora una volta i consiglieri regionali dell'Emilia Romagna, le persone che hanno firmato la nostra proposta di legge Liberi Subito 3 anni fa e le cellule che sono state nelle piazze e che hanno raccolto le firme. Infine concludo con un invito a tutte e a tutti al congresso annuale dell'Associazione Luca Coscioni, che si terrà quest'anno a Napoli nei giorni del 9, 10 e 11 ottobre presso il Museo Darwin Dorn. Il titolo di questo 23° congresso è Il coraggio delle libertà per far vivere i diritti. Nei giorni precedenti, dal 6 ottobre, ci saranno degli incontri pre-congressuali per approfondire gli aspetti tecnici o per aggiornare sulle campagne e sulle iniziative in corso. Potranno essere seguiti online o rivisti sul nostro canale YouTube, ma per noi sarebbe importante avere la presenza di tutte e tutti. La bozza di programma la trovate sul sito dell'Associazione Luca Coscioni e nei prossimi giorni sarà aggiornata e ci saranno anche tutte le informazioni logistiche. Come sempre sarà un'occasione per rivederci e per parlare di libertà e di diritti. Spero di vedervi a Napoli.
5: E questo era il punto mensile a cura della segretaria Filomena Gallo. Con 153 voti favorevoli, 42 contrari e 82 astenuti, nel corso della seduta dello scorso 29 luglio il Parlamento ha approvato in via definitiva una nuova legge che interviene sul rapporto tra carcere e dipendenze. Il provvedimento consente ai detenuti con dipendenza da sostanze in determinate condizioni e per pene fino a 8 anni di scontare la pena in detenzione domiciliare aderendo a un programma terapeutico e di recupero anche presso strutture accreditate. Stando al governo, la riforma rappresenta un passo importante per affrontare il sovraffollamento delle carceri e favorire percorsi di riabilitazione per migliaia di persone. Ma il dibattito parlamentare ha messo in luce anche numerosi interrogativi, dalle risorse effettivamente disponibili per i servizi per le dipendenze e le comunità terapeutiche, fino al rischio che la misura resti accessibile solo a una parte dei potenziali beneficiari. Una riforma che si inserisce nel confronto mai sopito su quale debba essere il ruolo della pena quando il reato è strettamente intrecciato con una condizione di dipendenza. Ciò che ha sollevato perplessità in definitiva non è tanto il fine della riforma quanto i mezzi dispiegati per attuarla. Ne parliamo con Stefano Vecchio, presidente di Forum Droghe, che ringrazio per la disponibilità. Buon pomeriggio Stefano, grazie ancora.
7: Ciao, ciao, grazie a voi invece, mi sembra giusto discutere di questo provvedimento.
5: Come detto, sono diversi i nodi critici della riforma, a cominciare dalla più che possibile sovrapposizione normativa con la legge 309/90, il testo unico sulle droghe. Ci spieghi innanzitutto questo aspetto?
7: Sì, diciamo intanto è una sovrapposizione normativa che dal mio punto di vista peggiora, diciamo, le possibilità di misure alternative, perché in questo caso io vorrei essere chiaro, non stiamo parlando di una misura alternativa al carcere, alla detenzione, perché cioè viene portato con questa propaganda, si parte dall'idea appunto che un terzo dei detenuti ha una diagnosi di tossicodipendenza e quindi questo contribuisce in modo importante sull'affollamento. Naturalmente non si dice che il motivo di questa sovraffollamento di questa detenzione determinato dalla legge penale attuale in vigore, quindi non c'è dubbio che è lì che bisognerebbe intervenire per risolvere il problema. Però è vero che ci potrebbero essere delle soluzioni, diciamo, temporanee, intermedie, almeno per ridurre il sovraffollamento, solo che la soluzione trovata dal governo, questo ulteriore articolo, no? È quella di esasperare la dimensione detentiva. Poi magari parleremo dopo delle comunità, perché di fatto, diciamo, la 309, facendo riferimento anche alla riforma del sistema penale, aveva la possibilità della misura alternativa. E diciamo, quando parliamo di misure alternative alla detenzione, parliamo appunto di misure che vengono realizzate in un altro luogo, e soprattutto non hanno quelle restrizioni tipiche della detenzione. e che ostacolano fortemente qualunque processo di cura o di inclusione sociale, di recupero, no? Di recupero delle risorse, delle competenze, del power. In questo caso loro hanno esasperato la dimensione detentiva, creando due problemi, poi magari nel secondo ne parleremo dopo. Uno, diciamo, di fatto non risolvendo un problema, certo, sicuramente la detenzione all'interno di un luogo diverso dal carcere è meno afflittiva, però un processo che dovrebbe essere di cura, che viene realizzato con delle regole restrittive così forti, principi restrittivi così forti, ostacola il percorso di cura e riabilitativo e di recupero. E di fatti loro invece cosa fanno? Spostano la detenzione da un luogo ad un altro, tra l'altro creando una situazione molto grave, quindi non è che risolvono il problema del sovraffollamento delle strutture carcerarie, ma spostano quel sovraffollamento in altre strutture, che con un aggravante, che quelle strutture sono strutture terapeutiche, non solo di cura, e al di là della cura provano a lavorare, perché le persone possono recuperare una loro capacità di maggiore difesa e diciamo un maggiore potere di azione di intervento successivo, cosa che diventa molto più complicato con questa. Quindi cambia non solo diciamo forza la dimensione che prevista, insomma, perché non è che la detenzione non era prevista anche nella 309, ma non era, diciamo, una dimensione fondamentale che, sulla quale si intendeva realizzare. Naturalmente noi abbiamo, tra l'altro nella controconferenza che abbiamo realizzato, abbiamo fatto un forte riferimento a Alessandro Margare, a tutto l'orientamento che lui aveva dato, no? Proprio per fare in modo che le misure alternative diventassero appunto realmente alternative alla detenzione e non una detenzione parallela. Questo è, secondo me, un nodo fondamentale intorno al quale sarebbe utile che, anche importante, che le forze politiche, oltre che quelle sociali, si confrontassero e intervenissero. Perché, secondo me, diventa un peggiorativo. Poi magari ora parliamo delle comunità e vi dico anche perché dopo.
5: Torno su un punto a cui hai fatto accenno, perché all'interno del testo viene attribuita grande centralità alle comunità private, e su questo mi vengono in mente le dichiarazioni di Del Mastro sulle comunità chiuse in stile San Patrignano, e ciò comporta anche un definanziamento delle risorse pubbliche. Qual è il rischio di questa operazione?
7: Fatto bene a nominare San Patrignano, perché è chiaro che lì, come se quel modello venisse riproposto come modello di tutte le comunità e fatto diventare, deve divenire appunto il modello, diciamo, riabilitativo per le persone che usano droghe. E insomma, qui in effetti la prospettiva che si determina, insomma, io credo che su questo almeno il CNCA, il Coordinamento Nazionale delle Comunità Accoglienti, resisterà, insomma, avrà una reazione, no? Perché il tentativo è quello, perché insomma, se noi vogliamo spostare più di 10.000 persone, le comunità terapeutiche significa che noi dobbiamo far diventare le comunità terapeutiche comunità per detenuti, quindi non più comunità per detenuti, comunità dove vi è una detenzione domiciliare, che significa carceri parallele, e quindi significa stravolgere fortemente la mission delle comunità, che per una certa tipologia di comunità, appunto come San Patrignano e purtroppo altre della FICT che ha aderito a questo disegno, a questa legge, per me è una legge, a questa prospettiva, a questa strategia, è in qualche modo è come se evidentemente loro già realizzassero questo modello così autoritario, così forte, che è proprio il contrario di quello che bisogna realizzare, perché delle persone che non hanno sbagliato, ma che hanno compiuto dei reati, in certe circostanze sociali e economiche, in una condizione di illegalità del mercato, e quindi, diciamo, sono state fortemente influenzate a commettere dei reati, e allora queste persone devono essere aiutate a recuperare delle capacità di lettura della realtà, di difesa all'interno di questa realtà, e anche aiutate ad avere delle risorse per potersi difendere, diciamo, da tutte quelle difficoltà che questo mondo che va sempre verso più la diseguaglianza, l'esclusione sociale determina e offre. Quindi, diciamo, le prospettive dovrebbero essere opposte, quella di andare di lavorare con delle persone verso la libertà e verso una capacità di gestire la libertà in un modo attivo, no? In un modo propositivo, di sapersi difendere, di saper gestire i comportamenti in modo da evitare di incorrere un'altra volta non in quegli errori, ma in quei percorsi che purtroppo le leggi, le norme la situazione attuale di carenza totale di politiche di welfare determinano soprattutto in certi soggetti, migranti, persone povere, persone che vengono da situazioni di forte marginalità e emarginazione sociale. E, insomma, è qui che è un dato oltretutto inquietante, perché è come se una parte del sistema di servizi venisse, come dire, fatto rientrare dentro il penale, dentro il circuito penale. Noi già ci troviamo oggi a dover, diciamo, confliggere con degli orientamenti interni ai servizi che tendono a ingabbiare qualunque comportamento legato alle droghe, o un comportamento patologico, una malattia cronica, creando grosse difficoltà, creando sensi di colpa nelle persone. In questo caso noi ci troviamo ancora di più ad andare oltre il patologico, ma sul penale c'è persone che o stanno in carcere o stanno nei servizi di cura che comunque gli riconoscono la dimensione penale, cioè gli ingabbiano la dimensione penale, dalla quale naturalmente non usciranno. Guardate, insomma, le misure alternative, quando vengono realizzate, ci sono delle indagini e delle ricerche che dimostrano che la recidiva si abbassa moltissimo rispetto invece a persone che compiono il circuito detentivo, alla fine della pena rientrano nella stessa condizione di prima e nella maggioranza dei casi ricadono negli stessi circuiti penali. Quindi naturalmente questa cosa non risolverebbe nulla, ma determinerebbe una condizione in cui queste persone escono, ricommettono reati, magari usano droghe e ritornano in comunità carceri. E mi sembra veramente una prospettiva, come dire, molto molto pericoloso, molto preoccupante, perché tende a spostare il circuito dei servizi nel circuito penale.
5: A quanto hai detto, parlando di strutture, aggiungo anche che la legge 309/90 prevede già gli istituti a custodia attenuata per il trattamento delle tossicodipendenze, i cosiddetti ICAT, che però rimangono sottofinanziati e con meno disponibilità di posti rispetto alle reali necessità.
7: Ma sono sempre meno, vengono sempre più, diciamo, gli ICAT, sia gli istituti a custodia attenuata, sia i servizi a custodia attenuata all'interno delle case circondariali, insomma delle carceri, sono sempre meno, vengono sempre più smantellati. In Campania non ce ne sono quasi più, sempre più smantellati, mentre quelli poteva essere interessante anche lì utilizzarli come le realtà che nella fase superare il modello precedente, perché comunque il modello precedente non era condivisibile, perché era tutto giocato sul premio punizione, no? Cioè tu fai il bravo e vai nell'ICAT, fai il bravo e vai nel SECAT, del servizio a custodia attenuata. Mentre lì, diciamo, l'idea che si stava diffondendo, insomma, circolando tra di noi, era quella di proporre quelli fossero i luoghi a custodia attenuata per le persone che usano droghe e commettono reati, proprio per ridurre la parte afflittiva del reato e per preparare per le misure alternative alla detenzione. Mentre d'altra parte, già, insomma, sarebbe opportuno, sarebbe utile, e questo è un progetto che come rete di associazioni stiamo provando a realizzare anche con la rete dei comuni per innovare le politiche sulle droghe. Là si tratta di istituire, di organizzare dei servizi integrati tra il carcere, i tribunali, sede di sorveglianza, il tribunale ordinario, i dipartimenti per le dipendenze, gli enti locali pubblici, con raccordi con le aree di comunità terapeutica del terzo settore, per fare in modo che già nella fase del processo si possa verificare quando si possa accedere alla misura alternativa, creando un cortocircuito con la detenzione, evitando il carcere e andando nel circuito però di misura alternativa, cioè come l'aveva immaginato Margara, no? Come ce l'aveva non immaginato, ma l'aveva anche scritto in qualche modo nella legge, o comunque ridurre fortemente e drasticamente il tempo di detenzione in una realtà di custodia attenuata dove appunto per un'attività laboratorio, animazione, di apprendimento, eccetera, eccetera, che riducendo la dimensione afflittiva della pena facevano in modo che le persone fossero meno abbrutite e quindi meno come dire, compromesse nelle possibilità di recuperare le proprie risorse, le proprie competenze. Ma oggi non è, perlomeno nelle aree che conosco io, questa parte non è stata utilizzata. Diciamo che c'è qualche piccola esperienza, come quella che si sta realizzando a Napoli presso la casa circondariale di Poggio Reale da diversi anni, ormai da 10 anni, dove diciamo, come se fossero state identificate in alcuni reparti a custodia attenuata, anche se non contengono tutte le persone con problemi di droga e che hanno commesso reati, una buona parte è fatta da queste persone, e lì un progetto, un programma del Dipartimento delle Dipendenze fatto insieme al terzo settore, che si chiama Quarto Piano, realizza oltre 12-13 laboratori di attività, sono arrivati fino a 20 laboratori con i detenuti, e ha uno sportello specifico per le misure alternative che diciamo realizza con una rete di comunità terapeutiche nazionale che è collegata e che facilita velocemente il percorso.

0: il governo attuale.
1: E a proposito invece di processi, c'è un ulteriore problema in questa legge che stiamo commentando, relativo al criterio di accesso alla misura che deve essere vincolato alla dimostrazione del collegamento tra reato e dipendenza. Non si tratta di un criterio totalmente fuori focus o comunque, mi viene da dire, pretestuoso?
0: Sì, guarda, questo lo trovo un criterio difensivo, perché anche la legge 309 in qualche modo insomma richiede che ci sia la diagnosi della sudodipendenza, in qualche modo si mette in collegamento la cosa. E io ritengo che sia difensivo, perché le critiche che vengono fatte purtroppo anche da aree, diciamo, del campo largo sono proprio queste, e che c'è questa legge diciamo consentirebbe anche a delinquenti comuni di accedere alle misure alternative. E quindi secondo me è un criterio difensivo, poi alla fine il tutto si risolverà nella definizione dei criteri di diagnosi ai sensi del DSMS, DSM terzo, ultimo, eccetera, eccetera, per identificare la dipendenza, il disturbo da uso di sostanze o anche diciamo altri tipi di dipendenze. Io credo che si arriverà proprio a questo, però anche io considero questa tendenza a lavorare sull'etichettamento e a esasperare la forma di etichettamento e anche il potere, se volete, diciamo, del medico patologico su percorsi che sono molto più ampi, molto più, che insomma, che richiederebbero ben altri approfondimenti. Insomma, se una persona è detenuta, ha problemi di dipendenza e sono riconosciuti. Tra l'altro, guardate che oggi ci troviamo di fronte, diciamo, l'uso critico, io lo definirei in questo modo, l'abuso di sostanze stupefacenti, ha delle caratteristiche molto ampie, molto articolate, molto differenziate. Insomma, qua è come se noi fossimo fermi ancora alla visione degli anni 70-80, no? Quando diciamo l'uso di sostanze legato prevalentemente all'eroina identificava, diciamo, un certo modo di vivere, diciamo, la perdita del controllo, no? Che era completamente annullata dall'uso della sostanza. Oggi, insomma, che vi sono più tipologie di uso, di consumo, anche di, come dire, vie di somministrazione, dove c'è una forte diffusione della cocaina, del crack, insomma una combinazione delle sostanze alcoliche, eccetera. Anche una diagnosi, insomma, deve tenere presente, la diagnosi deve tenere presente di questa situazione, non tanto della presenza di una patologia, ma quando della presenza di una problematicità nella vita della persona che lo ha condotto a determinare, diciamo, quel reato, che è un reato che non deve essere un reato legato alla mafia, alla camorra o altro, ma uno di questi reati, la maggioranza, insomma, sono veramente, vi garantisco, proprio reati, io ci sono stato abbastanza in carcere, ma sono reati da 4 soldi, insomma, no, ci sono anche reati un po' più, ma non sono mai reati molto importanti. E vi è sempre, non c'è la necessità di avere questi strumenti così inquisitori, no? Per capire qual è la relazione tra condizione sociale, uso di droghe e reato. E, diciamo, la cosa di fondo dovrebbe essere, come dire, il principio di fondo da parte di un sistema pubblico dovrebbe essere proprio questo: assumersi la responsabilità del fatto che quel comportamento di quella persona è anche il risultato delle proprie politiche, delle proprie carenze, e quindi mettere a disposizione di quella persona tutte le risorse perché per almeno compensare in parte, no, quel danno che la politica ha determinato nella vita di quella persona. Questo sarebbe sul piano etico, no, un principio importante che dovrebbe, come dire, orientare questa tipologia di interventi. Io poi credo che questi interventi hanno la funzione di dimostrare appunto la natura politica sociale della questione, del fenomeno, per poi arrivare appunto a un cambiamento normativo, quindi a depenalizzare e decriminalizzare tutti i comportamenti legati all'uso di sostanze per uso, diciamo, personale, e a legalizzare la cannabis prevalentemente. In un orizzonte futuro, mi permetto di dire con voi, un orizzonte futuro di legalizzazione di tutte le sostanze, naturalmente, al quale bisogna arrivare gradualmente, considerate, diciamo, le circostanze, ma è chiaro che è quello il, diciamo, l'obiettivo. Ma io credo che se noi riuscissimo a ampliare questo sistema di misure alternative alla detenzione con questo modello, così come l'abbiamo

0: anche noi un po' orientato la controconferenza, secondo me questo aprirebbe la possibilità, aprirebbe delle contraddizioni, dimostrerebbe, diciamo, di quanto sia un po', insomma, sarebbe importante appunto cambiare complessivamente il quadro normativo.
1: Un altro aspetto che desta perplessità è la prospettiva dell'istituzione di una commissione apposita presso il Dipartimento delle Politiche Antidroga. Ciò non rappresenta un po' l'emblema di una lettura che, nonostante tutto, fatica a distaccarsi dall'intervento penale?
0: Ma sì, insomma, rientra anche questa, insomma, anche questa sovrapposizione continua, no? Di organismi, di commissioni. Non è che si comprende bene poi qual è la funzione. Sembra sempre che bisogna istituire dei dispositivi di continuo controllo e non dei dispositivi delle come dire, dei processi di verifica dell'efficacia. Perché io dico, facciamo questo, però con un organismo indipendente, non costruito da voi, da chi ha gestito, facciamo una verifica dell'efficacia di queste misure e verifichiamo che cosa determinano in corso d'opera e successivamente. Perché le leggi dovrebbero essere queste, no? La conferenza nazionale sulle droghe dovrebbe essere questa, ma non è stata. Ma qua ci sono stati dei momenti in cui abbiamo avuto questa possibilità, ma sicuramente l'ultima è stata un'autocelebrazione e un'affermazione appunto di questo principio. Quindi io penso che queste commissioni sono delle cose sovrabbondanti che tendono a appesantire il tutto, ma credo anche a sono anche espressione probabilmente del fatto che sta provando a costruire questo sistema si rende conto di tutti i punti deboli di questo sistema e quindi prova a creare, a introdurre degli elementi di controllo, come se provasse, che ne so, a individuare una squadra di muratori che appena ci sta una scalfitura mette il cemento dentro, piuttosto che cercare di capire funziona o non funziona, no? Quindi per me, insomma, rientrano appunto in un modello un po' più generale che è sempre più distante dai bisogni delle persone, sempre più distante dalle persone stesse. Insomma, qual è il ruolo delle persone che poi realizzeranno questi percorsi? Qualcuno gli chiederà come stanno, qualcuno gli chiederà se questa cosa sta funzionando, se i loro desideri erano quelli. Insomma, perché questo è uno dei modi per cercare di capire, no? Sembra che le persone, poiché sono tossicodipendenti, in più sono detenuti, sono persone che non solo non hanno nessun diritto più, ma anche quando gli si propone dei percorsi che loro chiamano riabilitativi, non hanno nessuna possibilità nel percorso riabilitativo di potersi esprimere. E allora, che percorso riabilitativo? Cioè, cosa si sta riabilitando in questa persona? Si sta riabilitando la sua capacità di autonomia? No? E di critica, o si sta provando a creare delle pecorelle, dei corpi docili, come diceva Foucault. Io credo che questi organismi hanno più questa funzione, più che una funzione che, insomma, cui possiamo, siamo un po' più oppressiva, un po' più di controllo, un po' più di, piuttosto che una funzione di salvaguardia, insomma.
1: Chiuderei allora analizzando un ultimo aspetto. Questo istituto di accesso alla detenzione domiciliare sarà attivabile solo nella fase esecutiva della pena e a me sembra che in questo modo si resti un po' come sospesi a metà perché non si interviene né sulle cause del sovraffollamento né sull'intercettazione dell'utilizzo problematico di sostanze e mi piacerebbe sapere la tua al riguardo.
0: Sì, condivido, insomma, ma insomma, se non fosse che è un'idea un po' statica, io sarei curioso di vedere come si muoveranno, però la trovo un po' statica questa idea perché va tutto a discapito delle persone che dovranno essere sottoposte a questi processi appunto nella fase, diciamo, dell'esecuzione penale. Ora, anche lì, insomma, io dico, è chiaro, nella fase dell'esecuzione penale, fin quando stiamo parlando dell'articolo della misura alternativa alla detenzione, e allora capisco che anche in quello però non capisco tutto sto, visto che ci sono già i servizi, no? Però in realtà quello che tu dicevi all'inizio, no? La parte peggiorativa della 309 prevede anche un articolo 89 che prevede che le persone già nella fase del giudizio possono accedere a una misura alternativa alla detenzione. Ora, con questo nuovo articolo loro stanno provando a spostare, perché probabilmente loro cercheranno di rendere questa operazione anche un po' più, tenderanno a privilegiarla rispetto alle altre possibilità che comunque permangono all'interno della legge. Di fatto, appunto, sposteranno tutto il discorso nel fatto che intanto una persona comunque deve stare in carcere. Poi dopo, non lo so se quale sarà il criterio, se fa il bravo, se rientra nei criteri diagnostici, perché poi bisogna capire se loro ritengono che questo è un modo per risolvere il sovrappopolamento del carcere, beh, significa che non dovrebbero fare tutte queste distinzioni, no? È una contraddizione. Dovrebbero dire queste 10.000 persone che hanno già una diagnosi, noi dobbiamo trovare un modo per spostarli da qualche altra parte, perché di fatti oggi già ci sono, poi la buona parte di queste sono in attesa di giudizio, la parte sono definitivi, mentre secondo me sono delle contraddizioni, questi istituti sono delle contraddizioni. Io ho la sensazione che in questo c'è il tentativo di sostituirsi anche al sistema attuale dei servizi, perché il sistema attuale dei servizi non è sempre gestibile in modo uniforme, e alcuni vanno in un modo, alcuni vanno in un altro. Quando io dirigevo, se io in questo momento fossi trovato a dirigere il dipartimento delle dipendenze che dirigevo in passato, l'avrei contrastata anche dentro il sistema pubblico, pure anche se questa è legge dello Stato, sinceramente, avendo la possibilità di farlo, avendo la possibilità di accedere, di utilizzare altre norme, naturalmente loro probabilmente vogliono tentare anche di condizionare, influenzare l'orientamento in un modo uniforme, no? Uniforme, insomma, omologato, diciamo così, al sistema dei servizi, probabilmente, insomma, questa è la mia ipotesi. Però, insomma, complessivamente ci troviamo di fronte a una brutta, non solo a una legge che delinea una brutta tendenza, veramente una tendenza brutta. Veramente questo governo, vedo che attraverso tutta una serie di interventi, dal decreto anti-rave al codice della strada, cioè non interviene direttamente, non si pone il problema direttamente di voglio cambiare la legge sulle droghe. No, prendono tutta una serie di iniziative dirette e indirette attraverso le quali quel poco di spiraglio che la legge diciamo sulle droghe, tra 1990, manteneva e offriva, vengono progressivamente messe da parte, spostando tutto, diciamo, sul modello penale e patologico. E questo veramente è un orizzonte, diciamo, abbastanza inedito negli ultimi anni, no? Dopo aver sventato alla fine Giovanardi, ci troviamo in una cosa, insomma, analoga, un decreto di sicurezza, cioè diciamo, in una situazione di un regime autoritario all'interno del quale le persone che usano droghe, migranti, giovani, eccetera, si ritrovano ad essere fortemente, diciamo, come soggetti a repressione, a restrizione, a detenzione in tutti i modi possibili, con una restrizione di quelle aree sociali che invece di servizi che intervenivano per spostare, diciamo, il conflitto appunto sull'inclusione sociale.
1: E allora, dopo questa ampia analisi delle criticità della legge che ha introdotto l'accesso alla detenzione domiciliare per detenuti con dipendenza da sostanze, torniamo a ringraziare Stefano Vecchio, presidente di Forum Droghe.
0: Grazie a voi, ciao, a presto.
1: Nel ringraziare nuovamente Stefano Vecchio, rimaniamo però sull'argomento carcere, perché lo scorso 23 luglio il governo ha compiuto una nuova stretta repressiva sul terreno della giustizia minorile, approvando un disegno di legge destinato a far discutere. Il provvedimento non abbassa l'età dell'imputabilità, che resta fissata a 14 anni, ma interviene su un principio fondamentale del nostro ordinamento, di fatto invertendo l'onere della prova. Oggi spetta al giudice verificare che un ragazzo tra i 14 e i 18 anni sia davvero capace di intendere e di volere al momento del fatto, ma la riforma invece introduce una presunzione di imputabilità che potrà essere superata solo dimostrando il contrario, così come avviene di fatto nei casi di processo a carico di persone adulte. Si tratta di una modifica apparentemente tecnica, ma che potrebbe cambiare il modo in cui la giustizia guarda ai minori autori di reato, spostando l'equilibrio tra finalità educativa e risposta punitiva. La proposta ha infatti diviso magistrati, avvocati, accademici, nonché operatori del settore, sollevando interrogativi importanti sul futuro del processo penale minorile, oltre a rilanciare la stretta securitaria da parte dell'esecutivo. Per saperne di più, abbiamo allora chiesto un commento a Valentina Calderone, garante dei detenuti di Roma Capitale. Ascoltiamo cosa ci ha detto.
2: Il disegno di legge che è stato approvato dal Consiglio dei Ministri e che è stato proposto dalla Presidente del Consiglio Giorgia Meloni e dal Ministro della Giustizia Carlo Nordio, che sposta l'onere della prova, quindi c'è un'inversione dell'onere della prova sull'imputabilità dei minori autori di reato, è a mio avviso, a parte totalmente inutile, ma di una gravità estrema. È nel solco questo provvedimento di un chiaro intento di questo governo di demolire completamente la giustizia minorile nel nostro paese, giustizia minorile che era un fiore all'occhiello dell'Europa, tanto da coinvolgere il nostro paese fino a pochi anni fa in tutti i tavoli europei in cui si discuteva appunto del modo giusto e corretto e migliore per fare giustizia minorile, ed era il nostro, ma chiaramente questo primato lo stiamo perdendo e anche, come dire, disinvestendo e gettando alle ortiche decenni di lavoro e di esperienza sul campo. L'idea che appunto una persona minorenne in una fase, come dire, che tutti i neuropsichiatri infantili, che tutti gli esperti di età evolutiva raccontano e dicono, più che raccontano, manifestano come un'età in cui, come dire, ci sono questioni particolari che riguardano la formazione del cervello, della personalità, e che appunto hanno fatto dire fino adesso nel nostro paese che il minore si intende non capace di intendere di volere, ma deve essere appunto eventualmente deve essere provata la sua capacità di intendere di volere, con questa inversione, quindi con presumere automaticamente che invece il minore sia capace e consapevole delle proprie azioni, è assolutamente come dire, uno schiaffo anche a decenni di studi sul cervello degli adolescenti e delle adolescenti, soprattutto non supportato, ecco, questa modifica da nessun tipo di emergenza, da nessun tipo di base scientifica. Evidentemente è l'ennesima proposta totalmente populista che mira soprattutto poi a colpire una categoria, quella dei cosiddetti detti maranza, quindi anche identificandoli dal punto di vista insomma una razzializzazione del minore effettivamente su cui forse bisognerebbe ragionare. È un provvedimento totalmente insensato, è un provvedimento che per fortuna ancora non è legge, dovrà passare dal Parlamento. Speriamo che ci sia una forte opposizione rispetto a un cambio di paradigma che dopo appunto una serie di invece decreti introdotti, ovviamente primo tra tutti il decreto Caivano, ma non solo, che hanno di molto peggiorato e di molto aggravato la situazione della giustizia minorile in maniera veramente importante. Ecco, speriamo che si riesca a resistere, lo stanno dicendo le camere penali, ma lo stanno dicendo tutti i professionisti che hanno a che fare con gli adolescenti, che hanno a che fare con la giustizia minorile. Speriamo di insomma riuscire a, io spero che si riesca a impedire che questa aberrazione diventi legge. Nel frattempo, ecco, penso che dei giri approfonditi, per esempio all'interno di istituti penali per minorenni o nelle comunità, farebbe bene a chi governa, a chi ci governa e a chi pensa che governare questi fenomeni e governare le questioni che hanno a che fare con gli adolescenti e la giustizia sia inventarsi decreti inutili a ogni piè sospinto.
1: E questo era il commento di Valentina Calderone, garante dei detenuti di Roma Capitale. Ci spostiamo ora sull'argomento della procreazione medicalmente assistita e lo facciamo con un intervento di Francesca Re, coordinatrice della campagna PMA per tutte e consigliera generale dell'associazione Luca Coscioni. L'intervento ha avuto luogo nel corso dell'evento Crioconservazione gratuita degli ovociti, un impegno comune, conferenza stampa convocata dall'onorevole Carmen Di Lauro presso la Camera dei Deputati lo scorso 28 luglio.
3: Chiedo a Francesca, che ha una visione anche europea e internazionale su questo tema e soprattutto sul tema della PMA, se dal caso francese avete, diciamo, appreso qualcosa sul tema, ma anche come sta andando banalmente la vostra raccolta firme, che è partita, non mi ricordo se un paio di mesi fa, PMA per tutte, che si può firmare online sul sito dell'associazione Luca Coscioni, come sta andando, perché effettivamente il tema della PMA, come dicevo, è correlato strettamente, non, le due cose però si possono anche discutere separatamente, è forse anche l'aspetto politicamente più sensibile quando si parla di discussione tra partiti.
4: Grazie Chiara, ringrazio anche Carmen Di Lauro per questo invito e per aver inserito appunto la campagna PMA per tutti in questo contesto che, come dicevi tu Chiara prima, effettivamente può essere letto in realtà in una, diciamo in una prospettiva estremamente connessa, se pensiamo che ovviamente preservare la propria fertilità poi possa non avere senso per tutte quelle donne che laddove appunto decidano di utilizzare i propri gameti non siano accompagnate da un uomo e quindi siano banalmente single oppure siano in una coppia di donne. Quindi sicuramente si pone in grande continuità questo tema con la legge 40 e i limiti che attualmente la legge 40 purtroppo ancora impone. Parto da una cosa brevissima per poi ovviamente risponderti, anzi prima ti rispondo, si fa sempre prima così, e poi se ho tempo magari dico un'altra cosa. Sicuramente diciamo i modelli internazionali e diciamo tutto ciò che in Europa ma anche nel mondo succede hanno messo in evidenza come l'Italia purtroppo su questo tema come su altri grandi temi che riguardano le libertà fondamentali sia effettivamente indietro. La Francia pochissimi anni fa ha approvato una legge, quella in realtà sulla riforma della bioetica, che ha previsto anche appunto la possibilità per donne singole e coppie di donne di accedere alla fecondazione assistita. A settembre pubblicheremo uno studio che è stato fatto da, banalmente c'è qui la ricercatrice Elena Andreoni che se ne sta occupando, dove emergono questi dati e diciamo i dati che emergono sono veramente significativi, cioè ci fanno proprio capire come abbattendo e superando dei limiti all'autodeterminazione, ovviamente i dati hanno un riscontro specifico e preciso e questo però non è una novità. La legge 40 è nata nel 2004 come una legge estremamente restrittiva sotto tantissimi punti di vista e tutti gli interventi che sono stati fatti, e non dal legislatore, il legislatore non è mai intervenuto sulla legge 40, se non una volta con la legge Varchi per rendere ancora più punitive, ancora più stringenti le norme sulla GPA, sulla maternità surrogata, quindi non è mai intervenuto, è intervenuta solo la Corte Costituzionale. E la Corte Costituzionale è intervenuta perché le persone si sono rivolte con le loro istanze ai tribunali e i tribunali hanno sollevato le questioni di legittimità costituzionale. La Corte Costituzionale ha dichiarato ben 5 volte la legge 40 incostituzionale, a partire dal divieto di eterologa, il limite dei 3 embrioni che dovevano essere impiantati tutti con un unico impianto, l'impossibilità per una coppia fertile ma portatrice di malattie genetiche di accedere alla diagnosi preimpianto, quindi tutti divieti irragionevoli che hanno limitato la libertà delle persone. E si vede proprio, questo è graficamente visibile proprio sul sito dell'Istat, come ad ogni divieto superato aumentava la curva dei nati, quindi sicuramente c'è poi un effetto anche sulla natalità, ma ci tengo a dire che ovviamente questa campagna, in particolare la campagna PMA per tutte, ovviamente non ha l'obiettivo specifico di far diventare più donne madri. Nonostante noi abbiamo utilizzato questo slogan per il rilancio della campagna che è stata appunto lanciata l'11 giugno come più diritti più mamme, ovviamente l'obiettivo è stato innanzitutto far capire alle persone che PMA significa, diciamo, c'è una connessione con la maternità, perché purtroppo ovviamente anche il linguaggio deve arrivare a tutti, anche a chi magari non ha tutti gli strumenti per poter diciamo comprendere subito un linguaggio anche tecnico e scientifico, ma ovviamente al centro c'è la libertà e l'autodeterminazione delle donne in particolare. Ovviamente noi parliamo di più, diciamo, di PMA per tutte, nonostante nel testo di legge si parli di persone, perché appunto sarebbe l'effetto immediato di questa riforma, come dicevate prima, per poter consentire una PMA per tutte e tutti occorrerebbe superare anche il divieto di surrogazione di maternità, che è una campagna che l'associazione Coscioni porta avanti separatamente perché richiede un'attenzione sicuramente diversa.
3: Grazie. Chiedo allora anche a Francesca Re se, per esempio, nel loro fare campagna PMA per tutte riescono a parlare e a coinvolgere anche uomini, la sfera maschile della società.
4: Allora, questo è un tema che mi sta molto a cuore, nel senso che mi piacerebbe che diciamo si parlasse di questi temi non necessariamente perché ci tocca, diciamo, in prima persona, no? Io mi ricordo personalmente quando ho iniziato ad avvicinarmi alla legge 40, era più o meno il 2006, io stavo facendo la tesi di laurea in diritto penale e era uscito fuori che questa legge in realtà aveva dei reati terribili, no? E quindi mi ero molto appassionata, peraltro è stato il contesto in cui ho conosciuto l'associazione Coscioni, Filomena Gallo, e quindi ho iniziato a fare delle pubblicazioni in materia. Tantissime persone mi chiedevano: ma sei infertile, cioè, ma hai problemi? Dico, no, cioè, mi sembra una domanda assurda, nel senso, a parte ho 23 anni, non lo so, cioè, magari sì, però non lo sapevo e non mi ero mai posta il problema. Però effettivamente la percezione è sempre un po' quella che ti occupi di un tema magari specifico perché ti tocca da vicino. Allora, è innegabile dire che diciamo la stragrande maggioranza delle persone che ci seguono, che ad esempio sono entrate nei nostri indirizzari, che seguono le newsletter, è ovviamente un pubblico femminile, diciamo di un'età relativamente giovane o comunque interessata al tema, però è anche vero che diciamo che la nostra comunicazione sta cercando un po' di parlare a tutti e tutte, questo perché ovviamente anche banalmente gli uomini gay ci hanno chiesto ovviamente: ma perché fate una campagna per tutte? E ovviamente è importante spiegare quello che dicevo prima, è un primo passo, e la proposta di legge parla di persone, non parla di donne, parla di persone, quindi diciamo la modifica dell'articolo 5 della legge 40 che oggi consente l'accesso alle tecniche di fecondazione assistita solo alle coppie di sesso diverso, coniugate o conviventi, è stata modificata nel senso che possono accedere persone singole o coppie, quindi senza dire di sesso diverso o dello stesso sesso, e ovviamente modificando già questa norma, laddove si dovesse arrivare ad una diciamo così consapevolezza del fatto che i divieti assoluti, come avviene in tema di maternità surrogata, portano solo abusi, portano solo clandestinità e quindi veramente portano anche allo sfruttamento, perché sono temi che effettivamente succedono, e che invece la regolamentazione di certe pratiche effettivamente può avere una funzione di tutela di tutte le parti coinvolte, allora se si dovesse arrivare, se il legislatore dovesse arrivare, non so in quale era, a questa presa di coscienza, la modifica che abbiamo fatto dell'articolo 5 ovviamente andrebbe a vantaggio di tutti, anche degli uomini. Ci tengo a dire una cosa su questa campagna, una campagna che ha una particolarità rispetto anche ad altre campagne che abbiamo portato avanti come Associazione Coscioni, che in realtà lavora sui temi della legge 40 praticamente da quando la legge 40 è diventata legge, da quando è stata emanata, è che a questa campagna hanno aderito, oggi siamo a quasi 50 organizzazioni diverse, e parlo di organizzazioni molto diverse tra loro, da ActionAid a Una Nessuna 100.000, quindi associazioni per la difesa del, diciamo in generale dei diritti delle donne, della violenza sulle donne, associazioni contro le discriminazioni in generale, ovviamente tutte le associazioni LGBT, e questo ha dato a questa campagna un valore aggiunto che forse all'inizio neanche immaginavamo, perché stiamo capendo con il confronto con queste realtà che questo divieto in particolare porta con sé delle discriminazioni che possono avere tantissimi effetti indotti anche banalmente sui bambini che nascono da queste tecniche che in questo momento storico sono vietate in Italia, quindi anche nascere con lo stigma di non voler essere voluto dal proprio paese può avere un effetto importante. Quindi diciamo le varie prospettive con cui le campagne anche comunicano questo tema e quindi questa volontà di voler superare questa discriminazione penso faccia solo bene insomma alla libertà di tutti e tutte noi.
1: E questo era l'intervento di Francesca Re, coordinatrice della campagna PMA per tutte e consigliera generale dell'associazione Luca Coscioni, nel corso dell'evento Creo conservazione gratuita degli ovociti, un impegno comune. Conferenza stampa convocata dall'onorevole Carmen Di Lauro presso la Camera dei Deputati lo scorso 28 luglio. Chiudiamo la puntata dell'8 agosto 2026 del Maratoneta, non prima di aver ricordato che sul sito dell'Associazione Luca Coscioni trovate tutti i riferimenti per il tesseramento per l'anno 2026, così come le varie modalità di sostegno economico alle nostre iniziative a partire dalla donazione del 5 per 1000. Non resta a questo punto che augurare un buon proseguimento a chi è in ascolto da parte di Peppe Brescia.
5: Questo dunque il Maratoneta, rubrica a cura dell'associazione Luca Coscioni. 15:30 minuti, siamo in diretta su Radio Radicale. Adesso vi proponiamo la seduta del Senato del 5 agosto scorso con le comunicazioni del Ministro dell'Economia e delle Finanze Giancarlo Giorgetti in merito all'avvio della procedura di attivazione della clausola di salvaguardia nazionale e conseguente discussione. Entriamo nei programmi in convenzione.
6: Inizio delle trasmissioni in convenzione. Al termine riprenderanno i programmi di Radio Radicale, organo della lista Marco Pannella.
7: La seduta è ripresa. L'ordine del giorno reca comunicazioni del Ministro dell'Economia e delle Finanze in merito all'avvio della procedura di attivazione della clausola di salvaguardia nazionale. Ha la parola il Ministro dell'Economia e delle Finanze, onorevole Giancarlo Giorgetti. A lei la parola, Ministro.
8: Grazie, Presidente. Onorevoli senatori, la nuova governance economica dell'Unione Europea, e in particolare il regolamento 1263 del 2024, che ha modificato le regole del cosiddetto braccio preventivo del patto di stabilità e crescita, prevede una articolata procedura autorizzatoria per le due fattispecie nelle quali è consentito che uno Stato membro possa deviare dal percorso di spesa netta indicata nel piano strutturale di bilancio di medio termine. La prima è costituita dall'attivazione della clausola di salvaguardia generale, disciplinata dall'articolo 25 del regolamento, con cui il Consiglio, su proposta della Commissione europea, autorizza gli Stati membri a utilizzare ulteriori spazi fiscali per fronteggiare gli effetti di una grave congiuntura negativa della zona dell'euro o nell'Unione nel suo complesso. La seconda consta del ricorso alla clausola di salvaguardia nazionale, disciplinata dall'articolo 26, di cui ciascuno Stato membro può richiedere l'attivazione in circostanze eccezionali al di fuori del suo controllo che abbiano rilevanti ripercussioni sulle sue finanze pubbliche. In entrambe le ipotesi summenzionate, l'assenso delle istituzioni dell'Unione Europea all'attivazione delle suddette clausole sarà oggetto di una specifica raccomandazione del Consiglio che dettaglierà i profili non solo quantitativi per la deviazione autorizzata. La raccomandazione dovrà essere adottata entro 4 settimane dalla proposta che avrà formulato la Commissione europea dopo aver concluso la propria istruttoria in merito alla richiesta pervenuta. Il regolamento specifica che il ricorso a tali strumenti non dovrà comunque compromettere la sostenibilità di bilancio nel medio termine, chiamando la Commissione e il Consiglio a esprimersi in proposito. All'interno di tale quadro regolatorio è intervenuta la comunicazione della Commissione del 19 marzo 25, la quale ha stabilito che l'aggressione all'Ucraina e la minaccia alla sicurezza europea costituiscono circostanze eccezionali per utilizzare e attivare la NEC, la clausola nazionale, invitando tutti gli Stati membri a utilizzare questi margini di flessibilità in maniera coordinata nell'ottica di produrre il massimo impatto in termini di adeguamento delle dotazioni di difesa dell'Unione Europea e di sinergie nelle filiere produttive del settore. Tali spazi di bilancio vengono quindi concessi per gli anni 2025 fino al 2028 a fronte di incrementi effettivi della spesa per difesa in rapporto al PIL misurato attraverso la divisione 02 della classificazione COFOG nell'ambito del sistema europeo dei conti rispetto al livello registrato nell'anno di riferimento in base ai parametri applicabili alle diverse fattispecie. Anche misure eventualmente finanziate attraverso i prestiti SAFE possono beneficiare di questa flessibilità. Prestiti SAFE che erano stati definiti e proposti insieme all'attivazione coordinata delle clausole nazionali. Per tali spazi di bilancio la comunicazione prevede un espresso limite quantitativo dell'1,5% del PIL per ciascuno degli anni dal 2025 al 2028. Tale limite temporale può essere esteso come riferimento alle spese registrate sotto il profilo contabile negli anni successivi in relazione alle consegne, ferma comunque la conclusione dei relativi contratti nel periodo di vigenza della clausola, cioè entro il 2028. Il 3 giugno scorso, in occasione della pubblicazione del pacchetto di primavera 2026, la Commissione europea, sulla base di una proposta presentata dall'Italia e appoggiata da altri Stati membri, ha esteso l'ambito di applicazione della NEC anche alle spese sostenute per la sicurezza energetica, fissando un doppio limite quantitativo fino allo 0,3% del PIL all'anno e allo 0,6% cumulato nel triennio 2026-2028. Dalle informazioni allo stato disponibili non sembrerebbero ammissibili, differentemente dalla clausola difesa, quelle spese registrate negli anni successivi al 2028. E sul punto saranno avviate specifiche interlocuzioni in sede tecnica con le istituzioni europee per verificare la possibilità di investimenti che, sebbene avviati nel triennio 2026-2028, producono effetti su un orizzonte temporale più lungo. È stato chiarito inoltre che sono ammesse esclusivamente misure addizionali, decise a partire dal 28 febbraio 2026 e mirate a migliorare strutturalmente la sicurezza del sistema energetico degli Stati membri, favorendo la transizione verde, riducendo la dipendenza dai combustibili fossili e quindi dagli approvvigionamenti esteri. Paiono pertanto escluse misure che mirino ad attenuare solo provvisoriamente gli effetti della crisi in atto, quali ad esempio la riduzione delle accise o altre forme di sussidio diretto o indiretto ai prodotti energetici di origine fossile, così come iniziative a supporto del settore privato che, seppure in grado di ridurre indirettamente la spesa energetica, non determinino un miglioramento strutturale in termini di sicurezza e autonomia del sistema energetico. Possono considerarsi ammissibili anche misure che contribuiscono agli obiettivi promossi dalle comunicazioni 370 del 2026, il cosiddetto Accelerate EU, e il 595 Electrification Action Plan, purché siano in linea con le finalità e gli orientamenti della NEC e ne rispettino i vincoli. Dato il carattere innovativo della disciplina prevista dal quadro euro-unitario, diversi aspetti operativi saranno oggetto di confronto nelle sedi tecnico-amministrative preposte, ma è già stato chiarito che il ricorso agli spazi di flessibilità concessi in relazione alle misure per la sicurezza energetica è subordinato nell'anno all'utilizzo di quelli destinati alle spese per difesa e comunque nel limite complessivo dell'1,5% del PIL annuo, come originariamente previsto dalla comunicazione del 2025, con alcune possibili eccezioni per gli Stati membri che abbiano già attivato la NEC per difesa e prevedono di raggiungere il suddetto limite. La Commissione europea ha invitato gli Stati membri che intendano beneficiare degli spazi di flessibilità già in fase di valutazione del documento previsionale di bilancio del 2027 a presentare la richiesta di attivazione o di estensione della NEC entro la metà di agosto del 2026. E la richiesta dovrà fornire in particolare un elenco di massima delle misure che lo Stato membro intende finanziare e una stima preliminare dei costi attesi. La Commissione valuterà tali richieste nel mese di settembre, eventualmente raccomandandone l'approvazione al Consiglio, che dovrebbe formalizzare la raccomandazione nella riunione ECOFIN di ottobre. A seguito di tale raccomandazione si procederà anche nelle more dell'aggiornamento della disciplina contabile nazionale alla nuova governance economica europea, in via analoga al ricorso alla procedura prevista dall'articolo 6 della legge 243 del 2012, al fine di poter dar conto del quantum delle clausole utilizzate e degli interventi ai quali le relative risorse saranno destinate, cioè il cosiddetto scostamento di bilancio da approvarsi con le maggioranze previste, quelle cosiddette qualificate. La richiesta di attivazione della clausola infatti potrà essere oggetto di aggiornamenti e integrazioni, e lo Stato membro si impegnerà all'atto della richiesta a fornire due volte all'anno, entro il 15 aprile ed entro il 15 ottobre, informazioni utili al monitoraggio dell'attuazione degli interventi, affinché la Commissione europea possa tenerne conto nelle proprie previsioni e nelle valutazioni di sorveglianza. Pertanto, per gli Stati membri che attivino la clausola, il monitoraggio della traiettoria di spesa verrà effettuato in due passaggi. Il primo passaggio verificherà se un eventuale debito del conto di controllo possa essere ricondotto all'incremento delle spese per la difesa. Nel caso in cui l'incremento delle spese per difesa non giustifichi pienamente gli scostamenti registrati dal conto di controllo rispetto al tasso di crescita della spesa netta fissato nel piano strutturale e raccomandato dal Consiglio, un secondo passaggio verificherà se detti scostamenti derivino dall'utilizzo dei margini concessi per l'estensione della NEC alle spese per sicurezza energetica. In merito alle condizionalità previste per l'attivazione della clausola, è opportuno che siano precisati alcuni aspetti. Per quanto riguarda le spese relative alla difesa, il meccanismo di calcolo degli spazi effettivamente assorbiti non richiede nemmeno in fase di presentazione del piano una identificazione e quantificazione degli interventi alla base dell'incremento del livello della spesa, dal momento che l'addizionalità sarà valutata guardando l'evoluzione di un dato aggregato. È sufficiente, come anticipato, che in rapporto al PIL l'ammontare complessivo della spesa per difesa misurato dalla divisione COFOG rilevante superi quello registrato nell'anno di riferimento. Per l'Italia tale anno dovrebbe essere il 2024, in cui la spesa per difesa ai fini COFOG, che è una cosa diversa rispetto a quella rilevante per la NATO, è attestata all'1,3% del PIL. A tale proposito, i dati, come allo stato disponibili per l'anno in corso e per il prossimo biennio, indicano che a legislazione vigente tale aggregato dovrebbe attestarsi su valori prossimi al livello di riferimento e pertanto, se tale stima sarà confermata, tutte le eventuali spese addizionali potranno beneficiare dei margini di flessibilità previsti. L'articolata nuova procedura prevista dalle clausole di salvaguardia di cui al regolamento 1263 e integrata dalla comunicazione del Consiglio del 19 marzo 2025 mostrano come ogni definitiva articolazione del piano non potrà che essere predisposta guardando la compatibilità degli effetti delle misure in esso incluse con tutti i vincoli di finanza pubblica e all'evoluzione della procedura per il deficit eccessivo. Proprio per queste ragioni sarà necessario, ai fini del compiuto ricorso alle procedure in oggetto delle presenti comunicazioni, poter disporre di informazioni aggiornate sull'andamento dei conti pubblici, che non saranno disponibili prima della fine del mese di settembre. Infatti, se da una parte l'attivazione della clausola consente, nei limiti sopra richiamati, di giustificare scostamenti in eccesso sul conto di controllo associato all'evoluzione della spesa netta, dall'altra gli interventi che hanno pieno impatto sul deficit e, come più volte ricordato, quest'ultimo indicatore è particolarmente importante in questa fase della programmazione di finanza pubblica del governo italiano, dal momento che dalla sua evoluzione dipendono appunto gli sviluppi della procedura di deficit eccessivo. Quindi, conseguentemente, nel caso in cui la procedura di deficit eccessivo non venga chiusa anticipatamente alla luce di una revisione nel prossimo mese di settembre del dato relativo al 25 o alternativamente sulla base del valore di consuntivo del deficit 2026 come da originaria previsione della raccomandazione del Consiglio europeo, un peggioramento dei conti pubblici negli anni successivi tali da determinare un deficit superiore al 3% implicherebbe la permanenza della procedura di deficit eccessivo fino al rientro al di sotto della soglia prevista dai trattati, anche qualora il deficit in eccesso sia interamente riconducibile a spese in linea con i parametri di ammissibilità della NEC. Lo shock energetico causato dalla crisi in Medio Oriente, associato ovviamente alla crisi ucraina, costituisce una circostanza eccezionale al di fuori del controllo degli Stati membri, con un rilevante impatto negativo sulla crescita dell'economia e sulla finanza pubblica. Anche guardando oltre la crisi in corso, la riduzione della dipendenza da fonti fossili è un aspetto fondamentale per il miglioramento della sicurezza e resilienza del Paese. Per questo motivo il Governo ha proposto, al fine di rispondere in modo efficace e coordinato alle cresciute tensioni geopolitiche, di estendere l'ambito di applicazione della NEC per le spese di difesa a misure volte a rispondere alle crescenti minacce per la sicurezza energetica in Europa. In coerenza con questa impostazione, il Governo, sulla base delle informazioni al momento disponibili, intende, con il coinvolgimento preventivo del Parlamento, avviare le interlocuzioni con la Commissione europea per la presentazione di un piano che preveda, nel triennio coperto dalla NEC, cioè 26-28, un incremento complessivo della spesa per gli interventi connessi alla sicurezza energetica di circa lo 0,6% del PIL e per la sicurezza e difesa di circa lo 0,9% del PIL. Sulla base delle esigenze indicate dal Parlamento e dai ministeri competenti, saranno avviate le attività istruttorie con la Commissione europea per la definizione degli interventi in materia di sicurezza energetica che, tenendo conto degli ambiti delineati dalla comunicazione, potranno interessare famiglie, attività produttive, infrastrutture energetiche e di trasporto e più in generale il settore pubblico. Tali interventi saranno coordinati con quelli previsti dal piano sociale per il clima. Per quanto concerne la sicurezza e la difesa, saranno previste misure sia di conto capitale sia di parte corrente. In particolare, la componente di spesa in conto capitale includerebbe sia nuovi programmi di investimento di durata pluriennale, sia proposte di rimodulazione di risorse già previste a legislazione vigente. Queste ultime avrebbero effetti sul deficit attraverso una riprogrammazione delle tempistiche di consegna dei dispositivi oggetto di alcuni programmi di investimento già in essere. Le spese correnti, invece, avrebbero anche natura permanente e coprirebbero incrementi di organico e ulteriori spese di funzionamento, tenuto conto degli oneri di esercizio delle nuove dotazioni. Alla ripartizione delle risorse nei diversi esercizi finanziari e alla predisposizione delle disposizioni necessarie per l'attuazione degli interventi si procederà con la prossima manovra di bilancio, solo successivamente all'approvazione della risoluzione di cui all'articolo 6 della legge 243 del 2012, in attesa, come ricordato, dell'approvazione della nuova organica disciplina contabile. Solo in quel momento, infatti, il Parlamento delibererà il cosiddetto scostamento di bilancio. Oggi, in una situazione in cui non è ancora definita e non è ancora stata recepita nella disciplina contabile di bilancio la legge organica di bilancio e in assenza quindi di una procedura formale, il Governo ha ritenuto doveroso presentarsi davanti al Parlamento e richiedere al medesimo l'autorizzazione ad intavolare questa trattativa con la Commissione europea. Grazie per la vostra attenzione.
7: Grazie. Avverto che le proposte di risoluzione dovranno essere presentate entro la conclusione della discussione generale. Dichiaro quindi aperta la discussione generale. Lascio parola al senatore Turco. A disposizione 6 minuti, senatore.
9: Sì, grazie Presidente. Governo, signori ministri, onorevoli colleghi, oggi il Parlamento è chiamato a discutere su una decisione economica tra le più importanti di questa legislatura e io aggiungo anche dal dopoguerra in poi, che vincolerà non solo questo governo ma anche i governi successivi e le future generazioni. Il Parlamento quindi è chiamato ad esprimersi sull'avvio della procedura per l'attivazione della clausola di salvaguardia. Ministro, se mi ascolta, grazie. Prevista dal nuovo patto di stabilità, dove chiedete una maggiore spesa pubblica. Per 4 anni, Ministro, questi margini di flessibilità non sono stati mai utilizzati per affrontare le grandi emergenze economiche e sociali del Paese. Avete preferito la strada dei tagli, dell'austerity, del rigore di bilancio. Oggi quindi chiedete al Parlamento un cambio di rotta, non per rilanciare la crescita economica, per sostenere le famiglie, i lavoratori, le imprese, per rafforzare la produttività e gli investimenti del sistema produttivo, ma per finanziare soprattutto una corsa al riarmo europeo. Questa è la finalità. Ben 22 miliardi di maggiore spesa militare che i cittadini pagheranno con maggiori tasse e tagli alla spesa pubblica. Perché attenzione, la spesa nel riarmo non è una spesa gratis, ricadrà sui cittadini e sulle imprese. Una scelta che definisce anche la gerarchia delle priorità del governo e della maggioranza di centrodestra. Per 4 anni avete chiesto sacrifici, lei in primis, Ministro, ricordiamo bene a dicembre di 2 anni fa quando chiese sacrifici ai cittadini e alle imprese, proprio in nome di quel rigore. Oggi dimostrate che quel rigore contabile non era una necessità economica, ma una semplice scelta politica. Oggi arrivate anche qui con una scelta ben precisa, però confusa, perché non delineate il quadro finanziario in maniera definitiva, non andate a definire la programmazione trasparente di queste spese e non definite quale deve essere la combinazione tra maggiore deficit, tra prestiti safe e risorse ordinarie di bilancio. Oggi quindi il governo chiede al Parlamento maggiori margini di spesa senza definire gli strumenti di finanziamento, senza definire lo scostamento di bilancio ben preciso e senza andare a definire quante risorse prenderete dal SAFE, che è uno strumento finanziario che non è gratis. Non vengono neanche definiti gli impatti che questo produrrà sulla spesa, sul debito e soprattutto sul deficit, perché se non usciamo dalla procedura di deficit eccessivo, il deficit schizzerà a oltre il 3,4%. E non definite come andremo a pagare le rate, gli interessi e come andremo a rimborsare i prestiti. Quindi in sostanza voi chiedete al Parlamento oggi di firmare una cambiale in bianco. Una cambiale che sarà pagata dai cittadini, la più grande operazione di indebitamento militare dal dopoguerra. Ministro, il costo del riarmo non finisce qui, perché continua, come dicevo, nell'andare a definire la pressione fiscale e i tagli alla spesa. Oggi però, Ministro, lei non ci dice nulla sulla situazione economica del Paese e su quale sarà la prospettiva in funzione di questo orientamento della futura spesa pubblica, perché oggi il Paese è molto più povero rispetto a 4 anni fa, una pressione fiscale al 43,1% del PIL, salari addirittura che hanno perso potere di acquisto e sono fermi a meno 7,8%, una produzione industriale in calo da 3 anni, una produttività che è ristagnante, gli investimenti che rallentano, un'inflazione ormai che ritorna a mordere il potere di acquisto, una crescita ormai dello 0, tra le più basse d'Europa, e un debito pubblico che continua ancora a crescere ed è vicino al 140% del PIL. Ora, Ministro, avete anche perso una grande occasione, quella del PNRR, trasformato da una straordinaria occasione di sviluppo a una semplice gestione amministrativa della spesa, una crescita che quindi l'avete affievolita e sotterrata e non avete per nulla risolto e ridotto tutte le diseguaglianze del Paese. Per questo vi abbiamo presentato una nostra proposta alternativa a quello che voi oggi non avete fatto per il dopo PNRR, un fondo sovrano nazionale da oltre 100 miliardi. Ora, in conclusione, Ministro, oggi il governo lascia una eredità e come tutti i governi questa eredità la si giudica dalla politica economica ed è tempo di fare i bilanci. Il governo Conte ha lasciato un paese che cresceva a doppia cifra, con un debito pubblico che rientrava e soprattutto vi ha lasciato una borsa piena di soldi, oltre 200 miliardi di euro.
10: Oggi il governo Meloni si appresta a lasciare in eredità un paese più povero, un nuovo patto di stabilità orientato all'austerity, una crescita economica stagnante, un debito pubblico che cresce al 140%, una legislatura priva di risorse e di riforme economiche, e poi con due grandi impegni: un impegno a raggiungere il 5% del PIL in sede NATO e un piano di riarmo europeo da 800 miliardi. Sapete qual è la differenza tra il governo Conte e il governo Meloni? Che mentre il governo Conte questi spazi fiscali, questi scostamenti di bilancio, li andava a chiedere al Parlamento per sostenere la crescita, per tutelare i cittadini, il lavoro, la sanità, per affrontare una crisi economica, la pandemia, un'emergenza sociale, il governo Meloni invece chiede questo scostamento esclusivamente per sostenere la spesa militare. Chiudo adesso dicendo e rispondendo a lei, Ministro, perché lei ha fatto riferimento questa mattina all'articolo 52 della Costituzione sulla difesa. Ora, Ministro, la sicurezza e la difesa di una nazione non si costruiscono aumentando la spesa militare, la si costruisce con la diplomazia, con la crescita economica, con i salari dignitosi, con una sanità efficiente, con imprese competitive, con ricerca, innovazione e investimenti soprattutto nei giovani. Sono queste le nostre priorità, le priorità del Movimento 5 Stelle, che continueremo qui a difendere e che porteremo al tavolo della coalizione per mandarvi a casa. Dovete andare a casa. Grazie.
7: Grazie, senatore. Prima di lasciare la parola al senatore Manca, chiedo all'Aula, come sempre, per favore di rispettare gli interventi dei colleghi. Grazie.
11: Grazie, Presidente. Ministro, io voglio fare una considerazione preliminare, molto semplice.
5: Partito Democratico.
11: In una Repubblica parlamentare non è un privilegio per il Parlamento essere coinvolto, è un dovere, nella piena attuazione della Costituzione, coinvolgere il Parlamento e le commissioni parlamentari di riferimento. Innanzitutto per una ragione semplice, qui stiamo parlando non di una questione burocratica, non di una questione tecnica, ma di una gigantesca questione politica. Dopo 4 anni di governo fallimentare, in un governo, basta guardare la presenza, Ministro, al suo fianco, cioè nessuno, deserta, che si avvia a chiedere sotto falso nome una delega in bianco a quest'Aula. Una delega in bianco a quest'Aula. Perché se non ci fossero state le opposizioni che chiedevano la sua presenza in commissione, oggi saremmo arrivati in quest'Aula senza nessuna informazione, che, ribadisco, continua a nascondersi sotto il profilo burocratico, ma che invece è una gigantesca questione politica. Sotto falso nome, perché ci viene rappresentato un obiettivo, quello di negoziare con la Commissione europea una flessibilità senza un programma, senza una visione, senza un progetto, con un governo ai titoli di coda, alla vigilia di una campagna elettorale. Questo non è un passaggio nobile per quest'Aula, soprattutto perché avviene sotto falso nome, dentro una strumentalizzazione gigantesca, innanzitutto nella maggioranza che dovrebbe sostenere il governo. Se non volevamo arrivare fin qui, serviva l'indicazione precisa da parte del Ministro degli Esteri, del Ministro della Difesa, del Ministro dell'Ambiente, perché qui stiamo parlando di questioni inevase da 4 anni, perché sul versante energetico voi non avete un programma e un progetto, perché siamo dentro un disastro clamoroso. Basta guardare quelle che saranno le bollette che le famiglie e le imprese italiane nel mese di agosto e settembre dovranno provvedere a pagare. Qui si spinge e si rischia di perdere la competitività del sistema manifatturiero e di spingere un numero sempre più elevato di famiglie verso forme di nuova povertà e di nuova solitudine, proprio per la vostra inadeguatezza a costruire misure strutturali per garantire l'autonomia strategica, quella che voi adesso chiamate autonomia strategica anche per la sicurezza nazionale. Siamo ai titoli di coda, senza nessuna informazione. Stiamo parlando, perché lo 09 più lo 06 per gli addetti ai lavori non sono cioccolatini, sono 33 miliardi di euro che nei diversi anni di riferimento hanno un impatto sulla finanza pubblica, e lei, Ministro, io la ringrazio per averci messo la faccia in solitudine su questo passaggio. Però questa discussione non si può fare senza una valutazione delle azioni che avete commesso e degli errori che avete commesso, innanzitutto sulla politica estera, sulla politica energetica, sul vostro posizionamento internazionale. Noi non possiamo affidare nessuna delega in bianco ad un processo fallimentare, perché diciamoci la verità, è impossibile delegare ad un governo nazionalista, sovranista, che ha sempre negato l'esigenza di costruire in Europa una cooperazione rafforzata.

minacciato per la forza del potere di mettere la vostra faccia un giorno vicino a Trump perché vi serviva per contare, per comandare, per esercitare un ruolo peraltro fallimentare, perché l'Italia non ha, anche per le condizioni economiche che lei si trova a gestire, Ministro, con un alto debito pubblico, le condizioni per garantire la sovranità nazionale senza una dimensione europea che metta in sicurezza il nostro progetto. Questo è il punto di partenza. Avete fallito sul posizionamento internazionale. Siete sovranisti, populisti, avete bisogno della propaganda per alzare la paura e per gestire il consenso, ma del futuro delle famiglie e delle imprese, perché altrimenti, signor Ministro, in 4 anni noi non ci saremmo occupati delle vostre 3 riforme fallimentari. Avremmo lavorato per alzare la produttività, per alzare i salari. Il risultato finale è che vi è stato dato in eredità 200 miliardi sul PNR e concludete la legislatura con un paese che ha maggiori disuguaglianze, una pressione fiscale più alta, un potere d'acquisto tra i più bassi d'Europa sui salari. Avete provato con la legge di bilancio, io lo dico con grande affetto, non è tanto il 0-1 il fallimento della procedura d'uscita dalle procedure di infrazione. Però, Ministro, qui ci ricordiamo tutti il rigore, la volontà di uscire da quella procedura di infrazione che serviva per fare la discussione di oggi, perché oggi voi non fate questa discussione, perché non avete la certezza di portare fuori l'Italia dalla procedura di infrazione. Voi non venite con i numeri e con un programma e con un progetto perché ci chiedete una delega in bianco senza darci nessuna certezza sulla sostenibilità dei conti pubblici nei prossimi anni. Ma così scaricate sui futuri governi un onere impressionante. Perché se noi non usciamo dalle procedure di infrazione vuol dire che l'Italia sarà costretta nei prossimi anni a rimanerci dentro, con ovvie conseguenze anche rispetto allo spazio sul PIL per investimenti in salute, in formazione, in ricerca. Se vogliamo trattenere in Italia i nostri giovani, ma possiamo continuare a disinvestire sulla ricerca, sull'innovazione, sulla qualità del lavoro, sull'educazione, sulla formazione? Ci portate in un ciclo chiuso, in un vicolo chiuso sto paese. Dopo 4 anni di governo è evidente tutto questo. Allora, Ministro, io le chiedo una cosa molto semplice, molto semplice. Venga in quest'Aula, alla ripresa, immediatamente, a chiarirci qual è il disegno, qual è il progetto, perché questa delega è irricevibile. Questa vostra proposta di portare in Parlamento una delega con una risoluzione di maggioranza sotto falso nome probabilmente serve a lei per fare un'estate tranquilla, con la maggioranza che è stata costretta ovviamente anche a correggere in seduta stante opinioni sul SAFE che peraltro non c'entrano niente col NEC. Cioè avete creato una confusione su questa flessibilità che invece ha un impatto rilevante. Oppure, Ministro, ci venga a dire la verità, ci venga a dire con chiarezza in quest'Aula che l'unica cosa che vi porta a chiedere questo spazio è per preparare una legge di bilancio elettorale ai titoli di coda per il vostro governo. Perché se vi servono 14-15 miliardi per fare l'ultimo colpo populista e propagandista di questi 4 anni di populismo e di propaganda, senza politiche economiche, senza riforme strutturali nel mondo del lavoro e della socialità, della presa a carico dei bisogni di assistenza e di salute, voi, e io dico, avete provato anche di far uscire dalla procedura di infrazione l'Italia sul risparmio previdenziale, badate bene. Come ci si può fidare di voi? Avete cercato di scaricare l'onere dell'uscita dal debito sui pensionati, quando avete sempre detto in campagna elettorale, a proposito di coerenza, che dovevamo superare la Fornero. In 4 anni l'avete peggiorata. Ma visto che andremo alle elezioni presto e il nostro obiettivo è di rappresentare alle elezioni un'alternativa e di tornare al governo con il consenso dei cittadini italiani, almeno veniate a dirci la verità del come siamo messi e di quali sono i vostri obiettivi economici di questo fine legislatura, perché io ho l'impressione che la difesa comune europea con i nazionalisti e con il populismo che vi appartiene

0: non sia compatibile col vostro governo. Toccherà a noi realizzarla. La nuova Europa politica ed economica e sociale, in grado di fare della politica estera comune, i nuovi trattati, le nuove...
1: La prego di concludere, senatore.
0: Ho finito, Presidente. E quindi, proprio perché sono convinto di questo, diteci la verità e, per piacere, portate almeno nella dignità un progetto serio che abbia numeri e proposte. Non possiamo darvi un voto di fiducia senza un atto, un documento, un progetto che invece sarebbe dignitoso per quest'Aula poter discutere, proprio perché penso che gli italiani aspettino un'alternativa.
1: Grazie. Senatrice Fregolent, a lei la parola.
2: Grazie, signor Presidente. Signor Ministro, le dico che sono un po' rimasta delusa dalla sua relazione, lo dico con diverse parole rispetto a quelle date dal Ministro Musumeci, che ha detto il nulla rispetto ai campi Flegrei, perché io invece lei la stimo e la conosco come una persona innanzitutto coraggiosa. Si assume la responsabilità di un intero governo che è sul safe in questi mesi, ha detto cose alternanti, non ultimo qualche giorno fa, quando il ministro Tajani, preso da una botta di entusiasmo che non gli capitava da quando era andata alla sagra di Ariccia della Porchetta, ha detto prenderemo il safe, lo prenderemo tutto, e poi per dire no, ma non tutto, un pezzo, quello che ci serve, un quarto, un secondo dopo, Crosetto a dire no, ma il safe non serve soltanto per le armi, serve anche per altro. Ecco, il ruolo della sua relazione oggi era quello di dire quanto prenderemo del scostamento del bilancio europeo e cosa ne faremo del scostamento. Vede, non più tardi di qualche ora fa il suo collega Borghi, non il mio collega Borghi, il suo collega Borghi, Claudio Borghi, nel dire quanto era stato deleterio il PNRR, ministro, che ricordo è motivo anche in parte dell'affetto che provo per lei, l'abbiamo portato a casa insieme quando governavamo insieme e abbiamo scritto insieme le regole, no, perché magari bisogna ricordarlo ogni tanto a qualcuno, diceva no, guardate, è stata un'imbriacatura, ad esempio sulle rinnovabili. Glielo dice lei, signor Ministro, al suo collega di partito, che lo scostamento in tema energetico riguarda proprio le rinnovabili per una maggiore autonomia energetica e non riguarda per esempio il gas americano e il gas nordafricano o il gas russo? Glielo dice lei che le parole che vengono usate dalla sua maggioranza, quella che dovrebbe sostenerlo, sono contro le misure che lei oggi, e capisco quindi perché è così generico e fumoso il suo intervento, è venuto a raccontarci. Vede, sulle armi io la penso, e me ne assumo la responsabilità, come il presidente della regione Friuli, Venezia Giulia. Stiamo parlando di un leghista, il collega Fedriga, il quale ha detto contrapporre sempre le armi con scuola, sanità, eccetera, eccetera, è un falso storico. Ci vogliono tutte e due. Come le raggiungiamo? Sono due spese diverse, sono due necessità diverse. E lo dico a chi, anche nel campo della maggioranza, continua a prendere distanze da questa affermazione. In primis il ministro Salvini, che ogni volta che si parla di questo argomento dice no, no, non lo faremo mai, salvo poi voler dare il Nobel al presidente degli Stati Uniti che ha tolto la copertura all'Europa e al mondo sull'armamento. Perché se oggi noi dobbiamo fare questa scelta qui è perché quel presidente che a voi piace tanto ha deciso a un certo punto di staccare la spina. Legittimo, non legittimo, mettetevi nei panni degli americani, ma io sono nei panni di un'europea in primo luogo, italiana, patriotta come si suol dire, e quindi di fronte a una minaccia concreta, non ipotetica, concreta, perché oggi è una minaccia concreta, visto che è dista qualche miglio la guerra che non si è ancora conclusa tra Russia e Ucraina, dista qualche chilometro, è una minaccia concreta di poter essere attaccati, non potendo contare sull'aiuto americano. Cosa facciamo? Diamo i pasti delle mense scolastiche italiane in caso di combattimento? Forse in alcuni casi potrebbero essere deleterie e potrebbero aiutarci, ma visto che siamo anche la patria della buona cucina, mi auguro di poter rispondere a un eventuale attacco avendo la formazione innanzitutto tecnologica delle nuove guerre. Quindi, signor Ministro, da qui nasce la mia delusione, ma capisco anche che lei oggi è un uomo solo. Mi fa piacere che quando le abbiamo detto poi due colleghi sono venuti a riempire il tavolo del governo, ma la sua solitudine non è nel numero delle persone che le stanno vicino. La sua solitudine è che lei sa benissimo dove deve andare il Paese. Il problema è che non ha più una maggioranza che vuole portare il Paese dove vuole lei, cioè con meno deficit, con spese sensate, con investimenti seri. Vede, chi le parla il scostamento l'ha fatto e quindi non lo rinnega, ma noi l'abbiamo fatto in cambio di riforme. Voi lo fate per che cosa? Non si è capito dalla sua relazione, questo me ne dispiace molto, perché appunto, a differenza di altri colleghi del governo che non stimo, lei invece veramente la stimo, perché non è che si stima quando si fa un percorso insieme e poi si finisce di stimarla quando il percorso non lo si fa più insieme, o la stima c'è o non c'è. E visto che lei è una persona seria, mi spiace che lei abbia messo oggi la faccia, probabilmente era l'unico che poteva farla, nel dire niente. E questo è veramente un grande dispiacere, soprattutto nei confronti degli italiani. Grazie.
1: Grazie senatrice Fregolent. Lascio la parola alla senatrice Gelmini.
3: Grazie Presidente. Signor Ministro, grazie per questo coinvolgimento del Parlamento, ma soprattutto per un intervento che reca tutta la complessità e la fatica del governare, la necessità di tenere insieme da un lato la tenuta dei conti, dall'altro la consapevolezza degli impegni assunti nei confronti dei cittadini, ma anche il rispetto degli impegni internazionali che l'Italia ha assunto in Europa, nell'Alleanza Atlantica, e che giustamente intende onorare, perché questi accordi internazionali non è che hanno una, come dire, una sigla di partito, valgono e sono il biglietto da visita e la credibilità di un paese. E l'attivazione della clausola di salvaguardia, lo dobbiamo dire con chiarezza, è una vittoria di questo governo. Abbiamo conosciuto nel corso del tempo un'Europa, e l'abbiamo anche criticata pur essendo europeisti, un'Europa molto legata al rigore. L'Italia si è spesa, ha scelto, ha avuto il coraggio di voler condizionare le scelte e le posizioni europee e ha chiesto e ottenuto che una parte delle risorse possa essere destinata alla sicurezza energetica. È un risultato che porta la firma del nostro Paese ed è un risultato che ci ricorda come la sicurezza energetica sia un pezzo della politica di sicurezza, perché non esiste difesa della nazione senza energia sicura. E chi separa le due cose in realtà non ha capito il tempo che stiamo vivendo. La scelta dello 0,6% del PIL da investire proprio sul fronte dell'energia è un fatto importante e riporta alle tante azioni che il governo ha portato avanti in questi anni, da un lato per alleviare la condizione difficile dei cittadini da un lato, ma dall'altro anche investimenti strutturali, interventi per l'approvvigionamento energetico, che è stato quello del gas, che è stato totalmente cambiato, ma anche l'impegno, lo ha ricordato recentemente la Presidente del Consiglio, più 39% di interventi per quanto riguarda le fonti rinnovabili. Insomma, sono misure che provano a, come dire, a colmare la mancanza del nucleare, perché qualcuno se lo dimentica e attacca il governo rispetto ad un'emergenza che non è causa di questo governo. E però quando c'è stato quel referendum ha speso tutte le proprie cartucce contro il nucleare, inchiodando l'Italia a dover pagare oggi bollette e costi per famiglie e imprese che avremmo potuto risparmiarci. E vengo al tema della difesa, che è sicuramente il più difficile, ma credo che occorra anche il coraggio, indipendentemente dal fatto che si sia in maggioranza o all'opposizione, di dire le cose come stanno e allora ricordare che la difesa è un pezzo della nostra sicurezza, che la difesa non sono solo armi, ma è cyber security, è garanzia e sicurezza dei dati, è soprattutto libertà e sicurezza per il Paese. E allora è evidente che non si può dimenticare che l'Italia ha degli impegni a livello internazionale e francamente se oggi l'Italia può essere dalla parte dell'Ucraina, dalla parte dell'Europa, dalla parte degli impegni internazionali, accade perché c'è un governo e c'è una maggioranza che hanno il coraggio di prendere delle posizioni chiare e di votare delle risoluzioni dove il sostegno all'Ucraina non è messo in discussione, dove si prendono posizioni forti sul tema della difesa con un'attenzione ai conti e con un'attenzione evidentemente anche ai bisogni che i cittadini hanno. Ecco, a me pare che questo voto sia uno stress test, lo sarebbe per qualunque maggioranza, ma sono convinta, come è accaduto alla Camera, che questa maggioranza andrà avanti. Non ho le stesse certezze se governasse il campo largo, perché ho ascoltato le dichiarazioni di Conte e mi pare di capire che sull'Ucraina ci sia una posizione molto divisiva e che per quanto riguardi la difesa si pensi che bastino le bandiere delle pace nei cannoni mentre Putin attacca. Ecco, mi pare che se governasse il campo largo l'Italia sarebbe meno autorevole, meno difesa e meno sicura.
1: Grazie, senatrice Gelmini. Senatore Gasparri.
4: Grazie Presidente. Io voglio ringraziare il Ministro Giorgetti perché, come già ieri sera in commissioni riunite, Camera e Senato ha spiegato, è venuto qui in Parlamento a fare un'illustrazione, una riflessione anche sulle modalità, molto tecnica, su tutte le procedure che bisognerà seguire anticipatamente. Qualcuno ha detto prima, ma ci mancherebbe che uno non venga in Parlamento. Ci si poteva venire anche dopo, durante la fase di procedura di questo scostamento con tutto il dialogo con la Commissione europea, e l'ha voluto fare prima per avere anche un voto del Parlamento, per poi attivare le procedure. Lo ha spiegato in aula, l'ha spiegato anche ieri ancora più diffusamente in commissione, perché c'è chi la politica la vuole decidere al gazebo e chi la vuole decidere in Parlamento. Nulla da dire contro i gazebo, ma non è che la politica estera, la politica economica la si affida a una sorta di cabala. Tant'è che poi, se oggi c'è un dato politico che a molti sfuggirà, è che poco fa la Camera, non so cosa accadrà al Senato, alcuni esponenti della sinistra hanno votato a favore del SAFE, a favore di alcune mozioni delle opposizioni, dimostrando che non condividevano dai banchi della sinistra la cosiddetta mozione unitaria del campo largo. Quindi chi starà attento al risultato di questo dibattito noterà che il centrodestra alla Camera, come al Senato, vota una risoluzione, ha tutti i suoi dibattiti, interrogativi, ma è coesa, mentre la sinistra si è distinta. Poi qualcuno potrebbe non capire queste sottigliezze. Vuol dire che non c'è una maggioranza alternativa, potenziale, se mai vincesse le elezioni, a sinistra, perché c'è un contrasto su questioni di fondo. Si sta con l'Occidente o con l'Oriente? Si sta con l'Ucraina che è aggredita dalla Russia o si telefona a Putin? Ecco, questo è quello che noi stiamo assistendo. Lei non ha potuto anticipare tutte le scelte eventuali delle risorse, per due ragioni. Primo, perché le risorse sono da costruire in questo confronto d'Europa, lo 0,9, lo 0,6. L'Italia ha già inciso perché ha fatto allargare alla energia questa possibilità di scostamento, perché c'è una sicurezza nella difesa, c'è una sicurezza dei confini, c'è una sicurezza interna ma anche esterna e c'è una sicurezza energetica, perché è un tema di sovranità e anche la maggiore autonomia energetica in tempi di stretto di Hormuz, in tempi di Houthi che assaltano i mercantili che vanno a Suez, e tutto è connesso perché quei mercantili sono protesi a trasportare merci, alimenti, petrolio, Però poi noi abbiamo mandato, come ben sa il ministro Giorgetti, le navi della Marina Militare a fare l'operazione a Spides per difendere le navi commerciali che portano le merci. Quindi se vuoi liberi commerci devi anche avere dei mezzi militari che difendano i liberi commerci. E quindi la sicurezza alimentare, la sicurezza energetica, la sicurezza militare sono concetti connessi nel mondo moderno. Dopodiché ci sono anche problemi nella difesa tradizionale. Questo non è un governo di guerra fondai. In queste ore a Roma si sono incontrati israeliani e libanesi presso l'ambasciata americana. Nei giorni scorsi alla Farnesina si è svolta la conferenza tra arabi e palestinesi per i due stati, israeliani e palestinesi. Roma è capitale della pace in queste settimane. L'Italia prepara la nuova missione UNIFIL in Libano insieme ai francesi. L'Italia fa missioni internazionali di pace. E voi vi siete meravigliati, ma come, quelli del Kuwait, i soldati stavano in Arabia Saudita? Eravate in commissione con noi quando avete votato, alcuni dell'opposizione, anche a favore delle missioni militari, compreso il riposizionamento dal Kuwait all'Arabia per ragioni di sicurezza di alcuni di centinaia di militari, però non ascoltate. E allora noi approviamo questa politica, poi discuteremo del safe o non safe. Voglio anche dire su questo, si è confermato quello che aveva detto il vicepresidente del Consiglio Tajani nell'audizione alle commissioni, avete fatto un caos anche prima, qualcuno faceva ironia. Tajani ha detto che noi abbiamo fatto una sorta di prenotazione e il ministro dell'economia Giorgetti ieri, anche oggi, ha confermato che c'è l'ipotesi di utilizzare i fondi cosiddetti safe, e quindi poi valuteremo le convenienze, se il debito pubblico costa di meno del safe, se col safe ci sono una serie di vincoli, valuteremo, e forse ne utilizzeremo una parte. E anche in questi giorni il ministro Giorgetti ha difeso alcune convenienze del fondo safe. Dopodiché noi ci auguriamo che quei fondi per la sicurezza servano anche per le nostre forze armate, per i loro interventi nelle missioni di pace, per il loro addestramento, servano anche per la sicurezza interna dei nostri confini, dell'uso della tecnologia per difendere le nostre coste, le nostre città. E voglio vedervi votare contro la sicurezza interna del nostro paese, cari signori della sinistra. A questo servirà anche questo scostamento, a facilitare assunzioni, addestramento, tecnologie anche per la sicurezza delle nostre città. E aggiungo una perorazione, ministro Giorgetti, noi di Forza Italia insisteremo molto perché con la prossima manovra di bilancio si rispetti l'impegno preso anche al tavolo di rinnovo del contratto del comparto sicurezza difesa, dove il governo si è impegnato nelle prossime settimane ad affrontare il tema della cosiddetta previdenza dedicata. Questo è il termine che si usa in altri settori, si parla di previdenza integrativa, la previdenza dedicata perché nel passaggio al sistema previdenziale diverso, quello contributivo, nel settore delle forze armate e delle forze di polizia c'è un rischio di penalizzazione, e noi abbiamo avanzato una richiesta di finanziare questa scelta, e credo che anche con quei fondi si possa fare, ministro, perché all'estero qualcuno lo sta facendo. Quindi noi stiamo utilizzando questa opportunità, la utilizzeremo e discuteremo in Parlamento con la manovra di bilancio, con i provvedimenti appositi, di queste facoltà per rendere più sicure anche le nostre città, le nostre frontiere. C'è chi sceglie i NOTAV, c'è chi fa l'inno all'invasione di Ceuta e chi come noi vuole finanziare la sicurezza degli italiani. A questo serve questa iniziativa e voglio vedervi. Già qualcuno, ministro Giorgetti, si è differenziato alla Camera nello schieramento di sinistra. Vi invitiamo a riflettere, perché oggi il concetto di sicurezza è un concetto globale che va dalla difesa vera e propria, alla sicurezza interna, all'energia. Del resto che siamo in un mondo cambiato, lo vedono tutti. Io ieri ho visto al telegiornale un drone russo che inseguiva per la strada un ucraino e poi gli è esploso accanto. Questo è il mondo della minaccia in cui stiamo. E noi dobbiamo anche pensare a questo. I profeti armati vinsero e quelli disarmati andarono in rovina. Chi non porta le proprie armi porterà quelle altrui. Chi rinuncia alla difesa si fa colonizzare da chi nella difesa investe. E noi non vogliamo un'Italia subalterna a nessuno. Siamo nella sfera occidentale, siamo nella NATO, ma vogliamo anche fare la nostra parte. Ci sarebbero molte altre cose da dire, alcuni hanno fatto una sorta di consuntivo economico. C'è ancora tempo nella legislatura, ci saranno altre manovre. Se volessimo farlo potremmo ricordare anche in questa occasione il taglio delle tasse, il taglio del cuneo fiscale, l'incremento di 1,5 milioni di posti di lavoro. lavoro e tanti altri provvedimenti. Per quanto riguarda le eredità, beh, lasciate perdere, perché l'eredità di bonus e super bonus ha zavorrato di 100-120 miliardi il bilancio pubblico. Forse Conte, se si scopre esperto immobiliarista, leggiamo oggi su un giornale, ma io diffiderei dopo le sue valutazioni su bonus e super bonus, e se qualcuno vuol trattare con lui compravendite di alberghi vada da qualche altra parte, perché non mi pare che abbia dimostrato esperienza. E anche sull'energia, e con questo governo che le energie alternative sono arrivate al massimo della loro presenza nel paese, e l'estensione di queste spese di scostamento al settore dell'energia ci consentiranno di alimentare nuove tecnologie, energie alternative e di renderci più autonomi dalle importazioni da una parte e dall'altra. Voglio concludere, anche il progetto SAFE serve anche a spingere alla cooperazione tra paesi europei nella difesa, a spingere verso quella difesa europea che dai tempi di De Gasperi fino ai tentativi di Berlusconi è rimasto un sogno sullo sfondo. Forza Italia europeista crede in una difesa europea, che è un modo per spendere meno, di spendere insieme, e l'uso dei fondi SAFE spinge proprio a programmi di collaborazione tra paesi europei. Io credo che voi di tutte queste cose non vogliate occuparvene, avete speso soldi in mille rivoli, venite qui a farci pure la morale. Forse con le energie alternative fareste i banchi a rotelle automatici che possono anche camminare, una cosa del genere. È un'idea che vi do, grazie dell'applauso, perché con le energie più moderne li potreste fare anche mobili, così si può anche tornare a casa e si risparmia sull'autobus. Quindi, cari colleghi, caro ministro Giorgetti, il nostro voto quindi è un voto favorevole a questa scelta, che approfondiremo in tutte le sedi opportune per il bene del Paese e per la nostra sicurezza. Per Forza Italia la sicurezza è un grande valore, voi andate pure con i no-tav a ferire i poliziotti e i carabinieri, noi stiamo dalla parte dell'ordine e della legalità.
1: Grazie senatore Gasparri. Senatrice Pirro, a disposizione 5 minuti, senatore.
5: Grazie Presidente, volevo iniziare in un altro modo, però volevo dire prima, per suo tramite Presidente, al senatore Gasparri che solo per oggi c'è una grandissima offerta: insieme ai banchi a rotelle offriamo anche un monopattino, e se tirate fuori le chat di Del Mastro, due monopattini. Detto questo, Presidente, secondo me il senatore Gasparri, sempre per suo tramite, Presidente, forse ha un po' le idee confuse sul prestito SAFE, perché in conclusione ha detto giustamente che serve per la difesa comune europea, ma precisiamo che è finalizzato all'acquisto di armi, non altro, quindi precedentemente si è un po' confuso, perché non serve sicuramente per la sicurezza delle nostre città o la difesa dei nostri confini, ma si possono comprare munizioni, missili, sistemi di artiglieria e via discorrendo. Quindi racconta frottole, vende fumo come un venditore di pentole ambulante, se racconta che serve per difendere meglio le nostre città, forse perché vi siete resi conto che su quello che doveva essere il caposaldo del governo di destra, ossia la sicurezza dei cittadini in questo paese, avete fallito clamorosamente. Detto ciò, volevo iniziare con errare umano, ma perseverare diventa tante volte che la frase è inflazionata e la evito. Ministro, ci chiede un salto nel buio, perché non ci dice che strumenti volete utilizzare per lo scostamento di bilancio, quale sarà la cifra esatta, che cosa ne volete fare esattamente. Perché se avessimo parlato in questa sede di renderci finalmente autonomi dagli Stati Uniti, dai sistemi di difesa informatica di Israele, allora magari potevamo anche essere in parte d'accordo con voi. Invece questi chiarimenti, che ci avrebbero in qualche modo rassicurato, lei non ce li ha dati. Ha parlato un po' genericamente di diverse cose, senza entrare nel dettaglio. Secondo me in una situazione come quella attuale avrebbe dovuto dirci esattamente che cosa ne volete fare. Ci ha parlato di sicurezza energetica. Beh, buongiorno Ministro, buongiorno! Sono 4 anni che insistiamo che state sbagliando tutto. Voi ci avete accusato di essere a favore delle rinnovabili per una fantomatica ideologia green, che è l'accusa più assurda che possa arrivare a qualcuno. Ecco, quindi per 4 anni avete ostacolato qualsiasi proposta che abbiamo fatto in quella direzione, puntando esclusivamente sul nucleare e prendendo in giro i cittadini italiani. Io mi auguro che quando lei parla di sicurezza energetica non voglia dire che quei soldi li investiamo nel nucleare, perché quelli non ci faranno stare più sicuri fra un anno, quando magari Trump deciderà di bombardare qualcun altro, non ci faranno avere le bollette più basse domani mattina, perché ci vogliono 10 o 15 anni per costruire una centrale nucleare. Quindi di che cosa ci sta parlando esattamente? E perché magari non ci dice come la volete raggiungere la sicurezza energetica? Perché se per voi sicurezza energetica è acquistare più GNL dagli Stati Uniti invece che il gas dalla Russia, se è fare i rigassificatori di cui state disseminando il paese, beh, quella non è sicurezza energetica, quella non è diversificazione delle fonti. Le rinnovabili lo sono, ma voi da questo orecchio siete completamente sordi. Avevamo fatto in questi anni diverse proposte, come un fondo europeo, uno strumento SURE per sostenere le imprese e l'automotive con 500 miliardi per una vera transizione verde, per rafforzare quell'industria che cola a picco da quando siete al governo, proprio voi che avreste dovuto difenderla, e invece né in Italia né in Europa ci avete dato ascolto. Abbiamo chiesto più volte di chiedere lo scorporo degli investimenti in sanità dal patto di stabilità e non ci avete voluto sentire. Per voi possiamo scorporare le spese per armi, ma non quelle in prevenzione per la salute dei cittadini italiani. C'è un tema che lei non ha affrontato sulla sicurezza, la sicurezza farmaceutica, perché siete ciechi da questo punto di vista. I principi attivi vengono prodotti in gran parte nell'est del mondo. E allora perché tutte le proposte che vi abbiamo fatto per riportare la produzione di principi attivi in Europa e in Italia avete sempre detto di no? Di questo non vi preoccupate, perché non vi interessa risolvere i veri problemi dei cittadini italiani: il caro carburanti, le liste d'attesa, i soldi che non bastano mai per arrivare a fine mese, la perdita del potere d'acquisto, la povertà educativa, che è un tema di cui non vi occupate minimamente, il fatto che c'è la denatalità e i nostri giovani, quelli milioni, scappano all'estero. No, vi state preoccupando finalmente dopo 4 anni di fare uno scostamento di bilancio, e per cosa? Per le armi.
1: La prego di concludere, senatrice.
5: Vergognatevi.
1: Senatore Garavaglia, a lei la parola.
6: Grazie Presidente, senatrici,
7: Lega,
6: senatori, colleghi, facciamo un intervento magari anche senza urlare, torniamo a un tono normale. Allora, innanzitutto voglio esprimere la totale, assoluta fiducia del gruppo Lega, che ho l'onore di rappresentare, al Ministro Giorgetti per la trattativa difficile che ha l'onere e il dovere di compiere. Ma veniamo a qualche punto. Ci concentriamo in particolare sulla componente difesa, perché non c'è nessuna confusione. Il Ministro è stato chiarissimo. C'è una componente energia che è subordinata alla componente difesa, quindi le due cose vanno insieme. Fine delle trasmissioni. Ma venendo alla componente difesa, negli ultimi giorni, nelle ultime settimane, abbiamo assistito a un dibattito veramente surreale sui media, ma anche qua in Parlamento, che disegna un centrodestra diviso e una monolitica sinistra unita. Ma è esattamente così? Non è così. Le sinistre sono unite su un'idea surreale di non fare spese in difesa. Perché è surreale? Facciamo un minimo di analisi. Il cosiddetto secolo americano è finito. Il secolo americano inizia nel dopoguerra, dagli anni 50 in poi, gli Stati Uniti, l'America, garantisce all'Occidente la sicurezza. C'è l'ombrello americano. Questo ombrello è chiuso, ha iniziato a chiuderlo non Trump, ha già iniziato a chiuderlo l'amministrazione precedente democratica. Gli Stati Uniti hanno deciso che l'ombrello si chiude e ognuno deve fare per sé. Questo è il punto. Cosa succede se si chiude quell'ombrello? Perché quell'ombrello prevedeva un equilibrio. Gli Stati Uniti garantiscono la sicurezza. La globalizzazione garantisce la crescita, adesso non c'è più l'ombrello, non c'è più la globalizzazione, c'è la glocalizzazione, ognuno deve fare per sé anche dal punto di vista economico. E quindi chi garantisce la sicurezza? Allora noi siamo qua in Senato e dobbiamo rispettare la legge delle leggi che è la Costituzione. Cosa dice la Costituzione sulla sicurezza? Dice due cose, ci sono due articoli. L'11 e il 52. L'11 dice che giustamente l'Italia ripudia la guerra di offesa, quindi non è corretto comprare i missili per spararli a qualcun altro, e ci mancherebbe altro. Però c'è anche l'articolo 52. Cosa dice l'articolo 52? Dice che è sacro dovere dei cittadini tutti, della Repubblica che siamo noi, è sacro dovere dei cittadini difendere la patria. Attenzione, il 52 è un articolo importante perché per l'unica volta dice due parole che sono citate una volta sola, patria e sacro, sacro dovere, quindi è nostro sacro dovere difendere la patria e anche lì si dice una volta sola. Questo dovrebbe interrogare molti, dovrebbe interrogare anche con una componente nuova che è nata particolarmente esposta a destra, che vuole garantire la patria, non si capisce bene come, se non garantisci la sicurezza. Però avremo modo poi di discuterne di persona, anche con qualche fuoriuscito. Ebbene, se si chiude l'ombrello americano, chi garantisce la patria? Chi garantisce il sacro dovere che abbiamo tutti? Il tema è di sicurezza e sicurezza interna. Noi la intendiamo così: la sicurezza non è comprare missili da sparare, è garantire la sicurezza delle telecomunicazioni, delle reti di energia, delle reti di telecomunicazioni, delle centrali elettriche, la cybersicurezza delle aziende, dei cittadini, dei privati cittadini. Questo costa molto e sono investimenti che vanno fatti. Ebbene, in questo surreale dibattito il centrodestra è unito nel dire questa cosa la vogliamo fare, le sinistre sono unite nel dire questa cosa non la vogliamo fare. E allora di che parliamo? Come intende governare la sinistra il cosiddetto campo largo? Non volete rispettare gli impegni NATO? Ditelo. Sarebbe interessante qua qualcuno che si alza nella sinistra e dice noi non vogliamo rispettare gli impegni della NATO. Ditelo, non è difficile. Questo è il punto. Siamo qui a discutere su surreali modalità di finanziamento, facciamo così, facciamo così, che interessa lo 0,% della popolazione italiana, perché quelli sono dettagli. Giustamente, dice il ministro, si deciderà quello che conviene si fa, quello che non conviene non si fa. È abbastanza facile capirlo. Ma sul tema sostanza, le sinistre non vogliono rispettare gli impegni NATO? Come vogliono garantire il sacro dovere di difendere la patria, la sicurezza interna? Come lo volete fare? Ecco, la politica estera è quello che consente di governare. Se ci si divide sulla politica estera non si può governare. Il campo largo non può governare questo paese. Tema economico. Anche qua, altro che confusione, basta ascoltare. Il ministro Giorgetti è stato chiarissimo. Qui abbiamo un tema. c'è la possibilità di fare uno scostamento. Per farlo bisogna chiederlo. Cosa prevede lo scostamento? 1,5%. Bene, 30 miliardi arrotondo. 30 miliardi, 20 per la difesa, che intendiamo soprattutto difesa interna, non comprare missili da sparare, ma personale, sicurezza, cybersicurezza, investimenti, soprattutto in quest'ottica, difesa delle reti. Bene, investimenti che avremmo fatto comunque. E poi investimenti in energia, investimenti che avremmo fatto comunque. Non è difficile capire che se tu hai la possibilità di fare uno scostamento e mettere in quello scostamento investimenti che hai fatto comune, liberi risorse per fare che cosa? Per fare quello che avresti fatto comunque, cioè spesa sociale, spesa in sanità. Ebbene, o fai questa cosa o tagli la spesa sociale e la sanità. Quindi l'ipocrisia delle sinistre è plateale. Cosa vuole fare? È divisa in politica estera, non può governare, dice aumenta la sanità e ti impedisce di avere risorse che ti consentono di investire in sanità. Beh, sarebbe finita qua. Quindi non mi resta che ringraziare il governo tutto, ampiamente rappresentato, il sottosegretario Freni, il ministro Giorgetti e gli altri rappresentanti del governo, e augurare buon lavoro, perché state facendo l'interesse del Paese. Questo è il nostro sacro dovere. Grazie.
1: Grazie senatore Garavaglia. Senatore Misiani, a lei la parola.
7: Ma grazie Presidente. Noi oggi non stiamo discutendo di un atto di indirizzo tecnico, stiamo discutendo di scelte profondamente politiche. Discutiamo di dare o meno mandato al Governo per attivare una procedura che dovrebbe portare all'attivazione della clausola di salvaguardia nazionale, che comporta e comporterebbe un impegno di spesa e un debito aggiuntivo molto rilevante. La cifra dell'1,5% del PIL vale 35 miliardi di euro. Poi sarebbe utile, signor Ministro, se lei nella replica chiarisse se questo 0,9% per la difesa è complessivo o annuale, perché sappiamo che cosa accade per l'energia 0,3-0,3, ma è molto ambigua la formulazione per la difesa. Signor Presidente, lo abbiamo detto e lo ribadisco in questa sede, come Partito Democratico siamo assolutamente aperti all'utilizzo di spazi di bilancio per affrontare la crisi energetica. Siamo invece contrari, e lo dico in modo molto netto, a fare più debito per aumentare la spesa per armamenti, perché aumentare i bilanci della difesa su base nazionale, paese per paese, è un errore strategico. Vuol dire continuare a moltiplicare per 27 gli stessi sistemi d'arma, le stesse linee di produzione, le stesse duplicazioni che da decenni rendono la difesa europea inefficiente e costosa, nonostante il fatto che i 27 paesi dell'Unione Europea messi insieme spendano 450 miliardi di euro, è più del doppio del bilancio per la difesa della Federazione Russa, ma sono 450 miliardi di euro che vengono dispersi su 27 bilanci nazionali, senza coordinamento, senza integrazione e interoperabilità. Non è così che si costruisce sicurezza, non è così che si costruisce e si rafforza la capacità di autodifesa dell'Europa. Noi possiamo costruire sovranità e autodifesa europea con una difesa comune, con procurement comune, con interoperabilità reale, progetti che mettono assieme le industrie della difesa dei paesi europei. Ogni euro speso in ordine sparso, perché questa è la direzione che voi ci volete fare imboccare a livello nazionale, è un euro sottratto ad una difesa europea più forte. E oggi, signor Presidente, il Governo di fatto ci sta chiedendo un mandato in bianco. Ci sta chiedendo di firmare una cambiale da 35 miliardi di euro. E noi non sappiamo, non lo abbiamo capito dalle parole del Ministro, non lo leggiamo nella risoluzione di maggioranza, come verranno spesi questi soldi. Sappiamo solo una cosa, che 2/3 di questi 35 miliardi andranno alla spesa militare. Non abbiamo dettagli su quali interventi, quali spese, quali investimenti verranno finanziati con queste risorse. Presidente, è una modalità inaccettabile di impostare il rapporto tra il Governo e il Parlamento, perché voi, dietro il paravento di un apparente coinvolgimento della Camera e del Senato, state capovolgendo il rapporto che dovrebbe esserci tra il Parlamento, che ha la centralità nelle nostre istituzioni, e il Governo. Ci chiedete di allargare i cordoni della borsa di 35 miliardi e forse tra 2 mesi ci spiegherete, bontà vostra, come verranno spesi questi soldi. Presidente, c'è una seconda ambiguità che il Ministro ha il dovere di chiarire, perché noi non abbiamo chiaro, tra l'altro leggiamo anche di modifiche in extremis nella risoluzione di maggioranza, quanti dei 20 miliardi che saranno destinati alla difesa saranno coperti con debito nazionale oppure attivando lo strumento SAFE, il meccanismo europeo di prestiti per la difesa. Anche questo non è un dettaglio tecnico, non è materia per addetti ai lavori. Sono due strade con implicazioni completamente diverse, non solo per i conti pubblici, ma per il modello di difesa che prospettano. SAFE, che pure è debito, si muove nella direzione della difesa europea, che noi riteniamo necessaria: integrazione dell'industria, clausola di preferenza europea, appalti congiunti, ripeto, con tutti i limiti, è uno strumento che va nella direzione della difesa europea. Ministro, noi le chiediamo di sciogliere questo nodo prima del voto che ci chiedete oggi. Il quadro, Presidente, è diverso per l'energia. È positivo che l'Unione Europea abbia riconosciuto la gravità della crisi di Hormuz, che è iniziata il 28 febbraio e dopo 5 mesi è ancora lontana dal concludersi. È giusto concedere margini di flessibilità, però una cosa la dobbiamo dire con altrettanta chiarezza. L'Italia è il paese più esposto alla crisi energetica, non per una fatalità, non per uno scherzo del destino, ma per scelte politiche precise che si sono susseguite in questi anni. E noi in questi 4 anni abbiamo avuto un governo e una maggioranza negazionisti sulla crisi climatica, che hanno dedicato tempo ed energie a smontare il Green Deal europeo, anziché accelerare le rinnovabili, anziché investire sulle reti, sull'efficienza energetica, anziché fare quello che era necessario per preparare l'Italia, per renderla più autonoma, meno dipendente da combustibili fossili che importiamo da aree geopoliticamente instabili. Voi questo non lo avete fatto, siete stati tentennanti, incerti, ideologici in materia energetica e oggi noi siamo più fragili, più dipendenti e più esposti a quello che sta avvenendo in Medio Oriente. Siamo nei guai e buona parte di questi guai voi ce li avete procurati con la politica che avete seguito in questi anni. E allora la domanda, e mi avvio a concludere, che noi vogliamo rivolgere al Governo e al Ministro Giorgetti è semplice. Questa flessibilità, che peraltro, lo ripeto, è poco più di 1/3 dei 35 miliardi che ci chiedete, la volete continuare ad utilizzare per tamponare l'emergenza o finalmente per recuperare i ritardi, 4 anni di ritardo sulla transizione energetica e sugli investimenti che da anni erano necessari per liberare questo paese dalla dipendenza dai fossili? Per noi la risposta è una e una sola. Gli investimenti di cui abbiamo bisogno, che dobbiamo finanziare con quei 15 miliardi di euro, la minoranza dei 35 che ci chiedete, sono quelli per l'efficienza energetica, a partire dall'edilizia residenziale pubblica, per gli autobus elettrici e anche per la nostra industria, l'automotive, le pompe di calore, i settori industriali su cui noi abbiamo carte da giocare, che il Governo può aiutare utilizzando al meglio quelle risorse. Non sussidi, non pannicelli caldi, investimenti per ridurre la dipendenza dei fossili e aiutare il nostro sistema produttivo a ripartire. Presidente, ho veramente finito. Credo di essere stato chiaro. Noi non ci opponiamo alla flessibilità in sé, anzi riconosciamo che l'Unione Europea ha fatto la scelta giusta ad aprire sull'energia questo spazio di flessibilità, data la gravità della crisi che dobbiamo fronteggiare. Chiediamo però al Governo, e l'abbiamo scritto nero su bianco nella risoluzione delle forze di opposizione, di usare la clausola di salvaguardia, di usare quella flessibilità non per finanziare spese militari aggiuntive su base nazionale, ma per le grandi emergenze del Paese, a partire dalla crisi energetica. Grazie.
1: Grazie, senatore. Dichiaro quindi conclusa la discussione generale. Comunico che sono state presentate le proposte di risoluzione numero 1 dei senatori Boccia, Pirondini, De Cristofaro e altri, 2 della senatrice Paita e altri, 3 dei senatori Liris, Borghi, Damiani, Borghese, Claudio Borghi, 4 dei senatori Calenda e Lombardo. I testi sono in distribuzione. Ha facoltà quindi di intervenire in replica il Ministro dell'Economia e delle Finanze, onorevole Giorgetti. A lei la parola, Ministro.
8: Grazie Presidente, grazie onorevoli senatori. Il dibattito, ovviamente, come è anche naturale, è un po' sconfinato su tanti aspetti che fanno riferimento alla politica economica generale, alla politica tout court, a, diciamo così, la maggiore o minore coerenza dei rispettivi campi politici e naturalmente è stato fatto cenno, diciamo così, dei problemi del cosiddetto campo largo, dei problemi del campo largo della Lega e io mi sono interrogato prima di tutto, prima che dei problemi del campo largo della sinistra, ai problemi del campo largo della Lega. Allora sono andato su Wikipedia e ho chiesto che cos'è una Lega e mi ha risposto: una Lega è una combinazione in soluzione, in miscela, di due o più elementi di cui almeno uno è un metallo e il cui materiale risultante ha proprietà metalliche differenti da quelle relative dei relativi componenti. Una Lega con due componenti è denominata binaria, una con tre Lega ternaria e una con quattro una Lega quaternaria. Le leghe sono idealmente e solitamente per avere proprietà più desiderabili di quelle delle loro componenti. Credo che sia una definizione assolutamente condivisibile. Detto questo, perché siccome l'argomento preferito dell'opposizione è, diciamo così, la diversa natura di diverse componenti, in particolare tra il sottoscritto e il senatore Borghi, tenevo a precisare per una fonte autorevolissima e indipendente che cosa si intende per Lega. Passo velocemente a alcuni punti che sono stati sollevati. Allora, per quanto riguarda lo scostamento di bilancio, la possibilità di ricorrere allo scostamento di bilancio, che era autorizzata da parte della Commissione europea soltanto per quanto riguarda la difesa, non è stata presa in considerazione dal governo italiano dal 2025 sino ad oggi, perché noi abbiamo sempre sostenuto che la sicurezza e la sicurezza nazionale avessero un'accezione più ampia e quindi dovesse contenere anche la sicurezza economica e in primis con riferimento alla situazione che si è venuta a creare in termini eccezionali nel Medio Oriente, in particolare sulla sicurezza energetica. E quindi, ad esito della trattativa che abbiamo condotto e della proposta che abbiamo formulato, riteniamo che oggi si possa ragionevolmente, in questa accezione più ampia, andare a chiedere lo scostamento di bilancio al Parlamento italiano. L'abbiamo fatto all'interno di una procedura che non è ancora compiutamente definita della legge organica di bilancio dello Stato, ma che riteniamo sia assolutamente rispettosa di quelle che sono le prerogative del Parlamento, anche perché l'appuntamento inevitabile in base alla legge 243 sarà quella dello scostamento di bilancio con maggioranza assoluta, che inevitabilmente sarà il momento di giuridicamente vincolante che presumibilmente segniamo sul calendario per il mese di ottobre. Non è vero che non ho detto quelle che sono le condizioni quantitative rispetto a questa richiesta di scostamento. Abbiamo detto che noi faremo ricorso a quello che è la potenzialità massima consentita per quanto riguarda lo scostamento dell'energia, della sicurezza energetica, e quindi in totale 0,6. Non può oltrepassare lo 0,3 su base annuale, quindi presumibilmente, posto che il 2026 ormai al mese di ottobre sarà quasi giunto esaurimento, esso si concentrerà sul 2027 e sul 2028. Per quanto riguarda la difesa, la natura delle spese per la difesa sono di tutto peculiari. Voi sapete perfettamente che le spese di investimento sulla difesa richiedono orizzonti pluriennali, lo sanno anche a Bruxelles, tanto è vero che hanno previsto delle regole particolari rispetto al momento della contrattualizzazione e al momento della eventuale contabilizzazione. Noi riteniamo di usare in senso cumulato, cioè sostanzialmente fino al 2028 0,9, e in particolare concentrare, proprio per i motivi che ho appena accennato, la prevalenza di questo scostamento dello 0,9 nel 2028, perché nel 2027 riteniamo che sia difficile mettere a terra questi tipi di investimenti. È stato anche chiesto il discorso di come si correla questo scostamento e dell'eventuale eredità dello scostamento in connessione alla procedura di deficit eccessivo. Sì, noi abbiamo tentato di anticipare, perché io ricordo tutti che l'uscita della procedura di deficit eccessivo nella raccomandazione europea della Commissione era previsto per il 2027. Il tentativo di uscire prima era finalizzato anche a liberarci dalle asimmetrie per quanto riguarda l'eventuale applicazione delle clausole di scostamento. Continuiamo a avere questo tipo di ambizione. E guardate, se proprio voi continuate a insistere, e capisco perfettamente che è il momento di andare a casa per questo governo, io voglio andare a casa uscendo dalla procedura di deficit eccessivo e non lasciarvi a voi questa triste incombenza. Quindi credo che non lo faccio per l'interesse né mio né del governo, ma soprattutto nell'interesse del Paese e, naturalmente, se saprete vincere le prossime elezioni, anche vostro. Quindi dovreste sostenermi in questo sforzo. Per quanto riguarda SAFE, io l'ho detto in commissione, l'ho ribadito in aula, non esiste la verità assoluta rispetto alla convenienza in termini economici e finanziari. A oggi, se faccio la fotografia oggi, sicuramente l'interesse offerto da SAFE è un interesse vantaggioso rispetto a quello che offre un titolo di Stato. Peccato che la struttura del prestito SAFE è leggermente diversa e non è paragonabile a nessun tipo di titolo di Stato oggi disponibile. E quindi la fonte di finanziamento SAFE verrà valutata, come chiede opportunamente la risoluzione di maggioranza, rispetto alla convenienza complessiva. Un dato di fatto è certo: SAFE ha originato anche dei progetti di investimento comuni con altri paesi europei da parte dei cosiddetti campioni nazionali dell'industria della difesa, e di questo noi non possiamo evidentemente ignorare l'esistenza. Concludo dove ho terminato l'intervento alla Camera, dove sono stato sollecitato nuovamente. Io ho avuto, diciamo così, l'ardire di citare l'articolo 52 della Costituzione. E lo riconfermo. È stato detto e condivido alla Camera da qualcuno: noi vogliamo essere amici di tutti, non vogliamo avere nemici. Anche gli ucraini non volevano avere nemici, però ce li hanno avuti. E quindi il fatto che la Costituzione, e chi ha scritto la Costituzione, immagino, non volesse avere nemici, avrebbe avuto anche loro volevano tutti amici, ma probabilmente dall'esperienza della Seconda Guerra Mondiale hanno capito che richiamare al dovere della difesa della patria è una cosa non banale e non scontata. E quindi a tutti noi piacerebbe vivere nella città del sole, ma qui non facciamo utopia, facciamo politica, e quindi siamo chiamati al principio di realtà. Grazie.
1: Grazie Ministro. Chiedo quindi al Sottosegretario di Stato per l'Economia e le Finanze, onorevole Freni, di esprimere il parere sulle proposte di risoluzione presentate.
9: Grazie Presidente. Il parere è contrario sulla risoluzione numero 1, contrario sulla risoluzione numero 2, favorevole sulla risoluzione numero 3 e contrario sulla risoluzione numero 4. Grazie.
1: Grazie. Passiamo quindi alle dichiarazioni di voto. Senatore Lombardo, a lei la parola.
10: Grazie Presidente, signor Ministro, onorevoli colleghi senatori. L'Italia, lo sappiamo, con il suo alto debito pubblico è da sempre un osservato speciale in Europa e nei mercati finanziari. Ma qui non abbiamo solo un problema di rigore contabile, abbiamo un problema di investimenti, abbiamo un problema di crescita molto bassa e di qualità della spesa. tra il 1995 e il 2025 il nostro PIL reale è cresciuto in media dello 0,7% l'anno, la metà degli altri paesi europei. E questo divario non nasce da vincoli europei, nasce da politiche sbagliate, dall'utilizzo della spesa pubblica e della spesa corrente spesso per comprare consenso. E a pagare il prezzo più alto sono i giovani. Io le ricordo, signor Ministro, che il nostro Paese spende ogni anno in Italia per i giovani quanto spendiamo di interessi sul debito. È come se una famiglia spendesse di più per il mutuo che per l'istruzione dei loro figli. E arriviamo ai due dossier di governo al centro della nostra discussione, l'energia e la difesa. Una sola battuta, Ministro, me la consento, visto che lei ha citato Wikipedia, io da lei mi aspetto almeno la tavola degli elementi, perché è vero che la Lega può essere un metallo, ma se un metallo, per esempio, a contatto con l'ossigeno, si ossida e fa la ruggine,

0: realizzati, non un euro a sussidi a pioggia. Accanto a questo noi le chiediamo di sbloccare il disegno di legge sul nucleare, perché noi riteniamo che il nostro mix energetico non sia bilanciato, che la tassonomia green che abbiamo approvato in Europa equipara l'energia nucleare prodotta alle fonti rinnovabili, e le chiediamo di rimettere a gara le concessioni idroelettriche, geotermiche, la distribuzione elettrica, di allineare la remunerazione riconosciuta ai concessionari di rete a quelli di Francia e Germania, con un prelievo straordinario da destinare, per destinare quei proventi alle famiglie più in difficoltà, ai lavoratori in difficoltà, perché non è tollerabile che imprese a controllo pubblico esprimano margini fino a 4 volte superiore a quelle dei concorrenti francesi e tedeschi, e che quella rendita si traduca in potere di condizionamento sulle scelte strategiche del nostro Paese. Vengo al punto sulla difesa. Il Governo comunica alla NATO il 2,01% del PIL. Signor Ministro, lei lo sa meglio di me, è una finzione. La spesa effettiva per la difesa scende dall'1,3% del PIL del 2025 all'1,2% stimato per il 2026. Abbiamo alzato la percentuale riclassificando voci già iscritte a bilancio, non aumentando e migliorando la spesa. Che nessuno si illuda, gli alleati leggono i nostri bilanci. Una riclassificazione contabile non protegge un'infrastruttura critica, non colma le carenze di scorte che il Ministero della Difesa denuncia da mesi, non difende un cavo sottomarino, compra tempo e lo compra a caro prezzo, perché erode l'unica cosa che nella NATO conta davvero, l'affidabilità. Per questo noi chiediamo un piano organico al Parlamento entro 60 giorni dell'attivazione della clausola SAFE all'articolo 26 del regolamento 2024-1263 e l'utilizzo dei 14,9 miliardi del SAFE. E qui devo dire che con franchezza il dibattito di queste settimane è surreale, perché è costruito su un equivoco che va smontato. Il SAFE non è un prestito per il riarmo nazionale. È la prima piattaforma finanziaria di un sistema di difesa europeo, appalti comuni, acquisti congiunti, riserve del Buy European. Qui non c'è nessuno che sta pensando di armarsi per andare a fare guerra, stiamo pensando di difendere le nostre libertà. E chi mi dice che questo non lo si può fare in contraddizione col piano europeo perché ci vuole una riforma dei trattati, sta dicendo una cosa che non si può fare, perché ci vogliono 27 Stati che votano a favore di un cambio dei trattati. E quindi non mettiamo in contraddizione, non lo dico a lei Ministro questo, l'ho detto alle opposizioni che si sono espresse prima, non mettiamo il piano di riarmo nazionale in contraddizione con il piano di riarmo europeo. Capiamo che oggi l'unica condizione per poter rafforzare le nostre difese è lavorare sul SAFE come prima infrastruttura comune. Arrivo a conclusione, signor Presidente, perché so che il mio tempo è esaurito e la ringrazio per la tolleranza che ha voluto darmi. Il SAFE è esattamente l'avvio di costruzione di quella piattaforma. Oggi, fuori dagli accordi bilaterali tra volenterosi, esiste una piattaforma istituzionale comune su cui costruire la difesa europea? Signori colleghi, la risposta è no. Il SAFE è esattamente quello che ci costringe e ci può dare l'opportunità di costruirla, questa piattaforma. Altrimenti lasceremmo l'Europa indifesa e l'Italia irrilevante.
1: Grazie senatore Lombardo. Senatrice Paita, a lei la parola.
2: Grazie Presidente. Beh, io non so perché questa discussione si sia sviluppata in questo modo, però credo di avere capito che non si è parlato dello Stato in cui versa
3: l'Italia viva.
2: Perché vedete, è abbastanza incredibile che di fronte a una discussione che riguarda la flessibilità, lo scostamento, l'utilizzo di spazi di bilancio per fare cose, non si parli delle cose. È abbastanza incredibile. che nessuno abbia detto che nel 2025

0: 5, il PIL ha rallentato allo 0,5 e per il secondo anno è inferiore all'area euro. È abbastanza incredibile che non si sia detto che la domanda netta estera è in calo e che questo dipende anche dal tema dei dazi. È abbastanza inquietante che non si sia detto che la Commissione europea ha visto al ribasso le stime di crescita dell'Italia e che si è passati dallo 0,8 allo 0,6, nonostante il PNRR, che i salari, il divario dei salari nell'area OCSE cresce in sfavore dell'Italia, che il rapporto debito-PIL si è arrivato al 137,1% e che la proiezione al 2026 è il 138,4%, che la produzione industriale nei 4 anni di governo del centrodestra è calata del -8,2%, che il carrello della spesa è aumentato del +24%, che la pressione fiscale è arrivata al 43,1%, che le accise pesano sulla benzina il 52,4% e sul gasolio il 49,5%, secondo valore peggiore in ambito europeo. Che il PUN, per chi non lo sa, è il prezzo unico nazionale dell'energia, sia arrivato al 115,9 megawattora e significa +7% rispetto al 24, che la sanità abbia raggiunto un livello degradante, abbiamo il 14° posto su 27 in area OCSE e siamo gli ultimi in area G7. Di questo non si è parlato. Se aggiungiamo che ci sono 191.000 giovani che se ne vanno dal nostro paese, abbiamo il quadro su cui avremmo dovuto discutere delle politiche che questo governo vuole mettere in atto utilizzando spazi di flessibilità e di bilancio. Il punto quindi è questo, colleghi ed amici. Il punto è che noi oggi abbiamo ascoltato una relazione tecnicamente ineccepibile, cioè Giorgetti, il ministro Giorgetti ci ha spiegato esattamente come funziona il meccanismo della clausola. Ma dal punto di vista politico non ha indicato una rotta, un'idea, un progetto, un programma per togliere il paese da questo stato di difficoltà. E allora di cosa parliamo? A meno che non si sia trasformato nel ragionier Filini, il ministro Giorgetti oggi avrebbe dovuto dirci: Parlamento, siccome la situazione del paese è questo, vi chiedo di utilizzare queste risorse per fare queste cose che ci servono per togliersi da una situazione di crisi. E invece no. E invece questo elemento non è arrivato. Ma non è arrivato perché? Perché la discussione che dentro il centrodestra c'è è una discussione abbastanza chiara. Siccome si utilizza, lo diceva bene Lombardo, il meccanismo di possibilità di aderire all'impegno che voi stessi avete preso, perché l'avete detto voi che avreste raggiunto il 5% delle spese militari. Siccome per raggiungere quell'obiettivo gli spazi di bilancio sono limitati, o tu davvero acquisisci l'ipotesi del safe nelle tue prerogative, o altrimenti i margini per affrontare i drammi del paese non ci sono. E allora potete raccontare quello che volete, potete anche dichiarare che a voi sta bene che tutti siano contenti, ma la mozione di maggioranza, la risoluzione di maggioranza approvata alla Camera, come tutti sanno, ha avuto un cambiamento in corso d'opera, è stata riformulata perché dentro non solo non si è voluto inserire l'approdo certo al safe, ma si è anche discusso del fatto che quegli investimenti investimenti fossero limitati all'innovazione tecnologica. Quando raccontate di una maggioranza netta e compatta su questi temi, raccontate quella dell'uva. La verità è che voi non siete non solo in grado di dirci cosa volete fare per il Paese, ma nemmeno con quali strumenti. E continuate nell'idea di un approccio ideologico anche a questioni importanti come la costruzione di una difesa comune e di un esercito comune europeo. Lo dico perché sono certa che dopo il mio intervento si susseguiranno una serie di interventi in cui si proveranno a mettere in evidenza le differenze dell'opposizione, quando le differenze macroscopiche sono di chi governa da 4 anni questo Paese e non ha saputo nemmeno costruire una risoluzione unitaria senza intervenirci sopra per cambiarne ancora una volta i connotati. D'altro canto, come dire, ieri abbiamo fatto l'audizione della Commissione Bilancio e il Ministro Giorgetti, limitatamente a quello che ha fatto oggi, ci ha spiegato come funziona il sistema. La controrelazione l'ha fatta il suo esponente di partito, Claudio Borghi, il quale ha dichiarato ciò che la Lega non vuole, ciò che una parte di questa maggioranza non vuole. Allora, può anche darsi che dentro l'opposizione ci siano ancora questioni da affinare. Io lo dico con chiarezza, mi auguro che si faccia, perché questo governo ha bisogno di un'alternativa e per costruire un'alternativa c'è bisogno di compromesso e di punti alti di compromesso anche da parte dell'opposizione. Quello che posso garantire è che la mia forza politica non rinuncerà a svolgere un ruolo in questo senso e cercherà fino all'ultimo di provare a trovare punti di intesa. Ma quello che non consentirò è che si racconti invece che il fronte del centrodestra è pronto per affrontare questi temi. Non lo è, perché si parla del SAFE, Tajani dice una cosa, Crosetto ne dice un'altra, Giorgetti ne dice un'altra ancora. Non lo è perché quando si tratta di votare un documento, se non si scrivono documenti rivisitati, non sono nemmeno in grado di votarlo. Non lo è. Non lo è perché quando non indica le priorità del Paese, significa che tu non le hai le priorità del Paese, banalmente. E quello che voi ci prospettate, cioè altri 5 anni di problemi economici alle famiglie italiane, di mancate soluzioni sui problemi dell'energia, di costo dell'energia altissima, di annunci come quello sul nucleare. Qui avete davanti una persona che sarebbe pronta a votare il tema del nucleare domani mattina, se aveste davvero un progetto per il nucleare, perché voi il progetto per il nucleare non ce l'avete. Allora la diversificazione energetica, il tema del come affrontate il problema delle spese militari e del rafforzamento europeo, il tema del come costruite una politica economica per il futuro, è una grande incognita che oggi in qualche modo ratificate in una discussione d'aula un po' disattenta, un po' già in clima estivo, ma che diciamo ci porta dritti dritti verso l'appuntamento elettorale. E a quell'appuntamento elettorale non è vero che ci sarà un'opposizione divisa. È certo però che oggi noi abbiamo una maggioranza che ha dimostrato su un tema cruciale come il posizionamento europeo di essere molto ma molto superficiale, per non dire assolutamente non in grado di indicare delle priorità. Certo che noi non possiamo continuare a mettere la testa sotto la sabbia. Se vogliamo garantire che nei prossimi anni questo tipo di impostazione che ha portato il Paese dal punto di vista economico allo sfascio si rimedi, dobbiamo trovare anche come centro-sinistra un modo giusto di affrontare la discussione. Ed è una sfida che lancio ai colleghi, perché in qualche modo questa è la discussione che chiuderà, diciamo, la parte estiva. Alla ripresa è del tutto evidente che quello che noi saremo in grado di fare dipenderà moltissimo nelle sorti degli italiani e non possiamo non farci trovare all'altezza.
1: Grazie senatrice Paita. Senatore Salvitti.
2: Grazie Presidente, grazie onorevoli colleghi. Io mi sento di ringraziare innanzitutto la chiarezza con la quale è stata esposta da parte del Ministro Giorgetti e per quanto riguarda quello che è il discorso che andiamo a fare oggi su una importante attività che ci appropinchiamo a fare, ma non può essere scevro da qualsiasi tipo di considerazione che deve essere fatta in quest'Aula rispetto a quello che ho sentito fino ad ora e a quelli che sono stati gli interventi che dipingono
3: Italia,
2: una realtà non aderente a quella che è effettivamente, perché i numeri ci parlano di un'Italia completamente diversa da quella che viene descritta in quest'Aula come da quella che viene narrata al di fuori di quest'Aula. Sono elementi determinanti questi, perché deviano quello che è il pensiero, condizionano quello che è il pensiero da parte delle persone. Mentre c'è un provvedimento molto importante del quale andiamo a discutere che, a differenza di quanto è stato detto finora, forse è il primo passo effettivo per una difesa europea, perché nel momento stesso in cui viene imposto il fatto di una visione comune rispetto a quelli che sono i bandi per il miglioramento della difesa a livello europeo, è già il passo fondamentale per far sì che questo accada. Poi è normale che ogni paese deve fare la sua parte, come da un punto di vista industriale l'Italia, avendo molte capacità da questo punto di vista, può fare assolutamente la propria parte anche da un punto di vista industriale. L'articolo 52 della Costituzione è un articolo fondamentale che impone ad ognuno di noi, ad ogni cittadino italiano, il sacro dovere di difendere la patria e il sacro suolo della nostra patria. E quel, come è stato richiamato prima dal senatore Garavaglia, come è stato richiamato precedentemente anche dal Ministro dell'Economia, è un punto fondamentale di una spesa che noi dovremo comunque affrontare. Quelli che sono i termini economici e la delega che noi andiamo a dare e la affidiamo nelle mani del Ministro dell'Economia, che si è dimostrato in questi anni il più pragmatico e il più attento a quelli che sono i conti pubblici. E perché noi stiamo vivendo adesso la possibilità di un'anticipazione di quella che è una fuoriuscita dall'infrazione per il debito nel rapporto deficit-PIL, da questa infrazione che probabilmente a fine settembre ci dirà con certezza il fatto che al 31 dicembre del 2025 saremmo già usciti dal debito con i dati acquisiti che avremo, e nella seconda decade di ottobre sarà certificato in Europa una cosa di questo genere importantissima non solamente per noi ma per l'Italia intera, perché sta a dimostrare il fatto che c'è un'attenzione particolare per far sì di lasciare ai nostri figli una situazione da un punto di vista economico completamente diversa rispetto a quella che abbiamo ereditato. Una situazione diversa completamente grazie ad un'azione pragmatica, forte e decisa da parte di questo governo, che ci è dimostrata giorno dopo giorno da parte di quelle che sono le agenzie di rating a livello internazionale, che definiscono l'Italia sicura da un punto di vista per quanto riguarda quelli che sono gli investimenti sul nostro suolo nazionale. È altrettanto vero il fatto che tutto, nonostante una situazione geopolitica internazionale gravissima che non c'era da decenni a livello mondiale, siamo riusciti a tenere la barra dritta e a far sì che le famiglie italiane potessero avere un'economia in miglioramento rispetto a quelli che erano i parametri precedenti, che viene detto vengono dati da dati ufficiali, non da sensazioni o da quelle che sono le narrazioni che avvengono quotidianamente su tutti quanti gli organi di stampa piuttosto che a livello televisivo. Dobbiamo ragionare e partire da quel presupposto. Dicevo, è una spesa che noi dovremo affrontare, sarà valutazione da parte del governo quale migliore strada intraprendere in questa fase, soprattutto perché è condizionata da quello che, come dicevo prima, è un elemento fondamentale, perché la fuoriuscita dal debito significa cambiare completamente il paradigma di investimenti su questa nazione e poter fare effettivamente una azione espansiva nel bilancio pubblico in modo tale da poter rilanciare l'economia sul nostro paese. E poi, ve lo dico con chiarezza, prendere lezioni di economia da chi ha gettato dalla finestra 200 miliardi tra reddito e cittadinanza non è assolutamente consentito da parte nostra. Sono state delle scelte drammatiche per il bilancio del nostro Stato e sentirsi fare la lezioncina da parte di chi è stato autore di questo sfacelo da un punto di vista del bilancio nazionale, anche no, anche no. Quindi penso che sia la strada migliore quella di dare mandato al governo di poter valutare quale sia l'opportunità migliore, anche perché si riescono a prendere a tassi assolutamente migliori in questo momento e poter incidere di 6 miliardi a 55 anni per il rientro dal prestito, penso che sia una cifra ragionevole in un momento come questo, nel momento stesso in cui è un'operazione che noi dovremmo comunque garantire per far sì di proteggere anche quella che è l'economia italiana in termini di export, perché se noi vogliamo mantenere quei 700 miliardi che abbiamo faticosamente raggiunto e aver fatto tornare ad essere l'Italia la quarta potenza del mondo a livello di export internazionale, dobbiamo avere anche le capacità per poter difendere questi nostri mercati e difendere soprattutto quelle rotte che ci consentono un export così grande. Quindi io penso che sia fondamentale questo aspetto, come altrettanto è fondamentale l'aspetto dell'investimento in energia, investimento in un progetto energetico nuovo per il rilancio della nostra nazione, che è fondamentale, ma c'è un aspetto che va tenuto in considerazione. Siamo la nazione europea che ha investito maggiormente per le fonti rinnovabili e questo, stando ancora indietro rispetto ad altre nazioni europee, delle due l'una, significa che precedentemente non è stato fatto e precedentemente probabilmente non decidevamo noi quelle che erano linee di governo e di investimento sul nostro territorio. Noi adesso dobbiamo investire fortemente in questo, speriamo di farlo con una fuoriuscita dall'inflazione che ci consentirà di fare una spesa sicuramente migliore in termini di investimento per un bilancio, per una finanziaria che possa mirare più allo sviluppo della nostra nazione anche da un punto di vista industriale, anche perché noi dobbiamo proteggere la grande e meravigliosa capacità di resilienza delle nostre aziende che hanno saputo, pur in un momento particolarissimo da un punto di vista geopolitico internazionale, continuare a crescere perché continuare a qualificare quello che è l'ingegno italiano che viene dimostrato da tutte quante le aziende che lavorano sul nostro territorio e che hanno dimostrato e che dimostrano giorno per giorno quello che sono in grado di fare. Noi dobbiamo avere la capacità di mantenere i conti in ordine, di accrescere quella che è la nostra credibilità a livello internazionale e che grazie al nostro Presidente del Consiglio riusciamo ad avere quotidianamente a livello internazionale, e dobbiamo farlo nella maniera più semplice possibile, perché dobbiamo dare meno fastidio possibile a quelle che sono l'industria sul nostro territorio e la loro grande capacità di creazione e di produzione che noi abbiamo sul nostro paese. Grazie.
1: Grazie senatore Salvitti. Senatore Magni, a lei la parola.
3: Grazie Presidente. Vorrei iniziare con una
4: premessa.
3: Visto che ho sentito parlare di Putin, ecco, vorrei respingere questa cosa, perché Putin non ha amici da questa parte, li ha dall'altra parte ed è stato dimostrato. Quindi è un problema vostro, non è un problema nostro. Il problema però della sicurezza ovviamente internazionale è un problema di tutti, e quindi noi pensiamo che le questioni si affrontano con il confronto, il negoziato e via dicendo. Quindi questo è il dato fondamentale. Detto questo però, io vorrei interloquire un attimo rispetto a quello che diceva il Ministro e dire in modo molto chiaro perché noi non siamo d'accordo, non vogliamo e non vogliamo e non possiamo consegnare al governo una delega in bianco, lasciando, diciamo, alle prossime generazioni un debito su un terreno che è quello del riarmo. Cioè, di certo noi non siamo d'accordo di ricorrere allo scostamento per il riarmo di questo paese e anche dell'Europa da questo punto di vista. E gli spiego il perché. Perché se andiamo su questa strada e andiamo sul terreno dell'economia sostanzialmente di guerra, vuol dire la produzione, vuol dire riconvertire le aziende in quella direzione. Sta già avvenendo dentro il continente europeo. Facciamo la discussione, si diceva prima, se si fa una discussione europea sulla difesa europea, già spendiamo molto di più di quello che serve. Se invece pensiamo che ogni paese deve spendere tutti i soldi e in più rimaniamo in modo inalterato, incapaci di difendersi, è una politica davvero miope e sbagliata da tutti i punti di vista, sia dal punto di vista del costo, sia dal punto di vista, diciamo, della capacità di interdizione. E in più lasciamo i debiti alle nuove generazioni, e io vi voglio dire questo: le giovani generazioni non vogliono il riarmo, vogliono più scuola, vogliono la possibilità di avere meno precarietà, vogliono la possibilità di lavorare e quindi di sviluppare il proprio lavoro nel loro paese rispetto alle professionalità che hanno, rispetto al titolo di studio che hanno, tutto questo. E ci chiedono una questione fondamentale, quello di intervenire sulla crisi climatica, sulla transizione ecologica, cosa che voi avete sempre negato, ed è dimostrato non dalla propaganda, dai fatti. Continuate a fare dei decreti sulla questione dei costi dell'energia, non avete mai voluto, perché avete contrastato, anzi avete attaccato l'Europa su questo problema della transizione ecologica. Avete detto che in sostanza questo avrebbe portato alla povertà. Il dato vero è che noi abbiamo continuato in sostanza ad andare in questa direzione. E poi noi, ovviamente, oggi c'è la difficoltà dell'energia, perché utilizziamo fonti fossili, e molto spesso, ovviamente, nel momento in cui c'è una crisi geopolitica voluta dal vostro amico Trump, no? Che poi invece ci impone addirittura la questione di fare investimenti sulle armi, no? In sostanza, rispetto alle guerre che lui sta facendo in giro per il mondo, ne paghiamo noi le conseguenze. E allora la cosa dell'insicurezza del nostro paese non è data dal fatto che mancano le armi e la difesa, è il fatto che l'insicurezza nasce dal fatto che abbiamo 6 milioni di persone che vivono in assoluta povertà, che abbiamo 6 milioni di persone che non si curano, abbiamo i lavoratori che sono costretti, nonostante hanno un'occupazione, non riescono a tirare la fine del mese, e quindi abbiamo i costi delle abitazioni che aumentano. Questi creano insicurezza ovviamente nel nostro paese, e quindi dobbiamo spendere risorse sul sociale in una direzione diversa. Questo è il dato, e su questo ci troverete d'accordo da questo punto di vista. Come ci trovereste d'accordo se facciamo un vero programma dal punto di vista della transizione ecologica, della messa in sicurezza, ad esempio, dal punto di vista antisismico, del contenimento energetico, dello sviluppo delle fonti alternative. E quando questo non lo spiegavamo in tutte le leggi finanziarie, le leggi di bilancio, siete i soliti, siete quelli che pensano di aver fatto i ritardi su questo terreno. Questo è il dato. E quindi essere continuamente dipendenti dalle fonti fossili, e paghiamo superiori in modo... lei ieri sera diceva, ad esempio, che abbiamo diversificato. Certo, abbiamo diversificato tanti paesi, ma continuiamo a consumare esclusivamente fonti fossili, che in sostanza ci svuotano il portafoglio. Io faccio le battute qualche volta in quest'aula, quando faccio vedere quando faccio il pieno, che è passato da 72 a 90 euro. Certo che le persone che lavorano, ovviamente tutti i giorni devono farlo questo problema, e questo è il dato che noi dobbiamo dare le risposte. E benché abbiamo discusso del PNRR, ecco, avevate una grande possibilità, lì c'erano le risorse per andare in questa direzione, non lo avete fatto, e quindi vi dovete assumere questa responsabilità. Quindi il dato è che in sostanza noi pensiamo che avete fatto una politica senza una visione, e avete cercato di governare ovviamente in sostanza caso per caso. Il dato vero però è che noi siamo in una situazione oggi più esposta di altri, la nostra economia è più esposta, tant'è che è dato dal fatto che abbiamo una crescita molto bassa rispetto a tutti i paesi, abbiamo il fatto che i salari non crescono, e quindi la domanda interna fa fatica a partire, perché questo è l'altro dato: nel momento in cui c'è poca capacità di spesa non si può investire, diciamo, nella spesa, e invece noi dovremmo favorire. Voi pensate a investire i soldi nelle armi, come si fa? A quale condizioni? Cioè, si rilancia la spesa interna? Ma questo è il dato, per questo che bisogna intervenire velocemente invece su altre questioni, aumentando i salari e quindi fissando, andando in questa direzione, e cercare di trattenere sostanzialmente i giovani nel nostro paese. 141.000 giovani sono usciti nel nostro paese, sono quelli più preparati, quelli che hanno più possibilità di darci, diciamo, un valore aggiunto. Questo è il problema, dovremmo discutere, quindi qualcuno diceva di cose concrete. Ecco, discutiamo di queste cose concrete, però una cosa è certa, da parte nostra diremo di no in modo esplicito, senza tentennamenti, al riarmo. Cioè il riarmo, cioè produrre armi, incita a fare le guerre, perché questo è il dato. Per ridurre le guerre non bisogna più costruire gli armamenti, bisogna disarmarsi, non armarsi. Questa è la cosa da fare. Per questa ragione noi contrastiamo questa impostazione e anche questo scostamento fatto in questo modo. Per questa ragione voteremo contro, ovviamente, la risoluzione di maggioranza, visto considerato che avete dichiarato ovviamente contrarietà a tutte le altre. Grazie.
1: Grazie senatore Magni. Lascio la parola alla senatrice Craxi.
4: Grazie Presidente. Le comunicazioni del ministro Giorgetti in merito all'avvio della clausola di salvaguardia nazionale ci offrono l'occasione per una riflessione che riguarda non soltanto la gestione tecnica dei conti pubblici, ma la credibilità politica dell'Italia, la sua posizione in Europa e la sua capacità di sostenere la crescita, gli investimenti, la stabilità. La clausola non è un segnale di crisi, né un atto difensivo. Al contrario, è uno strumento di responsabilità, un meccanismo che consente allo Stato di anticipare eventuali scostamenti di bilancio e di gestirli quindi in modo ordinato, trasparente, coerente con il nuovo quadro di governance economica europea. Perché attivare una clausola significa sottolineare un quadro politico di responsabilità, di stabilità, di credibilità. Dare il via alla clausola significa innanzitutto ribadire che l'Italia è un paese affidabile, che non nasconde le difficoltà ma le affronta con serietà. A questo va aggiunto il valore di garantire la stabilità politica interna, proseguendo linearmente nella politica economica che è in atto da 4 anni. Infatti, la clausola consente di evitare manovre correttive improvvise, di proteggere la continuità dell'azione di governo, di mantenere il focus sulle riforme già avviate che vanno portate a termine. In questo modo si possono stabilizzare le aspettative già in essere, si può consentire al Parlamento di lavorare con maggior serenità. Ecco allora che la clausola di salvaguardia diventa parte di una strategia che punta a consolidare la credibilità dell'Italia, a rafforzare la sua voce in Europa, a garantire che le scelte di tipo economico non diventino fattori di instabilità istituzionale. In questi anni l'Italia ha guadagnato rispetto internazionale e ha registrato positive conseguenze economiche e finanziarie, con la crescita di investimenti, in particolare dopo il miglioramento del rating da parte di tutte le agenzie internazionali. La crescita del rating sovrano e la sua tutela, lo spread ai minimi storici, hanno avuto e hanno effetti anche sugli oneri sul debito. Vale rammentare che l'Italia ha oltre 3.000 miliardi di debito pubblico. Stabilizzarne o ridurne il costo di fronte a una crescita del prodotto interno lordo è fondamentale per tutti i parametri considerati dal patto di stabilità. Riuscire a gestire preventivamente gli scostamenti per evitare tensioni sullo spread può proteggere la capacità dello Stato di finanziarsi e può preservare soprattutto la fiducia degli investitori internazionali. Grazie alla clausola l'Italia può evitare politiche rigoristiche, tagli lineari che danneggerebbero il proseguimento dell'opera di infrastrutturazione. Ed è possibile proseguire anche con quelle politiche di coesione territoriale a favore del Mezzogiorno, attivati negli ultimi anni anche grazie al piano di ripresa e resilienza. in buona sostanza, si continua a sostenere la crescita, ma anche l'innovazione e con essa la competitività delle nostre imprese e quindi la modernizzazione dell'intero Paese. Non a caso l'avvio assolutamente positivo della ZES unica per il Mezzogiorno pone solide basi per meccanismi di finanziamento e semplificazione ulteriore per dare ulteriore linfa al sistema imprenditoriale italiano. I dati crescenti del commercio estero, che viaggia a gonfie vele e raggiunge il quarto posto globale, sono assolutamente stimolanti. Non si tratta quindi di mettere in campo un intervento emergenziale, ma di dare continuità a quanto fatto sino ad ora, posto che la clausola può permettere una gestione ordinata del percorso di bilancio. Siamo di fronte a un confronto serio, ponderato e strutturato con la Commissione europea, che definisce un cammino graduale e sostenibile. Bisogna evitare rischi di infrazione, le possibili conseguenze economiche, che sarebbero pesanti non solo per i conti pubblici, ma per l'intero sistema produttivo. Viviamo una fase storica nella quale le tradizionali coordinate della globalizzazione sono state radicalmente messe in discussione. Le tensioni geopolitiche, la competizione strategica tra le potenze mondiali, le guerre alle porte dell'Europa e la trasformazione delle catene del valore impongono una riflessione che va ben oltre i dati di bilancio. La politica economica è ormai parte integrante della politica estera e di sicurezza nazionale. In questo quadro, la prudenza richiamata da lei, signor Ministro, non deve essere interpretata come rinuncia all'ambizione, ma come il presupposto indispensabile per esercitare una credibilità che l'Italia ha faticosamente riconquistato. La solidità dei conti pubblici non è un esercizio ragionieristico. È la condizione per garantirci autonomia decisionale, per attrarre investimenti e difendere il Paese sui tavoli europei e internazionali. Al tempo stesso non possiamo limitarci alla gestione dell'esistente. Il nostro sistema produttivo continua a dimostrare una straordinaria resilienza. Le imprese italiane, in particolare quelle esportatrici, rappresentano un patrimonio strategico che merita politiche industriali lungimiranti, semplificazioni amministrative, un sistema più fiscale più competitivo e investimenti sulle competenze. L'Europa, da questo punto di vista, deve compiere un salto di qualità. Non può continuare a rispondere alle grandi sfide con strumenti pensati per una stagione ormai conclusa. Occorre una politica industriale comune, una vera integrazione del mercato dei capitali, una strategia energetica che coniughi sostenibilità, sicurezza degli approvvigionamenti e competitività. E l'Italia deve essere protagonista di questo processo. La libertà economica e la coesione sociale non sono concetti alternativi. Al contrario, una crescita duratura è la miglior garanzia per poter sostenere il nostro welfare, creare occupazione qualificata, offrire prospettive alle nuove generazioni. Non possiamo ignorare inoltre che le scelte economiche incidono direttamente sulla collocazione internazionale del nostro Paese. L'Italia è una grande nazione europea e occidentale. La sua credibilità, lo voglio sottolineare, si misura tanto nella fedeltà agli impegni assunti, quanto nella capacità di promuovere i propri interessi strategici con autorevolezza e con visione. Per queste ragioni, signor Ministro, accogliamo con favore l'impostazione da lei illustrata, nella consapevolezza che il lavoro che ci attende richiederà determinazione, dialogo, confronto costruttivo con le istituzioni europee. La politica, soprattutto nei momenti più complessi, è chiamata a guardare oltre l'immediato consenso. Ha il dovere di costruire le condizioni affinché l'Italia continui a crescere, a competere, a contare sullo scenario internazionale. Con questo spirito, il sostegno di Forza Italia sarà orientato a tutte quelle iniziative che rafforzeranno la credibilità economica della Repubblica, la competitività del sistema produttivo e il prestigio dell'Italia nel mondo. Annuncio il voto favorevole di Forza Italia alla risoluzione di maggioranza.
1: Grazie, senatrice Craxi. Senatore Patuanelli.
5: Grazie, grazie Presidente, colleghi, Governo, Ministro. Grazie, grazie Presidente, colleghi, Governo, Ministro. Ovviamente ho ascoltato gli interventi che mi hanno preceduto, non quello immediatamente precedente al mio. Devo fare un
6: del Movimento 5 Stelle.
5: Piccola chiosa iniziale, perché il Presidente Gasparri ha citato i banchi a rotelle. Il senatore Salvitti ha citato il reddito di cittadinanza, però dando una cifra sbagliata, perché parlava di 200 miliardi. Allora, siccome quest'Aula ci ha abituato ad alcuni rituali, lo dico io, super bonus, perché mancava questa cosa in questo dibattito, volevo agevolarvi. Poi, guardi, lei ha letto la definizione della Lega, sono i suoi colpi di genio che ogni tanto negli interventi l'accompagna. Io però non so dirle qual è il ruolo dei vari componenti che formano quella Lega in generale, non conosco bene il ruolo che può avere Borghi o il Presidente Romeo, che è più posato e moderato, però il suo ruolo è evidente e vale per la Lega, ma vale un po' per la maggioranza. Lei è il pungible, è il muro di gomma sotto cui si schianta tutto quel portato elettorale che valeva in campagna elettorale, ma che non vale più quando si governa, no? Perché quando le chiedono di tagliare le accise, di portare le pensioni a 1000 euro, di fare la flat tax, di abolire la Fornero, tutto si schianta sul muro di gomma che lei ha eretto davanti al MEF in via 20 settembre. Quindi questo è il suo ruolo della Lega. E mi permetta, prima di entrare nel merito di alcune questioni in ordine al motivo per cui siamo qui, di ripetere un po' il ragionamento che ho provato a fare anche ieri in commissione, perché noi riteniamo che questo passaggio che lei oggi ha voluto fare in Parlamento doveva essere accompagnato con un voto a maggioranza qualificata, cioè con la maggioranza assoluta dei componenti delle Camere. Perché, e l'ha sottolineato anche lei in vari passaggi, oggi c'è stato un dibattito su ciò che succederà attivando la clausola di salvaguardia, che porterà automaticamente all'esigenza di uno scostamento. La decisione del Parlamento di iniziare questa procedura avviene oggi, non sarà dopo. Non è il momento contabile ragionieristico in cui si forma la posta di bilancio che determina il voto dell'Aula rispetto all'esigenza di scostamento, e quando si esprime la volontà politica di farlo, e oggi emerge la volontà politica, secondo noi per finalità parzialmente sbagliate, di fare lo scostamento, e quindi è oggi che si doveva accompagnare questa prima iniziativa con un voto a maggioranza qualificata. Forse avevate paura di non avere quei numeri, e quindi si è proceduto in questo modo, perché altrimenti non era sensato arrivare a questa posizione. Peraltro, a rafforzare la mia teoria, ci sono passaggi della sua relazione, perché lei dice: la richiesta dovrà fornire un elenco di massima delle misure che lo Stato membro intende finanziare e una stima preliminare dei costi attesi, e quindi serve il mandato parlamentare. Ma soprattutto dice: sulla base delle esigenze indicate dal Parlamento e dai ministri competenti saranno avviate le attività istruttorie che la Commissione Europea con la Commissione Europea per la definizione degli interventi in materia di sicurezza energetica. Tra l'altro, tra parentesi, sta dicendo: sarà la Commissione che ci dirà quello che possiamo e non possiamo fare. Potranno interessare famiglie, attività produttive. Quindi esiste una volontà politica e anche un dettaglio delle misure. Quindi oggi andava attivata quella procedura che invece non ha attivato. Tornando però al tema della sua relazione. Lei ha sottolineato, forse più alla Camera in un passaggio a braccio che qui in Senato, ma l'ha ribadito anche leggendo il suo testo, che è stato il governo italiano che ha ottenuto la possibilità di inserire anche spese relative alla sicurezza energetica, intesa come sicurezza nazionale, nelle misure attivate dalla clausola di salvaguardia. Peraltro, precedentemente tutta la clausola di salvaguardia con lo scorporo delle spese militari fu una delle volontà di questo governo espresse in modo chiaro. Ora, a me sembra sostanzialmente questo il quadro. Lei è andato in agraria, ha comprato il veleno per topi, l'ha portato alla Commissione europea e oggi ci dice grazie a questo governo ci avvelenano piano piano invece che tutto in un colpo. Cioè ha firmato questo patto di stabilità che avvelena il paese dal punto di vista economico, che mette le manette alle disponibilità economiche.

0: finanziare, di sostenere momenti difficili come questo, e però festeggiamo il fatto che c'è una piccola postilla che ci consente di fare qualcosina, molto poco in realtà. C'è un'immagine che meglio di mille altre cose, di mille conferenze stampa, mostra il fallimento delle politiche economiche del governo Meloni. Nell'ultimo aggiornamento del World Economic Outlook del Fondo Monetario Internazionale, che prende in considerazione le 30 principali economie globali e rappresentano l'83% del PIL mondiale, l'Italia è penultima per la crescita del 2026. Era previsto lo 0,5, forse verrà migliorato leggermente questo dato grazie al trascinamento del PNRR, anzi grazie agli effetti del PNRR. Dietro di noi c'è l'Iran, l'unico paese tra i 30 considerati, ma nel 26, perché nel 27 siamo dopo l'Iran. Questa è la fotografia del World Economic Outlook, perché qualcuno citava i dati. Gli Stati Uniti crescono del 2,3 nel 26, nel 2,2 nel 27, la Cina del 4,6 e poi del 4,1. La Spagna, che forse per questo andrebbe citata come modello, cresce del 2,1 nel 26 e dell'1,8 nel 27. Credo che i problemi spagnoli siano molto simili a quelli italiani rispetto alla crisi in atto. E questa è la vostra più grande responsabilità politica, Ministro, perché voi non siete riusciti a fare una cosa che invece serve, soprattutto quando si ha un debito così ampio come il nostro. Serve crescere, perché è soltanto la sostenibilità del debito attraverso la crescita che consente a questo paese di salvarsi. E siete riusciti a farlo, cioè a non fare crescita, nonostante la grandissima stabilità, perché siete diventati a breve il governo più duraturo della storia della Repubblica, quella che voi definite la grande coesione della maggioranza, e soprattutto le grandi risorse che vi abbiamo lasciato a disposizione, perché l'effetto del PNRR non siete riusciti a usarlo come leva e moltiplicatore degli effetti economici sul Paese. E questa è una responsabilità vostra, totalmente vostra. Avete prodotto un Paese fermo, un Paese con salari reali tra i peggiori dell'area OCSE, un Paese in coda per la crescita, come abbiamo visto, un Paese nel quale aumenta la pressione fiscale, diminuisce la produzione industriale e arretra il potere d'acquisto delle famiglie. È la prova di un governo che non ha costruito alcun motore strutturale di sviluppo, perché anche nella politica industriale, che dovrebbe essere il motore di sviluppo, avete fallito clamorosamente. I salari reali sono ancora inferiori del 6,1% rispetto al primo trimestre del 2021, l'occupazione cresce, è vero, ed è molto positivo, ma se cresce il numero degli occupati, mentre PIL, produttività, retribuzioni rimangono ferme, significa che aumenta soprattutto il lavoro povero, i salari bassi e le occupazioni a valore aggiunto ridotto. Nel frattempo, come dicevo, la pressione fiscale è passata dal 42,4 al 43,1. Senza crescita non esiste una vera sostenibilità, e questo è del tutto evidente. Però oltre ai numeri c'è anche, diciamo, la politica e in generale la politica di austerità basata sull'avanzo primario. Questo paese è in avanzo primario negli ultimi 22 degli ultimi 26 anni, e non mi sembra che abbia fatto un effetto sulla mole dello stock di debito del Paese. E c'è una visione che secondo noi è profondamente sbagliata. Guardi, provo a descriverla. A settembre io sono abbastanza convinto, perché ho imparato a conoscere anche le sue espressioni, Ministro, che usciremo dalla procedura di infrazione. E quindi torneremo al di sotto del 3% del rapporto deficit-PIL. E io voglio vedere quel momento con un'immagine che poi magari, visto che la destra ormai usa molto spesso l'intelligenza artificiale, potreste proprio raffigurarla fisicamente. Nel 2023, ad aprile, Olivier Blanchard, che è stato responsabile economico del Fondo Monetario Internazionale, quindi non un grillino, scrisse un bellissimo passaggio. C'è un bellissimo film di una terra bruciata nel 2050, è un vecchio che dice a un giovane: guarda, sì, la cattiva notizia è che la terra è inabitabile, la buona notizia è che il debito è inferiore al 60%. Allora io mi vedo, lei, ministro Giorgetti, che prende Giorgia Meloni, Tajani, ministro Salvini, e dice: guardate, questo paese ormai non ha più lacrime da piangere, però la buona notizia è che siamo sotto la soglia di infrazione e abbiamo abbassato a meno del 3% il rapporto deficit-PIL. Non credo sia l'interesse nazionale. Grazie.
1: Senatore Borghi.
2: Grazie Presidente, grazie signor Ministro per questo riguardo che usa nei confronti del Parlamento e che ha usato anche nei confronti delle commissioni bilancio, cosa non frequente perché ricordiamo che in questo caso stiamo iniziando un processo che poi porterà, in caso di voto favorevole, alla ipotesi di scostamento di bilancio e quindi di richiesta delle clausole di salvaguardia per spese addizionali, cosa che di solito insomma non è stata fatta. Io mi ricordo durante periodi precedenti scostamenti di bilancio che arrivavano a botte di 50 miliardi decisi dalla sera alla mattina, insomma, no? Quindi diciamo che in questo caso mi sembra molto positivo il fatto che sia coinvolto il Parlamento. Apprezzo anche, signor Ministro, la sua citazione di due articoli della Costituzione, o quantomeno lei ha citato il 52, ma il 52 va assieme con l'11, perché così almeno capiamo in condizioni di difficoltà, in condizioni di mondo molto complicato, qual è l'attuale, un faro, una guida, uno la trova nella Costituzione. L'articolo 11 dice che l'Italia ripudia la guerra, e questo dobbiamo sempre ricordarcelo, ma il 52 correttamente dice che la difesa è un sacro dovere della patria. Quindi quando certe volte la Lega chiede dei cambiamenti di risoluzione, successo anche nella questione dell'Ucraina, e mette l'accento sulla difesa, non lo fa per un capriccio, lo fa per richiamare principi costituzionali, e io spero che queste cose siano chiare, non sono clausole di stile, non sono tante volte dei cambiamenti fatti così, giusto per il gusto di far vedere che ci siamo, ma che in realtà non cambiano niente. Danno un'impostazione precisa e costituzionale, un argomento importante qual è quello della difesa. La Lega non vuole andare a fare la guerra con nessuno, ma vuole difendere in modo preciso il proprio terreno da ogni tipo di invasione, perché in questo momento, e certe immagini che abbiamo visto forse ci ricordano che l'invasione di cui forse dobbiamo avere più paura non è di qualche superpotenza estera, che in ogni caso ci vedrebbe, come dire, resistere con difficoltà, ma è probabile che ci sia un'invasione che viene da territori molto più vicini rispetto al nostro, che ambiscono il nostro tenore di vita, che ambiscono le nostre case, che ambiscono la nostra società, e in questo caso dobbiamo essere pronti in tutti i modi per poterci difendere. Lo scostamento di bilancio, che è quello, diciamo, di cui si parla qua, alla fine è più deficit. Questo deficit verrà speso, diciamo così, per difesa e energia. Io ho sentito da parte specialmente degli amici del Partito Democratico un libro di sogni curioso, e la sanità, e la pace nel mondo, e i bambini, e cose. Ma, signori, non è una volontà del nostro governo quello di fare più deficit su difesa e energia, è quello che l'Unione Europea ci consente. L'Unione Europea, all'interno del vigente patto di stabilità, consente di fare più deficit rispetto a quello che era previsto su difesa e energia. È un po' curioso che il partito più europeista di tutti prende e non capisca questo fattore. È la vostra santa Unione Europea che ci consente di andare solo su questi due temi, altrimenti vi posso assicurare che avremmo ampiamente preso in considerazione la sanità, i bambini, qualsiasi altra cosa, però purtroppo ci viene consentito soltanto da questi due temi. Quindi ricordiamolo, stiamo parlando di queste non c'entra niente, il MES è una fonte di finanziamento. Questo è scostamento di bilancio e quindi deficit in più. Il MES sanitario, ogni tanto c'è balneare, globale, o che riappare in certi versi, seppur in misura fortunatamente depotenziata, nel SEF, è una forma di finanziamento, quindi uno può scegliere se finanziarsi con questo o con quest'altro. Ma quello che viene consentito qui è il deficit addizionale, vale a dire la spesa in più. E quella è soltanto consentita per difesa e energia, ed è quello che l'Unione Europea ci consente. Quindi gli europeisti dovrebbero farsi un esame di coscienza quando pensano e quando si scagliano contro queste scelte di spesa, perché è proprio la loro santa Unione Europea che questo concede. Io figurati, poi sono sempre stato super d'accordo per fare più deficit, è dall'inizio di questa legislatura che la esorto a essere più, e che esorto per suo tramite tutto il governo, perché non è certo lei che decide da solo, ma di essere più coraggiosi e quindi di spendere magari e di investire un pochettino di più. Adesso fortunatamente sembra che lo facciamo. Le ricordo anche però, signor Ministro, che le facevo un'altra domanda, ma è la Francia? Cioè, come mai loro fanno il 5% di deficit e probabilmente veleggeranno verso il 7%, perché anche loro probabilmente chiederanno la possibilità di spendere di più, e non succede niente? Perché se non succede niente, io una domanda me la farei, perché a me piace giocare le partite, anche lei è un appassionato di calcio, sapendo che le regole sono uguali per tutti, perché se la mia area è quella dove se anche sfioro qualcuno mi danno il rigore contro e quell'altra invece, anche se mi tagliano in due, l'arbitro non fischia mai il rigore, io tutto sommato qualche dubbio sulla bontà o l'atteggiamento che devo avere all'interno di questo set di regole, io sinceramente me lo pongo. Il fatto che ci sia dopo un ragionamento che deve essere fatto in costanza di legge di bilancio, e che questo scostamento sull'energia voluto fortemente dalla Lega non copra quegli eventuali tagli sulle tasse che tutti i cittadini aspettano, perché tutti vorrebbero avere meno accise e bollette più basse e similari, deve probabilmente essere valutato rispetto a fare ulteriori scostamenti di bilancio, e questo glielo dico già chiaro, per noi siamo favorevoli, e l'altra cosa su cui noi saremmo favorevoli è la tassa sulle banche, perché mi sembra che avere 50 miliardi di utile per un settore per il terzo anno consecutivo, tenuto presente che questi miliardi di utili vengono fuori dalle tasche dei cittadini italiani, evidentemente forse una piccola ridistribuzione in più non sarebbe questa grande oscenità. Però vabbè, questo lo dico per il dibattito interno della maggioranza, perché secondo me deve essere utile considerarlo. Per quello che riguarda invece uno di questi grandi argomenti, no? Il famoso SAFE, il fatto che abbiamo fatto cambiare la risoluzione, certo l'abbiamo fatta cambiare, o abbiamo chiesto un cambiamento della risoluzione per un motivo semplice, per probabilmente un errore, la prima formulazione aveva già in sé un giudizio di valore, cioè la prima formulazione leggendola sembrava, dove dice valutare di ricorrere a finanziamenti più convenienti come il SEF, no. Questa non lo sappiamo, perché come correttamente il Ministro ci ha detto, noi ex ante non possiamo sapere, no, se sarà conveniente o no, perché è un tasso variabile a lungo termine. E a questo punto io sinceramente invito tutti voi colleghi a fare un minimo di riflessione, perché quando ai miei studenti facevo le domande sugli investimenti, normalmente per spiegargliela facile, proprio per fare lo specchietto, si diceva guarda, se tu ti aspetti che salgano i tassi, fai tasso fisso, se tu ti aspetti che scendano i tassi, fai il tasso variabile. Questo però dovremmo ricordarcelo sempre, vale a dire che il tasso variabile porta in sé un rischio, o la scelta o l'aspettarsi che i tassi scendano, per capire la pazzia che è stata fatta quando col PNRR, in presenza di tassi a zero, noi ci siamo indebitati a tasso variabile, a lunga scadenza. Perché? Ma se i tassi erano a zero, signori miei, ma quale demone mai si è impossessato su chi gestiva l'economia in quel periodo? E purtroppo ce li ricordiamo, i vari Gualtieri e lo stesso Draghi, che so che è suo amico, ma guardi, lì ha fatto oggettivamente purtroppo non una scelta particolarmente giusta, così come quando portò il tasso fisso al 4%, ma per il debito italiano. Però il punto è, i tassi erano a zero, indebitarsi per 200 miliardi a tasso variabile è ovvio che sarebbe andata male. In questo caso però, e questo lo spiego, perché è non conveniente dal nostro punto di vista indebitarsi col SEF? Perché i tassi adesso sono per quella scadenza lì al 3%. possono anche andare a zero, nel qual caso ci guadagniamo, ma possono andare al 12, possono andare al 15, noi non lo sappiamo. L'unica cosa che so è che se salgono i tassi il nostro debito pubblico va in sofferenza, se scendono i tassi il nostro debito pubblico ne giova. Quindi questo è uno strumento prociclico, vale a dire ci crea dei danni se i tassi di interesse salgono, e quindi di base non dovrebbe convenirci. Il discorso però che

0: come col discorso della Francia, noi non siamo quelli per cui le regole nostre sono diverse dalle regole degli altri, perché qualora fosse così, io lo direi ad alta voce, se le nostre regole sono diverse a quelle degli altri, chi pensa che l'Unione Europea sia il paradiso e l'obiettivo a cui tendere deve riflettere, perché così non è. Grazie signor Ministro, voto favorevole della Lega dopo il cambiamento ottenuto sulla risoluzione.
1: Grazie senatore Borghi. Senatore Boccia, a lei la parola.
2: Grazie Presidente.
3: Il Partito Democratico.
2: Mi gira un po' la testa dopo l'intervento del senatore Borghi, quindi devo provare a capire da quale lega ripartire, perché la faccia del ministro Giorgetti, diciamo, era eloquente. E ministro Giorgetti, come lei sa, è ricorso a Wikipedia, ma l'avremmo aiutata anche noi volentieri. Le leghe, quando si fondono, rendono i materiali più resistenti. Noi qui, da queste leghe, una cosa certa l'abbiamo capita, che ha reso non solo la maggioranza più caotica, ma certamente il bilancio dello Stato molto più fragile. Ministro Giorgetti, davanti al dovere non si diserta, ci ha detto oggi, però io ho il dovere di ricordarle che il primo dovere che abbiamo tutti noi, che ha un Ministro della Repubblica che giura sulla Costituzione, è quello di mettere il Parlamento sempre e comunque nella condizione di decidere, ed è il dovere di trasparenza, Ministro Giorgetti. E lei oggi non ci sta mettendo nella condizione di decidere, perché noi non sappiamo, noi non conosciamo. In un altro momento della legislatura avrei detto: invidio i nostri colleghi e le colleghe di maggioranza perché chiudono gli occhi e si affidano. Ora non posso più dirglielo, perché so come abbiamo vissuto in questi 4 anni ed è stato un disastro sul piano economico, ministro Giorgetti. È stato un disastro sul piano economico. E lei non ci può chiedere alla fine della legislatura di chiudere gli occhi e vedere come va. Ministro, intanto le chiedo di correggere la risoluzione che avete approvato alla Camera, che immagino sia la stessa che ripresentate qui, perché lei deve scrivere a caratteri cubitali che lo 0,9 è complessivo. Perché non è scritto? Lo ha detto per le vie brevi, lo ha detto nei corridoi, lo ha dichiarato il sottosegretario Freni, ma se lei non scrive che lo 0,9 è complessivo, non è scritto sulla risoluzione. Si fidi, sottosegretario? Ministro, sì, ma una cosa sono le parole che volano, un altro è l'atto parlamentare. Si fidi del Parlamento, per una volta si fidi della sua maggioranza che deve votarla. E però non è casuale.
4: Colleghi, no, colleghi, devo va bene, l'aula è sospesa per 10 minuti.
5: La seduta è ripresa. Vi prego di prendere posto e di rivolgere lo sguardo verso la Presidenza.
3: Radicale, stiamo proponendo la
5: siamo vicini ormai ad agosto, non a Carnevale. Prego Presidente Boccia, riprenda.
2: Grazie Presidente. Mi sa che abbiamo introdotto anche in Parlamento la hydration time durante gli interventi, ma io penso, lo dico ai colleghi del Movimento 5 Stelle, che se vogliamo difendere quest'Aula, le regole, il Parlamento, dobbiamo farlo sempre, anche quando il rispetto delle regole non coincide con una nostra, con un nostro auspicio, con una nostra valutazione. Lo dico perché io personalmente non avrei mai interrotto nessun collega. Però andiamo avanti, perché stiamo parlando.
5: Va bene, lasciamolo andare avanti, per favore. Prego, Boccia.
2: No, ma in generale non l'avrei fatto nemmeno con un collega, una collega della maggioranza. Il nodo è un altro. Lì c'è un tema.

0: ministero alla Camera che dovrà essere affrontato, immagino lo staranno affrontato in maniera molto dura e netta le opposizioni, e sono sicuro che sul tema specifico la maggioranza farà la valutazione che deve, di trasparenza, ministro Giorgetti, perché sempre di quello stiamo parlando, la trasparenza che manca a Montecitorio, la trasparenza che è mancata qui, perché come il presidente La Russa sa, le opposizioni unite hanno scritto il 22 luglio per chiedere una cosa con chiarezza, ministro Ciriani, tiro anche lei in ballo, che noi auspichiamo da oltre 2 anni. L'adeguamento della legge di contabilità rispetto al ciclo di bilancio europeo modificato, come lei sa, ministro Giorgetti, che di fatto consente a lei e al Ministero dell'Economia di fare alcune operazioni, ma non consente ancora al Parlamento di rendere automatiche le operazioni e gli interventi di monitoraggio e controllo. E questo è il nodo. L'articolo 81 della Costituzione non attribuisce alle Camere una funzione notarile. Presidente La Russa, chiedo a lei di difendere questa funzione. Attribuisce alle Camere la responsabilità dell'autorizzazione della spesa pubblica. Autorizzazione, ministro Giorgetti, una responsabilità che presuppone la piena conoscibilità dell'oggetto del voto. Noi oggi qui non sappiamo per cosa stiamo votando. Non c'è trasparenza nel bilancio e non c'è certezza ai numeri. E veniamo al Parlamento senza regole. 2024 del 1263. Indagine conoscitiva, l'abbiamo fatta qui, ministro Giorgetti. C'è una sua dichiarazione agli atti. Le commissioni indicavano perfino il percorso. Prima esame delle commissioni bilancio, poi voto dell'Assemblea. Di quello che stiamo facendo oggi qua, della motivazione per la quale noi abbiamo chiesto una sua audizione in commissione bilancio, che è stata derubricata, io penso con un'umiliazione inopportuna, presidente Calandrini, di un'organizzazione dell'ufficio di presidenza alla presenza del ministro. Non si era mai vista una cosa di questo tipo. Noi abbiamo bisogno del ministro dell'economia per organizzare i nostri lavori. È andata in onda anche questa scena ieri. Questa non è efficienza, presidente Calandrini, questa improvvisazione che non meritiamo, ma non merita nemmeno lei da presidente della commissione bilancio e l'intera maggioranza. Presidente, il Parlamento non può autorizzare quello che non conosce. Noi oggi qui, dopo averlo fatto a Montecitorio, stiamo autorizzando con il voto della maggioranza, ma con il nostro voto fermamente contrario, cose che non conosciamo. Il principio di responsabilità finanziaria nasce sempre e comunque dalla conoscenza. Senza informazioni complete non esiste il controllo parlamentare, ma solo una ratifica dell'esecutivo. Ministro Giorgetti, questo accadrebbe in una repubblica presidenziale, accadrebbe in una repubblica con il premierato, questa è ancora una repubblica parlamentare, noi faremo di tutto per far sì che resti tale. Il principio costituzionale della leale collaborazione tra governo e Parlamento impone esattamente l'opposto di quello che oggi stiamo facendo. Prima la conoscenza, io l'ho sempre capita così, poi la deliberazione, infine solo dopo la trattativa europea. Lei ci sta chiedendo una sequenza rovesciata. Datemi una delega in bianco, faccio la trattativa europea, poi torno da voi e vi dirò cosa ho deciso. E se vi va, votate il documento di programmazione finanziaria. Non funziona così. Ministro, non funziona così. Ministro Ciriani, abbiamo la necessità di adeguare la nostra legge di bilancio. Non ce l'abbiamo ancora. Il bilancio non appartiene al governo. Il bilancio è di fatto lo strumento principale che è il Parlamento, il titolare della funzione di indirizzo finanziario della Repubblica, resta il Parlamento, non è il Ministero dell'Economia, non sappiamo più in quale lingua dirvelo. Ogni compressione di questa funzione altera l'equilibrio costituzionale tra governo e Camere, che è stato alterato in questa legislatura. E abbiamo sempre meno Parlamento, ce lo dicono i 125-126 voti di fiducia. Abbiamo sempre più un Ministero dell'Economia invasivo, ovunque, ormai si decide tutto in via 20 settembre. Sempre più ragioneria generale dello Stato, non contano più i legislativi dei ministeri, ma purtroppo nemmeno il servizio bilancio di Camera e Senato, che restano neutrali, autonomi e terzi, e purtroppo men che meno l'ufficio parlamentare di bilancio, che come lei ricorderà avevamo voluto insieme per avere un luogo terzo di giudizio sui conti. Lo avete messo in un angolo e quando dice qualcosa che non va vengono pure, tipico della destra al governo, quando c'è un ente, un'autonomia, un'autorità indipendente terza, passa per essere un nemico. Insomma, la funzione autorizzatoria delle Camere di fatto viene umiliata con questo passaggio parlamentare. Presidente La Russa, questa era ed è una garanzia costituzionale non per il Partito Democratico o per un altro gruppo parlamentare, per le italiane e gli italiani. Questa garanzia costituzionale non è dell'opposizione, ma è di tutti noi. Avete governato in questi anni, ministro Giorgetti, sempre richiamando delle emergenze. Lì accanto a lei ha un campione del richiamo alle emergenze, che è il ministro dell'industria, oggi ministro delle imprese, che ogni volta ci dice che non si può fare quella cosa lì perché ce n'è un'altra. E però sono passati 4 anni e tra un'emergenza e l'altra quello che resta davanti a tutti noi è il disastro dell'ex Ilva, e con l'ex Ilva di tutte le crisi industriali italiane irrisolte. Cosa resta sullo sfondo? Il caro carburanti, che è diventato il vostro incubo di questi giorni. Corriamo verso i 2,5 euro, per alcuni si arriverà a 3 euro, e in poche settimane che cosa ci siamo ritrovati? Interventi spot, nessun intervento strutturale, nessuna politica energetica. Nel frattempo famiglie e imprese continuano a pagare prezzi come mai prima, le accise sono aumentate a differenza di quello che aveva promesso la Presidente del Consiglio, e il quadro che abbiamo di fronte a tutti è un'economia che cresce meno di tutti, e lei oggi viene qui e ci dice: caschi il mondo, andrò via, ma vi porterò fuori dalla procedura di infrazione. Ministro Giorgetti, chi ci ha portato nella procedura di infrazione? E chi ci ha portato nella procedura di infrazione? Il governo Meloni ci ha portato nella procedura di infrazione. Quando lei si è insediato, questo paese non aveva la procedura di infrazione sui conti. E se per caso dà qualche responsabilità al governo precedente, le vorrei ricordare che era protagonista anche di quel governo precedente, ministro Giorgetti. E se per caso qualcuno di voi dà la responsabilità a qualche altro governo precedente, c'eravate sempre voi nei governi precedenti. Quindi decidiamo qual è il governo che ha la responsabilità dell'attivazione di questa procedura di infrazione. Lo decida lei, scoprirà che era sempre lei dentro quel governo. 3 anni consecutivi di calo della produzione industriale, 550 milioni di ore lavorate di cassa integrazione, salari reali inferiori all'8%. Non è una congiura questa, ministro Giorgetti, non è una congiura, ministro Urso. Questo è il dato di fatto della condizione dell'economia italiana, piantata allo zero virgola, e se non ci fosse il PNRR saremmo in recessione almeno da 3 anni, che coincidono con gli anni.
1: A concludere da oltre il tempo, prego.
0: Ho chiuso, Presidente, i governi passano, e lei lo sa, ne ha visti tanti. I partiti anche, nascono e muoiono. Qualcuno, diciamo, si moltiplica, come le leghe di cui abbiamo parlato oggi. Le maggioranze anche cambiano, abbiamo ricordato i governi con maggioranze diverse. L'unica cosa che resta, Presidente, sono le regole della democrazia che abbiamo il dovere di difendere, e proprio per questo metteremo che l'emergenza diventi pretesto per sostituire la trasparenza con l'opacità. Il Parlamento, con il Ministro e il Ministero dell'Economia, pretende, ho chiuso Presidente davvero, pretende rigore e trasparenza. Questo è il senso del nostro voto contrario alla risoluzione del governo, ed è per questo che chiediamo al governo di rivedere le proprie posizioni e di chiarire una volta per tutte che si impegna a modificare la legge di contabilità, per la quale porta una gravissima responsabilità sulle spalle in questa legislatura. Grazie Presidente.
1: Va bene. Grazie senatore Boccia, anche per aver ricordato le regole, comprese quelle dei tempi da rispettare. Senatore Calandrini, ultimo intervento. È contento.
2: Grazie, grazie Presidente.
3: Di Fratelli d'Italia.
2: Grazie Ministro. Guardi Presidente, oggi prevale un sentimento in quest'Aula, per quanto ci riguarda, almeno per noi di Fratelli d'Italia, che è un sentimento di orgoglio, perché oggi, oltre a rappresentare una risoluzione di maggioranza unitaria da parte di tutto il centrodestra, siamo orgogliosi per quanto sta avvenendo in quest'Aula e per quanto è avvenuto ieri negli uffici di presidenza delle commissioni bilancio riunite di Camera e Senato, perché non era assolutamente scontato e non era assolutamente accaduto mai nel passato che ci fossero stati dei momenti di confronto così pregnante da parte del Governo insieme al Parlamento. Per cui noi la ringraziamo, signor Ministro, per essere qui oggi, ma ringraziamo anche tutto il Governo Meloni per aver reso centrale il ruolo di questo Parlamento, così come è stato centrale il percorso che abbiamo intrapreso non più tardi di un anno e mezzo fa, dove insieme al collega Mangialavori abbiamo istituito un gruppo di lavoro che ha già effettuato 23 commissioni, 23 incontri, in cui oramai siamo alle battute finali per quanto riguarda la modifica dei due pilastri normativi della contabilità e della finanza pubblica. Mi riferisco alla legge 196 del 2009 e alla legge rafforzata 243 del 2012, che a breve saranno due disegni di legge che probabilmente verranno approvati all'unanimità da parte di questo Parlamento. Guardi Presidente, io voglio chiarire un concetto molto chiaro. In quest'Aula, in questo momento, attraverso le dichiarazioni dei colleghi delle opposizioni, senatore Manca, c'è stata una strumentalizzazione gigantesca, perché vedete, oggi avete detto che eravamo qui per votare uno scostamento di bilancio, addirittura nei giorni scorsi i vostri colleghi hanno detto che serviva una maggioranza qualificata per votare quest'atto oggi, che è una semplice risoluzione. Oggi chiariamo che si dà mandato al Governo di avviare una procedura per chiedere l'attivazione della clausola di salvaguardia nazionale, che è prevista dalle regole europee e è prevista per circostanze eccezionali che sono fuori dal controllo degli Stati. Quindi, come diceva ieri il Ministro negli uffici di Presidenza, siamo in una fase interlocutoria di preautorizzazione, essendo una fase prettamente politica, che era indispensabile, oggi sì, avere un voto parlamentare. Quindi apriamo ad una possibilità, non firmiamo, come avete detto in massa voi, nessun assegno, nessuna cambiale, nessuna delega in bianco, come avete cercato in modo strumentale di far apparire. Si tratta di una procedura che andava fatta partire, ce lo ha ridetto e ce lo ha ricordato ieri il Ministro, andava fatta partire perché ci sono tempi diversi legati dall'agenda europea che non stabiliamo noi, perché i tempi li detta la Commissione europea e questa fase durerà circa 2 mesi. E se non avessimo dato avvio a questo mandato da parte del Parlamento, non saremmo certamente arrivati in tempo utile per la prossima legge di bilancio. Poi, se quando il Consiglio europeo approverà la proposta del Governo successivamente, solo dopo si tornerà in questa Aula e solo a quel punto si valuterà se approvare o meno lo scostamento di bilancio, secondo tra l'altro i quorum che sono previsti dalla Costituzione. Chiediamo flessibilità per creare spazi finanziari destinati a due priorità essenziali: la difesa della nazione e la sicurezza energetica, il piano sul quale il Governo intende aprire un confronto con l'Europa. Mi domando e ci domandiamo perché dovremmo rinunciare ad uno strumento così importante che può rendere l'Italia più sicura, più autonoma e più forte. Questo non, sinceramente non riusciamo a capirlo, perché noi vogliamo dimostrare in questo modo che l'Italia non è più succube delle decisioni europee. Oggi le proposte arrivano dal nostro Paese, oggi è il nostro Paese che costruisce alleanze e orienta le scelte nell'Unione Europea. Guardate, la crisi in Ucraina e in Medio Oriente, le tensioni sulle rotte commerciali e le dipendenze dalle fonti fossili stanno dimostrando che l'energia non è soltanto una questione economica, è una questione di sicurezza nazionale. E anche grazie a questo strumento noi non vogliamo più inseguire l'emergenza bolletta dopo bolletta. E voglio ricordarvi a voi colleghi dell'opposizione quanto oggi contano gli oneri di sistema nelle bollette, che sono stati introdotti dai vostri governi nel 1999, in particolare dal governo D'Alema, e che incidono mediamente tra il 15 e il 25% sul totale delle bollette del gas ed energia. Questo è grazie ai vostri geni se oggi siamo in questa condizione. Guardate, il mondo non è cambiato, l'Italia è cambiato, il mondo intorno a noi. Le guerre sono alle porte della nostra Europa e le minacce sono sempre più interconnesse tra di loro, e quindi la sicurezza richiede investimenti, richiede mezzi, richiede infrastrutture, richiede personale e richiede nuovi programmi pluriennali. La pace non la difendiamo con gli slogan, la difendiamo con un'azione forte, la difendiamo con una nazione credibile che deve essere capace di proteggere i propri concittadini. Nel dibattito politico si è voluto strumentalmente, anche questa volta, si è fatto tra l'altro molta confusione e voi avete fatto fortissima demagogia in questa fase, accostando il SAFE alla spesa per la difesa, mentre il SAFE è solo una modalità di finanziamento della spesa per la difesa. E guardate che il SAFE, paradossalmente, con la clausola di salvaguardia non c'entra nulla. Questo non siete riusciti nemmeno a comprenderlo, perché continuate a speculare su questo tema, perché questo strumento noi lo potremmo utilizzare tranquillamente per la spesa della difesa che già è contenuta nella nostra legge di bilancio. Quindi con il SAFE non c'è nessun aumento di spesa, non necessita di nessuno scostamento. Si tratta di una decisione tra l'altro del Governo, che qui correttamente è voluto comunque intervenire per coinvolgere il Parlamento, ed è una mera fonte di finanziamento pura, senza nessun tipo di altra speculazione. Naturalmente voi avete cercato, speculando, di dargli un altro significato, come state dimostrando da tutti gli interventi che avete fatto questo pomeriggio. Noi pensiamo invece che sul SAFE, oltre ad aspetti di convenienza, come hanno detto già alcuni colleghi di maggioranza, che deve essere una convenienza finanziaria, dovranno valutarsi gli impegni che già sono stati presi con i paesi europei per la cooperazione della difesa europea. Peraltro questo piano di rientro dipenderà anche dai conti pubblici. Voi sapete che i dati aggiornati da parte di Istat e da parte di Eurostat non saranno disponibili prima della fine del mese di settembre, e quindi se l'Italia riuscirà, come auspichiamo, addirittura il senatore Patuanelli ci ha ricordato che forse già siamo fuori dalla procedura di infrazione, lo facciamo con un anno di anticipo rispetto al documento programmatico di bilancio. Il percorso sarà più semplice e gli spazi potranno essere utilizzati in modo più consistente, perché in caso contrario ogni scelta dovrà essere calibrata sempre con maggior prudenza. Per questo oggi non è possibile, senatore Manca fare, e senatore Boccia, fare nessuna scelta rispetto alle strategie che successivamente potremmo mettere in campo, e non certamente oggi, perché oggi, come ricordavo prima, siamo in una fase preautorizzativa. Quindi se potremmo attivare pienamente questa clausola sarà perché il Governo ha messo i conti in ordine dopo la stagione dei governi, come ci ricordava il senatore Patuanelli, dei superbonus, dei banchi a rotelle e del reddito di cittadinanza. Guardate, una scelta così importante si deve discutere nel merito, come stiamo facendo oggi. Non si può sacrificare il futuro della nazione alla propaganda che giorno dopo giorno fate voi membri dell'opposizione. Guardate, io penso che dal dibattito di oggi voi avevate due strade dell'opposizione ed avete perso veramente una grande occasione. Potevate scegliere tra l'interesse nazionale o i vostri egoismi elettorali. Chiaramente avete scelto i secondi, dimostrando agli italiani che semplicemente non siete, non sarete mai nella condizione di poter governare questo Paese. Noi invece di Fratelli d'Italia le diciamo, signor Ministro, vada avanti, vada in Europa a testa alta a difendere l'interesse di una grande nazione quale l'Italia, perché noi oggi siamo coscienti, noi oggi siamo convinti che stiamo facendo la cosa giusta per noi, per la nazione e per i nostri figli. Grazie.
1: Bene, caro senatore Calandrini, questo era l'ultimo intervento prima della pausa estiva, anche se mi hanno preannunciato che venerdì devo restare qui perché non ho un vicepresidente e devo aprire la seduta per presentare un nuovo decreto. È giusto, più come si dice, oneri e onori, giusto? Ho introdotto questo argomento di conversazione per potervi salutare, perché credo che vi meritiate tutti indistintamente un po' di vacanza, perché nel bene o nel male abbiamo faticato nella maniera più lecita possibile, senza che con questo dire che è una fatica enorme, fare politica è fatica, ma è anche un orgoglio, un onore e una conquista per chi riesce a poter parlare rappresentando gli italiani. Spero ne siate tutti consapevoli e che abbiate l'orgoglio del ruolo che meritatamente ricoprite. Vi prego di ricordarlo anche durante queste vacanze. Mi spiace che l'ultima seduta di solito non ci sono troppe intemperanze, c'è stata una sospensione, ma niente di drammatico, ne ho viste di peggiori e di migliori, quindi va bene così. Buona vacanza a tutti quanti, buon rientro nelle vostre città o nei luoghi dove andrete direttamente per il meritato riposo. Un abbraccio anche alle vostre famiglie, che sono le più sacrificate perché state lontano da loro. Bene, allora a questo punto avverto che il Ministro dell'Economia e delle Finanze, onorevole Giorgetti, ha accettato la proposta di risoluzione numero 3, Liris, senza apostrofo, Claudio Borghi, Damiani e Borghese, e ha espresso parere contrario sulle proposte numero 1, Boccia, Pirondini, De Cristofaro ed altri, la numero 2, Paita ed altri, e la numero 4, Calenda e Lombardo. Ricordo che laddove approvata la proposta di risoluzione numero 3, accettata dal Governo, le restanti proposte di risoluzione saranno considerate precluse o in parte assorbite. Come sapete, l'oggetto delle comunicazioni del Governo concerne il percorso di verifica con le istituzioni europee secondo gli indirizzi che il Parlamento intende approvare. Passiamo quindi alla votazione della proposta di risoluzione numero 3, Liris, Borghi, Damiani e Borghese. C'è una, mi pare, la richiesta da parte del senatore Boccia,
3: sì,
1: di voto elettronico.
3: Il voto elettronico.
1: Sì, ero già informato. Grazie senatore Boccia. Quindi, onorevole senatore, non ha la parola in questo momento, non ce l'ha. Allora dichiaro aperta la votazione. Votate tutti? C'è una collega o un collega, non riesco a capire perché mi mostra la schiena. Ah, è la, buongiorno, ha votato, sì? Avete votato tutti? Dichiaro chiusa la votazione. Favorevoli 98, contrari 60, astenuti 2, il Senato approva. Si sono così concluse le comunicazioni del Ministro dell'economia e delle finanze. Buone vacanze a tutti. Venerdì 7 agosto, come dicevo, alle 13, ordine del giorno, comunicazione del Presidente, sarà la 448esima seduta pubblica di quest'anno. Bene, grazie. La seduta è tolta. C'era un intervento di fine seduta. Vabbè, è andata in cavalleria. Riapro la seduta per dare la parola alla senatrice Fregolent, che aveva chiesto di parlare su Sant'Agata o qualcosa del genere.
4: Guarda, Presidente,
1: vi prego di uscire se non volete ascoltare la senatrice Fregolent.
4: La ringrazio, ma non parlo di Sant'Agata, bensì di una villa, la villa di Giuseppe Verdi, che è a Sant'Agata di Villanova d'Arda, in provincia di Piacenza. 4 anni fa è stata acquistata dallo Stato e nonostante ci siano stati 2 ministri, è in abbandonata e in degrado. Oggi lo denuncia il baritono parmigiano Luca Salsi nel dire che i giardini della villa sono completamente devastati e che lui aveva raccolto dei fondi per il ripristino e il restauro della villa, e si chiede banalmente che fine hanno fatto questi soldi. Vede, Presidente, io ho fatto ben 3 interrogazioni, prima al Ministro San Giuliano e adesso al Ministro Giuli, che tra l'altro è venuto a Parma per dire che avrebbe stanziato ancora più risorse, ma il risultato è di una chiusura e di una gestione fallimentare. Quindi mi auguro, Presidente, che al ritorno dalle vacanze, quando potremmo riparlare di questa triste vicenda che riguarda il nostro patrimonio artistico, ci siano anche delle risposte da chi dovrebbe darle da tempo, non tanto a una senatrice di opposizione, quanto ai cittadini di Piacenza e di Parma e ai cittadini italiani che sotto l'effigie di Giuseppe Verdi guadagnano la fama internazionale di essere la patria del bel canto, ma poi se ne disinteressano quando riguarda la capacità di mettere in sicurezza la villa appartenuta al maestro. Grazie.
1: Grazie a lei. Mi spiace per Calandrini, ma l'ultimo intervento non era quello di Calandrini, era il suo prima delle vacanze. Grazie, Fregole. La seduta stavolta è tolta davvero.
5: Silvia Fregolent era di Italia Viva. E allora vi abbiamo proposto la seduta del Senato del 5 agosto scorso, all'ordine del giorno l'informativa del Ministro per la Protezione Civile e le Politiche del Mare, le comunicazioni del Ministro dell'Economia e delle Finanze e alcuni interventi su argomenti non iscritti all'ordine del giorno. Usciamo dai programmi in convenzione.
6: Terminano qui le trasmissioni in convenzione e riprendono i programmi di Radio Radicale, organo della lista Marco Pannella.
5: 18:34 minuti, siamo in diretta su Radio Radicale in attesa di collegarci con incontri al Caffè della Versiliana, dove Alessandro Sallusti, giornalista e direttore del giornale, di Libero, intervisterà Roberto Vannacci, europarlamentare presidente di Futuro Nazionale. Forse siamo già in grado di collegarci con il festival.
7: L'applauso tenetelo adesso, signori e signori, ladies and gentlemen, ecco, Alessandro, generale Sallusti. Roberto Vannacci.
8: A dispetto delle poltrone, delle partecipate e dei giochi di palazzo, invece porti avanti con serietà un progetto politico. Ecco perché, secondo me, il pubblico sta aumentando sempre di più ed ecco perché molte persone che magari prima non pensavano alla politica, non se ne interessavano o erano disillusi, o magari si erano affidate ad altre forze politiche, stanno prendendo fiducia. In futuro io non faccio mai promesse, ma prendo un impegno, che Vannacci non cambia. Futuro Nazionale va avanti secondo i presupposti che ha fondato, che ha messo nelle basi del proprio esistere. Il famoso acronimo VITALE per noi è una luce, è un faro, è una stella, quello al quale puntiamo il nostro sestante per fare il punto nave. E quindi è forse per questo che le persone stanno crescendo sempre di più, perché si accorgono che c'è un punto di riferimento a cui guardare, un punto di riferimento a cui è difficile fare cambiare rotta, anzi la rotta non la cambia proprio.
7: Non la cambia.
8: E per il prossimo posizionamento credo che tutti si aspettino la stessa cosa, è quello che io ho detto molte volte. Futuro Nazionale è pronto a discutere con tutti, addirittura l'altro giorno a Montecitorio mi hanno chiesto di un mio fantomatico incontro con Grillo, che non è mai avvenuto, no? Prima si parlava di Renzi, poi di Battista, adesso addirittura Grillo, non so, un domani ci sarà Diliberto, ci sarà qualcun altro, non ne ho idea. Però io ho detto che parlo con tutti, sono disposto a confrontarmi e argomentare con tutti, ma le mie posizioni rimangono quelle, le mie linee non negoziabili rimangono quelle, l'idea che ci siamo fatti del futuro è quella, costi quel che costi, vada come vada, anche perché, io l'ho detto, noi siamo la sporca dozzina, noi
7: dozzina,
8: siamo già falliti, non possiamo fallire ancora. Noi possiamo solo avere successo, perché siamo già falliti. Ecco quello dove non possiamo sbagliare.
7: È tutto molto chiaro, però nei giorni scorsi un giornale ha pubblicato un retroscena, peraltro mai confermato, così, insomma, sai, i giornali, come dire, scrivono a volte delle cose che non sono né vere né false, sono verosimili. E questo retroscena attribuiva alla Meloni, al presidente Meloni, una frase che riassumo male: piuttosto che andare con Vannacci perdo le elezioni. Lei ci crede e cosa ne pensa?
8: Ma partiamo dal principio che io ormai credo poco in quello che scrivono i giornali.
7: Bravo.
8: Quindi
7: bravo.
8: È il primo aspetto che, anche perché se dovessi credere tutto quello che hanno scritto su di me, beh, non sarei qua certamente. E poi dico che se qualora dovesse essere vero, se la Meloni è pronta a perdere le elezioni, io invece sono pronto a vincerle, qualsiasi costo, da soli o in compagnia, ma sono pronto a vincerle. E se ho avuto la possibilità di interpretare bene questo articolo di giornale che ho letto anch'io, era un articolo nel quale si invocava il voto utile, che è la strategia che sembrerebbe essere messa in campo da questa alleanza di centrodestra per cercare di minimizzare, di marginalizzare Vannacci. A parte il fatto che dicono che siamo marginali, ma ogni giorno parlano di noi, allora c'è un problema, perché chi è marginale rimane marginale, non ha bisogno di essere chiamato in causa ogni giorno. E io credo invece che richiamarsi al voto utile sia la prima dimostrazione della propria incapacità. Dice Vannacci la sparata grossa, no, cerco di spiegarmi. Chi richiama il voto utile vuol dire che dice: io riconosco che lui è più bravo di me, io sono incapace, però chi è dall'altra parte è ancora più incapace di me. Allora, se non volete quello che sta dall'altra parte, votate me.
7: Ecco, questo è il concetto. Scusi se la interrompo, però al di là della propaganda e del trucco mediatico, il voto utile è anche un fatto vero, cioè... Io non parlo per me, dico, non vorrei che per seguire Vannacci mi ritrovo la Schlein e Fratoianni primo ministro e ministro della roba, perché insomma...
8: No, ma è vero, però
7: sarebbe un problema.
8: E questo è il paradigma sul quale si basano questa logica, no? Però io cerco di ribaltare il paradigma, lei sa che io sono non convenzionale, no? Allora è come se noi dovessimo attraversare un deserto. E Vannacci si presenta con un automezzo che potenzialmente ce la può fare, ha anche un equipaggio giovane, preparato, pronto, se non altro spregiudicato, no? Che si presta a doverlo attraversare questo deserto. Dall'altra parte c'è un automezzo che ha le gomme forate, non ha più benzina, gli manca l'olio del motore e invece dalla parte opposta c'è un triciclo. Allora quelli che stanno sull'automezzo bucato, senza olio motore, dicono: no, non andate con Vannacci e votate noi, perché altrimenti vi beccate il triciclo. Però non si rendono conto che comunque il deserto non lo attraversano comunque. Ed ecco perché quando io dico voto utile a chi? A quelli che oggi sono seduti in poltrona. a quelli che oggi occupano le posizioni nelle partecipate. Perché se noi vediamo la politica che è stata fatta sino ad oggi, e lo dico con rammarico, purtroppo è la politica dell'agenda Draghi e di una sinistra non alla moda. Questa è la realtà. Però voglio essere granulare su questi argomenti, perché non vorrei essere scambiato per uno che lancia solamente slogan.
7: Allora... Ecco, ma lei non crede, generale, che se domani lei andasse al governo come primo ministro, anche lei dovrebbe mediare alcuni slogan, come ha fatto anche la Meloni, peraltro, come ha fatto tutti, perché un conto è denunciare, stare, diciamo così, all'opposizione, e un conto è avere a che fare con la Costituzione, con l'Unione Europea, con i trattati internazionali, con i giudici, con i TAR, con questo, con quello, cioè, no, non so se si è...
8: Certo, no, ma sicuramente il governare porta a dover mediare determinate posizioni. Ma quello che dico io, la mediazione è possibile all'interno di determinati confini, altrimenti si snatura quel governo stesso, si snatura quello che l'elettore ha votato. E vorrei proprio arrivare a quei punti, no? Partiamo dal primo, quello che, a cui io tengo molto, il Green Deal. Signori, noi stiamo facendo né più né meno dell'agenda Draghi e di una sinistra non alla moda. Stiamo portando avanti l'agenda del Green Deal. Abbiamo fatto fallire le nostre eccellenze della ceramica. Paghiamo l'energia più cara di qualsiasi altro paese industrializzato al mondo e continuiamo a investire in energia verde pur sapendo che questa non riesce a garantire quelli che sono i fabbisogni nostri. Ma poi passiamo all'Ucraina. L'Ucraina è la stessa agenda Draghi e della sinistra, ve lo ricordate Draghi? Volete il condizionatore acceso oppure la pace? Oggi non abbiamo né l'una, la pace, e non ci possiamo consentire il condizionatore acceso perché non abbiamo i soldi per pagare la bolletta dell'elettricità.
7: La interrompo per stare sul tema così non ci ritorniamo e dicono, vabbè, ma il generale è putiniano.
8: Ma no, il generale...
7: Lei è stato a Mosca, l'ha conosciuto Putin?
8: Non l'ho conosciuto, ho conosciuto Lavrov, per quanto marginalmente. Ma il generale non è putinista o putiniano o filo russo, il generale è filo italiano. E questa è la differenza. E siccome... noi abbiamo pagato per 4 anni questo conflitto e continuiamo a pagarlo perché ultimamente l'Europa ha concesso 90 milioni di regalo all'Ucraina, la quota parte miliardi, 90 miliardi di regalo all'Ucraina, la quota parte italiana sono 13 miliardi e sono tutti soldi, qualcuno dice che è un prestito, no, è una bufala che sia un prestito perché sarebbe un prestito se i russi pagassero i danni di guerra, cosa che non reputo probabile che avvenga se non altro nei prossimi decenni. Quindi la quota parte italiana sono 13 miliardi, ma la cosa che dovrebbe saltare agli occhi di tutti è che da 4 anni a questa parte, da 4 anni che seguiamo questa strategia del sostegno incondizionato all'Ucraina, le cose non sono cambiate. I russi continuano ad occupare il 20% del territorio ucraino e oggi l'esercito russo continua lentamente ma inesorabilmente ad avanzare sul territorio ucraino. Quindi diceva Einstein che follia è fare sempre la stessa cosa aspettandosi risultati diversi. Qualcosa lo dovremmo cambiare, qualcosa dovremmo variare se vogliamo arrivare ad una pace. E se noi continuiamo a consentire a qualcuno di portare avanti una guerra a risorse illimitate e infinite, la negoziazione non ci sarà mai. Ma la guerra però la paghiamo noi, siamo noi quelli che stanno pagando la guerra. E passiamo a un altro aspetto, l'aspetto delle armi. Questo governo, come l'agenda Draghi, come la sinistra, continuiamo ad armarci, ma non perché ce ne sia una vera motivazione, ma perché ce lo chiede l'Europa, il Rearm Europe, ce lo chiede la NATO, portare
7: però
8: le spese militari al 5%.
7: Mi permetta, qui la interrompo e le sottopongo questa suggestione. Lei è stato... un generale operativo, ha gestito situazioni molto pericolose o potenzialmente molto pericolose e immagino che lei mi insegni che la vita dei suoi uomini era in mano alle sue abilità del generale, di chi comanda, del loro addestramento e delle attrezzature di cui erano dotati. Allora, lei non crede che non investendo in tecnologia, perché l'arma non è soltanto il cannone o la pistola, l'arma è tecnologia, altissima tecnologia, i suoi soldati rischiano la vita di più?
8: Ma è verissimo, tant'è vero che io non ho mai detto che non dobbiamo avere delle forze armate che siano preparate, addestrate e dotate con quello che la tecnologia può offrire. Al contrario, Quello che io mi oppongo è un riarmo con degli obiettivi che nulla hanno a che vedere con quella che è la situazione attuale. Perché quando ci dicono di raggiungere il 5% del PIL in spese militari, qualcuno però mi dovrebbe dire, va bene, ma la minaccia qual è? Con chi è che mi devo confrontare? Perché devo arrivare al 5% e non al 7% e non al 3% e non al 3,5%? Chi è che detta il 5 piuttosto che un altro numero? Oppure questo 5% è funzionale invece alla vendita di armi che qualche altra nazione deve fare nei nostri confronti? Oppure quel 5% è funzionale al rilancio di una industria bellica tedesca, per esempio, che è quella che, trae più vantaggio dalla possibilità di indebitamento? E questo è quello che a me fa paura. Allora, facciamo un'analisi della minaccia. E vediamo in base alla minaccia quali sono le necessità di investimento militare. E non basiamoci solamente su delle richieste che vengono fatte sulla base di quelli che sono altri.
7: Lei non teme che la situazione o in Ucraina o in Iran possa sfuggire di mano e quindi a quel punto la minaccia è reale?
8: Ma al momento gli indicatori a mia disposizione, e sono quelli che sono a disposizione di tutti, mi dicono di no. E dico anche il perché. Oggi la Russia spende in difesa circa 150 miliardi di euro all'anno. L'Unione Europea ne spende 400 di miliardi di euro. Quindi spendiamo già il triplo rispetto alla Russia in armamento. Il problema è che oggi lanciare un riarmo non è solamente inefficace, ma è anche stupido. Oggi siamo al massimo del costo dell'energia e delle materie prime. L'industria per la difesa lavora essenzialmente con energia, acciaio, alluminio e rame. Quindi se noi oggi aumentiamo le risorse con i costi di queste materie al massimo, non è che riusciamo ad ottenere una capacità operativa superiore, perché spendiamo molto di più per ottenere poi la stessa tipologia di armamenti. Oggi un carro, uno dei più avanzati carri occidentali, il Leopard 2 A8, costa 27 milioni di euro. Il carro armato russo T-90 ne costa 4 milioni. Il carro armato cinese 299 ne costa 2 milioni e mezzo. Oggi non siamo competitivi per rilanciare un riarmo totale. Noi dovremmo far scendere il costo dell'energia, far scendere il prezzo delle materie prime e in quel momento avere eventualmente uno sforzo sul riarmo. Altrimenti non otteniamo quello che vorremmo ottenere. Però al contrario le dico il perché invece si vuole insistere su questo riarmo. Questo riarmo che è fatto a debito, sia sulla parte di debito sovrano che sulla parte di debito comune, il famoso SAFE, prevede che le nazioni si possano indebitare. E l'unica nazione che ha il margine per potersi indebitare è la Germania. La Germania è quella che ha il rapporto deficit-PIL del 70%. L'Italia siamo al 135, la Francia al 119. Quindi gli unici che potranno trarre il beneficio da questo indebitamento è l'industria tedesca. Ecco perché insistono sul cercare di portare a termine il riarmo il più presto possibile. Perché l'industria tedesca ne ha bisogno oggi. In questo momento, in Sassonia e in Alt, ci saranno le elezioni regionali, ebbene Alternative für Deutschland ha superato il 41%. Merz non dorme. Se Merz non riesce a cambiare qualcosa nei prossimi mesi, probabilmente farà la fine di Starmer. Ecco perché Frau von der Leyen spinge per queste spese militari oggi.
7: Senta, cambiamo campo perché...
8: voglio cambiare campo, però dico perché il voto utile è utile a chi? Perché questa cosa
7: è chiarissimo.
8: Allora passiamo, avevamo detto le armi, immigrazione. Allora ecco, questo governo come Draghi?
7: Volevo portarla sull'immigrazione che è un suo cavallo di battaglia, però all'attualità... c'è nata una crisi diplomatica più come dire formale che sostanziale tra Italia e Spagna. Le chiedo, il governo italiano ha fatto bene a chiudere le frontiere, a sospendere Schengen o no? E gli spagnoli hanno fatto bene a rispondere come hanno risposto?
8: Ma io direi che l'Italia non ha fatto abbastanza perché sospendere Schengen è un protocollo ordinario previsto dal trattato di Schengen. Noi dovremmo blindare le frontiere. Io ritorno a dire, quando parlavo dell'immigrazione e dicevo utile a chi? Questo era il governo del blocco navale. Allora dal 2022 a oggi sono entrati per via mare 326.000 immigrati clandestini. Via terra sulla rotta balcanica ne sono entrati circa 45.000, ai quali dobbiamo aggiungere quelli che erano già in Italia e non hanno più il permesso di soggiorno. Quindi siamo a una media di 400.000 clandestini in 4 anni. Questo è il problema dell'immigrazione. Allora, se noi non riusciamo a essere padroni di chi entra e di chi esce sul nostro Stato sovrano, ebbene, dobbiamo darci intraprendere un altro mestiere. Noi dovremmo bloccare le frontiere, noi dovremmo attuare un programma di remigrazione, di espulsione di chi non
7: generale,
8: ha alcun titolo di
7: generale. Prima di lei, il suo ex amico e socio Matteo Salvini ha bloccato le frontiere, è finito sotto processo.
8: È vero, ma
7: in questo paese possono bloccare.
8: Io sono il primo a dire che fare il politico è un mestiere rischioso e quindi chi vuole fare il politico e lo vuole fare bene si assume anche questo rischio. Così come se lo assume il militare che va in battaglia e rischia di cadere perché è colpito dal fuoco nemico. Quindi se c'è il rischio di essere messo sotto processo per difendere i confini dello Stato, bene, è uno dei rischi che i politici si devono prendere.
7: No, ma quello rischio è anche Salvini, bisogna dargliene atto, l'ha affrontato con grande dignità e con grande cosa, ma il problema è che arrivano dei magistrati e le dicono: caro Bannacci, lei non può bloccare le frontiere.
8: Bene, ma
7: punto. Fa? Arresta lei i magistrati?
8: Il magistrato applica una legge esistente, il politico invece ha proprio lo scopo di modificare le leggi esistenti, è per quello che esiste il Parlamento. E per esempio, parlando di voto utile a chi, no? Visto che questa agenda sull'immigrazione è stata la stessa del governo Draghi e della sinistra, una delle cose che poteva fare questo governo senza alcun problema è modificare l'accesso alla cittadinanza italiana, cosa che non ha fatto. Io lo dico da sempre, ma perché dobbiamo regalare la nostra cittadinanza? Questo sarebbe bastata una norma legislativa che sarebbe potuta passare tranquillamente, portarla a 20 anni, portarla con un esame di italiano, di cultura costituzionale, dire che chi viene in Italia non diventa automaticamente dopo 10 anni cittadino italiano. Eppure in questo governo c'è addirittura chi ha proposto lo ius scholae, quindi addirittura la diminuzione dei criteri per ottenere la cittadinanza. Questo è quello che mi porta a pensare che il voto utile sia un voto utile a chi vuole continuare un'agenda di sinistra o comunque un'agenda Draghi, di una sinistra poco alla moda. E poi potremmo continuare, perché potremmo parlare della patrimoniale, no? Dicono che in Italia
7: la rimbalzo in questo senso, perché una delle cose che a me personalmente è meno chiara del suo programma è proprio l'agenda economica.
8: Sì, veniamo anche a quella. Però mi faccia fare un balzo indietro sull'immigrazione, che mi è venuto in mente un aspetto molto molto importante. 2 o 3 giorni fa a Montecitorio c'è stato proprio il dibattito sull'immigrazione e c'è stato un rappresentante, un onorevole di Forza Italia, Paolo Emilio Russo. Mi domando uno che si chiama Russo come faccia far parte di Forza Italia, perché se non è filo putinista lui, chi altro potrebbe esserlo? Comunque Paolo Emilio Russo è intervenuto e ha definito l'immigrazione come antica, inevitabile e positiva. In parole povere, definisce l'immigrazione come una risorsa. Quindi noi abbiamo Forza Italia che si esprime con lo stesso linguaggio di Laura Boldrini. Questo è il motivo per il quale io dico: voto utile a chi? A chi è utile questo voto? Paolo Emilio Russo, tra l'altro, ho scoperto perché mi sono informato,
7: è stato un mio giornalista che è roba più grave.
8: Lui è comasco, è di Como, sì. Ed è figlio, suo padre era un politico del PCI, di Como anche lui, guarda caso è stato eletto nel collegio Sicilia 2. Quindi immagino che Paolo Emilio Russo non abbia un voto, perché se è stato messo in un collegio blindato in Sicilia 2 vuol dire che questo signore non ha un voto. E adesso veniamo alla legge elettorale, no? Perché questo governo sta portando avanti la stessa agenda della sinistra e del governo Draghi?
7: È bello, perché mi ruba tutte le domande. Io che cosa le
8: chiedo? Legge elettorale, che cosa le chiedo? Tanto sbandierata, quella delle famose preferenze, no? Allora, lo sapete che tutti si sono sbandierati, tutti i partiti politici che vorrebbero le preferenze. Intanto a Montecitorio i franchi tiratori di questa destra, con le munizioni che sono state loro fornite dal PD, hanno sparato a chi doveva far passare le preferenze, tra l'altro delle preferenze farlocche, perché con i capolista bloccati. Adesso ci riprovano al Senato, ma quali preferenze rimetteranno al Senato secondo quante, le indiscrezioni che sono apparse? Quelle farlocche, quelle con i capolista bloccati. Quindi noi abbiamo una compagine parlamentare che non fa differenza tra l'attuale alleanza di centrodestra e la sinistra. Non le vogliono le preferenze.
7: Beh, ma non è un passo
8: non vogliono
7: avanti.
8: Ridare.
7: Non è un passo avanti comunque, da zero a un po'.
8: È un minuscolo passo avanti, è il dare un po' di becchime a chi invece vorrebbe riottenere la sovranità che spetta al popolo. Perché, ripeto, non è possibile che i nostri rappresentanti parlamentari non siano scelti da voi, ma siano presi e unti dalle segreterie di partito, perché questa è la situazione attuale e questa è la situazione che fa comodo a tutti i partiti di destra e di sinistra. Magari non ve lo dicono, però questa è la situazione.
7: Beh,
8: che fa comodo
7: le,
8: a tutti
7: le liste del suo partito le farà lei,
8: non è che le liste del mio partito le faccio io, ma chieda a tutti quelli che in qualche modo mi hanno chiesto o comunque pensano e sperano di essere in lista. Io la prima cosa che ho detto a tutti, e lo dico qua in modo tale da poter essere sconfessato, i voti te li guadagni, te li prendi con le preferenze, con i tuoi elettori che ti votano. Io non nominerò nessuno, a meno che non ci sia una legge che mi obblighi a farlo. Ma questo è l'approccio che io ho come Futuro Nazionale, perché sono assolutamente convinto che il rappresentante del popolo debba essere eletto dal popolo e null'altro può essere interposto tra questo e quello che deve essere la politica. Però prima le dicevo della patrimoniale, no?
7: Perché io mi ero permesso di chiederle appunto.
8: Ma l'agenda economica è proprio quella.
7: La
8: patrimoniale fa parte dell'agenda economica, no? Si dice che questa alleanza di centrodestra sia totalmente contraria alla patrimoniale. Addirittura il ministro degli esteri italiani si è fatto fotografare in un atteggiamento molto carismatico e ha fatto un post dicendo: fin tanto che ci sarò io al governo non ci sarà la patrimoniale. Peccato che poi in Europa Forza Italia vota per le new own resources, le nuove risorse proprie. Che cosa sono? Sono nuove tasse che l'Unione Europea vuole imporre per aumentare il budget dell'Unione Europea. In pratica è una patrimoniale europea. Quindi oggi chi ci dice che è contrario alla patrimoniale, nella realtà vota con tutta la sinistra in Europa per ottenere un'altra patrimoniale. E poi potremo parlare dell'approvvigionamento energetico, perché la stessa agenda, che fa parte dell'economia tra l'altro, la stessa agenda Draghi e della sinistra viene adottato da questa alleanza di centrodestra. Negli ultimi 6 mesi le importazioni di gas dalla Russia sono aumentate esponenzialmente in tutta Europa. A luglio tutto il gas arrivato in Belgio era gas proveniente dai giacimenti russi.
7: In Spagna.
8: Spagna, in Francia del 70%, in Portogallo, in Olanda, ovunque. Noi siamo gli unici a dire di no. Siamo gli unici.
7: No, non gli unici, però certo.
8: Dei paesi più importanti siamo tra i pochissimi a dire di no. Guarda caso, però, siamo quelli che pagano l'energia più cara anche di tutti gli altri paesi europei. Quindi la stessa agenda la stiamo portando avanti anche noi. E poi parliamo di Russia, no? La stessa agenda Draghi e della sinistra la sta portando avanti questo governo. Siamo arrivati alla 21ª pacchetto di sanzioni contro la Russia e abbiamo confermato quelle sanzioni che sono controproducenti nei confronti della nostra economia. Stessa identica prospettiva a sinistra e a destra. E poi possiamo andare avanti con la famiglia. La famiglia, questo era il governo che era salito in carica dicendo: sono mamma, sono cristiana, la famiglia al centro dell'attenzione. Eppure che cosa è stato fatto per la famiglia? Questo è il governo che ha votato l'utero in affitto come reato universale. Però è quel governo, è quella alleanza che ha dei suoi amministratori locali che danno il patrocinio al Gay Pride. E quindi ha una categoria di persone che invece vuole l'utero in affitto per supplire a quello che la natura non gli consente di fare. Famiglie, avevano promesso l'abbassamento dell'IVA sui prodotti di prima necessità per i bambini. È un abbassamento dell'IVA che è durato 12 mesi e poi è ritornato esattamente quello che era prima. Parliamo di scuola. La scuola doveva essere anche questo uno dei poli attrattivi di questa azione di governo. Tranne qualche piccolo provvedimento preso da Valditara che sta inseguendo Vannacci nelle ultime settimane, sulla scuola si parla ancora di Agenda 2030, che è l'agenda imposta dall'Europa, dove si tratta di ideologia di genere, dove si tratta di progressismo sfrenato e di politiche immigrazioniste. E poi possiamo parlare di sicurezza. Anche nei confronti della sicurezza la stessa agenda, quella del governo Draghi e della sinistra. Non è stato fatto nulla sulla legittima difesa.
7: Secondo me Draghi si sta rivoltando nella tomba da vivo.
8: Beh, ne avrebbe ben donde. Dopo quello che ha

0: avrebbero risolto immediatamente questo problema. Oggi lo ripropongono con un disegno di legge che è campagna elettorale, perché siamo a fine legislatura e un disegno di legge non verrà approvato da qui a fine legislatura, quindi è solo fuffa per gli elettori. E poi potrei andare avanti con l'agricoltura. Questo governo era quello che si era speso per l'agricoltura italiana e invece, come la sinistra e come l'agenda Draghi, ha detto sì al Mercosur. Non solo ha detto sì al Mercosur, ma nonostante il Parlamento europeo abbia deferito l'accordo alla Corte europea dei diritti umani, ha detto sì alla sua applicazione provvisoria, mettendo in ginocchio i nostri agricoltori. E poi potremmo parlare ancora di femminicidio, visto che ci sono tante donne qua. Femminicidio è un'altra cosa che a me, ogni volta che ci penso, mi fa saltare sulla sedia, perché nel nostro codice penale, io lo dico qua, ci sono tante donne e io tra l'altro ho una famiglia nel quale sono in minoranza, perché ho due figlie, una moglie e ho anche una ragazza alla pari a casa mia, quindi esiste un matriarcato diffuso a casa mia. Però io vorrei che chi fa male alle donne marcisca in galera, e abbiamo già gli strumenti per farli marcire in galera. E il caso Turetta ce lo dimostra. Ancora prima che esistesse il reato di femminicidio, Turetta è stato condannato all'ergastolo, che è la pena capitale nel nostro ordinamento giudiziario. Ebbene no, questo governo di centrodestra è andato avanti con la privazione.
1: Però la devo interrompere un secondo. Io capisco anche, capisco tutto, non è che siamo nati ieri, siamo in campagna elettorale e il suo bacino di utenza è questo. Però non pensa di essere veramente un po' troppo ingeneroso, nel senso che la maggior parte dei casi che lei ha citato non sono imputabili al governo, sono imputabili a una magistratura di sinistra.
0: Ma oddio, il femminicidio non ha nulla a che vedere con la magistratura di sinistra.
1: Cioè,
0: anzi, il femminicidio non ha nulla.
1: Perché
0: anche il provvedimento sulla cittadinanza non ha nulla a che vedere con la magistratura di sinistra. Anche la possibilità di approvvigiarsi energeticamente da altri paesi.
1: No,
0: non ha
1: mi
0: nulla
1: riferivo
0: a che
1: ai casi di cronaca.
0: No,
1: nera,
0: ma io parlo del femminicidio. Qual è la mia paura del femminicidio? Perché vedete, il discorso che la legge è uguale per tutti e che quindi un reato non può essere più o meno grave a seconda del sesso, del colore della pelle, dell'orientamento sessuale o della religione di chi lo subisce o di chi lo commette, è un principio universale. E se noi trascendiamo da questo principio, il femminicidio si trasforma in un cavallo di Troia, perché oggi che abbiamo affermato questo principio che la legge non è più uguale per tutti, domani si trasforma in omofobia. Ovvero offendere un omosessuale sarà più grave che offendere un eterosessuale. Dopodomani si trasforma in islamofobia. Offendere un musulmano sarà più grave che offendere un cattolico. E fra qualche giorno, cosa che io temo di più, si trasformerà in sinistrofobia. Quindi offendere uno di sinistra sarà più grave che offendere uno di destra. E non siamo tanto lontani, non siamo tanto lontani. Perché il professor Raimo, uno dei pupilli della sinistra, ha detto che lui insegna ai suoi studenti a picchiare i fascisti. Quindi non è che siamo molto lontani al reato di sinistrofobia. Questa è la mia paura sul femminicidio. Noi dobbiamo proteggere le donne, ma non possiamo travisare quelli che sono i principi della giustizia, che è universale. E parliamo di sovranità, visto che questo governo si è presentato come un governo sovranista, e qua la magistratura di sinistra non c'entra nulla. Allora, qual è lo strumento dell'Europa per sottrarre la sovranità alle nazioni? Si chiama debito comune. È partito con il Covid, poi è stato protratto con il Green Deal, è stato protratto adesso con il riarmo. Perché? Perché se io faccio debito comune, questo debito va in capo allo Stato che lo contrae, però le condizionalità per utilizzare queste risorse sono espresse dall'Europa. Quindi io in pratica ti faccio indebitare, ma poi io, Europa, decido come tu dovrai impiegare quelle risorse.
1: Però generale,
0: e purtroppo questo governo sta facendo ricorso al debito comune.
1: Perfetto, se lei si candida come si sta candidando a governare il paese, onestamente dovrebbe anche dirci dove trova le risorse. Perché se noi non avessimo accettato il PNRR, lì quella strana roba, 240 miliardi dell'Europa, in parte a fondo perso, in parte a debito comune, noi saremmo ancora qui nella merda, tanto per fare un giro di parole. Cioè, dove pensa domani lei al governo le risorse per fare tutto quello che ci sta dicendo? Dove le prende?
0: Certo, no, parliamo anche del PNRR.

0: che mi ha visto sempre molto scettico, perché anche il PNRR non è un regalo. Il PNRR è un debito.
1: È un debito
0: che noi affibbiamo sulle spalle dei nostri giovani.
1: E ma dove prendeva le risorse per far ripartire il paese? Questo le sto chiedendo.
0: Allora, intanto le affibbiamo sulle spalle dei nostri giovani e poi vorremmo che i nostri giovani tornassero dall'estero, da dove scappano. Ma se noi affidiamo sulle loro spalle ulteriore debito, questi giovani scapperanno sempre di più dall'Italia, perché in Italia li costringeremmo a pagare il debito che noi abbiamo messo sulle loro spalle. Quindi non possiamo pensare di farli tornare se incrementiamo il debito. Il PNRR è stata una risorsa? È anche possibile che avremmo potuto ricorrere al debito sovrano per fare le stesse cose che abbiamo fatto con il PNRR, che invece è un debito comune. Perché vedete, quello che probabilmente forse sarebbe stato opportuno fare è quella che è l'analisi finanziaria, perché il debito che contraiamo con l'Europa ha quel vantaggio di avere forse un tasso di interesse leggermente inferiore rispetto al debito sovrano. Spesso e volentieri non si aggiunge a questo tasso di interesse le commissioni che impone chi contrae il debito, cosa che fanno arrivare i tassi di interesse non tanto distanti dal debito sovrano. Allora, non è più conveniente invece fare il debito sovrano con i nostri stessi cittadini e non avere le condizionalità?
1: Beh, questo governo qualcosa ha fatto con
0: qualche cosa ha fatto, con, però io ricordo
1: con i titoli di Stato sovrani.
0: No, sì, ma io però vorrei
1: dare, ha raccolto 50 miliardi. Una roba
0: io ho sempre detto che non faccio il ragioniere e continuerò a non farlo, perché de minimis non curat pretor. Però qualche conto lo so fare. Allora, con il PNRR che abbiamo preso, noi lo cominceremo a restituire nel 2036, quindi tutti i giovani che sono qua e che nel 2036 si vedono impiegati a lavorare, sappiate che dal 2036 comincerete a pagare questo debito. E facendomi un calcolo più o meno con il tempo che avremo per restituirlo e quello che dovremmo dare, noi dovremmo restituire all'Europa circa 8 miliardi di euro all'anno. Noi abbiamo già 90 miliardi di euro congeniti di debito per i quali paghiamo gli interessi. A questi si aggiungeranno 8 miliardi di euro all'anno. E se usufruiremo del prestito SAFE, quello famoso per le armi e in parte per l'energia green, si aggiungeranno circa 700 milioni di euro a questi 8 miliardi di euro. Quindi possiamo andare avanti in questa maniera.
1: Le do una soluzione semplice, direi vannacciana. Usciamo dall'Europa, è possibile?
0: Ma io più che uscire dall'Europa direi che è possibile modificare i trattati europei. È questo che dobbiamo
1: fare. Per modificarli devi essere in maggioranza in Europa, e se sai l'opposizione.
0: Con AfD al 41%, in Saxonia in alt, e con Macron che probabilmente, anzi che non verrà rieletto, ma probabilmente, spero, mi auguro che verrà rieletta Marine Le Pen, non siamo poi tanto lontano ad avere la maggioranza. È per quello che sto dicendo che ci dobbiamo lavorare. Perché, ripeto, questa Europa è come un banco di sabbie mobili, ci sta ingoiando poco a poco. E se qualcuno non prende il proprio destino in mano e non decide di afferrare una liana e tirarsi fuori da queste sabbie mobili, ebbene, ci inghiotterà per una volta per tutte. È questo che stiamo dicendo. Io non parlo di uscire dall'Europa, io parlo di cambiare i patti di questa Europa, cambiare il patto di stabilità, cambiare il concetto di sovranità degli stati che deve essere rispettata, rispettare il principio di sussidiarietà che invece questa Europa ci sta divorando. Questo è quello che dobbiamo fare. Ed è questo per cui io ritengo che il lavoro fatto in Europa sia più importante di quello che facciamo qua.
1: A proposito di cose fuori dal nostro confine, Trump che idea si è fatto?
0: Trump fa gli interessi degli Stati Uniti. È un sovranista sfegatato che da quando è andato al governo sta cercando di fare gli interessi degli Stati Uniti, che non sempre coincidono con quelli europei, non sempre coincidono con gli interessi italiani. Il problema è che l'Europa e tutti i paesi europei si sono inginocchiati di fronte a Trump, perché non sono andato io a contrattare l'accordo con Trump in quel bellissimo campo da golf della Scozia, ma c'è andata Frau von der Leyen, vestita come Mary Poppins. E che cosa ha contrattato? Bene, ha contrattato intanto i dazi al 15%, poi ha contrattato il fatto che avremmo comprato 700 miliardi di euro in gas naturale liquefatto da Washington. Poi ha contrattato il fatto che avremmo investito 600 miliardi di euro nell'industria americana e in ultimo ha contrattato il fatto che avremmo comprato le armi dagli Stati Uniti per regalarle all'Ucraina. Questi sono stati gli esiti di quella bellissima negoziazione che ha fatto Frau von der Leyen. E allora io mi domando...
1: Sul primo punto però le obietto, i dazi li ha messi Trump, non è che la von der Leyen poteva dire io non li accetto, perché Trump li metteva. Beh, cosa poteva fare sui dazi? Cosa potevamo fare?
0: La negoziazione è fatta proprio per negoziare, se no si chiama imposizione, se no non c'era bisogno che ci andasse in Scozia vestita come Frau von der Leyen. E noi oggi potremmo fare molto altro, visto che questa guerra nel Golfo e nel Medio Oriente, il cui unico scopo è stato quello di destabilizzare un'area energetica, che nessuno mi venga a raccontare la fandonia di liberare il popolo iraniano, di esportare la democrazia, che queste sono fandonie che si beve qualcun altro, ma la realtà è stata quella di destabilizzare una zona energetica di grandissimo pregio. Ecco, noi potremmo in questo momento, come Europa, ribussare alle porte di Trump e dirgli: ti ricordi quei 700 miliardi di euro da spendere in gas naturale liquefatto? Li compriamo da qualcun altro, perché le relazioni internazionali si fanno anche su questo, si fanno sulla reciprocità, si fanno sull'interesse comune, non si può fare solo l'interesse di chi ci sta di fronte. Quindi è questo che a me lascia perplesso, un'Europa supina, un'Europa che non reagisce, un'Europa che succube delle decisioni che vengono prese da altre parti. E purtroppo gli stati nazionali a cui questa sovranità è stata mano a mano sottratta si adeguano a questa Europa. Noi diciamo di no, diciamo di riprenderci il destino nelle nostre mani, diciamo, come diceva un titolo una volta di un libro, ogni tanto anche le formiche si incazzano. E noi come formica, insomma, avremo anche il diritto di incazzarci ogni tanto e far valere quelli che sono i nostri diritti, come Italia, come potenza industriale. Siamo la quarta potenza esportatrice del mondo, abbiamo superato anche il Giappone come potenza esportatrice, quindi abbiamo qualche carta da poterci giocare. Giochiamocela nelle relazioni internazionali, giochiamocela nell'immigrazione, giochiamocela nel commercio, facciamo sentire la nostra voce in Europa. Io mi ricordo Giorgia Meloni che gridava: è finita la pacchia. È finita la pacchia, e invece però, mi sembra generale, che in Europa la pacchia continui.
1: In generale, non le fa un certo effetto che io, che la sto ascoltando con grande interesse, trovo moltissime analogie con le parole pronunciate in maniera meno efficace e meno incisiva dai leader dell'opposizione, cioè dalla Schlein, da Frattoriani. Lei è un leader dell'opposizione.
0: Io però mi ricordo invece le stesse parole citate da quelle persone che dicevano no TAV, no TAP, no trivelle, no ponte, no nulla. Quindi sono posizioni totalmente diverse. Io non so per quale motivo mi vuole comparare a queste persone, che sono quelle che nell'attraversamento del deserto avevano il triciclo. Ricordiamoci che i 160 miliardi di debito aggiuntivo l'ha fatto il signor Conte, il gratuitamente, il reddito di cittadinanza, ecco quello che vorrei ricordare. Quindi io non ho mai detto una cosa del genere, anzi mi ha fatto la domanda: dove troviamo le risorse? Certamente, allora io non sono, non mi piace prendere in giro le persone, le risorse non ci sono molti modi per trovarle, o si abbassa la spesa pubblica o si aumentano gli introiti fiscali, non vedo altri modi, non sono uno che fa finanza creativa. Per abbassare la spesa pubblica dobbiamo razionalizzare la spesa, dobbiamo omogenizzarla, dobbiamo cercare di trovare, eliminare gli sprechi, dobbiamo eliminare le consulenze milionarie nei ministeri, dobbiamo eliminare anche quei sussidi inutili, quei sussidi controproducenti, quei sussidi che portano avanti la cultura del bivacco: è meglio che me ne stia di fronte alla televisione piuttosto che andare a lavorare. E bisogna rilanciare l'impresa, bisogna rilanciare le piccole e medie imprese. La nostra economia è fatta dal 96% di piccole e medie imprese. Noi vorremmo che l'Italia, invece che un paese di poveri, diventi un paese di tutti ricchi, di tutti proprietari. E siamo favorevoli alla compartecipazione dei lavoratori agli utili d'impresa, ed è una cosa possibile. Oggi si parla di orario di lavoro, si parla di dipendenti, ma chiedete a quelli di voi che sono imprenditori, ed è imprenditore anche quello che ha il bar, anche quello che ha la piccola attività familiare, che impiega se stesso e la moglie, che si alza alle 6 del mattino e chiude la bottega alle 10 di sera. Chiedetegli quante ore di lavoro fa. Chiedetegli quante volte si rivolge ai sindacati. Ecco il modello che noi vogliamo implementare. Un'Italia in cui siano tutti proprietari, siano tutti ricchi. Un'Italia in cui ci sia la voglia di andare avanti, in cui lo Stato non sia più il terzo incomodo nell'attività imprenditoriale.
1: Questo è molto berlusconiano come concetto.
0: Va bene, lo prendo come un complimento. Lo prendo come un complimento.
1: Voleva essere.
0: Lo vedo perché no. Caspita. Avermi paragonato a Berlusconi è un grandissimo complimento dal mio punto di vista. Quindi, peraltro, qual è la controparte che ci propone la sinistra? Una popolazione di vessati dalle tasse, in cui si paga la tassa sul patrimonio, la tassa sull'eredità, e un'Italia di proletari senza prole. Perché il problema dell'Italia è il fatto che la prole ormai non ce l'ha più nessuno. Quindi la sinistra ci propone tutti poveri e senza figli. Però i figli verranno sostituiti dagli immigrati. Ecco quello che è l'orizzonte che ci propongono quelli col triciclo. Noi siamo esattamente dalla parte opposta. E come facciamo? Allora dicevo, ridurre la spesa pubblica. E come facciamo ad aumentare gli ingressi erariali? Sicuramente non con le tasse sul lusso, sicuramente non con la patrimoniale. L'ultimo che l'aveva messa era un ragioniere, si chiamava professor Monti, era uno che sapeva fare benissimo i conti. Quando mi dicono lei non fa il ragioniere, lei non può andare a guidare l'Italia, io rispondo che di ragionieri l'Italia ne ha avuti. Uno si chiamava Prodi, l'altro si chiamava Monti, l'altro si chiamava Draghi. E non mi sembra che questi ragionieri però abbiano fatto bene i conti, non mi sembra che gli italiani siano molto contenti di questi brillanti economisti che quando si sono trovati a guidare l'Italia l'hanno rilasciata in braghe di tela. Allora, per aumentare l'aveva messo a Monti, dicevo, no? Ve la ricordate? Anche i ricchi piangono, le tasse sugli yacht, le tasse sulle ville, sugli aerei privati. Dopo un anno le hanno tolte, perché si sono accorti che il gettito erariale era diminuito. È semplice, il capitale si sposta, se io tasso il capitale se ne va da qualche altra parte. Quindi come fare per aumentare il gettito erariale? Dobbiamo aumentare la base imponibile sulla quale si impongono le tasse, dobbiamo aumentare il numero dei ricchi, il numero della gente che lavora, il numero delle imprese, togliere la burocrazia, togliere i vincoli, fare in modo che la gente sia incentivata a fare impresa e non che scappi da qualche altra parte per fare impresa. Questo è il modo per aumentare la base dell'imponibile. Avere più ricchi. Io sogno un'Italia dove tutti siano ricchi. Io, ripeto, non faccio il ragioniere, ma questi sono i principi sui quali si basa futuro nazionale. Poi i conti fatti per bene al millesimo, c'è qualcun altro che li farà e vi assicuro che li farà bene.
1: Senta generale, torniamo, anzi lei era già tornato dall'America e dall'Europa, era già tornato in Italia. Rimaniamo in Italia, parliamo del suo partito. Perché lei, insomma, è inutile dirlo, basta vedere oggi, non c'è bisogno di aggiungere molto altro. Però, insomma, questo partito è vero che è un partito appena nato, quindi bisogna avere tempo e tutto quanto, però si fatica ancora un po' a vederlo sui territori. E tra un po' si voterà, per esempio, nelle grandi, in tre grandi città, soprattutto si vota a Milano e si vota a Roma. Come intende porsi? Cioè, andrete da soli con dei vostri candidati, starete alla finestra? Cosa avete intenzione di fare?
0: Ma intanto il partito è piccolo, ma corre come un treno, visto che in pochi mesi ha raggiunto dei sondaggi. È vero, sono solo sondaggi, però insomma, credo che sia l'unica volta che in Italia si verifica un fenomeno del genere. Qualcuno diceva il partito dello zero virgola, ebbene, qualcuno si dovrà ricredere.
1: Beh, c'è un precedente, non voglio offendere nessuno, non mi fraintenda, i grillini quando sono nati quasi con la stessa sua velocità e tutto quanto, a livello nazionale arrivarono al 34-35%, però a livello locale non hanno mai battuto un chiodo.
0: No, però io penso che neanche i 5 Stelle in pochi mesi come futuro nazionale abbiano raggiunto il 7% passa per cento. Assolutamente no, quindi diciamo che la derivata della curva è veramente verticale quasi, se dovessimo farlo come una curva uno studio di analisi matematica. Ma io vorrei dire un'altra cosa, anche che è parzialmente vero che il partito non sia radicato sui territori, anzi io ogni giorno io leggo ogni giorno di amministratori locali, di consiglieri regionali, di sindaci che vengono in futuro nazionale, e questa è la ricchezza di questo partito. Queste sono le persone che agiscono sulla parte viva della politica, sono le persone che hanno i voti, sono le persone che gestiscono i territori. Ogni giorno ne arriva qualcuno e si sta arricchendo sempre di più futuro nazionale. C'è forse chi lo fa anche per arrivismo, ma io sono convinto che c'è qualcuno che lo faccia per seria convinzione di quelli che sono i nostri principi. E poi abbiamo la sfida delle grandi città, e oggi vi darò una novità, ve l'avevo detto. Noi correremo in tutte le grandi città, sono Milano, Roma, Bologna e Napoli. E così come correremo per le politiche, ci presenteremo in queste città come futuro nazionale. Le alleanze le faremo eventualmente prima delle elezioni. Ci presentiamo come partito con i propri valori, con i propri ideali, con i propri principi e con la propria squadra. E oggi, grande prima, vi dirò come correremo a Milano. A Milano abbiamo già individuato chi sarà il nostro candidato sindaco. Ed è un collega, è un generale dei carabinieri, un generale di corpo d'armata dei carabinieri, un uomo delle istituzioni, un uomo che ha dedicato la sua vita all'Italia, alla sicurezza e alla patria. Si chiama Carmelo Burgio. Innanzitutto è un paracadutista e quindi è abituato a fare cose che gli altri non fanno ed è abituato ad avere successo dove gli altri falliscono. Poi è una persona che ha una grandissima esperienza nel campo della sicurezza, ha comandato le province di Trapani e Caserta. A Caserta ha lottato assiduamente contro il clan dei casalesi, portando a termine delle operazioni spregiudicate che gli hanno consentito di raggiungere dei risultati incredibili. Peraltro è proprio lui che ha ottenuto di poter operare con un reggimento paracadutisti in appoggio. E sono convinto che se chiedessimo a Carmelo Burgio di rastrellare Rogoredo, saprebbe come farlo. Saprebbe come farlo. Senza bisogno dei consigli del prefetto Gabrielli. Continui a dargli a Sala i consigli il prefetto Gabrielli e non li dia a Carmelo Burgio.
1: Domani Repubblica e Il Fatto Quotidiano fanno un'edizione straordinaria.
0: Bene. Non solo,
1: i generali rastrellare Rogoredo, edizione straordinaria.
0: Ma non è la prima volta che lo dico, ma lo ripeto perché è un chiodo fisso. E dopo Rogoredo magari passeremo a Scampia, passeremo a qualche altra località dove c'è bisogno di far ritornare lo Stato in possesso della sovranità. Non solo, ma Carmelo Burgio non è solamente un paracadutista, un comandante provinciale che ha lottato contro la mafia e la camorra, ma ha anche lavorato presso la direzione investigativa antimafia. Si è occupato di riciclaggio, si è occupato di sequestri di beni alla mafia e alla camorra, si è occupato di controllare gli appalti pubblici. Quindi è perfetto come amministratore di una città dove ultimamente sembrerebbe che gli appalti pubblici non siano andati molto bene. Quindi io confido in lui, confido veramente in Carmelo e sono convinto che con un uomo del genere e con una squadra forte che gli metteremo al fianco, Milano potrà tornare a essere la città della Madonnina e non la città dei Maranza.
1: Grazie della notizia in esclusiva per le persone che sono qui. Sì, resta il fatto, bellissima suggestione, si figuri, io sono di Milano e quindi se si mettesse un po' d'ordine sarei il primo a fare la ola. Il sindaco non può rastrellare assolutamente nulla, questo, capisco la suggestione.
0: Direi che il sindaco Gentilini se lo ricorda? Sì. Il sindaco sceriffo? Bene, lui ci ha dimostrato che invece il sindaco può fare tante cose per quanto riguarda la sicurezza. Certo. E io sono convinto che un generale dei carabinieri di corpo d'armata che ha dedicato la propria vita alla sicurezza e alle istituzioni come sindaco di Milano cambierebbe e rivolterebbe Milano come un calzino. Gliene do la mia parola. Quindi date fiducia a Carmelo Burgio e vedrete Milano rivoltata come un calzino.
1: Senta, siamo in chiusura, staremo qui ore, ma la Versiliana è precisa e non fa eccezioni, anche se questa roba la meriterebbe l'eccezione. E vorrei chiudere da dove siamo partiti con una frase che lei ha detto: noi andremo da soli in ogni città, di queste grandi città che lei ha citato, eventualmente le alleanze le facciamo dopo. Cioè lei non chiude completamente la porta, parliamo delle politiche ovviamente, a alleanze.
0: Guardi, se c'è qualcuno che non ha mai chiuso porte sono io. Anzi, a me piacciono le rampe aperte, quelle da cui mi lanciavo sino a qualche tempo fa. In tutto questo tempo in cui si è parlato di futuro nazionale, non mi avrete mai sentito dire che non voglio fare un'alleanza o che non voglio aprire un discorso o una possibilità di dialogo con qualcuno. L'hanno detto solo gli altri. L'hanno detto Lupi che latra che non morde, l'ha detto Ronzulli che ronza ma non punge, l'ha detto Fontana che fa acqua da tutte le parti. L'hanno detto tutti, io non l'ho mai detto. Io ho detto solamente che io sono disposto a parlare con chiunque, che siamo i principali interlocutori di questo centrodestra.
1: Con Giorgia Meloni ha mai parlato?
0: Mai parlato con Giorgia Meloni. Non ho mai parlato, da quando ho fondato il partito, con nessun leader dell'alleanza di centrodestra e con nessun leader della sinistra, tranne con Matteo Renzi, col quale ci siamo visti da Fedez. È stata l'unica persona... Sì, credo di sì. E poi magari mi sono trovato in qualche ospitata con qualcun altro, mi sembra con Calenda, ma mai con Conte, mai con Schlein, con Fratoianni, ma forse prima di fondare, e con Bonelli durante un'ospitata televisiva. Ma non abbiamo mai discusso ufficialmente di quella che potrebbe essere il futuro. Anzi, io ho detto che sono disponibile a parlare con tutti. Ma una cosa rimane chiara, che le nostre linee rosse non verranno mai travalicate, che i nostri principi non verranno mai messi in discussione e che all'interno di queste linee rosse, che poi non sono tanto diverse dai propositi che questa alleanza di centrodestra aveva 4 anni fa, quindi io vedo che c'è una grande compatibilità, certamente non con Paolo Emilio Russo, che tratta
1: Paolo.
0: L'immigrazione come una risorsa, come la signora Boldrini, con lui magari dovremmo discutere un pochettino di questa sua infelice uscita. Però all'interno di queste linee rosse siamo disponibili a parlare, a dialogare e a trovare un'intesa con tutti. Non sono io quello che erige muri, non sono io quello che vuole far cadere questa nazione in mano alla sinistra.
1: Va bene, che dire, abbiamo esaurito l'ora, se sono rose fioriranno, io credo che tutti noi ci auguriamo che fioriscano con un reciproco interesse e soddisfazione. È stato un piacere e un onore averla qui in Versiliana. Buona fortuna per il suo lavoro e il suo partito.
0: Grazie direttore e grazie ancora a questo pubblico fantastico. Grazie anche a tutta l'organizzazione della Versiliana e al presidente.
2: 19:30 minuti, Radio Radicale, siamo in diretta, abbiamo seguito dalla Versiliana, incontri al caffè della Versiliana, l'intervista a cura di Alessandro Sallusti a Roberto Vannacci, europarlamentare e presidente di Futuro Nazionale. Vi lasciamo adesso ad una intervista al deputato del Partito Democratico Roberto Morassut sulla giornata di Enzo Tortora.
3: Radio Radicale, siamo con l'onorevole Roberto Morassut del Partito Democratico per parlare del delitto dell'agosto del 1990 in via Poma, quando venne assassinata Simonetta Cesarone. Allora, è stato un assassino efferato che si è portato dietro una vicenda processuale infinita e tante polemiche. Lei aveva fatto, tra l'altro, credo, nella scorsa legislatura, se non ricordo male, una proposta di legge per l'istituzione di una commissione d'inchiesta ad hoc su questo delitto. La scorsa settimana abbiamo visto che ci sono stati degli sviluppi che sono stati trovati sugli indumenti della Cesaroni delle tracce di DNA di persone che non erano mai state indagate. È un po' successo quello che è accaduto per il caso di Carlasco. Allora io le volevo chiedere, qualcuno ha parlato, io ho visto dei titoli svolta, la svolta c'è quando si individuano delle prove certe.
4: Certo.
3: Di che termini possiamo utilizzare, visto che lei è una persona un po' più...
4: Ma non saprei utilizzare nessun termine adeguato perché non conosco i termini della, diciamo, della ripresa dell'inchiesta da parte della Procura e la fondatezza di queste nuove acquisizioni scientifiche. Quindi naturalmente mi auguro che possano essere utili per risolvere un caso che io anche per questo avevo proposto alla commissione d'inchiesta insieme a quella di Emanuele Orlandi e di Mirella Gregori, che sono casi diversi, ma si poteva fare un organismo unico, perché ritengo che si potesse e si possa ancora ricostruire in maniera più rispondente al vero che cosa avvenne quel pomeriggio. Naturalmente il tempo che passa rende sempre più difficile, perché scompaiono anche delle figure, delle persone che avrebbero potuto essere molto
5: utili. Si è suicidato Vanacore?
4: Sì, c'è stato il suicidio di Vanacore.
5: Il portiere dello stabile?
4: Sì, ormai tanti anni fa. Però diciamo che è un caso sul quale varrebbe la pena, come si sta facendo, di tornare per un esame più approfondito. Vedremo se questi nuovi accertamenti possano essere utili. Non saprei parlare di svolta, non saprei dire, né in un senso né in un altro.
5: Certo, è comunque la conferma di un altro caso giudiziario balzato all'onore delle cronache, di indagine sbagliata che ha portato a una miriade di procedimenti giudiziari che sono diventati una bolla di sapone, per esempio come quello sul povero ex fidanzato di Simonetta Cesarone.
4: Sì, sì, diciamo che un po' tutti questi casi hanno avuto dietro una difetto delle primissime indagini, le primissime indagini, quelle che sono quelle che contano poi, sono risultate difettose, sono risultate poi nel tempo anche depistate, esposte diciamo a le manovre che un po' in genere possono verificarsi in queste situazioni. Ci sono stati dei difetti forse come dire non voluti, in alcuni casi magari voluti.
5: Colgo anche l'occasione per chiederle come procede il lavoro della commissione Orlandi Gregori. Dopo il caso accetti.
4: Ho sempre detto che si sta lavorando, ed è vero, con scrupolo, però sento anche il bisogno di dire a questo punto, perché il tempo corre, che si deve un po' stringere su alcune richieste di acquisizioni, su alcune richieste di audizioni, che pur senza scendere nel campo di una dialettica politica che non ci può essere in queste questioni, però penso che si debba dare un po' un maggiore ritmo alle audizioni di alcune figure, all'acquisizione di alcuni materiali, che diciamo bisogna evitare il rischio del lentopede, che poi porta ad una lettura onnicomprensiva, a una lettura compilativa, che naturalmente ci deve essere, ma su alcune questioni, su alcuni aspetti si deve scendere un po' di più nel merito. Io sento questa esigenza e ho cercato anche di manifestare il mio punto di vista, anche subendo qualche critica da parte di alcuni dei familiari delle persone, critiche che ritengo fuori luogo, ma comunque rispetto soprattutto perché gli interlocutori sono interlocutori che hanno subito un duro percorso di vita. Però penso che su alcune questioni bisogna andare un po' più a fondo.
5: Lei ha proposto qualche audizione che si sta ritardando?
4: Sì, non posso dire quali, ma sì, ne ho proposte diverse.
5: Il contrasto è sorto col presidente?
4: Ma non c'è nessun contrasto personale, ci sono rapporti ottimi, di cordialità, non pongo questioni personali. Dico che però alcune richieste di audizioni, alcuni approfondimenti che abbiamo richiesto, che io ho richiesto, debbono essere fatti chiederò con più energia che siano fatti.
5: Bene, io
4: anche qualche rogatoria internazionale
5: verso la Santa Sede.
4: Sì, ma io diciamo penso che comunque questi passaggi siano importanti per un elemento di chiarezza, perché ritengo, ripeto quello che ho già detto, i fatti sono una cosa, la scomparsa di queste ragazze sono una cosa, i depistaggi secondo me sono un'altra cosa. Cioè, ritengo che ci sia stato un approfittarsi di questi fatti che sono accaduti e poi qualche diciamo professionista della menzogna ne ha approfittato per costruire scenari utili forse politicamente, ora non so dire, perché questo è un altro campo ancora, forse utili politicamente o forse utili per altre motivazioni, magari non politiche.
5: Va bene, io la ringrazio per averci fatto alcune valutazioni sulle ultime notizie che riguardano il diritto di via Palmate.
4: Aggiungo che spero, spero che il ministro Nordio, come io ho chiesto sia verbalmente che per iscritto, risponda alla interrogazione che io ho presentato al Ministero della Giustizia rispetto al caso Ungari.
5: Ah, ok.
4: Il caso Ungari.
5: Che lo ricordiamo, nel 1995 cadde in una tromba dell'ascensore,
4: sì,
5: del palazzo in piazza della Araceli.
4: Sì. La procura, diciamo, no, credo, riaperto un fascicolo, o in fase di riapertura del fascicolo, abbiamo chiesto al Ministero alcuni approfondimenti per iscritto con un'interrogazione.
5: Grazie come sempre a Roberto Morassut.
4: Grazie.
2: Questo dunque Lanfranco Palazzolo con Roberto Morassut, da Simonetta Cesaroni a Emanuela Orlandi. Allora, cambiamo argomento e ci occupiamo del 6 agosto del 1976 dell'allarme bomba a Palazzo Madama. Lo facciamo proponendovi un'intervista sempre a cura di Lanfranco Palazzolo al professor Luigi Ciaurro.
6: Radio Radicale, siamo col professor Luigi Ciaurro perché oggi è l'anniversario di un fatto, minimo a livello di cronaca, ma che insomma è capitato in un momento molto turbolento del nostro paese. Il 6 agosto del 1976, venerdì 6 agosto 1976, nel pomeriggio, si svolgeva a Palazzo Madama il dibattito per la formazione del governo Andreotti, il dibattito per la fiducia. Un dibattito che si annunciava complesso perché Andreotti doveva presentarsi in un modo strano, doveva presentarsi con un governo di minoranza, un monocolore, una situazione inedita per il nostro paese. Che accadde venerdì sera 6 agosto 1976, al punto che il presidente Fanfani fu costretto a interrompere la seduta? Allora, professore, ci soffermiamo su un fatto minimo, ma che cadeva proprio 50 anni fa.
7: Buongiorno a lei e agli ascoltatori di Radio Radicale. Esattamente 50 anni fa, come lei ha ricordato, è avvenuto un episodio particolare. La storia delle istituzioni parlamentari a volte rende significativi episodi che magari nell'immediato potrebbero apparire del tutto irrisori. Ma andiamo con ordine. Siamo all'inizio della settima legislatura, quella per intenderci 1976-1979. Si sono svolte le elezioni, la Democrazia Cristiana ha tenuto circa il 38,5%, però vi è stata una grande avanzata del Partito Comunista, che addirittura raggiunge il suo record storico, 34,5%. Sono anni particolari, post contestazione, sono gli anni di piombo, questo non lo dobbiamo dimenticare. E quella legislatura è stata caratterizzata nella sostanza dai governi presieduti da Giulio Andreotti, il cosiddetto governo Andreotti III e il governo Andreotti IV. che sono rimasti nella storia del nostro paese come i governi della solidarietà nazionale, del compromesso storico. In particolare il governo che doveva nascere con la prima votazione del 6 agosto 1976 sarà il governo della non fiducia per un particolare meccanismo di comportamento dei partiti politici. Cosa succede? Lei lo ha ricordato, alle ore 18 è convocato il Senato della Repubblica perché è la prima assemblea che deve conferire la fiducia al governo Andreotti III. Intorno poco prima delle 21 giunge alla segreteria del gruppo del Partito Comunista, forse non a caso perché si accingeva ad astenersi per la prima volta nei confronti di un governo della Repubblica, giunge alla segreteria del gruppo comunista una telefonata in cui si annuncia che è stata collocata una bomba esplosiva a Palazzo Madama. La stessa comunicazione perviene ai principali quotidiani nazionali. Quindi,
6: Paese Sera, ad esempio.
7: Paese Sera, ad esempio, ma non solo. Quindi c'è una certa apprensione. Nessuno crede che sia veritiero questo comunicato. Tuttavia, alle ore 21, il presidente Fanfani, usando una sorta di polittoto, dice: per consentire l'opportunità di certi controlli, ritengo opportuno sospendere la seduta.
6: Cioè, Fanfani non dice nello stenografico, da quello che è riportato nello stenografico, ci hanno avvisato che c'è una bomba.
7: Assolutamente no, per non, come posso dire, sollecitare allarmismi, una formula del tutto generica, tra l'altro parla per due volte di opportunità e nemmeno di necessità. Le cronache giornalistiche raccontano che in realtà i senatori ci credono poco, in quell'oretta nessuno esce da Palazzo Madama e più che altro viene affollata la buvette. La seduta viene sospesa quasi un'ora, che non è poco, dalle ore 21 alle 21.50, e poi riprende con le dichiarazioni di voto del senatore Bufalini a proposito del Partito Comunista. C'è anche un secondo...
6: Secondo lei qualcuno che o stava ascoltando la radio sapendo come si sarebbero svolti gli interventi voleva dare un segnale al Parlamento prima che parlasse un senatore comunista, come per dire attenti a quello che fate?
7: Secondo me sì, cioè non era il classico buontempone che vuol fare lo scherzo, secondo me non era affatto casuale.
6: Era un avvertimento?
7: Secondo me sì, magari era del tutto, come hanno dimostrato i controlli, del tutto falso che ci fosse un ordigno, ma voleva essere una comunicazione, forse vedremo poi che non del tutto casuale. Dopodiché si svolge la votazione per appello nominale per il conferimento della fiducia, evidentemente era di venerdì, le cose dovevano andare storte. Da quello che racconta un cronista parlamentare importante di quell'epoca del Corriere della Sera, Rosario Manfellotto, c'è un secondo incidente, si perde circa una trentina di minuti perché i segretari hanno riportato conteggi diversi nella chiama dei senatori. Il Corriere della Sera dice deve intervenire lo stesso segretario generale Gaetano Gifuni, all'epoca giovanissimo e nominato da appena un anno, e si deve mettere lui stesso a fare i conti con la calcolatrice. Alla fine escono fuori che ci sono stati 222 votanti, 137 voti favorevoli, 19 voti contrari e 36 astenuti. Però l'episodio non finisce lì, perché dal lunedì al mercoledì successivi la Camera doveva conferire la fiducia da parte sua come seconda assemblea chiamata ai sensi dell'articolo 94 della Costituzione a dare la fiducia all'esecutivo, e anche lì dai giornali emerge che furono fatti dei controlli particolarmente severi agli ingressi di Palazzo Montecitorio proprio per scongiurare eventuali minacce di questo genere. Però attenzione, perché dicevo che la storia delle istituzioni parlamentari è sempre più complessa dagli episodi magari che sembrerebbero semplici aneddoti, perché in realtà se andiamo a vedere il 16 marzo 1978, quando doveva essere conferito dalla prima assemblea, che era la Camera dei Deputati, la fiducia al governo Andreotti IV, che addirittura proseguiva nella direzione del precedente esecutivo, e a quel punto il Partito Comunista avrebbe dato il voto favorevole all'esecutivo, ecco, guarda caso, come tutti sanno, è la data in cui avvenne l'eccidio di Via Fani e il rapimento di Aldo Moro. Quindi possiamo dire sempre
8: che era un monito.
7: Sì, non era forse una scelta dovuta solo a meccanismi logistico-militari delle Brigate Rosse, anche se così è stato detto. Cioè, volendo fare una riflessione col segno di poi, guarda caso, il primo governo con l'astensione del comunismo, del Partito Comunista, si deve esprimere nel Senato, viene fatto un comunicato certamente non rassicurante, secondo governo di quella stagione, ancora più maturo sotto il profilo del compromesso storico, il governo Andreotti IV, addirittura avvengono questi fatti relativi all'onorevole Aldo Moro che tutti conosciamo. Poi forse può sembrare esagerata una preoccupazione, una ricostruzione viste con gli occhi di oggi, ma attenzione, nel 1976 eravamo nel pieno dei cosiddetti anni di piombo.
8: Ci sono altre due cose. Allora, dunque, noi adesso ci troviamo qui di fronte al Senato. Qui, tra l'altro, su Corso Rinascimento, quel giorno ci fu un blackout elettrico. Cioè, la cosa spaventò tutti al punto che ci fu un blackout elettrico, Corso Rinascimento rimase al buio e qua davanti c'erano i pulmini della RAI che con i riflettori il gruppo elettrogeno RAI riuscirono a illuminare tutto quanto. E poi c'era un altro episodio che mi è stato anche raccontato, che è quello del fatto che se si fossero astenuti tutti quelli dell'opposizione sarebbe mancato il numero legale.
7: Se non avessero partecipato al voto tutti quelli dell'opposizione, anziché andare a astenersi, sarebbe mancato il numero legale. Sicuramente sì.
8: E quindi dovevano stare là dentro senza votare?
7: No, dovevano stare dentro e votare astenuti.
8: Ah, ok.
7: Anziché uscire dall'aula.
8: Ho capito.
7: Perché se fossero usciti dall'aula avrebbero sì agevolato il raggiungimento della maggioranza, perché non ci sarebbero stati e gli astenuti, che all'epoca, secondo il regolamento del Senato, valevano ai fini numerici come i contrari, ma se fossero usciti tutti dall'aula non ci sarebbe stato il numero legale.
8: Possiamo dire col senno di poi che Fanfani è stato, che poi tra l'altro voleva anche, sarebbe stato pure disponibile a fare una trattativa per Moro, che diciamo è stato molto, come si può dire, molto, ha avuto sangue freddo nell'affrontare la questione, al punto che per i senatori l'effetto è stato quello di prendere d'assalto la buvetta del Senato.
7: Secondo me Fanfani dimostra la responsabilità anche di una certa classe dirigente, anziché cercare di cavalcare la paura e farsi pubblicità dicendo attacco al Senato, rilasciare il giorno dopo roboanti dichiarazioni, probabilmente era riuscito a sapere che al 90% era una comunicazione a cui non seguivano dei fatti, ha mantenuto il sangue freddo, ha rassicurato tutti, ha detto ai senatori tranquilli, tutto a posto, andate pure alla buvette, però va apprezzato che non cercò di cavalcare a scopo di visibilità personale un episodio di questo genere pur destituito di fondamento fattuale.
8: Bene, io non so veramente come ringraziarla per l'entusiasmo col quale mi ci ha raccontato questo fatto minimo del 6 agosto del 1976, ovvero l'allarme bomba a Palazzo Madama, che purtroppo fu anche una premonizione per un'altra fiducia, la fiducia del governo
6: successivo che ebbe i risvolti che noi tutti ricordiamo nel rapimento di Aldo Moro.
7: Certo, io infatti considererei insieme questi due episodi. E grazie per l'attenzione a lei e agli ascoltatori di Radio Radicale.
6: Grazie al professor Luigi Sciaurro.
2: L'intervista era a cura di Lanfranco Palazzolo. 19:51 minuti, siamo in diretta, questa è Radio Radicale, prima dell'appuntamento con il nostro notiziario alle ore 20:30, vi lasciamo allo speciale bandolo a cura di Valeria Manieri.
9: Radio Radicale, ben ritrovati all'appuntamento con il bandolo qui sulla nostra emittente. Chi vi parla? Valeria Manieri, e la trasmissione in collaborazione con il Centro Einaudi, la Fondazione CERM e la Fondazione Marco Pannella. Ci sono in collegamento, come di consueto, Giorgio Alfaraz, membro della Fondazione CERM e del Centro Einaudi, economista e saggista. Ben ritrovato, Giorgio.
10: Grazie.
9: Grazie per essere con noi, al direttore del Centro Einaudi, l'economista Giuseppe Russo. Bentornato.
11: Grazie, buongiorno a tutti.
9: Grazie per essere con noi, la ritroviamo con piacere qui su Radio Radicale, la professoressa Francesca Bettio, economista, professoressa di economia all'Università di Siena, membro della Fondazione Brodolini e tra le fondatrici di In Genere, esperta di mercato del lavoro, statistica, demografia e soprattutto di questioni legate appunto alle donne, al genere. Ben trovata, professoressa.
12: Piacere mio, piacere di vedervi, saluti a tutti.
9: E noi diciamo continuiamo a tirare il filo che avevamo inaugurato la scorsa settimana sulle questioni demografiche, sul mercato del lavoro, però questa volta con un focus particolare sul tema immigrazione, il tema migratorio. Perché? Perché l'attualità ci offre da questo punto di vista il fianco, visto che, come sapete, tra il 30 e il 31 luglio l'enclave spagnola di Ceuta in Marocco è stata teatro di un massiccio assalto, chiamiamolo così, assalto migratorio, di una diciamo a fronte di una drammatica crisi umanitaria con oltre 100 vittime in mare. C'è stato di fatto il crollo dei controlli di frontiera marocchini che ha innescato uno scontro politico e diplomatico anche all'interno dell'Unione Europea, spingendo tra l'altro a convocare d'urgenza un vertice straordinario tra i ministri dell'interno appunto dei 27 della UE. Come saprete c'è stata anche una spaccatura rispetto alla vicenda, con una lettera dell'Italia che è stata firmata da molti paesi, tra questi anche ha fatto discutere l'adesione ovviamente della Germania di Merz, così come della particolare leader e premier danese Frederiksen, che appunto ha su questo una accezione molto, insomma, molto accentuata rispetto al tema e al pericolo, virgolette, migranti. C'è un Sanchez che su questo in Spagna della migrazione, in particolare quella legata in realtà al Sud America, ne fa un cavallo di battaglia, e sembra essere sempre più profondo, diciamo, il solco tra appunto la posizione spagnola e la leadership di Sanchez e alcuni paesi membri dell'Unione Europea. Questo però ci dà un po' appunto l'occasione per capire a che punto siamo, perché ovviamente l'Europa fa ciclicamente fatica a trovare una quadra sul tema migratorio. C'è il tema Frontex, ci sono state insomma molte polemiche anche su il tema degli hotspot o dei, diciamo, dei centri in cui smistare anche fuori dall'Unione Europea questi migranti. C'è il caso Albania, ma non solo, quale può essere un modello, ma vorremmo anche volgere lo sguardo in positivo per capire come l'immigrazione possa essere anche un'opportunità, soprattutto in un continente, quello europeo, e in un paese come quello italiano, che scarseggia in termini appunto di natalità e di forze lavoro fresche. Il quadro ovviamente è complesso, mezz'ora non è molto, però insomma partiamo da qui, e parto proprio da Giorgio Alfaraz, che su questo diciamo si è molto appassionato anche a microfoni spenti rispetto a questo tema che continuiamo diciamo a stressare proprio qui su queste frequenze. Giorgio, da dove lo iniziamo a tirare questo bandolo della matassa?
10: Allora, posto che c'è una pressione da parte di molti paesi verso l'Europa c'è anche verso gli Stati Uniti, ma concentriamoci sull'Europa. Posto che c'è questa pressione da parte di paesi africani e medio orientali a venire in Europa, ma anche dell'est volendo, posto che questa cosa esiste e che questa gente pensa che se viene a vivere qui vive meglio, il che è assai probabile che sia vero, allo stesso tempo, questo è dal punto di vista, chiamiamolo così, dell'offerta. Vabbè, il termine fa un po' spavento, ma è così, l'offerta. Quindi c'è offerta di umani migranti e poi c'è domanda di migranti umani. E la domanda è essenzialmente legata alla contrazione demografica. No, perché poi vere argomentazioni, io a parte quelle della contrazione demografica, non ne ho viste. Quindi, mentre capisco l'offerta, cioè gente che vuole vivere meglio venendo da paesi che non si sviluppano a sufficienza per trattenerli e farli vivere bene, dal punto di vista della domanda la variabile è quella che noi stiamo diventando troppo pochi e di conseguenza abbiamo bisogno di pagare le pensioni, chi raccoglie i pomodori, ma anche qui, anche là, no? Tutto, sarebbe più o meno questo il concetto. Dove però la parte debole dell'argomentazione, io non sto dicendo che io so qual è l'argomentazione vera, sto dicendo la parte debole dell'argomentazione, è quella che fa di questi migranti un tutt'uno.
9: Mm.
10: Cioè che siano cattolici di lingua spagnola che vanno in Spagna per la gioia di Sanchez, che siano algerini maomettani che vivono nelle banlieue di Marsiglia, che siano di qui, che siano di là, sono persone completamente diverse. Poi ci sono i filippini, ci sono i cinesi, quindi anche qui, anche le polemiche, bisogna stare attenti. Io questa cosa ho provato a dirla, ancora un po' mi scuoiava, a me sembrava una roba di buon senso, che allora dice perché gli immigranti mettono qui, ci ammazzano, ci fanno. No, calma, perché sennò diventa un gioco dove tu metti tutti insieme. Io non ho mai sentito di un filippino che ha preso un camion e è andato contro la folla a Nizza uccidendo tante persone. Quindi siamo molto attenti.
9: Così come nei paesi, diciamo, medio orientali o arabo-musulmani, c'è cioè chi si è mosso per tempo quando ci fu, per esempio, la famosa crisi in Siria con Merkel, che fece diciamo un atto ovviamente virgolette umano e caritatevole, ma in realtà molto intelligente, perché prese una quota importante di siriani che erano fortemente istruiti, che quindi diciamo era anche o no un tipo di integrazione diversa.
10: Sì, però ecco qui, allora, posto che i filippini cinesi non prendono i pullman per schiacciare la gente nelle piazze, allora vuol dire che sono i maomettani cattivi? No, perché questi vanno distinti. C'è maomettano e maomettano. Per esempio, i turchi sono in Germania da una vita e non risulta che abbiano mai fatto niente. I siriani, così. Quindi bisogna stare attenti. Sono frange particolari che sono piuttosto violente perché non si integrano, chissà perché, che vengono generalizzate. Vengono generalizzate, e arrivo a un altro pezzetto del ragionamento, perché c'è un malessere da parte di moltissime persone che non riescono a capire per quale motivo dovremmo mischiarci. Cioè, per una serie di ragioni eravamo diventati una società monoetnica, si fa per dire, semplifico, poi in Italia fa anche ridere, ma diciamo una società monoetnica. A questo punto vedi questa gente qui e tu fai veramente fatica ad accettare, anche perché diventa il nemico. Sono brutti, ci rubano il lavoro e vanno all'ospedale.
9: La famosa lotta tra poveri, no?
10: Ma neanche solo da poveri, perché se la metti da poveri, cioè è da poveri, ma se la metti così c'è anche un po' di più, è più complicato. Quindi la storia è molto complessa. Quindi per concludere, perché sennò diventa mezz'ora la storia, solo l'introduzione. Allora, dal punto di vista dell'offerta abbiamo gente che da tutto il mondo vuole venire qua. Bene. Dal punto di vista della domanda, tu hai bisogno di loro, ma vorresti che fossero tutti belli, gentili, carini, che parlassero un italiano perfetto e magari anche vestiti bene, il che non è. E qui sta il conflitto. Poi naturalmente nell'arena politica una cosa come questa è troppo una tentazione per non essere usata.
9: Soprattutto in un anno preelettorale, a pochi mesi diciamo da un avvio di campagna che potrebbe essere tranquillamente entro voto, soprattutto in Italia, entro aprile-maggio 2027. Altri paesi, ovviamente, come la Francia, che ha insomma un altro appuntamento elettorale mica male, e ad esempio una Germania in cui il governo Merz non gode di ottima salute, cioè che sempre chi lo supera a destra. Abbiamo visto appunto recentemente anche l'attentato durante il Pride di Berlino. Tra l'altro lì era una persona, non era un migrante, ma era una persona nata appunto in Germania da una famiglia insomma un po' problematica, quello che poi è emerso, in realtà di origine libanese, quindi ancora lì, cioè per dire, anche quello è uno dei paesi in cui c'è più radicalizzazione, eccetera, eccetera.

0: il tema di Ceuta e il tema migratorio per fare l'ennesimo, diciamo, ring da campagna elettorale.
1: Ma dunque è difficile voler sdrammatizzare quando muoiono, no, per la quantità di persone, però si deve anche tentare e la mia maniera di drammatizzare è semplice. Allora, quello che è avvenuto è stato, per esempio, cioè uno degli argomenti è che in qualche maniera il governo spagnolo, Sanchez in particolare, ha la colpa di quello che è successo, perché ha fatto una regolarizzazione dei migranti di proporzioni notevolissime. Allora, qui va ricordato che la più grande regolarizzazione che l'Italia ha fatto, ne ha fatti sei o più di sei, ora non ricordo esattamente, è stata quella del, se non sbaglio,
0: Berlusconi, se non sbaglio.
1: 1982. No,
0: Ah, ancora prima, poi anche
1: con
0: Berlusconi
1: la
0: da prima.
1: Bossi-Fini
0: Esatto.
1: erano 600 e rotti mila regolarizzati, okay? Quindi proporzioni assolutamente simili. E non è stato fatto da un governo di sinistra, è stato fatto da un altro governo. Quindi questa è la maniera per sdrammatizzare. Poi l'Italia ha fatto, ripeto, notevoli, un numero notevole di regolarizzazione. Ora, semmai, è il caso di chiedersi la regolarizzazione, queste regolarizzazioni che avvengono una volta ogni tanto, è la maniera giusta per impostare il problema migratorio? Allora, qui ci sono due problemi. Il problema è che nel nostro paese non solo la regolarizzazione ogni tanto ripetuta, diciamo, a intervalli non troppo regolari, non troppo prevedibili, eccetera, ha dei problemi, così come ha avuto dei problemi, può avere avuto dei problemi in Spagna, perché non è chiaro se e come abbia agito il governo marocchino in questo caso, le autorità marocchine. Ma al di là di questo problema, no, delle regolarizzazioni, da noi abbiamo anche un problema di gestione dei flussi. Allora, e secondo me il problema che abbiamo ora è proprio quello di gestione dei flussi. Vediamo un attimo innanzitutto quali sono i numeri per l'Italia, anche per sdrammatizzare, no? Perché c'è un'offerta di migranti, come il professor Alfaraz ha detto, ma c'è anche una domanda. Beh, da noi è semplice, basta vedere la demografia. Da noi ci sono poco meno di 700.000 decessi l'anno e che vengono compensati da circa la metà delle nuove nascite. Quindi abbiamo bisogno, diciamo che abbiamo bisogno di più di 300.000 persone per tenere la popolazione stabile.
0: Eh sì.
1: Più o meno, diciamo più o meno, molto. La buona notizia è che in realtà questo sta avvenendo. Per esempio, nel 2025 c'è stato un saldo migratorio, quindi, no, il numero degli entrati meno il numero degli stranieri usciti, di circa, poi alla fine, un saldo migratorio di circa 300.000 persone. Quindi, tutto sommato, l'immigrazione, guardando ai numeri, ci consente, non dico di tenere la popolazione stabile, ma quantomeno di bilanciare una grossa parte delle perdite. Allora, dov'è il problema? Il problema è quando sono arrivati, cosa fanno in Italia, se fanno quello di cui abbiamo bisogno, se li ricompensiamo abbastanza per quello che fanno e così via. Quindi il problema è in qualche maniera gestire l'ingresso della popolazione, l'ingresso dei migranti, in modo che torni a beneficio sia loro che noi. Allora, gestire l'ingresso dei migranti. Oltre alle regolarizzazioni, noi abbiamo questo strumento che è la Bossi-Fini, che è il decreto flussi. Il decreto flussi, per esempio, nel 2025 prevedeva, sulla carta, circa 180.000 ingressi di lavoratori, il che significa che poi con i ricongiungimenti familiari si va tranquillamente su più di 300.000. Bene,

0: permessi sono stati dati a fronte di 180.000 lavoratori in entrata programmati? Beh, diciamo che a dicembre del 2025 eravamo sull'8%, se aspettiamo un altro anno saremo sul 20%, cioè questo significa che noi non abbiamo strumenti per gestire in modo razionale, in modo che ci convenga, il flusso in entrata. Alla fine ci affidiamo al caso, alle persone che arrivano senza averle programmate e così via. Ci sono anche dei problemi per quelli che poi in qualche modo sono entrati da anni, eccetera, eccetera. Quindi c'è un problema di gestione dell'immigrazione che già c'è, degli stranieri che già ci sono. E quello è un problema grave, ma magari ora lascio parlare qualcun altro e torno su questo argomento più tardi.
1: Ci torniamo anche perché, appunto, come emergeva da quanto detto dalla professoressa Bettio e dall'introduzione di Giorgio Alfarassa, anche poi la composizione, no, di questa immigrazione fa una certa differenza, perché è inutile, diciamo, avere delle ipocrisie. Ci sono culture che storicamente si integrano per ragioni religiose, per ragioni di vicinanza culturale di più con le nostre europee, e delle altre che fanno più fatica, anche per questioni, diciamo, religiose, perché io spesso ricordo che, appunto, spesso la religione, anzi quasi sempre, il 99,9% dei paesi arabi, per esempio, la religione fa diritto e quindi fa sostanzialmente legge, quindi poi vai a spiegare che insomma, per esempio, l'odio contro gli omosessuali non è solo una cosa, diciamo, folcloristica o una fissazione di qualche strano terrorista. C'è un problema che è diffuso, che è nelle leggi di questi paesi. Quindi ci sono dei temi che sicuramente più di altri sono delicati e sono più difficili da
0: Gestire.
1: affrontare, no? Da gestire. Questo, insomma, senza finte ipocrisie, poi siamo tutti d'accordo sul fatto che poi gettare benzina sul fuoco quando già c'è una situazione incandescente non aiuti no, a gestirla. È come quando parliamo della Germania, ok, puoi fare come fa l'AfD, posto che nessuno di noi crede sia su quel filone, però poi tu comunque 3 milioni di votanti. Tra turchi e persone di religione musulmana li hai comunque, e non sono migranti, sono cittadini e cittadine tedesche. Sono oltre quasi 3, 5, 6 milioni, se non sbaglio. In Germania 3 di questi votano. Quindi, no, poi al di là, no, dei grandi cose, dei grandi proclami, devi dirmi poi come la gestisci, perché poi non è che puoi fare dei cittadini serie A, serie B o impacchettarli e rimandarli non si sa bene dove, visto che sono nati in Germania.
0: Assolutamente.
1: E tra qualche anno delle problematiche simili, come ci sono state in Francia, potremmo averle anche in Italia. Quindi è bene capire quali possono essere delle politiche utili a evitare delle resistenze nell'integrazione. Giuseppe Russo, appunto, continuando su questo filone.
2: Allora, io a me piace dare i numeri. E vorrei dare dei numeri per che ci rendiamo conto della dimensione del fenomeno in ottica, diciamo, di periodo medio, non di periodo lungo. Il periodo lungo è quello dei molti decenni, dei secoli, il periodo medio è quello, diciamo, dei 2 decenni. Bene. Allora, noi europei siamo 452 milioni di abitanti e gli africani in questo momento sono circa 1,7 miliardi milioni. Di questo c'è
1: Quindi
2: una
1: già vediamo che
2: differenza.
1: c'è una bomba demografica che preme, no, dal sud
2: Ecco,
1: dell'Europa.
2: ma vediamo, ma si possono fare i
1: Che
2: conti
1: è una cosa
2: perché
1: naturale, cioè, è un processo naturale, no, che fa parte della storia del mondo, dei fenomeni migratori.
2: i conti si possono già fare. Perché le persone nate in Africa che avranno bisogno di un posto di lavoro per campare, nei prossimi 20 anni sono tutte già nate. Gli africani con un'età compresa tra 1 e 19 anni sono quasi 700 milioni e diciamo che mantenendo un tasso di occupazione dell'ordine del 65%, cioè 3 fanno nulla ma 7 devono fare qualcosa per per mantenere anche gli altri tre, tu hai bisogno che l'Africa generi 500 milioni nei prossimi 20 anni di posti di lavoro, nuove occupazioni. Di questo sono mezzo miliardo di nuove occupazioni. Questo mezzo miliardo di nuove occupazioni, se non viene generato, determina sostanzialmente una eccedenza, così, un'offerta di lavoro disponibile a migrare. Cioè, se l'Africa ne generasse soltanto 400 milioni, espellerebbe molto probabilmente 100 milioni. Cioè, espellerebbe nel senso che ci sarebbero 100 milioni di africani per i quali la scelta razionale sarebbe cercare un lavoro altrove, perché il lavoro non si è creato in Africa. Quindi la dimensione è, ammettendo che l'Africa, tenuto conto che è un continente povero di capitali, quindi è un paese che stenta a fare gli investimenti necessari per creare i posti di lavoro, in particolare i posti di lavoro moderni, possiamo, diciamo, dare per scontato che almeno, naturalmente, se l'Africa produrrà non 400 milioni, produrrà 300 milioni di posti di lavoro, che sono comunque tanti, 300 milioni di posti di lavoro, ci saranno 200 milioni di africani che cercheranno un posto di lavoro altrove. Questa è la dimensione della pressione. Quindi diciamo che ad essere ottimisti sono 100 milioni. Adesso noi attraversiamo con i numeri il Mediterraneo, arriviamo in Europa, siamo a 452 milioni, vogliamo solo gli occupati. Gli occupati che hanno tra i 40 e i 65 anni e che quindi devono essere sostituiti nei prossimi 20 anni sono circa 90 milioni. Di questi, metà potranno essere sostituiti internamente, nel senso che sono nati abbastanza europei per coprire questi posti di lavoro che si dovranno essere sostituiti, e siamo circa 50 milioni. 50 milioni viceversa dovranno essere, tra virgolette, dovranno essere immigrati. Quindi non stiamo più parlando di numeri piccoli, tra l'altro 50 milioni di lavoratori significa, come diceva la professoressa, con i ricongiungimenti familiari diventeranno 100 milioni, se non 150 milioni, su una popolazione europea che è di 452 milioni. Quindi questa è la dimensione diciamo, delle pressioni, dei flussi e della pressione della domanda, quindi sia dell'offerta che della domanda, con cui abbiamo a che fare non tra un secolo,
1: No,
2: con cui
1: presupponendo che tutti vogliono venire
2: abbiamo
1: qua, però,
2: a che fare
1: no?
2: nei prossimi 20 anni. E a questo punto si tratta di capire che fare, nel senso che tu puoi, diciamo, ignorare il problema e semplicemente condannare le imprese europee a cambiare luoghi di produzione, ancora più di quanto non abbiano già fatto. E questo naturalmente significherebbe suicidarsi da un punto di vista economico, oppure puoi decidere di avere una politica migratoria che non, appunto, come diceva Giorgio Alfaras, ma come diceva anche la professoressa Bettio, abbia in qualche modo, avendo contezza che il problema è un problema serio, abbia a che fare anche con, diciamo, la qualità non soltanto di chi entra, ma con la qualità delle politiche di integrazione che si mette a disposizione di chi entra, perché a questo punto, tra virgolette, i migliori andranno in quelli tra i 27 paesi che saranno in grado, in qualche modo, non solo di selezionare meglio, ma di offrire di più in termini di qualità di
1: Anche
2: integrazione,
1: perché,
2: sapendo,
1: Giuseppe, scusa se ti interrompo.
2: sapendo
1: Prego, prego.
2: No, dice, sapendo che l'immigrazione può essere in qualche modo un vantaggio o uno svantaggio per l'economia che l'accoglie in termini generali, poi non stiamo parlando del micro ma del macro, e a seconda appunto di come questo avviene. Fintanto che il fenomeno è stato di decine di migliaia, era poco interessante, sta già diventando molto importante per l'Italia, perché più o meno si hanno tanti immigrati quanti nati, e quindi l'attenzione alla qualità dei flussi e alle politiche di integrazione, per cui, tra virgolette, i centri di, come si chiamano, smistamento, come si chiamano, non sono una buona idea anche da un punto di vista del chiamiamo così, del marketing, nel senso che se io voglio attrarre i migliori, e poi dopo non penso che una politica buona sia quella di chiuderli da qualche parte, sia pure in termini di attesa. Quindi il tema è estremamente complesso, ma numericamente ponderoso, cioè numericamente fa venire la febbre, fa venire i brividi corsi.
1: Ecco, no, anche perché, diciamo la verità, la cosa che fa sorridere guardando a tutto quello che abbiamo raccontato e anche, diciamo, le gestioni della politica, viene da sorridere, tornando all'esempio dei paesi europei, sia guardando appunto alla Danimarca, dove c'è una premier socialdemocratica che appunto su questo è molto severa, quindi anche la, diciamo, ormai la divisione classica, a destra si è più duri, a sinistra in realtà si è più di manica larga sul tema migratorio, diciamo anche questi schemi un po' stanno saltando. E a ben guardare anche la politica del socialista Pedro Sanchez, insomma, in Spagna è vero che c'è una forte componente nordafricana e la sola comunità marocchina registra circa quasi 1 milione di cittadini in Spagna su 1,2 milioni tipicamente appunto presenti in Spagna, quelli che sono invece i cittadini spagnoli residenti originari d'America Latina sono circa 2,6 milioni e questa quota si sta sempre più rafforzando, quindi il socialistissimo Pedro Sanchez, diciamo, forse anche qualche altra considerazione non necessariamente politically correct sotto traccia la sta facendo anche lui, nel senso si sta caricando delle quote migratorie importanti, però diciamo con una cultura affine, con una religione affine e con delle tipicità insomma che forse aiutano anche il tema dell'integrazione, forse anche controbilanciano altre presenze in Spagna. Questo per dire che anche lì, cioè, nel senso, non voglio dire non è tutto oro quel che luccica, però insomma ognuno, poi ogni paese si fa i propri conti al di là di quello che è il contesto generale. Professoressa Bettio, su questo, anche sul tema della composizione e delle difficoltà a seconda della corte migratoria che, diciamo, ci arriva in sorte, no?
0: Sì. Dunque,
1: capisco che è un tema delicato, però insomma, è un tema diciamo imprescindibile.
0: Certo, per tornare brevemente sulla Spagna, la Spagna è fortunata, tra virgolette, perché l'istruzione media dei migranti, non solo la lingua, che generalmente, no, quelli dell'America Latina hanno la lingua spagnola, e questo è un vantaggio assolutamente enorme.
1: A parte i brasiliani, che comunque poi al massimo parlano il portoghese.
0: Comunque generalmente la lingua spagnola e portoghese è abbastanza simile, non ha problemi. E poi il livello di istruzione dei migranti dall'America Latina è generalmente superiore, per cui la Spagna è un caso particolare da questo punto di vista. Particolare, diciamo,
1: ed è particolare anche perché è veramente una lingua di mare,
0: esatto,
1: Africa, no?
0: E anche questo lì le cose sono più complesse. Tornando a noi, però, noi dobbiamo fare il conto con il fatto che ora, diciamo, la quota più forte delle nuove migrazioni sono dal Marocco. Il Marocco è sempre stato in competizione con la Romania per essere in testa alla classifica dei migranti, no? Nella composizione. Ora è decisamente in testa, quindi in qualche maniera noi dobbiamo fare i conti con il fatto che abbiamo un problema di integrazione che riguarda sia lingua, che religione, che cultura, eccetera, eccetera. Allora qui io non so, credo che il tempo che sia rimasto sia poco, ma volevo portare due casi di, come dire, integrazione difficile ma importante, uno che può essere gestito in qualche maniera anche dal settore pubblico, quindi dalle politiche pubbliche, un altro che però deve essere anche gestito dalla stessa popolazione. Allora il primo è Se noi guardiamo alle generazioni future, e sono quelle, no, i nostri immigrati che abbiamo ora, gli stranieri che abbiamo ora, sono una parte ormai importante, non così importante, siamo sempre all'11%, ma importante degli italiani del domani, okay? E se vogliamo integrare, una cosa che, a cui si fa poco riferimento, troppo spesso si fa poco riferimento, è che bisogna cominciare da quando sono piccoli. Mm-hmm. Ora, se uno guarda alla frequenza dei figli, diciamo dei figli molto piccoli, 0-2, degli stranieri, degli immigrati che abbiamo, la frequenza degli asili nido o delle sezioni primavera è meno della metà di quella degli italiani, cioè siamo al 14% per gli stranieri, quasi nessuno, una percentuale ridicola, contro il 33% degli italiani, che è comunque inferiore alla media europea, ma insomma è già un più.
1: Questo è il primo grande ostacolo all'integrazione, no? Perché poi parti già tutto in ritardo.
0: Ma fondamentale, poi uno potrebbe espandere in episodi, no? Dettagli, eccetera. Però ci sono anche delle cose che può fare la popolazione stessa. Devo dire, stamattina ho un minuto per raccontare.
1: Prego, cosa.
0: Stamattina è arrivato una proposta, appunto, per Ingenere, che è questa newsletter di cui sono cofondatrice, di un episodio che riguarda il Trentino. Allora, riguarda anzi Bolzano, credo, sì. Un'antropologa molto brava che si occupa anche lei di questioni di genere, raccontava del fatto che c'è stata, ora non so i dettagli, ho letto velocemente l'articolo, quindi faccio un riassunto sommario, ma c'è stata una proposta di riservare la piscina comunale. Voi sapete che in Trentino hanno delle piscine bellissime, comunali, ma veramente lussuose, bellissime, non tutti, ma insomma ce ne sono, di riservare per un'ora alle donne, incluse ovviamente le donne migranti, che naturalmente magari vanno in piscina con il costume, diciamo, medio orientale, per
1: burkini,
0: come si chiama, no? Il burkini, con questa che dice neologismo. Beh, c'è stata lì, come al solito, la polarizzazione. Molte polarizzazioni.
1: E a Roma, tortre teste, c'è stata una
0: però cioè, questa, almeno in questo contributo, l'antropologa raccontava la popolazione tutto sommato non lo vede come un aspetto negativo, no? Perché una dei punti di discussione, soprattutto dagli oppositori, era è così, però, come dire, non si insegna, fra virgolette, no, alle donne che hanno di religione musulmana o islamica o quello che sia, non della nostra religione, a integrarsi, a laicizzarsi e così via, semplicemente perché magari gli si permette, appunto, di fare l'ingresso con i burkini in piscina e cose, argomenti di questo genere. In realtà, lei diceva, il grosso della popolazione non vede questo episodio come un episodio negativo, e dice non è una segregazione, è dare un'opportunità in più a chi magari invece non la prenderebbe, e questo può essere vero anche per delle donne locali e non soltanto per le donne straniere.
1: Tra l'altro, io su questo, diciamo, non ho un parere diciamo, univoco, perché ovviamente vedo dei limiti in ciascuna o delle opportunità in ciascuna delle, no, delle opzioni, però io ricordo, ad esempio, banalmente, che anche in moltissimi licei italiani, dove non c'era il mio incluso, che è un celebre liceo romano, l'ora di educazione fisica si faceva separatamente, cioè i maschi giocavano con i maschi, le femmine giocavano con le femmine, per me, a parte me che poi mi hanno concesso di fare il portiere di calcio con i maschi dopo, diciamo, una battaglia lunghissima, ma comunque questa cosa c'è anche in, insomma, se, diciamo, stratificata anche nella cultura italica e anche, diciamo, cattolicissima, quando anche laica per la verità. Quindi questo tema esiste, diciamo, senza necessariamente scomodare, no, la questione religiosa.
0: Spiegazioni
1: Esatto. Certo
0: apocalittiche.
1: è che è chiaro che è un tema che ci interroga, perché poi nella pratica, così come su altri fronti, non sai mai se sia meglio, appunto, dare un'opportunità in più che magari fa uscire alcune donne da situazioni di, diciamo, maggiore isolamento, piuttosto che invece negarla e lasciare, diciamo, sano e integro il principio, insomma, per dirla, insomma, il modello francese, no? Che poi è quello che in Europa ha fatto discutere e ha fatto anche scuola. Quindi io su questo ancora, diciamo, ho forti,
0: Beh, ma una cosa,
1: forti dubbi, non ho risposte.
0: certo, però voglio dire, questo era un piccolo episodio, quindi non è che, come dire, non si può discutere di più sul velo a scuola. La scuola è un giorno, la scuola è un momento formativo, capisco, ma questo era, come dire, un'ora in più in piscina, quindi. Su questo io credo che un minimo di flessibilità mentale, no? E di non avere troppi pregiudizi da questo punto di vista sia qualcosa che all'integrazione fa bene.
1: O almeno di fare degli esperimenti e poi
0: O almeno
1: giudicare
0: di fare
1: dai,
0: degli
1: no, dai
0: esperimenti.
1: risultati che cosa, se sono più, diciamo, le problematiche rispetto a quelle che poi diventano invece magari delle
0: Esatto.
1: opportunità. Non so, Giorgio, su questo se vuole dire qualcosa. Audio. No, perché poi ci sono delle cose semplicissime e concrete, complesse, no? Da gestire. Però sicuramente il tema per esempio, degli asili nido, io lo trovo un tema invece fondamentale, perché la
0: Assolutamente.
1: discriminazione, imparare la lingua, dare strumenti anche ai piccoli, sia a quelli che nascono da famiglie magari di immigrati, che poi sono cittadini italiani a tutti gli effetti, nasce da piccolissimi. Prima tu la prima
3: Sì,
1: tu integri,
3: sì, sì.
1: meglio è.
3: Sì, certo, a condizione, questo è un punto molto delicato, che non si creino delle enclavi dove sono più o meno tutti simili. A questo punto fra di loro parlano in arabo e vanno anche in piscina, ma alla fine si tengono i loro costumi. Cioè, in realtà bisognerebbe, questa è una cosa non studiata, è stata studiata, non è mia, non bisognerebbe avere le banlieue.
1: Esatto, no? Il principio dei quartieri popolari, che invece il
3: Esatto,
1: quartiere
3: perché
1: popolare dovrebbe
3: è evidente.
1: essere,
3: Quindi tu
1: no,
3: devi trovare gli
1: disseminato
3: italiani che
1: ovunque.
3: sono felici di avere il vicino di casa che cucina il kebab, perché in questo modo c'è più integrazione che se invece
1: Se ce
3: tutti
1: ne dà un
3: fanno
1: pezzetto, siamo anche più
3: fare.
1: contenti,
3: Allora,
1: ovviamente.
3: questa è una cosa importante, di non costruire dei quartieri, perché una delle soluzioni facili del problema è quella di avere i quartieri per questa gente qui. Dopodiché stiano coperti e parlino fra di loro, ma a noi non ci interessa. Solo che così non li integri mai. Però a te serve che si integrino, a te serve che vivano in una specie di ghetto senza mai uscire. La domanda è questa. Alla lunga, se tu vuoi una società sofisticata, e cioè una società della conoscenza dove tutti studiano, tu devi integrare. Perché altrimenti è una società di tipo schiavistico, cioè
1: Però è
3: questo.
1: anche vero che il modello ghetto, cioè, permea tantissime culture, cioè nel senso, alla fine, senza scomodare appunto i musulmani, questo vale per gli ebrei, vale per gli italiani all'estero, cioè quando nascono Little Italy, ok, è
3: Sì,
1: folcloristico, è bellissimo, però vuol dire che c'è una concentrazione forte,
3: iniziale però, attenzione,
1: iniziale, esatto.
3: iniziale, perché il
1: Però
3: punto è
1: inizia
3: questo.
1: sempre così, no?
3: Sì,
1: Dappertutto.
3: ma è normale questo, che tu ti ritrovi con quelli che parlano la lingua tua, mangiano come te, così. Il punto è spingere fuori, cioè tu devi, gli italiani stanno tutti a Little Italy, ma poi, prima o poi, ci sarà un presidente degli Stati Uniti italiano. Cioè, quello che voglio dire è che non è, il punto è chiaro che all'inizio tu ti integri in quella maniera, cioè neanche ti integri, ti senti complice. Dopodiché l'integrazione è tutta un'altra cosa. Allora, se tu vuoi integrare perché pensi che una società dove le opportunità siano distribuite sia migliore di una società dove alcuni hanno le cose e gli altri stanno nei ghetti, è evidente che così non va bene.
1: A proposito di. No.
3: Questo, in questo senso riprendo velocissimo la storia della Spagna, e spagnoli in questo sono stati abili, perché è molto più facile integrare chi è di madrelingua spagnola, chi è pure cattolico, e chi in fondo è la vittoria della Reconquista, cioè neanche della Reconquista, della conquista del Sud America, gli ritorna indietro come vantaggio secoli dopo. Quindi aveva fatto bene ammazzare Montezuma.
1: No, tra l'altro mi viene anche da pensare che, chiudendo il cerchio, che la ventata di sovranismo, nazionalismo, eccetera, eccetera, che noi pensiamo spesso sia anche una risposta ad altri temi. Qualcuno direbbe alla woke culture, qualcun altro direbbe al tema migratorio, qualcun altro chissà che cosa, la povertà, le disuguaglianze, eccetera, eccetera. Però nel frattempo tutto questo anche negli Stati Uniti, dove che spesso precedono, no, culturalmente e politicamente cose che poi accadono in altre parti del mondo, a Trump piano piano si contrappone il sindaco di New York, e proprio nelle giornate, in queste giornate, vediamo le proiezioni sulle primarie democratiche in Senato in Michigan, con un certo El Sayed che le vince, e con Trump che già urla al voto truccato. E poi, insomma, diciamo, la vita, la politica e il mondo ha sempre poi molta più fantasia di noi. Noi cerchiamo magari anche di mettere porte e finestre, chiudere, poi però le cose accadono giustamente comunque nel bene e nel male. Ci torniamo. Io ringrazio Giorgio Alfaras, Giuseppe Russo, e grazie a Francesca Bettio, professoressa Francesca Bettio, per questa bella conversazione su un tema ovviamente complesso, come piace fare qui al Bandolo. Grazie a voi che ci ascoltate, e alla prossima.
4: 20 e 33 minuti, siamo in diretta su Radio Radicale per il nostro notiziario serale, in regia Ivan Radicev, in voce Enrico Salvatori. Diverse notizie del giorno: continua lo scontro tra la Spagna e l'Italia su Schengen. Sono scattati infatti alla mezzanotte di oggi i controlli nei porti e negli aeroporti spagnoli nei confronti dei viaggiatori provenienti dall'Italia. La mossa è stata annunciata ieri dal governo Sanchez in ritorsione alle misure analoghe prese da Roma dopo la crisi migratoria di Ceuta. Non si segnalano file o disagi particolari per i connazionali. I controlli a campione vengono effettuati sul 5-10% dei viaggiatori, ma la Farnesina rafforza l'assistenza consolare. L'UE intanto cerca di mediare contatti tra il commissario Brunner e i ministri dell'interno di Roma e Madrid. Entrambi confermano che i controlli alle frontiere sono temporanei. Ho sottolineato che la fiducia tra stati membri è la nostra risorsa più preziosa. Monito di Mattarella: la gestione dei flussi migratori rispetti la dignità delle persone. Polemiche e tensioni alla cerimonia di commemorazione delle vittime di Marcinelle nel 70° anniversario della tragedia. Fratelli d'Italia accusa la CGIL di aver voltato le spalle mentre la Russa leggeva il messaggio di Mattarella. Landini nega: Fidanza ha preso un colpo di sole, la CGIL non si gira mai dall'altra parte. Interviene anche Giorgia Meloni, definendo grave e vergognoso il gesto. Poi la precisazione del sindacato belga FGTB: ci siamo girati noi, è stata una protesta antifascista contro Fratelli d'Italia. Ma lo scontro non si placa. Idem fine Ricciardi, presenti alla cerimonia, puntano il dito contro la grave bugia di Meloni che strumentalizza Marcinelle. Dal sindacato belga un doppio oltraggio: la CGIL si dissoci, la replica di Fratelli d'Italia. Vediamo altre notizie. Shock a Lanzo Torinese, dove un automobilista ha investito deliberatamente per due volte un gruppo di ciclisti dopo una lite per futili motivi. Quattro persone sono rimaste ferite, una è in prognosi riservata. Il conducente ha superato la comitiva suonando il clacson con insistenza, e dopo il gesto di un ciclista ha fermato la vettura e ingranato la retromarcia, travolgendo il gruppo. Poi, mentre i ciclisti rimasti in sella accennavano un inseguimento, ha fatto inversione per dirigere nuovamente l'automobile contro il gruppo. Subito dopo si è presentato spontaneamente ai carabinieri. L'uomo, 73 anni, è stato arrestato per tentato omicidio e posto ai domiciliari. Patente a 17 anni e multe, le novità del codice della strada. Dunque sono 15 le principali ipotesi di revisione del codice della strada allo studio del Ministero dei Trasporti. Il primo punto prevede l'obbligo di casco e contrassegno per le superbici a propulsione, quelle spesso usate dai rider. Altre novità riguardano la possibilità di sorpassare a destra sulle autostrade a tre corsie e sanzioni più severe per le violazioni dei limiti più alti. In autostrada un'ipotesi prevede 10 euro in più per ogni chilometro orario in eccesso, con un limite a 130 km orari. Chi va a 140 all'ora pagherà 100 euro, chi corre a 170 avrà una sanzione di 400 euro. L'addio a Guccini, che si è consumato stamattina nella sua pavana sull'Appennino tosco-emiliano, dove si sono svolte le esequie private. Applausi e commozione prima, durante e dopo la cerimonia. Le domande non sono mai riuscita a fartele tutte. Il più grande regalo che mi hai fatto, però, è sapere dove andare a cercare. Buon viaggio, babbo. Questo è il saluto della figlia Teresa. Servono giganti, e quelli che piacciono al Signore non sono i grandi di questo mondo, ma quelli con il cuore grande, con tanta umanità, ha detto il cardinale Zuppi, intervenuto al funerale. Allora, andiamo un po', queste sono le notizie della giornata, andiamo un po' ad approfondire la crisi e la battaglia tra Pedro Sanchez e Giorgia Meloni sull'immigrazione, che è solo l'ultima tappa di un eterno duello. I due leader da anni rinfocolano la loro rivalità, consapevoli che dallo scontro, soprattutto su un tema elettoralmente così sensibile, è possibile guadagnare consensi sul fronte europeo, ma soprattutto conquistare voti a casa propria. Divisi su tutto, i due sono uniti dal fatto che nei prossimi mesi dovranno affrontare ambedue il giudizio delle urne. Del resto, i rapporti diplomatici, anche prima della crisi di questi giorni, erano al minimo sindacale. Giorgia Meloni da premier non ha mai fatto una visita ufficiale a Madrid, Sanchez una sola nel lontano 2023, e nel maggio scorso a Roma per un vertice FAO fece visita a Papa Leone, ma non alla premier. Del resto, i progressisti spagnoli hanno conosciuto Meloni come la appassionata testimonial delle ultime campagne elettorali di Vox. Fece epoca il comizio dell'11 ottobre del 2021, quando la leader di Fratelli d'Italia, a fianco di Santiago Abascal, venne accolta da una standing ovation dopo il famoso passaggio: «Sono Giorgia, sono una donna, sono una madre, sono cristiana». Anche per questa ragione Sanchez, 54 anni, al governo dal 2018, leader incontrastato della sinistra europea, sa bene che il suo elettorato non può che apprezzare l'inasprimento dei toni nei confronti della premier italiana, considerata in Spagna, ma non solo, un modello di riferimento del sovranismo globale, da Milei a De La Espriella, nonché molto vicina, malgrado i recenti dissapori, a Donald Trump, nemico giurato di Madrid. E la vicenda di Ceuta, la successiva decisione di alzare l'asticella dello scontro con Roma, viene considerata come una ottima occasione per dare nuovo smalto a una leadership socialista fortemente offuscata dai gravissimi scandali che da mesi stanno travolgendo il suo partito e la sua famiglia. L'affondo di Sanchez contro Roma punta a ottenere due risultati apparentemente contraddittori. Da un lato, attaccando genericamente il governo Meloni, riesce a coprirsi a sinistra. Al contempo, con la sospensione temporanea di Schengen nei confronti degli italiani, punta a zittire le destre che da mesi accusano il governo, grazie a consistenti sanatorie, di permettere l'invasione incontrollata dei migranti. Il suo mantra da anni, e ripetuto negli ultimi giorni, è che in Italia è un paese guidato dalla destra dal pugno duro, ci sono molti più sbarchi irregolari che in Spagna. Insomma, botte da orbi, malgrado la storia, ma soprattutto la geografia, leghi moltissimo i due grandi cugini del sud, costretti a lavorare in tandem, soprattutto a Bruxelles. Entrambi dipendono infatti dalla stabilità del Mediterraneo, chiedono un maggiore coinvolgimento europeo nella gestione delle migrazioni, difendono il mantenimento della politica agricola comune e cercano di rafforzare l'influenza dell'Europa meridionale all'interno dell'Unione. Insomma, se non sarà la politica, prima o poi sarà l'urgenza dei problemi a imporre sia a Madrid sia a Roma di sotterrare l'ascia di guerra e ricominciare a cooperare. Questo dunque per quanto riguarda la battaglia tra Italia e Sanchez sul tema dell'immigrazione. A proposito della sospensione Schengen, ci sono le dichiarazioni del generale Roberto Vannacci, che dice: sospensione Schengen è ordinaria, io avrei blindato le frontiere, noi non possiamo permettere a persone di valicare le nostre frontiere indisturbate, come avviene per esempio sulla rotta balcanica o in Francia, che confina con la Spagna e non ha revocato Schengen e si è limitato a dire abbiamo una collaborazione rinforzata. Oggi comunque negli aeroporti italiani 15 clandestini spagnoli sono stati bloccati, quindi vuol dire che qualche cosa, qualche risultato lo ha fornito, intendendo la chiusura di Schengen. Questo Vannacci, leader di Futuro Nazionale, a margine del Caffè della Versiliana a Marina di Pietrasanta, Lucca, che tra l'altro vi abbiamo mandato in diretta. Vediamo altre notizie. Ci occupiamo in particolare del Vaticano, che incalza Mosca, perché dopo la duplice missione a Kiev voluta dal Papa, prima il cardinale Matteo Zuppi, a distanza di poche ore il segretario per i rapporti con gli stati, Monsignor Paul Richard Gallagher, ora si prepara una visita direttamente a Mosca. Dal Vaticano non arrivano conferme, ma dopo l'indiscrezione della TASS, oggi è l'ambasciatore russo presso la Santa Sede a confermare che si lavora alla visita di Gallagher, la prima di un così alto funzionario della Segreteria di Stato Vaticana da quando è scoppiata la guerra con l'Ucraina. Attendiamo anche una nuova visita del cardinale Zuppi, ha detto l'ambasciatore al network cattolico americano, EWTN. A differenza di Gallagher, il cardinale Zuppi, come inviato del Papa per le questioni umanitarie legate alla guerra in Ucraina, era già stato a Mosca nel 2023 e nel 2024, inviato da Papa Francesco. A metà luglio ha visitato i campi di detenzione in Ucraina, dove ci sono i soldati del fronte russo catturati nei combattimenti. Secondo fonti vicine al cardinale, era suo desiderio visitare i campi di detenzione anche in Russia, a partire dalla regione occupata del Donetsk. Ma su questo possibile viaggio a Mosca ancora non trapelano dettagli né una data precisa. Potrebbe essere effettuato nel corso del mese di settembre. Monsignor Gallagher sarebbe invece atteso intorno al 25 agosto, sempre stando alle informazioni che arrivano dal lato russo, e se la visita si concretizzerà, segnerà un salto di qualità per la diplomazia vaticana spinta da Papa Leone XIV a percorrere tutte le vie possibili per imboccare la via della pace. Papa Leone un anno fa aveva anche fatto intendere che il Vaticano poteva essere la sede dei negoziati, ma la proposta non ha mai trovato una accoglienza da parte delle autorità russe. L'ambasciatore Soltanovskij oggi invece sottolinea che la visita di Gallagher è una opportunità per illustrare direttamente da parte dei nostri alti funzionari la posizione su molte questioni. Invece sulla possibilità di un viaggio di Papa Leone XIV in Russia, il diplomatico frena. La visita di Papa Leone non è attualmente in agenda. È una questione molto delicata e importante, ma abbiamo buoni contatti con gli alti funzionari della Santa Sede. Diversa invece sarebbe la situazione per Kiev. Alla fine della sua missione in Ucraina, un paio di settimane fa, Monsignor Gallagher aveva rivelato: «Quasi tutti quelli che ho incontrato me lo hanno chiesto. La mia risposta è molto semplice. Il Santo Padre prende molto seriamente questo invito. Da parte nostra studieremo le condizioni per individuare i tempi e le modalità che siano il più possibile fruttuose per l'Ucraina e per la pace nel mondo. È evidente però che la situazione sul terreno, con la guerra che ogni giorno causa morte e distruzione, il viaggio del Pontefice non è tra i progetti imminenti». Questo dunque per quanto riguarda Città del Vaticano. 20 e 44 minuti, siamo in diretta su Radio Radicale per il nostro notiziario serale. Allora, c'è stata nei giorni scorsi la notizia, insomma, di Giuseppe Conte, candidato come leader dell'opposizione, anche in contrapposizione a Elly Schlein. Questo è il dibattito interno al centro-sinistra. Noi ce ne occupiamo proponendovi queste interviste a cura di Lanfranco Palazzolo con Stefano Maullu, deputato di Fratelli d'Italia, e con Benedetto Della Vietova, deputato di Più Europa.
5: Radio Radicale con Stefano Maullu di Fratelli d'Italia. Vogliamo parlare del, diciamo, dei vostri avversari. Allora, io le volevo chiedere se ritiene che ormai Giuseppe Conte sia padrone dell'altro polo, nel senso che ieri abbiamo visto un dibattito che è stato molto condizionato dalla linea del Movimento 5 Stelle di Giuseppe Conte. Io volevo chiedere, insomma, se uno conosce l'avversario sa come si deve muovere. Io le volevo chiedere che impressione ha, considerando il dibattito sulle clausole di salvaguardia, anche quello che è successo ieri sera sul Delmastro.
6: Beh, intanto io credo che Giuseppe Conte in maniera molto lucida stia dando, come dire, i tempi al Partito Democratico, e lo stia facendo con una strategia che tende a ottimizzare le proposte che hanno un radicamento storico all'interno del Movimento 5 Stelle, ma che sono estranee invece alla cultura di un partito che ha, come dire, una lunga, lunghissima tradizione. Ecco, io credo che Berlinguer certamente avrebbe avuto un approccio diverso nei confronti di un ipotetico partner. Elly Schlein, o chi sta dietro Elly Schlein, invece continua testardamente a voler offrire il fianco a incursioni di questo genere. Peraltro, nell'intervista di qualche giorno fa, Conte ha di fatto creato una sorta di manifesto politico alternativo a tutto quello che è l'atteggiamento di governo del Partito Democratico avuto negli ultimi, diciamo, 15-20 anni. Perché ha detto no alle infrastrutture sostanzialmente, quindi no alla modernizzazione del paese, ha detto no sostanzialmente agli aiuti all'Ucraina, anzi a un ipotetico ruolo di kingmaker che si è ritagliato per poter dialogare con Vladimir Putin, e poi dall'altra parte ha fatto un altro accenno molto forte, che peraltro era riproposto nell'ordine del giorno, rispetto al tema degli aiuti e della dimensione di appartenenza alla NATO. Ecco, io credo che tutto questo francamente escluda il Movimento 5 Stelle da quello che noi siamo abituati a considerare come campo occidentale, ma apra invece a un altro genere di ipotesi. Come possa fare il Partito Democratico a continuare a creare le condizioni per un'alleanza che a questo punto diventa sempre più fragile, è un grande mistero per tutti.
5: Crede che ci troviamo di fronte a una radicalizzazione dei poli? Anche voi avete dei problemi a destra con Vannacci. Volevo chiedere se vedremo dei, diciamo, principali schieramenti sempre più radicalizzati in vista dello scontro politico del prossimo anno.
6: Ma sono due cose diverse. Vannacci non fa parte di un'ipotesi, diciamo, di coalizione di governo. Giorgia Meloni è stata molto molto chiara da questo punto di vista. Vannacci vota contro la maggioranza, non supporta i nostri provvedimenti, ha iniziative totalmente autonome, ha toni che non ci appartengono, e quindi non è una parte integrata all'interno della maggioranza di governo. È un soggetto che è nato e che sta utilizzando delle parole d'ordine che qualche volta trovano anche riscontro nell'immaginario collettivo delle persone in un momento di difficoltà. Il governo invece fa delle azioni molto più puntuali, serie, concrete, determinate rispetto a due temi essenziali che sono per noi ma anche per il paese: la sicurezza e l'immigrazione. E quindi non è, come dire, assolutamente comparabile con ciò che accade dall'altra parte. Conte è parte integrata di questo campo largo e soprattutto il segretario del PD fa di tutto per tenerlo dentro.
5: Ritiene che questo tagli automaticamente fuori Renzi e definitivamente fuori Calenda? Abbiamo visto, c'è stato un episodio alla giunta del regolamento dove per non aiutare il centrosinistra il membro di Azione se n'è andato via, Renzi viene sistematicamente tagliato fuori dalle riunioni, si è creato una sorta di rassemblement di centro guidato da un certo onorato. Allora io le volevo chiedere se ritiene che il campo largo si prepari ad essere solo il campo largo e basta.
6: Ma io credo che tutto quello che si muove, come dire, all'interno di questa galassia centrista, che poi alla fine abbiamo visto anche in campagna elettorale non raccoglie quanto tende poi invece a proporre, faccia parte delle dinamiche che sono fisiologiche, ma sia semplicemente anche un sintomo di quanto disagio ci sia all'interno, diciamo, dell'area più riformista del PD, ma anche di altri, nell'assistere a questa aggregazione che è forzata, che è innaturale, e quindi si cercano soluzioni alternative. Penso che però per forza di cose, anche per effetto della legge elettorale, saranno costretti in ogni caso a fare i conti anche con le parti che percentualmente cubano meno, ma che probabilmente in un conto globale diventano indispensabili, ma questo di fatto fa perdere peso alla proposta politica e fa perdere peso alla proposta politica di chi diventa certamente meno competitiva e soprattutto meno omogenea. È un problema che noi non abbiamo, perché Giorgia Meloni è stata molto chiara, molto netta: no agli equivoci, no ai sotterfugi, ma una proposta di governo che ricalca esattamente quello che abbiamo come coalizione proposto sinora. Quindi ecco perché siamo totalmente diversi da ciò che viene proposto a sinistra.
5: Se lei dovesse scegliere un avversario, chi sceglierebbe tra Conte e la Schlein? Avversario più comodo.
6: Ma io credo che da questo punto di vista finiranno per elidersi entrambi, perché se i toni e le differenze diventano così alte, così sostanziali, diventa meno credibile la proposta.
5: Grazie come sempre a Stefano Maullo di Fratelli d'Italia. E Radio Radicale con Benedetto Della Vedova, parliamo un po' dell'opposizione, perché insomma ieri si è avuta proprio l'impressione che Conte in qualche modo guidasse le opposizioni, sia sul dibattito che c'è stato sulla clausola di salvaguardia, anche poi sul nel dibattito che c'è stato su Delmastro. Allora io le volevo chiedere a questo punto se lei pensa che insomma in qualche modo Conte sia padrone del campo, e se in realtà poi questa è un'invenzione giornalistica.
7: Rispondo no a entrambe le domande. No al fatto che Conte sia il padrone del campo. Probabilmente lo vorrebbe diventarlo, questo sì. No al fatto che sia un'invenzione giornalistica. L'aver sottolineato che ieri è stato un momento abbastanza pesante, non solo per il campo largo, io identifico il campo largo AVS, PD, Movimento 5 Stelle, ma sia stato un momento pesante anche per il centro-sinistra, per gli ascoltatori di Radio Radicale storici, diciamo, no? Vale quello che si è detto a sinistra, noi non è che c'entrassimo molto, insomma. C'è stata tutta la discussione a un certo punto se centro-sinistra dovesse scriversi con o senza trattino. Direi che in questa stagione vale il trattino, cioè c'è una sinistra, chiamiamola così, che è il campo largo, poi c'è un centro di cui magari nell'accezione di radical center, di centro radicale, mi ci metto anch'io, che vorrebbe costruire le condizioni di un'alleanza col campo largo per creare una coalizione che possa proporsi come alternativa elettorale di governo a Meloni, Salvini, con o senza generale, con Tajani al seguito. E quindi è stato un momento pesante. Pesante perché Conte ha fatto un affondo molto potente, sbagliato, pericoloso, anche in chiave europea sull'Ucraina. E a fronte di questo, cioè con Conte che esaspera perfino le sue posizioni più o meno note, non c'è stata una reazione del PD. Questo per me è il problema, perché parli col PD a partire dalle cose che la dice la Schlein in modo troppo poco assertivo, e in questo momento invece lei dovrebbe essere assertiva, secondo me, ma che dicono responsabili esteri, Provenzano, non solo i riformisti di quarta pelle, Guerrini e Piero Fassino, per capirci. Non gli è stato risposto in modo adeguato che il baricentro di una possibile coalizione resta il PD, il PD resta ancorato all'Europa, e oggi essere ancorati all'Europa di oggi, che sia quella popolare di Merz, quella liberale di Macron, quella socialista di Sanchez, di Barnum nel Regno Unito, per andare un po' più in là, è l'Europa che sostiene l'Ucraina, appunto. Si può discutere dell'inviato speciale, di tutte queste cose. Quindi è stato un momento molto importante, dal mio punto di vista preoccupante, e poi bisogna occuparsene. Per me occuparsene significa cercare di dare vita, ovviamente con Renzi, con la casa riformista, a un aggregato elettorale politico che, per quel che mi riguarda, deve riprendere il filo della lista Stati Uniti d'Europa di 2 anni fa, che ambisca ad avere la possibilità di condizionare quello che succede nel centro-sinistra, ad esempio abbia la forza. Io ieri sono intervenuto e ho detto l'opposto di Conte sull'Ucraina, col rilievo che può avere per me e per le persone che mi seguono, e non in termini di condizionamento della politica del centro-sinistra come dovrebbe essere. Noi dobbiamo avere quell'obiettivo lì, avendo certo un PD che diventa più assertivo su una posizione distinta da quella di Conte. Se il PD non diventa assertivo su una posizione distinta da quella di Conte, non è solo un problema per noi che dobbiamo stare, che vogliamo costruire un'alleanza con chi se ne va da tutt'altra parte idealmente. Ma è un problema per il centro-sinistra, perché il campo largo da solo, melanchoniano, a mio avviso non ha nessuna chance di battere Meloni e Salvini.
5: La Schlein è cosciente di tutta questa cosa?
7: Mi auguro,
5: ha consapevolezza?
7: Mi auguro di sì, capisco anche che richiede sempre più leadership andando avanti, invertire la rotta. A mio avviso i fermi dovevano essere messi prima, però Schlein credo che capisca che questa è una cosa che mette in discussione la sua leadership e il ruolo del PD, che è sempre stato nel corso ormai dei decenni un ruolo di cardine europeista e in qualche modo istituzionale e rassicurante di qualsiasi opzione alternativa allora al berlusconismo, che era una cosa diversa dalla pericolosa deriva anti-europeista di Meloni e Salvini.
5: L'ultima cosa, Vannacci ha radicalizzato anche il centrosinistra?
7: Quello nazionale fa la sua corsa, che è una corsa dichiaratamente di destra, anti-europea. Ieri hanno sventolato il cappio contro l'Unione Europea. Questo è un po' confronto col cappio di 33 anni fa di
5: non pensa che Conte in qualche modo lo abbia tirato fuori nel dibattito su, idealmente nel dibattito sulla clausola di salvaguardia, dicendo no alle spese della, che è stata la stessa cosa che ha detto Futuro Nazionale?
7: Sì, Futuro Nazionale soprattutto non vuole i fondi europei, perché lavora in una prospettiva anti-europeista. Conte ha una chiave pacifista populista. C'è un bellissimo articolo, un'intervista al Corriere della Sera Pannella dei prima metà degli anni 90, che si intitolava Il pacifismo va messo al bando. Che detta così può sembrare una buttata, era molto articolata, e quindi oggi il pacifismo è la resa di Zelensky, ma con la resa di Zelensky non solo verrebbe giù l'Ucraina, si disgregherebbe l'Unione Europea. Oggi l'Unione Europea, in questa stagione complicatissima, ha come punto potente ancora di tenuta il sostegno all'Ucraina, di tutte le parti politiche e di governo, coerentemente e consapevolmente agganciata all'Europa. La posizione di Conte trova riscontro in Vox in Spagna, a destra spagnola, in Farage in Gran Bretagna, andando fuori dall'Unione Europea, nella Le Pen, forse addirittura meno in Bardella, nella Le Pen in Francia, in AfD, in Germania, per rimanere tra i grandi paesi europei. Questo è un destino da contrastare, innanzitutto impedendo che la coalizione si cementi in una chiave perdente oltre che sbagliata.
5: Grazie come sempre a Benedetto Della Vedova. Grazie di Più Europa.
4: Le interviste erano a cura di Lanfranco Palazzolo. Ci fermiamo qui con il nostro notiziario serale. Ringraziamo per l'assistenza tecnica in regia Iva Radice. Un saluto da Enrico Salvatori. Sono le 21 in punto, siamo in diretta su Radio Radicale. Vi lasciamo adesso allo speciale giustizia curato questa sera da Bruno Ruggero.
8: Buonasera agli ascoltatori con lo speciale giustizia. Rimaniamo su un processo per fatti di criminalità organizzata che stiamo seguendo in queste settimane. Si tratta del processo denominato IDRA, dal nome in codice dell'operazione anticrimine che scattò a Milano e in Lombardia in quella circostanza, e siamo sempre soffermati sull'udienza del 15 luglio scorso davanti al Tribunale di Milano, e siamo sempre alle prese con la deposizione in aula del collaborante William Alfonso Cerbo. classe 1982, calabrese di origine, ha trapiantato in Lombardia da molto tempo e al corrente delle segrete cose della criminalità organizzata, intendendo quindi tutte e tre le componenti storiche principali della delinquenza organizzata italiana: Cosa Nostra siciliana, 'Ndrangheta calabrese e Camorra napoletana. Nella

0: Lei ha appena citato per relazione Crea Santo, collegandolo alla domanda sull'appartenenza mafiosa. Invece Crea Santo, lei quando lo conosce? In che occasione?
1: Allora, Crea Santo ne sento parlare già nell'estate del 2019, quando all'epoca Vestiti mi chiese chi fosse Tano dei Mazzei, quando si è un attimino cercato di capire se questo recupero che questo Tano stava facendo, sì, ne sapevamo cosa noi in qualità di famiglia mafiosa dei Mazzei. Mi disse all'epoca che, come una cosa, dice: ma lo sai dove si sta mettendo? Come una cosa che gli sta facendo il recupero a gente di un certo spessore. Quindi dice: è mio compare. Lui lo chiama sempre mio compare, mio compare,
0: sì,
1: mio compare.
0: Quindi ne sente parlare per la prima volta in quell'occasione?
1: Sì, per la prima volta ne sento parlare in quell'occasione, e poi l'ho conosciuto personalmente all'epoca della situazione del Bar Mercurio,
0: di cui ha già riferito.
1: Che è venuto personalmente lui.
0: E poi, oltre a quella situazione del Bar Mercurio di cui ha ampiamente riferito, lo ha visto in altre occasioni, quando?
1: L'ho vista all'epoca della scomparsa di Tano, quando mi hanno mandato a chiamare a me alla Starline, che c'era lui.
0: Sì.
1: Un'altra volta l'ho visto sempre alla Starline. Lui se la faceva alla Starline, era sempre negli uffici di Vestiti, era sempre con lui in quel periodo. Quindi, fino alla carcerazione di Vestiti del giugno 2020, loro erano ogni giorno insieme. Cioè, quando vedevo lui, o mi raccontava di Santo, o mi... cioè, in quel momento era il suo idolo. Tipo, mio compare, mio compare, mio compare.
0: E invece Filippo Crea, il figlio, lei che rapporti ci ha avuti?
1: Filippo Crea, come ho spiegato nell'udienza precedente, era, rispetto al padre, diciamo, operativo da un punto di vista commerciale barra truffaldino barra, lui era specializzato nella prestazione di manodopera, sì, ai fini di non
0: ma
1: pagare.
0: Ma lei per la prima volta quando ne sente parlare e quando lo conosce?
1: Ne sento parlare nell'occasione del recupero.
0: Sì.
1: Quindi siamo, certo, sarà stato tra la fine primavera e l'inizio estate 2019, non ricordo.
0: Sì. E lo conosce personalmente quando?
1: Lo conosco personalmente alla Starline, che l'ho visto, che me l'ha presentato Giancarlo, in occasione che io stavo andando a riscuotere una somma, che ripeto, con Giancarlo avevamo interessi anche commerciali, e me lo presentò come il famoso Filippo della discussione, e si stava parlando all'epoca di Romeo, tale Nicandro De Guglielmi dei Casamonica. E appunto mi stava spiegando che anche lui era in questo discorso dei lubrificanti, dei carburanti. Siccome la cosa, sì, mi interessava, ho cercato un attimino di capire, e lui mi disse, dice: parla con Giancarlo, dice, perché stiamo facendo un'operazione, dice, qua al nord. Però poi non si è fatto niente.
0: Sì, stessa, su questo ha ampiamente riferito.
1: Sì, un'altra volta ne ho riferito pure il discorso, che poi quando scendo io a casa di Romeo, perché era un carissimo amico mio, questo dei,
0: sì,
1: Casamoni.
0: Sì, anche questo lo abbiamo già, okay, affrontato, quindi riterrei, se non ci sono altre...
1: Poi il discorso di Muscariello Daniele,
0: sì,
1: che mi racconta di questa intercessione dei Senese barra Crea per salvaguardare un personaggio, o un imprenditore romano vicino a Vincenzo Senese, che era stato avvicinato dai Mazzarella d'Amico. La rispiego, ce l'ha chiara.
0: D'accordo, cambio argomento.
2: No, andiamo avanti.
0: Problema.
2: Va bene, va bene.
0: E cambio argomento. Rapporti politico-istituzionali di questo gruppo mafioso di cui lei ha conoscenza.
1: Allora, sono stato personalmente convocato in un'occasione, le dico anche il periodo perché è stato coincidente a un'operazione, a un papilloma labiale che ebbi io, che mi fece fare tramite Santo Crea un tale Ignazio Ceraulo.
0: E in che periodo siamo?
1: Siamo esattamente metà maggio 2020.
0: Maggio 2020, quindi Cantarella è già scomparso, e lei,
1: esatto,
0: ha un papillona.
1: Io, sì, ho un papilloma e lo racconto a Giancarlo. Lo racconto a Giancarlo perché alla fine, diciamo che il mio riferimento a Milano è una persona che Giancarlo ha tanti agganci, quindi quando io avevo un problema, una cosa, glielo chiedevo a lui e a due secondi

0: quando lui mi trovava la soluzione. Gli ho detto di questa cosa e mi ha trovato la soluzione, dice, ora glielo diciamo, dice, al compare sarebbe Santo Crea. Dice, che c'ha? Dice, un dottore, dice, presso una clinica, dice, che ha a disposizione sua. Dice, anche perché, dice, poi questo qui, dice, come ti spiegherò, dice, avrà bisogno di determinati voti. In buona sostanza questo qui si stava candidando alle elezioni, non so di cosa, non ne capisco di politica, però mi ricordo che stavano aprendo un ufficio con la Santanchè, questo me lo ricordo perché mi è suonato un po' esagerata come cosa, quindi l'ho memorizzata.
1: Che elezioni erano, quindi non se lo ricorda?
0: No.
1: Ma sarebbero state imminenti in quell'anno, considerato che siamo nel maggio del 2020?
0: Certo, perché mi hanno chiesto a me personalmente i voti sul milanese. Poi non avendo io la
1: andiamo con ordine.
0: Sì.
1: Lei ha il bisogno del medico.
0: Io ho bisogno del medico.
1: Vestiti si rivolge a Creasanto.
0: Vestiti mi anticipa già che hanno questo loro amico, che poi è una persona, diciamo, molto legata a Santo Crea, al compare suo. Dice, ora glielo diciamo a lui e sicuramente a due secondi, dice, te lo risolve. Anche perché, dice, in questo determinato periodo, dice, ti avremmo chiamato a prescindere, che ci servono dei voti che stiamo reperendo per questo signore.
1: Quindi in quel momento le fa il nome di questo dottore?
0: Sì, dottore Ceraulo, Ignazio Ceraulo.
1: Ok.
0: Dice, è paesano tuo, era via Grigento, ricordo. Nell'arco di un paio di giorni, se non l'indomani, mi fissa l'appuntamento e
1: dove?
0: Ci vediamo alla Starline.
1: Con chi l'appuntamento?
0: Con Ignazio Ceraulo. Dice, glielo spieghi tu, dice, nel frattempo, dice, parliamo di questa cosa, dice, perché lo dobbiamo aiutare, dice, che dice, è proprio, dice, cosa nostra, no, cosa nostra inteso come cosa nostra sicilia, cosa nostra inteso una persona vicina a noi che la dobbiamo aiutare, dice, che è molto vicino a Santo Crea, gli dobbiamo reperire dei voti. E comunque sia, me l'hanno presentato e lui subito...
1: Chi c'era questo appuntamento?
0: Sorrentino Antonio, vestiti Giancarlo e Ignazio Ceraulo.
1: Ok, quindi alla Starline?
0: Alla Starline, sì. Giancarlo mi presenta come un boss, chiaramente, come sempre. Gli fa credere chissà che cosa, come... mi fa una presentazione mastodontica.
1: Cosa intende? Ci dica le parole che ha usato.
0: Che Cerbo, dice, una persona, dice, un cugino, dice, di primo grado, dice, dei Mazzei, dice, quindi persone che sicuramente, dice, ti potrà aiutare. Willy, mi chiamava Willy.
1: E lui sapeva o ha dimostrato di sapere chi fossero i Mazzei?
0: Chi?
1: Ceraulo.
0: Certo, lui è siciliano.
1: Non l'aveva detto?
0: Sì, di Agrigento, ho detto che è di Agrigento. Sì, quindi sì, certo che sapeva che erano i Mazzei.
1: Quindi la presenta come
0: ed è
1: primo...
0: Ed è stato lui molto, ricordo, è andato molto al sodo, dicendo, guarda, dice, io ho bisogno, dice, di voti, dice, tu quante me ne puoi dare? E io francamente, non avendo la famiglia a Milano, non avendo la residenza a Milano, non mi sono proposto. E però l'ho voluto, e Giancarlo gli fa, dice, vabbè, dice, lui se non ti dà voti, dice, ci può aiutare economicamente. Che mi ha presentato come una persona benestante. Dice, casomai, dice, prendi 5, mi fa a me, guardando a me davanti a lui, dice, prendi 5.000 euro, dice, e glieli dai, dice, che in questo momento gli servono per la campagna elettorale. E io mi sono messo a disposizione, cioè, senza ombra di dubbio, quando sarà, perché mi stavano raccontando che
2: quindi
0: stavano...
2: non per procurare voti, ma dare
0: no,
2: un finanziamento.
0: No, esatto, perché stavano aprendo questo ufficio presso il corso Buenos Aires, dove c'era di mezzo la Santanchè. Tutto questo era orchestrato dall'avvocato Marino, l'avvocato di Giancarlo Vestiti. Questo me lo diceva ripetutamente Giancarlo, dicendo sempre che il suo avvocato era il numero uno, che a Milano aveva questi agganci, che questo Ceraulo era personalmente da lui, come dire, controllato, cioè questo partito... lo stava aiutando in questa storia il suo avvocato, l'avvocato Marino, che è l'avvocato di Giancarlo Vestiti.
1: Il contributo che lei ha dato era quindi per l'apertura, lei l'ha chiamato ufficio, di una segreteria politica?
0: Non l'ho mai dato io, mi sono messo a disposizione. Poi succede che...
1: Che succede?
0: Mi vado a fare io questa operazione del papilloma labiale, questo signor Ceraulo mi ha anche dato il suo cellulare.
1: Dove va? Dove va?
0: È una clinica... la zona non me la ricordo, comunque, c'è il certificato
1: a
0: medico.
1: Milano?
0: Sì, sempre nel, non proprio Milano, tipo
1: Una clinica privata o un ospedale pubblico?
0: No, è una, credo che sia una clinica Anni Azzurri, una cosa di questa, una clinica privata. Ma lei non c'era Ignazio Ceraulo, c'era un'altra persona che Ignazio Ceraulo gli aveva detto, dice, mi raccomando, dice, appena viene questa persona, dice, fagli questa operazione, mettete a disposizione, stendigli il tappeto rosso per utilizzare i loro termini. E così è stato. Tant'è vero che quando sono entrato, alla cassa c'era una bella ragazza e abbiamo scambiato due parole. Questa ragazza poi che cosa fa? Quando io entro, vedendo diciamo l'atteggiamento che hanno utilizzato i medici nei miei confronti, è stata un po' incuriosita dalla mia persona.
1: La fermo un attimo, ma lei è stato operato quel giorno?
0: Certo.
1: E come si chiama questo medico di riferimento?
0: No, dottoressa, non me lo ricordo.
1: Non lo so.
0: Okay. C'ho il certificato medico, però.
1: Andiamo avanti.
0: E questa ragazza quel giorno che fa? Incuriosita da questo plateale accoglimento che ho avuto io, digita il mio nome perché gli avevo dato il mio documento su internet. E questo, e lo apprendo nei giorni a venire, lei vedendo diciamo chi ero io, il perso, perché in internet sono diciamo tra virgolette ben pubblicizzato da un punto di vista mafioso e tutto, vi dicendo, per via del processo Scarface, questa gli racconta al suo superiore che in buona sostanza i medici avevano accolto un boss.
2: Al suo superiore cosa intende?
0: La ragazza gli racconta al suo superiore.
1: Cioè al medico?
0: Non so chi era il medico.
1: O al direttore sanitario?
2: Il direttore della clinica?
0: Ai suoi superiori, ho saputo, gli ha raccontato il suo superiore. Chi ero io? Esatto, esatto. Ed è uscito, diciamo, un po' tutta questa brutta storia come una cosa che avevano dato accoglimento a un personaggio come me e avevano penalizzato a Ceraulo, perché era Ceraulo che mi aveva portato lì come una cosa, mettetevi a disposizione quando arriva Cerbo, dice che è cosa mia.
1: E qual è stata la reazione?
0: Di chi?
1: Della clinica, del responsabile sanitario a sapere che lei fosse un boss mafioso.
0: Davanti a me non lo so, perché poi io me ne sono andato e tutto a posto. Poi è successo che nei giorni a seguire Giancarlo sorridendo mi fa, dice, minchia, mi fagliste salutare tutto cose. Mi hai fatto saltare in aria il programma. Dice, abbiamo perso a Ignazio Ceraulo. Dice, perché? E mi sta spiegando, sorridendo, come una cosa. Dice, minchia, dice, quando ci sei andato tu? Dice, questo qui. Dice, poi si sono messi tutti quanti a dire chi eri, chi non eri. Dice, e Ceraulo, dice, è terrorizzato che se questa cosa si è sbumicata, è uscita. Dice, e quindi tipo che non vuole avere a che fare. L'abbiamo bruciato. Ecco, il termine è stato questo. L'abbiamo bruciato, dice, comunque sia, dice, mettiti, tieniti a disposizione per quelle 5.000 euro, dice che mio compare, dice, sicuramente ora ne porterà qualcun altro.
1: Chi
0: io sono rimasto a disposizione.
1: Chi
0: Santo
1: è suo compare?
0: Santo Crea.
1: Sicuramente, vuole ripetere la frase che non abbiamo sentito bene?
0: Sicuramente, dice, già il compare, dice, si sta prodigando a proseguire ugualmente il discorso, non con Ceraulo, con qualcun altro. Quindi quei 5.000 euro.
2: Cambiare il candidato?
0: Il cavallo, per utilizzare il loro termine. Sì.
2: Intendendo sì. Il candidato per esatto. Quella tornata elettorale.
0: Esatto, esatto.
1: Ma perché?
2: Lo dice vestiti a
0: vestiti,
2: lei.
0: Vestiti, sì.
2: Aspetti.
0: Per tenermi buono quei famosi 5.000 euro che già avevo messo, per avevo dato l'ok. Esatto. Dice, non ti preoccupare, che sicuramente ti ridisturberemo a breve. Ma poi è successo che sono stati arrestati, quindi non si è fatto più niente.
1: Le faccio questa domanda, ma lei dà per scontato dei concetti che invece devono essere spiegati, ma perché?
0: Io do per scontato, questa la sento piano, mi scusi.
1: Dei concetti che devono essere spiegati al tribunale.
0: Sì.
1: Ma Crea Santo ha un ruolo politico, ufficiale, svolge una mansione politica? Questa
0: no.
1: Necessità di Crea Santo di avere un, come l'ha definito lei, un cavallo su cui puntare, da cosa nasce?
0: Vabbè, come tutti noi, chiaramente, quando sei in questo ambiente, avere vicino personaggi della politica, oltre a essere un vanto a livello così, diciamo, di presentazione, ne trai benefici, chiaramente. Che io ti faccio salire, ma tu poi mi fai lavorare le mie persone, poi tu mi fai prendere il cantiere X. Ora, non so nella specifica il caso di Santo Crea, perché poi ripeto non si è fatto, io non, fondamentalmente poi non si è fatto niente perché li hanno arrestati nei giorni a seguire. Però se lei mi chiede il perché, io le ragiono come ragiona, diciamo, una persona in un determinato ambiente. Quindi avere vicino un politico è un'ottima cosa.
1: Lei all'interrogatorio dell'1 di ottobre 2025 a pagina 44 aveva dichiarato: stavano cercando loro, specialmente Creasanto, di formare qualcosa di politico da dominare per fare i loro interessi.
0: Sì, conferma? È quello che ho appena detto, sì.
1: Ma lei poi si è messo a disposizione nei confronti dei vestiti per questo contributo economico?
0: Sono rimasto a disposizione, sì? Solo che nei giorni subito a seguire non si è fatto più niente, poi c'è stato l'arresto a giugno e non ne abbiamo più riparlato. Poi ho chiamato questo Ceraulo,
1: sì?
0: Successivamente, perché avevo bisogno dell'autopsia del papilloma, però non mi ha preso neanche
1: l'esame
0: il telefono.
1: Astrologico.
0: L'esame astrologico, esatto. Però non mi ha più preso il telefono, quindi poi ho fatto 2+2, quello che diceva Giancarlo.
2: E quindi lei non ha mai avuto l'esame istologico?
0: No.
1: Continua il collega Ferragani.
3: Sì, grazie signor Cerbo, buongiorno.
0: Buonasera dottor.
3: Senta, alcune diciamo, precisazioni, chiarimenti e poi magari introduciamo qualche ulteriore argomento. No? Lei prima, prima ha fatto riferimento a... Prima lei ha fatto riferimento a Rosy Massimo e ha raccontato sostanzialmente quelle che sono state, diciamo, le confidenze di Rosy Massimo mentre eravate detenuti in carcere. Presso quale carcere eravate detenuti? Anzitutto, se non la...
0: Carcere di Opera, di massima sicurezza.
3: Ricorda a quale arco temporale si riferisce questo periodo di carcerazione?
0: Esatto, dal 6 febbraio a 15 giorni a seguire, perché poi sono stato trasferito, essendo capo promotore, mi hanno trasferito subito fuori dalla Lombardia.
3: Febbraio ovviamente dell'anno...
0: 2025.
3: Senta, oltre alle vicende relative ai rapporti con Amico e alle cointeressenze con Amico di cui lei già riferito, oltre alla vicenda relativa alla questione dei 300.000 euro, diciamo in qualche modo, che Amico aveva gestito e che erano di Vincenzo Senese, che, rispetto ai quali poi era stato l'intervento di Dollarino, lei ha fatto riferimento, ricorda se fece riferimento Rosy Massimo a qualche ulteriore circostanza, inteso qualche altro interesse economico che aveva riguardato i soggetti coinvolti nell'unione di cui lei ha parlato?
0: No, lui mi disse che stava, che aveva per le mani un grosso affare di droga e gli era saltato per questa cosa. Poi gli ecobonus.
2: Che gli era saltato per questa cosa qua?
0: Idra, per la situazione di Idra.
2: Poi l'ecobonus.
0: L'ecobonus che fondamentalmente prese parte personalmente.
3: Mi riferisco anche a circostanze, diciamo, e a investimenti economici che ovviamente si riferivano agli anni, diciamo, in qualche modo, anni pregressi, cioè agli anni in cui era stata, diciamo, anche al periodo coevo alla costituzione di quell'unione. Si ricorda per caso qualche circostanza, altrimenti provo a aiutarla io. Diciamo in qualche modo.
0: Mi provi a aiutare, dottore, in questo momento non...
3: Senta,
0: non
3: lei nell'interrogatorio del 7 ottobre del 2025, a pagina 38, sta raccontando della vicenda relativa alla truffa della carne di cui ha parlato rispondendo alle domande della collega, e in verità l'aveva già accennato nel precedente interrogatorio, e fa riferimento alla figura di Rosy Massimo. Ricorda questa circostanza?
0: Sì, sì. Ha ragione, sì sì, ma la spiegò a lui proprio questa truffa che avevano fatto con e c'era di mezzo il Nano, lui lo chiamava così, Tano Cantarella, Amico e Company. Che...
3: E Company chi sarebbero?
0: Il gruppo di vestiti Giancarlo, Santo Crea, il gruppo Crea Vestiti, il gruppo Cantarella. Poi c'erano di mezzo questi albanesi, ecco, mi ricordo che c'erano di mezzo anche degli albanesi, che mi disse lui, che avevano truffato...
3: Anche altri soggetti, oltre agli albanesi, Amico, i Crea, i Vestiti?
0: Non mi ricordo se già c'erano di mezzo i fidanzati, non credo però.
3: Senta, lei a pagina 38 dell'interrogatorio del 7 ottobre del 2025, la trascrizione dice, mi ha menzionato... Oltre ai soggetti detto prima, anche i Nicastro. Si ricorda questa circostanza?
0: Sì, sì, sì, l'ho appena detto. Il discorso di Cantarella, Amico e
3: Nicastro.
0: Ecco,
3: quindi nel gruppo Cantarella inseriva anche i Nicastro.
0: Come ho già detto, questa truffa è stata fatta all'inizio della coalizione, quindi siamo nell'estate del 2019, quindi quando ancora c'era Tano Cantarella, quindi Nicastro.
3: Perfetto. Lei, questa, rispondendo alle domande del precedente interrogatorio, la colloca, diciamo, come elemento che anche, diciamo, in qualche modo giustifica quel fatto che il credito originario
0: di ritornare, sì, sì, esatto, sì.
3: Fa riferimento a un importo rispetto al quale questa truffa, diciamo, aveva generato questa truffa.
0: Sì, sì, sì, sì, 200-300 mila euro.
3: Quindi lei racconta
2: in cosa era consistita, ecco, sostanzialmente questa
0: operazione. No, si parlò di truffa di carne, però quando si parla di truffa di carne al 99% si parla che non hanno pagato i fornitori. Quindi.
3: All'epoca Cantarella aveva a che fare con,
0: sì,
3: la carne?
0: Cantarella, sì, Cantarella aveva una macelleria, si era aperto da poco una macelleria, quindi aveva a che fare lui con i fornitori della carne e tutto.
3: Quindi, se ho capito bene, Rossi, diciamo, tra i vari, diciamo, voi facevate il passeggio insieme, se ho capito bene, è così?
0: Non ho capito, dottore.
3: Facevate il passeggio insieme in carcere? Diciamo,
0: sì,
3: in,
0: sì,
3: in,
0: sì,
3: si
0: sì.
3: Ricorda la circostanza in cui le raccontò questo episodio? Specifica, se lo ricorda. Diciamo. Come nacque, diciamo, in qualche,
0: sì,
3: modo, ecco,
0: sto,
3: la,
0: sto
3: questo racconto.
0: Di ricordare,
3: ecco, se si
0: come
3: ricorda,
0: uscito,
3: ovviamente.
0: Ma non che incentrasse lui, se non sbaglio, come una cosa che questi qua avevano fatto sta truffa, poi avevano, c'erano state discussioni per questa truffa della carne, cioè, okay, qualcosa del genere, non mi ricordo i particolari.
3: Quindi, se ho capito bene, Rosi Massimo le conferma una circostanza che lei già, di cui lei era già a conoscenza, è così?
0: Esatto.
3: Senta, e questo è il dato, non le aggiunge altro rispetto a questa vicenda?
0: No. No.
3: Perfetto. Senta, un chiarimento. Lei ha detto prima, parlando, diciamo, di Rispoli Vincenzo, ricordo un particolare che dice lei, ricordo anche di non aver forse nemmeno riferito, ovvero che un figlio o nipote di Vincenzo Rispoli era, diciamo, in qualche modo fidanzato, conviveva.
0: L'ho riferito.
2: Sì, l'ha,
3: sì,
2: detto.
3: Esatto. Mm. E che a un certo punto questo soggetto era stato detenuto presso il carcere di Siracusa ed erano intervenuti i Mazzei.
0: Sì,
3: ecco, questa,
0: sì,
3: circostanza lei la prende da chi e quando?
0: La prendo da Cristian e Marletta, che all'epoca si interessò personalmente lui a mandare l'ambasciata con un affiliato al Clan Mazzei presente in quel momento presso il carcere di Siracusa, e mi raccontò, dice, si dice in catanese, dice, sistemamo o figlio di, credo che sia il figlio, comunque dice, abbiamo sistemato il figlio di Rispoli.
3: Ecco, le chiedo questo, come mai Marletta, mi spieghi se lo ricordo ovviamente, le parlò di questa cosa, del fatto, diciamo, che i Mazzei si fossero attivati per... Anzitutto, come si erano attivati i Mazzei, su input di chi? Se si ricorda, se glielo disse lui. Diciamo.
0: Credo che sia stata la... No, credo, è stata Valentina De Mondis, la moglie di Gaetano Cantarella, a sollecitare questa attivazione di quest'occhio di riguardo per questo ragazzo presso il carcere di Siracusa.
3: È un fatto che lei colloca prima o dopo la scomparsa di Tano Cantarella, se si ricorda?
0: Credo dopo.
3: Si ricorda per quale ragione, eventualmente, in quale contesto Mazzei, cioè, che voglio dire Marletta, Cristian, le raccontò questo episodio?
0: No, si parlava così, del più e del meno, non c'è stato un episodio in particolare.
3: Ho capito, le raccontò questa circostanza fondamentalmente.
0: Sì, come capitò una volta, adesso che mi ci sta facendo pensare,
3: sì,
0: che Di Miccoli Antonio,
3: sì,
0: nel periodo subito dopo lo scostamento, perché poi Di Miccoli, c'è stato un momento che camminavano Sorrentino, Vestiti e Di Miccoli, erano tutte e tre una cosa. Poi Di Miccoli si allontana da Vestiti Giancarlo e si avvicina a un tale Angelo Cirillo, dottore, ne ho già parlato se si ricorda.
3: Sì.
0: Quest'Angelo Cirillo è una persona, diciamo, dell'ambiente, diciamo, si è sempre occupato di traffico di droga, tant'è vero che il fratello e il nipote sono stati uccisi a Cerignola per un discorso di debito di droga e via dicendo. E questo personaggio, Angelo Cirillo, è da un po' di tempo che è a Milano e, diciamo, che si passa il tempo comprando degli stock d'abbigliamento, comprando e rivendendo. Di Miccoli Antonio, uscito dall'alveola Vestiti, si era andato a mettere vicino a questo personaggio, Angelo Cirillo. Ci siamo presso un capannone a Parabiago, mi ricordo, credo che sia.
3: E che c'entra con la vicenda?
0: Le sto spiegando, perché anche Di Miccoli, le stavo spiegando sì, sì, come ecco. funziona. Sì. Cioè, anche Di Miccoli all'epoca mi chiese personalmente a me l'intervento che avevano portato un loro amico, il figlio di un loro amico, un personaggio importante di Napoli, della Camorra napoletana, presso il carcere di Siracusa. E mi disse personalmente a me se potevo mettermi a disposizione e farlo, si usa così, diciamo che quello è un carcere dove i mazzei chiaramente...
3: Lei si mise a disposizione?
0: Io mi sono messo a disposizione, glielo disse a Cristian, Cristian glielo disse a chi si trovava all'epoca presso questo carcere di Siracusa ed ebbe diciamo un buon risultato, perché poi quando mi vidi io a distanza di un mese con Antonio Di Miccoli mi ha ringraziato tantissimo e mi ha mandato un bacio e un ringraziamento da parte del padre, questo camorrista napoletano, che avevano preso con sé i mazzei a suo figlio presso il carcere di Siracusa.
3: Questo fatto lei lo racconta, diciamo, come tra virgolette parallelo rispetto a quella vicenda.
0: Le sto portando un esempio, che quando c'è un forastiere, lo chiamiamo esatto. così, quando viene uno da fuori presso un carcere dove è casa nostra,
3: perfetto.
0: Chiaramente perfetto. Sopra 100 detenuti, su 90 catanesi, 5 palermitani, e c'è un calabrese o c'è un napoletano, si sente un po' a disagio, quindi lo mettiamo a proprio agio.
3: Perfetto. Senta, lei parlava ora di Di Miccoli, mi è venuto in mente di farle una domanda. Senta, lei, rispondendo a una domanda della collega prima e anche del precedente interrogatore, ha parlato di alcuni episodi in cui lei aveva assistito, aveva diciamo, in qualche modo visto dei soggetti che avevano la disponibilità di armi. Per esempio con la vicenda del Bar Mercurio ci racconta di Sorrentino Antonio, nella vicenda della società diciamo, legata al capannone di Buccinasco, rispetto invece ci racconta della disponibilità di un'arma sicuramente di Tano Cantarella. Al di là dei casi in cui lei abbia visto diciamo in qualche modo delle armi nella disponibilità dei soggetti, ha in qualche occasione, attualmente mi riferisco a maggior ragione nei confronti di soggetti che sono coinvolti in questa vicenda processuale, ha mai saputo invece di circostanze, di episodi in cui soggetti che sono coinvolti in questa vicenda processuale abbiano diciamo, avuto la disponibilità di armi, anche se lei non li abbia visti, perché gliel'abbiano riferito, perché gliel'abbiano diciamo, in qualche modo. Si ricorda qualche particolare? Se sì, quale?
0: Mi ricordo che se ne parlò anche con Castiglia di questa pistola che Giancarlo aveva durante la detenzione nascosta e che poi c'era andata la figlia. Questa cosa è anche presente nella richiesta cautelare. E Castiglia, mi ricordo che si occupa, tra le cose che mi rinfacciò, dice io. Dice, gli ho fatto anche questo favore,
3: cioè
0: di andargli a prendere questa pistola a Giancarlo, lui, la figlia e via dicendo, nascosta.
2: E nascosta dove?
0: Questo lo sanno loro. Cioè Giancarlo da detenuto.
3: Lui raccontava questo episodio nell'ottica di dirle ho fatto anche questa
0: diciamo, sì, nel rinfacciare il bene che gli ha fatto a Giancarlo, mi esprimo meglio. Mi ha menzionato pure l'episodio del recupero di questa pistola.
3: Esatto. Ecco, faccio uno sforzo di memoria, eventualmente poi io, invece con riferimento a qualche altro soggetto, anche collegato al Vestiti, ricorda qualche episodio che vede diciamo, in qualche modo il coinvolgimento, anche diciamo, la disponibilità da parte di questi soggetti di armi?
0: Sì, mi ricordo che Di Miccoli Antonio, sì. dopo che litigò con Giancarlo, sì. quindi siamo in estate 2021, apro e chiudo parentesi Presidente, quando hanno arrestato a Giancarlo, quindi siamo nel maggio del 2020,
3: nel giugno del 2020,
0: io ho continuato ad avere gli stessi rapporti commerciali che avevo con Giancarlo, li ho continuati ad avere con Di Miccoli Antonio, solo che Di Miccoli Antonio già in quel momento si stava scostando da Giancarlo, quindi è diventato un rapporto diciamo che nulla condivideva con Giancarlo, mio e di Di Miccoli. Quindi lui in quel periodo poi mi raccontò i motivi che aveva i motivi che avevano spinto a lui, a Di Miccoli, ad allontanarsi da Giancarlo Vestiti in quanto ritenuto soggetto altamente pericoloso anche da un punto di vista di come parla in continuazione con una facilità e una tranquillità in macchina, a telefono e via dicendo, diciamo che era impaurito anche in virtù della discussione che, come ho detto nell'udienza precedente a questa, Di Miccoli era stato notiziato da un funzionario, non so, un dipendente della DDA o della DIA di Milano, che a breve il gruppo Vestiti sarebbe stato, e come ci sarebbero stati, diciamo, degli arresti, quindi gli avevano suggerito di allontanarsi.
3: Quindi questo è il contesto nel quale avviene questa discussione che le ha accennato con Di Miccoli, giusto?
0: Con Di Miccoli, quindi, esatto.
3: Si era già consumata, diciamo, in qualche modo questa rottura con Vestiti, le ha spiegato anche il perché, lo ha detto oggi, l'aveva detto nella scorsa udienza. Sì. Ecco, qual è l'episodio?
0: Cioè, nel raccontarmi la pericolosità di Giancarlo, mi diceva che, dice, io per lui, quindi per Giancarlo, dice, c'ho un processo in corso che in buona sostanza mi ha raccontato, dice, parlando della pazzia di Giancarlo, che una volta avanzava dei soldi da un tizio, questo tizio per telefono, tipo che... gli ha alzato i toni come una cosa, cioè non solo mi doveva dare i soldi, quasi quasi aveva alzato i toni, e Giancarlo lì per lì ha preso a Di Miccoli e a Sorrentino, dice, ci siamo messi in macchina, dice, avevamo anche una pistola, dice, un manganello spagnolo, dice, ci siamo andati, dice, che Giancarlo, dice, in questo bar, dice, se lo prendeva, dice, gli sparava, dice, davanti a tutti.
3: Ecco,
0: meno male, dice, che non c'era, dice, perché quando siamo arrivati noi, dice, non c'era lui, dice, ma c'era la polizia, perché, dice, o eravamo intercettati, dice, o comunque hanno avuto una soffiata, dice, io per salvargli il culo a lui, scusando l'espressione, a Giancarlo, dice, mi sono buttato dalla macchina, o è rimasto lui in macchina, insomma, o viceversa, dice, sono stato fermato, dice, da uno di questi qua, dice, mi hanno beccato, dice, con questo manganello spagnolo. Chiaramente, dice, me lo sono accollato io, dice, non ho detto niente, non ho detto il motivo, dice, ho una denuncia in corso, dice, per
3: perfetto.
0: Questo,
3: ora
0: per
3: provi a ricostruire, però questa, lei ce l'ha descritta ora in via generale, ecco, proviamo ad andare nei particolari. Lei ha fatto riferimento a un manganello spagnolo e a una pistola.
0: Esatto.
3: Allora, prima cosa, partiamo dai soggetti. Quali sono i soggetti coinvolti
0: in questa... Sorrentini e Di Miccoli.
3: Ricorda esattamente in che zona questo episodio si era verificato?
0: No, non.
3: Le faccio una contestazione in aiuto alla memoria. A pagina 167 dell'interrogatorio, della trascrizione dell'interrogatorio del 7 ottobre 2025, le viene chiesto dove, e in qualche modo le dice
0: Cologno Monzese,
3: nel milanese, esatto, lei, ecco, quindi nel milanese.
0: Sì, vabbè, le zone di Giancarlo sono quelle là. Sì.
3: Quindi conferma questa circostanza. Adesso sì. Che ho fatto questa contestazione in aiuto sì. Alla memoria, ovviamente lei si ricorda. Ecco, in quell'occasione. Ricorda questi soggetti dove si trovavano, quando era stata fatta questa telefonata, come si erano mossi, se si erano mossi da...
0: No, ricordo di un appuntamento al bar da un cinese, mi ricordo che mi ha menzionato sto cinese,
3: sì.
0: Dice che quando siamo entrati, come una cosa, dice che...
3: Si ricorda, partiamo per ordine, si ricorda con quali mezzi si erano spostati questi soggetti per raggiungere questo bar di questo cinese?
0: No, credo con una macchina, però non ho certezza.
3: Senta, provo a farle anche qui, diciamo, tra virgolette, una, provo a aiutarla a farle una contestazione, aiuta la memoria. Pagina 166, lei racconta questo episodio, dice, questo personaggio X per telefono sbaglia a parlare con Giancarlo, questo impazzisce, c'era anche Di Miccoli, e partono Antonio Sorrentino con la sua macchina, Giancarlo e Antonio,
0: sì,
3: Di Miccoli,
0: sì,
3: con
0: sì,
3: la
0: sì,
3: macchina
0: sì.
3: Di Antonio.
0: Adesso che mi ci sta facendo pensare, sì.
2: Quindi due macchine.
0: Con due macchine.
3: Si ricorda esattamente, ora che le ho fatto, diciamo, tra virgolette, questa contestazione, si ricorda che si sono mossi con due macchine?
0: Sì.
3: Senta, lei ha fatto riferimento...
0: Stando sempre al racconto di Di Miccoli.
3: Stando sempre al racconto di Di Miccoli. Si ricorda fondamentalmente, lei ha fatto prima riferimento a un manganello spagnolo e a una pistola. Si ricorda chi aveva la disponibilità della pistola?
0: Credo Giancarlo, perché poi, quando ho capito, loro si dividono. Allora, da un certo punto, quando capiscono... che al ritorno, perché loro scendono in questo bar e poi
3: sì. Non trovano,
0: lì.
3: Se ho capito bene, il soggetto.
0: Esatto, dice, meno male che non l'ha trovato, dice, perché l'avrebbe ammazzato. Dice, ci rimettiamo di nuovo in macchina.
3: Sì.
0: E non ho capito se hanno capito che erano seguiti. Comunque, tipo che Giancarlo esce dalla macchina e rimane solo Di Miccoli e lo fermano.
3: Diciamo, in qualche modo, se in base al racconto di Di Miccoli...
0: Gli ha salvato il culo, diciamo, ha detto in poche parole.
3: Quindi, secondo il racconto di Di Miccoli, in qualche modo...
0: La pistola l'aveva Giancarlo.
3: La pistola di Giancarlo, e Giancarlo era riuscito a allontanarsi prima del controllo di polizia,
0: esatto,
3: così?
0: Sì.
3: Questo è il racconto, poi lei naturalmente non sa se... E glielo raccontava
2: in
3: questo contesto.
2: Quindi la polizia, scusi per capire, trova solo il manganello.
0: Ecco, stavo arrivando. Trova solo il manganello. E Di Micco prende una denuncia.
2: Per sì, solo accolla lui. Esatto, perché esatto. C'era solo lui.
0: Come a Castiglia mi stava rinfacciando il bene che ha fatto per vestiti.
3: A proposito di questa vicenda di Castiglia, brevemente, questa vicenda della pistola, le la descrive? Dice che pistola era? Le dice qualcosa
0: no,
3: in più?
0: No, dottore, non...
3: Glielo racconta nell'ambito di questo, diciamo, di questo racconto più ampio che riguardava, diciamo, il modo in cui Castiglia si era prodigato, è così?
0: Sì, sì, esatto.
3: Sa se per caso in questa vicenda fossero coinvolti figli di vestiti?
0: No.
3: Se a Castiglia le fece un riferimento...
0: Questa vicenda del bar del cinese?
3: No, no, se la vicenda relativa a Castiglia, al racconto, alla pistola di Giancarlo fossero coinvolti...
0: Avevo capito che stavamo parlando ancora di quella...
3: Se lei ha un ricordo, se sì, no, se altrimenti non...
0: No. Cioè, sì, Castiglia mi diceva che c'entrava la figlia, che l'aveva presa la figlia, che aveva messo in mezzo la figlia, una cosa di questo.
3: Però non era entrato nei dettagli,
0: no,
3: se ho capito.
0: No, anche perché non mi interessava.
3: Senta, quindi Di Miccoli le racconta, diciamo, questo episodio che è quello relativo, diciamo, a questa, e quindi lui si lamentava anche di avere un processo, giusto se ho capito bene, per questa vicenda.
0: Per colpa sua, sì.
3: Per colpa sua. Senta, lei sa se quale fosse, se ne ha conoscenza, innanzitutto se esistesse o meno, e quale eventualmente fosse il rapporto che Sorrentino e Di Miccoli avevano con Vincenzo Senese, di cui lei ha parlato, se ci fosse un rapporto e che tipo di rapporto ci fosse?
0: Allora,
3: nel caso in cui
0: a dir suo, a Sorrentino non lo potevano vedere, a dir di Giancarlo.
3: Come, scusi, non ho capito bene.
0: A dir di Giancarlo...
2: Si è allontanato un po' dal microfono, signor
0: sì,
2: Cerri.
0: Sì. A dir di Giancarlo, a Sorrentino, il padre e il figlio, quindi Michele Senese e Vincenzo Senese, non lo potevano vedere.
3: Perché?
0: Lo reputavano non appropriato, diciamo, a camminare con Giancarlo, mi diceva sempre questa cosa.
2: Nel senso che non era all'altezza, cosa vuol dire non
0: sì,
2: appropriato?
0: Sì, nel senso che non era affidabile per come doveva essere. Mentre per Di Miccoli, al contrario, lo vantavano che era una persona che Giancarlo poteva tranquillamente...
3: Questo era quello che le raccontava chi?
0: Giancarlo.
3: Lei ha avuto modo di verificare invece che Sorrentino era, diciamo, tra virgolette, se ho capito bene, il braccio destro di Giancarlo Vestiti, è così?
0: Esatto, il braccio destro economico più che altro.
3: In questa circostanza, diciamo, in qualche modo si scontrava con la circostanza che lei ha avuto modo di verificare concretamente, è così?
0: Esatto.
3: Senta, lei ha fatto prima riferimento al carcere di... ecco, invece rispetto a quella vicenda del bar del cinese, Sorrentino non sa che fine fece, se si allontanò, se riuscì, perché lì se arrivava.
0: No, riuscì a tornare.
3: Glielo disse chiaramente questa cosa Di Miccoli?
0: No, ma non mi disse, hanno fermato anche Antonio, quindi guarda se che riuscì a scapolare.
3: Non le fece riferimento. Senta, lei ha fatto riferimento al carcere di Genova.
0: Sì.
3: In particolar modo, rispondendo alla domanda della collega, tra le altre cose ha fatto riferimento alla figura di questo Ardian
0: Strufai.
3: Ecco, lei è a conoscenza, se sì, eventualmente come, della circostanza per cui all'interno della casa circondariale di Genova vi sia la disponibilità di telefoni cellulari?
0: Sì, come tutti i carceri, ormai i telefoni cellulari sono all'ordine giornaliero. Ho assistito personalmente io alla consegna, all'ordinazione, a diverse... Cioè, il pomeriggio è una chat continua, ormai ti metti...
3: Scusa, online. Sento male, scusi, pomeriggio?
0: Diciamo che il detenuto passa tanto tempo in cella col telefono, con la videochiamata, con i familiari, si chiude in bagno e sta ore e ore a parlare con i familiari. Ormai anche nei carceri di massima sicurezza... Siamo,
2: ecco, ma la domanda era Marassi.
3: Questa la domanda era se nel
0: Marassi,
3: carcere di
0: personalmente
3: Marassi
0: personalmente io, sì, sì, certo, tant'è vero che poi...
3: Al di là della circostanza di tipo generale, cioè il fatto che ormai sia un fatto notorio che all'interno del carcere sia disponibilità di telefoni cellulari, lei ha avuto modo di constatarne durante il suo periodo di detenzione la disponibilità?
0: Certamente.
3: Come lei era detenuto in tutto in che reparto?
0: All'alta sicurezza di Genova.
3: Alta sicurezza. Ecco, come e quando ha avuto modo di verificare questa circostanza?
0: Sempre, anche quando sono arrivato, Modaffari Ernesto
3: sì.
0: Mi disse se dovevo comunicare qualcosa ai familiari, dice, se hai dimenticato qualcosa, dice, qua ci abbiamo i telefoni, dice, a due minuti, dice, ti prendo un telefono, dice, e comunichi. Però,
3: chi era Modaffari Ernesto? Lo conosceva? Si è presentato in quel momento?
0: Modaffari Ernesto era, diciamo, un parente dei Molè, la cosca di Gioia Tauro.
3: Lei lo conosceva da prima o l'ha conosciuto lì?
0: No, l'ho conosciuto lì, personaggio, diciamo, di rilievo andranghietistico, noto anche all'interno del carcere di Genova.
3: La sezione di parlare più forte che non la sento, sento male.
0: La sezione dei calabresi ce l'aveva lui, diciamo.
3: Quindi oltre a Modaffari Ernesto, che lei rappresentò questa possibilità, cioè che se lei avesse voluto avrebbe avuto la disponibilità di un telefono cellulare, ha avuto modo di vedere proprio il fatto che se ne facesse uso?
0: Certo, come ho detto poc'anzi, una cella sì, piuttosto che due sì e uno no, hanno il telefono cellulare. Lo vedevo personalmente io, se avevo bisogno me lo sarei potuto prendere tranquillamente. Poi hanno portato un catanese, Dario Nizza, quindi diciamo l'ho accolto io, essendo catanese, me lo sono messo vicino io e personalmente io gli ho curato l'acquisto tramite un amico napoletano, un certo Gennaro Saguto.
3: Gennaro?
0: Saguto.
3: Sì?
0: Saguto. Comunque, quelli di Caivano, che gli stava facendo arrivare il cellulare per 1300 euro, quello la grande, perché poi c'era quello piccolino senza internet, 400 euro, 1300 euro quello la grande.
3: E lei aveva curato direttamente, se ho capito bene, per conto di Dario Nizza, giusto, la trattativa relativa all'acquisto di questo cellulare?
0: Sì, così? Ma contemporaneamente Dario Nizza stava già usufruendo del telefono piccolo che ce l'aveva il suo compagno di cella, sempre un napoletano.
2: Quindi c'era anche, mi par di capire, una certa promiscuità del telefono in cella.
0: Promiscuità che significa?
2: Lo utilizzavano un po' tutti quelli che
0: stavano. Come ho detto io, una cella, no, due sì, al contrario. Cioè,
2: e ce n'era uno a disposizione?
0: No, si compra a gruppi.
3: Ecco, come avveniva l'acquisto e tutto, mi serviva a capire come i telefonini entravano in carcere, diciamo, al di là della modalità, diciamo, lei ha detto io ho curato la trattativa, si è rivolta a questo napoletano, Gennaro,
2: pagati,
3: Saputo.
0: Sì, si venivano pagate tramite familiari, quindi gli davano un numero di poste pay, dice fai il bonifico qui. Poi il familiare faceva il bonifico e ogni tot arrivavano, o tramite i droni, o quelli piccolini entravano.
3: Droni che arrivavano dove?
0: Nel campo di calcio di Genova Marassi, c'è un campo all'aperto.
3: Cioè mi spieghi bene questa situazione, dato che lei ha avuto modo di verificarla?
0: Sì, diciamo che il campo di Genova è enorme ed è parallelo, diciamo, alla strada, quindi...
3: Stiamo parlando lei del campo di calcio all'interno della casa circondariale
0: di Genova Marassi, esatto. Sì. E il giovedì, ricordo che era il turno dell'alta sicurezza, arrivavano, facevano trovare direttamente i telefoni buttati là tramite i droni.
3: Questa circostanza lei
2: facevano cadere dall'alto i droni.
3: Questa circostanza
2: in corrispondenza col giorno in cui il campo da calcio era a disposizione dei detenuti dell'alta sicurezza.
3: Questa circostanza
2: un certo reparto.
0: Sì.
3: Questa circostanza lei l'ha verificata perché gliel'hanno raccontato o l'ha vista proprio?
0: Non andavo a giocare a pallone io perché non mi è mai piaciuto, però era un parlare giornaliero, tant'è vero che a giorni sarebbe arrivato anche quello di Dario, quindi si parlava che giovedì t'arriva, poi è saltato un giovedì, quindi a breve sarebbe arrivato anche quello.
3: In che periodo lei è stato detenuto lì a Genova Marassi?
0: Sono stato detenuto da metà fine febbraio al giorno della mia collaborazione, quindi il 22 settembre 2025.
2: Non abbiamo completato la risposta perché lei stava dicendo i telefoni arrivavano o col drone o quello piccolino come arrivava, poi lei si è interrotto.
0: Sì, tramite colloquio ai reparti comuni, perché le spiego, all'alta sicurezza, il carcere di Genova si struttura in carcere comune e poi c'è uno stabilimento, diciamo, all'interno del carcere che è quello di massima sicurezza, dove chiaramente i controlli e tutto sono triplicati. I comuni con l'alta sicurezza si incontrano sempre, giornalmente, perché la spesa è, tu fai ordini,
2: l'ordinazione,
0: arriva al supermercato, diciamo, che è gestito dai comuni. Poi i lavoranti dei comuni la salgono al reparto di alta sicurezza.
2: Che sono gli spesini?
0: Gli spesini comuni. Quindi questo incontro, in questo incontro, spesso dai comuni perveniva all'alta sicurezza o droga o cellulare.
3: Questa è una circostanza che lei ha preso da altri?
0: Ho appreso personalmente, perché ho anche visto che il crack, queste palline, ho visto personalmente un ragazzo di colore che glielo dava al Dario Nizza, di cui parlavo poc'anzi. Anzi, questa cosa era stata un po' anche, diciamo che sono stato, tra virgolette, rimproverato dai calabresi, perché non vedevano di buon occhio che questo si faceva entrare il crack.
3: Si faceva?
0: Si faceva entrare il crack. Che non era vista una cosa
3: buona.
0: Chi è
3: questo Dario Nizza? Lei ha detto un catanese, è un soggetto...
0: Dario Nizza è la famiglia Nizza di Catania, quindi cosa nostra legata alla famiglia Santa Paola.
3: Lei lo conosceva?
0: Lui è giovane, uno dei figli, diciamo, dei capi stipiti della famiglia Nizza.
3: Lei lo conosceva già prima della sua detenzione?
0: Lui sì, io no.
3: Lui sì, io no. Cioè, quindi lui la conosceva, diciamo,
0: sì,
3: lei.
0: Sì, lui mi conosceva ai tempi delle discoteche, che veniva sempre. Ecco, era uno di quelli che non faceva entrare.
2: Non vedeva di buon occhio l'ingresso in carcere del crack. Chi si era lamentato?
0: In questo caso i calabresi, quindi Ernesto Modaffari e il mio compagno di cella Antonio Libri, perché io ero in cella con Antonio Libri e Nino Pesce. Poi Nino Pesce è stato trasferito, io sono rimasto con
2: perché
0: Antonio
2: Libri. Erano, hanno motivato.
0: Perché loro dicevano che un domani sei visto anche tu, sei parlato anche tu, perché poi parlano i detenuti, diciamo, me l'ha fatta prendere Willy, dice, va a finire, dice che ci fanno la perquisizione a noi in cella, dice, io francamente che mi devo fare smontare la cella per una cosa che tu,
2: cioè,
0: sai
2: per
0: bene,
2: non subire controlli,
0: che tu sai bene che noi, dice, perché io neanche, io non mi drogo, non mi piace il crack assolutamente, dice, una cosa che non ci compete, dice, se puoi evitare, evita.
3: Lei lo rappresentò a Dario Nizza questo discorso?
0: Sì, sì, certamente.
3: Senta, ricorda se per caso dove erano custoditi questi cellulari durante il periodo in cui erano detenuti dai soggetti che li avevano ricevuti?
0: Sì, sì, all'interno dei piedi dei tavolini, nelle aree, diciamo, ricreative.
3: Cioè?
0: Il carcere di Genova è composto che c'è la sezione e ai quattro angoli ci sono delle stanze dove si gioca a carte o si lavora al computer, si gioca al computer, diciamo...
2: Sale comuni?
0: Le chiamiamo le salette, salette ricreative. Dentro la saletta ci sono questi tavoli. Questi tavoli hanno dei piedi tubolari con dei tappi. Spesso e volentieri quelli piccoli si mettono all'interno di questi tavolini e quelli grandi nei buchi dei muri.
3: Dove?
0: Nei buchi dei muri dell'areatore.
3: Della regione. Questa circostanza
2: lei ha avuto... Mai in cella, mi pare di
0: mai
2: capire.
0: Mai in cella si usa solo e poi quando finisce, perché la perquisizione avviene di mattina. Quindi se te lo tieni in cella, la mattina che ti fanno la perquisizione mentre stai dormendo, lo trovo. Quindi lo utilizzano e poi prima di chiudersi si va a posare. Poi c'è chi se lo tiene in cella, attenzione, come è capitato. Ma non è il caso di dare.
3: Questa circostanza dell'occultamento lei ha avuto modo di verificarla, diciamo, di prima persona?
0: Sì.
3: Senta, ricorda se per caso queste circostanze relative alla disponibilità di telefoni cellulari da parte dei detenuti all'interno del carcere di Marassi, queste circostanze le abbia lei riferite quando ha iniziato il suo percorso di collaborazione con la giustizia?
0: Esatto, il primo giorno.
3: Primo giorno.
0: Ho riferito di questa circostanza e in effetti, a quanto ho capito poi, sono state riscontrate le mie parole e sequestrati i telefoni.
3: Sono stati prodotti, Presidente, in Tribunale i verbali di sequestro, diciamo, relativamente a questi sequestri, che sono stati eseguiti proprio nei giorni successivi alle dichiarazioni del Cerbo, ma queste formeranno oggetto di una produzione documentale che verrà effettuata nel poco successivo.
2: Le dichiarazioni, il primo verbale è del
3: 22 settembre del 2025.
2: 22 settembre, quindi va bene, la Procura poi produrrà il verbale di sequestro.
0: Proprio sono stati trovati...
3: Prego.
0: All'interno di questi, credo che sono state trovate
2: nelle gambe dei tavoli.
3: Senta, un'altra circostanza, lei ha fatto riferimento prima al periodo di detenzione a San Vittore con Sorrentino e Vestiti.
0: Sì.
3: Lei ha detto prima, quando inizia questo periodo di detenzione?
0: Inizia o il 21 o il 22 settembre, a me mi portano il 22 settembre del 2021. Io vengo tratto in arresto dal Gigo di Rovigo, mi portano a San Vittore in isolamento, sono stato in isolamento 5 giorni, già dall'isolamento Antonio Sorrentino si metteva subito a disposizione, sapeva che ero arrivato io, quindi già da sotto stesso tramite i portantini e gli spesini mi fece arrivare tutto quello che avevo bisogno, si è messa a disposizione, aveva già annunciato al carcere chi ero io e chi non ero io, quindi diciamo che ho avuto una sorta di accoglimento mastro, dato anche dalla presentazione di Antonio Sorrentino, fino a quando mi hanno salito direttamente in sezione, al terzo piano, è la sezione degli italiani, dove Sorrentino aveva la sua cella con un pugliese, tale Salvo il cognome, Franco, Francesco, e ha insistito che mi mettessi nella sua cella, e così è stato. Ho fatto la domandina e dopo un paio di giorni mi hanno messo direttamente nella sua cella. Ci siamo fatti, diciamo, la cella tra di noi, il cellone.
3: Quindi eravate lei, Sorrentino?
0: Io, Sorrentino, Franco, questo qui, poi c'era un certo Gallo, che è un ragazzo siciliano, palermitano, che assieme a un altro suo coimputato era arrestato per droga nel Comasco. Okay. Io mi ero portato con me, perché si era comportato bene in quei giorni, perché sono salito dall'isolamento e mi hanno accolto due moldavi, perché non c'era spazio, e mi hanno accolto due moldavi. Poi è successo che a uno dei moldavi lo hanno partito, e questo ragazzetto, che era piccolino, diciamo che mi faceva a me mi sistemava le cose, mi cucinava, diciamo, me lo sono portato io nella mia cella di italiani, anche se va un po' contro le regole, perché eravamo tutti italiani, portarsi un moldavo, però me lo sono portato perché era molto servizievole, io gli facevo un po' di spesa.
2: Faceva l'attendente?
0: Prego?
2: L'attendente, cioè se una sorta di cameriere per lei?
0: Un proprio cameriere, però io sono uno disordinato, lui metteva ordine, sistemava, cucinava, faceva un po' di tutto. In cambio gli facevo, magari non aveva soldi per farsi la spesa, si usa così nei carceri.
3: Senta, quindi lei ha proprio un periodo di comune detenzione, intendo dire proprio la stessa cella, con Sorrentino.
0: Sì.
3: E stesso discorso anche con Vestiti, però diciamo, non condividevate, se ho capito, la cella con lui, vi vedevate soltanto quando?
0: Il sabato in chiesa.
3: Capitava che vi vedeste insieme a Sorrentino o in qualche modo eravate, diciamo, in qualche modo...
0: No, lui non veniva perché già lo odiava in quel periodo.
2: Cioè Sorrentino non veniva
0: alla messa. Sorrentino
2: non voleva avere a che
0: fare completamente con Vestiti, tanto da... Cioè lui mi parlava male di lui e Vestiti mi parlava male di viceversa.
3: Esatto, quindi lei, diciamo, era tra l'incudine e il martello, se ho capito
0: esatto.
3: bene. Senta, lei ha fatto prima riferimento, rispondendo alle domande della collega, alla circostanza per cui a un certo punto Sorrentino le fornisce una lista di creditori.
0: Sì.
3: Ecco, mi spiega bene questa circostanza relativa alla lista dei creditori, in che circostanza, quando avviene questa situazione?
0: Allora, lui mi racconta un po', diciamo, quello che ho detto poc'anzi, ovvero che era deluso dal comportamento del suo socio Giancarlo, perché i crediti comuni che avevano lasciato prima dell'arresto, anziché quello che veniva reperito dividerlo in due, Giancarlo si prendeva anche, diciamo, la sua quota. Questo sembra raccontato di Sorrentino, io non c'ero, quindi non posso dire è vero o non è vero. Poi succede che Sorrentino, io sto per uscire, perché alla fine la mia era un'accusa di truffa, quindi a breve sarei uscito, lui lo sapeva, prima che l'hanno trasferito a Opera, perché lui l'hanno trasferito a Opera, poi mi lascia a me una carta con dei nominativi e delle quote da riscuotere. Dice: fammi la gentilezza, se esci, dice, vedi un attimino tu, Pippo, quindi Pippo Castiglia, perché ecco, vedi, a differenza di Vestiti Giancarlo, che con Pippo Castiglia non ci doveva più avere a che fare per quello che era successo, Sorrentino Antonio invece no. Diceva, no, dice, Pippo, dice, anzi, dice, se mi può dare una mano, dice, digli che me la dà. Dice, casomai gliela dai o Antonio Di Miccoli, questa lista, dice, o te ne occupi tu, dice, o mi fai la gentilezza, gliela fai avere a Pippo. Quando io sono uscito, questa lista gliel'ho data ad Antonio Di Miccoli.
3: E lo collochiamo questa sua uscita, abbiamo detto?
0: Il 17 dicembre, e dopo un paio di giorni mi è venuto a trovare Di Miccoli.
3: Il 17 dicembre di che anno, scusi?
0: 2021. Sì. Mi viene a trovare Di Miccoli Antonio con Gianluca, il suo attuale socio, quello di Concorrezzo, l'ex poliziotto. Mi vengono a trovare a casa con tanto di auguri e via dicendo, e io gli do questa carta. Di Miccoli la guarda e mi fa, dice, ma questo, dice, è a posto, disse, a po', come una cosa già,
2: cioè, erano
0: già stati
2: debiti presi. Già
0: esatto, sanati. Dice, poi questo, dice, ha fatto l'azione legale, dice, ci sono andato da poco, dice, azione legale significa che ha messo l'avvocato di mezzo, quindi non si può più recuperare il credito. insomma, in buona sostanza, di quella lista che lui mi aveva dato, il 90% erano tutte già o cose fatte o cose che non si possono fare.
3: Cioè cose che erano state, crediti che erano stati già riscossi dal vestito, sì, sì, nonostante fosse detenuto?
0: Esatto. Poi mi parla di, ecco, uno dei problemi...
3: ecco, di questi crediti che ammontare avevano complessivamente?
0: Ma somme 30.000, 60.000,
3: no, in totale,
0: 15.000.
3: Diciamo, complessivamente.
0: Ma sarà stato un 300.000 euro, un 200.000 euro, 200-300.000 euro.
3: E quindi, diciamo, stava dicendo, scusi, l'ho interrotta?
0: No, mi sta venendo un particolare che lui mi racconta che era incavolato con vestiti perché gli aveva fatto perdere a una gallina dalle uova d'oro che avevano loro.
3: Chi glielo racconta questo?
0: Sorrentino. Che poi ricollego, mi aveva già detto prima, vestiti, mi aveva già confermato, cioè trovo la conferma nei racconti dei vestiti, che loro avevano un imprenditore svizzero, benestante, uno ricchissimo, che abitava in Svizzera, un italiano che abitava in Svizzera, che in buona sostanza questo qui gli dava dei soldi, lui, questo qui, dava dei soldi a loro.
3: A loro chi?
0: Al gruppo Vestiti Sorrentino. Questi li facevano fruttare con gli illeciti che ho menzionato poc'anzi, all'epoca si parlava di sconto fattura e usura, e questi poi riconoscevano un tot, cioè gli rientravano il capitale più un tot a questo signore. E dopo
3: questo lo racconta in questi termini chi?
0: Sorrentino me lo racconta rammaricato che per colpa di vestiti avevano perso a questo tizio.
3: Che vuol dire per colpa di vestiti?
0: Perché lui dice che il blitz di Roma è stato fatto per il modo sempre che ha di parlare Giancarlo. Quindi diciamo che per colpa sua, che gli aveva dato botte a uno, diciamo che la colpa era di...
3: Ma mi racconti questo episodio? Stava... Scusi, no, che vuol dire aveva dato botte a uno? Mi spieghi.
0: Non mi ricordo cos'era successo al genero di Antonio, gli aveva dato botte, una cosa di questa mi ha raccontato.
3: Lei non ha un ricordo specifico?
0: Non ho un ricordo specifico, però associo alla pazzia di Giancarlo, conoscendolo, che ha fatto qualcosa anche per Antonio Sorrentino.
3: Cioè sostanzialmente, se ho capito bene, Sorrentino si lamentava del modo in cui, eclatante in cui si comportava, diciamo, il vestito e così.
0: È la pazzia di Giancarlo.
2: Ecco,
0: esatto.
2: Ma che collegamento che intende, c'è con lo svizzero?
0: Esatto. Vabbè, che avevano questo imprenditore loro, che poi è stato o arrestato anche lui o indagato in questo blitz di Roma, e questo si è chiuso a riccio e gli doveva dare 700.000 euro ad Antonio Sorrentino. E infatti mi disse, dice, questa cosa, dice, perché uccise, spiegamela a me che vedo io, dice, no, dice, francamente, dice, una cosa che mi sbrigherò io quando esco, perché è una cosa molto delicata.
3: Quindi si lamentava, diciamo, di questa circostanza.
0: Di aver perso questo soggetto che li faceva guadagnare.
3: Non le fece il nome di questa persona?
0: No.
3: Le disse però che era un soggetto coinvolto in questa indagine in cui loro stessi erano stati arrestati, ho capito bene?
0: Esatto.
3: Così?
0: Motivo per la quale questo soggetto si era spaventato, quindi rinchiuso, aveva chiuso il rapporto.
2: Lei non ha saputo come fosse finita questa storia?
0: No.
3: Senta, quindi lei, diciamo, in qualche modo, non, se ho capito bene, non si attiva con riferimento a questa vicenda di questa somma 700.000 euro che doveva riscuotere,
0: no,
3: giusto?
0: No, perché anche perché lui mi disse su questa che se la sbrigava lui.
3: Quindi le racconto questo episodio nel contesto relativo ai crediti, diciamo, in qualche modo, di cui che vantava. Ecco, esatto. Lei ha detto prima, questa circostanza mi ha raccontata Sorrentino, innanzitutto quando gli ha raccontata, all'inizio o alla fine della sua detenzione? Comune al Sorrentino.
0: Ma all'inizio e durante parlavamo spesso di questa cosa, parlavamo spesso del rammarico, anzi lui Sorrentino si voleva avvicinare, ecco, mi ricordo questa cosa, che lui si voleva avvicinare, diciamo, a me. Giancarlo mi diceva sempre, dice, mi raccomando, dice, non te lo prendere a Sorrentino, dice, non gli dare, perché diceva che non era affidabile, cioè si sparlavano tra di loro. Però francamente io l'ho conosciuto personalmente, Antonio Sorrentino, e non mi sembra così inaffidabile, anzi, una persona seria. Quindi diciamo, anzi, commercialmente è una persona molto capace. E quindi io personalmente non davo retta a quello che mi diceva Giancarlo. Tanto che si parlò durante la carcerazione di San Vittore di fare una pizzeria insieme, dove io avrei dovuto mettere i soldi assieme a un imprenditore che c'aveva lui, la pizzeria di Michele Condurro, quella a Forcella, la famosa pizzeria napoletana a Forcella da zio Michele.
3: Cosa le propose Sorrentino?
0: che uno dei nipoti di Michele, che si chiama coincidenza Michele Condurro, aveva il logo zio Michele di Forcella o qualcosa del genere. Insomma, poter sfruttare il nome della famosa pizzeria di Forcella e aprirne una qui a Milano. Quando a me era una cosa che interessava e mi piaceva, ecco, e gli diedi, diciamo, il mio benestare.
3: Disse solo questo, le disse

0: di farmi entrare in partecipazione in questo business che non era da poco, e la sua quota di Antonio l'avrei dovuta anticipare io, perché in quel momento lui era, diciamo, senza soldi. Dici, io dici, ti porto il marchio, ti porto questo Michele Condurro, che non è il nonno Michele, è il nipote, però si chiamano qua. Dici, e la facciamo in tre, dici, tu la mia quota gliela anticipi tu e piano piano te la do. Francamente era una cosa allettante che mi piaceva e gli ho dato il mio benestare. Tanto è vero che quando poi io sono uscito dal carcere di San Vittore, subito dopo essermi rimesso in libertà, o un po' dopo, perché poi è uscito lui, perché questa cosa poi la stavamo facendo, che poi è uscito anche Sorrentino, dopo un annetto e qualcosa.
1: Un anno dopo di lei?
0: Sì, credo nel 2022.
1: Quindi
0: non vorrei...
1: lei in questo anno non aveva cominciato a realizzare il programma?
0: No, questo programma no, io facevo il mio.
2: Ce le aveva dato la sua disponibilità a che questa cosa potesse farsi. Ecco.
0: Esatto, quando lui esce, poi mi ripropone e mi porta a casa questo Michele, che lui aveva una pizzeria d'asti, questo Michele Condurro.
2: Sarebbe questo nipote del famoso Michele Condurro, la pizzeria di Porcelli.
0: Sì. Credo che si chiama anche lui Michele Condurro, proprio. Insomma, abbiamo parlato...
2: Aveva una pizzeria dove, ha?
0: Lui ce l'ha ad Asti.
2: È andato lei insieme a Sorrentino, se ho capito bene.
0: No, sono venuti loro a casa mia.
2: Come, scusi?
0: Sono venuti loro a casa mia.
2: Avete discusso di questa vicenda?
0: Abbiamo discusso di questa cosa. Questo signore mi è sembrato una persona molto in gamba e avevo dato il mio ok per andare a cercare questa famosa bottega dove poter fare questa pizzeria.
2: La vicenda si è evoluta?
0: Poi, no, perché poi è arrivato, dopo un annetto circa, dopo un po' di tempo, è arrivato il discorso di Idra, questa inchiesta Idra, e ho interrotto.
1: Come, quanto era stato stimato l'investimento in questo affare? Se siete arrivati a questo punto di dettaglio? 100.000 euro.
2: Aveva già trovato un locale, c'era qualche cosa?
0: Stavano cercando, ne hanno vagliati diversi, hanno visto diversi locali, e ce n'era uno che ci piaceva vicino proprio al centro estetico, quello là che avevo io.
2: C'era qualcosa che non la convinceva in questa operazione?
0: Francamente, la cosa che poi, ecco, una cosa che non mi ha convinto, che poi in questo periodo io vedo di nuovo a Castiglia con Amico e con Sorrentino, di nuovo assieme. Castiglia, per quanto persona seria possa essere, a mio avviso è sempre stata una persona che parla al telefono, parla andare a macchina e via dicendo. Quando li ho visti di nuovo assieme, francamente ho rimproverato ad Antonio dicendo, ascolta, io come non ho mai voluto a che fare con Amico e Castiglia all'epoca di Tano, io non voglio passare guai, quindi diciamo che avevo stoppato e frenato il progetto. Poi è arrivato Idra, la Discovery Idra, e chiaramente non si è fatto più niente. Ricordo un particolare dello svizzero.
2: Sì, stavo facendo una domanda, vediamo se risponde lei.
0: Anche a dir di Giancarlo Vestiti avevano questi imprenditori, cioè non è che me lo racconta solo Sorrentino, me lo racconta pure Giancarlo. Perché?
2: Lo racconta sempre in carcere?
0: No, questo me lo racconta già prima.
2: Scusi?
0: Prima. Tra marzo, aprile, maggio 2020, il periodo quello là che ci vedevamo noi.
2: Cosa le dice?
0: Perché io giravo in Ferrari, come gli ho detto la volta scorsa. Girando io in Ferrari lui mi fa una battuta, dice, se ti becco per strada, dice, con la mia, dice, ti spacco in due. Ci si picchi, che macchina hai tu? Io lo sapevo che aveva un Macan, una macchina, diciamo, che non poteva competere. Io ho, dice, il 997 Turbo S, Porsche. E poi casomai sorridendo ci disse, se ci vediamo in autostrada poi mi abbagli e vediamo chi vince. Dopo Sorrentino mi fa, subito dopo, dice, no, dice, non è suo, dice, è di un amico nostro in Svizzera, e mi racconta di questa persona che è miliardario, dice, una persona, dice, pazzesca, dice,
2: e quindi questa
0: ha la possibilità di uscire soldi.
2: Questa circostanza, quindi, se ho capito bene, Sorrentino, l'accenno a questo soggetto svizzero, miliardario e così via, se gliela fa, diciamo, quando ancora era
0: prima dell'arresto.
2: Prima dell'arresto. Poi ritorna a parlare di questo soggetto anche con riferimento
0: al rammarico in carcere di Vestiti, che l'aveva fatto bene.
2: Oltre alla vicenda di queste elargizioni di denaro che poi

0: venivano impiegate da Vestiti e Sorrentino per le varie attività che ha detto prima, usura, cambio cash. Uno dei due, o Vestiti o Sorrentino, o entrambi, le hanno fatto riferimento anche a qualche altra circostanza relativa a situazioni relative ad altri investimenti?
1: Parliamo prima della carcerazione?
0: Di Vestiti. O prima o dopo, durante? Cioè...
1: Vestiti esce lo stesso giorno o in quei giorni di Sorrentino e chiaramente poi io lo vado a trovare a casa. Lui abitava, si era fatto accomodare presso la casa della ex moglie. Credo che siamo a Cologno Monzese.
0: Quando colloca questo fatto lei?
1: Ma credo che fosse dicembre 2022 o lì a poco, novembre. Buona sostanza, lo vado a trovare. Ero io con quattro ragazzi miei.
2: Cosa intende?
1: Gente che lavorava con me.
0: Che vuol dire gente che lavorava con lei?
1: Gente nel settore delle truffe. Gente che
0: lei dice dicembre 2022, lei viene scarcerato a dicembre 2021, poi ci torniamo un attimo.
1: Sì.
0: Lei dopo che viene scarcerato prosegue, diciamo così lo cristallizziamo.
1: Proseguo il mio percorso, diciamo, truffandino, ma gli cambio la veste, cioè non compaio più io nelle aziende, ma fornisco la società e sto un po' più dietro le quinte perché già ero stato sgamato, diciamo, dalla Guardia di Finanza, quindi cercavo.
2: Quindi lei
1: di...
2: andava in giro con questi suoi collaboratori?
1: Sì, uno abitava con me, Sergio Mirabella, quindi eravamo
0: quindi
1: sempre...
0: il modello fondamentalmente di truffa rimane, se ho capito bene, identico, giusto?
1: Sì, sì, il modello è sempre quello, cambia, diciamo, il mio ruolo, che non è più quello di maestro orchestrante all'interno della struttura, ma bensì quello che fornivo le società e la gestivo, diciamo, un po' dalle spalle. Davo direttive, ma le davo in silenzio, senza comparire in azienda.
0: E questo avviene nel periodo successivo alla sua scarcerazione, stiamo parlando quindi del dicembre 2021, giusto?
1: Non subito dopo, no, parliamo di maggio 2022, sì.
0: Da questa attività lei trae dei profitti, innanzitutto questo lo diciamo?
1: Sì, ho avuto i miei profitti, certo. Eravamo a Gallarate, se non ricordo.
0: Prego?
1: Gallarate, per intenderci, eravamo.
0: Ecco, la vicenda di Gallarate, su cui magari ci torneremo quando poi la spiegheremo un attimo. Ecco, dicevo, da questa attività lei continua, diciamo, a trarre anche somme che poi, diciamo, in base a quell'accordo che aveva prima con Nuccio Mazzei e poi con Cristian Marletta, lei continua a onorare quell'accordo che aveva?
1: Non in quei termini.
0: Perché?
1: Perché fondamentalmente poi dopo la carcerazione mia di Rovigo, che ho ammesso anche un po' i fatti e via dicendo, un po' loro li ho visti un po' più scostati, diciamo.
0: Perché?
1: È perché hanno cominciato a vedere magari in me una persona un po' meno affidabile da questo punto di vista. Quindi poi Cristian...
0: Perché che era successo in questa vicenda processuale?
1: Che ho ammesso i miei fatti. Quindi...
2: Aveva detto.
0: E loro non erano venuti a conoscenza di questa
1: certo,
0: circostanza?
1: Certo,
0: certo. Gli aveva raccontato lei, l'avevano conosciuto, saputo da
1: altri? A parte che l'hanno scritto tutti i giornali. A parte che l'hanno scritto i giornali, e poi l'ho raccontato anche io, certo.
0: E quindi loro si erano un po', diciamo, raffreddati i rapporti, possiamo dire così?
1: Ha coinciso anche un'altra cosa che è importante, certo, che magari in un primo momento Cristian ancora era un giovincello che quando gli davi 30.000 euro per operazione gli sembrava una bella somma. In quel periodo Cristian è diventato uno dei narcotrafficanti più importanti a Catania, quindi lavorava su 1 milione di euro, quindi magari non gli interessava più avere questa cosa. Dice, come una cosa, mi mandi qualche cosa, bene, se non mi mandi non ci fa niente.
0: Quindi erano coincise varie circostanze, il ruolo, diciamo, più importante assunto da Cristian Marletta e la circostanza in cui lei ha fatto sedere. Comunque lei mi conferma comunque che lei una parte di questi profitti li destinava sempre a Mazzei, è così?
1: Sì, sì, sì, certamente. Stiamo parlando non più in quei termini, molto meno, perché i profitti erano molto minori, però sì.
0: Quindi c'erano vari fattori che coincidevano in questo senso. Ecco,
1: esatto.
0: Lei mi stava raccontando... siamo arrivati al momento in cui lei nel dicembre 2022 va a trovare Vestiti, perché mi stava raccontando, io gli avevo chiesto, c'erano altri investimenti che coinvolgevano lo svizzero? E lei mi stava raccontando, dice, mi sono andato a vedere, sono andato a casa di Vestiti.
1: No, lo svizzero no, avevo capito che la domanda era riferita a Vestiti.
0: No, mi riferisco agli investimenti legati al soggetto svizzero. C'erano altre situazioni che collegavano Vestiti o Sorrentino a questo soggetto svizzero?
1: ripeto, questo signore gli foraggiava di cash, di denaro, tra o cash o bonifici anche, perché avevano anche loro delle società pulite. Come una cosa che...
0: E questo va bene. Poi
1: avevano una palazzina in comune, mi ricordo, qualcosa del genere.
0: Mi racconti questa situazione. Che cosa quando l'è venuta a sapere questa circostanza?
1: Ma sempre me l'ha raccontata vestiti prima della carcerazione.
0: Che cosa le disse?
1: Che si vantava che aveva questo immobile a Ginevra, mi pare che era a Ginevra, comunque in Svizzera, credo, che aveva questa palazzina con questo svizzero, che si erano comprati questa palazzina.
0: E quindi?
1: Però non
0: quindi so era dire. Un ulteriore elemento, ma questa circostanza le fu confermata anche da Sorrentino successivamente?
1: Credo di sì.
0: Stavano parlando dello stesso soggetto svizzero?
1: Sì, certo. Quello col 997 Turbo.
0: Quindi. Com'è?
1: Questo qui col Porsche 997 grigio.
0: Senta, sempre tornando un attimo a Sorrentino, ricorda per caso qualche altra vicenda che vi vede coinvolti? Stiamo parlando di un arco temporale, diciamo, in qualche modo, diciamo, antecedente ovviamente all'arresto di Sorrentino e di Vestiti. Vi vede coinvolti in qualche interesse economico comune ulteriore?
1: Ma si occuparono all'epoca. Ricordo il periodo che gli diedi io da fare scomparire due Maserati.
0: Mi racconta questo episodio, a che cosa si riferisce questo episodio e chi sono i soggetti coinvolti.
2: E poi facciamo una pausa.
1: Sì, è ben gradito, Presidente. Che io avevo a noleggio preso con le società due Maserati Levante.
0: Che società era, ti ricorda?
1: Ed il 3B credo che si chiama. Comunque, sì, è sicuro che quelli fosse... là intestati a Pietro Milani, per intenderci.
0: Ecco. Che società era?
1: Società edile. Una edile e una alimentare.
0: Che lei utilizzava per commettere quelle truffe?
1: Per commettere i miei reati truffaldini.
0: Stiamo parlando di arco temporale.
1: Inizio 2020.
0: Cosa succede e perché vengono...
1: Prendo queste due Maserati, Levante, le tengo per un paio di mesi.
0: Ma le prende con le prende
2: società, alla società?
1: Sì, al leasing.
0: Si tratta di autovetture che hanno un valore di?
1: A superiore alle 100.000 euro cada uno. Una all'epoca gliela diedi, ci camminava Cautar, la mia compagna, e un'altra ci camminavo ogni tanto io. Poi succede che se non paghi le rate alle lunghe, gli scatta la segnalazione. Quindi due sono le cose, o gliela torni o la fai scomparire. Quindi facendola scomparire ti danno un quid che può essere 10.000, 15.000, 20.000 e mezzo, e queste macchine poi vanno all'estero, vanno reclonate, retargate.
2: Cioè, vengono pagate
1: a un quid, diciamo, a un tot.
2: Molto poco.
1: Certo.
0: Che cosa fece lei nell'occasione?
1: Fosse una macchina rubata, sì. Perché poi dopo devi fare la denuncia.
0: Nell'occasione lei come si regolò e che cosa fece?
1: Mi ricordo, se non mi ricordo male, che gli diedi tutte e due macchine, tutte e due, no, macchine fisicamente, gli diedi la disponibilità di poter interessarsi se c'era qualcuno che le voleva comprare per questo famoso quid. E all'epoca credo, mi ricordo che si interessò Sorrentino e Castiglia. E non sono certo se tutte e due, ma una la consegnai personalmente a Castiglia, che si occupò lui stesso poi di darla. All'epoca mi diede, se non sbaglio, 10 o 15 mila euro, non ricordo bene.
0: Ricorda se anche l'altra fondamentalmente forma oggetto pure della stessa...
1: Ricordi? Non la sento, dottore.
0: Ricorda se anche l'altra macchina fu la stessa cosa?
1: Non ho certezza, anche perché queste cose con le società le facevo spesso. Poi ricordo anche una, gliela diedi a Ernani Antonio, quindi non so se questa qui o un'altra, comunque una sicuro.
0: Senta, lei nel verbale del 7 ottobre 2025, a pagina 126, racconta questo episodio e dice fondamentalmente, parla di questa monetizzazione di queste autovetture con 10-15 mila euro per ogni autovettura. Dice, in quel periodo ricordo che ne avevo due, una la voleva Antonio Sorrentino, una me la fece sparire Castiglia. ricorda questa circostanza?
1: Sì, sì, quello che sto dicendo io, però su quella di Antonio Sorrentino credo che poi non si è fatto niente.
0: Quella di Castiglia invece si ricorda esattamente che dice,
1: la fu... Quella di Castiglia me lo ricordo al 100%. E poi è la stessa cosa, cioè non...
0: Cioè, un'ultima vicenda, Presidente, di 5 minuti se vogliamo...
2: Va bene, perché il signor Cerbo è stanco, sì,
0: È una vicenda coeva a questa, diciamo, in qualche... Lei ha detto prima, questo episodio si colloca prima dell'arresto di Vestiti e di Sorrentino, è così, giusto? Possiamo dirlo?
1: Sì, sì, siamo nel periodo subito prima, antecedente, quindi aprile, marzo, aprile, quel periodo.
0: Senta, ricorda qualche vicenda che vede coinvolta la società Sky?
1: Sì.
0: Mi dice fondamentalmente... Qual è questa vicenda e chi sono i soggetti coinvolti?
1: Sì, in buona sostanza io c'avevo un amico che si chiama Alessandro, noi lo chiamavamo il ciccione perché è 200 kg, si chiama Alessandro Vendaloro, Vendaloro, comunque una persona che mi corroborava nella vendita di materiali miei truffati e via dicendo, che mi presentò un tale che lavorava, era il direttore della Sky Italia Milano, non so di quale sede, che aveva bisogno che lui, essendo che aveva la facoltà di emettere fattura con la partita IVA di Sky per lavori X, dice, ci mettiamo d'accordo, dice, io ti faccio, tu mi fai la fattura come che mi hai fatto dei lavori, dice, io ti faccio il bonifico dalla Sky e poi ci mettiamo d'accordo sull'importo. Onestamente questa cosa Alessandro me l'ha proposta a me, ma la girai a Giancarlo e Sorrentino Antonio, perché loro più di me erano specializzati proprio in questa cosa che dicevo poc'anzi, delle false fatture su bonifico che poi ti escono i contanti. Non avevo bisogno di guadagnare francamente le 2.000, le 3.000 euro, non mi interessava.
0: Ricorda e gliela quando... girai. Ecco, scusi, sì. Prego, prego.
1: E gliela girai personalmente a Giancarlo e ad Antonio, che su loro richiesta invitarono questo Alessandro Vendaloro presso la Starline, si sono poi visti, si sono messi d'accordo tra di loro e non so poi se è andato in porto o meno, anche perché, ti ripeto, li ho messi in contatto, ma non mi interessava.
0: Si trattava di, potenzialmente di importi di
1: sì, sì, fatture di 5.000, 6.000, cose tipo ristruttura. Lui mi parlava del condizionatore che si era rotto, se c'hai un'azienda di condizionamento, cioè 10.000, quindi sì, sì. Che poi alla fine quello che andava a guadagnare erano 1.000, 2.000 euro, francamente non mi interessa.
0: Si ricorda chi è che gliene parlò, chi, quando gliene parlarono, quando lei gliene parlò a Vestiti, ha detto a Sorrentino?
1: Quando gliene parlai?
0: A quale arco temporale ci riferiamo?
1: Il periodo è quello, sarà aprile 2020.
0: Si ricorda lei dove stava svolgendo attività lavorative truffaldine, come le chiama lei?
1: Bologna.
0: Prego?
1: Bologna. Castello d'Argile.
0: Ricorda se anche Castiglia partecipò anche a questo incontro?
1: No, Castiglia partecipò a questo incontro, questo qui della
0: sì,
1: Sky?
0: Sì.
1: Credo di no. Castiglia lo rivedo sempre a Castello d'Argile con Antonio Sorrentino, non mi ricordo se c'era anche Vestiti, che cercavano una società vera, come gli ho spiegato, che mi hanno portato l'esempio del consorzio Marin, sì, che stavano guadagnando bene con questa prestazione di manodopera fittizia ai fini di non pagare i contributi fiscali. Dici, c'hai tu un'azienda vera che conosci, che gli possiamo somministrare noi dipendenti? Loro in quel periodo avevano un tizio, mi ricordo, che lui dice che mi conosceva, sì, un tale, mi ricordo il pecco Champagnino, una cosa di questa, che lui diceva che mi conosceva ma io non lo conoscevo, sì, che gli stava sbrigando queste cose.
0: Perfetto.
1: E Giancarlo gli disse una cosa, dice, vai da Willy, dice che sicuramente, dice, si metterà a disposizione.
0: Giusto per la... Per completezza, nel verbale del 7 ottobre, una trascrizione del verbale del 7 ottobre 2025, a pagina 125, quando sta raccontando questo episodio, dice Castiglia e Sorrentino vengono a Bologna e racconta, sì, questo episodio. Quindi Castiglia, secondo il suo racconto, era presente. Magari,
1: sì,
0: ora che le ho contestato questa circostanza, le è venuta in mente.
1: No, avevo il dubbio se era presente Vestiti o meno. No, Castiglia. Castiglia è certo.
0: Castiglia è certo. Quindi non era presente. Effettivamente aveva detto, scusi, Castiglia e Sorrentino non c'era Vestiti. Va bene. D'accordo, allora il Presidente vuole fare una pausa.
2: Certo.
0: Signor Cerbo, buon pomeriggio.
1: Buon pomeriggio anche a voi.
0: Io direi di riprendere il nostro, diciamo, nostro esame dal periodo successivo alla sua scarcerazione nel dicembre del 2021.
1: Sì.
0: poco fa, rispondendo a una domanda, diciamo, che ne avevo fatto, ha iniziato a, diciamo, descrivere la sua situazione e ha fatto riferimento alla, a una truffa commessa a Gallarate. Ecco, cosa succede dopo la sua scarcerazione? Al di là degli incontri che ci ha descritto, lei riprende a svolgere la sua attività delittuosa anzitutto?
1: Assolutamente sì, anche se in una forma leggermente diversa, nel senso che non comparivo più personalmente io all'interno delle aziende, ma mandavo i miei buyer, quindi diciamo che la gestivo sempre io, ma da dietro le quinte.
0: Si occupava, lei ha detto prima, della creazione sempre delle società, diciamo in qualche modo, e del loro utilizzo con
1: le medesime finalità. Le creavo sempre io, le costruivo io, le rendevo appetibili da un punto di vista del credito finanziario, e poi la messa in opera però la lasciavo ai miei operatori, diciamo.
0: Ha già descritto i rapporti con il clan Mazzei con riferimento a eventuali distribuzioni dei profitti legati a questa attività, che l'ha detto prima erano inferiori rispetto a quelle...
1: Non erano più le stesse somme, anche perché gli importi si sono ridotti notevolmente, perché non essendoci più io, chiaramente le cose andavano, cioè, si è ridotto un po' tutto.
0: Ecco, qual è la prima, diciamo, in qualche modo, tra virgolette, vicenda, l'abbiamo citato prima Gallarate, l'aveva indicata lei, sì, che lei colloca in quale arco temporale e con quali società?
1: Siamo nel 2022, sì, quindi quello che è la primavera, a cavallo con l'estate del 2022, la società credo che fosse la CM Costruzioni,
0: sì,
1: e comunque sia capitava che poi le società magari se ne scaricava una e gliene dava un'altra, quindi può capitare che erano più di una. La sì. CM sicuro,
0: sì.
1: CM Costruzioni, comunque è un procedimento che è già... in certo qual senso è in atto il procedimento penale, quindi c'è tutto
0: sì.
1: documentato.
0: Prego, prego.
2: Cioè in questo momento pende procedimento penale? Ho sì. capito bene?
0: Stavo dicendo, quindi in qualche modo è la vicenda che riguarda questa società, le modalità identiche. I soggetti di cui lei si è avvalso per questa attività quali sono? Sono gli stessi soggetti che operavano con lei prima?
1: Sempre gli stessi soggetti.
0: Cioè in particolare
1: l'entourage è sempre quello. Magari qualcuno entrava, qualcuno usciva, però bene o male.
0: Il nome di questi soggetti, cioè, si ricorda qualcuno?
1: Salton Daniele, Alfarano Luigi, Impellizzeri Salvatore, il Sergio anche,
0: Sergio
1: Mirabella, cominciava anche lui, diciamo, a immettersi in questo mondo, a fare il buyer. E poi chi c'era? Marletta Riccardo, che si occupava di logistica.
0: Si tratta di soggetti che avevano operato con lei anche nelle vicende che riguardavano Rovigo?
1: Da sempre.
0: Da sé. Quindi sì. hanno proseguito nonostante gli arresti e nonostante, diciamo,
2: suoi collaboratori stabili.
1: Stabili, sì, quantomeno dal periodo dopo Scarface, quindi dopo il 2018, quando sono risalito a Milano a riprendere quello che avevo lasciato.
0: Perfetto. Gallarate è un'esperienza che dura quanto?
1: Dottore, queste sono esperienze che durano al massimo 5-6 mesi.
0: Anche in questo caso è accaduto così?
1: Sì.
0: Dopo Gallarate, diciamo, in qualche modo ci sono altre vicende sempre dello stesso tipo che lei pone in essere sempre
1: sì.
0: con i soggetti?
1: Sì, Venturace ha continuato Torino, Pianezza per l'esattezza. E...
0: con quale società se lo ricorda? Se lo ricorda? Beh, un fatto, diciamo, in qualche modo non rilevante. Poi dopo Torino?
1: Dopo Torino c'è stata anche Savona.
0: Sì.
1: Savona però ancor più delle altre mi ha visto meno presente, in quanto io poi c'è stato il periodo che io ero agli arresti domiciliari. Quindi diciamo che
0: lei colloca in che arco temporale?
1: Glielo dico subito. Settembre 2023 può essere? Un attimo.
0: È 23?
1: Prima che dico, mi faccia fare un conteggio. Sì, sì, sì, sì, credo che sia settembre 2023.
0: 22?
1: 23, credo che sia settembre.
0: Se partiamo dalla
1: poi io a Natale mi sono, quindi settembre 2022.
0: Ma come mai viene posto nuovamente domiciliare? Sta in detenzione domiciliare forse?
1: Allora, è documentato.
2: Infatti non ho seguito questa evoluzione.
0: Era stato scarcerato e sottoposto.
2: Forse era in esecuzione di pena.
1: Mi spiego meglio. Esatto, come dice il Presidente, è arrivata poi il definitivo di dei reati comuni di Scarface. Quindi,
2: che era per anni?
1: Per bancarotte fraudolente.
2: Sì, no, ma per quanti anni condanna?
1: Ma un annetto, un annetto e mezzo. E poi quindi, però sono entrate man mano altre condanne che hanno fatto poi l'unificazione del reato.
2: Il cumulo,
1: esatto.
0: Quindi lei colloca nel settembre 2022 il momento in cui viene posto in esecuzione pena in detenzione domiciliare, così?
1: Sì, però mi faccia fare un ragionamento, perché sto dicendo una cosa per un'altra. Io mi sono lasciato la Cautar, che era l'Immacolata del 2023.
0: Dopo quindi, la discovery di Idra?
1: Sì. Quindi il periodo di Savona si colloca nel settembre di quell'anno, quindi mi correggo, 2023.
2: E lei era ancora in detenzione domiciliare?
1: Ero in detenzione domiciliare.
0: Quindi diciamo, a seguire le esperienze diciamo, legate a vicende di truffa sono Gallarate, Torino, giusto?
1: Torino, Savona.
0: Savona. Dopo Savona ci sono altre esperienze di questo tipo?
1: No, perché poi sono stato per un periodo ai domiciliari e poi mi hanno, no mi correggo, poi subito dopo un annetto e qualcosa ho ripreso, diciamo, ero in libertà nuovamente, in affidamento in prova ai servizi sociali, credo, e c'è stata a Cavenago, un'altra operazione a Cavenago.
2: Sì. Perché si sente un rumore di fondo che... Allora, forse è il pubblico ministero che su mia sollecitazione sta vicino al microfono, ma troppo. Allora, l'ultima frase che lei ha detto, anche io non l'ho sentita.
0: Mi correggo, dopo Savona...
1: Dopo Savona c'è stato Cavenago, per l'esattezza.
0: Ecco, anche la vicenda di Cavenago ha le caratteristiche identiche a quelle che ha descritto in precedenza.
1: Identiche, dove io già a stento ci andavo saltuariamente. Poi ricordo un episodio a Savona, mentre che mi si sta facendo pensare sempre riconducibile a vestiti. Facciamo un piccolo passetto indietro, che abbiamo saltato un passaggio.
0: Sì.
1: Scarcerano a vestiti, credo che era dicembre 2022. Io lo vado a trovare a casa, era lui a casa della ex moglie, mi raccontava che quasi per gentilezza l'ex moglie le aveva dato la possibilità di appoggiarsi.
2: Dov'era questa abitazione?
1: A Cologno Monzese.
0: Che vuol dire per gentilezza?
1: Perché sono divorziati da una vita, quindi l'ho trovato là e mi è sembrato strano, anche perché l'ho lasciato che lui era compagno, la sua compagna era Sangalli Daniela.
0: Questo rapporto si era interrotto nel frattempo con la Sangalli?
1: Sì, si era interrotto.
0: Sa il motivo per cui questo rapporto si era interrotto?
1: A dir di vestiti non si era comportata adeguatamente,
0: cioè?
1: Durante un colloquio, non mi ricordo che, invece poi la verità ho saputo io dagli altri, anche da Castiglia, che durante la detenzione di vestiti la Sangalli Daniela si frequentava con un soggetto che mi è stato detto essere il nipote di uno dei due albanesi presenti in Idra. Poi non so se è vero.
0: Quindi ne ha determinata una rottura.
1: Non ho capito.
0: Era stata determinata una rottura con la Sangalli, giusto?
1: Certo, è chiaro.
0: Lei quando va in casa di vestiti, sta agli arresti domiciliari, che le sappia?
1: Domiciliari no, però aveva la firma, perché gli ho fatto compagnia io ad andare a firmare nel comando, quello là vicino casa sua. All'epoca aveva una 500 Abarth colore Bordeaux.
0: All'epoca aveva, scusi?
2: Una 500 Abarth?
1: Lui aveva una 500 Abarth e nonostante Bordeaux. Io ero con i miei ragazzi che avevano la macchina che mi aspettavano, dice andiamo, dice fammi compagnia, sono salito in macchina con lui.
2: Per andare a firmare.
1: A firmare.
0: Sì. Ecco, lei lo va a trovare, ma io, sua spontanea volontà, perché lui la chiama, perché qual è, diciamo, in qualche modo?
1: No, è diciamo un rito, diciamo,
2: è un'usanza,
1: ordinario,
2: lei l'ha già detto.
1: Esatto.
2: Si fa, è
1: come
2: una
1: lo
2: cosa
1: è stato
2: che
1: per
2: fa.
1: Me, lo... E infatti, tant'è vero che in quell'occasione gli diedi io 5.000 euro di, come un sostentamento, diciamo, un benvenuto, si usa così, senza, senza pretesa di restituzione.
0: Le preciso la domanda, capisco l'usanza, dico, fu lei a contattare vestiti, a dire guarda, aveva il numero, venne a sapere di questa, da chi venne a sapere di questa scarcerazione anzitutto?
1: Non...
0: se se lo ricordi.
1: Faccio fare mente l'ora, vabbè, si sapeva, dai, era anche uscito Sorrentino, però non mi ricordo.
0: Non si ricorda il momento in cui si è perfetto.
1: Però lui era contento di vedermi, altrettanto io, perché come ho sempre detto, vestiti,
2: quindi
1: abbiamo sempre avuto un ottimo rapporto.
2: Anche se lei andò spontaneamente?
1: Sì, sì, spontaneamente, no, no, assolutamente, di mia iniziativa.
2: Di sua iniziativa?
1: Come una mia riconoscenza nei confronti di un amico che era in difficoltà, perché dopo anni di carcerazione, vuoi o non vuoi, le difficoltà ci sono sempre. Quindi, diciamo, in aiuto e in sostegno di un amico lo andai personalmente io a trovare.
0: No, e non si ricorda come avvenne il contatto, cioè come lo chiamò, come lo contattò, questo se ho capito bene, giusto?
1: Mi ricordo che poi noi ci sentivamo con un signal, con un telefono che avevamo, diciamo, dedicato, che non era quello nostro, fisso. Ma chi mi invitò o perché, non mi ricordo.
0: Non si ricorda. Comunque, partiamo da questo primo incontro, che è l'altra domanda che l'avrei posto, poi magari ci ricolleghiamo nuovo alla domanda precedente. Dicevo, questa prima volta lo incontra e lei lo colloca dopo la, subito dopo la scarcerazione di vestiti.
1: Subito dopo, nei giorni che è stato scarcerato.
0: Perfetto, l'ha detto prima, lo va a trovare, di cosa parlate? L'ha detto prima, gli porto 5.000 euro, se ho capito bene. Gli regalo.
1: Sì, ma questo dei 5.000 euro è stato una frazione di secondo, proprio alla fine, cioè, te ne dille, Giancarlo, che te pone sempre. Ah, grazie, frate, grazie, cioè. Punto. Non
0: invece nella prima parte della sua, del vostro incontro avete parlato di qualcosa, diciamo, della insomma.
1: Ma si parlava ma un po' del più e del meno, i tuoi cugini che dicono, come stanno, salutameli, e poi di chi si parlava?
0: No? Cioè le chiese, esatto, di Mazzei, di Cristian Marletta.
1: Sì, sì, i miei cugini, dicevo, saluti, quando intendo i miei cugini parlo dei Mazzei.
0: Le chiese, cose relative anche a altri soggetti che facevano parte di quell'unione, le raccontò qualche episodio, le parlò di Castiglia, di altre persone di cui le aveva parlato per esempio in carcere nel 2021.
1: Sì, sempre di Castiglia, che ce l'aveva con lui, che si lamentava di Castiglia. Poi c'è stato un momento invece che poi ho incontrato a Castiglia, prima che me lo dimentico, e mi ha raccontato che si sono incontrati Castiglia con vestiti per caso, e come che gli dice questo, dice, quando ci sono di spalle, questo Castiglia me lo dice, dice mi vuole ammazzare di qua, di là, dice, e poi dice l'ho incontrato, dice, come che non era successo niente, dice baci e abbracci.
0: Quando gliel'aveva raccontato questo episodio Castiglia, in occasione di che incontro?
1: Ma me l'ha raccontato poi nel periodo che io lo vedevo con Antonio Sorrentino, il discorso delle pizzerie, è stato quello il periodo.
0: Ho capito. Ecco, in questa circostanza racconto di averlo reincontrato, diciamo, in qualche modo. In questo incontro, sempre il primo incontro, detto successivo alla scarcerazione, al di là di questo scambio di battute, altre cose, ne avete affrontato, avete individuato, lei ha detto prima, ci sentivamo tramite Signal con un numero dedicato, ho capito bene?
1: Sì, sì, io c'avevo un numero mio... diciamo che non era quello là intestato a me, gli ho dato il numero questo, lui anche ne aveva un altro e ci sentivamo sul Signal.
0: Capito. Quindi avete concordato questa modalità comunicativa, è così?
1: Sì, esatto.
0: Perché su Signal?
1: Perché ritenuto un po' più, cioè più riservato rispetto a WhatsApp.
0: Ho capito.
1: Per non essere intercettati, chiaramente.
0: Per non essere intercettati. Quindi lei gli fornì un numero telefonico suo e lui le fornì un numero telefonico.
1: Esatto.
0: Se si ricorda, guardi, io non ero presente, se si ricorda altre circostanze che erano di cui avete avuto modo di parlare in quell'occasione?
1: Ma guardi, sicuramente, però non mi sovviene nulla di importante.
0: Ecco, vabbè, vi lasciate, lei ha detto prima, io l'accompagno anche a firmare, giusto?
1: Sì.
0: E gli do anche 5.000 euro, lui accetta questa sua...
1: Sì, sì, sì, sì, sì.
0: Ma era un prestito o era un regalo che gli faceva?
1: No, come ho detto poc'anzi, si usa così, poi non glielo ho mai chiesto.
2: Sì, l'aveva già detto.
0: Perfetto. Lo rincontra successivamente, se sì, quando?
1: Lo rincontro successivamente, magari ci sentiamo nel frattempo, un episodio che mi ricordo, che poi lui si è riaffacciato, lui si è riaffacciato da me, che in buona sostanza recriminava il fatto che io mi ero messo in business con Antonio Di Miccoli.
0: Ce lo spieghi?
1: Ricorda che Antonio Di Miccoli erano tutti e tre assieme, poi dopo che l'hanno carcerato Antonio si è fatta la sua strada, io ho fatto il business diretto con Antonio, diciamo che aveva preso il suo posto commerciale. Bene, questa cosa non gli è stata bene a lui. A me non mi poteva fare questo discorso di pretesa, ma me lo fece per Di Miccoli. Dice: preparami il conto di tutto quello che gli hai venduto, quanto ha guadagnato, quanto ti ha dato. Dice: perché se Di Miccoli ha potuto fare il business con te, dice, l'ha fatto perché tu gli hai dato fiducia, perché sai che ci sono di mezzo io. E l'ho corretto. Giancarlo sicuramente sì, ma la fiducia di Miccoli se l'è anche conquistata, perché è sempre stato coerente e puntuale nei pagamenti. Comunque sia, non gli ho mai fatto un conteggio, anche perché mi sembrava inappropriato. Gli ho detto, saranno state un 300-400 mila euro di merce, credo. Poi mi sono visto con Di Miccoli.
0: Così, lui che cosa pretendeva fondamentalmente da Di Miccoli?
1: Lui pretendeva che quando lui faceva affare con me nel periodo della detenzione, Di Miccoli doveva mandargli qualcosa a lui, a Giancarlo, cosa che invece lui non ha fatto o ha fatto relativamente.
0: E questo è il motivo per cui Vestiti venne da lei a chiedere conto di quanto aveva acquistato Di Miccoli?
1: Esattamente.
0: Successivamente cosa successe? Lei
2: stava dicendo cosa gli ha risposto. Cosa ha risposto lei a Vestiti?
1: Sì,
2: ha detto, mi pare di aver capito, io il conto
0: gliel'ha presentato il conto?
1: No, glielo ho fatto anche fatto. Perché non mi sembrava coerente.
2: Gli aveva detto...
1: Meno male, saranno state 300-400 mila euro, adesso la cifra non me la ricordo in maniera precisa, però ciò conferma che poi lui ci andò perché in quel periodo Di Miccoli era il mio maggior acquirente, quindi io francamente avevo interessi a cautelarmelo. Mi ci sono visto e mi ha spiegato, diceva che è venuto, dice, con la pretesa, con quell'atteggiamento che ci ha vestiti di prepotenza, dice, mi ha chiesto conto e soddisfazione, dice, io per togliermelo, scusate il termine, dai coglioni, dice, gli ho dato una partita di abbigliamento, una partita significa uno stock di abbigliamento che c'era dentro, dice, gli ho detto venditelo, dice, e basta.
0: Quindi in qualche modo si erano accordati per definire questa situazione, è così?
1: Sì, sì, però mi ricordo pure che c'è stato un momento dove che per mettere la pace io tra i due, perché a me interessava Di Miccoli, gli ho detto, ma al limite, ora che lui è fuori ed ha bisogno, è bisognoso, quando tu compri qualcosa da me ti faccio un piccolo sconto in più, mezzo punto glielo regalo io, mezzo punto glielo dai tu e gli diamo un punto a lui. Lui non era d'accordo, Di Miccoli, su questa cosa. E poi si sono messi d'accordo, però mi sa qualcosa, una prima transazione andò in botto in questi termini, perché mi ricordo che gli fece uno sconto maggiore e mi disse che era destinato anche, quindi uno o due colpi è andato.
2: Solo in una o due occasioni?
1: Sì, sì,
2: poi...
1: sì, poi basta. Anche perché poi lui...
0: Lei con Vestiti poi ha continuato sempre a sentirsi.
1: Sì, stavo dicendo questo, anche perché poi lui si è ripreso un po' economicamente, anche da un punto di vista. Un giorno è venuto, per farle capire, a Savona, in questo capannone, ci siamo andati, ci siamo trovati lì.
0: E dove stava esattamente? Nella città di Savona?
1: No, ad Alassio, come si chiama?
0: Nel corso dei verbali del... interrogatore del 7 ottobre fa riferimento a Villanova dal Benga.
1: Villanova dal Benga, esatto.
0: Conferma questa circostanza?
1: Sì, sì, sì, sì, mi venne a trovare lì su appuntamento.
0: Quando abbiamo parlato di Savona era fatto Villanova dal Benga, in provincia di Savona.
1: Sì.
0: Lei si trovava lì per quale motivo?
1: No, io ci sono andato apposta perché doveva venire lui che doveva vedere una partita di merce importante. E quel giorno venne con un tale Ciccio, credo che si chiama Palamara, o comunque sia un personaggio di caratura andranghetistica abbastanza importante e conosciuto a Milano, perché in quel momento il nome c'è subito collegato, io credo che sia Palama, comunque parente dei Morabito per intenderci.
0: Questa circostanza per cui si trattasse di Ciccio Palamara gliel'aveva già preannunciata Vestiti quando vi eravate messi d'accordo per vedervi, oppure lei se l'è visto spuntare improvvisamente questo soggetto?
1: Devo essere sincero, non me lo ricordo, però quando lui venne mi parlò di questa cointeressenza che aveva adesso con la famiglia Morabito e con questo, tanto da propormi a me di prendere su loro iniziativa un capannone a Milano e fare da fermo deposito della mia merce cioè anziché a Savona, che viene male a portare clienti, dice prendiamo un capannone a Milano, la stazioniamo a Milano, che tramite Ciccio, questo qui, c'ha i suoi agganci, dice, e in un paio di mesi, dice, tutto quello che arriva, era tornato di nuovo al suo discorso, tutto quello che arriva, passate a me, dice, te lo vendo io. Io,
2: francamente, ma era presente questo Palamara quando vi siete visti,
1: certo,
2: a Savona?
1: Certo.
0: Come glielo presentò, mi interessa capire.
1: E, come Ciccio, è un ragazzo, avrà un 45 anni, rotondo.
0: Le disse chi era, siccome le ha fatto prima riferimento a Palamara, ai Morabito, che le disse?
1: Sì, dei Morabito, un personaggio importante, me lo presentò come un personaggio...
0: Sta comandando Ido a Milano, dicevo.
1: Diceva una persona influente.
2: Sta comandando lui
1: a Milano. Dicevo,
0: e questa cosa la disse davanti a questo Ciccio Palamara?
1: No, in disparte.
0: Che le disse? Sta comandando lui.
1: Che è un personaggio di una certa caratura criminale. Questa ma io cosa già lo sapevo perché il nome lo conoscevo, quindi non c'era bisogno che me lo diceva lui.
0: Ho capito. Questa cosa gli ha detto in disparte prima di incontrarvi, dopo che vi eravate incontrati quello stesso giorno?
1: No, quel giorno al capannone da me, mentre lui guardava la merce, Ciccio,
0: sì?
1: Lui parlava con me e mi faceva questi soliti discorsi suoi. E questo è un personaggio importante, che ora lui è vicino anche a questi e via dicendo.
0: Quindi diciamo in qualche modo evidenziava l'esistenza di un rapporto dello stesso Vestiti con questo Ciccio.
1: Una cointeressenza economica.
0: E propone a lei questa, diciamo, tra virgolette, società, se così, chiamiamola così, quell'idea di lavorare insieme, è vero?
1: Esatto.
0: Lei cosa risponde, se risponde qualcosa all'immediato?
1: No, io ho risposto in questi termini, la merce è a disposizione, rimane qui, io puntualmente ti faccio avere le fatture, come è sempre stato, via email, quindi quando c'è una fattura di tuo interesse, il cliente si fa una passeggiata e viene qua. Ho lasciato detto.
2: Lei ha rifiutato
1: certamente
2: questa proposta del capannone.
1: È chiaro.
0: Per quale motivo?
1: Torniamo sempre lì. Io, dottore, non so se mi sono spiegato bene, io avevo paura a intrecciare diciamo, i miei interessi con questi soggetti. Quando lo facevo era perché non ne potevo fare a meno, ma se io potevo farne a meno, io mi vendevo la merce per i fatti miei, come ho una vita che faccio, non è che ho avuto bisogno di Giancarlo per vendere la merce, l'ho sempre venduta io. Però capisco che in un contesto simile si doveva agevolare e lo agevolavo, punto. Quindi gli ho detto chiaramente che rimaneva a disposizione, quello che gli interessa, la scontistica è questa, i pagamenti sono questi, sempre comodi e lunghi come li hai avuti tu. Cioè era ritornato a essere quello prima del suo arresto, diciamo che
0: lo vede a fianco però di questo soggetto con cui opera, diciamo, per come lei ci ha descritto, operava, diciamo, in società, è così?
1: Esatto.
0: Senta, prima della sua carcerazione, lei lo ha descritto più volte, lo stesso Vestiti era sempre, lei ce l'ha detto prima, sempre in compagnia di Crea Santo.
1: Prima della sua carcerazione.
0: Tanto sì. Dice, lei stava sempre alla Starline, uso la sua espressione, se la faceva alla Starline.
1: Sì,
0: di questa figura, in occasione di quell'incontro o successivamente, se ne ha modo di parlare? Se sì,
1: non mi ricordo in che occasione me ne parlò male come una cosa che si erano allontanati perché si era disinteressato Crea durante la detenzione di Giancarlo.
0: Che cosa disse fondamentalmente? Ti ricorda se per caso questa, diciamo, in qualche modo interlocuzione avvenne proprio in quell'occasione, quando venne Ciccio Palamara?
1: Credo di sì, anche in quell'occasione, come una cosa che lui si stava giustificando che era vicino adesso, anziché alla famiglia Crea, alla famiglia Morabito.
0: E avvenne alla presenza anche di Ciccio Palamara?
1: Certo. No.
0: È sicuro di questa circostanza? Provi a fare mente locale.
1: No, ha ragione, lui mi disse testuali parole all'epoca, dice adesso, dice ecco, poi piano piano ci penso.
0: Vabbè, certo, chiaro.
1: Mi disse come una cosa che questo Ciccio Palamara ha calato la testa dicendo come una cosa, non ne ha parlato, ha confermato che questo Santo Crea non si era comportato bene nei confronti dei vestiti, dice ma tutto questo, dice adesso non può succedere, dice perché è vicino a me, come una cosa, mi ha confermato la ricezione di Giancarlo vicino a loro.
0: Allora. Il motivo per cui si era rotto questo rapporto, si era raffreddato il rapporto con Crea Santo, a cosa era ricollegabile, se ve lo disse Vestiti?
1: Durante la detenzione che non si erano comportati bene.
0: Cioè?
1: No, non è sceso nei particolari.
0: In che senso?
1: Non è sceso nei particolari.
0: lei comprese quale ha la ragione, diciamo, in qualche modo, siccome magari nel contesto, diciamo, dialogico, nel contesto
1: secondo
0: della discussione,
1: me, ma è un, c'è un mio pensiero,
0: non una delusione, vabbè,
1: è il discorso economico che non ha preso parte per come doveva prendere e durante quindi... la detenzione, vestita, ha avuto mille problemi, cioè, abbiamo visto che nessuno lo hanno cercato di scalzare, non gli davano quello che gli dovevano dare, lui tramite Tollarino, tramite me i miei cugini, e invece questo crea, a quanto ho capito, si è fatto un po' gli affari suoi. Credo che sia questo, ma non me l'ha mai confermato.
0: Però lei ha manifestato che il problema era legato al comportamento del CREA durante il periodo della detenzione.
2: Periodo.
0: Esatto. Giusto?
1: Sì.
0: Così? L'ha detto prima, ricordo che lo stesso Ciccio Palamara abbassò la testa dicendo ora non ci sono problemi perché sta con me.
1: Sì, sì, mi ha confermato, diciamo, la sua vicinanza.
0: Ricorda se vestiti in quell'occasione o in occasioni successive fece riferimento anche a attività economiche, al di là di quella di proporle, diciamo, in qualche modo un capannone dove fare una sorta di fermo merce insieme. Le disse di che cosa si stava occupando?
1: Traffico d'erba, tant'è vero che poi nei giorni a seguire, sarà passato un mesetto, non mi ricordo, venne da me con molta educazione, quale Giancarlo, che è una persona molto educata, mi chiese la gentilezza, dice guarda, dice non ti ho mai chiesto niente, dice fammi la gentilezza, dice che ho avuto un problema, che in poche parole amico Gioacchino, che stavano trafficando, ecco, è saltato un particolare, poi con amico Gioacchino in questo periodo si sono riavvicinati loro, si sono rimessi in business. Nonostante il periodo della carcerazione che c'era stata quella, si ricorda quella contrapposizione che lui era passato con i fidanzati, era vicino. Poi quando è uscito si sono rimessi tutti assieme di nuovo, anche con i fidanzati, e stavano trafficando in erba, ricordo questo particolare perché mi chiese 15.000 euro che aveva avuto un problema con degli albanesi, che gli doveva corrispondere una cifra importante, gli mancavano 15.000 euro dovuta alla Zambo. Cioè amico gli aveva fatto la truffa a vestiti di quest'erba e se n'era scappato in Sicilia. Come che avevano assieme questo traffico d'erba, poi da un certo punto è scomparso, cioè si è preso la droga, l'ha
2: materialmente
1: l'ha venduta, insomma sì, ha avuto vestiti un problema che doveva andare a corrispondere,
2: doveva pagare
1: il capitale della fornitura, esatto, non avendo più la fornitura. Quindi gliel'ha messo lui di tasca sua, perché è una persona, come ho sempre detto, che onora i debiti, con me è stato sempre puntuale, gliel'ha messo di tasca sua, gli mancavano 15.000 euro, è venuto umilmente a casa mia, me li ha chiesti, ricordo in quell'occasione che gli dissi torna domani, dopodomani, che c'avevo 15.000 euro nella tasca, e glieli diedi, c'era anche, ricordo in particolare, la sua attuale compagna, che è un avvocato, una signora molto distinta che mi ha presentato Giancarlo in via Traiano sotto casa mia. In quell'occasione gli diedi io o il saldo o una parte, non mi ricordo, comunque glieli diedi questi.
0: Perché lui in occasione di un incontro le chiese questi 15.000 euro giustificando la richiesta con l'esigenza di dover coprire questo debito, no?
1: Sì.
0: Di droga legato ad amico. Lei non aveva questi 15.000 euro con lei dietro quando glielo chiese?
2: No, l'ha detto.
1: No.
0: E l'incontro, no. L'incontro con la compagna, questa persona distinta, avvocato, avvenne in quell'occasione o nell'occasione della consegna?
1: Della consegna, parziale o totale, non mi ricordo, comunque sia, in una consegna di denaro da parte mia. Gliele diede davanti a lei proprio, ricordo che lei era lato passeggero, io mi sono avvicinato, consapevole che là ci sono le telecamere in via Traiano, sotto casa mia, e mi sono avvicinato alla macchina.
2: Erano in macchina,
1: sì, l'ho
2: e
1: presa.
2: Lei era a piedi?
1: Io ero a piedi perché abito
2: era
1: là, Giancarlo era venuto incontro a me a piedi, la signora era in macchina.
0: Ricorda che macchina avessero?
1: Ma un'utilitaria, non chissà che, non mi ricordo, una macchina banale, una macchina normale.
0: Senta.
1: Dice vieni qua che ti presento la mia compagna, e in quell'occasione io mi sono avvicinato, anche perché diciamo che verso la macchina la telecamera non prendevo, ho preso i soldi e glieli ho dati.
3: Si conclude qui la puntata di questa sera dello speciale giustizia, era ancora dedicata al processo Idra in corso davanti al Tribunale di Milano, in particolare all'udienza del 15 luglio scorso caratterizzata anch'essa dalla lunga deposizione in aula del superteste William Alfonso Cerbo. Hanno rivolto domande ancora in questa fase entrambi i pubblici ministeri, Alessandra Cerretti e Rosario Ferracane. Si trattava della quarta puntata dedicata allo stesso argomento.
4: E questo era lo speciale giustizia di questa sera, come avete sentito, a cura di Bruno Ruggero. Il prossimo appuntamento della programmazione di Radio Radicale invece ci porta a discutere, a riflettere su letteratura e vita civile. Lo facciamo con questa intervista a cura di Giuseppe Di Leo con Ambrogio Borsani.
5: Radio Radicale, un saluto da Giuseppe Di Leo. Quest'oggi prendiamo tre piccioni con una fava, nel senso che presenteremo tre libri dello stesso autore, che vi presento subito. Si chiama Ambrogio Borsani, che saluto. Benvenuto a Radio Radicale, Borsani.
6: Buongiorno, grazie a voi.
5: Allora, leggo dalla terza di copertina che ha scritto romanzi come L'Ellisse di fuoco, ha avuto anche un premio, il premio Pisa, ma non le sembra che in Italia ci siano ormai più premi che lettori?
6: Sì, io ne ho beccati pochi però.
5: Di chi? Di lettori o di premi?
6: No, di premi, due o tre al massimo, tre premi ho preso in tutta la vita.
5: No, capito. No, ma dico, troppi premi, ogni comune, quasi troppi, ogni frazione c'è un premio. Cioè, dove sono i lettori? Questo è lui.
6: Non ci sono, i premi sono fatti per attirare dei personaggi importanti in un paesino ridente, gioioso. Sono fatti così i premi. Io sono stato anche in giuria di vari premi, quindi mi sono accorto che io dicevo, ma questo libro è bello, dicevano no, ma dobbiamo portare il tizio qua che porta, ecco, questa è la mia dentro i premi.
5: Siccome domani c'è anche il premio Strega, questi premi Strega, Campiello, che qualità della letteratura ci offrono, ci hanno offerto negli ultimi anni secondo lei?
6: Il premio Strega è un mercato, lei lo conoscerà bene. Io nel 1980 sono uscito da Bompiani con un romanzo e avevo tre amici importanti che mi diedero la loro scheda del premio per votare. Uno era Paolo Volponi, sì, che mi disse guarda, do la mia scheda a te così non mi rompono i coglioni, continuano a telefonare tutti gli editori che vogliono il premio. Il secondo era Testori e il terzo Gian Siro Ferrata. Per cui ho in mano tre schede, però siccome l'editore non aveva deciso di non candidare me, io le dedi all'editore che ne fece quello che credette, perché io non avevo nessuna chance. Però per dire come sono queste schede, insomma.
5: Sì, sì, no, ma si capisce benissimo. Il problema è che poi vengono premiati spesso libri che hanno anche errori di grammatica e sintassi, sono romanzi. E
6: quello sarebbe il meno, hanno errore.
5: No, per me è già il presupposto però.
6: Però
5: è come un ingegnere che non sa fare il calcolo del cemento armato, poi si cimenta sull'arredamento e sull'architettura, ma manca la base, no?
6: Però se ha una potenza espressiva come Verga, per esempio, eccetera, poi qualche sgangheramento ci sta.
5: Se sei Verga o se sei Manzoni, ecco, sì, ma se non sei Verga, io di Verga e Manzoni non ne vedo in giro, almeno rispetto a...
6: Neanch'io, da un po' che non ne vedo, sì.
5: Appunto. Allora, e poi lei è stato anche un pubblicitario.
6: Io sono stato per 25 anni pubblicitario, però di sera scrivevo sempre, sì.
5: Anche la pubblicità richiede una conoscenza della letteratura, eh?
6: Certo, cioè in pubblicità bisogna cambiare stile ogni prodotto che ti capita di lavorare, per cui io...
5: Diciamo che è anche un lavoro immaginifico, ci vuole capacità di immaginazione, di creazione del mondo,
6: immaginazione, no? ma anche di linguaggi, perché un giorno io dovevo fare uno spot per un detersivo, il giorno dopo per un'automobile, il giorno dopo anche per un libro, mi è capitato diverse, ho lavorato per Einaudi come pubblicitario, quindi uno deve continuamente cambiare linguaggi come pubblicitario.
5: E lei, tra l'altro, tra i pubblicitari, parla di, nel suo libro Il morbo di Gutenberg, che mostra a favore di copertina e altre patologie, pubblicato dalla casa editrice Luni Editrice. Sì. Lei parla in questo libro, che è uscito qualche anno fa, di Emanuele Pirella, che era, scrive, un raffinato intellettuale, e poi per un certo periodo lavora anche con Tullio Pericoli, che legge i giornali, ha letto i giornali in questi decenni. Tullio Pericoli ne ha apprezzato il lavoro. Chi è stato Emanuele Pirella?
6: Emanuele Pirella è stato un intellettuale prestato alla pubblicità. Adesso recentemente è uscito un libro di Dario Biagi, una biografia di Emanuele Pirella di Dario Biagi. È stato il mio, come dire, sostenitore più accanito, cioè io devo tutto a Emanuele Pirella, mi ha voluto.
5: Beh, è stato fortunato, ha avuto un mentore.
6: Io ho avuto un mentore, due, poi dopo Pirella io sono stato chiamato dal più grande pubblicitario del mondo, della storia della pubblicità, che era Bill Burbach in America, e nel mondo è tuttora considerato il più grande pubblicitario di tutti i tempi.
5: Quanti anni ha?
6: Erano gli anni 70.
5: Sì, ma lui Emanuele adesso Pirella avrà più di 80 anni, no?
6: Io sì, sì, esattamente. Quindi con Pirella è stato quello che mi ha lanciato in Italia, come insomma mi ha laureato, mi ha messo in testa una. E poi con Bill Burbach, che è stato il colpo più grosso, che era il più grande pubblicitario del mondo intero, diciamo. E quindi ho avuto.
5: E cosa le ha insegnato? Cosa le hanno insegnato questi due mentori?
6: Ma Pirella era un intellettuale, quindi da lui, quando si posava il lavoro pubblicitario, si parlava anche di Auerbach, si parlava.
5: Autore di Mimesis, ricordiamo agli ascoltatori radioradicali, uno dei saggi più importanti di critica
6: letteraria. Di si parlava di tutta la letteratura degli anni 70, di tutto quello che di prop, cioè Emanuele Pirella era un'eccezione, era nel mondo pubblicitario, era l'uomo più colto che c'era nel mondo pubblicitario, e aveva scelto me, per cui ho avuto una strada privilegiata nel mondo della pubblicità.
5: Però lei ci anche Ormanno Foraboschi, che io devo dire la verità non conoscevo.
6: Ormanno Foraboschi è stato un intellettuale, è stato uno dei più grandi amici
5: di Luciano Bianciardi.
6: È stato il più grande amico di Luciano Bianciardi. Io l'ho conosciuto Foraboschi ed era un personaggio di una cultura straordinaria. Ecco, figure così non ce ne sono più oggi in pubblicità, perché non c'è spazio. La pubblicità negli anni 50 si serve di artisti.
5: Ma questi avevano letto, i classici. Lei, tra l'altro, scrive in altre patologie, perché mi sembra un po' il manifesto di questo libro, poi parliamo un po' anche su qualche altro argomento su questo libro, ripeto, è Il morbo di Gutenberg e altre patologie, proprio sul volume Altre patologie. Il pacco di giornali sotto l'ascella era uno status symbol allora. Oggi è un marchio infamante, sfigato, in ritardo sul digitale. In quegli anni invece era la propria appartenenza ad una categoria culturale, intellettuale semplice o addirittura intellettuale engagé, cioè con ruolo nella produzione delle idee.
6: Beh, lei non so se ha vissuto gli anni 70, ma era così.
5: Ragazzino, sì, leggevo già i giornali.
6: Ecco, però l'intellettuale.
5: Però stavo in provincia.
6: Io stavo in provincia, ma lavoravo a Milano.
5: Lei è stato più fortunato di me. Per me non lo so, perché vivere in provincia poi ti spinge a voler uscire dalla caverna platonica.
6: Sì, certo.
5: Invece, se nasci già a Milano, a Roma, non lo so.
6: Anch'io sono uscito dalla caverna in provincia. Io fino a 20 anni stavo in provincia. Poi
5: quale provincia? Scusi,
6: Como. Provincia di Como.
5: Io stavo il Cristo dove si è fermato Eboli, nella provincia lucana. C'è provincia e provincia, mio caro Borsani. Sì,
6: ma guardi, come ristrettezza di idee, anche i comaschi non scherzano.
5: Allora, se parliamo di oggi, che c'è internet, possiamo anche discutere di una uniformità della provincia, ma negli anni 70, quando c'era ancora il telefono a gettoni e non c'era internet, WhatsApp, eccetera, e la differenza c'era e come.
6: Sì, sì, no, è vero, questo è vero, sì, sì, sicuramente.
5: Oh, però qual è la tesi? Perché ha scritto questo libro? Cioè, non credo che si possa ridurre a una memorialistica, diciamo così, a futura memorialistica.
6: No, diciamo un curatore di collana di Liguori mi chiamò un giorno, non ci conoscevamo, e mi disse: io faccio una collana che è per passione.
5: Di quale casa editrice, scusi?
6: Liguori di Napoli.
5: Di Napoli, ah, la casa.

0: dacci qualcosa anche a noi, e io gli dico, guarda, questa, mi sono tornati i diritti, se vuoi ripubblicarlo, e l'ho ampliato e l'ha ripubblicato lui. Questa è la storia del
1: Beh, ma lui
0: libro.
1: è un'editrice, ho presentato qualche settimana fa l'opera integrale di James George Frazer, Il ramo d'oro, che lui si è
0: Certo, certo.
1: coraggiosamente sobbarcata, di cui si è coraggiosamente sobbarcata la prima integrale della
0: Esattamente.
1: pubblicazione in 12 volumi con le note.
0: È vero, è vero.
1: E quindi lui è sicuramente una casa editrice non grandissima, ma con una sensibilità per i libri poco comune, diciamo così. Oh, chi sono secondo lei i grandi bibliografi, bibliomani, bibliofili, del Novecento? Mi faccio qualche nome.
0: Grandi collezionisti, lei parla di collezionisti privati, non
1: No, no. No, no, privati di bibliofili in carne e ossa. Faccio un nome su tutti, Umberto Eco, per esempio.
0: Umberto Eco è stato un grandissimo collezionista, principalmente di antichi, che è la razza più rara di collezionisti, perché i libri antichi, quelli belli, costano moltissimo. Quindi Umberto Eco, aveva anche manoscritti, aveva incunaboli, aveva persino dei codici. Cioè, io ho fatto un articolo quando ho trasferito la biblioteca di Umberto Eco alla Braidense. Ho fatto un articolo, sono andato a vedere questi libri, insomma, era un raffinato, e poi ha avuto anche questa fortuna di una valanga di soldi che gli sono piovuti in testa
1: Per i diritti
0: all'improvviso.
1: d'autore, certo.
0: Lui ha detto: mi sono permesso due vizi, di un tabacco più costoso, quando ho avuto la fortuna, e poi di libri che prima non potevo permettermi di comprarli. Ecco, poi se vogliamo. Giampiero Mughini è un grande collezionista di libri, ma grandissimo proprio. Ha messo in piedi collezioni complete di futurismo e poi di Novecento italiano. Mughini è un grandissimo collezionista. Lui dice: io vado principalmente in televisione per guadagnare i soldi per poi comprare i
1: Per
0: libri.
1: comprare libri a Trastevere, lui abita a Roma a Trastevere. Un altro grande che aveva a Mentana non solo una raccolta di 1,5 milioni di fotografie, ma anche di più di 100.000 volumi era Federico Zeri.
0: Sì, certo, però più improntati sull'arte.
1: Beh, ma lì sono un po' tutti specializzati. Se guardi anche Umberto Eco e Mughini, per esempio, di collezione di libri giuridici. Zero. Invece, da questo punto di vista, se vogliamo parlare di un bibliofilo che ha avuto la sua collezione generale, per esempio anche De Michelis, Cesare De Michelis, io l'ho intervistato a casa sua, 77.000 volumi, ma tutta una biblioteca specializzata in tutte le edizioni della letteratura italiana, in tutti gli autori di letteratura italiana. Però, per esempio, Domenico Maffei, non so se ha mai sentito questo nome, credo di sì,
0: Sì, l'ho
1: era un
0: sentito, però non lo conosco.
1: bibliofilo che aveva libri di tutti i tipi, anche di scultura pakistana. Ogni biblioteca è una biblioteca specializzata, sostanzialmente sono pochissimi quelli che hanno collezioni di libri che spaziano almeno, adesso non voglio mettere l'astronomia, la chimica inorganica, eccetera, però nel campo dal diritto alla storia, alla filosofia, alla letteratura, alla sociologia, alla religione, eccetera, sono veramente pochissimi. In Francia uno di questi era Georges Dumézil, grandissimo storico delle religioni, il quale comprò una casa apposta. Aveva solo un bagnetto e tutto il resto pieno di libri. Dunque, testori, lei ha avuto la fortuna di conoscere in una maniera, diciamo, anche divertente. Testori in Transiberiana, questo è il libricino ancora più piccolo, sempre pubblicato da
0: Luni.
1: lui nel 2023. Chi è stato Testori?
0: Dunque, Testori, io avevo letto i suoi primi libri, La Gita del Mac Mahon, Il Ponte della Ghisolfa, ed ero entusiasta. Poi un certo mattino, io per un certo periodo ho abitato a Saronno e prendevo il treno tutte le mattine presto.

0: tempo, presto intendo alle 8. Poi a un certo punto io divento dirigente e mi concedo un treno alle 8:43. E su questo treno vedo questo personaggio che saliva a Novate, che mi sembrava proprio Testori, però io avevo letto che abitava a Milano e insomma dopo un po' ho capito che era Testori.
1: Ha avuto il coraggio di avvicinarsi.
0: Lui si sedeva sempre di fronte a me. Per 6 mesi io non avevo il coraggio di dirle: ma lei è Giovanni Testori. Poi ci fu un mattino in cui c'era sciopero generale, e il vagone era vuoto e lui venne a sedersi ugualmente di fronte a me, perché io ho sempre due giornali e un libro. E allora lui era incuriosito da me, io molto di più da lui. E io gli feci balbettando la domanda: scusi, lei è Giovanni Testori? E lì è nata un'amicizia. Che abbiamo viaggiato tutte le mattine, ci trovavamo sull'8:43, che partiva da Saronno alle 8:43, arrivava a Milano alle
1: E di
0: 8:20.
1: cosa parlavate?
0: Di tutto.
1: Cioè?
0: Io, per esempio, ero curioso della sua critica d'arte. Lui spesso aveva in mano dei lucidi di quadri, dei trasparenti con di pitture, perché lui studiava sui trasparenti, i grandi critici studiano sui trasparenti perché vedono i colori, e a volte lui mi metteva questi trasparenti con, non so, il guercino, e me lo mettevo sul finestrino del treno, e poi mi indicava: vedi questo qui, vedi come fa la mano, la pennellata sulla mano, e questo il guercino si riconosce anche da questo, e mi faceva delle lezioni anche di arte, no? Poi naturalmente parlavamo molto di letteratura, parlavamo tutti i suoi trascorsi con Visconti, tutte le storie di Screzi con Pasolini, molto storie su.
1: Era un cattolico abbastanza fervente, sebbene un po', diciamo così, sui generis.
0: Era sui generis. Quando io l'ho conosciuto non aveva ancora aderito CL. E un mattino, quando è morta la mamma, lui era molto fragile, come tutti gli omosessuali, era molto fragile, molto legato alla mamma, e salì sul treno e mi disse: sono stato a Roma, ho incontrato Pannella e mi ha fatto la proposta di entrare nel Partito Radicale. Io però ci sto pensando, perché lui era un cane sciolto, era un
1: Beh,
0: cattolico
1: come
0: di formazione.
1: Pannella.
0: Sì. Poi però, nello stesso periodo, venne avvicinato da Don Giussani e salì un mattino sul treno e mi disse: è venuto a trovarmi Don Giussani e mi ha proposto di entrare da loro, mi ha portato in mezzo dei ragazzi, un'assemblea di loro, c'erano tanti bei ragazzi, insomma mi hanno entusiasmato perché fanno molto volontariato, eccetera, per cui tra Pannella e Don Giussani scelse Don Giussani.
1: Ma Pannella ha mai conosciuto questo episodio?
0: Non l'ho mai raccontato, no, forse l'ho raccontato da qualche parte, che era stato avvicinato sia da Pannella che da Don Giussani.
1: Dico, ma Pannella non l'ha mai conosciuto, cioè Testori una volta compulsato da
0: Sì.
1: Pannella, poi quando gli ha detto no, lo ha chiamato per dirgli: guarda, non vengo nella tua parrocchia, ma vado in quella di Don Giussani, o no? Non c'è stato questo.
0: No, era stato Pannella che lo incalzava e lui a una di queste telefonate disse che no, avrebbe preferito di no. Questo così, quello
1: Senza
0: che ricordo
1: specificare
0: della.
1: il perché.
0: Senza specificare il perché, sì. Almeno questo è quello che ha raccontato a me, perché.
1: Certo. No, Abrahella stimava Don Giussani, tra l'altro, non ne condivideva alcune scelte, con lui ne
0: Sì,
1: abbiamo
0: anch'io.
1: parlato varie volte. Però stimava Don
0: Sì,
1: Giussani. Peccato perché
0: certo.
1: Testori e il Partito Radicale in quegli anni probabilmente avrebbe trovato un interlocutore tipo Leonardo Sciascia.
0: Infatti, anch'io avrei fatto il tifo per scegliere l'altra proposta, insomma.
1: No, ma c'erano le doppie tessere, anche dal punto di vista, diciamo, sebbene Pannella usava il termine dell'ora monastica, dello stile monastico, si potevano avere due tessere di partito e due tessere anche
0: Sì,
1: di
0: certo, ma non
1: chiesa.
0: era certo lui che non aveva mai avuto tessere di partito, ero proprio un cane sciolto. Infatti lui a un certo punto accetta di aggregarsi quando glielo propongono, proprio perché mi ripeteva spesso che, cioè, io non appartengo a niente, a nessuno, l'ha fatto anche per, come dire, avere un'appartenenza a un gruppo, insomma.
1: Certo. Oddio, devo dirle, Borsani, non è il caso di Testoria, perché conosco un po' l'opera sua teatrale, il personaggio, eccetera, che ci sono persone senza tessera che sono molto più conformiste, molto meno libere da pregiudizi o da rispetto a persone che hanno tessere di partiti o di associazioni culturali, eccetera, eccetera. Poi la tessera non fa l'uomo, ma non crea neanche di per sé l'uomo libero, e una serie di altre circostanze. Oh, tra l'altro Testori era un autore, è un autore sicuramente conosciuto, mentre invece in questo terzo libro, Vite tempestose, scrittore e scrittrice, che è il libro che è uscito quest'anno, 2026, scrittrici e scrittori emarginati del Novecento italiano, ecco, perché lo ha scritto e chi sono? Ci dica un paio di profili di uno scrittore e una scrittrice emarginati e perché? In brevissimo tempo.
0: Io sono sempre stato attratto dai marginali, dai perdenti, soprattutto quelli che hanno avuto anche non solo marginali e perdenti, ma anche una vita, come dire, all'inseguimento con l'ansia di un'idea, di un progetto e non sono riusciti. Mi hanno sempre attratto queste figure un po' abissali, no? Che si gettano nell'abisso a cercare la poesia, insomma. E per cui piano piano, un libro che ho fatto piano piano, lo mettevo da parte, ogni tanto incrociavo un personaggio, mi affascinava e cominciavo a ricercare su questo, per cui l'ho fatto molto tempo. Non scegliere tra due, ce ne sono tanti che mi hanno proprio, per esempio Marcello Gallian, fascista di sinistra che fa la marcia su Roma e coi legionari, prima coi legionari a Fiume, poi fa la marcia su Roma, poi è una persona importante del fascismo, era accolto da Mussolini, eccetera, e poi va, è un po' critico con la borghesia, è critico che Mussolini non fa la rivoluzione che lui si aspettava e finisce ai margini del fascismo. Per cui non è più né da una parte né dall'altra, dopo il fascismo finisce, è povero, vive in uno scantinato con 7 figli e la moglie e finisce a vendere sigarette alla stazione Termini di Roma. E lo salvano i comunisti, però questa è la cosa interessante, cominciano a farlo scrivere su dei giornali di sinistra, Paese Sera, eccetera, e lui si toglie anche dei sassolini dalla scarpa, comincia a rivelare tutti quelli che lo imploravano come Montale, Ungaretti, quando lui era potente nel fascismo, si rivolgevano a lui per Montale perché volevano licenziarlo dal gabinetto Vieux. Quindi è un personaggio che è stato potente e poi finisce a vendere sigarette alla stazione.
1: Ma c'è una voce del dizionario biografico degli italiani della Treccani dedicato a Marcello Gallian?
0: Sì, c'è una voce, poi mi pare di sì, poi comunque c'è un sito suo dove ci sono dei... io poi c'è anche un libro su Marcello Gallian.
1: No, Borsani, per me la domanda riguarda se l'opera più importante, perché poi ciascuno ci abbia i siti e poi bisogna vedere quanto compulsati, se l'opera più importante biografica scritta dalla struttura, dall'ente culturale più antico, più prestigioso dell'Italia, cioè l'Enciclopedia Italiana Treccani, nella sua opera biografica 100 e passa volumi, edizione biografica italiana, di questi autori che lei mi presenta, Marcello Gallian, Giuseppe Vannicola, Rosa Cappiello, Agostino John Sinadinò, Pia Rimini, Paolo Valera, Dante Arfelli, Emanuele Carnevali, Adele Gloria, Marcello Barlocco, Renata Viganò, Antonio Meluschi, Lorenzo Calogero, Ubaldo Servo, Gino Nibbi, Giovanni De Scalzo, in che percentuale questi autori sono presenti nel dizionario?
0: Pochi, adesso non saprei dire quanti sono quelli presenti, ma pochissimi. Sono rimasti marginali. Lei pensi per esempio a uno importante come Paolo Valera, che è quello che aveva preso Mussolini all'avanti e poi dopo lui è rimasto anarchico tutta la vita, un idealista assoluto, ha scritto centinaia di libri, è stato in galera, è stato in esilio 10 anni a Londra per
1: Valera. Di Paolo Valera ci sono libri in commercio, sono stati ristampati, ecco, alcune cose?
0: Ecco, sono ristampati. Tutti questi autori hanno qualche editore di nicchia che li ristampi. Però
1: anche anche Pia Rimini? Anche la letteratura?
0: Sì, anche Pia Rimini, editori marginali però. Pia Rimini, certo, è morta ad Auschwitz, come sappiamo, però ci sono piccoli editori. Per esempio Paolo Valero non è mai stato un Oscar o una Burr, se lo meritava tranquillamente, non esiste. Valera ha scritto Milano sconosciuta, anche delle cose che hanno ancora un senso per riscoprire una Milano dell'Ottocento, però non ha mai preso dentro un Oscar o una Burr o un'altra collana prestigiosa. Cioè, per esempio, ecco, uno attento che lei ha citato prima era Cesare De Michelis. Cesare De Michelis ha ristampato due di questi personaggi minori. Marcello Gallian ha pubblicato Soldato Postumo.
1: E poi, Marsilio.
0: Sì, Marsilio. E anche Dante Arfelli. Dante Arfelli è un caso pazzesco. Lei ha letto. Dante Arfelli è uno che esce nel 48 in Italia da Rizzoli, poi viene tradotto in America nel 49. In America vende 800.000 copie. 800.000 copie nel 49 in America. Cioè una roba sconvolgente. Poi lui fa un secondo romanzo e poi non scrive più niente.
1: E perché? Cioè,
0: scrive racconti. E io ho indagato a lungo sul perché. Secondo me una parte è che il secondo libro viene accolto meno bene, forse anche per invidie che lui aveva venduto 800.000 copie in America. In più, credo che lui, da alcuni scritti che poi sono stati raccolti alla fine della vita, gli editori minori gli raccolgono degli scritti minori, si capisce che lui ha come avuto la sensazione di aver già lasciato il segno e quindi non gliene importava più di mettersi a giudizio di questi critici italiani che l'avevano preso.
1: Ma all'epoca, non stiamo parlando di oggi, all'epoca c'erano autori critici come, che so, Carlo Bo, Contini, del Giacomo De Benedetti, Macchia, Sapegno, Pedullà, cioè...
0: Sì, però Arfelli non viene messo nel canone e lui a un certo punto decise che... quella è l'interpretazione che ho dato io, perché dopo lui passa, si ammala presto, giovane, finisce nelle cliniche, prima per problemi psichici, poi dopo finisce anche problemi fisici come l'Alzheimer, il Parkinson, per cui passa la sua vita nelle cliniche, tutto dai 40 in avanti passa solo nelle cliniche.
1: Ci ha dato un po', ci ha piluccato, ma ci ha dato secondo me dei pezzi di formaggio come topi di biblioteca. Chi ci ascolta sicuramente sarà incuriosito su queste vite tempestose di scrittori e scrittrici emarginati del Novecento italiano. Abbiamo fatto un po' a volo d'uccello, partendo dal morbo di Gutenberg e altre patologie, e poi passando a Testori, Mancato, Pannelliano, però in realtà similes cum similibus, bisogna dire, e poi ancora di Ambrogio Borsani, Vite tempestose. Faccio un'ultima domanda, perché c'è un convitato di Pietro, che è l'intelligenza artificiale. Ha letto l'enciclica del Papa, Magnifica Humanitas?
0: No, non l'ho ancora letta, mi riservo di leggere.
1: Ma qual è la sua idea sulla letteratura prossima ventura e l'intelligenza artificiale?
0: Ma la letteratura suppongo che diventerà un esercizio di nicchia, di cui pochi, cioè un breve ragionamento, nella giornata ognuno ha sempre cercato di metterci dentro delle evasioni, dei momenti di fantasia, di cose. Ecco, questi momenti della giornata dagli anni 50 in avanti sono sempre stati occupati più da altre cose, da sempre da nuovi media che uscivano, occupavano sempre più spazi. Gli ultimi sono stati i social, che tengono i giovani per ore dentro, quindi di come dire, di piacere, di evasione, e la lettura è un piacere, un grande piacere, ma che richiede impegno. I social no, per cui c'è una concorrenza spietata alla lettura. È molto più facile rallegrarsi la giornata in altri modi che non con la lettura. Noi che siamo nati dentro la lettura, abbiamo ancora il piacere di aprire un libro e ci troviamo a Cuba, a L'Avana, e comincia un'avventura. E noi siamo contenti di seguire queste righe che ci portano dentro queste cose qui. Poi apriamo un altro libro, ci troviamo a Mosca con Chekhov che ci trascina dentro le sue storie. E noi proviamo a tacere queste cose. Io ho paura che le nuove generazioni non proveranno più piacere, perché bisogna avviare, è un percorso di piacere che va avviato, non è immediato. Quindi c'è una concorrenza spietata di altri media che regalano piaceri più immediati e più facili. Questa è la mia visione.
1: Certo, il fatto che lei, come scrive in Il mondo robot di Gutenberg, si sfogliava molto allora i giornali. Il record bulimico di giornali permessi di verifico era il 12 settembre 1973, cioè il giorno dopo il golpe di Pinochet, all'edicola di Largo Cairoli presi 8 quotidiani in un colpo: il Corriere, il Giorno, la Stampa. Tra l'altro il Giorno fa 70 anni quest'anno, la Stampa, il Messaggero, Paese Sera, l'Unità, il Manifesto, il Secolo d'Italia. Io la invidio perché in realtà la mia mazzetta è quasi il doppio, però oggi, ragazzi, di questi 8 copie, di 8 testate, secondo me non ne sanno neanche di tutte le esistenze, secondo me. Dei ragazzi sto parlando che stanno facendo l'esame di maturità in questi giorni, e questo è molto triste.
0: È triste, per noi è triste, magari per in futuro non ci sarà neanche più questa tristezza di... No, sì, ci saranno sempre delle nicchie che sapranno quali sono i piaceri e la profondità del libro che non può dare... Io amo molto il cinema, però non si potrà mai fare un film su Essere e Tempo di Heidegger, capisce?
1: Per cui
0: alla fine il libro è quello che va più a fondo di tutti. Non esiste un altro media che va così a fondo. E quindi è un peccato che diventerà sempre più di nicchia.
1: Diciamo che nella scuola in passato c'erano molti meno professori e più maestri. Oggi la categoria si è burocratizzata, ci sono molti, troppi professori, anche rispetto a un calo demografico notevole.
0: Ma negli anni 70 Einaudi aveva 3 collane per la scuola, cioè 3 collane, e venivano comprate nelle scuole. Cioè adesso nessuno ha più collane per le scuole. La collana per la scuola media di Einaudi aveva portato, poi c'erano gli attivisti Einaudi che andavano a fare proselitismo nelle scuole. Cioè c'era tutto un movimento.
1: Di questo bisognerebbe però occuparsene, più che preoccuparsene, da parte per esempio del Ministro della Cultura. Un Ministro della Cultura dovrebbe sollecitare, provocare, solleticare.
0: Finanziare gli editori che fanno collane per le scuole. Sostenerli.
1: Appunto. Ma non solo editori grandi, ricordo anche case editrici, anche siciliane, che facevano manuali e antologie di un certo peso, commentate da maestri della letteratura o della critica, non solo letteraria, di un certo peso. Ma per esempio un testo come quello di Giulio Carlo Argan, per quanto complesso, eccetera, oggi non si pubblica più. La storia dell'arte è tutta compilatoria, didascalica, senza un raccordo con il pensiero letterario, filosofico, religioso, politico. Vabbè, Ambrogio Borsani, grazie per questi 3 libri.
0: Grazie a lei, grazie a voi tutti. Grazie a voi tutti, mi scuso per l'incidente con...
1: No, ma si immagini, non siamo uomini da intelligenza artificiale.
0: Pulire il computer che mi ha tolto uno dei due, avevo Zoom e un altro, forse mi aveva tolto Zoom. Vabbè, insomma.
1: Va bene, verifichi per il prossimo incontro. L'importante è
0: leggerò
1: che
0: meno libri e mi dedicherò più al computer.
1: Sì, ma quelli sono companati, il pane sono i libri. Grazie di nuovo,
0: grazie a lei,
1: Carmine Corvino,
0: grazie
1: per l'assistenza in regia e naturalmente un ringraziamento, un saluto finale da Giuseppe Di Leo agli ascoltatori di Radio Radicale.
2: Grazie dunque a Giuseppe Di Leo. Andiamo avanti con gli appuntamenti di Radio Radicale di questa sera. È il momento di Visto dall'America a cura di Anna Guaita, al microfono di Antonello De Fortuna.
3: Il mese di agosto è l'occasione per riascoltare le puntate monotematiche di Visto dall'America. Oggi vi proponiamo la replica di una puntata del dicembre scorso. Anna Guaita, prendendo spunto da un anniversario, ci spiega come un'idea può cambiare un paese. Buon ascolto.
4: È Visto dall'America, ben trovata Anna Guaita, corrispondente del Messaggero dagli Stati Uniti e editorialista della Voce di New York. Ciao Anna.
5: Ciao Antonello, ciao ascoltatori.
4: Allora, puntata monografica, chiamiamo così, l'abbiamo dedicata a un'idea nata 100 anni fa, che cos'è che unisce una serie TV come X-File a un film come Psycho? E beh, è un'idea nata il 12 dicembre 1925. E che cos'è questa idea, Anna?
5: Allora, prima di tutto ricordiamo un attimo, nel 1925 già negli Stati Uniti si producevano ogni anno 1,5 milioni di automobili, e di questo 1,5 milioni di automobili 1 milione erano la Model T, il modello T di produzione di Henry Ford, una macchina che era scesa di prezzo dai $800 del 1908 ai $260 del 1920, che era pari, $260 da allora è stato calcolato, sarebbero circa $4,000 oggi, quindi pensate.
4: Quindi, per tutti, no, macchina
5: la per macchina tutti. Per tutti. L'arrivo della macchina per tutti crea la democratizzazione dello spostamento. Tra l'altro, una cosa interessante, nel prepararmi questa discussione di oggi, scopro quanto i preti, le chiese fossero allarmatissime da questo fatto, perché i loro fedeli improvvisamente il fine settimana non volevano più stare a casa,
4: andavano in giro,
5: andavano a messa. Ecco. Allora, però questo, questo architetto di Pasadena, Arthur Heinemann, insieme al fratello Alfred, decisero di fare un esperimento. Aprirono il primo motel d'America, che in realtà non si chiamava motel, si chiamava Motor Hotel, ma nell'insegna non c'entrava.
4: Motel, e questo a volte la fortuna di
5: Tor e H e divenne motel.
4: Quindi che univa l'idea della macchina, dello spostamento, a quella dell'hotel.
5: E perché? Perché lo misero, lo aprirono a San Luis Obispo, che è esattamente a metà strada fra San Francisco e Los Angeles. E allora, con le macchine di allora, con le strade di allora, da San Francisco a Los Angeles, che sono 200 miglia circa, quindi circa 320 chilometri, ci si metteva un'intera giornata. E quindi la gente spesso voleva fermarsi, e però il problema allora qual era, Antonello? Gli alberghi erano solo in città, nelle città, nei centri delle città, erano formali, erano costosi e spesso non avevano parcheggio, perché non c'era ancora la cultura dell'automobile nel centro delle città. E quindi questi viaggiatori, con le loro preziosissime Model T che avevano comprato col sudore della fronte, non se la sentivano di fermarsi in città e spesso si accampavano ai lati della strada. Invece Heinemann cosa gli offre? Gli offre questa invenzione. Bungalows, e poi tra l'altro lui crea, essendo un architetto, crea questo motel molto carino in stile messicano-californiano, con i palmizi, una piscina, i bungalows bianchi con i tetti di tegole di cotto, e ogni bungalow due stanze con gabinetto e cucinino. Quindi Quando nel fine settimana in cui le famiglie scoprono la libertà del viaggio, la cultura on the road comincia a nascere,
4: sanno anche dove andare a dormire.
5: Esatto, e costa. Allora costava $1.25, che è pari, sempre fatti i calcoli, a $22 oggi. Ti rendi conto, a differenza che un albergo dovrebbero dovuto...
4: E parcheggi la macchina di fronte alla veranda.
5: Davanti. Esatto. Quindi non solo hai il parcheggio, ma ce l'hai davanti alla tua finestra e quindi tieni d'occhio la tua stessa automobile. È tutto un pacchetto presentato. Parcheggio, camera, bagno, cucina, due stanze, piscina, parco giochi per i bambini. Pensa che...
4: L'uovo di Colombo.
5: Qualcuno addirittura partiva per andare a questo motel per passarci il fine settimana.
4: Diventava il motel, diciamo.
5: Era già una vacanza stare lì con la piscina e tutto compreso. E quindi è il primo loro immediato successo. I fratelli pensano di aprirne altri 18 lungo tutta la costa est, quindi California, Oregon e Washington, ma purtroppo interviene la Grande Depressione nel 1929. Loro personalmente falliscono, ma nel frattempo hanno creato un mito, il mito americano dei motel. Quando comincia la Grande Depressione, negli anni 30, i motel sono già 15.000 negli Stati Uniti, pensate, sul modello di questo qua. Ma quindi è il primo. Il 12, venerdì 12, sono 100 anni dall'apertura del primo motel americano, dall'inizio di questa grande avventura che è la vita on the road, la cultura on the road.
4: Beh, ha saputo sposare, diciamo, la praticità americana, il senso dell'avventura, a questa, diciamo, società che esplodeva anche economicamente. Quindi, e ha poi impersonificato negli anni 60, poi questo lo vedremo, anche una certa, come dicevi, la cultura on the road, la libertà, il sogno americano di un certo tipo.
5: Torniamo al vecchio sogno americano di essere liberi, muoversi, spostarsi, viaggiare, andare, go west, young man, muoviti, l'improvvisazione anche del viaggio. Ma dobbiamo anche ricordare alcuni fattori economici, perché per esempio l'automobile esiste anche in Europa, ma in questo stesso arco di tempo, mentre negli Stati Uniti, dicevo, se ne producono 1,5 milioni all'anno, in Europa se ne producono fra le 200 e le 250.000 edizioni all'anno. In Italia il massimo è di 5.000 automobili e non se ne vendono più di 3.000. L'automobile è un fatto aristocratico in Europa, non è un fatto democratico come in America. E questa è la grande differenza. In realtà, poi a cominciare dal 1916, la cosa incredibile è che l'esplosione dell'automobile avviene nonostante negli Stati Uniti non ci sia un sistema di strade asfaltate. Quando nel 1904, quando si comincia veramente a produrre industrialmente la macchina, ci sono credo solamente 200 chilometri di strada asfaltata negli Stati Uniti, ma la velocità con cui il governo federale si rende conto, questa è sempre stata la differenza poi che ha caratterizzato gli Stati Uniti dalla nostra vecchia lenta Europa, il governo federale si rende immediatamente conto di che enorme scoperta si trova davanti, e già nel 1916 passa il primo pacchetto di legge federali sul finanziamento federale di strade da asfaltare stato per stato, con l'accordo che vengono asfaltate la spesa viene divisa a metà fra stato e stato federale. Passano dal 1916 al 1921, quanti anni ci sono? Passano neanche 5 anni che il governo federale si rende conto che non basta, e passa quella che si chiama la Federal Aid, Interstate Federal Aid.
4: Quindi altri investimenti
5: sulla via. 75 milioni di dollari, allora erano tanti, perché tutte le autostrade dei vari stati vengono costruite in modo che continuino da uno stato all'altro senza soluzioni di continuità, con lo stessa larghezza che pari, che sono due corsie larghe almeno 5,50 m, si crea una unificazione, una come si può dire, una
4: beh, è un tessuto connettivo che avvicina ancora di più le varie città e i vari stati.
5: Si crea questa capacità di passare, sai quante volte ripeto in questo nostro programma, ricordatevi quando parliamo degli Stati Uniti, sono 50 stati, non è un unico stato, 50 stati. Quello fu un grande momento di intelligenza, di furbizia e di prontezza del governo federale di capire che questi 50 stati dovevano commerciare fra di loro e che le strade dovevano essere il più possibile simili. La cosa più simile che succede in Europa, secondo me, a questo, ma questa è un'opinione mia e qualsiasi storico potrebbe dirmi che sono completamente fuori pista, è quando nella seconda metà dell'Ottocento avviene una equiparazione delle varie ferrovie d'Europa, soprattutto con gli scartamenti, i segnali, gli orari, si crea una struttura, un'intessitura di linee ferroviarie per cui si può passare dalla Germania alla Francia, eccetera, e sono simili. E quello avviene nella seconda metà dell'Ottocento, anche in quella rivoluzione l'Italia purtroppo, per motivi in buona parte geografici e non parliamo finanziari, poi la frattura del nostro paese, ma insomma non partecipò.
4: Insomma è rimasta fuori.
5: È rimasta fuori, esatto. Comunque la cosa più simile che succede in questo a questa creazione del sistema interstatale standardizzato che gli Stati Uniti creano già nel 1921. Quando si crea questo sistema stradale, i motel esplodono come funghi dappertutto, perché naturalmente se mentre tu viaggi nel mezzo dell'Idaho, che ne so, non ti è vicina la prima città dove trovi un albergo, il motel diventa proprio parte strutturale di questa grande rivoluzione dei trasporti su ruota negli Stati Uniti. Parleremo poi della ricaduta sulla cultura sicuramente, ma certo. Si crea intorno alla nascita, insomma allo sviluppo dei motel, si crea tutta un'economia on the road, è tutto un indotto intorno ai motel che esiste tuttora, e quella che è stata definita anche l'urbanistica lineare, che è esattamente l'opposto della nostra urbanistica, no? Noi privilegiamo le piazze, no? Nelle città il luogo dove ci incontriamo sono le piazze, il luogo dove troviamo i migliori negozi, i migliori bar, eccetera.
4: Cioè, invece, in Italia la piazza è al centro, il cuore, no, della
5: esatto,
4: città.
5: E nella, fa parte della nostra storia.
4: Certo.
5: Invece nella storia recente americana si crea questa urbanistica lineare per cui tu hai il motel, il diner dove vai a mangiare, la stazione di servizio,
4: fai rifornimento, il
5: meccanico,
4: certo.
5: Dopo un poco cominciano a nascere negozi, supermercati. Qualcuno sostiene che la nascita poi dei mall, dei centri commerciali, è una filiazione di questo accentramento extraurbano.
4: Cioè, dove tu sulla strada puoi trovare tutto quello che ti serve.
5: Esatto, non vai più downtown, non vai più in centro per cercare quello che ti serve, ma prendi la macchina e vai fuori. Naturalmente voglio sottolineare che questo è anche un effetto disastroso sulla cultura, sull'agglutinamento sociale, perché ha un effetto centrifugo dalla città e quindi la formazione dei suburbs, eccetera. Ma il motel comunque crea la creazione dell'automobile per tutti, la Model T di Henry Ford, che divenne così economica, voglio ricordare, per la scoperta della catena di montaggio, che rende la costruzione automobili velocissima, non solo, ma la Model T era anche una macchina tanto facile che i proprietari potevano anche ripararsela da sé se si guastava qualcosa, era una macchina
4: una meccanica elementare
5: e semplice, però aveva quattro ruote, un motore e ti portava dove volevi.
4: Tra l'altro la benzina costava e costa ancora poco rispetto al resto del mondo.
5: Il resto del mondo, esattamente. E quindi l'esplosione vera proprio dei motel è immediatamente nel dopoguerra, quando veramente c'è il grande boom economico, la cultura del weekend, e poi non solo del weekend, ma delle vacanze che cadono di lunedì, per cui hai il long weekend, per cui ti puoi allontanare un po' da casa tua, arrivare almeno a 200 km di distanza, ed ecco sempre di più i motel che diventano luogo di passaggio ma anche di destinazione, motel particolarmente divertenti con parchi giochi per i bambini, i nomi sempre più strampalati, ma siccome siamo nell'epoca post bellica, entriamo nel pieno della guerra fredda, sono nomi che ricordano i razzi, la bomba atomica, molti anche gli indiani, devo dire. E anche il momento di massima fioritura della Route 66.
4: Ecco, tu hai fatto già prima l'identikit, una strada che collega vari stati, che si unisce mano a mano e diventa anche qua un'altra dimensione di un mito americano, che è quello di attraversare da est a ovest.
5: Viene chiamata The Mother Road, la strada madre, perché nasce proprio nel 1926, quindi un anno dopo, l'anno dopo il primo motel, quello di cui stiamo parlando.
4: Certo.
5: Prima del 1926 la Route 66 non era un'intera, era una serie di spezzoni che tra l'altro avevano nomi anche abbastanza fantasiosi, non era quella che poi è diventata, che va dall'Illinois verso sud-ovest e per finire in California sul molo di Santa Monica. L'ultima volta che io sono stata a Santa Monica sul molo c'era ancora un cartello che diceva End of the Trail, fine del sentiero, arrivava fino a lì. E questa strada... E ancora credo che i motel che nacquero lungo Route 66 siano proprio i più caratteristici e i più fenomenali e divertenti. Molti esistono ancora, perché nonostante non sia più una delle strade principali di collegamento, però in questa ondata di ripescaggio di malinconico,
4: certo, è diventata, diciamo
5: così, ecco, è diventata di moda perché lo era. e quindi mi sono persa.
4: No, avevamo fatto il collegamento, diciamo, tra la nascita del motel dopo la guerra mondiale, la seconda guerra mondiale, lo sviluppo, l'esplosione di motel un po' dovunque.
5: Diventa anche, è importante questo da dire, che i motel in quella loro fase di dorata sono anche portatori, sono come il futuro che ti bussa a casa. Gli americani hanno scoperto la televisione a colori per la prima volta nei motel, perché i motel furono i primi che li comprarono in massa, quando costavano tanto, però potendole comprare in massa e quindi a sconto, nei motel migliori c'erano le televisioni a colori. La prima volta che gli americani videro una televisione a colori, peraltro anche la prima volta che gli americani scoprirono la macchinetta del caffè, quella che ora abbiamo dappertutto qua negli Stati Uniti.
4: Lì c'era nei motel, diciamo, a disposizione.
5: Perché questo era anche il grande regalo, che tu non solo avevi una o due stanze, quindi invece che pagare due stanze in un albergo potevi tenere tutta la famiglia nel motel con te al prezzo di una stanza, ma avevi un cuscinino, avevi il bagno, il gabinetto, la doccia, avevi la televisione, appena compare la televisione a colori, scoprono anche la moquette. La moquette viene applicata per la prima volta nei motel americani. Dicevo proprio che è proprio come il futuro, gli americani scoprono tutte queste, queste mode del futuro proprio nei motel. E appunto i motel diventano anche destinazione, non solo di passaggio, ma destinazione di vacanza. Poi cominciano a entrare, diventati così, pensa che nel 1960 ce n'erano 65.000 negli Stati Uniti, certo. Pensate. Oggi ne rimangono 15 o 16.000, non che siano scomparsi, ma non sono più come erano allora a gestione familiare, sono quasi tutti a gestione di grosse aziende che quindi le hanno...
4: Quindi fanno parte di catene anche loro.
5: Sono catene. Esatto. E non solo, siccome le catene danno un premio fedeltà, diventano, no, non sono più, come dire, parte di un'improvvisazione. Anche io ho il tesserino di alcune di queste catene, se devo fare un viaggio preferisco andare in una di queste catene perché magari mi fa pagare metà la stanza. Quindi,
4: però sono più omologate, diciamo, sono rispetto, più omologati,
5: sì,
4: rispetto a quello che era una volta.
5: E poi naturalmente c'è Airbnb che è una forte concorrenza e soprattutto i voli low cost, perché ricordiamoci che dal dopoguerra fino agli anni 2000 volare costava un'ira di Dio, è solamente un fatto recente che i voli costino poco, che ci siano linee aeree con voli low cost. E dicevo però che a un certo punto i motel sono talmente addentro nella storia economica e sociale degli Stati Uniti che trapelano o comunque entrano anche nella cultura, nella letteratura, nel cinema.
4: Tutti abbiamo visto tantissimi film dove il motel è simbolo di libertà, ma anche di estraneamento a volte, no?
5: Esatto, di libertà ed estraneamento. Libertà, penso a Thelma & Louise, sì. Francamente, no? Il motel diventa il momento della liberazione, ma pensa a Psycho di Hitchcock, David Lynch, oppure anche tu citavi naturalmente la serie X-Files, che,
4: certo.
5: Che è quella che
4: il motel a Roswell, il motel
5: ha trovato la scenografia perfetta per identificare l'anomalia, l'inquietudine, la solitudine.
4: Tarantino in alcuni film diciamo, ambienta proprio nei motel alcuni casi, diciamo, splatter efferati.
5: Esatto. I fratelli Coen con Fargo e naturalmente la letteratura. Chi tra i nostri ascoltatori ancora non avesse letto On the Road di Jack Kerouac, veramente lo raccomando.
4: Lo diciamo anche ai più giovani, perché magari insomma...
5: Ai più giovani, sì, perché la storia di Sal e Dean che attraversano l'America in questa furia di ricerca di se stessi, della propria identità, dell'America, passa tutto attraverso tutti i motel, fondamentalmente. Per non parlare di Lolita, di Vladimir Nabokov, in cui... Come dicevi però te, il motel diventa, il motel in questo caso diventa il luogo di fuga.
4: Di isolarsi, no? Esatto.
5: Il peccato viene, il peccato e il crimine anche, viene nascosto agli occhi della gente. Anche, sto pensando anche a un po' ai quadri di Hopper, sicuramente, ma insomma il motel ha questa doppia anima, hai detto tu giustamente, da un canto è luogo di passaggio in un'avventura familiare o luogo oscuro dove si nasconde il peccato,
4: esatto.
5: Diventano il luogo deputato delle relazioni extraconiugali. Dove le coppie si rifugiano per i loro incontri. Oggi, dicevo, sono molto, molto di meno. ho detto sono 15 o 16 mila, non ricordo la cifra esatta, però c'è questo fenomeno interessante, un recupero per questa nostalgia vintage che ha preso un po' tutti, per cui non so, qua in America trovi frequentemente negozi di abbigliamento vintage che non è come uno penserebbe seconda mano, vai lì perché dici vestiti usati.
4: È proprio nuovo, ma nuovo di zecca, però con quello stile costa.
5: Un sacco di soldi, costa. Perché appunto è vintage, modernariato, diciamo così, e quindi è lo stesso sta succedendo con molti di questi motel che vengono ripescati e addirittura ripescano le insegne al neon degli anni 50-60 ripulite e riaggiustate.
4: Delle foto che possiamo trovare su internet bellissime dei motel, esatto. Quindi basta fare una ricerca, ma veramente insomma dalle Palme alla, non so, al museo, agli Egizi, al surf, insomma ci sono veramente
5: allo spazio, se tu
4: allo
5: sei
4: spazio.
5: Se passi in Arizona, tutte quelle aree che dove si sospetta
4: Area 51 mi parli,
5: esatto. Area 51. Io quando ci sono stata per il giornale di motel sono tutti fatti con alieni, razzi eccetera e li stanno recuperando, ripulendo eccetera, perché c'è questo gusto per il ritorno a questo passato recente, insomma.
4: Però questo allora intanto ti dico, abbiamo fatto 23 minuti quindi dobbiamo andare, chissà se questo ripescaggio, no? Si è anche dovuto il fatto di una nostalgia per un fenomeno di democratizzazione che adesso non c'è più, perché adesso a cosa potresti paragonare l'idea motel? È molto difficile, adesso ci sono i social che tutto sono meno che democratizzazione.
5: Infatti, quindi, quello veramente, se tu ci pensi, io la cosa che mi ha fatto veramente tanta impressione quando l'ho scoperta, la rabbia dei preti, dei sacerdoti, certo. dei pastori che improvvisamente si vedevano
4: il gregge si allontanava,
5: gregge che arrivava venerdì sera e scappavano tutti in automobile verso i motel e in California. È veramente come è la Model T, che noi in Italia non abbiamo avuto, dobbiamo aspettare la 500 per avere la cosa più vicina.
4: Tra l'altro, Motel Agip mutuati, idea mutata da Enrico Mattei sull'autostrada del sole, proprio quella dei motel dagli Stati Uniti. I primi motel Agip erano proprio sull'idea americana, con 30 anni di distanza.
5: Però è vero, è giustissimo, ma insomma pensa quanti anni dopo, esatto. Ora dobbiamo anche ricordare che il nostro paese è fatta tutta di montagne.
4: È diverso, però è diciamo diverso. Un'eco è arrivata, un riflesso è arrivato anche da noi.
5: Quando viaggi in automobile nelle grandi pianure del West, negli Stati Uniti, è veramente hai l'impressione della vastità incontenibile di questo paese. Io mi sono trovata a viaggiare con mio marito, non lo so, in Idaho, dicevo, dove puoi viaggiare per un'ora senza incontrare un'altra automobile. Succede, questo
4: questo dobbiamo tenerlo presente anche quando tu analizzi, quando noi analizziamo la politica americana, perché noi pensiamo alle grandi città che sono una realtà, agli stati invece, appunto, come dici tu, grandissimi con
5: pochissima popolazione.
4: Pochissima, quindi,
5: tu vedi queste masse rosse e pensi quanti sono repubblicani, poi vai a vedere in Kansas, in Idaho, Oklahoma, sono semi deserti. Una cosa che non ho detto a proposito di quando dicevo che le strade non erano asfaltate, pensate che nel sud della California, per favorire le automobili, perché si capiva che l'automobile era un'industria vincente, ma dove andava? Per esempio, in certe aree della California del Sud, la terra, anche la terra battuta, non funzionava perché era sabbiosa. Pensa che i paesi, per fare venire le strade, per far passare le automobili, mettevano legni, tavole di legno.
4: Per favorire.
5: Per permettere alle macchine di passare e non insabbiarsi. Quanto cercavano sin dall'inizissimo dell'industria automobilistica un modo per far sì che l'automobile si espandesse invece che il treno. questa poi è stata la grande storia americana, che c'erano, perché c'erano ancora, c'erano tante tratte ferroviarie. Una delle storie più belle, forse un giorno ne dovremmo parlare, Antonello, di quante tratte ferroviarie c'erano all'inizio del Novecento, alla fine dell'Ottocento e inizio del Novecento negli Stati Uniti, che sono poi state spazzate via dalla diffusione dell'automobile.
4: E ricordiamo che la cura del ferro è più ecologica di quella della, diciamo così, della gomma, questo diciamo esatto. In generale, ma insomma questo vale.
5: Trasporto per gomma, petrolio.
4: Ci stiamo avvicinando alla politica, io ci dobbiamo fermare, Anna, perché allora noi torniamo tra 7 giorni, tra l'altro dobbiamo ricordare la nostra email, che ci sono i radiotelespettatori ormai che ti vogliono scrivere, che è visto dall'America @protonmail.com. Ringraziamo Lucio Bartoli che ti ha fatto tanti complimenti, ti ha fatto anche un paio di domande, risponderemo tra 7 giorni, perché tanto sono domande molto ancora attuali e vedremo. Quindi grazie per questo viaggio tra la Route 66 e i motel che ci hai fatto fare. Appuntamento tra 7 giorni.
5: Ciao Antonello, ciao ascoltatori.
6: Questa è Radio Radicale, organo della lista Marco Pannella. E proprio per questo è la radio del Parlamento e di tutti i partiti, dei congressi e dei dibattiti. Questo è il microfono nei tribunali e nelle vostre case. L'unica senza filtri, senza mediazioni, senza veline. In una voce, tutte le voci. Radio Radicale è dentro, ma fuori dal palazzo.

0: E buonasera, buonasera agli ascoltatori. Apriamo anche per oggi la programmazione notturna di Radio Radicale. Come sempre diamo uno sguardo insieme ai nostri appuntamenti per le prossime ore. Parleremo di archivi in apertura della programmazione di Radio Radicale di questa notte, facendovi ascoltare l'appuntamento che si è svolto il 2 luglio scorso dal titolo Custodire gli archivi, conoscere per condividere la memoria nel tempo delle reti e del digitale. L'evento è stato organizzato dall'Archivio Storico della Presidenza della Repubblica e si tratta di un incontro in occasione del 30° anniversario dell'inaugurazione dell'Archivio Storico della Presidenza della Repubblica e anche in occasione degli 80 anni della nascita della Repubblica. Questo è il primo appuntamento di Radio Radicale di questa sera. Poi proseguiremo con il dibattito dal titolo La nuova Europa, solo difesa e competitività o altro? Un evento del 26 giugno scorso organizzato dal Consiglio Nazionale dell'Economia e del Lavoro e l'Istituto Universitario Europeo, che si tratta della presentazione del Florence Report del 2026 dell'EMULAB e dell'Istituto Universitario Europeo. Questo è il secondo appuntamento che ci porterà a alle 4 circa di domani mattina, momento in cui ascolteremo l'appuntamento dal titolo Costruire il domani tra Europa, Stati Uniti e intelligenza artificiale, un seminario che si è svolto a Roma il 14 di luglio, organizzato su iniziativa del presidente del gruppo del Partito Democratico Francesco Boccia, per riflettere su come costruire, una nuova agenda per la democrazia, l'innovazione e la partecipazione nel XXI secolo, a partire dalla crisi dell'ordine internazionale e dalla rivoluzione digitale. Con questo appuntamento poi arriveremo alle 7 circa, quando sarà il momento in cui ascolteremo, come di consueto, la rassegna della stampa vaticana a cura di Giuseppe Di Leo, e poi alle 7:30, come sempre, l'appuntamento con Stampa e Regime, la rassegna stampa di Radio Radicale, la domenica a cura di Marco Cappato. Questi gli appuntamenti di Radio Radicale per le prossime ore. Dunque apriamo i programmi di questa notte con l'evento dal titolo Custodire gli archivi, conoscere per condividere la memoria nel tempo delle reti e del digitale. Evento organizzato, lo abbiamo detto, dall'Archivio Storico della Presidenza della Repubblica in occasione del 30° anniversario della nascita di questo archivio e negli 80 anni della nascita della Repubblica. Ascolteremo gli interventi di Marina Giannetto, che è la sovrintendente dell'Archivio Storico della Presidenza della Repubblica, Ugo Zampetti, segretario generale della Presidenza della Repubblica, Luciano Zani, professore emerito di storia contemporanea alla Sapienza Università di Roma, Umberto Gentiloni, professore di storia contemporanea alla Sapienza Università di Roma, Francesco Bonini, che è il rettore della LUMSA di Roma, Giampiero Buonomo, direttore dell'Archivio Storico del Senato della Repubblica, Paolo Massa, direttore dell'Archivio Storico della Camera dei Deputati, Andrea De Pasquale, direttore generale della digitalizzazione e comunicazione del Ministero della Cultura, e poi Flavia Piccoli Nardelli, presidente dell'AICI, che è l'Associazione Italiana delle Istituzioni Culturali. Ascoltiamo.
1: Si aprono

Ricordare al Presidente Sergio Mattarella, che ringrazio molto per aver voluto prendere parte a questo incontro di studio che si svolge nel trentennale dell'inaugurazione dell'archivio storico. Questo perché l'archivio storico sostanzia uno degli aspetti caratteristici della pedagogia istituzionale dell'attuale Presidenza, cioè la custodia della memoria come strumento per alimentare un consapevole e autentico senso di appartenenza alla comunità nazionale, per radicare nella coscienza dei cittadini il senso di attaccamento ai valori fondanti della Repubblica espressi nella Costituzione. D'altra parte, in questo modo si adempie anche una precisa responsabilità generazionale. Se è vero che l'identità di un popolo consiste anche nella capacità di ciascuna generazione di rapportarsi alla generazione precedenti, cogliendo nella memoria collettiva il senso della propria storia e della propria e del proprio divenire. Ebbene, è proprio in questa prospettiva che è nato l'archivio storico della Presidenza della Repubblica, che venne originariamente concepito in questa maniera e continua oggi la sua missione volta ad apportare un contributo di conoscenza alla storia politica e istituzionale della Repubblica, contributo che è particolarmente determinante considerando che la Presidenza della Repubblica rappresenta il crocevia dell'intera dinamica istituzionale quale si svolge nell'ambito del nostro ordinamento. L'archivio storico dunque compie 30 anni, 3 decenni, ciascuno caratterizzato e caratterizzante una determinata fase della vita di questa istituzione culturale. La prima fase, il primo decennio, si apre il 2 giugno 1996, con l'inaugurazione dell'archivio storico alla presenza del presidente Oscar Luigi Scalfaro. Presidente che ne aveva affidato la realizzazione ad una personalità di eccezione, alla professoressa Giuliana Limiti, chiamata dal Capo dello Stato come consulente storico-archivistico del Quirinale. Consentitemi di inviare alla professoressa Limiti, che non può essere qui con noi, un saluto particolarmente affettuoso e riconoscente. L'attività di Giuliana Limiti, quale funzionario parlamentare e la sua formazione in questo ambito, l'aveva portata a maturare molteplici e rilevanti esperienze nel settore. Era stata sovrintendente dell'archivio storico della Camera dei Deputati e poi presidente della sezione parlamentare nell'ambito del Consiglio internazionale degli archivi. Quindi tutto ciò le consentiva di avere una visione chiara, lucida degli obiettivi da raggiungere e le forniva le professionalità giuste per realizzarla. Il lavoro per arrivare a quel risultato, l'istituzione dell'archivio, fu veramente infaticabile. Si trattava di recuperare e sistemare una sterminata documentazione sparsa in depositi disseminati sul territorio nazionale, quindi di procedere all'ordinamento delle carte, alla loro inventariazione, individuando dati certi di contestualizzazione documentale. In parallelo si procedeva alle attività di adeguamento funzionale dei locali allora destinati all'archivio, locali un po' angusti presso nel settore delle scuderie sabaudie. In breve tempo l'archivio storico divenne una realtà culturale accolta con grande interesse dagli storici contemporaneisti e con una serie di provvedimenti successivi ne venivano delineate la fisionomia e il quadro delle garanzie. Nel 1996 veniva bandito il primo concorso pubblico per archivista della Presidenza della Repubblica. Nel 97 veniva modificata la legge che disciplinava gli archivi storici degli organi costituzionali,

0: stabilire che anche le carte della Presidenza della Repubblica fossero conservate nell'archivio storico della Presidenza, secondo le determinazioni assunte dal Presidente con proprio decreto su proposta del Segretario Generale. Nel 1998 veniva varato il regolamento dell'archivio storico e negli anni successivi, tra il 2001 e il 2004, con la presidenza di Carlo Azeglio Ciampi, che aveva confermato la Limiti quale consulente storico-archivistico del Quirinale, si poneva mano alla realizzazione di un primo sistema di gestione di archivio corrente sulla base di un protocollo elettronico. Il primo decennio si chiudeva con l'individuazione nel Palazzo di Sant'Andrea, dove siamo oggi, della futura sede dell'archivio storico, palazzo che aveva un nesso pertinenziale storico con il complesso del Quirinale, ma soprattutto consentiva una sede idonea per le ampie e continuative attività che l'archivio storico si proponeva di realizzare. Negli anni successivi, passiamo così alla seconda fase, si pose mano alla definitiva sistemazione logistica e organizzativa dell'archivio storico, incrementando continuamente il suo patrimonio documentale. Con la presidenza Napolitano, nel 2007, fu varato il nuovo regolamento dell'archivio storico, che ne precisava la configurazione ponendolo alle dirette dipendenze del segretario generale, a sottolinearne la specificità sul piano organizzativo e funzionale. Veniva svolto, grazie all'opera della nuova sovrintendente, la professoressa Paola Carucci, un imponente lavoro di adeguamento funzionale e strutturale del preesistente edificio, e così si arrivò al 2009 con l'inaugurazione della nuova sede, dove che accolse tutto l'enorme patrimonio documentale e dove iniziarono le attività di ordinamento e descrizione delle carte intanto acquisite. Arriviamo infine all'ultimo decennio, alla terza fase, quella che è ancora in corso, che è caratterizzata da un significativo ampliamento dell'offerta culturale e dei servizi dell'archivio storico nei confronti di un pubblico che si è esteso oltre gli addetti ai lavori, in armonia con l'indirizzo di questa presidenza di massima apertura dell'istituzione alla cittadinanza e al pubblico. L'archivio dunque come luogo aperto non solo agli studiosi e agli storici, ma a tutti coloro che ne hanno interesse, a tutti i cittadini, in particolare alle generazioni più giovani. E questo anche attraverso l'imponente attività didattica incentrata sulla Costituzione e sui valori e principi che essa esprime. Dal 2015 ad oggi l'archivio storico, attraverso cicli di lezioni di storia contemporanea, convegni, seminari aperti a studiosi, dottorandi, studenti di discipline giuridiche e storiche, ha promosso iniziative di formazione che hanno coinvolto migliaia di giovani provenienti da scuola, università, istituzioni di ricerca. 1000 sono stati i giovani che quest'anno sono stati coinvolti nell'ambito delle celebrazioni dell'80esimo della Repubblica. L'archivio storico in questi anni ha anche continuamente incrementato il proprio patrimonio. I metri lineari di documenti custoditi sono arrivati a 13 chilometri, nel 2001 erano 4,5 chilometri. E a questi si è aggiunto negli anni ultimi anni 1.500.000 documenti audiovisivi che sono stati in gran parte già descritti e digitalizzati. Ricordo a questo riguardo che sono stati recentemente acquisiti gli importanti archivi visivi di Gianni Bisiak e di Sergio Zavoli. L'ultimo archivio, diciamo, privato acquisito è quello del presidente Giorgio Napolitano. L'archivio storico come ha affrontato questa ulteriore impegnativa fase. L'ha affrontata facendo ingresso nel tempo delle reti e del digitale. E si è posto mano in questi anni ad una incredibilmente estesa attività di transizione digitale e si è operato per ampliare le condizioni di accesso al suo sterminato patrimonio documentale. Questo è avvenuto attraverso la creazione di una infrastruttura informatica dedicata, cioè il portale storico della Presidenza della Repubblica, che associa alla custodia archivistica centralizzata l'ubiquità digitale, generalizzando quindi le possibilità di ingresso a tutti i potenziali utenti. Questa terza fase dell'archivio storico si è sviluppata e continua a svilupparsi sotto la direzione della dottoressa Marina Giannetto, cui va il nostro ringraziamento per la passione, la competenza con le quali svolge il suo lavoro, che viene condotto in spirito di continuità con le iniziative che nel tempo sono state intraprese dall'archivio storico, ma soprattutto, e mi preme sottolinearlo, in continuità con il quadro ideale culturale che 30 anni fa ne ha caratterizzato l'istituzione. Grazie a tutti.
1: Desidero porgere un saluto di benvenuto al Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, che ci onora della sua presenza. Ringrazio il Segretario Generale per aver voluto introdurre i lavori di questo nostro incontro. Lo ringrazio per le parole di apprezzamento per l'attività svolta dall'Archivio Storico, parole che sono anche di sprone e di personale riconoscimento per l'incarico che ho l'onore di ricoprire. Signor Presidente, autorità, signore e signori, l'incontro di oggi, nel tracciare un bilancio delle attività svolte nel corso di 3 decenni dal nostro istituto, intende guardare al futuro e proiettare queste stesse attività nel quadro dell'inarrestabile processo di transizione da modalità di rappresentazione e comunicazione degli archivi propri e della tradizione analogica verso culture, strumenti e linguaggi appartenenti alla realtà digitale. Le peculiarità del processo istitutivo e la chiara definizione dell'identità e del ruolo degli archivi del Quirinale, appena delineati dal Segretario Generale, unitamente all'impegno profuso da Giuliana Limiti e dai suoi collaboratori, hanno consentito all'Archivio Storico di organizzare nel corso di 3 decenni il proprio patrimonio documentario e l'impianto degli strumenti descrittivi dei fondi secondo un ordinamento che rappresenta esplicitamente il mutare della struttura organizzatoria dei soggetti produttori delle carte, gli uffici e i servizi del Segretariato Generale, il cui modello continua a riflettere ancora oggi l'assetto dell'apparato amministrativo di natura binaria stabilito da Luigi Einaudi nel 1948-49. Oggi il patrimonio documentario e informativo conservato dall'Archivio Storico è ingente, richiede nuove forme di trattamento e rappresentazione per consentirne la fruizione ubiqua, integrata e integrabile tramite le risorse digitali provenienti da altri autorevoli soggetti istituzionali, i cui patrimoni costituiscono le tessere fondamentali di un mosaico che collega reciprocamente gli organi costituzionali e di governo. I fondi, parzialmente pazientemente individuati, bonificati e raccolti nel 1996 nei locali della ex rotonda del Passaggio dei Cavalli e nel loro maneggio, incrementati nel tempo e dilatatisi fino a espandersi nei depositi della sede di Palazzo Sant'Andrea, sono oramai sistemati secondo partizioni che rappresentano l'evolversi dell'apparato amministrativo istituito a sostegno delle attività del Capo dello Stato, dalla Monarchia alla Repubblica, dal 1870 ad oggi. Secondo quel nesso diacronico appena ricordato dal Segretario Generale, in questo quadro anche gli archivi di personalità fotografici e multimediali custoditi dall'Archivio Storico rientrano in questa partizione storico-istituzionale. Il Segretario Generale ha appena delineato il quadro ideale e culturale che 30 anni fa presiedette alla istituzione dell'Archivio Storico. Allora, e nell'arco di questo ventennio questo istituto ha ritenuto che il valore della propria missione dovesse risiedere nella capacità di promuovere la conoscenza degli archivi della Presidenza della Repubblica. Nelle interpretazioni della storiografia, la nostra documentazione è ritenuta strumento insostituibile per la lettura delle prassi costituzionali e delle loro dinamiche, per la conoscenza della funzione di rappresentante dell'unità nazionale e di garante della Costituzione svolta dal Presidente della Repubblica, per la comprensione della delicatezza e complessità dei processi decisionali, per la percezione dell'evoluzione del rapporto tra il capo dello Stato e i cittadini, per la intuizione, infine, del sentimento con il quale gli italiani guardano e hanno guardato al Quirinale. Nei 30 anni che ci separano dalla cerimonia del 1996 è anche maturato un complesso processo di trasformazione delle policy di divulgazione del patrimonio culturale pubblico e privato e delle modalità di mediazione, rappresentazione e comunicazione degli archivi, sempre più aperti nei formati di rappresentazione, aggregati fra di loro e integrati da fonti di tipologia e provenienza eterogenea. Oggi il terreno di riflessione e confronto, come si evince dalla natura istituzionale degli attori coinvolti nell'incontro di oggi, Presidenza della Repubblica, Camera dei Deputati, Senato della Repubblica, Ministero della Cultura, Università, istituzioni culturali del terzo settore, insiste sulle questioni della tutela, della valorizzazione, della fruizione e della interoperabilità attraverso le reti, delle carte e dei rispettivi archivi storici. Le rispettive autonomie organizzative non hanno impedito che l'esercizio di queste funzioni, nello spirito del dettato dell'articolo 9 della Costituzione, si sia configurato negli anni all'interno di uno schema comune, secondo un principio di omogeneità nella diversità, capace di cogliere e valorizzare le intersezioni e di colmare, attraverso forme di integrazione sempre più accentuate e avanzate, certamente favorite dalle tecnologie, i vuoti di conoscenza che inesorabilmente frammentano la memoria e dunque la percezione consapevole del nostro passato. In una prospettiva di forte cooperazione interistituzionale, l'archivio storico ha realizzato un sistema informativo e una digital library, appena citati dal segretario generale, implementati da proprie fonti documentarie e visive, integrate da risorse Camera e Senato e dagli altri soggetti pubblici e privati che in questi 11 anni hanno cooperato in modo continuativo ed organico con l'archivio storico, come il caso della recente realizzazione dei progetti che verranno poi successivamente illustrati, giuristi alla Costituente, popolato di dati Camera e Senato, e del portale delle fonti per la storia della Repubblica Italiana, sviluppato dal Consiglio Nazionale delle Ricerche e pubblicato online in occasione degli 80 anni della Repubblica. Nella stessa prospettiva di collaborazione interistituzionale, questo istituto stringerà analoghi, fecondi, accordi di collaborazione scientifica con l'archivio storico della Corte Costituzionale che verrà inaugurato nei prossimi mesi. In chiusura della mia relazione vorrei ancora aggiungere che si è voluto dare all'incontro di oggi, dedicato al dovere di tutela della memoria delle istituzioni, una dimensione ampia che esuli dai confini dell'esperienza archivistica, la quale ha costituito sino ad ora l'asse portante del nostro incontro. In questa prospettiva gli storici che adesso prenderanno la parola e gli autorevoli rappresentanti delle istituzioni che seguiranno ci consentiranno di guardare oltre, di dilatare la dimensione della memoria nel tempo delle reti e del digitale verso un terreno nuovo e ulteriore, qual è quello dell'identità che dalla memoria deriva, nel tempo della contaminazione e dell'intreccio sociale, delle grandi migrazioni, della fine dei piccoli mondi separati. Ecco, adesso io chiudo questo mio intervento, grazie. E invito il professor Luciano Zani a prendere la parola. Prego.
2: Grazie, dottoressa Giannetto. Signor Presidente, cari amici, ho pensato di intitolare questo mio brevissimo bilancio della terza fase cui accennava il segretario generale, della terza fase, in particolare degli incontri di studio dell'archivio, una lezione di metodo. Sul Corriere della Sera di giovedì 6 giugno 1946, il direttore Mario Borsa, il primo direttore dopo la Liberazione, firma l'editoriale che festeggia la nascita della Repubblica, una scelta meditata, consapevole e seria, né passionale né precipitosa, perché giunta dopo una opportuna tregua istituzionale. Una scelta che ha superato il conformismo conservatore per volgersi coraggiosamente al nuovo, ma proprio per questo ha davanti a sé un compito grave. La Repubblica è stata voluta e affermata, ma ora bisogna farla, questa Repubblica, e soprattutto bisogna fare questi repubblicani. L'eco della celebre frase di Massimo D'Azeglio, che aveva in origine una connotazione pessimistica, comprensibile, pensando al modo in cui si era raggiunta l'unità del paese, attraversato da molteplici fratture, sollecita ancora oggi valutazioni, riflessioni, analisi e bilanci. D'altro canto, l'espressione fare i repubblicani rispetto a 80 anni fa, quando fu pronunciata, individua oggi un punto fermo, definitivamente acquisito. Credo di poter dire che l'identificazione degli italiani nella Repubblica e nella Costituzione che ne delinea volto e carattere sia ampia e profonda. Questo, se pensiamo ai risultati del referendum del 1946, non era né scontato né naturale. L'identità repubblicana è stata costruita progressivamente, con metodo, con rigore, con tenacia. I presidenti della Repubblica sono stati il luogo centrale della costruzione identitaria, non solo come punto di equilibrio di tutta la politica italiana dal dopoguerra in poi, ma come costruzione progressiva del lessico repubblicano e costituzionale. E l'archivio storico è divenuto nel tempo uno strumento prezioso e insostituibile di questo processo. E non a caso l'archivio storico è nato proprio il 2 giugno del 1996 sotto la presidenza di Oscar Luigi Scalfaro. La scelta non fu casuale, notò Ugo Zampetti 20 anni dopo. Delicato era il compito di ereditare le carte e i luoghi del passato monarchico, tutelandone la memoria, e nello stesso tempo segnare una cesura e un nuovo inizio istituzionale, per il quale il ruolo dell'archivio era davvero tutto da definire, perché mancava, cito dal ventennale, una visione organica e unitaria del processo di conservazione della memoria dell'istituzione nel suo complesso, come anche la consapevolezza della specificità dell'archivio della Presidenza della Repubblica quale organo costituzionale. Giuliana Limiti ebbe la profonda convinzione che custodire la memoria del nostro comune passato fosse indispensabile per alimentare un autentico e consapevole senso di appartenenza alla comunità nazionale. Questo compito di continuità e di discontinuità, di custodire la memoria e la storia dello Stato unitario e nello stesso tempo di marcare la cesura del referendum del 2 giugno 1946, credo sia stato portato dalla sovrintendente Giannetto in questi ultimi 10 anni, dei quali sono stato testimone diretto, al più alto livello di sviluppo, imponendolo come una vera e propria costante lezione di metodo, accanto e in connessione con i processi di formazione, di integrazione e digitalizzazione di cui altri parleranno. Si è trattato di un vero e proprio salto di qualità di cui l'ultima sovrintendente è stata protagonista. Infatti, 10 anni fa, nel celebrare qui la festa della Repubblica, la sovrintendente Giannetto scriveva: «In realtà, la scelta del 2 giugno nella rievocazione storica e nel sentire comune è rimasta meno avvertita di altre date celebrative e non è ancora entrata a pieno titolo nell'identità collettiva del nostro paese. Nel 1946 essa segnò un passaggio istituzionale, ma senza una dimensione culturale sentita come tale, senza una storia che non fosse quella, per molti aspetti, conflittuale e vilipesa della tradizione repubblicana risorgimentale e democratica. Pur celebrata nel calendario repubblicano, la festa del 2 giugno scivolò progressivamente nell'indifferenza e in un paese che andava smarrendo il senso del risorgimento e delle sue radici, nel 1977, per esigenze di risparmio, cessò di essere festa nazionale. Solo nel 2001, su impulso di Carlo Azeglio Ciampi, in un quadro di recupero delle virtù civiche repubblicane, il compleanno laico dell'Italia fu riabilitato. Oggi, alla luce di un patriottismo repubblicano più maturo, capace di operare una sintesi avanzata tra le diverse fasi della nostra storia nazionale, si può affermare, come ha scritto il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, che la festa del 2 giugno è la festa della libertà di scelta e per questo è la festa che riunisce tutti gli italiani. L'archivio storico ha ripetutamente sottolineato nei suoi incontri di studio quel momento magico di unità tra sensibilità diverse che ha dato vita alla Costituzione e che alla fine, passando attraverso i traumi della guerra fredda, del terrorismo, della strategia della tensione, dei tanti tentativi di destabilizzare la dimensione repubblicana e costituzionale, ha resistito e si è imposto come il principio fondante dell'unità del Paese e della sua tenuta democratica. Del lungo antifascismo abbiamo discusso qui con Simona Colarizzi, una visione lunga della storia d'Italia che ha consentito di superare la divisione lacerante legata alla guerra civile del 43-45. Su questo momento decisivo della storia d'Italia, nel quale davvero è stata a rischio l'unità del Paese, come ha recentemente ricordato il Presidente Mattarella, la sovrintendente Giannetto ha ritenuto giusto tornare più volte. Ricordo solo le riflessioni sui volumi di Elena Agarossi, sull'armistizio dell'8 settembre, su Cefalonia, sulla mancata difesa di Roma, come pure la costante attenzione dell'archivio alla memoria e alla storia degli internati militari italiani. L'ultimo esempio riguarda il dialogo serrato con Emilio Gentile, lo sguardo che qui si è voluto rivolgere alla storia del ventennio fascista per ciò che storicamente è stato, senza ricorrere a forme di attualizzazione del passato che inibiscono nello stesso tempo e allo stesso modo sia di cogliere il senso vero di quel passato, sia di provare a cogliere i processi nuovi e inediti del presente per attrezzarsi a governare il futuro. Senza dimenticare la collaborazione con le fondazioni che tengono viva nei giovani la dimensione del passato democratico e antifascista, come la Turati e la Matteotti, il sempre più accentuato coinvolgimento delle scuole e dei giovani nella cultura costituzionale, le riflessioni attualissime sugli strumenti digitali e le implicazioni dell'intelligenza artificiale nella conservazione della memoria e nella riproposizione di tutta la ricchezza del portale storico, del portale dell'archivio storico del Quirinale. Quindi l'archivio ha fatto il suo dovere primario, quello di mettere a disposizione le fonti, digitalizzando e facendo rete con altre istituzioni, ma ha fatto molto di più. Con il densissimo calendario dei suoi incontri di studio e con la sua costante attività di riflessione e divulgazione ha costruito il lessico della Repubblica da ben prima della Repubblica, dall'unità almeno, cercandolo nella continuità, continuità nell'arte, nella letteratura, nella cultura. Per concludere, credo che si sia oggi realizzato l'auspicio di Guido Meilis in occasione del ventennale dell'istituzione dell'archivio, 10 anni fa. Ci vuole un patto tra i grandi istituti preposti alla conservazione della memoria, introdurre metodi sistematici di raccolta e censimento delle fonti nuove, con particolare attenzione agli archivi visivi e digitali, che sono quello che erano un tempo gli archivi cartacei. Dare vita a un archivio visivo nazionale delle istituzioni, un archivio dedicato all'Italia in movimento, nel quale tutti i cittadini, quelli di oggi e quelli di domani, compresi i nuovi arrivati, possano definitivamente riconoscersi. Compito arduo, ma al tempo stesso decisivo, direi il più decisivo che esista. E chi potrebbe assumerlo meglio, questo compito, della massima autorità politica e morale, quella che per definizione è super partes, quella sola che può interpretare lo spirito degli italiani vecchi e nuovi? Grazie.
1: Ringrazio il professor Zani per i tanti spunti, stimoli che ci ha donato e la lettura dell'attività, di taluni aspetti dell'attività di questo archivio storico. Particolarmente presente in questa nostra iniziativa di oggi pomeriggio il concetto della rete che collega gli istituti, che lui ha richiamato più volte, e anche il concetto della neutralità degli archivi, perché tutti noi ci poniamo in una posizione di conservatori, di promotori della conoscenza, nell'assoluto rispetto della neutralità delle fonti. Ecco, io adesso invito il professor Gentiloni a intervenire.
3: Grazie, signor Presidente, autorità tutte, e buonasera. Nella sua opera di riferimento, un po' per tutti, l'Apologia della Storia, Mark Bloch scriveva: «La varietà delle testimonianze storiche è pressoché infinita. Tutto ciò che l'uomo dice o scrive, tutto ciò che costruisce, tutto ciò che sfiora può e deve fornire informazioni su di lui. I testi o i documenti archeologici, anche i più chiari in apparenza e più compiacenti, non parlano se non quando si sa come interrogarli». Allora mi domandavo, 30 anni di un archivio, del modo con cui è stato utilizzato, visto, consultato, e mi sembra che si possano evidenziare due aspetti in apparenza distanti tra loro, ma forse non più di tanto. Il primo riguarda il fatto che questo archivio, nei 30 anni che abbiamo alle nostre spalle, ha in una certa misura, io credo, contribuito a mettere in questione, a mettere in causa, a ridefinire la stessa periodizzazione della nostra Repubblica. Mi riferisco cioè a una progressiva centralità che la Presidenza della Repubblica ha assunto negli sguardi, nelle ricostruzioni, nelle attenzioni vecchie e nuove all'Italia del dopoguerra. Non che non ci fosse questa attenzione nelle prime ricostruzioni, nei primi tentativi, ma per semplificare si potrebbe dire che siamo passati da una fase nella quale la scansione cronologica prevalente era quella della composizione dell'area della governabilità, il centrismo, il centrosinistra, la solidarietà nazionale e così via, il pentapartito nel corso del tempo, a questa periodizzazione, a questa possibile scansione temporale, le presidenze, quindi i presidenti, le biografie dei presidenti, il ruolo e la funzione che i presidenti hanno avuto nelle diverse fasi storiche, ha cominciato piano piano a offrire degli elementi problematici rispetto a uno schema iniziale di lettura della storia della Repubblica, problematici anche perché l'archivio, per quello citavo quella frase all'inizio, non racconta di per sé una storia, è una miniera importante alla quale attingere per cercare delle domande, forse delle risposte quando si riesce, e in una certa misura il punto di riferimento di una tentativo di rivedere anche fasi diverse della storia d'Italia. In questo, ecco, è diventato nel corso del tempo un archivio che ha permesso e permette di rivedere anche snodi e dibattiti storiografici che avevano caratterizzato generazioni di italiane e di italiani prima di noi. Il vertice delle istituzioni come prisma di osservazione, di analisi e passaggi chiave della democrazia nel lungo dopoguerra. In questo sguardo dall'archivio e sull'archivio, le piste di ricerca tengono insieme la storia dell'istituzione, le forme di relazione con altri poteri dello Stato, La qualità del processo di nazionalizzazione, cioè gli alti e i bassi, è un termometro e al tempo stesso è una finestra straordinaria dalla quale poter guardare quello che succede in fasi e tornanti diversi della storia d'Italia. Senza dubbio, è stato già detto, un punto di riferimento per avviare ricerche e verificare ipotesi interpretative, a partire appunto da una scansione temporale che accompagna le biografie e le fasi dei diversi presidenti che hanno ricoperto il ruolo di cui parliamo. Una fonte plurale, per voci, per cronologie, una fonte, e qui vengo forse alla seconda novità, se così si può dire, o ragionamento attorno ai 30 anni che abbiamo alle nostre spalle, una fonte che è diventata una fonte preziosa per tante tesi di laurea e tesi di dottorato. Questo è un dato non irrilevante, io credo, in questo nostro discutere a 30 anni dalla fondazione di un archivio. Tesi di laurea, tesi di dottorato, potremmo fare tantissimi esempi, ma insomma, che hanno utilizzato l'archivio come punto di partenza, come snodo iniziale, come verifica di ipotesi interpretative, dai viaggi dei presidenti alla politica estera, dalle dinamiche delle crisi di governo alle forme del cerimoniale o della comunicazione pubblica, tesi diverse, domande diverse, che hanno trovato nell'archivio uno spazio possibile nel quale cercare di approfondire questioni e temi che riguardano più in generale la storia d'Italia. Tutto questo poi va al di là ovviamente delle biografie dei presidenti, e questa è la cosa interessante, perché alcuni temi sono facilmente riconducibili alla scansione cronologica temporale, altri temi invece sono temi che tagliano trasversalmente periodi molto più lunghi della nostra storia e che quindi permettono anche di fare un paragone tra i singoli protagonisti e tra i temi che accompagnano le diverse presidenze. In questo modo si tengono insieme l'alto e il basso, se così si può dire, cioè il ruolo e la funzione dell'istituzione, del vertice delle nostre istituzioni, del punto di riferimento di uno Stato, del suo modo di lavorare, con le domande di ricerca che invece talvolta partono anche da aspetti che possono sembrare anche marginali o compressi a un primo sguardo, ma poi ci permettono attraverso l'archivio di fare collegamenti, ecco, di mettere in rete situazioni e contesti diversi, di permetterci anche di guardare dentro le vicende di un archivio a partire da domande nuove. Certamente lo sforzo che è stato fatto è uno sforzo importante dal punto di vista quantitativo, non c'è dubbio, sono stati citati numeri e riferimenti, organizzativo, quantitativo, ma anche direi dal punto di vista della trasparenza, che è una cosa importantissima questa. Grandi storici dicevano appunto che il grado di funzionamento di una democrazia dipende dalla trasparenza dei suoi archivi. Gli archivi sono in qualche modo la memoria che conserva, ma anche la possibilità di andare a vedere se la memoria effettivamente corrisponde a quello che le carte possono raccontare a distanza di tempo, altrimenti non torneremmo a studiare le stesse cose a distanza di generazioni diverse. Quindi la trasparenza come condizione anche di approfondimento e di valorizzazione dell'archivio, l'alto e il basso come condizione anche di acquisizione di nuove fonti. In questo io ho avuto la fortuna, l'onore, insomma, di lavorare sulle carte del presidente Ciampi per una certa fase della sua vita, anche nel momento in cui il tenere insieme, diciamo, l'attività di lavoro, cioè le sue agende di lavoro, e poi gli appunti che riguardavano l'attività quotidiana, i dossier che un presidente si trova a dover affrontare, hanno poi permesso, io credo, di valorizzare e di costruire anche da questo punto di vista una storia politica istituzionale che tenesse insieme le questioni che sono state richiamate: il processo di nazionalizzazione, lo sguardo sul 2 giugno, il dialogo con generazioni diverse, la capacità di avere ecco, uno sguardo sul paese che fosse, diciamo, nella dimensione anche di un pluralismo geografico ricco e variegato. Ora, e finisco, il tempo delle reti e del digitale, questa è una questione importante, importantissima, che riguarda il, diciamo, anche lo spazio che potremmo avere nel tempo e nella società che verrà, a sfatare da una parte questa idea che l'archivio sia, diciamo, il contatto con una carta difficile da leggere e da vedere, anche se al tempo stesso sta tornando, io credo, un'attenzione fisica quasi, no? La ricerca di una lettera, di un carteggio, del poterla toccare, no? La materialità nel tempo dell'immaterialità, nel tempo appunto dell'intelligenza artificiale e della rete. Questo credo che dia a noi, diciamo, fruitori degli archivi, e a chi verrà dopo, una responsabilità anche più importante oggi, no? Poter avere a disposizione una straordinaria quantità di informazioni e di carte, cosa che alle generazioni precedenti sicuramente non era possibile, in tempi rapidi e con una comodità anche questa, spesso dal proprio computer. Tutto questo per dire che appunto la possibilità di utilizzare un archivio del genere credo che sarà poi anche dal punto di vista della ricostruzione più generale della storia del paese e delle fasi e dei tornanti della Repubblica un punto qualificante e importante per futuri lavori. Grazie.
1: Ringrazio il professor Gentiloni, che ci ha parlato anche dei suoi studenti che numerosi ha inviato, come anche,
3: come sapete,
1: esattamente, a studiare da noi, che ci ha anche raccontato una testimonianza importante della sua rapporto con il presidente Ciampi in occasione della consultazione delle agende, perché iniziò questo rapporto quando ancora il presidente era vivente e quindi stabilì che cosa, diciamo, delle agende mettere a disposizione della ricerca. Attualmente le agende, poi unitamente all'archivio personale del presidente, sono conservati da questo istituto. Importante anche la notazione sulla periodizzazione della storia dell'Italia repubblicana e della Repubblica, come dire, rivisitata, interpretata, vissuta attraverso la lente delle policy dei diversi presidenti. Ecco, grazie. Prego il professor Bonini.
4: Signor Presidente, autorità, mi è stato chiesto di parlare della pedagogia costituzionale, una cosa molto complicata, e cercherò di farlo in tre rapidi passaggi. Nel corso di questi anni, si può dire con un moto uniformemente accelerato, l'archivio è diventato ed è riconosciuto come un hub della cultura storico-politico-istituzionale nei tre connessi processi di elaborazione, discussione e contaminazione, disseminazione, con una ulteriore specificazione: il cuore culturale che caratterizza la particolare visione di questo plesso storico, politico, istituzionale è rappresentato dalla Costituzione, intesa tanto in senso proprio che in senso esteso, come storia della Costituzione e come storia costituzionale, per dirla in termini in qualche modo accademici. Il Quirinale, d'altra parte, è forse il luogo di elezione in questo senso, e pur cause, in quanto il Presidente della Repubblica è, e sia lungi da me ogni deriva schmittiana, il Presidente è forse prima di tutto custode della Costituzione. Un luogo dunque significativo, tanto più per il fatto che, anche per quanto riguarda la cultura costituzionale, sul colle più alto sul quale ci troviamo si può respirare meglio, a pieni polmoni. Si può respirare anche per la non casuale presenza della Corte Costituzionale, si può respirare quell'aria della Costituzione che diventa anche cultura. Una Costituzione vivente, come potremmo dire con Alcide De Gasperi. Il 31 agosto 1952, nel discorso in cui traeva a Predazzo il bilancio di un cinquantennio di attività politica, diceva: «La Costituzione non è un semplice libro, un pezzo di carta. Deve essere qualcosa di vivente». E si addentrava in un paragone aeronautico. la Costituzione vivente fatta, diciamo così, da un motore che si chiama sistema democratico e da due ali, che sono le due Camere. Non a caso, proprio qui, in un convegno che poi è diventato un libro, abbiamo percorso i diversi decennali della Costituzione come percorso di storia della Repubblica. Una Costituzione dinamica che entra nel tessuto civico. Questa premessa per motivare, direi chiarire, la legittimazione profonda, ovvero il fatto che tra le attività promosse dall'archivio come diretta espressione della stessa Presidenza della Repubblica c'è proprio questa, che in assenza per il momento di un'espressione più pregnante potremmo definire pedagogia della Costituzione. Intendendo questo termine pedagogia non in modo top-down, di mera trasmissione, e questo spiega anche come l'educazione civica nelle sue varie declinazioni non abbia mai veramente attecchito, e questa pedagogia particolare forse potrebbe aiutare. Pedagogia dunque nel senso pieno ed arioso che caratterizza per esempio il pensiero e l'azione della fondatrice della nostra università. Possiamo dire che in questi anni si è sperimentato, grazie ad una serie diversificata di contributi e di competenze, un modello, una esperienza appunto originale che potremmo definire di proposta di cultura costituzionale applicata, rivolta in particolare ai giovani, ma anche ad altri soggetti. Da intendere in senso biunivoco, che cosa ci insegna la Costituzione da una parte e come comunicarla dall'altra. Valori e principi, qual è il loro stato di salute, le integrazioni, le aggiunte alla Costituzione, gli equilibri interistituzionali, come situarla dinamicamente sul medio-lungo periodo e nello spazio quantomeno europeo. È un lavoro articolato e complesso per presentare e fare emergere nel modo più concreto, e qui l'elenco è lungo ma lo vorrei fare, lo stile, la postura, i contenuti, le personalità, i documenti, i luoghi stessi della Costituzione, intesa appunto come storia della Costituzione e come storia costituzionale. Un insieme di dati, e insisterei sull'importanza di quelli non verbali, lo stile, la postura, la simbologia, presentando i quali si cerca di mettere in condizione tutti, a diversi livelli di comprensione e di coinvolgimento, di respirare liberamente, a pieni polmoni, quell'area della Costituzione che, come si diceva secoli fa, per l'area delle città, rende liberi. Questo i ragazzi e le ragazze delle scuole lo avvertono con i loro insegnanti e con tutti coloro che sono impegnati in questo lavoro complesso ed affascinante. Sono stati ricordati prima i numeri delle persone che passano da queste aule. Un lavoro sperimentale, ma ormai sperimentato. Un lavoro, ripeto, originale, che ha peraltro una finalizzazione, che mi porta ad una breve digressione. Prendendo i dati, cioè le statistiche per quello che valgono, secondo l'antico adagio, le bugie, le sfacciate bugie e le statistiche, vorrei ricordare i dati Istat dell'indagine 2024 sulla fiducia nelle istituzioni. La disaggregazione dei dati per fasce d'età mostra, per quello che vale, appunto la statistica, mostra una chiara tendenza dei giovani di età compresa tra i 14 e i 34 anni, ma le statistiche la gioventù la fanno andare molto avanti, una tendenza dei giovani a fidarsi in misura sistematicamente minore delle istituzioni rispetto alle fasce di età più anziane. Sempre i dati sulla partecipazione politica mostrano come la percentuale di cittadini che si informa regolarmente di politica è in costante flessione, soprattutto tra le generazioni più giovani. A fronte di questo cosiddetto effetto disconnessione, una ricerca pubblicata qualche anno fa su un campione di giovani elettori del Nord-Est mostra che esiste una correlazione positiva tra conoscenza delle istituzioni e fiducia. A questo proposito, una recentissima ricerca delle ACLI, con un titolo evocativo né dentro né contro, a valle del recente referendum costituzionale, osserva che tra i giovani la partecipazione politica tradizionale cala da anni anche per difetto di aperture della stessa, ma non diminuisce la voglia di partecipare. I giovani non sono fuori dalla politica. La partecipazione è selettiva, non si riconoscono più negli strumenti tradizionali. E questo rappresenta una riprova dell'opportunità di un investimento appunto in cultura costituzionale. Concluderei ritornando, ed è il terzo e ultimo punto, alla pedagogia costituzionale, declinata come cultura costituzionale applicata, nel senso biunivoco che si è detto. Che tipo di conoscenza si tratta di proporre? Non certo una retorica di declamazione di principi, che pure sono fondamentali, ma vanno declinati attraverso una postura testimoniale che interviene sulla questione del senso, dell'ethos, sapendo dire anche parole chiave, chiare. Una conoscenza esperienziale che qualifica la trasmissione, che permette di respirare, offrendo riferimenti concreti, misurabili, verificabili. Torniamo dunque all'archivio. Un emerito professore di storia dell'educazione della nostra università, che siede qui tra noi, ed è il presidente della Fondazione Trentina De Gasperi, ha detto qualche tempo fa, giustamente, che gli archivi repubblicani, a differenza di quelli dinastici, non devono celebrare le gesta di qualcuno, ma rileggere le costituzioni nella storia, situare i principi nel tempo, mostrare i luoghi dove si è formata l'identità. È una cultura dunque concreta e, aggiungerei, includente, in movimento, che permette ai giovani di interiorizzare la distanza temporale. Un diciottenne di oggi, classe 2008, nasce a distanza di 60 anni dalla Costituzione. Dunque l'idea di una pedagogia costituzionale, nel senso che si è cercato di tratteggiare, è verosimile, descrivendo fili di continuità e di evoluzione, responsabilizzando proprio sulla partecipazione all'evoluzione, ovvero all'attuazione della stessa Costituzione. Un patrimonio materiale, quindi, che alimenta quel patrimonio immateriale ma decisivo di identità, di fiducia, di conoscenza, di partecipazione, che diventa la base, una sorta di fondamento dinamico e motiva ancora di più al lavoro ordinario e all'impegno di ricerca dei frequentatori senior, come si dice oggi, senior, diciamo noi, dell'archivio, anch'essi aumentati, come si è visto e ha ricordato Umberto prima, aumentati non solo di numero ma anche di qualità, a giudicare dalla produzione scientifica sulla Presidenza della Repubblica, cresciuta in maniera significativa negli ultimi anni e destinata a svilupparsi ulteriormente.
1: Ringrazio il professor Bonini, fondamentalmente, che ha illustrato questo percorso che abbiamo cercato di intraprendere, che abbiamo definito di educazione alla cittadinanza attiva attraverso le carte d'archivio. Bene, adesso si chiude questa prima sessione. Vorrei invitare per la seconda, che prevede degli interventi molto brevi. Prego. L'onorevole Flavia Nardelli. Il dottor Andrea De Pasquale, il dottor Paolo Massa, il dottor Giampiero Buonomo. Inizierei, prego. Ecco, cedo la parola al dottor Giampiero Buonomo, direttore dell'Archivio Storico del Senato della Repubblica. Prego.
5: L'Archivio Storico del Senato conserva 151 fondi censiti, più altri in fase di schedatura, per un totale di circa 6 km lineari di scaffalatura. Importanti fonti acquisiti sono quello Fanfani, Rumor, Taviani, Leone, eccetera. In termini di fruizione e di valorizzazione del proprio patrimonio, il Senato da un lato si adegua ai principi dettati dal Codice dei Beni Culturali, recentemente compendiati al Direttore Generale degli Archivi. Dall'altro propizia una riflessione scientifica sulle problematiche gestionali mediante il convegno in preparazione nell'autunno prossimo con la Fondazione Caetani. Le prassi amministrative interne si sono allineate alla disciplina di diritto comune, anche per quanto attiene alla consultabilità degli atti delle commissioni d'inchiesta. Si è perciò dato corso alle declassificazioni disposte dal Consiglio di Presidenza del Senato nel 2020 e dalle direttive Prodi, Renzi e Draghi. Conseguentemente, all'interno del milione di pagine conferito dalla Commissione Stragi, si è passato da 300.000 pagine non ostensibili ad 80.000 pagine non ostensibili. L'illustrazione di questo progetto, di questo processo di desecretazione, ci ha guadagnato una menzione da parte dell'International Council of Archives nella riunione che si è tenuta a Roma nel 2022. In questa scia si colloca anche la pubblicazione sul sito dell'Archivio Storico del Senato del processo De Bono, celebrato davanti all'Alta Corte di Giustizia in relazione al delitto Matteotti. La pubblicazione si avvale di una digital library che consente la lettura del documento originale manoscritto e al lato la trascrizione dello stesso. Sotto gli auspici del Ministero della Cultura e della Presidenza del Consiglio ha avuto luogo anche la creazione di un sito dei siti dei processi matteottiani, con il determinante contributo delle digitalizzazioni effettuate dall'Archivio di Stato di Roma. Il Senato ha raccolto tale sfida, entrando convintamente in questa tipologia online di attività divulgativa, promossa dalla Fondazione Eponima e dagli altri enti del terzo settore che esprimono le potenzialità della società civile nella custodia della memoria. Abbiamo ritenuto di offrire un riconoscimento anche all'attività dei singoli che coltivano la memoria a livello territoriale. Lo si è fatto nei confronti di chi studia la produzione scientifica del magistrato Mauro Del Giudice, lo si è fatto valorizzando il ritrovamento di alcuni interessanti originali di corrispondenza di giudici dell'Alta Corte a Città della Pieve. Sarebbe oltremodo auspicabile in questo centennale del processo di Chieti trovare anche la modalità per decrittare gli stenogrammi processuali versati all'Archivio Storico, all'Archivio di Stato di Chieti. Un'attenzione ai diversi metodi di stenografia questa, che il Senato ha sempre mantenuto per la sua tradizione ultrasecolare. La sinergia con le attività e le iniziative editoriali esterne ha avuto ampio modo di svilupparsi anche in altri ambiti. L'edizione nazionale dell'epistolario De Gasperi, ad esempio, si è valsa del conferimento di immagini digitalizzate anche provenienti dai nostri fondi. Anzi, il preziosissimo lavoro svolto in quella sede ha di recente comportato un ritorno conoscitivo, consentendoci di avviare un lavoro grafologico sull'esemplare Grassi. È a ragion veduta che questa pluriautografata pubblicazione della Costituzione ritrovata nella biblioteca del Guardasigilli Pro Tempore è attualmente ospitata nella Sala De Nicola del Senato. Nell'ambito delle celebrazioni per l'80° anniversario della Repubblica, in questa sala di Palazzo Madama ha luogo un'importante esposizione facsimilare dei tre testi firmati a Palazzo Giustiniani il 27 dicembre del 1947. In ordine alle problematiche emerse negli studi di italianistica applicata al diritto, l'errore separativo è uno strumento utile a generare una linea parallela nella tradizione filologica del documento per stabilire la sua posizione nello stemma codicum. Il proficuo metodo degli accordi quadro che il Senato convintamente sviluppa con le sedi universitarie italiane consentirà di conseguire le necessarie sinergie con l'Università del Salento, ciò sia ai fini di una migliore conservazione del documento in questione, sia per un suo studio approfondito di tipo filologico, ma anche legato al contesto politico-istituzionale del cruciale biennio 1948-1950. Le contiguità documentarie tra archivi storici della Presidenza della Repubblica e del Senato della Repubblica sono numerose ed hanno già dato modo di sviluppare proficui scambi reciproci di immagini e metadati. La presenza in Senato di un cospicuo patrimonio bibliotecario multimediale e iconografico del Presidente Cossiga consentirà di enfatizzare tali possibilità. Ciò potrebbe avvenire arricchendo la Galleria dei Presidenti durante Munere e a seguire rimbalzando dal portale storico del Quirinale alla piattaforma del nostro archivio storico per quanto attiene al successivo periodo del senatore in Senato. Mettendo in rete il flusso documentale che collega gli organi costituzionali nelle loro interrelazioni, si può infatti conseguire dal basso e in modo puntiforme quella sinergia tra istituzioni alla quale tendere per l'auspicato traguardo del portale delle fonti della storia della Repubblica. Grazie.
1: Ringrazio il dottor Buonomo, a cui ci legano i rapporti di collaborazione proficui e fecondi sostanzialmente dai tempi di una loro importantissima attività, che è stata quella della messa online degli archivi della Repubblica online, sostanzialmente la digitalizzazione di una quantità non indifferente di archivi personali di protagonisti.

facendo, secondo me, oltre diciamo, all'esercizio e al funzionamento della democrazia vivente attraverso le funzioni massimamente esercitate, hanno contribuito alla costituzione di una sorta di democrazia della memoria, che non è meno importante. E ovviamente a questa impresa hanno contribuito in maniera significativa le donne, gli uomini che si sono succeduti alla direzione di questi archivi. Mi fa piacere, li ha già ricordati il segretario generale, ricordare la professoressa Limiti, a cui consentitemi di rivolgere veramente un affettuoso abbraccio, la professoressa Carucci, la dottoressa Giannetto, sulle cui gambe e sulle cui braccia queste istituzioni hanno camminato, hanno progredito, è stato fatto un enorme lavoro, ovviamente per gradi, iniziando la costruzione di un archivio, cercando gli spazi, inventariando, ma così facendo queste donne, questi uomini hanno posto le premesse per un successivo sviluppo, che è il tempo attuale. Scendo un attimo in un dettaglio semplice ma tecnico, hanno composto delle enormi basi di dati controllati, che costituiscono il terreno più appetibile e più privilegiato per le odierne applicazioni dell'intelligenza artificiale. E tutto questo è servito, diciamo, abbiamo sentito il professor Bonini e il professor Silveri, Gentiloni Silveri, ricordare che è un paese che non ha un rapporto facile con le istituzioni, ricordare che è un paese in cui bisogna andare incontro all'utenza giovanile. Questo è lo scopo della grande mostra che abbiamo organizzato, ovviamente, cioè parlare il lessico dei giovani, perché sappiamo tutti che i giovani non studiano più come abbiamo studiato noi, sappiamo però che attraverso questi strumenti è possibile captarne l'attenzione, è possibile coinvolgerli nella partecipazione democratica. C'è un altro aspetto interessante di questi anni. Io devo dire, per privilegio di anagrafe, ho avuto l'opportunità di conoscere, di lavorare insieme a tutte queste maestre a cui sono grato, da cui ho appreso e con cui appunto ho lavorato e contribuito per quello che mi è stato possibile alla costruzione dell'archivio della Camera, ma soprattutto della rete. Ecco, queste istituzioni hanno dimostrato di saper fare non solo egregiamente il proprio compito individuale, ma di saper lavorare insieme e insieme di presentare al Paese un patrimonio molto importante di democrazia e di cultura. C'è ancora molto da fare, ovviamente, e la cosa che diciamo ci preme è, da un lato, ringraziare anche la Corte Costituzionale, perché l'annunciata istituzione di un archivio storico della Corte Costituzionale completa il quadro degli archivi storici di queste istituzioni che si presentano al Paese. E con i colleghi della Corte, come con i colleghi del Senato, della Presidenza della Repubblica, come dire, abbiamo già progettato ed in corso una serie di iniziative proprio di pedagogia repubblicana. Tra queste, ovviamente, ecco, sono state ricordate quelle di interesse archivistico, il portale delle fonti per la storia della Repubblica, l'archivio, diciamo, dei giuristi costituenti. Questa è una piccola cosa a cui faccio un riferimento, egregiamente realizzata dalla collega Marina Giannetto, perché fa parte, diciamo, di un'idea che è venuta, nasce nel 2018, c'è una ricerca sugli archivi dei giuristi, no? Ecco, una delle funzioni svolte da questi archivi è stata quella di evitare la dispersione della memoria. E allora, in questo anno, no, degli 80 anni della Costituente, della nascita della Repubblica, perché non concentrarsi su una tematica che è stata cara anche alla dottrina giuridica? La Costituzione chi l'ha scritta? L'hanno scritta i giuristi o l'hanno scritta i politici? Ecco, questo è ovviamente un tema di scuola, è stato molto approfondito. In realtà, nelle fasi tecniche, soprattutto nella Commissione del 75, ma io imparo da voi queste cose, indubbiamente l'apporto dei giuristi, della cultura giuridica, del confezionamento, dei presidi, diceva Verassi, per evitare le degenerazioni del parlamentarismo, di quell'equilibrio sapiente, di due generazioni che si confrontano, la generazione degli Orlando, dei Tosato, tutte queste cose, e la generazione dei professorini, la generazione che porta il vento nuovo, che sa coniugare, come dire, i valori dei paradigmi tradizionali, diciamo, dello Stato liberale con quelli dello Stato sociale, della democrazia nuova, del parlamentarismo, dei diritti sociali rispetto alle libertà. Insomma, tutte queste cose vanno instancabilmente raccontate ai giovani, perché su di esse si fonda il presidio della nostra libertà, il presidio della nostra Costituzione. Ecco, io sono convinto che, diciamo, anche attraverso questa piccola iniziativa, che comprende tutte quelle generazioni, consente di esplorare quegli uomini, quelle donne, insomma, prevalentemente il loro lavoro, e magari vi aggiungeremo anche, no, una dimensione bibliografica.

0: grafica, perché la rete degli archivi che si sostanzia in questa è la rete delle biblioteche di questi organi costituzionali su cui già stiamo lavorando. Sono due progetti che sono volti appunto ad intercettare quest'utenza, a presentarsi al paese in questa maniera. Noi diciamo continueremo ad esserci sicuramente, diciamo, ecco, io ho fatto riferimento al privilegio d'anagrafe, ma sicuramente saremo molto soddisfatti se siamo riusciti a lasciare, come dire, un'eredità di grande passione, di grande convinzione sui lavori di libertà e di democrazia che caratterizzano la storia della nostra Repubblica. Vi ringrazio molto.
1: Ringrazio il dottor Paolo Massa per aver accennato a questo ulteriore progetto che ci ha unito all'archivio storico della Camera e del Senato, e questo è il punto d'accesso nel portale storico che interagisce con i rispettivi portali. E qui ho selezionato una serie di immagini icone. Innanzitutto i giuristi alla Costituente erano 209 e in questo caso ho selezionato coloro che diventarono Presidente della Repubblica, e qui i giuristi che, come Giuseppe Grassi, controfirmarono la Costituzione, fondamentalmente di aver visto, e Ruini, presidente della Commissione 75, e fondamentalmente coloro che erano presenti al momento in cui il 22 dicembre 1947 fu consegnata da Umberto De Tacini a Enrico De Nicola la Costituzione, quindi fondamentalmente Bernardo Mattarella, Stefano Riccio e Raffaele Pio Petrilli. Gli altri presenti, come Teresa Mattei, non erano giuristi, quindi non sono presenti in questo nostro portale. Adesso prego il dottor De Pasquale, direttore generale della Digital Library del Ministro della Cultura, prego.
2: Signor Presidente della Repubblica, collega sovrintendente, autorità, gentili ospiti, le riflessioni che accompagnano questa giornata ci riportano al valore profondo dell'eredità culturale della Repubblica, alla cura delle fonti e alla responsabilità delle istituzioni che le custodiscono. Le sfide che abbiamo davanti riguardano il modo in cui questa memoria, e più in generale il patrimonio culturale italiano, può continuare ad essere tutelato, studiato, trasmesso e valorizzato attraverso le opportunità offerte dal digitale. Oggi la conoscenza non vive più soltanto nei singoli luoghi della conservazione, vive anche nella capacità di mettere in relazione archivi, biblioteche, musei e istituti culturali. Una fonte acquista nuovo valore quando può dialogare con altre fonti. Un documento diventa più comprensibile quando può essere letto nel contesto in cui è stato prodotto. Una collezione diventa più accessibile quando entra in un sistema comune di conoscenza. Questa trasformazione richiede una regia pubblica capace di unire indirizzo strategico, cooperazione istituzionale e qualità scientifica. È il compito che il Ministero della Cultura svolge oggi attraverso la Direzione Generale Digitalizzazione e Comunicazione, cioè quello di guidare la transizione digitale della cultura italiana, promuovendo una governance condivisa nella quale amministrazioni centrali, regioni e realtà territoriali possano concorrere a un disegno nazionale. Dentro questa strategia si colloca ECOMIC, l'ecosistema digitale per la cultura, sviluppato dal nostro Istituto Centrale per la Digitalizzazione del Patrimonio Culturale. ECOMIC, per chi non lo conosce, è un'infrastruttura nazionale che accompagna il patrimonio culturale digitale in tutte le sue fasi, dalla produzione alla gestione, dall'arricchimento alla valorizzazione e al riuso. In termini concreti, significa collegare e rendere utilizzabili le risorse digitali prodotte dalle istituzioni culturali italiane, facendo dialogare sistemi che fino ad oggi hanno lavorato separatamente, tra cui il sistema dell'archivio storico del Quirinale, a cui è stato messo oggi a disposizione un notevole contributo anche per arricchire la quantità di digitalizzazioni fatte fino ad oggi. Il suo compito di ECOMIC è quello di mettere in relazione istituzioni, competenze e patrimoni, perché il digitale diventi una componente stabile delle politiche culturali del Paese. La sua dimensione è già oggi molto significativa. ECOMIC coinvolge oltre 4.000 enti, mette in cooperazione 120 sistemi informativi e molti altri sono in corso di cooperazione e ospita 100 milioni di risorse digitali. Di queste 75 milioni sono state realizzate in più di 500 cantieri di digitalizzazione che sono attivi su tutto il territorio nazionale, nell'ambito di un investimento complessivo di ben 500 milioni di euro previsto dal PNRR per l'intera costruzione dell'infrastruttura. A rendere possibile questo risultato è anche il lavoro di oltre 2.000 persone, operatori economici, cooperative, società, professioniste, referenti, delle centinaia di istituti culturali coinvolti, impegnati ogni giorno nei cantieri di digitalizzazione e nello sviluppo dell'ecosistema. Un'infrastruttura di questa ampiezza trasforma il patrimonio digitale in una leva di sviluppo culturale, sociale ed economico, alimenta le filiere creative e produttive che nel mondo associano il Made in Italy all'eccellenza, offre ai territori meno centrali nuove possibilità di crescita, consente agli istituti più strutturati di sviluppare modelli avanzati di valorizzazione. Per il Paese significa dunque rafforzare identità e appartenenza nazionale e promuovere la cultura italiana all'estero su una scala mai raggiunta prima. È qui che il tema dell'incontro ritrova il suo significato più pieno. Custodire e condividere la memoria nel tempo delle reti del digitale significa creare le condizioni perché le fonti continuino a parlare al Paese, agli studiosi, ai cittadini e alle generazioni future. Nel celebrare quindi i 30 anni dell'Archivio Storico della Presidenza della Repubblica, guardiamo così anche alla responsabilità del futuro, rendere, anche grazie attraverso ECOMIC, la memoria più accessibile, più connessa, più condivisa e trasmetterla come patrimonio vivo della Repubblica e come risorsa strategica per il Paese. Vi ringrazio.
1: Ringrazio il professor Andrea De Pasquale, col quale abbiamo lungamente ragionato su questi progetti e che quindi ringrazio per l'attenzione. Adesso prego l'onorevole Nardelli, presidente AISCI.
3: Quindi... Grazie Marina. Signor presidente, autorità, amici, lascio un testo più compiuto agli atti e dopo gli interventi che si sono succeduti mi limito a concludere con tre suggestioni. Il 2 giugno del 96 veniva inaugurato l'archivio storico della Presidenza, ma il 17 ottobre dello stesso anno e nello stesso clima veniva approvata anche la legge 534, nuove norme per l'erogazione di contributi statali alle istituzioni culturali, che razionalizzava la tabella triennale delle fondazioni e degli istituti culturali nei quali è raccolta una parte importante del variegato e ricco panorama culturale del nostro Paese. La coincidenza non è banale. La sensibilità che aveva condotto a raccogliere la memoria del concreto dipanarsi delle funzioni costituzionali svolte dai diversi presidenti trovava riscontro nella cura dedicata al salvataggio delle memorie dell'Italia che avevano contribuito a creare l'impianto democratico del Paese. In questo modo si salvavano gli archivi che rischiavano di essere cancellati insieme alla storia dei partiti e della Repubblica. Contemporaneamente nasceva, e questa è la seconda osservazione, nasceva fra gli istituti una consapevolezza nuova, l'importanza di fare rete da un lato e di potenziare questo legame con le nuove tecnologie. Non era più solo l'idea, peraltro rivelatasi fondamentale, del riordino e della valorizzazione dei patrimoni, bensì prendeva corpo l'idea della collaborazione e del legame reciproco tra istituti, patrimoni, documentari e persone. Il primo progetto Archivi del Novecento, nato nel 1991, contava addirittura 130 istituti connessi, con una banca dati articolata, con tematiche di vasto respiro. Si passava dai partiti e movimenti politici a cultura e saperi, da lavoro e impresa a guerra e società e molto altro. Una banca dati di cui nel 2013 l'ICAR, diretto da Marina Giannetto, effettuò uno straordinario strategico salvataggio. Il legame fra gli istituti è ancora vivo. Si tratta di una specificità che è rimasta e si consolida nel tempo fino ad approdare agli attuali processi di digitalizzazione dei patrimoni degli istituti culturali. Sono 183 gli istituti che sono collegati e coprono tutto il paese, vanno dagli istituti più piccoli agli istituti più grandi, che hanno straordinari patrimoni di biblioteche, di archivi, di musei, connessi fra di loro e legati fra di loro. Nel corso degli anni si sono formate competenze specifiche, via via sempre più complesse, che hanno portato alla formazione di molte decine di archivisti che hanno lavorato e costruito la loro professionalità sul Novecento. Tanto che risale al 2003 la presentazione di un primo progetto Archivi della Repubblica, concepito in forma aperta come bene comune, presentato all'Istituto Sturzo da Gabriele De Rosa alla presenza degli allora presidenti di Camera e Senato, che arrivò a comprendere 83 istituti con oltre 750 fondi archivistici descritti. Di quel progetto, che non riuscì a realizzarsi perché probabilmente troppo pionieristico, sono rimasti l'impianto e lo spirito. Impianto e spirito che costituiscono la base del portale delle fonti per la storia della Repubblica Italiana, su cui gli istituti hanno lavorato in questi anni in collaborazione col CNR. Molti sono gli istituti che oggi sono presenti e io desidero salutarli perché il legame che c'è fra di loro, la percezione dell'importanza degli archivi, quella neutralità di cui parlava prima Marina Giannetto, fanno parte di quel patrimonio straordinario di cui ha parlato il dottor Massa. Sono una straordinaria risorsa per questo Paese. Il nostro portale conferma la volontà di offrire a un pubblico ampio e diversificato una raccolta di fonti per la storia politica e istituzionale nazionale relativa alla seconda metà del Novecento. Quello che è creare un'architettura software e un'infrastruttura dati in grado di favorire l'accesso effettivo al patrimonio culturale oggetto del progetto e consentendo un accesso il più possibile aperto, che agevoli la conoscenza dei documenti conservati nei complessi archivistici degli organi costituzionali e degli apparati amministrativi dello Stato, integrati con quelli delle associazioni private che concorrono alla vita democratica del Paese. Una sfida culturale e tecnologica importante, ricca di implicazioni civili, ma anche teoriche e metodologiche, che ha visto impegnati tre istituti del CNR, il Ministero dei Beni Culturali, la Digital Library, tutti quelli che sono oggi qui rappresentati. In questo orizzonte, per ottemperare queste finalità, il lavoro si è posizionato nel lavoro di una sinergia tra i patrimoni conservati dai diversi soggetti coinvolti, di modelli concettuali per la descrizione e la rappresentazione del patrimonio culturale, di linguaggi e di formati di rappresentazione e condivisione dei contenuti e dei contesti. Per gli scopi descritti è stato dunque concepito un sistema che mira a una piena interoperabilità, progettato per inserire, gestire e armonizzare grandi quantità di dati, come vi ha detto il dottor De Pasquale, in formati e modelli eterogenei. Gli istituti culturali, è inutile che io ve lo dica perché lo sapete molto bene, sono possessori degli ultimi patrimoni archivistici cartacei rimasti, ma al contempo sono impegnati nel primo processo di acquisizione di patrimoni solo digitali. E questa è una sfida straordinaria, una sfida, come ci ricorda il dibattito contemporaneo, per cui conservare non basta, occorre riordinare, interpretare, rendere accessibile. In un'epoca dominata dalla rapidità digitale, la sfida è duplice: rendere fruibili contenuti spesso complessi e fragili e farlo in modo inclusivo, coinvolgente, innovativo. Le fondazioni e gli istituti culturali sono chiamati a diventare sempre più, da questo punto di vista, luoghi vivi, spazi di partecipazione, strumenti di cittadinanza attiva. Ma vengo all'ultima delle mie suggestioni, Presidente, perché gli istituti continuano a porsi, l'abbiamo detto, come straordinari sperimentatori di buone prassi, realizzando progetti di grande spessore che movimentano il quadro della ricerca e che ci mettono di fronte alla possibilità di connessioni e di collegamenti fra le fonti inimmaginabili in passato. Ma noi abbiamo un auspicio che le presentiamo e che portiamo avanti. Il nostro auspicio è che lo spirito con cui questo lavoro è iniziato 30 anni or sono, che era atteso alla realizzazione di quell'open access che tutti noi abbiamo visto come un ideale, una connessione fra le fonti, non venga negato e contraddetto da interpretazioni restrittive di talune norme anche recenti, col rischio di sottrarre qualche volta in modo generalizzato alla consultazione molti fonti archivistici ormai stabilmente inseriti nel patrimonio culturale nazionale. Per questo, Presidente, ci auguriamo che lo spirito che ha animato gli statuti degli istituti e ha sostenuto le intenzioni dei donatori venga preservato e confermato alla conclusione di questo trentennio così importante per la nostra democrazia. Vi ringrazio.
1: Ringrazio Flavio Nardelli per la consueta passione che la contraddistingue da che l'ha conosciuta come segretario generale dell'Istituto Sturzo. Bene, ringrazio tutti per l'attenzione e penso che per oggi sia questo decennio concluso. Ci vediamo la prossima volta. Grazie.
4: Ecco, questo era il convegno dal titolo Custodire gli archivi, conoscere per condividere la memoria nel tempo delle reti e del digitale, organizzato dall'Archivio Storico della Presidenza della Repubblica, con il quale abbiamo aperto la programmazione di Radio Radicale di questa notte, che ora prosegue con l'appuntamento dal titolo La Nuova Europa, solo difesa e competitività o altro, evento del 26 giugno scorso, organizzato dal CNEL, dall'Istituto Universitario Europeo. Si tratta della presentazione del 2026 Florence Report dell'EMU Lab e dell'Istituto Universitario Europeo. Ascolteremo gli interventi di Renato Brunetta, del professore Renato Brunetta, che è il presidente del Consiglio Nazionale dell'Economia e del Lavoro, poi Roberto Sommella, direttore di Milano Finanza, Marco Buti, titolare della cattedra Tommaso Paolo Schioppa dell'Istituto Universitario Europeo, Paola Bonacci, consigliera parlamentare della Camera dei Deputati, Daniele Franco, presidente della Fondazione Policlinico Gemelli, Ignazio Visco, governatore onorario della Banca d'Italia, Valentina Meliciani, professore ordinario di economia applicata all'Università Luis Guido Carli di Roma, Giovanni Tria, professore ordinario di economia politica all'Università degli Studi di Roma Tor Vergata. Ascoltiamo.
5: Allora, intanto buongiorno a tutti, sono felice di avervi tutti qui, sono felice di avere Marco, Ignazio, Daniele, Valentina, Roberto, Sommella, Giovanni, mi pare di aver citato tutti, Paola, di aver citato tutti, il professor Paganetto, Luigi e tutti gli altri amici. Quando Marco mi ha chiesto se volevamo presentare il Florence Report del 2026 dell'EMU Lab, ho detto subito di sì, avendo cominciato a leggere i contenuti, che adesso tu lo stellerai in maniera analitica, i contenuti di questo rapporto, e li ho trovati assolutamente coincidenti con la nostra riflessione, la riflessione CNEL, che con il professor Paganetto stiamo portando avanti quasi settimanalmente con degli incontri di lavoro del gruppo di lavoro Tor Vergata, della Fondazione Tor Vergata, che è collegato con noi qui al CNEL. E quindi da questo punto di vista non è stato difficile dire di sì. Adesso questo è il rapporto, quindi vedete subito la dimensione, ma poi verrà illustrata. Io solo per dirvi pochissime cose, rispetto poi anche ai relatori. Noi abbiamo, oltre che Marco, che farà la presentazione, Paola Bonacci, consigliera parlamentare e esperto CNEL, Daniele Franco, che tutti voi conoscete, Valentina Mericiani, ordinaria di economia applicata alla LUISS, Giovanni Tria, non ha bisogno di presentazioni, e Ignazio Visco, che non ha bisogno di presentazioni. Guiderà questo dibattito, questa discussione, Roberto Sommella, antico amico, nonché direttore di Milano Finanza. Paio d'ore, tranquillamente, abbiamo sconfitto il caldo esterno e pochissime cose da parte mia di tipo introduttivo. La tesi di fondo del report è che l'Unione Europea possa ampliare la capacità di azione dei singoli Stati membri. Con slogan politichese si diceva dalla sovranità statuale alla sovranità dell'Unione Europea. Era un bel concetto che spiegava che la scala nazionale pensare a qualsiasi livello di sovranità era una scala, inadeguata, mentre la scala europea potesse essere la scala più adatta. Secondo passaggio, secondo gli autori l'Europa ha beneficiato a lungo, io potrei dire, qualcuno potrebbe dire troppo a lungo, di un modello della responsabilità. Anche se si potrebbe mettere in discussione questa responsabilità ridotta, perché gli scambi tra, ad esempio, copertura in termini di sicurezza da parte degli Stati Uniti, ma flussi finanziari di risparmio, soprattutto dall'Europa, vanno verso gli Stati Uniti a coprire il fatto che gli Stati Uniti, vivono al di sopra delle loro possibilità, questa, è stato oggetto da più tempo di dibattito. Comunque, che ci fosse una suddivisione anomala di responsabilità, questo c'è, se la diciamo ridotta potrebbe anche essere vero, sta di fatto che l'equilibrio è stato mantenuto per tutta la seconda parte del Novecento. Io ricordo sempre la bellezza di quel libro dell'estremo occidente o il secolo americano di Geminello Alvi, che ricordava invece la vicenda della prima guerra mondiale, quando gli Stati Uniti si comprano l'Europa sostanzialmente in seguito alla guerra tutta europea della prima guerra mondiale. E per uscire da questa fase il Florence Report individua tre direttrici strategiche che io condivido pienamente. Uno, rafforzare il ruolo dell'Europa in un ordine multipolare attraverso un rinnovato multilateralismo. È la conquista della seconda metà del Novecento, multilateralismo, il diritto internazionale, le grandi organizzazioni internazionali, direi in gran parte del Novecento, ma soprattutto dell'ultima parte del Novecento. L'altra, che conosciamo bene, completare l'unione del risparmio e degli investimenti, tanto per come le barzellette dei matti, Letta e Draghi sostanzialmente, cioè quanto dicono i loro rapporti, e garantire la produzione di beni pubblici europei nel settore della difesa, delle infrastrutture e della tecnologia. Draghi, per fare presto e per citare. E punto finale del France Report, l'idea di un nuovo contratto sociale europeo. Io l'ho chiamato, noi l'abbiamo chiamato, un nuovo momento costituente per l'Europa, più o meno equivalente. Allora, per questa ragione, c'è un idem sentire, ovviamente, poco male, devo dire, data l'autorevolezza del France Report non avevate bisogno di questo consenso, però devo dire mi ha fatto molto molto piacere. E qui mettiamo però i punti dolenti. Se questo è il quadro, partiamo dall'analisi delle ultime vicende. e devo dire siamo di fronte a un'Europa che appare più piccola rispetto ai problemi che ha di fronte. E questa è un'amara constatazione da parte di tutti gli osservatori. E se guardiamo, e ci viene anche un sorriso, il Consiglio europeo, quello con la C maiuscola, quello dei capi di Stato e di governo, perché poi ci sono quelli con la C minuscola che sono quelli settoriali, il 18 e 19 giugno, che si è chiuso con nulla di fatto sul quadro finanziario pluriennale 2028-2034, c'è da sorridere, amaramente sorridere. E pochi passaggi vi dirò perché. Ancora una volta, nonostante tutto quello che sia successo negli ultimi anni, divisione tra cosiddetti frugali e gli altri che adesso ho visto che si chiamano gli amici della coesione, che però fino ai tempi miei si chiamavano quelli del Club Med, nel senso di Club Mediterraneo, nel senso, ecco, pensate pure male, del Club Med, ai tempi miei si chiamavano così, e vale a dire il nord e il sud, i frugali del nord e gli spendaccioni o i cicale del sud. Bene, mi sembra veramente che questa dicotomia sia degna di altri tempi e di altre cause. E l'oggetto è il bilancio pluriennale, 7 anni, 1984,8 miliardi di euro in 7 anni, udite udite, pare all'1,26% del PIL, dei 27. Che però, se depurato della rata di restituzione del PNRR, è l'1,15%. Se paragonato al precedente bilancio pluriennale, vale a dire quello del 2021-2027, e guardate che dati i tempi, 2021-2027, ancorché riguardi anche quest'anno e l'anno prossimo, è 2000 anni fa. Perché vuol dire Covid, vuol dire non ancora la guerra, non ancora Trump ed altro. Quindi quel bilancio era praticamente identico, differenza di uno 0,02. Si può pensare obiettivamente che dal 2021 al 2034 tu mantieni lo stesso bilancio per un complesso di stati come i 27, che nel frattempo potrebbero diventare 32, 33, 34, 35, in ragione di quello che diremo poi sull'allargamento. Ecco, è francamente risibile il dibattito che c'è stato il 18 e 19 giugno, la divisione, il conflitto, poi si metteranno d'accordo, conoscendo un po' l'Europa, si metteranno d'accordo, ma si metteranno d'accordo più o meno su questi valori. Voi siete tutti super esperti, il bilancio federale degli Stati Uniti ammonta al 24-25% del PIL degli Stati Uniti, vale a dire più di 20 volte, 20, 21, 22 volte, quello dell'Unione Europea. Quindi, ancora una volta, riaffermiamo che l'Europa appare più piccola per le sfide che ha davanti, ma appare anche la grande contraddizione che non può essere più piccola delle sfide che ha davanti. Abbiamo un bel evocare Jean Monnet a questo punto, tutti evocano Jean Monnet fino alla noia a questo punto, anche se continua ad aver ragione. E bisogna pensare che abbia sempre ragione. Cioè l'Europa si forma nei momenti di crisi e non è altro che la somma delle risposte, l'ho imparato a memoria, delle risposte che viene data ai momenti di crisi. Trito e ritrito, ha sempre ragione, speriamo che continui ad avere ragione. Perché altrimenti, come dire, di crisi ne abbiamo, quindi non ci mancano le crisi. Adesso vediamo le risposte. Anche se qualche risposta è stata data, e facciamo finta che non ci sia di solito per non aumentare le dicotomie. E la più grossa risposta è stata data proprio durante il Covid. E allora cito anche qui, siete tutti super esperti, cito il momento Hamilton, cito l'indebitamento. Una volta solo, per carità, però, non ne facciamo NGU2 mai e poi mai. Il momento Hamilton, tutti sanno cosa è, Alexander Hamilton è l'unico riprodotto nei 10 biglietto dei $10, e pur non essendo stato presidente degli Stati Uniti, avendo questo onore assieme a Benjamin Franklin, neanche lui presidente degli Stati Uniti, semplicemente perché produsse il collante che tenne insieme all'origine gli stati che si ribellarono all'Inghilterra, che erano tutti in bancarotta, grazie a causa della guerra di liberazione, e assunse sul bilancio federale i debiti, e il collante, quel collante, quell'ATAC, dura tuttora. E da allora fu chiamato, se vi ricordate, quello di Angela Merkel, quando pochi mesi prima diceva mai e poi mai indebiterò l'Unione Europea, dovrete passare sopra il mio corpo. E devo dire, come tutti i grandi statisti, cambiò con il Covid opinione, e fu un momento Hamilton, e fu la salvezza dell'Europa. Ecco, quel momento Hamilton, in sordina, continua ancora, anche se si fa ma non si dice. Applicare il paradigma Next Generation EU, però un po' come dice Draghi e come dicono tutti i ben pensanti, un problema alla volta, oppure usando degli strumenti che il primo Next Generation EU ha prodotto, ha iniziato a produrre, facendolo senza dirlo. E pensiamo a SAFE, pensiamo a Repower EU, e pensiamo alle ridefinizioni dei fondi, il fondo della coesione, e tutto questo è più nell'ottica del Next Generation EU che nell'ottica tradizionale europea, ma non bisogna dirlo, e facciamo finta anche noi che non ci siano, ma c'è. Quindi una base economico, finanziaria e culturale per dire continui il momento Hamilton, che è l'unico, tra l'altro, perché tra l'altro il povero Draghi aveva parlato di 900 miliardi d'anni, poi diventati pochi mesi dopo 1200 sempre all'anno. E il tutto per fare, ovviamente, beni pubblici, digitalizzazione, intelligenza artificiale, cybersicurezza e così via. Vado verso la fine. Si diceva sempre in tempi miei, widening and deepening, allargamento ma approfondimento in parallelo. Io dico, grazie a Prodi, io ero parlamentare europeo e lo ringraziai regalandogli una penna. Bella penna, mi pare nel 2004, quando fece il grande allargamento, fu una scelta epocale, anche se contemporaneamente non riuscì a fare il deepening, e cioè la governance, e ne paghiamo un po' le conseguenze da questo punto di vista, ma io penso che il widening sia stato più importante del deepening. Ecco, e allora che fare? E anche lì prendere l'esempio di quello che è avvenuto non solo e non tanto durante il Covid, ma anche precedentemente. Allora, una cosa che era lasciata tra gli approcci marginali, la cooperazione rafforzata, sta diventando una chiave strategica di governance. Prima dell'Ucraina, prima dei 900 miliardi, dei 90 miliardi per l'Ucraina, la cooperazione rafforzata era stata usata per questioni marginali. La prima volta che viene usata per questioni solide è il prestito all'Ucraina. Vi ricordate il dibattito, usiamo i fondi congelati, il Belgio si opponeva temendo rappresaglie, ma tutti gli altri avevano problemi di rappresaglie bancarie, finanziarie e così via. Fu scelta la cooperazione rafforzata. Forse a cuor leggero, o forse senza rendersi pienamente conto del significato che avrebbe avuto la cooperazione rafforzata dal punto di vista strategico nei confronti del futuro. Ebbene, la cooperazione rafforzata sembra il principale elemento di deepening fattuale e diciamolo tra di noi, sottovoce, ancorché siamo registrati e in diretta, è un imbroglio la cooperazione rafforzata per quanto riguarda l'Ucraina, nel senso che c'è l'unanimità sulla cooperazione rafforzata, unanimità però di tre che dicono sì, però noi non tireremo fuori un euro, Ungheria ancora di Orbán e altri due piccoli stati, però hanno tutti fatto finta che andasse bene quel tipo di accordo. Dopodiché a impegnarsi a sottoscrivere erano tutti meno tre, e tra l'altro con l'Ungheria di Orbán, con altri piccoli ricatti, fino alle elezioni. Arrivate le elezioni, andate le elezioni per fortuna per l'Europa nel modo migliore, hanno tutti versato e i 90 miliardi sono stati sottoscritti e quindi a rate e rovello. Quindi anche qui grande momento epocale, subspecie, come dire, un po' confusa. Io ho detto prima, magari forse con un po' di enfasi, imbroglio, ipocrisia finalizzata. Mi viene in mente la libertà agli schiavi da parte di Lincoln, che fu scambiata per il voto a favore con mille prebende rispetto agli stati che avrebbero votato pro bono, con quel che segue. Quindi la cooperazione rafforzata diventa, Draghi l'ha nobilitata dicendo, federalismo pragmatico. Da un punto di vista teorico, superare il dualismo federalismo confederalismo, tra l'altro un fatto abbastanza nominalistico, la confederazione quella che abbiamo, cioè ognuno fa per sé e mette insieme un po' di cose, il federalismo no, ci sono gli Stati Uniti d'Europa e si lasciano competenze marginali degli Stati. Tra questa dicotomia il grande dibattito, no, mai e poi mai il federalismo, soprattutto da parte delle destre, altri con il confederalismo non si può fare nulla. Draghi ci dice, molti dicono, ma forse la scelta non è duale, ci sono anche delle forme intermedie, quello della cooperazione rafforzata lo è, almeno a mio modo di vedere, ma anche quello di cui si è parlato, poi dico l'ultima cosa, poi finisco, il fatto del pragmatismo. Questi strumenti abbiamo in mano, questi fondi abbiamo in mano, questi retaggi del recente passato abbiamo in mano, safe piuttosto che altro, e questi usiamo. E questi usiamo. Così come l'ultimo punto, ricordando Prodi, mi pare del 2004, l'allargamento, widening e deepening, anche qui nominalistica la faccenda, nel senso che si fa il widening possibile, si fa il deepening impossibile, l'unico criterio dovrebbe essere il loro sincronismo, che siano più possibile sincronici la strategia di allargamento con quella di approfondimento, che in parte sta avvenendo, che in parte sta avvenendo. E allora, anche qui un dibattito un po' ipocrita, prima l'Ucraina e poi gli altri, o prima gli altri che sono in lista d'attesa da tanto tempo e poi l'Ucraina. Beh, se fossimo veramente pragmatici dovremmo dire insieme, anche perché dell'Ucraina abbiamo bisogno, perché ha l'esercito più forte. L'Europa non può dire di no all'Ucraina e all'Unione Europea per ragioni di sicurezza soprattutto, anche perché sennò l'alternativa sarebbe gli stivali sul terreno. Immaginate cosa vuol dire mettere truppe europee sulle frontiere, quali frontiere poi, laddove invece un'Ucraina che entrasse nell'Unione Europea risolverebbe, almeno dal punto di vista formale ma anche sostanziale, il problema. Ma l'altra cosa è che non può essere che l'Ucraina entri e gli altri no. Anche perché se no varrebbe la regola che per entrare subito o con una procedura fast track nell'Unione Europea bisognerebbe essere invasi da qualcun altro. Allora solo se siete invasi da qualcun altro potete avere il biglietto d'ingresso immediato o quasi nell'Unione Europea. Paradossale, non è possibile. Quindi insieme. E beh, se fosse insieme, i sei dei Balcani occidentali più l'Ucraina più altri. Beh, comincia ad essere una dimensione di 150-160 milioni in più, dai 450 attuali arriveremo ai 600. Se poi sognare è relativamente facile, l'Inghilterra, la Gran Bretagna tornasse e magari con una bellissima, straordinaria appendice storica entrasse anche il Canada, e beh, già che ci siamo. Se Trump vuole comprarsi la Groenlandia, certamente l'Europa potrebbe dire al Canada riunificazione. E la battuta di recarlo sul francese e sull'inglese ce lo ricorda. Tutti ricordiamo recarlo nella sua visita negli Stati Uniti. E se poi, in onore a Marco Pannella e Radio Radicale che ci sta trasmettendo, mettessimo anche Israele, anch'essa un pezzo di Europa, per non parlare della Turchia, che voleva entrare nell'Unione Europea per miopia di Francia e di Germania, furono rallentati se non bloccati i percorsi di ingresso, beh, avremmo una situazione completamente diversa, di widening il più largo possibile, con tutto il necessario deepening. E finisco. E come? No, no, questo sono solo, ma questo lo dirà Marco Buti, prenderà tutte le distanze che vorrà. E l'ultimo punto. Ankara, NATO, il 5 mi pare, 7-8 luglio. E lì c'è l'altro passaggio fondamentale, quello Europa, NATO, leadership, spesa, che è fondante rispetto al rapporto con gli Stati Uniti, rispetto ai rapporti atlantici, le due sponde dell'Atlantico, la nuova governance globale a due, a tre. Ecco, anche su questo, come dire, la situazione è assolutamente fluida. E naturalmente una cosa è arrivarci dentro al dibattito dell'1% nel bilancio europeo per i prossimi 7 anni, 1, 1,15 o 1 e basta, o magari qualcuno che dica no, sotto l'1 e così via. Altra cosa è arrivarci con un progetto, con un programma. Io torno e così Ignazio, se no mi bacchetta. I punti specifici del Florence Report li ho detti prima, vale a dire il fatto di avere la cooperazione, il multilateralismo come elemento centrale della strategia, i beni pubblici europei che come strategia e risparmio investimenti, mercato unico, risparmio investimenti, che sono gli elementi fondanti. E il momento costituente, come lo chiama il Florence Report, un nuovo contratto sociale europeo. Ecco, su questo discutiamo oggi. La parola a te, Marco.
6: Buonasera, che prende la palla e la gira rapidamente.
7: No, ma
6: No, sto. Allora, no, intanto grazie veramente rapidamente a Renato Brunetta, davvero ci lega un'antica amicizia e ho molta riconoscenza per lui perché effettivamente è una persona molto capace, molto preparata, molto informata, se ho qualche dubbio lui lo sa, lo chiamo ed è sempre un grande approfondimento. Poi soprattutto complimenti per aver rivivificato il CNEL, era da eliminare. Io credo che l'attività del CNEL incessante sia di grande esempio anche dal punto di vista parlamentare. Teniamoci stretto il Parlamento, teniamoci stretto anche questo momento di confronto. Sono onorato di moderare questa tavola rotonda così autorevole e con il preludio dell'approfondimento dell'istituto, che io conosco bene, forse un po' tutti lo sanno. Io sono cittadino onorario di Ventotene perché 10 anni fa ho fondato con la mia associazione La Nuova Europa una scuola d'Europa a Ventotene, e poi in fondo Ventotene, a parte il manifesto eccetera, il manifesto ha raggiunto un unico obiettivo: si volevano federare gli stati, abbiamo federato i mercati, che è avere una banca centrale federata. La banca centrale europea è l'unico organismo federato dell'Unione Europea, quindi è già qualcosina, no? Cerchiamo sempre di mettere quello che c'è, perché siamo sempre detrattori dell'Europa. Mi sembra che siamo tutti invece molto contenti di starci dentro, no? Perché in giro per il mondo i diritti, le garanzie non è che vengono proprio tanto tutelati, quindi detraiamo quando non funziona l'Unione Europea, ricordiamo quello che funziona. Credo che la presentazione di questo rapporto sicuramente racconterà entrambe le cose. E dunque, parola a dottor Buti.
7: Ecco, no, grazie, benissimo, grazie molto di aver organizzato questo. Tra l'altro, insomma, in termini italiani è forse la prima opportunità che abbiamo. Noi, io stesso andrò la settimana prossima al Parlamento europeo a presentare il Florence Report, e poi do appuntamento a chi vuole, è disponibile il 16 luglio, lo presentiamo al Senato, per cui c'è un po', però questa è una premiere. Quindi beh, allora, il rapporto è questo: io quando inizio a prendere il rapporto faccio il test della verticalità. Eccoci qua, quindi passa il tempo della verticalità, che significa che ci sono parecchie cose dentro, e quello che faccio oggi è, e che può riflesso anche nel titolo di questo incontro, cioè la nuova Europa, solo difesa e competitività o altro, visto il luogo, quindi che è diciamo la casa dei partner sociali, sostanzialmente, è di dare un twist rispetto arrivando a quello che Renato citava precedentemente, cioè al nuovo contratto sociale di cui rapporto parla. Ho qualche slide, lo vedete qui, quindi questa è la copertina del rapporto, se mi funziona vado avanti, eccolo qua. Allora, no, questo è un po'... Ecco. Allora, la prima cosa è diciamo la tesi di fondo della prima parte del rapporto, la ricordava Renato precedentemente, cioè l'Europa è stata costruita su quello che chiamiamo un modello a responsabilità ridotta, o diciamo forse suona in italiano responsabilità limitata, anche se ho un caratterismo un po' di, come dire, legalistico, no? E quello che diciamo nel rapporto è che questo sostanzialmente si articola su questi tre elementi. Uno è il fatto che noi abbiamo un modello a trazione esterna, no? Quindi il nostro modello di crescita conta molto sulle esportazioni, e questo, come dire, va bene dal punto di vista microeconomico, va meno bene dal punto di vista macroeconomico, soprattutto per una zona economica ampia come l'Unione Europea, con l'elemento addizionale di considerazione che non solo, e questo è diciamo la considerazione economica, che se tu conti sempre con un surplus persistente delle partite correnti, sottrai domanda al resto del mondo. Quindi questo va bene per un piccolo paese, va meno bene per un'area grande. Ma in più, come dire, più dipendi dal resto del mondo, in questo mondo a somma zero e weaponizzato, come si dice, è chiaro che, come dire, sei più vulnerabile, no? Quindi più soggetto diciamo alle pressioni esterne. Questo vale anche per la stabilità finanziaria, cioè noi l'abbiamo visto durante la grande crisi finanziaria, la crisi del debito sovrano. Sostanzialmente la BCE, almeno fino a un certo punto, ha avuto un approccio, come dire, da banca regionale, no? Si contava sulle swaps line della Fed per la stabilità finanziaria globale, non soltanto sulla BCE. Quindi questo è il primo angolo, è quello che lo vedete qui.